0: elettorale, rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale, al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto Est-Ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico, in questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi e secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
3: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8

mesi per Delmastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: C'è da dire che Uno, Nessuno, 100.000 è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
2: Ecco.
3: Uno, Nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
4: Un saluto all'amico Mauro Corona, è tutto falso, come caro Leonardo Manera ci ha dimostrato venendo qui una settimana fa con grande amicizia. Non è il programma più inutile che lui ascolta. Vero?
5: Scusa, sto sistemando qui il microfono, no, perché prego, guarda, veramente è incredibile che in una radio importante come Radio 24 tutto sia tenuto insieme
4: dallo scotch.
5: No, da questo nastro isolante, per cui
4: senti, ma da domani
5: non lo so, ma porca miseria, ma
4: tu
5: si
4: vieni
5: può.
4: Qui io vengo lì e basta.
5: No, non è quello, ma c'è il nastro isolante che permette di andare in onda oppure no. Tutto si basa sulla forza del nastro, sulla forza contenitiva del nastro isolante.
4: Signore e signori, è martedì, sono le 9:10 minuti. C'è una promessa che viene fatta in genere una volta l'anno e una volta l'anno viene mantenuta. E allora possiamo partire con una sigla che farà capire che cosa sto per dire.
3: Radio Mario. Con Mario Calabresi.
4: Eccolo qua! La promessa. La promessa è che quando esce il libro,
6: no,
4: viene a trovarci Mario Calabresi.
5: E tu dicevi, sì, l'altro giorno ci aveva fatto un altro libro, mi tocca invitarlo.
6: No, tu devi sapere che appena io dico sui social, tipo, esce il nuovo libro e metto la copertina, puntualissimo, dopo un minuto arriva Mila che dice prima cosa che fai, vieni da me.
4: E effettivamente,
6: e io vengo,
4: esce
6: io vengo.
4: Oggi il libro di Mario Calabresi, il nuovo libro, Le voci degli altri, per Mondadori, e noi puntuali siamo qui. Dammi un po' lo spugnone, Leonardo, che diamo uno spugnone anche per il microfono a Mario Calabresi, se no sparano le pipo e dopo è un disastro. Va bene, ecco. Eccoci qua, con Mario Calabresi, stai con noi fino a quanto puoi stare?
6: Fino alle 43, quando c'è il traffico.
4: No.
5: Che poi c'è la campagna elettorale, no? Poi comincia la campagna elettorale.
4: Ecco lì, fa subito il bravo, Manera. Pietro La Corte in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Guardate che il libro, ecco, io ieri, dimostrazione, puoi dirmi se è falso o è vero, ieri ho scritto a Mario Calabresi e ho detto, di la verità, il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sulla questione del tetto della scuola gliel'hai suggerito tu per lanciare il tuo
6: era
4: libro.
6: Era concordato con me.
4: Era concordato. Spieghiamo tutto
6: proprio
4: tra un
6: così,
4: attimo.
6: Guarda.
4: Esatto. E capirete tutto tra un attimo. Vai!
7: Via le telefonate!

0: Insomma, il libro Le voci degli altri parte proprio dal ritorno di Mario Calabrese sui banchi di scuola, della sua scuola, via Paravia, Milano. È una scuola ad alta concentrazione di bambini stranieri. Questo è un dato di fatto, no?
1: Più che ad alta concentrazione è totale. Ci sono totale. 108 scolari e soltanto una bambina ha entrambi i genitori italiani. Tutti gli altri hanno genitori stranieri, e soprattutto che arrivano dal Nord Africa, sono egiziani, marocchini, tunisini. Poi però c'è di tutto. C'è una classe, per esempio, in cui c'è una bambina ucraina e un bambino russo, per esempio.

0: Era, oggi invece le famiglie italiane se ne sono andate tutte, perché la concentrazione perché c'è? Perché gli italiani, i genitori italiani non iscrivono più i loro figli perché pensano che restano indietro. E quindi questa scuola è tutta di stranieri. Ma poi è successo qualcos'altro di incredibile. Nello stesso isolato ci sono altre due scuole. Una scuola di suore dove vanno i figli, per esempio, dei filippini, dei sudamericani, soprattutto peruviani, cileni, i quali vanno lì perché è una scuola cattolica e vogliono stare lì. E poi metà della scuola pubblica è stata data in affitto allo Stato egiziano e ed è diventata la scuola egiziana, dove si fa anche l'ora di Corano.
1: Però, insomma, ma invece i bambini italiani
0: sono andati in altre scuole pubbliche lontane, oppure vanno dall'altra parte della piazza alla scuola
2: privata
0: francese.
2: Però questo è il grande tema, ne parlavamo da ieri, insomma, è il tema che ancora oggi è sui giornali. Vogliamo sentire anche il richiamo che ieri c'è stato del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che era da Amatrice. Sentiamo cosa ha detto Mattarella.
3: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare.
2: Oggi sulla stampa leggevo che la stampa forse è quello che dà la notizia più informata, perché vogliono fare non un disegno di legge ma un decreto legge giovedì nel prossimo Consiglio dei Ministri, questo scrive Francesco Malfetano, quindi un decreto legge che valga anche per l'anno in corso, il tetto del 30% per gli alunni stranieri che quindi dovessero arrivare nei banchi italiani, ovviamente a classi già formate da qui a giugno, e poi dall'anno prossimo in maniera strutturale.
0: Io però ti chiedo questo. Sì. Questo è evidentemente una decisione di campagna elettorale.
2: Sì.
0: Ma che cosa tu puoi fare nel momento in cui le famiglie italiane non hanno iscritto i loro bambini e tu hai classi composte esclusivamente da bambini stranieri? Che cosa fai?
2: In teoria
0: le smonti.
2: No, sì, in teoria, infatti,
0: perché
2: oggi
0: cosa fai? Non puoi obbligare dei bambini di famiglie italiane
2: ad andare
0: lontano. Ci devi andare lì.
2: No.
0: Allora tu cosa devi fare? Perché io sono andato ieri mattina, sono tornato alla mia scuola per parlare con gli insegnanti e chiedere: ma che cosa può succedere? E loro hanno detto: l'unica cosa che può succedere è che queste classi vengono smontate,
2: sì,
0: e i bambini vengono portati in altre scuole lontane da casa e distribuiti in giro. Mm. Allora, io sono d'accordo che l'integrazione è un dato fondamentale, ma la responsabilità e la colpa non è di quei bambini. Su queste scuole bisognerebbe investire molto di più sulla scuola italiana e rendere appetibili le scuole per tutti.
2: Sì.
0: Queste scuole vengono chiamate scuole ghetto, ma chi ne paga il prezzo sono soprattutto quei bambini.
2: I bambini,
0: poi li chiamiamo bambini stranieri, però perdonami, io sono convinto di questo, sono nati in Italia, hanno fatto l'asilo in Italia, fanno le scuole in Italia, parlano magari con una cadenza dialettale del posto dove sono nati e cresciuti, tifano le nostre squadre di calcio.
2: Beh, in teoria
0: è difficile
2: il provvedimento, però il provvedimento, dice Valditara anche sul Corriere della Sera, riguarda quelli che non sanno l'italiano, quindi quelli sarebbero stranieri che non rientrano in questa categoria del 30%. Tra l'altro Valditara stesso dice: è chiaro che ci sarà possibilità di deroga laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine. Quindi non succede, non cambierà nulla,
0: non
2: cambierà nulla.
0: È una mossa propagandistica che lascia il tempo che trova e non prova ad affrontare
1: però
0: il tema.
1: Anche Leonardo, le parole del presidente Mattarella in teoria sono tutte giuste e condivisibili, però si creano anche situazioni dove per gli insegnanti diventa praticamente impossibile fare un'ora di lezione.
2: Infatti
1: perché poi tra il principio così enunciato in modo teorico e sicuramente condivisibile, poi ci si scontra con la realtà.
2: Infatti io sono su questo d'accordo con Leonardo e ti faccio una provocazione, Mario. Secondo me la cosa peggiore per contrastare questo, che è un provvedimento sicuramente di propaganda, è dall'altra parte la retorica melassa del dire 20 stranieri di 7-8 lingue diverse è tutta ricchezza. È anche all'inizio un gran bel problema trovarsi di fronte.
0: Scusami, due cose. Io non è che sono uno che pensa: ah vabbè, fai così, è tutto bello, è tutto buono, è tutto assolutamente no. Ma intanto distinguiamo due cose. Adesso Valditara corre ai ripari e dice quelli che non parlano la lingua italiana. Prima hai detto i bambini stranieri. Quelli che non parlano la lingua italiana è un'altra cosa, sono quelli che arrivano, perché i bambini che abitano qui e che vivono qui da anni, che sono nati qui, la lingua italiana la parlano,
2: la sanno, okay.
0: Non è quello il tema. E tu fai la differenza sugli altri. Quelli che arrivano dall'estero e arrivano in questo momento e vengono inseriti nelle classi non andrebbero

0: vengono inseriti subito nelle classi. In altri paesi fanno un percorso con una classe in cui imparano prima la lingua, prima di essere inseriti.
1: È vero.
0: Perché evidentemente altrimenti sì, quello esplode il problema. Ma lo fanno perfino negli Stati Uniti, eh? Cioè, in paesi sì, sì, che no, noi vediamo dico, oggi
2: poi,
0: come...
2: Poi sì, però sì, nella realtà ti trovi classi di 33 persone, 34, tutti insieme, e dove trovi gli spazi? Perché poi alla fine bisognerebbe no, ricostruire tutto.
0: Però Leonardo oggi non ci sono più un sovraffollamento come quello che c'era quando andavamo noi
2: io
0: a scuola.
2: Io conosco il sì, liceo a Cologno.
0: È un liceo, ma normalmente se tu vai in queste scuole elementari le classi sono da 15-16 bambini. Quando io andavo nel 1976 quell'anno c'erano 800 bambini, quest'anno ce ne sono 108. Cioè il crollo demografico ha fatto sì che noi non abbiamo più classi da 30 bambini alle scuole elementari, eh.
1: Comunque il libro parte da qui, ecco, capite quanto sì, è attuale. Se
0: ci
1: volete
0: dire una cosa, adesso noi l'abbiamo buttata in politica, ma il libro però non è politico.
1: No, il libro
0: racconta storie sì, e sì, racconta sì, come ci sia un tema, le voci degli altri. È un libro che guarda a come stiamo insieme, a sì, quanto siamo o non siamo capaci di vedere e di ascoltare gli altri.
1: E infatti il tema di fondo è l'empatia, un po' quella che secondo Mario Calabresi è scomparsa. Tra l'altro sai che Leonardo individua Mario Calabresi due figure anche abbastanza importanti, direi molto importanti nel mondo, che per te rappresentano, Mario, la fine dell'empatia. Una è l'uomo più potente del mondo, c'è anche una scena che racconti
0: ovvero Donald Trump.
1: Ovvero Donald Trump, che a un certo punto durante cos'è una conferenza, uno sta male, si gira,
0: una persona sviene e lui resta immobile, guarda davanti, non lo vuole guardare. Simbolicamente mi sembra quel tipo di immagine. E l'altro è Elon Musk, ma non è che gli attribuisco
1: no,
0: qualcosa.
1: Ma lo dicono loro. Lo dico
0: è
1: loro.
0: Elon Musk che ripete spesso che l'empatia, cioè mettersi nei panni degli altri, empatizzare, è un peccato della società di oggi.
1: Ma perché? Cioè, nel senso, perché dice così?
0: Dice, no, vorrei che l'empatia saperlo, è diabolica. Perché è diabolica. Dice che se tu ti metti nei panni di qualcun altro,
1: non
0: poi non ti puoi difendere. Poi a quel punto sei debole. Perché se io mi metto, ipotizziamo chiaro, questo, se io mi metto, parlavamo dei bambini, nei panni di un bambino che deve essere portato a 2 chilometri da casa sua o a... perché gli cambi la scuola,
1: cos'è,
0: e quel bambino
1: ti rammollisci,
0: esatto, esattamente questo, ti rammollisci. Cioè, l'idea di Musk, ma è un'idea molto diffusa negli Stati Uniti, sì, il libro best seller dello scorso anno tra i best seller del New York Times è stato un libro che diceva proprio che l'empatia è pericolosa, è un peccato, perché se tu empatizzi con gli altri non sei abbastanza forte da difenderti,
1: e
0: quindi è meglio costruire dei muri fisici ed emotivi.
1: Capito, Leonardo? Secondo me Leonardo potrebbe
0: un po' gli piace.
1: Dei muri fisici, se, quantomeno sì, con alcuni.
2: No, però il problema è che ti chiudi in una tua dimensione individuale,
1: cinica,
2: dove,
1: molto cinica.
2: Ma al di là di quello, dove alla fine non ce la fai, perché da solo comunque non puoi far fronte a tutto quanto, forse condividendo con gli altri, ma diventa anche più facile la tua vita.
0: Ecco. Sì. Ci siamo raccontati, ci hanno raccontato, che se tu stai nella tua bolla, nel tuo mondo, con quelli che conosci, ascolti sui social e leggi solo tutte le cose che ti rassicurano, eccetera, noi avremmo vissuto più sereni, più tranquilli. Poi basta che alziamo lo sguardo e vediamo il mondo intorno a noi oggi, quanto è in fiamme e macerie. Perché? Mm-hmm. Perché probabilmente la strada in cui ognuno si chiude nel suo mondo e gli altri sono tutti nemici, è qualcosa che non funziona.
1: Beh, per esempio Donald Trump l'ha vista così, l'ultima l'hai sentita, è l'esclusione della CNN dal seguire tutti gli eventi alla Casa Bianca, e per questo gli altri grandi network, Fox, CBS, hanno scioperato in solidarietà con la CNN. Però non è strano, tu hai vissuto anche in America, cioè non hanno approfittato della concorrenza spietata, anzi hanno solidarizzato.
0: Meno male, ma perché è una mossa tragica l'idea che il giornalista che non è gradito, non tu puoi dire non gli do un'intervista, non, ma il fatto non può entrare alla Casa Bianca. La Casa Bianca non è qualcosa di proprietario.
1: Ah no?
0: La Casa Bianca è dove sta il presidente degli Stati Uniti, ma sì, ironizzi.
1: Pro tempore.
0: Ho capito, però appunto non è che tu puoi farne quello che vuoi, già lui la sta buttando giù, sì, un pezzo appunto, per ricostruirla. Però Questo qua è una cosa basica. Proprio.
1: Se volete uno degli incontri più intensi, forse anche per l'attualità

0: Internazionale, quello con il cardinale Pizzaballa, ma è vero che hai raccontato che hai fatto un po' fatica a convincerlo?
1: Cioè, no, molta fatica. Sì, perché io volevo andare, avevo parlato con lui, l'avevo intervistato, avevamo dialogato, poi io però volevo andare a trovarlo, volevo vedere com'è la vita quotidiana per il patriarca dei latini, per un cardinale lì in quel mondo dove lì è il grado zero dell'empatia, cioè proprio gli altri non esistono sia da una parte che dall'altra, e quindi volevo capire come viveva, e lui a un certo punto mi ha scritto: ma è proprio necessario?
0: Beh, io gli ho detto sì.
1: E alla fine mi ha accolto, ho dormito lì al patriarcato, ho mangiato con lui, ma soprattutto sono andato per la strada in questa Gerusalemme che oggi è deserta di pellegrini, di turisti, e però abbiamo fatto uno sforzo. Quello che io gli ho chiesto è: ma è possibile coltivare speranza in un luogo oggi così terribile, martoriato? Tra l'altro lui è stato da un lato molto solidale con gli israeliani dopo il 7 ottobre, ma allo stesso modo è una persona che è andata a portare aiuti a Gaza e ha visto la situazione drammatica in cui si sopravvive oggi a Gaza. E allora lui mi ha detto: guarda, parole come dialogo, pacificazione, convivenza, oggi sono parole impronunciabili, e anzi ho imbarazzo a pronunciarle perché non sono reali, non sono presenti, è inutile dirle, sì. Sono solo retoriche. Però io gli ho chiesto di fare uno sforzo, ed è la cosa più bella, di vedere delle possibilità, dei germogli, delle crepe nel muro da cui possa nascere qualcosa. Allora lui ha individuato una serie di persone che provano a fare la differenza nel loro piccolo, cose che probabilmente oggi non sono in grado di fare la differenza,
0: magari,
1: ma che lui
0: domani dice
1: forse domani sono quelle su cui si può costruire qualcosa di diverso.
0: Vabbè, ci sono tanti incontri, adesso ne parleremo ancora dopo la pubblicità, però ecco, prima della pubblicità, visto che Buon Manera ha introdotto prima, dai, ti dobbiamo fare due domande sull'attualità, la tua attualità. Ti sei dimesso da tutto?
1: Sì,
0: cioè,
1: ho lasciato...
0: Tu adesso sei giornalista e scrittore.
1: Sì, ho lasciato Cora, che è la società che avevo fondato, non sono più socio, non sono
0: chissà
1: più direttore editoriale.
0: Chissà perché l'ho fatto, Leonardo.
2: Beh, già il sindaco, dai, diciamolo.
0: chissà
2: gli farà piacere.
1: Quanto piace a Manera tagliare le curve.
0: taglia tutte le curve. No, però insomma, adesso ci dirai che è un percorso lungo, sei a disposizione di Milano.
1: Beh,
0: così.
1: Non è un mistero, evidentemente mi interessa il percorso per Milano. Non è chiaro che percorso sarà, ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono, mi interessa, è la mia città, e penso che ci siano tante cose da fare, ci sia bisogno di cambiamenti in questa città, ci sia bisogno di un cambiamento vero, un cambiamento, e qui mi ricollego al libro, sottolineando una cosa, questo qua non è un libro che io ho fatto per fare campagna elettorale.
0: No, anche perché ogni anno esci con un libro.
1: Ma c'è un'altra cosa, questo libro contiene le cose che... L'idea dell'ascolto degli altri, l'idea dell'attenzione verso le persone, che è la cosa che mi sta a cuore. Tutto poi è conseguente, queste sono le mie idee. E quindi io credo che questa città abbia bisogno di essere ascoltata. Il malessere che c'è, perché è una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, è piena di luce, però la città non è una vetrina, è una comunità di cittadini.
0: E questa, e allora, la comunità un po' si è persa forse.
1: Sì, e c'è un pezzo di persone che trovano che questa città oggi sia difficilmente vivibile, troppo cara,
2: divisa in due dal mio
1: costosa.
2: Punto di vista. Cioè, c'era Milano bella, appunto, da vetrine, poi c'era Milano invece dove ci sono tanti problemi, anche più periferica, dove c'era la sensazione di una mancanza d'ascolto per i problemi che si vivono lì.
1: La sfida è,
0: quali sono i problemi?
1: La sfida
0: te?
1: È ricucire.
0: Qualcosa hai già detto, credo, in qualche... la casa, l'accesso alla casa.
1: Beh, evidentemente
0: giovani,
1: il prezzo della casa, soprattutto per le generazioni più giovani, per quelli che non sono proprietari di casa, oggi è l'ostacolo più grande in questa città. E se uno ha 30 anni oggi, vuole inizia a lavorare qui, ti dico così: noi siamo diventati, Milano è una città europea, ma noi siamo diventati europei nei costi ma non siamo diventati europei negli stipendi. Siamo europei nel prezzo delle case, dell'affitto, ma

Non siamo europei nel nostro potere d'acquisto. Questo è un tema fondamentale, perché il numero di giovani che dopo l'università iniziano a lavorare qui, ma poi se ne vanno o vanno a vivere fuori Milano, oppure vanno via, vanno all'estero, tornano, chi era arrivato magari da altre parti d'Italia torna a casa, perché qui non riesce a mettere su famiglia. La città non può... Milano, la forza di Milano è sempre stata quella di far crescere, integrare, avere le energie migliori. Non può permettersi di non perdere, avere più quelle energie, di perderle, altrimenti tra 10 anni saremo davvero una bella vetrina in cui può permettersi di vivere chi ha una proprietà o chi vive di rendita.

0: Caro Milan, faccio il camionista, lavoro nel settore edile, movimento terra e delle cave e vi garantisco che ci sono stranieri in Italia da più di 20 anni con tanto di cittadinanza italiana che gli è stata data, che ancora adesso fanno fatica, molta fatica a parlare l'italiano, e ti garantisco che è pieno.
1: Ma quindi nel caso di classi in cui il tetto del 30% venga sforato, esiste la possibilità di spostare bambini italiani da altre classi per diluirle in modo da farle tornare al 30%?
2: Insomma, l'abbiamo detto, ci sono poi le deroghe, ci sono altri due messaggi.
3: Ci vorrebbero insegnanti formati per questi bambini.
4: Grande Calabresi, l'hai centrata in maniera perfetta. Siamo diventati europei nei prezzi, nei costi, nell'inflazione, ma non negli stili. L'hai centrata perfettamente. Siamo tornati a essere poveri. Poveri, poveri, poveri.
2: Allora, il libro Le voci degli altri, che esce oggi, di Mario Calabresi per Mondadori Strade Blu, ha una genesi particolare che tu però metti alla fine del libro. Sì. Questo libro nasce nei Paesi Baschi, in un incontro.
5: Sì, questa idea di non essere visti dagli altri. Ero nei Paesi Baschi dove presentavo l'edizione, figurati, in lingua basca del mio primo libro, quello sul terrorismo degli anni 70, Spingendo la notte più in là, che è stato pubblicato molti anni dopo e che è stato adottato da tutte le biblioteche delle scuole dei Paesi Baschi. Sai che lì c'è stato un fenomeno di terrorismo dell'ETA di dimensioni anche molto più grandi del nostro terrorismo degli anni 70 e 80. E allora a un certo punto il figlio di un poliziotto mi si è avvicinato alla fine e mi ha raccontato la sua storia di suo padre che viene ucciso nel villaggio dove abitavano, nel paese, durante la serata della festa del paese, in mezzo a tutti, c'era tutto il paese in piazza che festeggiava, un ragazzo si avvicina a volto scoperto, gli spara in testa e se ne va camminando tranquillamente. Tutti lo vedono, nessuno denuncerà mai e collaborerà mai e testimonierà mai, e lui continua a vivere lì e vive lì era un ragazzino di 13 anni per tutta la sua vita.
2: Sappia anche forse chi è stato il
5: Io poi nel libro racconto questa sua ricerca della verità e questo suo sentirsi invisibile, questa sua idea che tutti sanno ma nessuno gli dice niente. Allora ho pensato, ma come si fa? Gli altri dico, ma non c'è nessuno che rompe quel muro di indifferenza
6: o di paura, forse è un muro di paura.
5: E però alla fine nel racconto che io ho seguito per lungo tempo andando a trovarlo eccetera eccetera, perché siamo diventati amici, si chiama Angel, alla fine succede qualche cosa
2: che però non spoileriamo,
5: lasciamo chi legge
2: ovviamente, perché tra l'altro lo sai che dicevo prima come battuta durante la pubblicità, se mica potrei scrivere più libri.
6: Ma perché, scusa, il sindaco non può scrivere libri?
2: In generale.

0: Sì, certo,
1: molti
0: che
1: politici scrivono libri.
2: Continuare a scriverli per poter venire qui avendo titolo per venire ospite.
0: Quindi
2: a questa trasmissione.
0: Quindi dobbiamo opporci assolutamente a questa possibile seconda
1: no,
0: vita.
1: Ma adesso
0: Mario
1: dopo andrà a presentarli da Bruno Vespa tu.
0: È vero, dalle persone che contano e noi subito dimenticati. No, senti, le voci degli altri, noi so che dobbiamo lasciarti tra un paio di minuti, ci sono tante storie ovviamente, alcune le conoscono anche i nostri ascoltatori, perché per esempio hai parlato con questo ragazzo che è stato accoltellato, questo studente,
2: Milano,
0: che era a Milano,
2: Davide Cavallo, uno studente della Bocconi,
0: che ha deciso di perdonare.
2: Ti posso dire una cosa? Perché mentre eravamo in pubblicità è arrivato questo messaggio e dice: sto seguendo Radio 24. Citate l'Università Bocconi, che ha deliberato di investire 500 milioni di euro per sostenere con borse di studio gli studenti meno abbienti e favorire l'ascensore sociale. Cose concrete
0: che è bloccatissimo
2: e non parole.
0: In Italia,
2: ecco,
0: no?
2: Questo è un tema. Quando io parlavo della mia classe, di quando andavo io a scuola, quella classe era un ascensore sociale. Il bambino, figlio dello stalliere dell'ippodromo, poi è diventato un manager di una grande azienda telefonica. Ma che cosa è stato quel mescolarsi con tutti, quel fatto di non avere un tetto, di essere visto? Quella è stata la differenza. Per quello che quando Leonardo diceva esistono due città che sono separate, o tu le rimetti insieme, ricuci la distanza tra queste città, oppure una diventerà sempre più marginale, sempre più arrabbiata.
1: È arrabbiata, ecco, era il problema.
0: E già adesso si vede in molti ragazzi c'è la rabbia, lo dicono anche, no? Vengono magari in centro arrabbiati, aggredendo perché non possono avere le cose che vedono, magari
2: perché si sentono che non hanno cittadinanza.
0: Sì, sì. Va bene, caro.
1: Ma poi c'è il problema giustamente dei costi di Milano, quello mi sembra un problema difficilmente risolvibile.
2: Beh, però guarda che io credo che ci possano essere tante cose che tu fai. Prendi un esempio. Noi oggi abbiamo ancora 2000 posti, una lista d'attesa di 2000 posti per entrare negli asili nido. Chi fa un figlio qua pensa, beh, non ce la farò mai entrare, io sarò 2001 e poi quello dopo sarà 2002, eccetera, eccetera. Allora, è una sfida che devi fare, dire no, ma proviamo a far sì che uno, se fa un figlio qui,
0: non
2: ce
0: gli
2: la
0: costa
2: faccia.
0: 700
2: se non riesce a farlo Milano, l'ha fatto Settimo Torinese, ci sta provando l'Emilia Romagna, se non riesce a farlo Milano, che vuole essere la città, come dire, d'avanguardia nel paese, ma chi lo deve fare?
0: Mi sospendo qui, no, volevo farti una controdomanda, ma insomma, se non lo riesce a fare Milano, ci vuole.
1: Tra l'altro non sei riuscito a farlo Milano con amministrazioni di colori diversi negli anni, no? Quindi.
2: Però bisogna provarci.
1: Sì, no, lo so, diciamo? Ma intendo dire.
2: Perché quando tu dici siamo diventati europei, ok, questi qui sono i problemi che ha tutta l'Europa. Però guarda che in giro per l'Europa un sacco di questi temi vengono affrontati. Il tema dell'edilizia, di fare edilizia abbordabile, sì. Per esempio Vienna lo sta camminando tantissimo, lo sta risolvendo. Il tema dell'inquinamento, Copenaghen e Amsterdam l'hanno affrontato bene. Il tema di Airbnb, Barcellona lo affronta, cioè il tema per esempio anche di avere spazi pubblici, spazi di socialità gratuita. Tu oggi, se vuoi stare insieme agli altri, devi andare in un bar, in un ristorante, devi andare a un cinema, un teatro, è tutto a pagamento. Aumentare gli spazi di socialità gratuita può essere una cosa per dirti che dà sollievo alle persone, no?

0: Vi garantisco che ci sono italiani, da sempre italiani, che vivono da sempre in Italia, che hanno la cittadinanza italiana perché sono italiani, che non sanno parlare l'italiano.
1: Calabresi è un sognatore, mi piace, ma non ha idea in quale cul-de-sac va a mettersi.
2: Ci siamo? Ci siamo? Sì, allora io capisco tutti quelli che ci raccontano di stranieri adulti che non sanno l'italiano. È un'altra questione, però adesso stiamo parlando delle scuole e quindi degli studenti, non degli adulti. Poi gli adulti è un'altra questione. Giusto per mettere, come dire, le cornici giuste, non che non sia un problema, ma è un altro problema. Però è il momento del monologo. Sapete che
3: sono già esausto, guarda, abbiamo cominciato da poco e già sono esausto, stanchissimo di scrivere.
2: Scusa, c'è un podcast.
3: Sono esausto.
2: Un podcast che bisogna alimentare, i monologhi di Leonardo Manera.
3: Sto
2: poi
3: trovando il gusto.
2: Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi dei podcast, ti percuote.
3: Sto trovando il gusto di non fare nulla durante il giorno, sai?
2: Che bello.
3: Ma sai proprio che... nulla, ma senza pormi obiettivi, senza...
2: Sai che è un sogno anche per me.
3: Star lì a casa, vagare, fare dei giretti intorno lì a Piazza Udine. Vabbè.
2: Ma no, io anche niente, divano e Netflix. È così proprio il nulla.
3: Cioè, dai, faccio questo monologo.
2: Buttare all'ammasso la mente. Bene, il monologo.
3: Intervenuto nel corso della manifestazione Itaca a Formello, il ministro degli esteri Tajani ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle donne che hanno scatenato non poche polemiche. Io lo ammetto, ho sempre avuto una certa simpatia per Tajani perché lo trovo una persona molto pacata, qui l'ho più volte definito il pacato Antonio, e perché ho sempre l'impressione che svolga il suo lavoro un po' controvoglia, mentre magari preferirebbe rimanere a casa a gustare, che so, un piatto di rigatoni. Poi invece, considerando da quanti anni svolge politica, sicuramente non è così, ma l'impressione che a me ha sempre comunicato è quella di una persona che si dedica sì al lavoro, ma in fondo non è quello che gli dà più soddisfazione. Si ha sempre l'impressione che Tajani si trovi lì, faccia quello che deve fare, sicuramente anche con impegno, ma insomma la sua mente e il suo cuore, io ho l'impressione che vaghino altrove. E proprio forse perché la sua mente stava vagando altrove, che Tajani nel corso di quella manifestazione si è lasciato andare a una dichiarazione che fin dalle prime parole si è capito che non erano quelle parole, soprattutto di questi tempi, le più adatte a passare inosservate. Si stava ficcando in un pasticcio, un vero ginepraio. Lui voleva solo fare una metafora, parlare di politica, ma è tutto passato in secondo piano rispetto alle dichiarazioni sulle donne. Parlando di consigli da dare al figlio riguardo alla donna a sposare, il ministro degli esteri ha detto che, nell'ottica del matrimonio, è meglio scegliere una donna magari meno appariscente, anche meno affascinante, che mette le gonne un po' più lunghe rispetto a una anche più affascinante, ma che poi ha la tendenza a tradire, proprio perché è più bella, ha più distrazioni e quindi non è adatta a tenere in piedi la famiglia. Come mai gli sono uscite di bocca queste parole? Forse perché la kermesse si chiamava Itaca e quindi ha pensato a Penelope, che per anni ha atteso Ulisse tessendo la tela e poi ogni notte detessendola. Penelope che tra l'altro sicuramente indossava gonne lunghe, non minigonne, il prototipo della moglie fedele che non ha mai ceduto alle lusinghe dei proci. Ecco, forse Tajani pensava a Penelope circondato dai proci e che mai ha svenduto la propria virtù, nonostante Ulisse nel frattempo si dedicasse ai viaggi e anche alla bella Calipso. Poi subito dopo probabilmente il pacato Antonio si è reso conto che si era appena ficcato in un ginepraio e ha continuato il paragone anche con gli uomini, dicendo che per le donne, rispetto a un macho muscoloso, è meglio avere un rapporto con il ragazzo meno muscoloso, che sta in ufficio e non in palestra, ma che magari è più presente nella vita familiare e non subisce, proprio perché è tipo da ufficio senza muscolo, le tentazioni di altre donne. Poi bisogna vedere se chi sta in ufficio non ha muscoli, non lo so. Questa parte però sugli uomini è passata inosservata e solo di donne si è poi parlato nei media, con tutte le proteste del caso. Il pacato Antonio si era proprio ficcato in un pasticcio. Cosa voleva dire Tajani? Voleva dire che invece di votare Vannacci, praticamente assimilato alla femmina in minigonne di facili costumi, che è la tendenza secondo lui al cornino, è meglio dar la preferenza a lui, a Tajani stesso, meno provocante di Vannacci, ma più affidabile.

0: guidabile nel lungo periodo. Questa è la parte che mi ha divertito di più, l'immagine di Vannacci in gonna corta e tacchi alti che seduce l'elettore nell'alcova, pardon, nella cabina elettorale, e Tajani che invece con gonna lunga e senza trucco ti aspetta mestamente, ma in modo più affidabile, nella cabina accanto. Tutto il resto è polemica, fin troppo prevedibile, e viene da chiedersi come mai un uomo navigato come Tajani si sia lasciato scappare di bocca quelle parole che sembravano fatte apposta per riempire i social nell'ultima domenica d'estate, dove tra l'altro, vista la temperatura, quasi tutte le donne indossavano gonne cortissime, e lo ammetto, io ne ho subito il fascino.
1: Sai che... Dicunt che la stessa Marina Berlusconi si sia arrabbiata
0: ma per forza
1: dicendo ma come ti salta in mente
0: ma veramente
1: aspetta, il pacato Antonio ha chiesto scusa,
0: ho visto,
1: sentirlo?
0: Sì, l'ho sentito,
1: ha
0: sentito.
1: Chiesto scusa il pacato.
2: Io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti: ho nominato ambasciatore in Iran e in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne.
0: E tra l'altro, prima di nominarle,
1: questa è un po' come ho un amico gay,
0: prima di nominare ambasciatrici non ha chiesto di che lunghezza metteva le gonne. Però io mi chiedo, tu lo sai che facendo una dichiarazione così sicuramente, mi chiedo come mai una persona, cioè è veramente incredibile che persone che insomma intelligenti, no, che hanno un ruolo, sono navigate, cadano proprio su queste cose che sai già che ti creano problemi.
1: Peraltro è stata una dichiarazione durata un minuto e mezzo, cioè era lunga, sì, non c'era nessuno che la portavoce, qualcuno che gli faceva segnare, come dire, basta, tronca con questa metafora, ti stai ficcando in un grande guaio, pacato Antonio. E niente, l'ha dovuta.
0: È per quello che Megatagliani è simpatico alla fine.
1: Perché effettivamente ha raccontato la metafora,
0: sì,
1: con lo stesso
0: quello.
1: Tono in cui ha chiesto scusa, è sempre con quella pacatezza.
0: Lui voleva dire, invece di votare Vannacci che è la minigonna, votate Tajani che è la gonna lunga, affidabile ma meno seducente.
1: Che poteva dire, invece di votare Vannacci che è un Bermuda in infradito sguaiato, votate un Tajani che invece è un pantalone lungo elegante.
0: Ma poi secondo te il figlio di Tajani
1: però forse non aveva la stessa efficacia,
0: ma il figlio di Tajani, ma veramente dire, papà, che tipo di donna devo sposare?

0: Io italiani lo chiamo Bubu, e visto quando arriva con quegli occhietti, sembra Bubu. Dite la verità, Bubu uguale italiani.
1: Nena, ma nera, mi sembrate un po' depressi, il far niente.
2: Dolce far niente.
3: Ma io credo che Tajani sia la Balo Philosophy applicata alla politica.
2: Ci ho pensato anch'io in effetti, sì.
4: Praticamente Tajani per il centro-destra è l'equivalente di Prodi per il centro-sinistra.
2: Allora, tra l'altro la nostra Giada Messetti che ci ascolta, quindi tutte le critiche andranno indirizzate a lei, cari ascoltatori, non a me, io solo riporto, mi fa sapere tutti gli italiani che vanno a lavorare in

0: In Cina non imparano mai, al scritto maiuscolo, mai il cinese, mai il cinese.
1: Assolutamente così, Giada, perfetto.
0: Ecco, così l'ha scritto proprio, mai il cinese. Quindi se vi lamentate, come qualche ascoltatore si è lamentato, di stranieri adulti che lavorano qui, però, cara Giada, diceva qualche ascoltatore, hanno la cittadinanza italiana. Non credo che gli italiani che vadano a lavorare in Cina diventano poi cittadini cinesi, perché non c'è la doppia cittadinanza per i cinesi. Però,
2: ma Giada, pur di difendere i cinesi a prescindere, è incredibile, non guarda i fatti, cioè, comunque, difende e basta.
0: Comunque è una, anche lei propalatrice di fake news, la sappiamo. Comunque giovedì sarà, credo giovedì, qui con noi per celebrare tra l'altro l'incontro tra il grande Xi Jinping e il piccolo Donald Trump, che si incontreranno a Washington. Queste sempre parole di Giada Messetti, non è che io riporto, solo giovedì, se vorrete.
2: Ho visto una foto di Giada che stringeva la mano al presidente Mattarella, hai visto?
0: Sì, è vero, ieri grande orgoglio, la nostra Giada Messetti era amatrice, hanno parlato anche del suo libro sul terremoto del Friuli, e ha stretto la mano
2: e
0: al
2: poi
0: presidente.
2: Poi ho visto anche l'audio, c'era l'audio in cui lei diceva a Mattarella che in Cina c'è più democrazia che in Italia.
0: Questo è l'altro propalatore di fake news, che è Leonardo Manera, e si sa. E vabbè. Comunque, sì. Siamo qua. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000, sentiamo due ascoltatori e poi i temi, altri temi. Parleremo della vicenda di cronaca di legittima difesa, sì o no, che è avvenuta a Baldissero d'Alba. Parleremo anche delle ronde, che non so se si possono chiamare ronde, comunque cittadini arrabbiati che scendono in piazza contro, in genere contro stranieri, ma anche contro il degrado. Insomma, questi gli altri temi. Francesco da Milano, però. Buongiorno, eccoci qui.
3: Sì, buongiorno, sono Francesco e sono un docente di scuola media, sono proprio qua in zona,
0: benissimo,
3: in via Maniago.
0: Benissimo.
3: Volevo portare la mia esperienza. La nostra è una scuola piccola che ovviamente c'è la presenza di ragazzini di origine straniera, ma le posso dire, io alla decina di anni che insegno qua, abbiamo avuto anche classi molte straniere, adesso c'è un 30%, ma la differenza la fanno le famiglie, e la scuola è molto inclusiva. Cioè, basta essere presenti e cercare di venire incontro alle loro esigenze. Poi io, la differenza, se un ragazzino viene dall'Egitto al Marocco, a me non interessa.
0: Ma non è la differenza da dove vengono. Tra l'altro il ministro Valditara ha fatto sapere che questo riguarderà anche gli stranieri con passaporto europeo che non sanno la lingua. Questo è sempre il discrimine, che non sanno la lingua. Se, non so, i suoi studenti sanno l'italiano?
3: No, sono d'accordo ministro sul fatto, quando arrivano ragazzi in che non sanno la lingua. Infatti abbiamo qualche docente che fa l'L2, ma è una risorsa limitata. L'L2 è l'italiano per stranieri.
0: Okay.
3: Che un ragazzino mi arriva in classe, poverino, io parlo
0: e non capisce.
3: E tra l'altro io insegno matematica, quindi
2: già la matematica non si capisce, sì, di
0: già,
2: suo
0: già non si capisce manco l'italiano.
3: Ma io insegno un linguaggio universale, quindi tutti la capiscono. No, ma sai cos'è la cosa bella, ragazzi stranieri? Quando li incontro dopo qualche anno, dico, voi avete una fortuna in più, soprattutto quelli che già parlano la loro lingua e magari sanno l'inglese, il francese, o meglio, dico, voi avete le porte aperte e riuscirete a trovarvi a strada meglio dei ragazzini italiani, le posso assicurare.
0: Ah, non c'è dubbio, se sanno più lingue sono più agevolati
3: più
0: nel mondo.
3: Poi le posso dire che molti veramente, la prima volta li guardo con queste facce, con questi visi un po' sperduti, non sanno, e poi man mano i ragazzini tra di loro, posso dire che è una ricchezza anche culturale, capire, non so, parlare le loro tradizioni, di quello che cucino, di come, di quello che fanno. Quindi un po' la puzza sotto il naso, siamo gli italiani, quindi benvenga. E le posso dire, la nostra è una scuola molto inclusiva. A proposito, facciamo anche podcast, se volete venirci a trovare.
0: Ah beh, questo l'invito
2: via Maniago qui a Milano.
0: L'invito in diretta di Francesco da Milano, grazie. Insomma, se volete,
2: è vicino a casa mia via Maniago, sai.
0: Invece, siccome ci ascolta anche la nostra Alessandra Scaglioni, responsabile dei podcast, cara Alessandra, se vuoi un podcast della scuola di via Maniago, insomma,
2: vieni proprio 5 minuti da casa mia via Maniago.
0: E va bene, allora vai a trovarlo.
2: Quando vado in posta a pagare le bollette passo sempre da
0: via
2: Maniago.
0: Maniago. Sì. E però sì, e dici, questi della scuola che ci rompono le scatole tutti i giorni, e quella scuola
2: c'è
0: lì.
2: Anche il comando.

0: comando di polizia lì in via Maniago.
1: Molto bene. C'è Giulio,
0: è vicino
1: grazie
0: a casa
1: Francesco
0: mia.
1: Andrea Udine da
0: ah,
1: Giulio.
0: Io abito in piazza Udine, tra l'altro. Però
1: esatto.
0: Qui a...
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Praticamente tutti i vicini di Manera che abita, ricordiamo, vicino a Piazza Udine a Milano.
0: Dove c'è però via Maniago anche. Ah, che esatto. Maniago che è sempre in Friuli, tra l'altro.
1: Andiamo a Udine.
0: Ho lavorato
1: Giulio,
0: a Maniago.
1: Giulio, parli lei perché sennò...
2: Buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo replicare all'ecumenico Mario Calabresi, sì, il quale parlava di stranieri in Italia, che mi pare fosse già in campagna elettorale per sindaco di Milano, che per lui uno straniero è semplicemente un conferenziere seduto a fianco a lui con un colore di pelle soltanto esotico, mentre per un abitante delle periferie di Milano, il quale può essere la Stalingrado come Sesto San Giovanni, lo straniero può essere un coltello puntato nel fianco magari, quindi
1: accidenti.
2: Potrebbe meritare
1: il foresto,
2: che
1: proprio
2: Jeff,
1: il foresto
2: che Jeff fa a Stefania nel meraviglioso film La Grande Bellezza di Sorrentino. Si meriterebbe proprio il discorso che fa Jeff a Stefania.
1: Va bene, va bene. Ho capito, per lei insomma il radical chicchismo porta a dire questo. Comunque anche Sesto San Giovanni, che è la città in cui sono nato e cresciuto, non è più la Stalingrado d'Italia. Infatti la chiamiamo la ex Stalingrado d'Italia. Ormai è diventata un'altra città, non c'è più quel retaggio delle grandi industrie che sono tutte chiuse.
0: Beh, c'è il centro commerciale lì, no? Dove c'era...
1: Sì, ma appunto, ma non...
0: La Falck, c'è ancora la Falck?
1: Aspetta un attimo, c'è un editoriale. Milan, sei una testa di cazzo.
0: Vabbè, questo arriva tutti i giorni.
1: Va bene, molto bene.
0: Hai visto che Elisabetta Fusconi, sì, ci ha mandato questa dichiarazione che avrebbe fatto Vannacci?
1: Avrebbe, no, era poco fa, l'ho visto in TV, non so in che TV, ma era qua negli schermi. Che, qua, dilla tu, fai il giornalista.
0: Vannacci avrebbe dichiarato, secondo Elisabetta Fusconi,
1: smettila,
0: tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna.
1: Cioè con i pantaloni.
0: Infatti, anch'io lo interpreto così.
3: Mamma mia, no.
0: O una gonna pantalone, forse.
1: Senza gonna. Ah no, con i pantaloni no, non lo... Vabbè, ma dai, ma ragazzi, ma
0: io
1: ovvio.
0: Credo che anche questo porterà altri voti a Vannacci.
1: Ma ovvio, ovvio.
4: L'ironia forzata.
1: Una cosa che abbiamo capito, questo l'ha scoperto Lorenzo Nespoli facendo delle inchieste che poi non si sono concretizzate perché le persone che ha chiamato non hanno voluto intervenire, non potevano intervenire. Ci ha detto però, abbiamo scoperto una cosa, e Lorenzo questa la posso dire in diretta senza ombra di smentita, e cioè, mi ha detto, chi conosce bene il generale Vannacci dice, guardate che il generale Vannacci è intelligentissimo e conosce benissimo i meccanismi dell'informazione e di come lavorate voi giornalisti. Capisce benissimo, sa benissimo quelle che sono le dichiarazioni da fare per
0: anche questa dichiarazione
1: ottenere
0: che sembra, no,
1: visibilità anche con quella provocazione.
0: Certo.
1: Perché poi adesso siamo tutti
0: per esempio
1: qui a
0: i frequentatori del bar Jimmy.
1: Sì.
0: Ecco, sentendo questa dichiarazione di Vannacci, non diranno ha ragione lui.
1: Ma certo!
0: E allora?
5: Lei ha una qualche ambizione?
6: Ma...
5: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
6: E lei allora, professore, perché rimane?
5: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
7: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
8: GR24 di mezzanotte.
4: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump show all'ONU, siamo il paese più forte del mondo, l'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino, è il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027 perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
9: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica, è accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo nella maggioranza, Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento di bilancio.
11: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
10: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
12: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
10: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1 è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica, la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
13: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E, tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
4: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
14: violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank.
15: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti

0: L'intera parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale, al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto est-ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandole di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico. In questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi e secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
3: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore.

0: con questa ultima massima di Vannacci, Arbore potrebbe rifare ancora indietro tutta e lui potrebbe fare il catalano di turno. Occhio che da qua alle prossime elezioni, con una al giorno, ci gonfierai sotto cintura.
1: Ma sì, è chiaro. E non siamo ancora entrati nel vivo della campagna elettorale, siamo appena agli albori. Va bene. Allora, adesso dobbiamo parlare di quello che sta succedendo. È successo qualche giorno fa a Rozzano, siamo nella cintura proprio periferica di Milano, ma guardate che succede in realtà a Rozzano, e abbiamo con noi il sindaco, ma succede anche in diverse altre città. Il sindaco è Mattia Ferretti, buongiorno sindaco e grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
1: Allora, che cosa è successo? È successo che da un episodio di cronaca pare un cittadino di nazionalità marocchina che ha aggredito una donna, sono partite poi quelle che non so se definirle ronde, qualcuno le ha chiamate radio marciapiede, insomma cittadini che per credo qualche notte, una, due o tre o qualche sera sono scesi in strada per fare cosa, sindaco? Ce lo spieghi lei da cronista e primo cittadino di Rozzano.
2: Ma allora, diciamo che innanzitutto dico che l'evoluzione di quello che è successo è stata alla fine positiva, nel senso che i primi due giorni sono state delle proteste un pochino vivaci e rabbiose, nel senso che si parla di alcune aggressioni, anche se quello che sapete voi è quello che so io, nel senso che l'ho letto anch'io dai giornali quello che è successo quelle sere, anche se devo dire la prima sera sono sceso anch'io per cercare di placare gli animi. Poi la seconda sera c'è stata una seconda manifestazione non autorizzata e la terza sera invece è sfociato tutto in una manifestazione cittadina.

0: di situazioni un po' complicate e vogliono il la giustizia fai da te. Ecco, questo la preoccupa.
1: Ma allora, diciamo che io vivo un territorio abbastanza sensibile. Noi qui abbiamo quasi 6.000 alloggi popolari, per cui è una, diciamo che Rozzano è abbastanza sensibile e vivace, tant'è che abbiamo siamo destinatari di risorse governative per combattere un po' il degrado infrastrutturale. Sì, nel senso che quello che fa un po' arrabbiare i cittadini è che spesso e volentieri noi, per esempio, sul nostro territorio le forze dell'ordine fanno un lavoro veramente importante. Il problema è che spesso capita che dei personaggi vengano arrestati più volte e i cittadini se li ritrovano nelle piazze nonostante vengano ripetutamente arrestati.
0: No, no, perché io vedo, vedo dalle cronache, ronde a Sarzana, ronde alcuni quartieri di Genova, a Venezia, no? È chiaro che lei dice giustamente, di fronte un po' all'esasperazione, il rischio è che qualcuno possa dire qua l'unico modo per farsi giustizia è far giustizia da sé, che è sbagliata, è la via sbagliata.
2: Tra l'altro Rozzano si porta un po' questa fama di una città un po' difficile, ma ancora adesso è così, oppure è diventata negli anni una città comunque più tranquilla?
1: Allora, se devo essere onesto e sincero, sicuramente noi paghiamo uno scotto molto più severo di quello che è, di quella che è la realtà, no? Perché, come ha detto lei, Rozzano ha un nome, per cui tendenzialmente qualsiasi cosa succeda a Rozzano ha una cassa di risonanza maggiore rispetto ad altri luoghi. Oggi i problemi che ha Rozzano, perché Rozzano ha dei problemi, sono più o meno i problemi che riscontriamo in altre X centinaia di piazze, né più né meno. Questo mi sento di poterlo
2: dire. Per esempio,
1: dire.
2: Il problema dello spaccio esiste a Rozzano?
1: Il problema dello spaccio purtroppo esiste e non si può negare, e forse questo è il più, diciamo, il problema più difficile da combattere, un po' per quello che dicevo prima, perché vengono arrestati e vengono ributtati fuori, vengono arrestati e ce li ritroviamo in piazza. Poi, per un sacco di motivi, io non voglio puntare il dito contro nessuno e per carità, ripeto, soprattutto le forze dell'ordine qui a Rozzano fanno un lavoro che è eccezionale. Abbiamo sicuramente un problema di spaccio sul nostro territorio.
0: Però, insomma, per concludere, il fatto che poi sia finita questa 3 giorni, e speriamo che non riprenda nulla, con una manifestazione pacifica, come lei ha detto, forse anche la risposta dei cittadini che dicono non è questa la via giusta, quella da pensare.
1: Allora, è stato un bel messaggio, partivo da questo prima, perché i cittadini alla fine, l'ultima manifestazione, sono scesi pacificamente proprio per trasmettere un messaggio forte, ovvero che Rozzano non è violenta, che a Rozzano non si deve parlare di ronde ma di cittadini che scendono e passeggiano pacificamente in una manifestazione autorizzata. Quello mi è piaciuto molto, cioè è stata una reazione, come vi posso dire, di orgoglio e dignità cittadina, no? Per cercare di trasmettere il messaggio corretto.
0: Sì. Sindaco, noi la ringraziamo, Mattia Ferretti, sindaco di Rozzano, Forza Italia, giusto? Il partito non l'ho letto. Poi
1: sono lista civica, appoggiato da tutto il centrodestra con Forza Italia, Lega e Fratelli
0: d'Italia. Perfetto. A domani alle 9:00.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nazioni Unite, il tramonto del multilateralismo tra presenze, assenze, incontri e scontri, strette di mano e stracci alla mano. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: International law matters and the United Nations remains the at heart of our collective efforts.
3: The Trump administration is gearing up for a planned summit in Washington with Chinese President Xi Jinping this week.
4: AI dominance is becoming a major fault line between Washington and Beijing.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila e per voi come sempre 349-238-6666, siamo su X, siamo su Facebook, c'è il nostro canale Instagram e per l'appunto, se amate la televisione, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono le 16.09 e 40 secondi qui a Milano, le 10.09 e 45 secondi del mattino a New York, dove è iniziata l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

0: E così il Palazzo di Vetro di New York ha aperto i suoi battenti. Una 3 giorni importantissimo, l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Chi è collegato al canale 6.3 del Digitale Terrestre sta vedendo Antonio Guterres che sbrigava le prime pratiche per quello che a tutti gli effetti è la sua ultima partecipazione all'81esima Assemblea. Vi dirò anche che cosa ha detto Guterres. È stato un passaggio piuttosto preoccupato sulla situazione internazionale, ha ancora una volta riacceso i riflettori sui territori palestinesi occupati, ma tra pochissimo è il momento di Donald Trump che è pronto a parlare. Dicevo, ha parlato Guterres, ha parlato il presidente del Bangladesh dell'Assemblea, sta parlando, mentre vi parlo, Ignacio Lula da Silva, presidente brasiliano, e tra pochissimo appunto toccherà a Donald Trump. E si stanno sprecando le illazioni, e ve lo confesso, anche da noi in redazione, nessun luogo lontano, per capire che cosa dirà Donald Trump. Qualcosina ha detto incontrando i giornalisti, ha parlato di guerre tra Ucraina e Russia, ha parlato di Iran, ma la domanda che ci facciamo oggi e che vi pongo, e proveremo a dare una risposta, a che cosa stiamo assistendo quest'oggi? È una messa cantata, è una liturgia che oramai non ha più importanza? Sto parlando dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sto parlando di quell'organizzazione che nasce in tempi dolorosissimi, cerca di risollevare le sorti del mondo, ma poi inevitabilmente si avvita su una serie di meccanismi decisionali oramai troppo vetusti, una serie di veti incrociati, e mostra insomma una certa stanchezza, lo fa da parecchi anni. Si sta, come dicevamo ieri, trasformando in un luogo di incontro dove, ed è questa la tesi che proporremo, il multilateralismo oramai è qualcosa che è evaporato completamente, piuttosto è il tempio dove si concretizza il multipolarismo. Tanti attori statali, tante potenze con la loro agenda di volta in volta parlano con chi più gli piace, con chi più gli aggrada, con chi è funzionale per raggiungere un certo obiettivo. E quindi, anticipatamente, stendendo un po' il ragionamento, cosa significa? Che, insomma, l'architettura anche del diritto internazionale, il mutuo consenso, le regole condivise stanno piano piano sfaldandosi per lasciare spazio a quello che oramai da anni stiamo descrivendo, che è il caos internazionale. Parleremo di questo, commenteremo le parole di Donald Trump, ma poi, siccome c'è il conto alla rovescia per il bilaterale col presidente cinese Xi Jinping, che, attenzione, non è presente a New York, ma sarà a Washington, è uno dei tanti... delle tante illustri assenze a questa Assemblea Generale dell'ONU, dicevo, si vedrà con Trump a Washington giovedì. Tantissimi temi sul tavolo, due importantissimi: uno, quello economico, dazi e tariffe evidentemente; il secondo, la più formidabile leva geopolitica dei prossimi 20 anni, cioè l'intelligenza artificiale. Allora, vedo Ignacio Lula da Silva che sta continuando a parlare. Allora, iniziamo il nostro racconto con la voce invece di Antonio Guterres al suo ultimo mandato.
1: The fault lines in our world are widening.
2: Le faglie nel nostro mondo si stanno allargando. Le crepe sono diventate canyon. Nell'ultimo decennio sono esplose guerre dalle conseguenze devastanti, guerre durature, dalla crudeltà spregevole. I civili sono stati presi di mira, i diritti umani calpestati, la fame è stata usata come arma. Il diritto internazionale è stato accantonato. Le divisioni geopolitiche si sono approfondite e le disuguaglianze si sono intensificate. La fiducia si è logorata.

0: durissimo e quasi denunciante frustrazione Antonio Guterres all'ultima sua assemblea generale. Il mandato è infatti in scadenza, tra poco ci sarà un nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Dice la fiducia si è logorata, eppure la fiducia dovrebbe essere e sarebbe dovuta essere per anni il collante proprio delle Nazioni Unite. Che cosa sta accadendo? Tra poco vi faccio sentire un altro passaggio di Antonio Guterres. Intanto buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano all'ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna proprio diplomazia alla Luis Guido Carli a Roma. Ambasciatore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo da un aspetto che, se vogliamo, potremmo derubricare a semplicemente accademico. In realtà, quando parliamo di accademia, di studi, di teoria delle relazioni internazionali, parliamo degli occhiali giusti da mettersi per capire cosa sta accadendo. Giulia Cannizzaro mi segnalava un paper, quindi un documento accademico, una pubblicazione molto interessante di Andrea Colli dell'Università Bocconi. Lo citavo all'inizio. Lui dice, facciamo una bella distinzione tra quello che è il multilateralismo, in cui le Nazioni Unite e il Palazzo di Vetro dovrebbero essere in qualche modo il tempio consacrato e il fulgido esempio, e multipolarismo, cioè un assetto di potenze imperniato su equilibri mobili, deterrenza, logica somma zero, che seguono interessi nazionali senza però stabilire regole condivise. È d'accordo, il multilateralismo è morto e siamo nell'era del multipolarismo?
1: No, io credo che sicuramente l'analisi è molto centrata, ma non credo nella morte del multilateralismo, se non altro perché è una infrastruttura delle relazioni internazionali di cui non si può fare a meno. In questa Assemblea Generale, per esempio, nonostante tutto, si parlerà di cambiamento climatico, si parlerà di pandemia, cioè le risposte collettive a queste sfide globali, si parlerà di innalzamento del livello del mare, cioè non è che si può fare questo a livello nazionale, c'è bisogno di un contesto e di un consesso che consente di affrontare le questioni in modo strutturale. E l'altra distinzione da fare, credo anche importante, è quella tra la società internazionale, cioè che è rappresentata da organismi come le Nazioni Unite, fatta di regole, fatta di aspettative prevedibili, e il sistema internazionale, che invece si basa esclusivamente sui rapporti di forza. Il timore che noi stiamo disfacendo, diciamo, la società internazionale faticosamente costruita in questi decenni e precipitando verso un sistema internazionale dove quello che conta sono solo i rapporti di forza. Io credo che l'80% dell'umanità, diciamo, e l'80% degli stati membri dell'ONU non vorrebbero arrivare in una condizione di questo tipo, perché appunto la società internazionale è una garanzia di sicurezza collettiva che riguarda tutti e favorisce tutti, non solamente gli energumeni, diciamo, che vediamo in questo momento operare sulla scena mondiale.
0: Insomma, un mondo in cui la deriva è preoccupante. Potrebbero comandare soltanto gli sceriffi, potrebbero comandare quelli che hanno la pistola grossissima appesa al cinturone, ma quella architettura che molti danno per ormai morta, cioè l'architettura del multilateralismo, in realtà sopravvive. Qualche successo, in effetti, lo ha elencato anche lei, ambasciatore, lo ha portato, speriamo lo porterà. Forse quello più eclatante, ci perdonerà se andiamo sul prosaico parlando di frigoriferi, sto parlando di CFC, quindi la Convenzione di Montreal del 1987, quella che ha vietato quei gas così benefici per l'atmosfera, è stato un fulgido esempio di come il multilateralismo abbia funzionato. Poi però la cosa è iniziata ad andare storte. Ambasciatore, è solo la volontà politica che mette l'olio in questi ingranaggi così, così facilmente incriccabili, scusi il neologismo non bellissimo?
1: Sì, certamente, senza le istituzioni non si va da nessuna parte. È fondamentale, naturalmente, però, anche la volontà politica, come lei dice.

0: diceva, cioè non è che le questioni si risolvono perché ci sono delle congiunture particolari o perché la geopolitica in qualche modo suggerisce un corso d'azione rispetto all'altro. È sempre una deliberata decisione degli stati membri delle Nazioni Unite, anche quando si dice il diritto internazionale è morto, ma non è così. È come se noi dicessimo che il diritto penale è morto perché ci sono gli omicidi. Il diritto internazionale non muore perché viene violato, continua a esistere. E io credo che noi dobbiamo tenere presente che senza questo contesto comune veramente ritorniamo verso la barbarie. E lei citava alcuni successi, io vorrei citarne anche un altro, che è la Convenzione per l'abolizione delle mine antipersona, per esempio, che comunque ha salvato molte vite, soprattutto vite di civili e vite di bambini. Quindi, diciamo, il diritto internazionale salva la vita, non è che non esiste, esiste come, bisogna saperlo usare e bisogna pretendere che sia rispettato.
1: E qua veniamo al punto forse più dolente, affascinante, anche è icastica la metafora, la similitudine, per meglio dire, dell'ambasciatore Pasquale Ferrara, lo ricordo, insegna diplomazia alla LUISS Guido Carli. Il diritto internazionale è vive vegeto. Il problema è, da un lato, il rispetto del diritto internazionale stesso, dall'altra parte, quello che quelli bravi direbbero law enforcement, cioè una polizia che fa in modo che quel diritto venga applicato. Un esempio su tutti. Parecchi esempi ci arrivano dal Medio Oriente, ci arrivano dal conflitto in Ucraina, ci arrivano da mandati di cattura delle corti internazionali. Vladimir Putin non si è presentato, ma arriverà Benjamin Netanyahu per un giorno solo. Insomma, il problema è chi fa rispettare il diritto internazionale. Torniamo forse alla volontà politica, lì, ambasciatore.
0: Beh, c'è anche un problema strutturale, diciamo, istituzionale, cioè che assistiamo ormai alla paralisi e quindi al fallimento del Consiglio di sicurezza, che doveva proprio funzionare in questi termini come organismo di law enforcement internazionale. E naturalmente i dissidi che stanno emergendo in modo sempre più profondo tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza fanno sì che questo non accada. E ecco perché ha un senso parlare di riforma delle Nazioni Unite, non perché diciamo, si fa un esercizio di ingegneria istituzionale, ma perché è ormai necessario trovare dei meccanismi che realmente possano garantire la sicurezza collettiva, perché la ragion d'essere delle Nazioni Unite era proprio questa, cioè evitare che ci si facesse giustizia da sé. E invece trovare un organismo al di sopra delle parti che potesse garantire tutti in modo paritario e in modo equanime. E quindi, diciamo, uno dei temi di cui si parlerà all'Assemblea Generale è in che direzione andiamo nella riforma del Consiglio di sicurezza, ma più in generale in che direzione andiamo per far diciamo, funzionare le Nazioni Unite, che sono, ricordiamo, anche questo è un tema un po' triviale, un po' banale. Ma sono in fortissima crisi di liquidità
1: Eh sì, eh
0: perché
1: sì.
0: i grandi paesi non lo finanziano, perché c'è una sovrapposizione di strutture, bisogna semplificare, bisogna razionalizzare, ma questo non significa, diciamo, che non abbiamo più bisogno di questi organismi multilaterali, perché, ripeto, sono una conquista di socializzazione politica degli stati e in qualche modo hanno fatto una cosa fondamentale. Hanno contribuito alla democratizzazione della vita politica internazionale.
1: L'analisi, le suggestioni dell'ambasciatore Pasquale Ferrara. Ambasciatore, giusto che parlava di soldi, prima Valentina Ternullo mi ricordava un dato interessante. Ad agosto Trump ha informato le Nazioni Unite della sua volontà di versare 725 milioni di dollari, che erano un po' di arretrati, però restano ancora miliardi di arretrati a proposito di fondi non ancora versati. Però la suggestione che le lancio a questo punto è questa, cioè Donald Trump tuona contro le Nazioni Unite, è in arretrato con i pagamenti. Fra un po', fra l'altro, aggiungo questo aspetto, tra un po' parlerà in quello che dovrebbe essere il tempio del multilateralismo, perché la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. Dice: mentre altri parlavano io ho agito, mentre altri parlavano di pace io l'ho realizzata, mentre altri ignoravano le minacce le ho affrontate. Io ho usato la forza per rendere l'America il paese più potente del mondo. Ora, una frase di questo tipo, pronunciata nel tempio del multilateralismo da un paese membro delle Nazioni Unite, debitore verso le Nazioni Unite, mi faccio prendere un po' dallo sconforto, mi sembra la pietra tombale su quello che dicevamo e su

0: quello che cui dovremmo credere. Peraltro Donald Trump non crede nelle Nazioni Unite, fa il board office che in un anno di vita non si è sostituito affatto alle Nazioni Unite, perché non ha proprio i crismi, direi, no?
1: Ma sicuramente, cioè, poi diciamo, tutto questo nasce da una premessa fondamentale, che è la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che ha come motto la pace attraverso la forza, che è una contraddizione in termini, cioè la pace si fa attraverso il diritto, attraverso il negoziato, tutto il resto è arbitrio e sopruso, e direi non tanto potenza ma prepotenza. E quindi in questo ambito mi pare che le parole di Trump non solo non abbiano alcuna credibilità per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, ma abbiamo visto che in realtà basti pensare all'Iran, la situazione si è complicata in modo inverosimile, e sfido chiunque a convincermi che la sicurezza, per esempio anche solo nel Golfo Persico, sia migliorata dopo l'attacco all'Iran del 28 febbraio. Quindi diciamo bisogna fare un fact checking molto accurato, secondo me.
0: Ambasciatore, mi sa che tra un po' lo dovremmo fare in diretta a noi, perché sta appena finito di parlare Ignacio Lula da Silva, il presidente brasiliano, il quale fra i vari passaggi ha detto, a proposito di diritto eccetera: il popolo venezuelano ha il diritto di determinare il proprio destino, ed è una stoccata all'ingerenza americana per il dossier venezuelano, che abbiamo raccontato con dovizia di particolari. Un occhio sempre al Palazzo di Vetro. Nazioni Unite, l'81esima Assemblea Generale, un'assemblea importantissima, e l'ultima apparizione di Gutierrez. Tra poco vado ai tanti messaggi anche su Gutierrez degli ascoltatori. Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, che insegna diplomazia alla LUIS, stiamo cercando di capire che tipo di assemblea è, se sta consacrando un passaggio temporale, una cesura, se c'è un cambio di paradigma e quanto ancora l'istituzione delle Nazioni Unite è utile. Ancora non sta salendo Trump sul palco, ma la provocazione è questa, anzi la porto su un bilaterale, perché poi un multilateralismo che non sta benissimo, il bilateralismo sta benissimo, traduco meglio. Mentre nell'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, si fa fatica a avere un'idea comune, a mettere insieme le istanze, eccetera, eccetera, a mediare, nei bilaterali si ottengono cose, evidentemente, lo sforzo è molto molto inferiore. E questa tre giorni di New York è un po' un campionato incredibile di bilaterali. C'è stato quello di Macron e Trump sulla crisi di Hormuz. Che tipo di esempio è questo? Un presidente in scadenza, Emmanuel Macron, che però è molto intraprendente come sempre in politica estera, un presidente che non dico vacilla la Casa Bianca, però le midterm si preparano a dare una, probabilmente una sonora lezione ai repubblicani e allo stesso Trump. E allora che senso ha un bilaterale come questo?
1: Ma io credo che ha un valore dal punto di vista, diciamo, suppletivo, nel senso che, visto che la sicurezza collettiva, come dicevamo prima, non funziona, bisogna trovare perlomeno una convergenza a livello di stati che intendono impegnarsi e che potrebbe in qualche modo aprire la strada poi per una soluzione multilaterale. Però io credo che siano soluzioni che non mettono il punto finale, diciamo, a queste crisi. Diciamo che sono la fase istruttoria delle relazioni internazionali per poi poter arrivare a delle soluzioni condivise. Perché se non c'è poi alla fine il crisma delle Nazioni Unite, dello stesso Consiglio di Sicurezza, è molto difficile trovare altri partecipanti, perché diciamo non si va così all'avventura senza un mandato, senza, certo, delle istituzioni, senza una procedura decisionale, senza capire chi fa che cosa, una divisione dei compiti e un'assunzione di responsabilità, diciamo, che sia fatta alla luce del sole, in modo trasparente, in modo verificabile e in un modo, come si dice, che risponda all'accountability, cioè che si risponda poi delle proprie azioni, delle proprie iniziative. Quindi a me sta bene, diciamo, questa assunzione di responsabilità e questa diciamo iniziativa, ma poi bisognerà ricondurla in un quadro molto più chiaro e molto più oggettivo, piuttosto che in iniziative estemporanee.
0: Chiarissimo. Ambasciatore, vediamo se il quadro è più chiaro. Pochi secondi, intanto se può stia con noi, perché dopo diamo la linea alla borsa. Sta parlando Donald Trump in questo istante.
2: Ses ambassadeurs, mesdames et messieurs les dirigeants, c'est un honneur que de vous accueillir aux États-Unis alors que nous célébrons.
0: Sentite la traduzione in francese di Donald Trump in inglese, perché il sito delle Nazioni Unite, quindi il francese la fa la fa da principe. Siamo ai momenti dei convenevoli, si sta evidentemente indirizzando a tutte le autorità delle Nazioni Unite.
2: Que l'Amérique est de retour, notre pays est aujourd'hui plus fort que jamais auparavant.
0: Ecco, direi che intanto possiamo uscire da questa. Direi che il manifesto programmatico è molto chiaro. L'America è tornata, America is back, più forte che mai.
3: Very innocent civilians, including dozens of Americans and many babies. Babies, little, tiny, beautiful babies. Iran's supreme leader celebrated that massacre and called it a service to humanity. The same regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year. Recently, 10,000 were killed for protesting.
0: State ascoltando la voce del presidente Donald Trump, che si sta scagliando contro il regime iraniano responsabile dell'assassinio e dell'omicidio di piccoli teneri bambini, tra le altre cose. Devo confessarvi che i nostri occhi sono ai vari network televisivi e ognuno di loro ha una regia, diciamo, ad hoc, no? Credo fosse Franz Venkatra, stava a livello di sequenza, staccava la telecamera, quindi inquadrava Donald Trump che diceva queste cose e andava sul rappresentante della Repubblica Islamica Iraniana seduto tra gli astanti, appunto, all'assemblea, che era assolutamente composto, sguardo fisso su Donald Trump. La prossemica del presidente è quella che conosciamo. Oltre all'attacco frontale che sta portando alla Repubblica Islamica dell'Iran, Donald Trump ha celebrato quello che lui stesso ha definito il passaggio da una darkest age degli Stati Uniti alla Golden Age, un'era dall'era più tenebrosa alla vera e propria età dell'oro che gli Stati Uniti stanno vivendo. Peraltro, in un passaggio che abbiamo colto poc'anzi, si è messo a parlare della caduta del tasso di criminalità dovuta alla sua politica in molte città americane. Ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna diplomazia alla Luis Guido Carli, stiamo con lei cercando di capire da un lato la valenza di questa Assemblea Generale, dall'altro qualcuno direbbe in tempi diversi, ma che ci azzecca questo Donald Trump, questo discorso di Donald Trump col discorso che si dovrebbe sentire le Nazioni Unite in questa celebrazione dello sceriffo globale americano?
1: Beh, diciamo che le Nazioni Unite hanno anche questo merito, offrono un diritto di tribuna a tutti, diciamo, e quindi anche questo approccio che è sostanzialmente distruttivo della stessa, diciamo, ragion d'essere delle Nazioni Unite da parte di Trump viene accettato, perché tutti hanno il diritto di esprimersi, e questo è un altro elemento importantissimo che non dobbiamo perdere, diciamo, nella comunità internazionale. D'altra parte, però, presentarsi alle Nazioni Unite dicendo l'America è più forte che mai, più che un convenevole, mi pare una minaccia, diciamo, e quindi io credo che questo sia un punto molto critico nella storia delle Nazioni Unite. D'altra parte, diciamo, le Nazioni Unite sono lì dal secondo dopoguerra, un'amministrazione americana non credo che riuscirà ad abbatterle, diciamo, perché rispondono a un'esigenza fondamentale della comunità internazionale di trovare una sede in cui potersi confrontare, anche potersene cantare, diciamo, come sì. Trump sta facendo in questo momento nei confronti dell'Iran, senza che però questo comporti il ricorso alla violenza. E il punto fondamentale è proprio questo, che non c'è soluzione di continuità in questo momento nell'atteggiamento degli Stati Uniti tra diciamo una dimensione politica di diplomazia, per così dire, coercitiva, ammesso che esista una cosa del genere, e il ricorso alla violenza bellica. Diciamo, questo elemento è assolutamente inaccettabile, perché contraddice gli scopi statutari delle Nazioni Unite. Quindi vedremo quali sarà la replica e degli altri interlocutori, degli altri leader che interverranno nei prossimi giorni, però io credo che questo rimane un episodio molto grave, ma bisogna anche contestualizzarlo, certo, perché la storia delle istituzioni internazionali è più duratura di un mandato o di due mandati presidenziali.
0: E ho la sensazione, ambasciatore, credo che la confermerà, che tantissimi team che seguono i vari capi di Stato e di Governo, dopo questo discorso metteranno male agli appunti e credo che butteranno via gran parte dei discorsi preparati per il loro leader e probabilmente penseranno a una risposta da dare al presidente americano. Intanto grazie mille, ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna grazie diplomazia alla Luis. Guido Carli, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Vediamo, Bernardi, se siamo fortunati a carpire un passaggio di questo assolo geopolitico di Donald Trump.
4: Defense companies in the world right now, 18 under construction, some of them very quickly will be completed. They're almost there. And that rapid construction will be leading to very rapid deployment of missiles of every type and ammunition of every type, and we'll be able to supply our allies at a much faster rate than we're doing right now.
0: In questo momento Donald Trump sta parlando della rapidità con la quale il sistema americano è capace di dislocare, produrre e inviare sistemi missilistici. Non ho colto a chi esattamente si sta riferendo. Quello che posso dirvi è che fino adesso quello che ho definito forse impropriamente, diciamo, un assolo geopolitico ha un sapore fortemente aggressivo, un sapore fortemente muscolare. Marco D'Alba, 349-238-6666. Trump è il classico elefante nella cristalleria. Oggi va proprio al Palazzo di Vetro, dove ogni volta lascia cocci da ricomporre. Niente potrà andare storto, ironico, così Marco D'Alba appunto. Qualcun altro, Trump dice tante cose a casaccio, mi limito a questo, quale pace avrebbe raggiunto? Poi che l'ONU sia un carrozzone costoso, inefficace, mi pare evidente. Qualcun altro, un messaggio precedente, va sulla stessa scia, sintetizzo, non ha mai fermato lo sceriffo del mondo nel fare lo sceriffo. Intanto mi ha raggiunto, perché mentre stiamo analizzando, stiamo cercando di capire dove sta andando questa assemblea, siamo a due giorni da un bilaterale, a proposito, importantissimo, che è quello tra Xi Jinping, presidente cinese, e lo suo omologo Donald Trump, che sta parlando adesso. Mi ha raggiunto Simone Peranni, podcaster, giornalista e autore dello Specchio Americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, edito da Mondadori. Ciao Simone, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
5: Ciao, buongiorno a te e grazie a voi dell'invito.
0: Allora Simone, ti ho chiamato perché tu da tempo segui le vicende cinesi, il contrappasso americano, e molto spesso c'è un libro tutto dedicato a quella che è la competizione, soprattutto tecnologica, che in questo momento si è spostata, gioco forza, soprattutto sulla competizione sull'intelligenza artificiale, che sarà uno dei grandi temi che verranno affrontati nel bilaterale tra Xi e Trump. Che cosa pensi che potrebbe uscire da questo bilaterale? Sintetizzo per gli ascoltatori, ci sono due modelli diversi tra Occidente e Sud del mondo guidato dalla Cina. Pax Silica e Waiko. Pax Silica è il blocco geopolitico industriale occidentale, sostanzialmente, che si preoccupa molto di salvaguardare la filiera, tutta la tecnologia, tutti i partner, dare regole e interrogarsi sulle regole da dare. Dall'altra parte Waiko dice: ma sapete che c'è, norme vincolanti, no, non ci piacciono tantissimo, l'etica potremmo anche farne a meno, e però insomma questi sono un po' i due modelli che si contrappongono. E questa è la chiave di volta dell'incontro, Simone, o c'è qualcosa che ci sfugge?
5: Allora, intanto dal bilaterale non si aspetta niente nessuno, diciamo subito, perché le aspettative sono bassissime. E probabilmente i risultati più tangibili non riguarderanno il tema che è l'hype del momento, cioè l'intelligenza artificiale, perché c'è la questione relativa alla tregua delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e alla tregua dei controlli delle esportazioni della Cina sui minerali critici, le terre rare, insomma, e insieme anche le esportazioni di chip statunitensi. Quindi bisognerà vedere intanto se riescono a allungare questa tregua, e già potrebbe essere un buon risultato per quanto riguarda le relazioni proprio tra Cina e Stati Uniti, no? Che si vogliono tenere all'interno di un perimetro, almeno così aveva detto anche Trump lo scorso incontro. Poi sappiamo che può cambiare idea molto facilmente. Sulle AI ci si aspetta un risultato che potrebbe essere simbolicamente importante, poi bisognerà vedere come viene abitato nel tempo, che è una specie di board di gestione tra Cina e Stati Uniti di quelle che sono le problematiche legate alle AI, che sono quelle poi che si sono scatenate, no, nell'ultimo periodo, anche se ieri Jensen Huang di Nvidia ha detto che in realtà insomma c'è lo 0% di possibilità che un AI distrugga l'umanità a breve termine.
0: Sì, entro il 2030, poi dal 2031 magari iniziamo a preoccuparci, però per il momento...
5: Esatto. Allora, secondo me la differenza principale tra i due approcci in questo momento riguardano più, come dire, la chiusura o l'apertura dei codici, nel senso che gli Stati Uniti vanno avanti con codici proprietari, la Cina open weights, che non significa completamente open source, però, come dire, la mette a disposizione dei paesi del sud del mondo in un'ottica ovviamente poi di sinizzazione in qualche modo anche, no, del processo, all'interno di un'idea che è quella della Cina di essere completamente autosufficiente in quel processo, anche se gli mancano ovviamente ancora i chip statunitensi. Però vorrei segnalarti una cosa. C'è un personaggio in Cina che si chiama Zheng Yi, che è praticamente il direttore del board di Pechino proprio sulla AI Safety and Governance.
0: Sì.
5: E lui nel 2023 ha detto delle cose che potrebbero essere considerate molto simili a quelle dette da Amo Dei di Anthropic due settimane fa. Cioè ha detto che l'AI si può sviluppare in tanti modi e c'è anche la possibilità che l'AI vada a svilupparsi contro l'umanità. E quindi servono regole, servono, come dire, dei guardrail, no?
0: Sì.
5: E non è un caso che la settimana scorsa, proprio dopo le parole di Amo Dei e tutta la polemica che si è scatenata, su un magazine cinese ha scritto un articolo il capo dei servizi segreti che ha detto: guardate che l'AI va regolamentata assolutamente perché è un pericolo per il Partito Comunista. Cioè, torniamo al discorso che noi abbiamo fatto tante volte qui a Nessun Luogo Lontano, no? Tutte le novità tecnologiche per il partito sono un driver di innovazione, di crescita magari, ma sono anche un pericolo, perché nel momento in cui, come dire, diffondono, possiamo dire, la possibilità di esprimersi o anche di esprimersi attraverso video fake, pensa a cosa significherebbe un video di Xi Jinping che va virale in Cina ma che dice una cosa senza alcun senso da un punto di vista, diciamo, di Xi Jinping.
0: Certo.
5: Ma anche, come dire, i problemi di sicurezza dello stesso apparato di sicurezza del Partito Comunista. Sappiamo che le AI hanno già dimostrato di poter trovare anche all'interno diciamo di recinti chiusi, no, delle
0: scappatoie,
5: porte.
0: Sì.
5: Esatto. E allora quindi può essere che, cinicamente lo dico, i due paesi arrivino in qualche modo a una regolamentazione, perché da un lato gli Stati Uniti in quel modo, sempre che Trump voglia, pensano di poter limitare in qualche modo lo sviluppo cinese.
0: Sì.
5: Dall'altro la Cina può dire: siamo stati costretti in qualche modo a stabilire delle regole per il bene dell'umanità con il nostro principale partner e competitor, e nello stesso tempo però il Partito Comunista si tutela da quello che è un rischio interno. Ovviamente questa è una mia speculazione, però mi sembra l'unico pertugio per trovare un motivo serio perché il Partito Comunista e Donald Trump trovino un accordo sulle AI, perché razionalmente non c'è un motivo.
0: Certo, sono
5: per
0: due,
5: cui possano
0: due monti,
5: trovare questo accordo.
0: Certo, due mondi diversissimi, con obiettivi diversissimi, ma che incredibilmente per eterogenesi dei fini potrebbero trovare un punto di contatto.
4: But it's perhaps the biggest deal ever made. To the victor belong the spoils. You've all heard that. Our actions in Venezuela are proof that the United States will no longer permit threats to America to gain a foothold anywhere in the Western Hemisphere. And if necessary,
0: questo è Donald Trump, che sta, presidente statunitense, sta parlando all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sta continuando a elencare i successi degli Stati Uniti d'America. Ha detto: è stato un onore aver messo fine a ben 8 conflitti, poi anche qui sulla conta c'è sempre qualche zona grigia, qualche ambiguità, e sta citando adesso il Venezuela come un caso di particolare efficienza nel momento in cui un regime si metteva a minacciare gli Stati Uniti, e così è stato sistemato. Vi segnalo anche, a proposito del discorso che faceva l'ambasciatore, giustissimo, l'ambasciatore Pasquale Ferrara, cioè la gravità di alcune formazioni di Donald Trump, lo dico in senso molto laico, cioè nel tempio del multilateralismo tu arrivi dicendo gli Stati Uniti sono tornati più forte che mai, elenchi tutti i missili, è qualcosa di più che sgrammaticato, perché è un luogo dove invece tu dovresti cercare la diplomazia, l'incontro, la sintesi, non dovresti ostentare la forza, che nell'arsenale diplomatico dovrebbe essere l'ultima opzione. A proposito, cosa fa? Rincara la dose. Donald Trump dice: il regime iraniano è solo e disperato, tutte le nazioni dovrebbero isolare economicamente l'Iran. È un appello paro paro lanciato agli astanti in questo momento, salvo poi contraddirsi, perché subito dopo dice: penso che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Ma torno all'intelligenza artificiale, e forse in alcuni casi ci vorrebbe, per capire davvero questi discorsi a volte ondivaghi del presidente Donald Trump, Simone Pieranni, Cora Media, podcaster, giornalista, scrittore, tantissimi testi, li consiglio tutti, in particolare l'ultimo, Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, edito da Mondadori. Simone, ho provato a mettere giù, senza intelligenza artificiale, giuro, quelli che dovrebbero essere sostanzialmente i presupposti fondamentali per vincere la gara e la corsa all'intelligenza artificiale. Vediamo se trovo anche i miei appunti, li ho trovati. Allora, primo, tutto dipende evidentemente dall'algoritmo dell'AI, cioè come concepisci quell'algoritmo. Le risorse umane, cioè quanta gente, quanto brava quella gente è che ci metti a lavorare, gli investimenti finanziari, cioè quanti soldi, quanti miliardi di dollari o di yuan tu puoi mettere nei progetti, ma poi legato agli altri punti, le infrastrutture fisiche, perché noi pensiamo sempre all'AI come qualcosa di materiale, ma ci sono i data center, i server, le reti e i cavi. Qui quanta asimmetria, quanto sbilanciamento c'è tra Stati Uniti e Cina e quanto l'uno può recuperare rispetto all'altro?
5: Guarda, mi affido alle parole di Kai-Fu Lee, che è considerato un po' un guru dell'AI in Asia, è un venture capitalist, ma sì, nel 2019 ha scritto un libro lungimirante che era proprio AI Superpowers e intravedeva già lo scontro di cui stiamo parlando. E ha fatto un esempio che di quelli che mi sarebbe piaciuto venisse in mente a me, sì, ma l'ha fatto lui e quindi, come dire, lo cito per correttezza. Allora, intanto ha detto che la differenza tra Cina e Stati Uniti, quindi, come dire, il calcolo di tutti questi fattori che hai messo tu, è di 6 mesi, quindi relativamente basso, perché parliamo di un divario che un po' di tempo fa, sì, era molto più ampio. Lui ha fatto una provocazione, ha detto: tu compreresti una Tesla da $50,000 nuova o aspetti 6 mesi per prendere la stessa Tesla a $10,000? Lui dice, allora, e lui dice, è chiaro che la Cina è avvantaggiata sulla distribuzione e sui prodotti più a costo più basso. Lui dice, il panorama che avremo è Stati Uniti, Apple, Cina, Google. Cioè, gli Stati Uniti vanno sulla frontiera, profitti, sì, più alti, prodotti più costosi. La Cina fa come Google, con Android sostanzialmente. Sì. Fa una cosa che più o meno funziona uguale.
0: Più AI magari, e più high tech per tutti sostanzialmente.
5: Esatto, a costi, a prezzi ovviamente più bassi, fondandosi su cosa? Sulla distribuzione. A questo riguardo ti cito un libro, so che parliamo del mio, ma vabbè, sì, che è Breakneck di, sì, Dan Wang, che pone proprio questa discriminante della diffusione come l'elemento che in realtà determina quanto una tecnologia funziona. Cioè non basta l'innovazione, serve la diffusione. Sembra una cosa banale, ma se le metti in fila, poi tutti questi processi sono molto più complicati da pensare, tutto, ma sono chiarissimi nel momento in cui li vedi uno di fila all'altro.
0: Come sempre illuminante, Simone Pieranni, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Sta continuando a parlare Donald Trump in questo momento, stanno continuando ad avere un sacco di messaggi al 349-238-6666. Massimo da Padova ci rimbrotta, ma abbia pazienza Massimo, abbiamo temi da toccare, non possiamo fare il fact checking minuto per minuto di quello che dice Trump, ma guardi, lo facciamo. Scrive Massimo da Padova, provocatoriamente: Trump ha appena dichiarato all'ONU che l'Iran ha ucciso 72.000 persone. Potete confermare o smentire, ma non si può ignorare l'affermazione e parlare d'altro. Saluti. Ha ragione, caro Massimo. Allora, prontamente, le stime sul numero delle persone uccise dal regime iraniano nell'ultima tornata di repressione di massa vanno da più di 5.000, poco attendibile, a 36.000 persone. Quindi 72.000 non sembra vicino al vero. Qualcun altro, a proposito di cifre simili, Trump si è dimenticato, quando parlava delle guerre risolte, dei 70.000 civili massacrati a Gaza. Qualcun altro, Claudio da Brescia, poco radiofonico, abbia pazienza Claudio, io lo leggo volentieri, però sa che mi tocca edulcorare. Di sicuro Trump è un campione nel raccontare panzane colossali, la edulcoriamo così. Quest'ultimo messaggio. E qualcun altro pone un tema interessante, Andrea da Bergamo, vediamo se riesco a esaurirlo in pochi secondi. Non trovi che la bulimica dichiarazione di Trump stia, oltre che soggiogandoci, creando una dipendenza anche a tutti noi? Allora, ha ragione, perché stiamo dietro alle dichiarazioni, ma è il presidente degli Stati Uniti e una sua dichiarazione può muovere i mercati, una sua dichiarazione può creare una controreazione da parte di una diplomazia, una sua dichiarazione può far continuare una guerra o arrestarla, ed è per questo che continueremo ad occuparcene. Ah, dimenticavo, a noi ci piacciono le opinioni, soprattutto se informate.
6: La domanda è sempre la stessa. Quando togliamo il metal?
0: E la risposta è semplice. Mai. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Logo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump Show all'ONU. Siamo il paese più forte del mondo. L'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino. È il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025.

0: 5 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027, perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
1: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica. È accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo, nella maggioranza Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento di bilancio.
3: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
2: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
4: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1 è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica: la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
5: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
0: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
6: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale, al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
7: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto est-ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandole di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico, in questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi e secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
8: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccoci qua, intanto buongiorno, ben svegliati. Stavo riflettendo che c'è qualcuno che comincia a lavorare prima ancora che noi apriamo gli occhi, ed è la nostra pancia, perché borbotta, si fa sentire, manda dei segnali, magari ci sveglia e noi ancora mezzi addormentati proviamo a capire se sta dicendo buongiorno oppure oddio, abbiamo un problema, perché la pancia, lo sappiamo, parla. Proviamo ad ascoltarla, capire esattamente che cosa ci dice.

0: In studio con me mi allargo, perché in studio con me oggi ho il professor Luca Piretta e quindi posso dire ascoltiamo la pancia, perché io non potrei farlo. Intanto buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, sono diventato pancia, mi fa piacere, grazie.
0: Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e docente al campus biomedico di Roma. Partiamo dai segnali, quelli che noi conosciamo di più. E quindi il gonfiore, il bruciore, quei dolorini che arrivano e che uno dice sai sono in basso, sai sono un pochino più in alto, i cambiamenti anche dei ritmi intestinali, quella di sensazione di digestione difficile, tutto lì dentro la pancia, no? Non si finisce mai. Quanto è normale che la pancia abbia dei momenti no? Possiamo definirli così, e quanti invece quando invece un sintomo ci invita a fare attenzione, che vale la pena di parlarne con un medico in questo mare magnum, no? Di parole.
1: E la domanda è molto complessa, non è facile dare una risposta unica. Intanto dobbiamo capire che è normale che il nostro intestino abbia delle risposte, sì, abbia dei movimenti, abbia delle reazioni e ci mandi dei segnali, fa parte del suo mestiere. Di notte dorme, al risveglio, come giustamente dicevi, comincia, sì, a dare dei segni di presenza, perché parte un meccanismo che si chiama complesso motorio migrante, che aiuta a spostare i contenuti residui, fa proprio da spazzino dell'intestino. Quando arriva il cibo si ferma perché deve entrare un nuovo tipo di motilità. Ci sono persone che hanno un intestino più sensibile, come avere un dito scottato. Se tu ti strusci il dito scottato senti dolore, se fai lo stesso movimento sul dito che non è scottato non senti dolore. Certo. Quindi le persone che hanno, per una serie di ragioni psicologiche, di malattie, di infiammazioni, una ipersensibilità viscerale, cioè una maggiore capacità di percepire gli stimoli, un semplice banale movimento diventa un dolore, un fastidio, un qualcosa che ti crea un disagio psicologico, e poi secondo la tua capacità di gestire il disagio vai dal medico, non vai dal medico, ci pensi tutto il giorno, non ci pensi. Quindi questo, come vedete, ha molte sfaccettature, da una parte chi dà il segnale e da una parte chi lo riceve.
0: Ecco, quanto è importante, lei ci deve aiutare a raccogliere quelle che sono le informazioni importanti per capire se è il caso di parlarne con il nostro medico curante, oppure il più delle volte passa da sola o è un'indicazione giusta? No,
1: è giusto. Dai, perché molte volte il paziente fa un dramma di una cosa fisiologica, altre volte la responsabilità ce l'ha il medico di non sapere cogliere nel racconto del paziente delle sfumature che possono essere importanti. E poi c'è spesso una difficoltà di dialogo, perché il paziente utilizza a volte dei termini per ragioni che non sono attinenti al disturbo vero e proprio. A me capita spesso che pazienti non mi dicano ho mal di pancia, mi dicono mal di stomaco, perché lo stomaco è un organo più nobile della pancia e quindi viene indicato con più facilità. Sì. I pazienti non parlano di diarrea, parlano di dissenteria, perché è un termine più elegante, ma la dissenteria è una cosa, la diarrea è un'altra. Quindi se il medico non ha la capacità di cogliere...
0: Se non conosce un po' di pazientese...
1: Se non conosce il pazientese, ha difficoltà poi a interpretare e imposta tutta la sua logica clinica su dei sintomi che non corrispondono poi alla realtà del paziente. Quindi,
0: intanto abbiamo capito che se andiamo dal medico e diciamo mal di stomaco, magari confondiamo le tracce.
1: Magari confondiamo.
0: È meglio dire mi fa male qui,
1: mi fa male qui. Esatto, bisogna poi proprio che il medico lo visiti, perché se fa male qui non alza manco la testa per guardare cosa gli dice il paziente, è chiaro che poi non sappiamo niente, il qui non vuol dire niente.
0: Ecco, quindi. Però vede, perché questo è un trucco, così se noi diciamo mi fa male qui, lui se scrive deve alzare lo sguardo.
1: Per forza.
0: Quindi la prima regola quando abbiamo mal di pancia andiamo dal medico, cercare il contatto visivo e anche poi la visita, perché
1: quello è fondamentale.
0: Cioè la palpazione.
1: La pancia viene chiamata la tomba del medico. Perché? Perché dove si può più facilmente fare un errore. E la visita aiuta tanto quanto una corretta anamnesi. E la visita comprende di tre passaggi: la palpazione, la percussione e l'auscultazione. dell'ambientazione, perché è importante la percussione per sapere quanta aria c'è e dove è localizzata l'aria, per esempio. E l'auscultazione dell'addome è fondamentale per sentire la frequenza, l'incidenza e l'intensità dei rumori intestinali. Quindi ogni fase dell'esame fisico ha la sua importanza, anche l'ispezione, perché già guardare la pancia del paziente ci aiuta a capire se c'è un gonfiore.
0: Per esempio, lo vede ad occhio.
1: Lo vede ad occhio e soprattutto vede dove gonfio.
0: Perché a volte il gonfiore

0: bassa è più legato al colon, nella parte alta è più legato allo stomaco, anche se non è una legge, perché anche nella parte alta, certo, c'è il colon trasverso, quindi non è una legge assoluta, però tendenzialmente.
1: Però ci ha dato tante indicazioni, anche soprattutto per parlare con il nostro medico e non buttarlo fuori, no? Fuori strada. Quando andiamo dal medico, se il problema persiste, consultare il medico, e quali sono gli esami che può chiederci il nostro medico per vederci più chiaro? Quando?
0: Allora, intanto, quando ci sono dei fattori di allarme, bisogna fare degli accertamenti. I fattori di allarme implicano l'età del paziente. Un paziente che è stato sempre bene, ai 70 anni comincia ad avere mal di pancia, deve essere studiato. Una persona giovane forse no, si può aspettare a vedere come evolve. Un calo di peso, un'anemia, la palpazione di masse o di noduli inaspettati, la presenza di sangue nelle feci. Questi sono dei sintomi, cosiddetti sintomi di allarme, che obbligano, qualunque diagnosi abbiamo in mente, anche una diagnosi assolutamente benigna, obbligano al medico a fare degli accertamenti.
1: Che sono esami?
0: Si può fare l'endoscopia, che può essere gastro o colonoscopia, ed è per questo che è importante, certo, che il medico capisca se è la parte alta o parte bassa, perché se no facciamo un esame che non serve a niente. Certo. A volte si fa la TAC, a volte si fa le analisi del sangue, e un'ecografia addominale non si nega mai a nessuno.
1: Professor Piretta, io chiedo agli ospiti che ci vengono a trovare di regalarci un consiglio. Ecco, un consiglio per noi, allora, dalla sua esperienza di professionista, ma anche di persona comune.
0: Allora, per quanto riguarda i disturbi intestinali, la cosa più importante è cercare di guardare dentro se stessi, ovvero capire, per poter raccontare ed esprimere bene quello che succede. Quindi andare dal medico già pronti a raccontare una storia, che non può essere o mal di pancia e basta, perché poi magari il medico o non è esperto o non è attento e rischiamo di non fare una cosa corretta. Invece avere già in mente e non stare a perdersi poi quando cascare dalle nuvole, quando il medico mi chiede ma questo dolore quando va in bagno le passa o non le passa, stanno 3 ore a pensare, bah no, non lo so, non mi ricordo. Cioè cercare di andare dal medico, esatto, perché le domande sono tante da fare, quindi a fare un attimo di analisi di se stessi, dei suoi sintomi, quando compaiono, quando vanno via, con che cosa compaiono, se a che ora arrivano, se sono associati alla diarrea o alla stitichezza.
1: Così il medico dice, caspita come è preparato, bravo. Non ci facciamo prendere, ecco.
0: No, è importante, perché l'anamnesi, ovvero l'interrogatorio, sì, che fa il medico al paziente, nell'anamnesi ci stanno quasi sempre tutte le risposte. Quindi avere un'attenzione da, e questa è l'abilità che deve avere un medico, ascoltare ma sapere interrompere quando va interrotto il paziente, certo, perché a volte il paziente parte per la tangente aprendo una parentesi dentro la parentesi dentro la parentesi e non se ne viene mai a capo, quindi bisogna sapere quando dire stop al paziente e quando invece farlo parlare. Se si riesce a fare questa parte in modo attento, ma questo richiede un'esperienza, siamo già a cavallo, abbiamo fatto l'80% del lavoro.
1: Facciamo un regalo alla nostra pancia, quale potrebbe essere? Che ne so, masticare lentamente, mangiare l'orario giusto, ricordarci di darle, ecco, che cosa gli piace, insomma, vogliamo farla contenta, dai,
0: faccio
1: oggi, facciamo la giornata della pancia.
0: Il solito vecchio proverbio.
1: Pranzo, colazione.
0: Brava. Vedi che lo so.
1: Questo sì, vedi, questo, io lo so perché sono
0: questo
1: vecchia.
0: Questo è consiglio. Adesso gli ascoltatori diranno, ma di che state parlando? Del famoso proverbio che dice colazioni da re, pranzo da principi e cena da poveri. Perché dico questo? Perché non è solo il modo di ottimizzare al meglio i nutrienti che ingeriamo, ma quello di assecondare i nostri ritmi circadiani, certo, che si aspettano il cibo e si preparano a ricevere il cibo. Se noi glielo diamo quando non se lo aspetta, lui non sa che farsene e ha una pessima efficienza di gestione dei nutrienti che introduciamo.
1: Questo è una lettura di questo proverbio che tutti ripetiamo, che mi motiva.
0: Bene.
1: Bravo al professor Piretta. Allora, c'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci vediamo, ci sentiamo, ricordate che c'è la Longevity Digital Roundtable, andate un po' a vedere, è sul sito.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, escelo

0: il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
1: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: 5 anni di carta dedicata a te. Per quest'anno, proprio in condizione straordinaria, interveniamo con una prima tranche nel mese di novembre, 500 euro, e una seconda tranche nel mese di aprile di ulteriori 500 euro, che permetteranno quindi di acquistare prodotti di qualità e permetteranno alle famiglie di avere oltre un mese di spesa garantita.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Aiutare le famiglie, aiutare le imprese, creare lavoro. Un obiettivo in questi anni, devo dire, ci ha dato esiti particolarmente positivi.
5: E abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
6: Sostenere con contributi fino a 500 euro al mese i genitori separati o divorziati per il pagamento dell'affitto della nuova casa.
7: Italiani, popolo di santi, di artisti, di poeti e di fruitori di bonus.
8: Propongo ufficialmente anche l'erogazione di un bonus per le sartorie, per allungare le gonne, perché in questo periodo va di moda essere un pochino più...
9: Sì, ho sentito che ci sono degli stilisti di nuovo arrivo che hanno delle loro, loro collezioni, sì, vabbè. L'ho sentito dire.
8: E chiudiamola qua, perché non è un tema di due, non è un topic di due di denari.
9: No. Però questa rassegna di, come dire, di ulteriori bonus e provvidenze che sono state annunciate in questi giorni, rassegna preparata appunto dall'insostituibile Marco Lombardo, ci dà il destro per precisare, guardate, a parte il bonus arte, sono cose operative effettivamente. Mm-mm. L'ultima è la carta dedicata a te, bonus spesa anche ad aprile del 2027, 500 euro l'anno, funzionerà con... come prima per i nuclei con ISEE annuale inferiore ai 15.000 euro, come prima saranno i comuni ad attivarsi sulla base degli elenchi ricevuti dall'INPS, e da lì poi ci bisognerà fare il primo acquisto, ad esempio, esatto, entro il 16 dicembre per il 2026, dal prossimo aprile sarà attivata la carta per il 2027. Misura, ripeto, carta dedicata a te esiste ed è già operativa. Mm-hmm. Così i bonus per i genitori separati, bonus affitti per genitori separati,
8: esatto, infatti.
9: È un decreto che è stato portato praticamente, che ha portato a compimento la misura, così il bollo auto sospeso per il 2027 è un decreto legge che è andato l'altrieri in Gazzetta Ufficiale.
8: Chi c'è la scadenza lo deve pagare, però ecco, questa cosa qua la dobbiamo chiarire, perché...
9: Allora, il bonus opera sul 2027, quindi cosa succede? Che per il 2026 si paga praticamente, e poi nel rinnovo del 2027 non si pagherà. Questo è un po' il meccanismo. Vedo che
8: anche se dovete aspettare almeno novembre dell'anno prossimo, perché poi quelli che si sono impermaliti un po' rispetto alla misura sono proprio quelli che ce l'hanno in scadenza in questo momento, quindi hanno visto il provvedimento e speravano di rientrare.
9: Non vorrei metterla sul personale, però il decreto legge è arrivato 10 giorni prima della scadenza del mio bollo e sinceramente mi avrebbe fatto comodo.
8: Non
9: però
8: è
9: fa niente.
8: Una lobby abbastanza rappresentativa. Senti, ma poi c'è pure quello delle colonnine,
9: esatto,
8: che però sarà oggetto di magari una conversazione specifica tra un po' con la nostra ospite, perché riguarda un pochino anche la coppiata di ospiti che abbiamo scelto questa mattina.
9: Esattamente, coppia di ospiti di valore mondiale, come d'uso qui a Due di Denari. Allora, abbiamo riconvocato la collega Anna Rita D'Ambrosio. Buongiorno Anna Rita, bentornata.
10: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
9: E poi avremo in collegamento più tardi Francesco Burrelli, che è il presidente ANACI, Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali.

0: e immobiliari.
1: Noi gli chiederemo come stanno gestendo in questo periodo le richieste dei condomini che vorrebbero installare la colonnina per la ricarica elettrica della propria auto nel proprio garage, nel cortile. Non è così semplice da fare in condominio, ci sono naturalmente delle prassi da rispettare, ma in realtà l'accoppiata condominiale questa mattina l'abbiamo scelta per un altro tema molto interessante che era apparso sulle pagine del Sole, ovviamente sempre grazie alla firma di Anna Rita qualche giorno fa.
0: Sì, perché Anna Rita si è occupata anche delle potestà degli amministratori che talvolta sono un pochino, come posso dire, laschi nel gestire i conti del condominio. Allora vorremmo capire di più, Anna Rita, noi e gli ascoltatori, approssimandosi anche magari stagioni di assemblee, quali sono realmente i poteri, con quale agilità, per dir così, l'amministratore di condominio può far ruotare i denari del condominio?
2: Non può.
0: Non può.
1: Ecco. Con nessuna libertà.
2: Non può.
1: Non esiste la parola libertà.
2: No. L'amministratore non può perché gestisce e deve gestire il rendiconto per ogni palazzo che amministra e quindi non può coprire gli ammanchi di un edificio immettendo denaro da un altro edificio.
1: Questo la era sentenza, proprio il tema al centro della tua indagine.
2: La sentenza del 14 settembre è interessante perché dice una cosa: ma l'azione del condominio depauperato di questi soldi che sono finiti al condominio B si fa contro l'amministratore infedele o contro l'altro condominio? Si fa contro l'altro condominio, perché in realtà l'amministratore agisce su mandato dei condomini.
1: Quindi è un'appropriazione indebita, perché è un tema che abbiamo tante volte sollevato per
2: tante
1: circostanze.
2: Sì, ma poi il condominio, diciamo, che ha ricevuto indebitamente i soldi farà un'azione contro l'amministratore.
0: Però se capisco bene quello che ha ribadito anche la sentenza è che i conti devono essere separati, come quando si va al ristorante si dice conti separati.
2: Assolutamente.
0: E non hanno alcuna comunicabilità
2: l'uno
0: con l'altro.
1: Il principio dei vasi comunicanti è un'altra cosa. Benissimo, allora, se vi è capitato di avere a che fare con un amministratore che magari avete scoperto gestiva le finanze del condominio nel quale abitate in maniera magari non proprio, non dico regolarissima, ma effettivamente copriva magari degli ammanchi di un altro condominio appunto gestito con i soldi del vostro, adesso non so quanto possano essere, spero di no, diffuse queste situazioni, ma se c'è stata la necessità di far intervenire una sentenza, un caso
2: e
1: c'è
2: non
1: stato,
2: è l'unica.
1: Ecco appunto. Allora, ribadiamo i numeri?
0: Ribadiamoli, perché magari qualcuno si è distratto, ha avuto, non so, è stato visitato dai marziani e così, pensa che le cose siano cambiate.
1: Era Giudo, come dici tu sempre.
0: 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Quest'oggi al centralino trovate Nicole, e 349 238 6666, che invece è il numero per i messaggi SMS, i messaggi WhatsApp, anche vocali se volete. Vedo che già di vocali ne arrivano diversi. Allora, noi però eravamo partiti da una questione, diciamo così, di mattone, ma che non era un mattone condominiale.
1: Sì, diciamo che la nostra storia di copertina era un'altra. Abbiamo fatto tutto il, come dire, il preambolo del programma di questa mattina piuttosto lungo, ma la vogliamo raccontare lo stesso, perché poi il tema dell'eredità dei testamenti, ne abbiamo già parlato diffusamente proprio in una puntata recente, abbiamo di nuovo ribadito le regole fondamentali per compilare un testamento, per redigere appunto un testamento secondo i criteri di legge, ai fini chiaramente della sua totale validità, e però poi sappiamo anche che all'interno di questi scritti si trova di tutto, e l'ultima vicenda che ci trasmettono le cronache riguarda la storia di un 82enne scomparso nel 2022. Il notaio di fiducia ad un certo punto ha dovuto pubblicare il suo testamento. Pareva una, diciamo, situazione piuttosto regolare.
0: Pareva tutto assodato, perché lui aveva scritto.
1: Tra l'altro, vicenda che si è verificata a Sassuolo, nelle ceramiche dove eravamo ieri.
0: Ieri parlavamo
1: a
0: proprio
1: Bologna,
0: di ceramiche,
1: a
0: quindi
1: Sassuolo.
0: C'è una continuità, diciamo così, di materiali.
1: Sì.
0: Allora, l'uomo aveva redatto un testamento olografo e aveva scritto che lui lasciava alla sua convivente e amata compagna, nonché al suo cane, l'uso della sua abitazione a tempo indeterminato, e scriveva anche in questo testamento,
1: proprio lo specificava per bene:
0: l'unico mio erede universale, che è mio figlio, è stato informato di questa mia volontà, condividendo e accettando questa doverosa soluzione.
1: Solo che il figlio, ma non subito, dopo qualche tempo ha in realtà denunciato questa donna,
0: sì,
1: e le ha chiesto la restituzione dell'abitazione e il garage, perché appunto la relazione con il padre in realtà, a quanto pare, si era interrotta, ma bruscamente, tra il testamento e la data del decesso, quindi ben prima della morte del padre, lasciandolo tra l'altro appunto
0: si è privato anche dell'abitazione,
1: e quindi
0: ha perso in giudizio due volte, in appello, sia nel primo grado sia in appello. Tribunale di Modena e Corte d'Appello di Bologna lo hanno respinto le richieste, lo hanno condannato anche alle spese legali, 6.000 euro, perché secondo i giudici questo testamento olografo è legittimo e valido, è chiaro, è preciso, non si presta ad altre interpretazioni. Quindi,
1: allora, la mia conclusione è: grazie a tutto ciò, cara Narita, le pagine di norme e tribunali non scompariranno mai dalla faccia della terra, anzi secondo me dovete allungare ancora.
0: Ma visto che parli di norme e tributi, abbiamo il piacere di avere qui Anna Rita.
1: Esatto, guarda, sul piatto d'argento, oserei dire.
0: Anna Rita D'Ambrosio sarà giovedì, settimana l'altro, voce e volto di Telefisco di settembre. Allora, so che fervono i preparativi anche questa mattina, anche ieri avete avuto ulteriori riunioni di allineamento. Il Telefisco è una macchina complicata, no, Anna Rita?
2: Complicata, io dico sempre che quando termina, cioè da giovedì, partono i lavori per il Telefisco poi di gennaio. È così, cioè Telefisco non finisce mai.
0: Beh, anche perché, diciamo così, neanche le entrate si fermano, il fisco
2: appunto
0: non si ferma, il ministro Giorgetti nemmeno. Comunque, vi ricordiamo, magari qualcuno si era distratto in questi giorni, ilsole24ore.com/telefisco-settembre, il trattino è trattino alto, lì c'è la possibilità di iscriversi.
2: Oggi è 22, fino a domani,
0: No, quindi non aspettate,
2: mi raccomando, non aspettate
0: la mattina
2: domani,
0: di giovedì,
2: fatelo oggi.
0: Il sole24ore.com/telefisco-settembre, e Telefisco come al solito sarà visibile gratuitamente se lo vedete in diretta. Se volete un servizio invece potenziato con altre possibilità, tra cui quella di seguirlo in differita, esiste la formula cosiddetta Telefisco Advanced. Trovate tutto sul sito. Voi siete, mi immagino, pronti, gli esperti pure, vedo che continuano a mandare materiali.
2: Prontissimi.
0: Abbiamo avuto Cristian Valsiglio settimana scorsa che ci ha parlato delle auto aziendali, e anche lì
2: parleremo anche di bonus, voi avete parlato.
1: Quelli pure non ci mancano. Oh, ma guardate che non si fa mica solo Telefisco in questa azienda, sentite un po' le altre cose che facciamo anche qui a Radio 24.
3: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Debora?
4: Questo tipo di clientelismo che propone la presidente Meloni insieme al ministro Lollobrigida fa paura. Mi ricorda ai tempi dei comunisti, e successivamente anche, che si veniva con un accendino, una galina o un secchio di plastica nel periodo in cui si votava. Sono dalla Romania.
5: 500 euro adesso, altri 500 euro a aprile, poi se vinciamo le elezioni una batteria di pentole.
6: E non è che con questa politica di bonus, ne abbiamo già circa 20, esenzioni varie, va a farsi benedire il principio della progressività fiscale?
1: Un bonus di qua, un bonus di là, e intanto per fare le visite, per fare degli esami appunto sanitari, in realtà i ticket vanno ad aumentare, caro Mauro, escono da una porta, rientrano, no, in realtà
0: diciamo che c'è un ritocchino. Lo scrive il Sole 24 Ore di oggi, pagina 26, allora più di 600 su 4.100 prestazioni complessive vengono adeguate come ticket da corrispondere. Perché? Perché sono entrati in vigore i nuovi nomenclatori delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e quindi con questi nuovi nomenclatori, secondo il calcolo fatto dal Ministero della Salute, ci dovrebbe essere un aumento molto contenuto, 1,50 euro a utente. In ogni caso, ha precisato sempre il Ministero, l'aumento non riguarderà chi va a godere di una esenzione per reddito, per patologia o per età. Quindi questi soggetti restano esclusi dal ritocco del ticket da pagare per visite ed esami.
1: E allora, a proposito di sanità, il Destro è offerto per presentare la Digital Roundtable che abbiamo organizzato qui a Radio 24 per il 30 settembre, che per una volta tanto mi vedrà protagonista senza Mauro Meazza ma con Nicoletta Carbone, perché si intitola questo lavoro che faremo insieme, questa Digital Roundtable, tavola rotonda digitale, longevità, vivere meglio, vivere a lungo. Parleremo naturalmente del trend demografico che è in corso nel nostro paese, che è un tema sul quale, come sapete, puntiamo spesso e con il quale purtroppo, ahimè, vi stiamo quasi ossessionando, perché stiamo cercando di sensibilizzare i nostri ascoltatori quanto più possibile su tutte quelle che saranno le nostre necessità, non solo di salute, perché lo sappiamo bene, ma anche di carattere economico, appunto, che avremo in quella fase della vita che sarà particolarmente delicata per tutti e sarà veramente una fase nella quale la gamma delle necessità si amplia a dismisura, per cui abbiamo deciso di realizzare questo confronto con esperti del settore sanitario, naturalmente con esperti nel settore della sicurezza della casa, con esperti del settore assicurativo e con esperti nel campo dei fondi sanitari, quindi una gamma molto eterogenea, appunto, di ospiti che saranno capaci naturalmente di darci tutte le risposte alle domande che ci facciamo in questo momento: come ci mettiamo in sicurezza per quando saremo anziani? Dovremo vivere bene, in salute, in benessere economico-finanziario e anche in tranquillità all'interno delle nostre abitazioni. Andiamo live dalle 14 alle 16, quindi l'anticipiamo un po' rispetto al tradizionale orario. Per seguirci, mi aiuti tu a dare le specifiche tecniche?
0: Allora, vorrei avere conferma che mi basta andare sul sito di Radio 24, sezione eventi.
1: La sai.
0: Ok, vado lì, sì. Cerco longevity, vivere meglio, vivere a lungo. La data è il 30 settembre, quindi fino a qui ci posso arrivare. Ma c'è una domanda fondamentale.
1: Non costa niente, lo so già, te lo vedo già che ti brillano gli occhi.
0: E questo io volevo sapere. Allora, mi collego dalle 14 alle 16 del 30 settembre, adesso me lo segno.
1: Certo, allora volevo solo dare un'informazione a tutti quegli ascoltatori che ci chiedono: io sono una casalinga, io faccio un lavoro semplice, posso seguire la tavola rotonda? Ma ci mancherebbe altro.
0: No,
1: guardate,
0: anzi,
1: che questo tema qua ci riguarda tutti. Quindi, se vi bloccate di fronte alla compilazione del form che è necessario compilare e non andate avanti perché non volete dare troppe specifiche personali che vi riguardano, in realtà ad un certo punto si può spuntare anche la casella altro, quindi se le varie professioni indicate, se non siete un consulente finanziario, un agente assicurativo, ma siete la casalinga, è capitato che tante signore che sono a casa vogliono seguirci, io sono una casalinga, non riesco a, c'è scritto altro, spuntate quella casella lì e il processo va avanti tranquillamente, vi potete iscrivere. Se non ce la fate, scrivete a noi che dirottiamo le vostre domande alla nostra Elena Lì, a Giulia Cannarella, e vi aiutano a completare l'iscrizione.
0: Naturalmente scrivete a duedidenari@radio24.it. Non è l'unica iniziativa di cui vogliamo dare notizia, ma questa prossima la facciamo precedere da un apposito specifico contributo audio.
7: Dillo a Due di Denari.
8: Buongiorno, volevo chiamare in merito al garante della privacy. Io ho avuto a che fare per un problema di telecamere nello spogliatoio femminile di una palestra. La mia esperienza non è stata positiva, perché ho scritto l'email particolareggiato. Dopo 2 mesi che non ho avuto risposta, ho chiamato e finalmente mi hanno risposto che hanno preso in carica la pratica. Poi mi hanno detto che dovevano passare 90 giorni, non si è capito se dal mio email o dal presa in carico della pratica. Fatto sta che sono passati 2 anni, nessuno mi ha scritto niente, non si sa quello che hanno fatto. È ovvio che poi mi sono mossa io per conto mio, minacciando la palestra che se non l'avessero tolte sarei andata a fare la denuncia.
9: A proposito di privacy, è obbligatorio rilasciare le impronte digitali quando si fa la nuova carta di credito elettronica?
1: In realtà credo che si riferisse alla carta d'identità elettronica, la CIE.
0: Sì, esatto. Allora, non azzardiamo risposte anche perché stiamo raccogliendo le vostre domande, le vostre esperienze con il garante della privacy. La privacy entra in gioco in tanti aspetti della nostra vita, della nostra vita digitale, della nostra vita fisica. Quindi, se avete avuto occasione, come la prima ascoltatrice, di convocare, di rivolgervi al garante, o avete pensato di farlo ma poi avete rinunciato o non sapevate che potevate farlo, ecco, tutto questo può essere oggetto di qualche messaggio che volete mandarci o anche di qualche email, se volete scriverci al nostro indirizzo duedidenari@radio24.it.
1: E a tempo debito vi racconteremo molto bene, appunto con maggior precisione, a che cosa ci servono questi contributi, ma sarà un servizio assolutamente utile anche

0: per tutti voi. Bene, possiamo allora si fra un po' la borsa, ma secondo me una qualche piccola cosa già possiamo farla dire a
1: Anna Rita. Visto che è mezz'ora che parliamo di bonus, parliamo un attimo del bonus delle colonnine, perché parte da oggi e possono chiederlo anche i condomini soprattutto, che sì, hanno una agevolazione di copertura importante.
0: Aspettate lì però.
1: Perché?
0: Perché Marco ci aveva preparato una cosa.
2: Le colonnine di ricarica nei box interrati o in generale nelle auto rimesse creeranno grossissimi problemi di prevenzione incendi. E questo gli amministratori ne devono tenere conto e purtroppo non sanno queste cose qui.
0: Io penso che le sanno.
3: No, ma le sanno. Le sanno, poi avremo il presidente Anasci che ce lo confermerà. Io voglio dire che ovviamente il privato, che può arrivare a ottenere fino a 1.500 euro per l'installazione della colonnina nel suo garage, ha una trafila diversa, è tutto online la procedura. Il condominio ovviamente deve far precedere l'installazione da un'assemblea, insomma ricordiamoci che è l'assemblea sovrana, e ricordiamoci anche, poi ne parleremo ovviamente con il presidente Anasci, che il mestiere di amministratore di condominio diventa sempre più complesso.
0: Aspetta, qua adesso anche
3: onerato di adempimenti sempre più,
1: e anche di competenze, perché adesso pure quelle questioni con l'energia elettrica. Ma per esempio nel mio condominio, chiedo per un amico, c'è uno di quei posti auto a disposizione, cioè non assegnati, che vengono lasciati liberi di modo da poter
3: vediamo
1: fare
3: se
1: delle
3: la
1: consegne
3: so,
1: dei lavori.
3: La passiamo a
0: se no, Borrelli è già collegato, quindi nel caso avete un
3: buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo già introdotto il tema caldo del momento, presidente, all'installazione delle colonnine di ricarica negli spazi condominiali adatti, ovviamente.
1: Vi chiedevo se potevamo così pensare a una colonnina in quel posto auto lì, che è un posto auto a disposizione, quindi a disposizione vuol dire che ci parcheggia, che ne so, chi sta facendo dei lavori in qualche appartamento o nel condominio, ci parcheggia il giardiniere per sistemare il giardino e così via.
3: Forse io direi di usarlo. Sì, però la giro al presidente, è possibile?
4: Allora, diciamo che le parti comuni e per definizione sono parti comuni di tutti, quindi c'è un articolo 1102 che dice che tutti possono usare le parti comuni anche per migliorare le parti esclusive, perché tutti possono fare la stessa cosa, perché non si creano danni. Quindi in teoria, se nessuno interessa, io lo potrei utilizzare io come unità immobiliare, e quindi con la mia unità immobiliare, e poi in futuro, se ci sono delle persone, o in via diversa invece si potrebbe mettere lì con una carta prepagata o comunque con un codice, e a turno o a seconda delle prenotazioni, se non c'è altro, non credo che ci siano la fila, per adesso ancora non c'è la fila delle auto elettriche o meno, ma diciamo che si potrebbe usare a tempo, a seconda di quello, perché sennò uno la utilizza sempre lui e magari sta sempre attaccata.
5: Io comincerei a mettere nel gratta e vinci, tipo hai vinto una coloscopia, hai vinto un'endoscopia, fai la mammografia entro 3 mesi, robe del genere, che poi si possono anche vendere a amici e parenti.
6: Con la sospensione del bollo fino a un determinato numero di kilowatt, la Meloni ha praticamente messo in atto la patrimoniale del bollo, cosa a cui invece è sempre contraria quando la sinistra ne parla per i grandi patrimoni. Ha fatto la stessa cosa.
7: Ho l'impressione che l'amministratore calcoli la sua percentuale sugli interventi dei professionisti sull'intero, cioè la parcella più il 15% più la cassa mutua degli avvocati più l'IVA. Su questo intero l'amministratore applica mi sembra che applichi il suo 4%, ora non ricordo esattamente in questo momento quale sia la sua percentuale, ma è possibile così?
0: Vabbè, lascerei un attimo da parte l'ultima però sulle, sui commenti nei messaggi precedenti, Mauro, tutti a fare la morale sui bonus, tutto quello che arriva, dopodiché c'è sempre la corsa a chiedere, queste le entità, le dotazioni sono sempre insufficienti per tutti, chi è escluso fa sempre una polemica che non finisce più e quindi poi alla fine...
1: Allora diciamo che così il bonus lo gora chi non ce l'ha, parafrasando quello che diceva un politico di altri tempi. Invece io vorrei capire bene questa cosa che già ci spiegavi Annalisa dell'amministratore. Allora, gli amministratori normalmente amministrano più di un condominio, ne amministrano parecchi, ci sono studi che hanno decine e decine di condomini da amministrare. Il fatto di potere o non potere, come ci hai ricordato tu, movimentare il denaro da un condominio all'altro è determinante, cioè non ci si può
3: causa di revoca se lo fa. Adesso chiediamo conferma al presidente Burrelli, la gestione contabile è palazzo per palazzo.
4: Allora è chiaro che il patrimonio non si possono mischiare, non si possono mischiare, perché è chiaro che il patrimonio del condominio A è diverso dal patrimonio del condominio B, e quindi ci sarebbe, a parte di distogliere dei fondi, ma soprattutto ci potrebbe essere anche una protezione in debita, perché prendo dei soldi che li utilizzo per un'altra cosa e poi non si capisce bene per cosa si utilizzano. La legge 220 del 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha specificato bene che a ogni condominio un conto corrente singolo e su tutti, diciamo così, tutte le operazioni che vengono fatte, nessuna esclusa, devono transitare attraverso questo conto corrente tratte uscite, e quindi i fondi o comunque qualunque cifra sia del condominio deve passare dal condominio, compreso il compenso dell'amministratore che deve transitare lì. L'amministratore non può prendere dei fondi dove ci sono e trasferirli da un'altra parte dove non ci sono, pagando, e poi riprenderli quando ci sono dall'altra parte, perché intanto ci sarebbe una contabilità confusa e intanto quel tipo di diciamo di passaggio è impedito dalla legge, quindi l'amministratore deve fare una rendicontazione corretta utilizzando i fondi che ci sono, se non bastano fa un'assemblea straordinaria e chiede fondi straordinari, fa i decreti ingiuntivi alle persone entro i tempi stabiliti dalla legge, ma non può mischiare i patrimoni di un condominio con un altro condominio, e tantomeno il suo, neanche il suo, cioè non può prendere dei soldi da lì che poi li metto meno. E se volesse fare diciamo così un'azione virtuosa nei confronti del condominio per pagare una bolletta, perché magari gli staccano la luce e vorrebbe fare quest'atto a provvisorio o meno, lo deve fare in maniera molto trasparente. Il modo è questo: dal mio conto corrente mando un bonifico con l'intestazione precisa ai soli fini di coprire la bolletta numero per un importo di dal mio conto corrente tracciato sul conto corrente del condominio, e quando poi ci sono i fondi con la stessa dicitura trasferisco i 200, i 300, i 500 euro sul mio conto corrente, ma sono casi eccezionali e non, meglio non farli, perché questo vorrebbe dire commistioni fra patrimonio dell'amministratore e patrimonio del condominio, e invece nell'altro caso era tra condominio e condominio, quindi tutte e due non bisogna farlo.
0: Però ha dovuto intervenire la Cassazione, Annarita.
3: Sì, questo era il caso del 14 settembre sull'azione che era stata fatta appunto nei confronti del condominio che aveva ricevuto indebitamente la cifra e che l'ha dovuta restituire. Poi il condominio avrà presumibilmente fatto un'azione contro l'amministratore, insomma da questo nasceva l'articolo. Devo dire che anche sentendo parlare Burrelli, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, quanto è diventato complicato fare oggi l'amministratore di condominio. Gli amministratori di condominio iscritti ad ANACI sono tutti obbligatoriamente certificati UNI, vero presidente?
4: Dovrebbero essere, nel senso che l'obbligo è scattato dal 13 di giugno del 2026 per tutti quelli che si iscriveranno, e quelli che sono all'interno di ANACI hanno un certo tempo per mettersi in regola.
8: Io volevo fare una domanda al vostro ospite riguardo i posti auto sia nelle parti comuni che anche per strada. Ma se uno è un disabile e parcheggia in un posto di un abile, è consentito? ceda magari davanti a casa al suo posto riservato?
1: Non sono certo di aver capito la domanda. Cioè,
0: un disabile ha in genere il posto riservato, no?
1: Esatto.
0: Ma se non lo utilizza e parcheggia da un'altra parte, io credo che se non lo utilizza ci sarà qualche ragione, non è perché vuole

0: sua spontanea volontà andare ad occupare il posto riservato ad altri condomini, eccetera. Magari perché lo trova occupato e quindi a sua volta va da un'altra parte, non lo so.
1: Sì, ma come scrivono in Francia, sai che hanno questa frase, dice: se tu prendi il mio posto, prenditi anche il mio handicap.
0: Esatto,
1: che mi sembra molto efficace.
0: Lascerei stare questa storia ipotetica che non sappiamo ricostruire.
1: E invece tornerei al discorso della preparazione amministratore di condominio, visto che deve diventare esperto di fornitura di energia, bonus colonnine, ovviamente deve sapere di economia, non deve fare pasticci con i conti. Correnti,
0: quindi educazione finanziaria
1: ed un po' di educazione finanziaria, anzi
0: psicologia,
1: un bel po'.
0: Psicologia direi che pure serve.
1: E tanta pazienza quando ci sono le assemblee, aggiungo io, con davvero quasi un moto d'affetto per gli amministratori di condominio quando è la stagione delle assemblee. Ma c'è il discorso della laurea che ci stava annunciando il presidente Burrelli. In che senso la laurea che abbiamo detto, ha evocato prima del traffico?
2: Noi abbiamo fatto un ragionamento del genere, abbiamo fatto da parecchio tempo, ma forse i tempi non erano maturi, adesso sono maturi, nel senso che abbiamo modificato lo statuto di Anacci e abbiamo inserito obbligatoriamente la norma 11.801 per tutti, per chi entra e chi è all'interno del condominio, a chi è all'interno di Anacci, perché questo consente di fare all'amministratore normale, a quello che era il dopolavorista, il passacarte, quello che era il pensionato in pensione che non aveva più voglia di lavorare in un'altra maniera e quindi si metteva lì, il postino che andava in pensione, il maresciallo eccetera. E quindi c'è una certificazione della professione. In più, visto che siamo convinti che quel percorso di formazione non basta, abbiamo istituito, abbiamo acceso, abbiamo attivato presso l'Università di Teramo, c'è già il piano di studi fatto e c'è già online sul sito di Unità di Teramo il piano di studi, che è un po' più complicato di quello che è in modo semplicistico avete detto cosa deve fare l'amministratore, perché oggi l'amministratore deve diventare non l'amministratore del condominio inteso come tale, ma si parla più di un amministratore del patrimonio immobiliare. Quindi l'amministratore oggi ha e deve avere caratteristiche di management, deve avere caratteristiche di property, di facility, deve avere caratteristiche di fisco, deve avere caratteristiche di psicologia, ma soprattutto di organizzazione tecnica, giuridica, fiscale e legale di quello che è uno studio, perché oggi uno studio è a tutto campo, uno studio interdisciplinare con un'intelligenza collettiva, quindi non basta più l'amministratore che fa l'assemblea, ma ci va il geometra, ci va il tecnico, ci va il geotermico, ci va chi fa, diciamo così, la manutenzione ordinaria e straordinaria. E tenete conto che mentre prima si faceva la telefonata, chiamata, c'è l'idraulico, c'è il muratore, c'è il fabbro o c'è la centrale che non funziona o la lampadina che non funziona, oggi si sta già inserendo l'IA all'interno dei condomini, si sta già organizzando attraverso il build automation e attraverso la programmazione di quello che sono le fasi che ci sono all'interno del condominio, quindi c'è più di manutenzione programmata, c'è anche la manutenzione predittiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che io all'interno di una centrale termica non mi preoccupo più se poi quel ciclo, quando si ferma la pompa, quando si ferma il galleggiante, ma c'è una pianificazione, c'è un'organizzazione, c'è una progettualità che attraverso l'IA la controlla, e quando il riscaldamento, le vibrazioni o l'assorbimento sono maggiori in base a quello che vogliamo controllare, con la macchina si ferma magari durante le ore che la macchina sta ferma, viene sostituito l'altro pezzo, non ce ne accorgiamo neanche, poi riparte di nuovo. Quindi c'è una programmazione importante, una digitalizzazione da remoto che consente di avere, diciamo così, il condominio non solo questo ma verde e sostenibile, perché su questo si possono fare le procedure, quanta CO2 emette, quanta CO2 invece vorremmo migliorare che non emetta, quanta corrente si consuma nell'ascensore o in altri sistemi, e quindi magari l'inverter con un variatore di frequenza, quindi risparmiamo il 30-40%, quindi si possono fare tutta una serie di ragionamenti piano piano, non tutti insieme, oltretutto poi quello di inserire tutta un'altra serie di informazioni, di dati e che oggi con l'intelligenza artificiale ci può consentire, con la digitalizzazione, non ultimo la telemedicina.
1: Esatto, proprio l'aspettavo questa parola, Presidente, perché sulla telemedicina, nel senso che lei ci ha spiegato questi controlli da remoto che possono essere anche utilmente potenziati con l'intelligenza artificiale, ma addirittura la telemedicina, cioè il supporto per prestazioni, consulti, in realtà medici da remoto, che possono essere offerti dal condominio, se comprendo bene.
2: Vede, noi a maggio...
0: A un minuto, Presidente, purtroppo mi scusi, lo devo dire perché poi la regia ci cita. Grazie.
2: A maggio abbiamo presentato per la prima volta in un condominio la telemedicina, che praticamente è un servizio di telemedicina, telesoccorso e teleassistenza in collaborazione con la società SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, e la Croce Rossa Italiana, cioè questa volta era il Triveneto, che siamo partiti da lì. Cosa vuol dire? Vuol dire che mettiamo in condizione tutte le persone disagiate, tutte le persone fragili, tutte le persone dopo una certa età che hanno certe caratteristiche, con un'applicazione che costa 9 euro, 10 euro al mese, tanto per capirci, è gratuita a un certo numero di persone che superano magari gli 80 anni, eccetera. Attraverso il PNRR abbiamo trovato una strada per infilarci lì, a Monza stiamo facendo una prova, dove possiamo dare un'assistenza, evitare il traffico, evitare le super prenotazioni, evitare i codici rosso, bianco e verde che ci vanno 10 ore prima di stabilirlo, direttamente seduti da casa con un iPad o collegati al televisore, che mi vedo il professore.
0: Ed è il condominio smart. Grazie per averci dato queste suggestioni, Presidente. Noi che ci occupiamo tanto di questa popolazione che invecchia, ci interessa sempre di più capire come poterla seguire e regalare idee di benessere, anche quindi di assistenza.
1: Che va a fagiolo con l'iniziativa del 30 settembre, esatto, peraltro, sulla longevità. Iscrivetevi.
0: Allora, intanto Anna Rita deve andare a prepararsi per Telefisco, sì, e andare a studiare.
3: Per la pagina di condominio di domani, sul Sole 24 ore.
1: Però non trascurarmi Telefisco giovedì,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Certo, no, quello mai.
0: C'è qualche primizia che ci vuoi dare per la pagina di domani in 5 secondi?
3: Parliamo di assemblea. L'amministratore non è obbligato ad essere presente.
0: Caspita, Ciumbia, colpo di scena, attenzione. E allora niente,
1: tutti i particolari in cronaca domani sul Sole 24 Ore, nelle pagine Norme e Tributi. Grazie ad Anna Rita D'Ambrosio, collega del Sole 24 Ore. Grazie Anna Rita,
3: grazie,
1: buon lavoro.
3: Voi.
1: E grazie al presidente ANACI, Francesco Burrelli, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Grazie
2: a
1: Burrelli.
2: Grazie a voi.
0: Domani ci siamo ancora tutti e due. Poi giovedì e venerdì non lo so quello che succede. Tutta un'anarchia qua. Ciao ciao.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump show all'ONU, siamo il paese più forte del mondo, l'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino, è il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027 perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
3: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione Europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica, è accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo nella maggioranza, Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1 è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica, la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
7: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità, E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Infatti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
2: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
8: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
9: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere

0: A breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto est-ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico, in questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi e secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
2: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso su Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Uondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, bentornati a Smart City. Poco più di 20 anni fa, una scoperta del tutto inattesa ha aperto un nuovo ramo della ricerca nel campo delle geoscienze. La scoperta dell'idrogeno bianco, idrogeno naturale, cioè idrogeno che, contrariamente a quanto si pensava, si accumula in particolari condizioni nel sottosuolo, che può essere estratto come qualunque altro gas. Oggi l'idrogeno naturale viene concretamente estratto e utilizzato in un solo luogo al mondo, un piccolo villaggio in Mali, e non è ancora chiaro se si tratti di una rarità o se, come pensano alcuni, andando a guardare nei luoghi giusti potremmo invece trovare ingenti riserve di idrogeno, diciamo gentilmente messo a disposizione da madre natura. Nessuno sfugge l'impatto che questo avrebbe. Un dato interessante è che questi possibili giacimenti sono attesi in contesti quasi sempre, diciamo, completamente diversi, se non opposti a quelli in cui ci si aspetta di trovare petrolio e altri fossili, che paradossalmente è un vantaggio proprio per quei territori che sono poveri di risorse fossili, come appunto l'Italia, la quale invece ha da offrire un sottosuolo caldo che potrebbe favorire la formazione di idrogeno. Ebbene, ora l'Istituto di Geoscienze del CNR ha stilato una prima mappa delle aree italiane più interessanti, diciamo meritevoli di ulteriori indagini, stabilendo anche una metodologia che è di valenza più generale, pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. Ne parliamo con Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata a Smart City.
4: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
3: Questo lavoro lo avete svolto in collaborazione tra l'altro con INGV e Università della Sapienza. Avete costruito, dicevo, una mappa per il momento a tavolino. Come?
4: Siamo andati a cercare le condizioni perché questo processo possa funzionare. Quindi, prima di tutto, che ci siano queste rocce in profondità che possono produrre idrogeno, che ci siano delle condizioni termiche adeguate.
3: Rocce tipicamente ricche di ferro, no? È quello che si cerca.
4: Ricche di ferro, questo è quello, è il target principale, che possono essere peridotiti, serpentiniti o graniti. Poi che ci siano le condizioni termiche adeguate, laddove per esempio ho una temperatura maggiore il processo è stimolato e quindi va più veloce e quindi è chiaramente una condizione favorevole, ma anche che ci siano le condizioni strutturali. Strutturali vuol dire che posso avere delle condizioni per cui questo idrogeno si accumuli. Se per esempio ho una storia geologica molto turbolente, l'idrogeno può essere perso. O anche altre condizioni che possono essere minori, per esempio nel caso di materia organica che forma idrogeno, vedere la maturità di questa e la quantità di questa materia organica.
3: Poi una importante forse da ricordare è la presenza di acqua, no? Perché è proprio l'acqua che reagendo col ferro produce l'idrogeno, no?
4: E poi ci sono tutta una serie di evidenze che possono darti degli stimoli oppure delle sentinelle, delle spie che ti possono dire che effettivamente il giacimento c'è in profondità. Per esempio, una fra tutte, che ci siano delle emissioni di idrogeno naturale in superficie oppure di inclusioni nelle rocce ricche di idrogeno o delle anomalie magnetiche che ti indicano un processo di serpentinizzazione in profondità. Quindi abbiamo fatto un elenco di condizioni e evidenze che ci hanno portato a
3: incrociandole tutte, insomma, a definire, esatto, quali sono le zone dell'Italia sulle quali vale la pena di scommettere. Dove avete individuato le aree più promettenti?
4: Prima di tutto la Toscana. La Toscana è l'area migliore perché ha tutti questi ingredienti, ha una quantità di rocce volumetricamente importante in profondità, sia graniti che serpentiniti, ha il sistema geotermico di Larderello, quindi una temperatura anomala che sicuramente può incrementare la velocità e il processo, ha acqua. che circola all'interno di questi corpi e una storia geologica che permette, potrebbe permettere l'accumulo di grandi quantità di idrogeno. Altre zone possono essere per esempio l'Appennino, sia in Toscana che in Liguria, che formano anche in questi casi, ci sono dei corpi di peridotiti e serpentiniti, anche lì con grande circolazione di acqua, che possono aver portato in passato all'accumularsi di idrogeno. Anche quella è un'altra zona che arriva seconda, che potrebbe essere una zona prioritaria di esplorazioni future per nuove misure geofisiche e geochimiche.
3: Grazie Chiara Boschi, ci risentiamo presto. Grazie. Continueremo a parlare di idrogeno naturale. A presto.
4: Grazie.

deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti.

0: Storie di tifosi dell'Atalanta e del Manchester City, in una puntata che si intitola Sfegatati.
1: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ecco, il tifo è un argomento spesso divisivo, come si dice. Le persone che lo conosco, il calcio in generale lo è come la politica, no? Ti sconsigliano sempre, quando vai a casa un appuntamento di lavoro, non parlare di calcio, non parlare di politica, perché altrimenti potresti stare da due parti diverse. Poi c'è il tifo, che è un'altra cosa ancora, nel senso che parlare del tifo è spesso un argomento delicato, perché chi è tifoso fa fatica a spiegare a chi non lo è da dove arriva tutto quel trasporto, perché fai chilometri per andare a vedere la tua squadra, perché finisci sugli spalti di uno stadio gelato una sera di gennaio a vedere una partita in cui ci sono 22 persone infreddolite che fanno quello che si dice, no? Inseguono un pallone. E beh, insomma, è molto difficile. Nella puntata di oggi cerchiamo di spiegarvelo attraverso, come facciamo sempre qui a Matteo Caccia Racconta, attraverso delle storie, senza spiegare, ma vi raccontiamo un episodio che, se ci pensate, è il modo migliore per dire delle cose, no? Invece che raccontare uno è fatto così, così, così, racconti una storia e tutto si capisce. E quindi la prima storia è la storia di Emilio, che ci racconta che cosa vuol dire avere due persone che vengono tutte le settimane, per tre volte a settimana, nel tuo ospedale a fare la dialisi, cioè a ripulirsi il sangue, perché i reni lavorano male, e hanno in comune quella grande passione lì, cioè l'Atalanta, il calcio, il tifo per l'Atalanta, la squadra di Bergamo, ovviamente, per chi non la conoscesse. E poi invece vi raccontiamo una storia che è molto più semplice, che racconta che cosa succede a un certo punto allo stadio quando ci si abbraccia per un gol, e poi lentamente ci si beve una birra insieme, poi magari si mangia una pizza e alla fine va in vacanza con quelle persone. A me capita, sono abbonato allo stadio di San Siro, e io lì ho conosciuto e frequento delle persone che non avrei mai conosciuto in vita mia. Penso a Rocco, che sta davanti a me, che viene da Carpi, fa un lavoro completamente diverso dal mio. Ebbene, sono ormai più di 10 anni che quasi ogni domenica ci si trova con Rocco, ci si scambiano due pareri sulla partita, adesso che era ricominciato il campionato, cosa hai fatto quest'estate, e vai avanti così. E quello è una delle ragioni per cui, secondo me, le persone continuano ad andare allo stadio. La puntata di oggi si intitola Sfegatati. Benvenuti.

0: Quotidianamente i giornali sono costretti a raccontare storie torbide dove la dignità, l'etica, l'onestà sono completamente sostituite da quanto di peggio la società moderna offre. Permettetemi invece di raccontarvi una storia nello stile di Cuore di De Amicis. È una storia questa che però viene vissuta giorno per giorno ed è calata inesorabilmente nella più assoluta realtà. La storia si riferisce al 2006, quando l'Atalanta vinse il campionato di Serie B e fu promossa in Serie A. I due protagonisti di questa storia sono due giovani che per riservatezza chiamerò Beppe e Gigi. Questi due giovani, potrei definirli ancora ragazzi, ma sicuramente la loro esperienza di vita li ha proiettati in una consapevolezza e responsabilità non tipica della loro età. Ecco, tutte le settimane hanno un appuntamento fisso, la partita dell'Atalanta. In Curva Nord ci sono due posti che da anni sono occupati da Beppe e da Gigi e dal loro entusiasmo. Durante la settimana si tengono informati sulle notizie relative alla loro dea, sfogliando i giornali, navigando in internet, ascoltando la radio, guardando le trasmissioni televisive.
1: L'Atalanta viene chiamata normalmente dea, ma in realtà è una figura mitologica di un essere umano che era eccezionalmente veloce ed era protetta da un'altra dea, quella della caccia, per cui nel 1907, quando è stata fondata l'Atalanta, hanno preso come simbolo della velocità l'Atalanta.
0: Quando possono, se ciò non avviene molto lontano da Bergamo, seguono la dea in trasferta. Insomma, sono tifosi atalantini, ma a differenza dell'origine etimologica della parola tifoso, posso dire che posseggono anche un senso critico. Ovviamente, se un rigore non viene assegnato all'Atalanta perché è molto dubbio, per Beppe e Gigi il responsabile

Responsabile di questo efferrato crimine, l'arbitro, meriterebbe 20 anni di gulag a 40 gradi sotto zero da passare in canottiera traforata, pantaloncini e sandali senza calzini. Però, credetemi, sono bravi ragazzi. Beppe e Gigi hanno però un altro appuntamento fisso, anzi tre appuntamenti fissi alla settimana. Il loro appuntamento è con una macchina che depura il sangue, essendo i loro reni non più capaci di svolgere il loro lavoro. Sono infatti due emodializzati che, come altre 45.000 persone in Italia, sono sottoposti ad una terapia dialitica cronica. Beppe e Gigi, tre volte alla settimana, per quattro interminabili ore, offrono il loro braccio a un'infermiera che posiziona due aghi, grossi come i pali della porta del portiere dell'Atalanta, nelle loro vene e li collegano come un feto alla madre ad un rene artificiale. All'inizio si sente un po' di dolore, poi ci si abitua. Ci si abitua a scambiare due parole con gli altri pazienti prima di entrare in sala dialisi, ci si abitua al personale del centro dialisi che cerca di essere il più familiare possibile, ma, per Dio, è anche quello che ti mette quei pali nel braccio. Ci si abitua a guardare il letto bilancia che ti deve pesare per vedere quanto sei aumentato tra una dialisi e l'altra. Ci si abitua a sentire la solita predica. Beppe, Gigi, ma quanta acqua hai bevuto? Sei aumentato più di 3 kg, lo sai che non urini più e che l'acqua che bevi ti resta addosso? Ci si abitua a dare la stessa risposta, avevo sete, oppure sono uscito con gli amici, non volevo fare il pitimino, che in bergamasco significa precisino, e quindi ho bevuto una birra. Quando sei un po' giù, ci si abitua ad alzare le spalle, a dire solo pota. D'altronde, questa macchina e questa gente ti tengono in vita.

0: Però quando il personale pronuncia le fatidiche parole, allora Beppe, Gigi, com'è andata sabato allo stadio? I muscoli del volto dei due giovani cambiano la mimica. Compare un sorriso e dice: abbiamo fatto un culo così al Pescara. Ovviamente ai due vengono chieste anche notizie sulla loro salute, ma dopo e solo dopo la descrizione del tiro di Tiribocchi finito di poco fuori, del passaggio millimetrico di Doni effettuato da 3 km di distanza senza guardare il compagno, del disimpegno di Bellini che ha permesso di arrivare sotto la porta avversaria. Volutamente non riferisco di cosa accade quando la dea perde, meglio lasciar perdere. E sì, la seduta dialettica è più sopportabile.
1: E per depurare il sangue vieni attaccato con due aghi a due vene che sono state preparate chirurgicamente per avere una bella portata di sangue, per far sì che in 4 ore a un flusso di 300 ml minuto, quindi figurati alla fine quanti litri passano, nei filtri vengono tolte le sostanze tossiche e l'acqua in più. Purtroppo avevano delle controindicazioni per fare la dialisi domiciliare e quindi erano obbligati a venire in ospedale. E sai, passare 3 volte la settimana, 4 ore, lì è la tua seconda casa, la tua seconda famiglia spesso.
0: Beppe e Gigi hanno anche dei sogni. Il primo è vedere l'Atalanta in Champions League. La promozione in Serie A la danno per scontata. Il secondo, essere sottoposti a un trapianto renale. Sogni impossibili? Forse. Ma sono i sogni che ti permettono di andare avanti. Spesso si avverano quando meno te l'aspetti, come quella volta che Barreto si è infilato i soprascarpe ed è entrato in sala dialisi. Ha regalato la sua maglia a Beppe ed è stato a chiacchierare con lui per una parte della seduta dialitica. Il sangue di Beppe, che circolava nel circuito extracorporeo, piano piano ha cambiato colore.

Rosso scuro è diventato nero azzurro. Scherzi a parte, vi immaginate Beppe che chiacchiera con Barreto? Subito dopo anch'io ho ringraziato Barreto per quel gesto, spiegandogli che quello che aveva fatto per Beppe aveva un valore che la gente comune molte volte non comprende. E Barreto lo sapeva. Lo sapeva perché è un campione. Un campione che, come canta De Gregori, non lo si vede da come tira un calcio di rigore, ma dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Posso personalmente aggiungere anche dal cuore. Un cuore come il suo. Sono passati alcuni anni e Beppe e Gigi hanno realizzato il loro sogno. Grazie alla generosità di due donatori sono stati trapiantati. Adesso possono seguire in trasferta la loro squadra del cuore. Dopo alcuni anni anche l'altro sogno si è realizzato. L'Atalanta è in Champions.

0: un giocatore dove ti dà il coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
1: E ovviamente Luca Micheli non poteva non scegliere Francesco De Gregori con la leva calcistica della classe 68, che è stata citata direttamente da Emilio, ed è la ragione per cui gli diamo il benvenuto. Ciao Emilio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Matteo,
1: ciao. È un piacere risentirti, come stai?
2: Bene, mi sto godendo la pensione.
1: Bravissimo, beato te, verrebbe da dire. Emilio, anche tu sei tifoso atalantino.
2: Sì, non come Beppe Gigi che okay. Va a tutte le partite, ma però seguo l'Atalanta.
1: Ma ti capita di andare anche allo stadio?
2: Qualche volta, proprio raramente, preferisco vederlo in televisione.
1: Senti, sei rimasto in contatto con loro? Hai loro notizie? Sono passati un po' di anni, immagino.
2: Di Gigi no, ma con Beppe sì, perché siamo amici su Facebook, gli ho detto dell'articolo, del racconto. E così, e sta bene, sta decisamente bene.
1: Senti, ne approfitto perché tu hai lavorato chiaramente in ospedale, tu sei stato primario di nefrologia, giusto? Dico bene?
2: Sì, all'ospedale di Treviglio, a Setti Bergamo Ovest, il nome è giusto.
1: Certo. Emilio, quanto tempo può rimanere in dialisi una persona? Cioè, può stare all'infinito per anni?
2: Guarda, ci sono molte variabili. Io ho visto gente che aveva pazienti che avevano diciamo dei gruppi sanguigni abbastanza rari essere trapiantati dopo un anno e mezzo, e ho visto gente con gruppi sanguigni molto compatibili così stare diversi anni. Nel caso di Beppe Gigi sono stati fortunati perché in circa 2-3 anni sono riusciti a essere poi trapiantati.
1: Ma c'è un limite massimo oltre al quale l'organismo non regge più la dialisi?
2: Ma una volta c'era un limite di età, ultimamente avevamo in dialisi anche 80 anni, specialmente con la dialisi peritoneale che è più soft, che si fa a casa e così, e anche con i trapianti. Abbiamo avuto un 78enne trapiantato, ovviamente non gli dai un regno di un ventenne, gli dai un regno di pari età, però in buone condizioni, giustamente.
1: Senti Emilio, per non dare per scontato tutto, no? ci dici che cos'è la dialisi in termini diciamo divulgativi?
2: Certo. Esatto, quando hai una malattia renale cronica allo stadio terminale, cioè che i reni non funzionano più, e i reni non servono solo per fare la pipì. Se tu vai all'Oktoberfest, bevi 12 birre e dopo 30 minuti vai subito a eliminare l'acqua in eccesso, ma se mangi 28 banane e fai un carico di potassio, i reni cominciano a eliminare il potassio in eccesso e soprattutto le tossine e i prodotti del metabolismo. Quando questo non funziona più, ci vuole qualcos'altro che sostituisca la funzione renale. Infatti la dialisi e il trapianto si chiamano terapie sostitutive della funzione renale, quindi il sangue viene depurato, viene tolta l'acqua in eccesso, le tossine, eccetera eccetera.
1: Quindi la macchina per la dialisi è come se fosse un grande rene esterno.
2: Esatto, sì, sì, che con gli anni è migliorato come tecnica, però sai, come dico nel racconto, sono sempre due pali che

0: di filone da braccio, perché nella macchina devono entrare almeno 300 ml minuto di sangue, quindi immaginati in 4 ore quanti certo, litri
1: il flusso deve essere. E scusami, e lo si fa per forza 3 volte a settimana?
0: Se la funzione renale, se non hai una funzione renale residua, sì, 3 volte a settimana.
1: Cioè, se proprio va male, almeno 3 volte a settimana. Ma scusami, esatto. Massimo 3 volte a settimana.
0: Massimo. C'è anche l'emodialisi breve quotidiana a domicilio di 2 ore per 5-6 giorni alla settimana, oppure la dialisi peritoneale che è più soft, che si fa di notte e ti si riempie l'addome di un, c'è una macchina che ti riempie l'addome di un liquido particolare, e il peritoneo è usato come filtro e al mattino, specialmente i giovani, si staccano, vanno al lavoro, fanno la certo. vita, così, però sei legato a una mamma mm-hmm. che ti sostituisce.
1: E nel caso di Beppe e Gigi invece loro stavano lì 4 ore, cioè quando le fai, stai 4 ore in ospedale.
0: Avevano delle controindicazioni alla dialisi peritoneale, per cui non c'era allora ancora così sviluppata la dialisi breve quotidiana a domicilio, mm-hmm. per cui...
1: E che cosa, insomma, immagino che ognuno faccia un po' quello che gli pare, ma in quelle 4 ore cosa si fa? Si legge, vabbè, immagino si guarderà il cellulare?
0: Qualcuno dorme, qualcuno guarda la televisione, qualcuno guarda sull'iPad, così, e invece diverse persone anziane chiacchieravano fra di loro. Per qualcuno, mi ricordo una paziente 80enne che era da sola in casa con la badante, non vedeva l'ora di venire a fare la dialisi per chiacchierare con le altre sue amiche. Però sai, dillo a un giovane come Beppe Gigi.
1: Certo, certo. E comunque appunto la storia finisce bene, perché oltre ad aver trovato, insomma, aver avuto la possibilità di un trapianto, come dicevi, l'Atalanta certo. ormai è in Champions da un paio di anni, cioè ormai l'Atalanta è diventata una delle squadre più forti d'Italia senza dubbio, cioè, sempre tra le prime 4-5, quindi immaginiamo che siano felici anche per quello. Grazie davvero Emilio per la storia, per questa, e soprattutto per le specifiche che ci hai dato da tecnico informato. Emilio, grazie mille, quando vuoi mandarci una tua storia sai dove trovarci.
0: Ti ringrazio, grazie a voi e ci sentiremo.
1: A presto.
0: Ancora un po' di storie da raccontarvi.
1: Quando vuoi. Ciao, grazie.
0: Salve.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

0: non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: Matteo Caccia racconta.
4: E ora continuiamo a raccontare storie di tifosi dopo la storia che ci ha mandato Emilio, di Beppe e di Gigi. In questo caso però non sono tifosi che seguono un percorso terapeutico insieme, sono tifosi che vivono una grande passione per una squadra. Questa storia si intitola Potremmo vincere o perdere, non importa, fino a che siamo insieme. La squadra è il Manchester City. State con noi.

È cominciato tutto così come iniziano le cose più belle, con un grande, disordinato abbraccio. E poi si è concluso molto bene con una nota al pronto soccorso. Era il 2009, il Manchester City giocava in casa contro l'Amburgo in Coppa UEFA e aveva appena pareggiato su rigore. Chiedi a qualsiasi tifoso del City qual è stata la migliore atmosfera mai vista allo stadio e ti parlerà di quella sera lì, racconta Andy, che era la partita con suo fratello Dave. Entrambi conoscevano Dan e Holly, che avevano un posto nella stessa zona dello stadio, nel blocco 110, dove nessuno si siede mai, ma il loro rapporto fino ad allora non era andato oltre dei cordiali cenni di saluto. Questo fino a quando Elano, giocatore del City, tirò il rigore che trasformò la serata e scoppiò un'euforia collettiva tra i tifosi del City, che coinvolse chiunque fosse a portata di braccio. Per Dan, però, l'estasi si trasformò rapidamente in agonia. Ho sentito una fitta all'occhio destro. Stavamo festeggiando, abbracciandoci tutti, l'atmosfera era pazzesca, ma io non vedevo bene, mi faceva malissimo, racconta oggi. Dan lasciò la partita e corse in ospedale. Aveva la cornea trafitta. Ancora oggi non sa come sia successo, forse è stata colpa di una campanella portata da Holly per animare il tifo e che stava agitando mentre si erano abbracciati. Ma quell'incidente e il fatto che Dan si presentò alla partita successiva con una benda sull'occhio segnarono l'inizio di una splendida amicizia con i loro compagni di tifo. Dan e Holly cominciarono a unirsi a Andy e Dave e poi, sempre più spesso, il figlio di Andy, Liam, per una birra all'intervallo per chiacchierare. In realtà fu Holly a comprare a Liam la sua prima pinta. Non diremo quanti anni aveva Liam all'epoca. Secondo Holly però era molto alto e lui si è limitato a fare un'ipotesi. L'amicizia passò dalle birre all'intervallo alle birre sulla strada per lo stadio e a un invito per i 40 anni di Andy, che ha 13 anni più di Dan e Holly. E poi anche altri familiari, amici, partner iniziarono a unirsi alle partite. Phoebe, la figlia di Andy, e Tara, la fidanzata di Dan, e poi ci fu Katie, che di solito stava con un altro gruppo nel settore famiglie e poi sgattaiolava nel blocco 110 per un giro di birre. E un altro motivo per cui si intrufolava nel blocco 110 era Holly, che aveva conosciuto in discoteca e con cui stava uscendo. Si sono sposati qualche anno dopo, nel 2014, con tutta la banda del Manchester City al seguito. Dopo hanno avuto due figli, che di recente hanno iniziato anche loro ad andare alle partite, dove si arrampicano per tutto l'Etihad Stadium.

L'amicizia di questo gruppo ha ormai superato il calcio. Tutti sono andati ai 40 anni di Dan e Holly quando è arrivato il loro turno. Frequentano insieme discoteche e concerti e hanno visto crescere i rispettivi figli. Dan e Tara sono andati in vacanza a Ibiza con Andy e sua moglie. Quella è la vera prova di un'amicizia. Quando ci passi più di 24 ore insieme, racconta Dan. Prova che sembra superata. Ora Dan usa perfino una scrivania nell'ufficio di Andy. Durante il Covid, nei giorni delle partite si collegavano su Zoom per guardarle e bere insieme. Non era la stessa cosa, dice Andy, che ora ha 53 anni, ma questi ragazzi mi fanno sempre sentire giovane. Quando sono con loro ho ancora 40 anni e sono stati anche modelli fantastici per mio figlio. Liam intanto si è laureato quest'anno ed è d'accordo. Dice: venire a vedere il City e stare con questi ragazzi è ciò che mi fa andare avanti durante tutta la settimana. È una scarica di dopamina, spiega Dan, e mi ha aiutato tantissimo con la mia salute mentale. Uscire con loro e chiamarli amici è un grande sostegno. Li adoro. Sono un gruppo fantastico, conclude Holly. Potremmo vincere, potremmo perdere, non importa davvero, finché siamo insieme. Il City quella partita nel 2009 contro l'Amburgo la vinse, ma perse sul totale delle due gare e alla fine uscì dalla competizione. Ma a quanto pare, da allora, tutti questi ragazzi hanno avuto un po' di soddisfazioni.

Loro sono The Marcells, che cantano Blue Moon, che è l'inno ufficiale del Manchester City. Tutti i tifosi ogni inizio di partita la cantano, anche se poi in realtà quasi tutte le canzoni degli Oasis sono l'inno dei tifosi del City, perché gli Oasis stessi, cioè i due fratelli Gallagher, sono grandissimi tifosi del Manchester City. Questa è una storia che probabilmente quelli che seguono il calcio conoscono bene, nel senso che fino al 2006 il Manchester City è stata una piccola squadra di Manchester, mentre la squadra importante era lo United, e poi sono arrivati gli arabi e il Manchester City è diventata la squadra che tutti conoscono e che ha vinto tra l'altro anche una Champions League, visto che si parlava di promozione, di passaggio in Champions League per l'Atalanta. Ecco, il City alla fine un anno l'ha vinta contro l'Internazionale Football Club.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Ed eccoci alla nostra storia seriale tratta dal podcast Le donne dell'Odissea, un podcast indipendente raccontato da Alessandro Casale per Claxon Media. Ecco, ieri abbiamo cominciato con la più consueta delle scene, cioè Zeus, re dell'Olimpo, la dea Teti, bellissima, che lo aveva attratto. Ma una profezia resta il desiderio. Teti, infatti, avrebbe generato un figlio che avrebbe messo in ombra il proprio padre. Così arriva Peleo, che puntualmente sarà messo in ombra, come tutti sappiamo, da Achille. Il matrimonio tra Peleo e Teti si compie, ma qualcuna non invitata non è affatto contenta. È Eris. Eris si presenterà comunque al matrimonio e lascerà un dono,

0: una mela d'oro con inciso «Alla più bella». A contendersela ci saranno tre dee, Era, Afrodite e Atena, e Zeus si guarderà bene dall'assegnarla. A chi spetterà il compito? E chi sarà la più bella? State con noi.
1: Ora, tutte e tre queste dee chiedono a Zeus di assegnare la mela alla vincitrice, cioè una di loro. Zeus non per caso è il re degli dei e tutto si può dire di lui, che sia fatuo, vendicativo, vanitoso, un bavoso che corre dietro a ogni femmina e molto altro, ma non che sia uno stupido. Zeus capisce subito che tipo di trappola si nasconda dietro quell'offerta. Dare la mela a una delle tre significa inimicarsi per sempre le altre due. E lui non ha la minima intenzione di infilarsi in un vespaio del genere. Per cui, costretto a pensare in fretta, ecco che si fa venire un colpo di genio. Si schiarisce la voce, riprende progressivamente colore in faccia e proclama col tono più solenne di cui sia capace che non spetta a lui scegliere la dea più bella del mondo. È invece giusto che lo faccia l'uomo più bello del mondo. Genio. In un colpo solo si libera del problema e lo affibbia a qualcuno che in quel momento è del tutto ignaro e scoprirà presto che bella polpetta avvelenata hanno preparato gli dei per lui. In pochi attimi le dee sbaraccano dal matrimonio in Tessaglia e si fiondano in Asia Minore, da quello che non ha la minima idea di essere l'uomo più bello del mondo, è un giovanissimo pastore, poco più che adolescente, si chiama Paride. Paride è un pastore ma in realtà è il figlio del re di Troia, come sia finito a fare il pastore è una lunga storia, comunque poi tornerà a fare il principe in un secondo momento. Con Paride la natura era stata molto generosa, ma non troppo generosa. Era infatti davvero molto bello, ma non particolarmente sveglio, per cui quando vede apparire queste tre dee che si sdilinquiscono in moine perché lui le scelga, invece di sentir puzza di bruciato e fingersi morto, accetta di buon grado il compito. Ovviamente le dee non si limitano a fargli scegliere la più bella lì su due piedi, ma tentano di corromperlo, e quindi ciascuna si presenta con un'offerta. Era offre a Paride il dominio sull'Asia, un'offerta gigantesca, ma poi arriva Atena e gli offre la vittoria in ogni battaglia. A Paride gira la testa, ma è il turno di Afrodite e lei, guardandolo negli occhi, gli offre la donna più bella del mondo. E qui Paride, adolescente con gli ormoni impazziti, cade, consegna la mela ad Afrodite e in questo modo dà inizio a tutto quello che sarebbe arrivato dopo. La donna più bella del mondo si chiama Elena. Parliamo un po' di lei, perché se le donne dell'Odissea sono figure titaniche e pericolose, partire da lei ci dà esattamente la misura di quello a cui andiamo incontro, noi e il prode Ulisse. Facciamo un riepilogo, tipo scheda tecnica. Chi è Elena? Intanto già la sua nascita è una storia. Elena è la figlia del re di Sparta Tindaro, apparentemente, ma le cose sono più complicate. Ecco come sono andate. La madre di Elena, Leda, che tanto per cambiare era bellissima, in un caldo pomeriggio estivo decide di andare in riva al fiume, all'ombra dei boschetti e di prendersi un po' di fresco entrando in acqua. Inutile aggiungere che all'epoca dei greci i costumi da bagno non si usavano. In quel mentre passa di lì Zeus che, vedendo quella meraviglia di donna fare il bagno nuda, decide al volo come impiegare il resto del pomeriggio. Avvicinarsi, attaccare bottone era fuori discussione, la donna sarebbe fuggita, lo avrebbe cacciato, lui ha in mente di meglio. Si trasforma in un magnifico e pucciosissimo cigno, entra in acqua maestoso, si avvicina a Leda che, vedendolo, non resiste all'idea di accarezzarlo e zac, si compie il misfatto. Quella sera, Leda, che ha tenuto per sé l'imbarazzante incontro, fa l'amore con il marito Tindaro. Seme umano e seme divino si mescolano e da quella giornata convulsa nasceranno quattro bambini. Clitennestra, figlia di Tindaro, i mitologici Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Tindaro uno e di Zeus l'altro, ed Elena, che quindi, secondo la mitologia, è figlia di Zeus, anche se nessuno, forse a parte Leda, lo saprà mai. Elena cresce e la sua bellezza è subito leggendaria. Tanto che a 12 anni Teseo, quello del Minotauro, la rapisce e la porta in Attica. Sarà liberata in quella che sarebbe, secondo la mitologia, la prima tra le guerre tra Sparta e Atene, guarda caso, per il bel faccino di Elena. Perché Elena, fin tanto che non entriamo nell'universo dell'Odissea, è appunto questo, il premio per l'eroe. Qualcosa per cui si scatenano battaglie sanguinose ma che non sembra avere una personalità propria. Tutto secondo le regole. Regole che ci penserà l'Odissea a scardinare. Elena cresce e la sua bellezza cresce con lei. Ormai non c'è un sasso nella pur rocciosa Ellade che non sappia quanto la figlia del re di Sparta sia un prodigio della natura e un

enorme problema per il padre, perché si avvicina il momento di darla in sposa e qui si ripropone la situazione delle tre dee. Praticamente ogni principe greco la vuole e quindi concederla significa farne felice uno e trasformare tutti gli altri in potenziali nemici. Tindaro non ci dorme la notte. Zeus, che è il vero padre, invece dorme benissimo. Diciamo che assumersi una responsabilità non è proprio la prima delle occupazioni del padre degli dei. A risolvere il problema di Tindaro è un principe di una piccola isola ionia, Itaca. Si chiama Ulisse. Molto giovane, non di imponente statura, ma forte come una piccola quercia e con un cervello molto, molto fino. Ulisse ha un'idea, ne ha sempre tante e di solito sono buone. Suggerisce a Tindaro di non scegliere lui, ma di far scegliere lei, la figlia, in modo che nessuno potesse accusarlo di nulla, di convocare tutti i pretendenti, la metà di mille, e sottoporli a un giuramento solenne. I giuramenti per i greci erano una cosa seria. Ciascuno avrebbe accettato la scelta di Elena, non solo, sarebbe anche stato alleato del prescelto e sarebbe andato in suo soccorso qualora qualcuno l'avesse minacciato. Idea geniale. Ma nessuno immaginava, nemmeno Ulisse, che in quel modo si sarebbero piantati i semi per la guerra di Troia. La piccola mela di Eris cominciava a diventare ogni giorno più grande. Sala della reggia di Tindaro, piena fino a scoppiare di giovani bellissimi atletici e pieni di vigore e di speranza. Tutti in religioso silenzio, mentre con le guance arrossite come si vuole per una timida vergine, Elena fa la sua scelta, la prima e unica. Sceglie Menelao. Qui succede un po' come a Miss Italia. La vincitrice scoppia in lacrime, le ipocritissime sconfitte ridono e festeggiano come se avessero vinto loro, uguali fra i principi. Nei cuori vorrebbero scannare quel bastardo fortunato, ma un giuramento è un giuramento. Non si scappa. Accettano la scelta, diventano alleati di Menelao e fine della storia. Fine della storia, se fosse una favola. Matrimonio col principe, uccellini che cantano e così via, ma questo è il mito greco. La storia comincia ora. Passa il tempo, il pastore Paride è riconosciuto dal re di Troia, riprende il suo ruolo naturale di principe, Menelao e Elena si godono la vita matrimoniale finché un giorno arriva a Sparta la visita di una delegazione troiana. Paride incontra Elena. Fatica a nascondere il turbamento profondo che quella bellezza sbalorditiva gli provoca. Si ricorda della promessa di Afrodite e la riscuote. Nella notte, Elena, ammaliata dalla dea, fugge col principe troiano e mette in moto quella macchina micidiale che porterà alla guerra. Che vi sembra Elena fin qui?

0: Questa è Just Can't Get Enough dei Depeche Mode per chiudere una puntata che si intitolava Sfegatati. Grazie mille ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, lo scrive insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, a Paulino Corleone che fa il sound design e grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie che ci permettono di fare questo programma. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è...

0: È crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Decreto scuola, Meloni anche Mattarella fece circolari sul tetto agli stranieri in classe. Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, meno risorse per la manovra di bilancio. Show di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran faccia l'accordo o sarà annientata. INAIL, le morti sul lavoro calano del 3%, ma restano oltre 3 al giorno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. La premier Giorgia Meloni ieri sera su Rai 1 ha rivendicato la scelta di fissare un tetto del 30% agli studenti stranieri per classe, spiegando che le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha invitato a non creare ghetti, a favorire accoglienza e comprensione, non sono contro il governo. Sentiamo.
2: Presidente della Repubblica dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti. Ora, creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché è una misura di buonsenso.
0: Il riferimento della Premier a due documenti del 1989 e del 1990, quando Mattarella era ministro dell'istruzione, in cui si indicava in 4-5 il numero massimo di alunni stranieri in classe. Allora gli stranieri in Italia erano lo 0,8% della popolazione, oggi sono il 9,4%. Dal Colle nessun commento, dura l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. I 5 Stelle accusano Meloni di fare propaganda attaccando il Colle. Intanto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato al TG1 che il criterio per conteggiare il tetto di stranieri in classe sarà la conoscenza dell'italiano, ammettendo che potrebbe essere impossibile spostare gli studenti. In questo caso saranno potenziati i corsi di italiano.
3: Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana. E allora i criteri che abbiamo deciso di seguire saranno essenzialmente di tipo oggettivo, cioè aver fatto per esempio 2 anni di asilo in Italia oppure 3 anni di scuola in Italia con successo. È evidente che anche un ragazzo comunitario che tuttavia non conosca o conosca poco la nostra lingua rientra nel percentuale del 30%. Laddove non fosse possibile inserire lo studente in una scuola di prossimità, abbiamo deciso di stanziare 14 milioni di euro a regime proprio per potenziare l'insegnamento e la personalizzazione dell'insegnamento dell'italiano a quei ragazzi che si troveranno comunque in contesti più complessi.
0: Ieri la giornata politica è stata dominata dalla notizia che l'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025. Ciò impedirà all'Italia di uscire subito dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027, poiché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo nella maggioranza, Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Show di Donald Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. Poi la risposta di Teheran: il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale dell'ONU Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
7: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale, al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E oggi il leader ucraino Volodymyr Zelensky parlerà all'Assemblea ONU nella sessione del mattino di New York, che comincia alle 15 ore italiane. Intanto in Ucraina l'amministrazione statale della città di Kiev ha diffuso la notizia che la difesa aerea operativa e che droni nemici si stanno dirigendo verso il centro della capitale. In Italia con la cronaca, è morto ieri pomeriggio all'ospedale il bambino di 7 anni investito in mattinata da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino su una pista ciclabile non protetta. Il bambino era stato investito mentre andava a scuola con il papà e il 173esimo ciclista investito e ucciso dall'inizio dell'anno in Italia. Le morti sul lavoro denunciate nel 2025 in Italia sono state 1.198, in lieve calo rispetto al 2024, ma sempre ben oltre 3 morti al giorno. Nella relazione annuale dell'INAIL presentata ieri è emerso anche un aumento delle denunce per infortuni sul lavoro, 600.000 più 1,2% rispetto al 2024. I settori con più alto tasso di mortalità restano edilizia, manifatturiere e trasporti, aumentano i morti tra i lavoratori stranieri e fra i lavoratori senior fra i 55 e i 64 anni. Sentiamo il presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo.
8: Il fatto che stiano diminuendo le perdite umane è un dato importantissimo. Certo, non ci accontentiamo minimamente, si tratta di un inizio del percorso, però vuol dire che cominciamo ad avvertire un primo segnale del funzionamento delle nostre politiche di prevenzione, questo è importante. Che le denunce aumentino sicuramente è un dato da tenere in considerazione, però dobbiamo anche tenere in considerazione l'incremento dell'occupazione, che in parte va anche ad incidere su questo dato effettivamente dell'aumento degli infortuni.
0: Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice a Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale che ha accolto la richiesta della procura.
9: Picchiava, umiliava e minacciava i bambini. L'educatrice dell'asilo nido dove lavorava, la maestra 62 anni, è stata sospesa. A documentare le aggressioni verbali e fisiche, intercettazioni audio e video all'interno della struttura comunale di Roma nella zona Appio Tuscolano. Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso maggio dopo alcune denunce presentate dai genitori dei bambini, tutti di circa 3 anni. Sono stati i propri bimbi a lanciare l'allarme, hanno raccontato alle proprie famiglie di continue vessazioni nei loro confronti. Dalle immagini sono emersi diversi diversi episodi di violenza, bambini strattonati con forza, sollevati o ricondotti bruscamente sulle sedie, colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe o al volto. Le umiliazioni erano rivolte anche a chi ancora non è in grado di allacciarsi le scarpe. La donna dovrà ora rispondere dell'accusa di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni con cui il 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione del segreto d'ufficio. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in curva sud prima di Juve-Atalanta. Ammenda attenuata vista la presa di posizione del club rispetto al comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Ed è tutto per questa edizione curata con Alessandro Arona, grazie a Carmelo Lauricelli regia. GR24 torna alle 6:59.
1: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
10: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
11: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
14: In collaborazione con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
14: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
16: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
17: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno. Probabilmente stavo pensando nelle nostre case a quest'ora più o meno, va in scena lo stesso film. Ci svegliamo, ci alziamo, ci stiracchiamo e andiamo in bagno per la prima pipì del mattino. E intanto il cervello si snebbia, non so se ci sia una relazione tra le due cose, ma la sensazione è un po' quella lì, forse ci vuole solo del tempo. Ma partiamo da qui. Perché? Perché noi abbiamo tutti lo stesso impianto: reni, vescica, ureteri, uretra, e poi voi uomini avete quel pezzetto in più, quella ghiandola, la prostata. I nomi li conosciamo per bene tutti, forse se ci chiedessero però di disegnare il nostro apparato urinario avremmo qualche difficoltà, però poco importa, nel caso si impara. E se no, credo che la cosa più importante sia capire come funziona, perché dietro quel gesto molto semplice che facciamo ogni giorno c'è un grande affare, perché i reni lavorano, l'urina che si forma e viaggia, poi c'è la vescica che la raccoglie, poi c'è il cervello che riceve e manda segnale, e alla fine noi diciamo vado a fare la pipì. Ecco, allora noi partiamo da qui per capire oggi come funziona questo piccolo capolavoro quotidiano. In linea con noi abbiamo il professor Andrea Salonia, che voi conoscete bene, abbiamo con lui fatto. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Intanto, per chi non la conosce ancora, ordinario di urologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, responsabile dell'ufficio formazione della SIU, Società Italiana di Urologia, è stato quando esisteva Cuore Denari protagonista e direttore scientifico, riferimento scientifico del nostro programma che in tempi non sospetti avevamo dedicato proprio alla salute maschile, salute uomo, che vanta numerose imitazioni, professore, possiamo dirlo?
2: Possiamo dirlo, ecco. Nicoletta, possiamo dirlo. Bene.
1: E questa è la ragione per cui io al professor Andrea Salonia, anche se, come diciamo io, Laura Vanossi, è un professor di stirpe, gli do del tu. Allora, senti un po', Andrea, quello che ti volevo dire è che l'urologo, dimmi se è vero, cioè è il medico sia dell'uomo che della donna, non siete solamente il medico dell'uomo. Partiamo da qua, anche perché oggi è la giornata nazionale dell'urologia, quindi parliamo anche un po' dell'urologo.
2: È bellissimo, la professione dell'urologo è una professione meravigliosa, perché è la professione di tutti, è la professione in particolare dell'uomo, perché tu ben ricordavi della prostata e di quel pezzettino in più che si chiama pene, sì, che ci contraddistingue. Abbiamo anche i testicoli fuori, mentre voi signora avete le ovaie dentro. Ma è l'urologo, il medico dell'apparato urogenitale maschile, dell'apparato urologico femminile. Quindi siamo un po' i medici di tutti.
1: Però
2: e
1: adesso,
2: questo è bello.
1: Sì, voglio dire, però anche il cardiologo è un medico di tutti, anche il nefrologo,
2: sì,
1: anche l'ortopedico.
2: È vero.
1: No, perché se no uno dice
2: cura. No, questo è vero. L'urologo si prende cura di aspetti, possiamo dire, un po' più fragili, un po' più sensibili, un po' meno eclatanti, un po' meno sotto l'occhio di tutti,
1: meno male,
2: ma particolarmente importanti.
1: Ecco, diciamo più perché intimi. Comunque facciamo pipì tutti i giorni. Chi è fortunato di notte non la fa.
2: Sì.
1: E invece
2: ci sono sostanzialmente alcuni elementi di particolare importanza, proprio perché noi siamo abituati a pensare che alcune cose avvengano senza troppo rifletterci, perché diamo tantissima importanza al fatto che il nostro cuore batta, al fatto che i nostri respiri avvengano quotidianamente, al fatto che i muscoli si muovano e quindi ci permettano di camminare, di muovere le mani e quant'altro. Diamo per scontato che tutto laggiù funzioni sempre.

0: avete.
1: E cosa ci abbiamo
0: sai,
1: noi?
0: Voi avete come tipico segno di questo stato di disagio il fatto di avere infezione delle vie urinarie, le tipiche cistiti.
1: Cistiti.
0: Le donne che riescono a non avere cistiti nel corso della loro vita si contano, posso dire, sulla mano destra, forse sulla mano destra e sinistra insieme, ma sono veramente pochissime. La cistite è una delle tipiche patologie urologiche a interesse femminile. E perché spesso sia questo? Perché i germi che provengono dal nostro intestino passano a livello vescicale, ma questo accade soprattutto laddove le signore non riescano ad urinare correttamente, per cui lo stesso difficile modo di urinare che interessa a noi maschietti può riguardare le signore. Motivi possono essere diversi, le signore, come ci siamo detti prima, non hanno la prostata, ma possono avere quello che si chiama ipertono del pavimento pelvico, cioè il pavimento della nostra pancia che non risponde esattamente ai nostri desiderata e quindi non si rilassa quando le signore provano ad urinare. In quel caso esercitano una pressione con l'addome. Quindi, esatto, e questo fa sì che più spesso ci sia un residuo di urina all'interno della vescica che si contamina con i germi, ci siano delle pressioni all'interno della vescica elevata che facilitano il passaggio di germi dall'intestino a livello della vescica e quindi ecco qui le cistiti. Di base negli uomini la cosa è un po' diversa perché è difficile avere delle cistiti. Purtroppo noi uomini, come abbiamo detto prima, abbiamo la prostata che si infetta e allora vengono le prostatiti, che sono delle manifestazioni di patologie importanti, molto spesso associate a febbre alta, a brividi scotenti e a delle difficoltà importanti ad urinare. È per quello che è importantissimo prendersi cura prima che i problemi compaiano, e quindi disturbi anche minimi, segni o sintomi banali nel modo di urinare ci devono mettere in allerta. Non parliamo poi, Nico, quando compaiono tracce di sangue nelle urine, quello è un campanello d'allarme sempre.
1: Sì.
0: Noi anche in Cuore Denari, nel nostro Salute Uomo, ne abbiamo parlato tante volte. L'ematuria è sempre da indagare, sia maschile che femminile, ma è sempre da indagare. L'altro aspetto importante, ne abbiamo parlato tante volte, il segnale della salute della prostata viene spesso confuso con i valori del famoso PSA.
1: PSA.
0: Il PSA è un biomarcatore, una proteina prodotta dalla prostata che esprime una condizione di salute o di malattia della prostata nel momento in cui dovesse diventare rilevante il suo valore, cioè dovesse aumentare. Ma
1: e diventare superiore a 4.
0: Esatto, oggi in realtà il 4 è abbassato ed è in funzione dell'età delle persone, quindi è sempre l'urologo a fare un giusto controllo e una valutazione dell'equilibrio tra il valore del PSA e lo stato di salute dell'individuo di sesso maschile in funzione della sua età.
1: Sì.
0: Però il dato importante è che non possiamo dire la mia prostata sta sicuramente bene perché il mio PSA è bassissimo. No, la prostata può essere voluminosa, condizionare difficoltà nel fare la pipì e quindi tutto il nostro bel apparato di cui al risveglio e fino quando andiamo a dormire abbiamo bisogno e non gli diamo neanche tanto credito perché come dicevamo prima è un po' automatico, io vado in bagno quando mi scappa la pipì. Bene, però attenzioniamo questo aspetto. Nel maschio poi ci sono anche i genitali esterni. Possiamo dire che purtroppo i genitali esterni, nonostante noi abbiamo, brutto termine, sdoganato tante patologie, ti ricorderai, però i genitali esterni maschili sono un po' trascurati. Noi maschietti abbiamo poca attenzione per il pene, per i testicoli. Ecco, il benessere e la longevità della salute al maschile passa anche dal dare attenzione ai genitali. Un altro aspetto importante, la sessualità. Oggi più che mai parlare di sessualità è molto difficile, ma quello fa parte, da un punto di vista pratico, della nostra possibilità di diventare mamme e papà. Ma dal punto di vista del nostro benessere quotidiano fa parte della qualità di vita. Segnali di alterazione dello stato di salute e della sessualità non devono essere trascurati.
1: C'è Filippo Aureggi in regia la parte tecnica, lo dico ad Andrea Salonia.
0: Saluto con grande affetto,
1: perché
0: è un mio caro compagno alle scuole medie, figurati.
1: Ecco, figurati come passa il tempo, e nel frattempo non credo che sia cambiato, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, ringrazio Andrea Salonia per essere stato con noi e speriamo di incontrarlo presto.
0: Prestissimo, grazie a tutti.
1: Grazie, grazie ad Andrea Salonia, grazie a voi che ci avete

ascoltato, ci vediamo sul canale 63, ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci scriviamo sui social, insomma facciamo un po' quello che vogliamo, ma restiamo vicini vicini. Un saluto dalla vostra Nico.

0: stress, la scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa,
0: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Ah, che stress!
4: Pac!
3: Non ho tempo per fare nulla!
4: Pac!
3: Troppi pensieri per la testa!
4: Pac!
3: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: Pac!
5: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
6: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
10: Vi presenta... Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 23 settembre, equinozio d'autunno. Raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in calo, tempo con cielo nuvoloso al nord, in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori ci saranno precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere sparso. Sole al centro, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: SA Raffaele-Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te. Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
17: In collaborazione con
18: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
17: E con
19: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
17: E con
20: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
22: PIMCO vi presenta.
23: La questione degli stranieri a scuola resta sul tavolo dopo le parole di Meloni, che ricorda come Mattarella, da ministro dell'istruzione, firmò una circolare sul tema alla fine degli anni Ottanta. Schlein accusa la premier di mancanza di senso dello Stato, Valditara prova a svelenire, nessuno scontro col Quirinale. Ma ieri è stata anche e soprattutto, mi pare di poter dire, la giornata degli attesi dati sul deficit, che resta sopra il 3,1%, restringendo i margini di azione in vista della legge di bilancio. Salvini chiede uno scostamento di bilancio, Meloni attacca l'Istat per la revisione dei dati sulla crescita. Intanto alle Nazioni Unite va in scena il solito Trump, dice che gli Stati Uniti sono nell'età dell'oro, che nessuno più di lui ha portato la pace e nel frattempo minaccia di nuovo l'Iran. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
24: Che bello squillante che sei stamattina, Simone. Ho dovuto abbassare il volume della radio.
23: Ma manco per niente, guarda.

0: c'è qualcuno, non so chi tra l'altro, che sulla mia scrivania a Milano a un certo punto mi ha lasciato, l'ho visto là, un pavone di Lego. Ma quando torno, perché siamo in diretta da Roma in questi giorni, quando torno a Milano lo porto in studio, così lo potrete anche vedere sul canale 63 del Digitale Terrestre. Benvenuti nel paese nel quale un pezzo di campagna elettorale che nella sostanza è già iniziata si fa sulla lunghezza delle gonne. Oh, mi sembra rilevante. Siamo nel 2025-26, scusate, che boh, non so che cosa dire. Vabbè, tutto fa seguito a quelle improvvide parole del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani su che cosa preferirebbe per il figlio. Dice: per mio figlio preferirei una ragazza con la gonna più o meno, sto andando grossolanamente, una ragazza con una gonna che gira con la gonna un po' più lunga, più... magari un po' più bruttina, ma più vicina alla famiglia, questa cosa qua. Quindi ieri alcune parlamentari del centro-sinistra si sono presentate in minigonna in Parlamento, mentre Vannacci al solito la dice grossa semplicemente per uscire sui giornali. Lo ha detto ieri al Foglio e poi a Sky TG24 che lui le donne le preferisce senza gonna, vabbè.
1: Si rende conto della minchiata galattica che ha detto?
0: Già, davvero. Viriamo sul pecoreccio, come si diceva ieri con Paolo Mieli.

0: un pezzo di campagna elettorale che si giochi sul corpo delle donne. Va bene, sono le 6:34 minuti e purtroppo va anche così, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Mercoledì 23 settembre c'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione. No, c'è Giorgio De Luca? No, non so, credo di sì. Sì, confermo. E Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci siamo, Mi scrive un amico: meglio un pavone di Lego che una testa di cavallo. Beh sì, grazie, grazie. L'amico è di origine catanese, quindi immagino che... Vabbè. Adesso mi daranno del razzista, ce l'hai con i siciliani. No, vabbè, avete capito, no? Allora, oggi i giornali aprono un po' tutti su questa Giorgia Meloni a tutto campo, ospite di un Bruno Vespa un po' acciaccato, per chi ha visto ieri 5 minuti e poi porta a porta, perché non so se ha avuto una caduta, che cosa gli è successo, però si è anche scusato con i telespettatori e con la stessa Meloni, messo non benissimo francamente, con un braccio al collo e via dicendo. Meloni che interviene su quelli che sono i temi di attualità, quelli più rilevanti come il deficit, i conti pubblici, la pressione fiscale, e quelli relativamente meno, quelli più identitari, se così possiamo dire, che è questa storia del 30, il limite del 30% nelle classi. Ne parla dicendo che non crede che dal Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva detto di evitare le classi ghetto, ci siano state delle critiche, non siano state quelle di Mattarella delle critiche. I giornali di oggi raccontano anche nei retroscena una interlocuzione con il governo abbastanza forte, non inteso come cattiva, ma un'interlocuzione sul testo di questa legge, come sempre accade in questioni così delicate. E poi Meloni racconta che appunto Mattarella, da ministro della pubblica istruzione, aveva redatto una circolare che parlava esattamente di questo.
1: Oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
0: Così la Presidente del Consiglio. C'è chi interpreta tutto questo come un attacco a Mattarella, un attacco al Presidente della Repubblica. In realtà, come dicevo, a testimonianza anche del fatto dell'ascoltatore che dice tutto contro la destra. No, come dicevo, i giornali sostengono che in realtà c'è un'interlocuzione abbastanza avanzata con il governo. Si sta semplicemente facendo in modo, come sempre accade quando c'è un provvedimento delicato che può toccare qualche principio costituzionale e sul quale il Presidente della Repubblica mette gli occhi e mette l'attenzione, di arrivare ad un testo che sia il più possibile, mettiamola così, non direi condiviso, ma rispettoso di determinati principi, sulla base delle indicazioni che arrivano dalla Presidenza della Repubblica nelle sue strutture anche. Cioè non è Mattarella che parla con Meloni di questo provvedimento, ma sono i tecnici della Presidenza della Repubblica insieme ai tecnici del Ministero che limano il provvedimento affinché questo poi non si trovi a dover, il Presidente della Repubblica non si trovi a dover firmare un provvedimento nel quale poi o dice una serie di cose, muove una serie di critiche e di osservazioni, oppure addirittura non lo firma. È una procedura abbastanza normale in situazioni così delicate. Ma il vero grande tema aperto è quello del deficit. Dunque, era molto attesa questa giornata perché la giornata che avrebbe, nella quale l'Istat doveva, ed effettivamente lo ha fatto, certificare la condizione del rapporto tra deficit e PIL italiano. Il governo sperava una discesa sotto il 3%, appena sotto il 3%, per poter uscire dalla procedura di infrazione e quindi avere maggiori margini di bilancio, e questa discesa sotto il 3% non c'è stata. La Presidente del Consiglio si è dichiarata dispiaciuta per questo. Il meccanismo in realtà è un po' contorto, perché in realtà le nuove regole del patto di stabilità non sono così, sono vincolanti naturalmente su questo 3%, ma non così vincolanti. Quello che si guarda più attentamente è la spesa primaria, però è vero che questo deficit sopra il 3% fa sì che siano più difficilmente utilizzabili quei famosi fondi per la difesa e per l'energia che le nuove regole avevano stabilito, cioè che si poteva fare dell'extra deficit per queste spese. E dunque si complica la composizione della nuova manovra. E questo perché? Perché se tu hai dell'extra deficit che Bruxelles ti concede, che puoi mettere sui capitoli dell'energia in chiave di investimenti sostanzialmente, in chiave di spese strutturali e nella difesa, questo ti può liberare delle risorse dall'altra parte. Se su quei soldi sei limitato, ebbene ti diventa più complicato anche mettere insieme dei soldi per la spesa corrente. Si complica questo percorso e la Presidente del Consiglio se la prende anche con l'Istat, perché l'Istat ha fatto una revisione al rialzo della crescita italiana, della crescita italiana del 2024. Sentiamo Meloni.
1: Mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo.
0: Allora, va detto per chiarezza che tutti gli istituti di statistica di tutto il mondo rivedono le stime di crescita. Sempre. Questo perché? Perché le prime stime si basano su indagini campionarie, su indicatori di massima utili per far uscire dei dati, che sono dei dati però evidentemente parziali. Poi arrivano le fonti vere, che sono i bilanci definitivi delle aziende, i dati completi sull'occupazione, le dichiarazioni fiscali, informazioni INPS, i dati sulla pressione fiscale, quanti soldi entrano, eccetera, eccetera. E a quel punto gli istituti di statistica correggono le stime. Questo avviene in tutti i paesi regolarmente. C'è un punto sul quale Meloni forse potrebbe avere qualche margine di ragione, il fatto che, per esempio, uno studio dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica aveva notato che i dati dell'Istat spesso, molto frequentemente, vengono corretti al rialzo. Questo che cosa vuol dire? Che può darsi che nelle meccaniche di stima dell'Istat ci sia un problema sotto questo aspetto. Però la revisione è una cosa che avviene sempre, e quindi ricordiamocelo questo spunto. Meloni, mi pare che questo sia siano gli elementi di massima. Il centrosinistra attacca, Schlein dice che Meloni non ha senso dello Stato nel parlare soprattutto delle scuole in relazione alla vicenda appunto delle parole su Mattarella, e appunto questo è il quadro. Sul deficit già parte, come dice qualcuno, non era nemmeno quotato Salvini sullo scostamento di bilancio. Sentiamolo.
2: È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi, ripeto, solo per pagare lavori già fatti, imprese che hanno lavorato e operai che hanno lavorato fino ad oggi. Per non bloccare i cantieri, noi abbiamo bisogno di 8 miliardi.
0: Così Salvini. Marattin, il liberale Marattin, dice: sono complottista, l'hanno fatto apposta. Sentite.
3: Penso che l'abbiano fatto apposta. Mi dispiace, sono un complottista. Perché se scendeva sotto, perché io sono stato da quelle parti lì, della ragioneria, Palazzo Chigi, non ci vuole niente, 6-7 mesi a scendere di 1-0-1. se scendevano dello 0,1 potevano

0: spendere per la difesa senza rientrare in procedura di infrazione. Spendere per la difesa è una cosa che politicamente dentro quella maggioranza è complicato.
1: Così appunto Marattin, la voce complottista. Vedremo che insomma appunto si farà questo scostamento di bilancio come propone Salvini oppure no. Guardate, vi risparmio questa mattina, per quanto naturalmente sia rilevante, perché il discorso del Presidente degli Stati Uniti all'Assemblea delle Nazioni Unite dovrebbe essere una cosa importantissima. Invece quello a cui abbiamo assistito è il solito discorso di Donald Trump, nel quale di fatto un discorso elettorale nel quale dice che gli Stati Uniti sono nell'età dell'oro, che lui è straordinario, che lui ha fatto la pace con tutti e che però doveva colpire l'Iran e che è pronto ad annichilirlo. Questa notte l'Iran ha risposto. L'unica notizia rilevante da quell'area è che l'Arabia Saudita ha ripristinato l'oleodotto che era stato colpito e questo ha spinto il petrolio sotto i $100 al barile. Per il momento ci fermiamo qua, perché mi pare che dall'Assemblea dell'ONU c'è stato un incontro con Zelensky, naturalmente. Trump ha detto, dove il presidente ucraino ha chiesto delle nuove armi di difesa, i Patriot in particolare, non è la prima volta che fa questa richiesta, però insomma una conferenza stampa strana nella quale il presidente è tornato a parlare della sala da ballo, la famosa sala da ballo che non gli hanno fatto fare. Guardate, lasciamo perdere, traffico.
2: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia di rilievo giunge dall'Emilia, dove sull'autostrada del Sole si viaggia in coda per lavori nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa, buon viaggio.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: 24 mattino.
8: Simone, guarda che non ha detto più bruttina, eh. Attenzione, perché sennò si arrabbiano le donne. Ha detto meno appariscente, cioè meno, come dire, meno.
9: Buongiorno Spezia, nessuno concentra gli studenti in una classe, gli studenti non italiani in una classe, non c'è nessuna scuola che lo fa, io sono un'insegnante e lavoro in una scuola da 38 anni, in una scuola che ha una percentuale di alunni provenienti non dall'Italia o comunque di terza generazione ormai, ma i genitori non sono italiani, e nessuna scuola concentra gli stranieri nelle classi. Il problema è che ce ne sono tanti in alcuni quartieri, e allora questi che vogliono venire nella scuola del quartiere, dove li metti? Li elimini?
1: Allora, cara ascoltatrice, mi pare che il tema sia esattamente quello, ed è quello che discutiamo da giorni, perché uno può fare tutti i ragionamenti che vuole, dicendo che è chiaro che se ti trovi in una situazione, come ieri un'altra ascoltatrice ci ha mandato un WhatsApp da Prato, no? E dice, guardi che qua a Prato è un problema serio, perché ci sono molti bambini di origine cinese, a volte addirittura di prima generazione, nel senso che arrivano qua con i genitori, se non di seconda generazione, ma cresciuti in una famiglia nella quale si parla

0: solamente cinese, quindi arrivano, e questo può rappresentare un problema perché chiaramente non si riesce a seguire il programma nello stesso modo. Tutto dipende ovviamente dalla qualità e dalla capacità del dirigente scolastico, dalla qualità e dalla capacità dei singoli docenti, da come si organizza la scuola. Però è chiaro che in una situazione del genere non è che puoi prendere il bambino che di origine cinese e spedirlo in una scuola in centro a Firenze, perché non funziona così nella vita dei genitori. Quindi che cosa serve? Un'organizzazione diversa? Forse sì, si riesce a fare questa cosa, cioè servono più aule, più docenti, tutto questo serve, servono i corsi di lingua. Il ministro Valditara ha annunciato 14 milioni di euro in più per supportare l'integrazione, che va benissimo, forse non basteranno sicuramente, ma va benissimo. Detto ciò, è il grande tema, è che è una regola di difficile attuazione, soprattutto in certe zone del paese. Cosa fai con i bambini di Monfalcone, un luogo appunto nel quale il numero di stranieri è molto alto? Li mandi a scuola da un'altra parte? È proprio questo il problema, cioè la gestione pratica della cosa. Cioè, sul principio possiamo discutere infinitamente, in alcuni casi può essere giusto, in altri meno, dipende se sono bambini, penso soprattutto ai bambini di prima o di seconda generazione, e quindi quanto tempo hanno fatto in Italia, se hanno fatto un intero ciclo scolastico in Italia, che lingua parlano con i loro amici e via dicendo. Su tutto il resto, sulla parte pratica, la parte pratica è in alcune zone di difficile attuazione. Abbiamo parlato molto di centrodestra, abbiamo parlato della questione del deficit, ma intanto il centrosinistra è animato da una discussione che resta molto forte, ed è una discussione che ha a che fare naturalmente sulla fornitura delle armi all'Ucraina. È qualcosa che resta sul piatto e resta sul tavolo. Ed è qualcosa che diciamo sta allontanando pezzi del cosiddetto campo largo. Tutto questo dopo che al festival organizzato dal leader del Movimento 5, dal Movimento 5 Stelle, questo non festival, scusate, una sorta di festa di partito che si chiama Nova, nella quale si consulta la base e via dicendo, c'è stato un voto al 91% per smettere con l'invio delle armi all'Ucraina. E su questa base Conte ha detto nel fine settimana, ne abbiamo parlato, a questo punto questo diventa un punto dirimente per noi. Ieri ne abbiamo parlato proprio qua a 24 mattino alle 8:35, abbiamo ospitato due voci, quella di una rappresentante del Movimento 5 Stelle e quella di un esponente dei riformisti del Partito Democratico, Giorgio Gori. Marionia Castellone, che è senatrice del Movimento 5 Stelle, ha detto di essere certa che riusciranno a convincere il PD, sentiamola.
1: Noi diciamo che per aiutare gli ucraini serve sicuramente un cambio di rotta, un cambio di strategia, e sono sicura che troveremo una sintesi con tutto il centro-sinistra, come è stato fatto in passato su altri temi. Stavo prima ricordando che nella scorsa legislatura anche sul salario minimo non c'era convergenza, e invece siamo stati contagiosi con tutte le altre forze politiche, e oggi è un tema comune al centro-sinistra.
0: E quindi ritiene di poter essere contagioso il Movimento 5 Stelle. E poi Giorgio Gori dice: se i 5 Stelle non cambiano idea, non c'è niente da fare.
2: Io penso che devono cambiare queste posizioni se vogliono un accordo, perché sanno perfettamente che quale sia la posizione del Partito Democratico, che è la posizione dell'Unione Europea, che è la posizione di tutte le forze socialiste europee. E non c'è modo di fare marcia indietro rispetto alla necessità di garantire un sostegno pieno alla resistenza dell'Ucraina, compreso con lo strumento militare. Questo se qualcuno tiene veramente alla pace. Se invece fa il tifo per la resa degli ucraini, allora può anche smettere di mandargli le armi.
0: Così dunque Gori, a testimonianza di una situazione che non è per nulla calma all'interno di questa coalizione che aspira appunto a governare. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dato che un filo più di tempo, vi ricordo sempre anche i nostri canali social, ci trovate su Facebook, su Instagram, su X, 24 mattino, e dato che c'ho un filo più di tempo, vi ricordo anche i podcast. Se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, Ci sono

0: Il podcast di 24 Mattino, l'altro giorno un ascoltatore si è lamentato, mi ha detto: senti, per favore potete metterli tutti insieme? Al momento non è così, vedremo se lo faremo prima o poi. Comunque è diviso in tre parti, c'è questa parte che avete appena ascoltato, se la state ascoltando in diretta ovviamente, e se ci state ascoltando in podcast saluto chi ci ascolta in podcast, che si chiama 24 Mattino e basta, poi la parte successiva 24 Mattino la rassegna stampa, e poi 24 Mattino le interviste, che è la parte che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli, il punto di giornata che facciamo quotidianamente. Il GR a dopo.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse, sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa!
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
16: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Meloni attacca Mattarella, da ministro voleva il tetto agli stranieri in classe sull'Istat, sottostima gli italiani al governo. All'ONU l'ultimatum di Trump a Teheran, poi l'incontro con il presidente ucraino Zelensky definito costruttivo. Torino, bambino di 7 anni muore travolto da un'auto, era in bici con il padre sulla pista ciclabile. Europei di volley maschile, stasera gli azzurri sfidano la Finlandia, ai mondiali di ciclismo oro nella staffetta mista. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, ospite su Rai 1, difende gli imminenti provvedimenti sulla scuola del governo, citando vecchie circolari del capo dello Stato Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione. Spazio ieri sera da Bruno Vespa anche per i dati Istat che non consentono all'Italia di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e alla prossima legge di bilancio che, annuncia la premier, confermerà la detassazione degli aumenti contrattuali.
2: È un attacco frontale al Quirinale, quello sulla scuola. La premier Giorgia Meloni interviene a 5 minuti, rifiuta l'interpretazione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia contestato il tetto agli studenti stranieri per classe. Il capo dello Stato dice che la scuola deve superare i ghetti, sostiene la premier, non creare ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Poi però arriva la sferzata al Colle.
3: Il presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
2: Sui conti pubblici Meloni si dice dispiaciuta di non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione europea in anticipo. E anche qui la premier non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica.
3: È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste al rialzo le stime della crescita, e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni, dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano troppo prudenti.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Contro le parole di Meloni sulla scuola, la protesta della segretaria del PD Elly Schlein. Tirare per la giacca Mattarella è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, dice la segretaria Dem. Nessuno scontro con il Quirinale, spiega invece il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che precisa meglio i termini del provvedimento in arrivo, probabilmente domani. Il tetto del 30% di alunni stranieri in classe varrà per chi non conosce la lingua italiana. Saranno esclusi gli studenti che hanno già frequentato due anni di scuola dell'infanzia o tre anni in un altro ciclo. E quando non sarà possibile spostare uno studente in una scuola vicina, verrà potenziato l'insegnamento degli italiani. A questo scopo verranno stanziati 14 milioni di euro. Altri soldi dunque da trovare alla vigilia di una legge di bilancio che suscita malumori anche all'interno della maggioranza.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo nella maggioranza, Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Per l'Italia dunque nessuna uscita anticipata dalla procedura di infrazione che avrebbe aperto margini di bilancio

0: aggiuntivi da usare per la flessibilità europea su energia e difesa. L'economista Carlo Cottarelli al microfono di Sebastiano Barisoni.
1: Cioè non c'è niente nelle regole europee che ci impedisce di usare quella flessibilità, soltanto che rimanendo sopra il 3% anche in conseguenza della flessibilità rimarremmo sotto procedura di infrazione. Allora il vero problema è quanto è serio rimanere in procedura di infrazione, e non è molto serio perché in conseguenza appunto della flessibilità non si attivano e sono sterilizzate quelle procedure che renderebbero la procedura di infrazione, quel processo che renderebbe la procedura di infrazione più stringente, più penalizzante. Ci sarebbe un sentiero che potrebbe portare alle sanzioni, ma se noi eccediamo il 3% in conseguenza della flessibilità rimaniamo in procedura di infrazione ma senza le conseguenze, ci rimane uno stigma.
0: Capitolo pensioni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e tre mesi. E secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato, i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e sei mesi, nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e otto mesi. Questo a meno che i governi stanzino in bilancio nuove risorse per evitare l'innalzamento. Ma i costi sono molto alti, 3 miliardi di euro all'anno all'inizio e poi in crescita. Andiamo all'estero, a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È arrivato da poche ore il presidente iraniano Pezeshkian, che dovrebbe intervenire oggi. Atteso anche il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre ieri a tenere banco è stato l'intervento di Donald Trump.
2: But I believe we'll make a deal right after the election.
3: Ritengo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, altrimenti verrà annientato. Lo ha detto Donald Trump durante il suo intervento all'81esima edizione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri alla presenza di diversi leader di paesi in conflitto. Il tycoon ha poi fatto sapere di un incontro a margine costruttivo tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e i mediatori iraniani. Oggi l'intervento in assemblea del presidente dell'Iran Pezeshkian, la cui delegazione ha ottenuto il visto a differenza di quella dell'autorità palestinese. A difendere la soluzione a due stati dopo Guterres, il presidente francese Macron, che ha parlato di Gaza e della Cisgiordania come di uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Domani il discorso di Netanyahu, il quale si apprende ridurrà al minimo la permanenza a New York, arrivando e ripartendo nello stesso giorno senza un incontro con Trump. Il tycoon ha visto invece ieri Zelensky. L'Ucraina accetterà un accordo, ma non posso dirvi quale, ha riferito Trump, mentre Zelensky si è limitato a parlare di un colloquio produttivo. Il tycoon è anche riuscito a ripetere che la Corte Penale Internazionale è un tribunale illegale, invitando i leader a lasciarla. Il discorso del presidente americano ha sortito l'abbandono dell'aula delle delegazioni iraniana e cubana. Quest'ultima è uscita dopo che Trump ha definito Cuba uno stato fallito che sparirà. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E mentre Teheran risponde a Trump e il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, Riyadh si dice pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi.
4: Riyadh è pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest, chiuso dal 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi, e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il re dell'Arabia Saudita ha definito gli Houthi dello Yemen una milizia terroristica, accusandole di aver anche preso di mira la Mecca. Re Salman, 90 anni, che raramente parla in pubblico, ha elogiato anche il ruolo delle forze armate nella difesa del paese. E di Medio Oriente si è parlato anche all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove il segretario generale Guterres è stato molto applaudito nel suo discorso sulla Cisgiordania occupata. Violenze, sfollamenti ed espansione delle colonie stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alla fine 27 paesi europei hanno trovato l'intesa sulle sanzioni individuali che colpiscono oltre 3.000 persone fisiche e giuridiche russe per l'invasione dell'Ucraina del 2022, ma alcune esclusioni innescano l'ira di Kiev.
5: È stato raggiunto in extremis l'accordo per il rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Sono serviti ancora una volta i tempi supplementari in Europa, stavolta non per colpa dell'Ungheria, dopo il defenestramento di Orban, ma a causa soprattutto della

0: transizione francese. A sorpresa, Parigi per oltre una settimana ha tenuto in sospeso il rinnovo automatico delle sanzioni europee contro oltre 3.000 individui e identità russe, chiedendo la rimozione dalla lista di Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, due oligarchi di Mosca. I motivi sono diversi. La Francia voleva depennare soprattutto Usmanov per ragioni di sicurezza nazionale, in quanto, circostanza mai confermata ufficialmente, la sua uscita dovrebbe sbloccare la liberazione di due cittadini transalpini detenuti in Azerbaigian. Caso diverso per Friedman, qui il Lussemburgo, con l'appoggio di Parigi, si è mosso per evitare una causa da 15 miliardi in danni di riparazione per gli asset congelati in Europa, intentata dallo stesso Friedman. Chi non l'ha presa bene è stata l'Ucraina. La decisione di rimuovere Usmanov e Friedman è vergognosa e ingiustificabile. Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva, un senso di impunità, l'umiliazione dell'Unione Europea e la divisione tra gli europei. Così il ministro degli esteri Sibia, che ha chiesto ai paesi membri di varare sanzioni nazionali contro i due. La buona notizia è che l'intesa europea rinnova le misure contro individui e identità russe per 3 anni fino al 2029. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
2: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori di Torino sulla linea della 500 elettrica ibrida. Scatterà il 19 ottobre e durerà fino al 30 ottobre. Interesserà oltre 1.000 lavoratori. Per la prima volta i testimoni di Geova possono donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine, ma non di sangue intero che non sia loro. La notizia è stata data con un provvedimento dal corpo direttivo.
3: Per un testimone di Geova, da ora in poi, donare o ricevere sangue sarà una questione di coscienza e non più un divieto assoluto. Lo ha stabilito un provvedimento emesso dal corpo direttivo ed è una svolta storica per i 9 milioni di persone che nel mondo professano la dottrina del movimento religioso. La vita e il sangue sono sacri, ma i progressi in campo hanno fatto sorgere molte domande, viene spiegato in un video. Ogni cristiano deve prendere la propria decisione merito all'utilizzo del proprio sangue in ambito chirurgico e in relazione alle cure mediche, così prosegue il messaggio. Il divieto assoluto resta però per il sangue intero, la possibilità di scelta riguarda quindi le trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Resta poi la questione dei minori. In passato, a fronte del rifiuto del consenso da parte della famiglia, erano intervenuti i giudici. Il diritto del minore alla salute e alla vita infatti prevale sempre, come accaduto anni fa a Crema. In quel caso il tribunale aveva decretato la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola da parte dei tifosi bianconeri domenica all'Allianz Stadium. Da giudice sportivo dunque nessuna multa elevata né tantomeno la chiusura del settore dello stadio. E per lo sport sono giorni che dalla pallavolo al ciclismo al calcio al tennis vedono protagoniste le nostre nazionali maschili e femminili a partire già da stasera.
4: L'attesa, le medaglie, le speranze, giorni azzurri quelli che stiamo vivendo e che ci aspettano all'insegna di quella maglia che unisce eppure divide ma che non si può non amare. Stasera a Torino l'Ital Volley incrocia la Finlandia nei quarti degli europei. Per i ragazzi di De Giorgi oltre l'ostacolo scandinavo si intravede Milano, le Final Four, la semifinale possibile contro la Francia, campione olimpica, allenata da un altro mito azzurro, Andrea Giani. Intanto a Montreal tornano a brillare le biciclette italiane. 3 giorni di mondiale di ciclismo e 3 medaglie, 2 argenti e l'oro splendido della stagione.

0: staffetta mista. Venerdì poi tutti a guardare l'Olimpico di Roma. Tra diffidenza e curiosità parte la seconda Italia del calcio targata Roberto Mancini, che ospita il Belgio in Nations League. Prima, già domani a Shenzhen, con le nostre tenniste nei quarti di Billie Jean King Cup contro la Cina. Sullo sfondo c'è la Coppa Davis, la difesa del trofeo a fine novembre a Bologna inizierà contro la Corea del Sud. Il sogno è magari una finale contro la Spagna con una sfida decisiva tra Sinner e Alcaraz. Ma intanto godiamoci queste ore e giorni d'azzurro e d'oro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giro 24 torna alle 7:59.
2: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: 24 mattino.

0: Buongiorno Simone,
1: ma quale mediatore europeo trovi se è Putin che non vuole trattare? Ci ha provato persino Macron, non ci è riuscito nemmeno Trump, quindi Putin vuole i suoi territori, l'ha detto chiaro fin dall'inizio della guerra, ha anche detto o me li date o me li prendete, quindi il Movimento 5 Stelle quale mediatore europeo dovrebbe andare a trattare con Putin se Putin non vuole trattare finché non ottiene i suoi territori?
2: Non so che dirti, cara ascoltatrice, è esattamente quello che obietto regolarmente quando si presenta qualcuno che dice dovremmo mandare un mediatore, bisognerebbe fare una grande manovra per la pace, l'idea è che con Putin ci abbiano provato tutti a mediare e poi nessuno ne sia arrivato a una, perché non vuole trattare o vuole trattare solamente sulla base delle sue condizioni. Poi se l'idea che c'è in un certo pezzo della politica, in un certo pezzo di ambienti culturali, soprattutto a sinistra ma non solo, che che il prezzo della pace sia la resa dell'Ucraina, perché poi è di questo che si parla, beh, è chiaro che è un altro ragionamento, però lo si dica esplicitamente, cioè di fatto, per esempio, alla festa, alla cosa, all'appuntamento organizzato dal Movimento 5 Stelle, l'intellettuale Ginevra Bompiani lo ha detto esplicitamente, in sostanza, cioè l'Ucraina deve cedere quei territori.

0: per avvantaggiare gli immigrati.
1: Vabbè.
2: Sono diciamo un po' che io non la metterei sul pecoreccio, visto che c'è veramente del serio in una persona che si propone con un programma che si basa su principi non lontani da quella sua battuta sulle donne le preferisco senza gonna. È veramente preoccupante. È triste, oltremodo triste.
1: Sì, decisamente triste. Voglio essere un po' più netto su quello che dice l'ascoltatore, quello sulla scuola. Guardi, io capisco benissimo quale sia il problema, e tra l'altro questo genera un ulteriore problema. E l'ulteriore problema qual è? Il fatto che alcune scuole diventano effettivamente delle scuole ghetto, perché gli italiani che si trovano nelle scuole nelle quali c'è una maggioranza di studenti stranieri che non parlano l'italiano, lo parlano molto male, tendono a portare i propri figli via da quelle scuole, esattamente come ha fatto lei, o come, non lo so, come immagina che una persona possa fare. Questo crea un ulteriore problema, perché crea un'ulteriore disparità e una carenza di integrazione. Cioè, sono tanti elementi da tenere presente, però è chiaro che quando hai una scuola con una classe con, come succede, un 60% di studenti stranieri, tu porti questo, diciamo, un 30%, cioè la metà di questi, a uno spostamento dove? In un altro comune, in un altro luogo, cioè è tutto molto complicato. Questo sto solo dicendo che è complicato, cioè più è meno semplice di quanto appaia l'applicazione del tetto. Ok, è questo. È mercoledì 23 settembre, sono 7:21 minuti e 30 secondi, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, sempre Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sul deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per energia e difesa. C'è spazio anche per Trump all'ONU, che dice: accordo, distruggeremo l'Iran, e Putin faccia la pace. Minacce di pace, l'apertura di Avvenire. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran. Direi che in questa frase c'è sostanzialmente tutto. Meloni Colle, la scuola è un caso, il Messaggero, stranieri in classe, tensione, Corriere della Sera, Meloni sfida Mattarella, la Repubblica, Meloni sfida Istat e Mattarella, la Stampa, Scuola e Conti, la sfida di Meloni, il Giornale, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, il Fatto Quotidiano, scuola, Meloni attacca Mattarella così vuole oscurare il flop sui conti, è il titolo di Domani, anzi l'interpretazione. Sforo italico è l'apertura del Manifesto sui conti pubblici. Ops è l'apertura di Libero, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto ai bambini stranieri a scuola, razzista pure lui? Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, è l'apertura della Verità. Il Foglio apre con un editoriale del direttore Claudio Cerasa che parla di minacce sottovalutate, le notizie sugli anarchici non meritano di essere nascoste e sono lì a ricordarci nel 2026 cosa vuol dire soffiare sul fuoco. Questo perché ieri c'è stata un'operazione che ha portato all'arresto di quattro ragazzini che preparavano delle molotov e pare che fossero collegati appunto alla galassia anarchica. Prima di andare a tutto il capitolo deficit, iniziamo da un tema che abbiamo spesso toccato da queste parti, che è un tema che ci riguarda tutti, ed è quello delle liste d'attesa. Oggi Anna Maria Angelone sulla Stampa, in questa rubrica che va su doppia pagina, che si chiama Spotlight, si occupa esattamente di questo e lo fa con i dati GIMBE. Il buco nero delle liste d'attesa, la metà paga o rinuncia alle cure. Le liste d'attesa migliorano, scrive Angelone, ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio. Già, perché se lievitano le prenotazioni di visite ed esami con una prima disponibilità entro soglia, non c'è prova che si siano tradotte in prestazioni sanitarie erogate nei tempi previsti. Insomma, il numero rischia di essere un semplice effetto contabile. I tempi risultano rispettati nel 78,5% dei casi per le visite, nell'84,6% degli esami, ma ci sono grandi variazioni. Per esempio, Per la colonscopia solo il 70% circa è nei tempi. La gastroscopia e l'elettromiografia. Inoltre peggiorano visita ortopedica, attacca al

torace, risonanze magnetiche all'encefalo e osteoarticolari. Angelone fa, no, scusate, Valentina Petrucci invece, sempre su questa pagina della Stampa, si mette al telefono e prova a prenotare con le ricette alla mano una visita o un esame in varie regioni italiane. Febbraio 2028 è la data più vicina che il Centro Unico di Prenotazione Regionale del Piemonte fornisce presso una struttura ospedaliera per lo screening senologico. Un esame importantissimo. Per avere questo appuntamento attendo 20 minuti al telefono con il CUP. Non sono residente in Piemonte, quindi devo prima fornire i dati personali. Solo dopo il sistema suggerisce quel primo posto libero che mi viene comunicato con un certo imbarazzo. Mi vergogno a proporglielo, dice l'addetta del CUP. Alla fine decide di non prenotare. Le dicono, guardi, se va col privato fa più veloce. Le Marche, superati 15 minuti di attesa, fornisco il numero della ricetta medica, ma la centralinista mi comunica che, aperte virgolette, non c'è alcun posto disponibile in tutta la regione, nessun ospedale consente di fissare una mammografia o ecografia, né alcuna struttura convenzionata. Ricevo analoga risposta per la visita cardiologica e chiedo, e privatamente? Allora la conversazione è trasferita al centralino che gestisce gli appuntamenti a pagamento e qui tutto cambia. La visita cardiologica è disponibile anche il giorno seguente in ospedale a 130 euro e per gli esami senologici il 25 di settembre. Lombardia, c'è Solerzia e qua è l'unica regione promossa in questo racconto. I tempi di attesa rapidi e gestione rigorosa delle richieste. Il 3 ottobre 2026 alle 9:40 potrei già fare gli esami senologici pagando soltanto il ticket. Ancora più veloce la visita cardiologica il 24 settembre al Monzino di Milano. Regione Lazio, ore al telefono in attesa. Quando finalmente ricevo una risposta scopro che per lo screening senologico non c'è alcuna disponibilità in strutture ospedaliere del Lazio, ad eccezione del San Carlo di Nancy a Roma, dove c'è un posto per giugno 2027. Va un po' meglio, un pochino meglio con la Calabria e via dicendo. È un buon racconto di una situazione lontana dall'essere risolta. Avviciniamoci alla questione del deficit con un pezzo sul Corriere della Sera di Fausta Chiesa a pagina 35 nelle pagine economiche che ci racconta di un altro grande problema, è quello delle bollette per le aziende e per i cittadini. E in arrivo una stangata per luce e gas. Il caro energia non frena i consumi, ma la temuta stangata d'autunno sulle bollette potrebbe presto cambiare la tendenza. Vediamo gli ultimi dati, quelli relativi ad agosto. La domanda di gas è balzata del 15% su anno, come certificato ieri da Snam. Lo stesso dicasi per l'elettricità con il fabbisogno, balzato del 16,5%, che ha toccato il valore più alto di sempre per il mese di agosto, ha calcolato Terna. Un vero e proprio boom nonostante i rincari. Beh, immagino che qua abbia pesato, diciamo, l'utilizzo massiccio di aria condizionata che siamo stati tutti costretti a fare in quest'estate feroce. I prezzi del gas sono saliti del 13,5%, quelli dell'elettricità del 10,1%, il D-Day, scrive Chiesa, potrebbe arrivare la settimana prossima con gli aggiornamenti delle tariffe che l'ARERA annuncerà per la luce del quarto trimestre e per il gas di agosto. Le nuove tariffe valgono per i vulnerabili nel regime tutelato, ma danno comunque la tendenza in atto. In questo quadro le aziende stanno chiedendo una revisione rapida della disciplina degli ETS, che sono, diciamo, l'Emission Trading System, il sistema di scambio delle emissioni che vige a livello europeo. Lo ha fatto ieri, tra l'altro, il presidente di Federacciai, Gozzi, ne trovate traccia oggi ampiamente anche sul Sole 24 Ore, lo ha fatto l'altro ieri il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, anche l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, due giorni fa dal CERSAI ha dichiarato: in una situazione super straordinaria che si pensava più riprese dovesse finire, si sta complicando, non migliorando, l'ETS dovrebbe addirittura essere sospeso, e quindi la richiesta è esattamente di una sospensione. Questo ci porta dritti sulla questione del deficit che affronteremo subito dopo la pausa. O no?
La pausa?

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
11: Vi presenta Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 23 settembre, equinozio d'autunno. Raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in calo, tempo con cielo nuvoloso al nord, in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori ci saranno precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere sparso. Sole al centro, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
18: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
21: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
22: Liste di attesa, anni 53, colonoscopia richiesta a febbraio, richiamato più volte, impegnativa scaduta, la devo rifare, lista non prevista, lista assente, non ci sono le liste, Regione Marche. Andrebbe però detto questa storia dei CUP, che tutto questo si è aggravato negli ultimi 2-3 anni, prima andava male, ma in un mese riuscivi a prenotare, riuscivi a fare qualcosa, magari non era vicinissimo, ma lo facevi. Oggi non ci sono più le liste, cioè signori, mancano le liste, non fanno le liste, ma di che cosa parliamo?
23: Promesso che ci torniamo, mi sembra che il tema sia caldino, per così dire. Va bene, veniamo al... si sorride, in realtà poi queste cose riguardano spesso e possono riguardare persone in grave difficoltà, quindi è un tema vero, un tema grande, un tema enorme. Il governo ha provato ad affrontarlo in vari modi, ci sono delle regioni, ne avevamo parlato prima dell'estate se ricorderete, che non hanno ancora fornito i dati completi, regioni che non fanno funzionare i meccanismi efficacemente, i meccanismi di riassegnazione al privato convenzionato, eccetera eccetera. Ci sono tanti, molti elementi su questo tema. Intanto però occupiamoci del deficit, perché è senza ombra di dubbio la notizia politica del giorno. Politica, allora, economica naturalmente fa parte delle questioni di bilancio pubblico, politica perché come dice per esempio l'economista Veronica De Romanis, intervistata da Antonio Troise sul quotidiano nazionale, francamente non capisco perché il governo abbia voluto darsi la zappa sui piedi cercando un'uscita anticipata che nessuno gli aveva chiesto, e quindi anche a dire una sorta di gesto per far vedere che si mantiene il controllo sui conti pubblici. Però delle conseguenze pratiche ci sono a tutti gli effetti, e bene le racconta Gianni Trovati a pagina 2 del Sole 24 Ore, nel quale ricorda che i meccanismi di controllo dei conti pubblici sono cambiati con il patto di stabilità varato nel 2024 e approvato da questo governo. Per cui diciamo sì, il deficit conta, ma conta di più la spesa primaria. E però questo innalzamento del deficit crea un problema. Vediamo dove. Le più dirette conseguenze investono in pieno l'extra deficit permesso dalla clausola di salvaguardia nazionale del patto europeo, impiegabile per l'energia oltre che per la difesa dopo l'estensione chiesta e ottenuta dall'Italia. Come sapete ci sono questi 36 miliardi complessivi che l'Unione Europea consente in extra deficit, appunto, da impiegare 14 miliardi per l'energia e il resto per la difesa. Su questo tra l'altro è in corso un'interlocuzione tra il Partito Democratico, tra la leader del Partito Democratico e la Presidente del Consiglio. Ci sarà un'interlocuzione. La permanenza del paese in procedura di infrazione complica il percorso. Le regole europee permettono di escludere l'extra deficit dai calcoli sui saldi di finanza pubblica e non solo dal tetto alla spesa primaria, unicamente ai paesi fuori dal braccio correttivo del patto. Quindi se resti in procedura di infrazione, se sei fuori dalla procedura di infrazione, quell'extra deficit lo puoi usare senza che abbia un impatto sui conti pubblici. Mentre invece, anche se poi fattivamente lo ha, perché è extra deficit comunque, però diciamo non viene calcolato, no, ai fini europei. Mentre invece se sei dentro la procedura di infrazione, quei soldi, se li utilizzi, vanno

a influire sul deficit, detta molto brutalmente e molto semplicemente. A tornare al centro delle valutazioni non è solo l'idea di impegnarsi per miliardi nella difesa, dando argomenti a un'opposizione che va da Vannacci ai 5 Stelle, passando per AVS e ampi settori del PD. Riflessioni simili si sviluppano intorno al dossier energia, anch'esso strategico ma legato a investimenti strutturali, dalle pompe di calore alle infrastrutture di approvvigionamento, destinati a far sentire i propri effetti fra molto tempo, mentre i prezzi si incendiano ora. A cosa è dovuto questo rimanere sopra il 3%? Gianni Trovati lo racconta in un pezzo che trovate sotto. Non è una questione ancora di super bonus, come suggerisce qualche quotidiano oggi in edicola, ma sono 2 miliardi e mezzo di investimenti, che 700 milioni arrivano da Strade e Ferrovie, da ANAS e Ferrovie, e sono stati contabilizzati di fatto solo ora, e altri da una riclassificazione un po' complicata, il bilancio pubblico è così, ragazzi, da una riqualificazione di alcune partnership pubblico-privato. Insomma, non entriamo nel dettaglio, però il punto è esattamente questo: in questo caso questo deficit non viene dal super bonus. Però, forse su questo fronte il pezzo più importante è quello di oggi, quello di Marco Bresolina, pagina 6 della Stampa, laddove Bresolin ci fa sapere che l'Europa potrebbe tendere la mano e la fine della procedura potrebbe essere possibile in primavera, la fine della procedura di infrazione. Questo consentirebbe al governo di mettere a bilancio le spese extra per energia e difesa, senza per questo correre il rischio di rimanere imbrigliato nella procedura di infrazione fino al 2030. Questo vuol dire che qualora in primavera il deficit del 2026 risultasse inferiore al 3%, la Commissione potrebbe non tenere in considerazione gli effetti delle spese aggiuntive sostenute nell'ambito della clausola delle sue previsioni sul deficit. L'altra questione aperta di grande discussione politica è quella sul tetto del 30% di stranieri nelle classi. Vi abbiamo dato conto dei titoli e della circolare che Mattarella, da ministro della pubblica istruzione nell'89, pubblicò e che riguardava esattamente questo. Ma al di là di tutto ciò, ci sono un paio di pezzi sui quotidiani di retroscena, però in questo caso spesso i retroscena, diciamo, attingono a fonti molto qualificate, presumibilmente dalle parti del Colle, dalle parti della Presidenza della Repubblica. Sono quello di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera e quello di Andrea Bulleri a pagina 7 del Messaggero, che fanno capire che in realtà la tensione con il Quirinale non è così alta come potrebbe sembrare. La leader di Fratelli d'Italia, scrive Guerzoni, ha voluto mostrare pubblicamente, siamo a pagina 3, che le sue tesi sulla scuola non sono troppo diverse da quelle che sosteneva Mattarella 36 anni fa, e che i ghetti a cui lo stesso presidente ha fatto riferimento lunedì nel discorso di Amatrice non erano un rimprovero al governo. Ma se, come accusano le opposizioni, Meloni ha tirato per la giacca il presidente per assicurarsi il via libera alla legge, al Quirinale non raccolgono la sfida. Il capo dello Stato non era allora e non è oggi contrario a indicare un tetto al numero di alunni stranieri in classe, se serve a favorire integrazione e multiculturalità. Era quella la ratio della circolare del 90. Anche la ministra Maria Stella Gelmini indicò il tetto del 30% con un atto amministrativo, che forse anche per via dello strumento non è mai stato attuato. La differenza, sottolineano al Quirinale, è che una cosa è una circolare, un'altra una legge, una fonte di diritto vincolante per tutti, che indica violazioni e prevede sanzioni, e per questo deve essere ben ponderata. Al Quirinale c'è la convinzione che cambiamenti così importanti non debbano essere varati in corsa, ad anno scolastico iniziato e magari per decreto, ma vadano soppesati e limati alla luce del dettato costituzionale. Su questo c'è una triangolazione, tanto che addirittura pagina 7 del Messaggero Andrea Bulleri dice: il Colle corregge il decreto, corsi di italiano e 30%, il Colle corregge il decreto, confronto col Ministero dell'Istruzione per assicurare la compatibilità con la carta dei due punti più critici. Ed è

0: questo, sono le domande che si stanno facendo tutti su questo tema, no? Gli studenti che non parlano italiano sarebbero dirottati in altri istituti vicini, e se anche in quelli fosse impossibile rispettare la proporzione, si può immaginare di chiedere alle famiglie di mandare a scuola i ragazzi in un polo scolastico lontano chilometri, oppure di far traslocare studenti di madrelingua italiana per riequilibrare le percentuali. Difficile, specie in realtà dove il rischio è quello dell'abbandono scolastico. Il ministro Valditara ha parlato di specifiche deroghe, di un ruolo per gli uffici scolastici regionali, di risorse ad hoc da investire. Naturalmente vedremo tutto. Io direi che possiamo andare al traffico.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo appuntamento con la viabilità, ben trovati. In Toscana sulla 11 Firenze Mare, code per incidente tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per mezzi in avaria, incolonnamenti sull'autostrada del Sole tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli e tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre per veicoli in panne, sulla A14 Adriatica si viaggia lentamente tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, torniamo tra un'ora circa. Buon viaggio!
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Mattino.
0: Buongiorno e bentornato a Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia. Snato, buongiorno, eccoci.
7: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
0: Che effetto vi ha fatto questo deficit al 3,1 quando puntavate a scendere sotto il 3?
7: Beh, è chiaro che c'è, se non il rammarico, cioè, come dice il Ministro Giorgetti, c'è un po' di sorpresa perché contavamo appunto di uscire, ma c'è anche la consapevolezza, insomma, che la traiettoria che avevamo individuato con la Commissione Europea, che ricordo a tutti prevede l'uscita l'anno prossimo, insomma è una traiettoria che continua a migliorare, migliorano molti, molti dati, e quindi siamo fiduciosi, insomma, di uscire. Come ho detto in altre occasioni, non sarebbe stato il vaso di Pandora uscirne adesso, non è neanche il deserto non uscirne, insomma prenderemo atto di questi dati che peraltro sono abbastanza se non criticabili, insomma ampiamente discutibili, insomma, perché abbiamo visto anche come il Presidente del Consiglio ha detto ieri, si potrebbero già individuare già ora delle situazioni molto migliori di quelle che sono state dipinte, però voglio dire, prenderemo atto, discuteremo con la Commissione.
0: Cosa intende per discutibili? Mi spieghi meglio, Snato, cosa
7: guardi,
0: intende per
7: dica. È stato detto già altre volte, no? Nelle analisi successive poi si scopre che invece quelle, le analisi che fa Istat, ma senza fare del complottismo, insomma, comunque sono sempre poi viste al rialzo qualche mese dopo, quindi poi scopriremo magari tra qualche mese che i dati di oggi sono già dati positivi anche per uscire dalla procedura di infrazione. Purtroppo diciamo i parametri da analizzare non sono così oggettivi, e per cui c'è un dibattito sempre in corso ogni volta.
0: Mi scusi Osnato, la revisione statistica si fa in tutti i paesi, perché i primi dati che hai sono dei dati preliminari, poi arrivano i dati effettivi, e sui dati effettivi il calcolo naturalmente è diverso, no?
7: Guardi, ho già detto che non sono un complottista, quindi non voglio dire che c'è stata una manina che ha voluto disegnare chissà quale danno al governo Meloni. Sto dicendo che probabilmente, essendo per due volte consecutive fuori dal ritorno della procedura di infrazione per poche centinaia di milioni, vuol dire in un bilancio di oltre 1.000 miliardi, evidentemente c'è qualche analisi ogni volta da fare in più. Che così comunque, ripeto, non, per noi non è un dramma, per noi l'importante oggi è andare in Commissione Europea a discutere, come giustamente diceva lei, sul come utilizzare la deroga per l'energia e per la sicurezza, lo faremo senza
0: questo vi complica un po' i piani, osnato su quel fronte, no? Mi sembra di capire.
7: Ma sicuramente, insomma, mentre sarebbe stato automatico nel caso di uscita dall'infrazione, oggi noi sicuramente dobbiamo risederci a un tavolo, ma sono sicuro che troveremo la soluzione. Ma non mi preoccupa neanche dal punto di vista della prossima legge di bilancio per le questioni più interne, per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Abbiamo trovato modo di ridurre tasse e di dare incentivi quando, insomma, il deficit era l'8,1%, figuriamoci se non ci riusciamo adesso, ecco. Quindi non sono particolarmente preoccupato, avremmo preferito ovviamente un'altra situazione.
0: Senta, il vicepresidente del Consiglio Salvini dice che serve un maxi scostamento di bilancio, lei cosa dice?
7: Ma io sono sempre molto più prudente del vicepremier Salvini, credo che sia giusto cercare investimenti, cercare appunto sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto, ripeto, in questi ultimi quattro leggi di bilancio, e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
0: Ok, quindi lei è contrario a uno scostamento di bilancio almeno eccessivo?
7: Allora, io non ho questo mantra, ma tendenzialmente non credo che sia la cosa migliore da fare in questa circostanza.
0: Ok, senta, c'è una vaga idea di a questo punto quanto potrebbe cubare la legge di bilancio, perché sarà la vostra, probabilmente la vostra, anzi sicuramente la vostra ultima legge di bilancio, a meno che ovviamente non siate rieletti in primavera o in autunno prossimo, nel 2026, insomma, quando vuole, spero che non si voti in agosto, in primavera o in autunno, ecco, sì, diciamo, dà già idea di una cubatura della manovra, no?
7: Ma guardi, non credo che si scosterà di molto da quelle che sono state negli ultimi anni, proprio perché appunto abbiamo cercato di mantenere una traiettoria, come si dice adesso, equilibrata tra le necessità di spesa pubblica e quelle della compatibilità invece con una tenuta dei conti che ancora oggi ci viene riconosciuta. Fitch, che è un'agenzia di rating, quindi non è un organismo sovranista, ci dice che per esempio il prodotto interno lordo italiano è visto al rialzo, stiamo parlando sempre di decimali, anticipo la contestazione, però vuol dire che il trend è sempre più positivo, quindi ecco, non mi fascerei così tanto la testa, non griderei al disastro come ho visto alcuni esponenti dell'opposizione. Ricordo che partiamo da un 8,1% solo nel 2022 e oggi siamo al 3,1%, e quindi mi sembra che la situazione sia molto migliorata.
0: Senta, sì, continua a parlare di extra tassazioni, contributi, come vogliamo chiamarli, tassazione di extra profitti, che non esiste, però diciamo tassazione di extra profitti delle banche, in particolare se ne è tornato a parlare ieri anche qua nuovamente Salvini, delle imprese energetiche, qual è la vostra posizione?
7: Allora, io non sono un fine economista, ma non sono mai riuscito a capire esattamente la definizione di extra profitti. Ho letto anche la definizione dell'enciclopedia Treccani e ancora non l'ho capita, quindi sarà un problema mio, voglio dire. Però credo che sia anche sbagliato politicamente, dove forse sono un po' più ferrato, continuare a invocare tasse sugli extra profitti quando siamo l'unico governo che ha invece chiesto contributi concordandoli con le associazioni di categoria, alle banche, alle aziende di produzione, per esempio elettrica. L'abbiamo già chiesto anche ai petroliferi, lo chiederemo ancora se ci sarà bisogno, ma non lo faremo con intento punitivo, lo faremo con un'idea, insomma, di collaborazione all'interno del sistema produttivo nazionale per trovare risorse per gli italiani. E credo che le aziende lo faranno volentieri se troveranno, come dicevo, un'idea, insomma, di collaborazione tra istituzioni e aziende.
0: Grazie Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
10: Subaru. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
16: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Lasciali andare! Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
20: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
23: Le 7:59.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: L'Assemblea ONU, un ultimatum di Trump a Teheran che risponde: siamo pronti a infliggere colpi devastanti. Oggi il discorso di Zelensky. La premier Meloni attacca Mattarella sulla scuola da ministro. Voleva il tetto agli stranieri. Valditara precisa: nessuno scontro con il Colle. Torino, bambino di 7 anni muore travolto da un'auto mentre va a scuola. Era in bici con il padre sulla pista ciclabile. Europei di volley maschile. Stasera gli azzurri sfidano la Finlandia. Ai mondiali di ciclismo, oro nella staffetta mista. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano l'escalation in Medio Oriente. Dopo le minacce di Donald Trump all'Iran durante l'intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Teheran risponde: siamo pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Oggi, attesi i discorsi del presidente iraniano Pezeshkian, arrivato a New York nelle ultime ore, e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre ieri, dicevamo, a tenere banco è stato l'intervento del tycoon. But I believe we'll
1: make a deal right after the election. Ritengo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, altrimenti verrà annientato. Lo ha detto Donald Trump durante il suo intervento all'81esima edizione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri alla presenza di diversi leader di paesi in conflitto. Il tycoon ha poi fatto sapere di un incontro a margine costruttivo tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e i mediatori iraniani. Oggi l'intervento in assemblea del presidente dell'Iran Pezeshkian, la cui delegazione ha ottenuto il visto a differenza di quella dell'autorità palestinese. A difendere la soluzione a due stati dopo Guterres, il presidente francese Macron, che ha parlato di Gaza e della Cisgiordania come di uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Domani il discorso di Netanyahu, il quale si apprende ridurrà al minimo la permanenza a New York, arrivando e ripartendo nello stesso giorno senza un incontro con Trump. Il tycoon ha visto invece ieri Zelensky. L'Ucraina accetterà un accordo, ma non posso dirvi quale, ha riferito Trump, mentre Zelensky si è limitato a parlare di un colloquio produttivo. Il tycoon è anche riuscito a ripetere che la Corte Penale Internazionale è un tribunale illegale, invitando i leader a lasciarla. Il discorso del presidente americano ha sortito l'abbandono dell'aula delle delegazioni iraniana e cubana. Quest'ultima è uscita dopo che Trump ha definito Cuba uno stato fallito che sparirà. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È atteso oggi per un discorso alle Nazioni Unite il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky, che ha incontrato nelle ultime ore Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a incontrare anche il presidente Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare una trilaterale. Siamo pronti per un cessate il fuoco energetico, ha detto. Non importa se loro non vogliono, noi siamo pronti. Se loro non attaccheranno il nostro sistema energetico, la nostra elettricità, il sistema di riscaldamento, le forniture idriche, noi non attaccheremo le loro infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è favorevole riguardo alla concessione all'Ucraina di licenze per i Patriot, la cui produzione potrebbe essere avviata in un anno e mezzo. Intanto a Kiev, nella notte, sono tornate operative le forze di difesa aerea contro droni che si stavano dirigendo verso il centro della capitale. E ancora, a margine dell'Assemblea Generale ONU, questa mattina si incontreranno il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: E mentre Teheran risponde a Trump, Riyadh si dice pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi.
3: Riyadh è pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest, chiuso dal 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi, e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il re dell'Arabia Saudita ha definito gli Houthi dello Yemen una milizia terroristica, accusandole di aver anche preso di mira la Mecca. Re Salman, 90 anni, che raramente parla in pubblico, ha elogiato anche il ruolo delle forze armate nella difesa del paese. E di Medio Oriente si è parlato anche all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove il segretario generale Guterres è stato molto applaudito nel suo discorso sulla Cisgiordania occupata. Violenze, sfollamenti ed espansione delle colonie stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Ora in Italia, con l'attacco della Premier Giorgia Meloni al capo dello Stato Sergio Mattarella sui provvedimenti del governo sulla scuola e sul tetto agli studenti stranieri in classe. Dal Colle nessun commento, mentre le parole della Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione. E su Rai 1, ospite di Bruno Vespa, la Premier parla anche di dati e di legge di bilancio. Sentiamo.
4: È un attacco frontale al Quirinale, quello sulla scuola. La Premier Giorgia Meloni interviene a 5 minuti, rifiuta.

0: L'interpretazione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia contestato il tetto agli studenti stranieri per classe. Il Capo dello Stato dice che la scuola deve superare i ghetti, sostiene la Premier, non creare ghetti. E in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Poi però arriva la sferzata al Colle.
1: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
0: Sui conti pubblici Meloni si dice dispiaciuta di non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione europea in anticipo. E anche qui la Premier non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica.
1: È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo 2 anni, sono state riviste al rialzo le stime della crescita. E mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni, dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano troppo prudenti.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara getta acqua sul fuoco dopo gli attacchi di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio ha ricordato le circolari sugli studenti stranieri in classe firmate dal Presidente della Repubblica quando era ministro dell'Istruzione. Il riferimento è a due documenti del 1989 e del 1990 in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe per agevolarne l'integrazione. La nostra iniziativa, sottolinea Valditara da New York, dove è atteso all'ONU, come ha detto molto bene anche il Presidente della Repubblica D'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. E sul decreto del governo sul tetto del 30% degli stranieri nelle classi, atteso in Consiglio dei Ministri, Valditara spiega che l'esecutivo stanzierà 14 milioni per potenziare corsi di italiano personalizzati per gli studenti stranieri dove, superato il tetto nelle classi, non fosse possibile inserire gli studenti stranieri in una scuola di prossimità. Le opposizioni intanto attaccano. Le parole di Giorgia Meloni sono una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una evidente e totale mancanza di senso dello Stato, dice la segretaria del PD Elly Schlein, linea condivisa anche dagli altri partiti di opposizione, compresi AVS e 5 Stelle. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ora il capitolo conti pubblici per l'Italia. Nessuna uscita anticipata dunque dalla procedura di infrazione che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi da usare per la flessibilità europea su energia e difesa.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo nella maggioranza, Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: I medici cubani mi hanno salvato la vita, tornerò presto, mi sento ogni giorno meglio, più in forza, avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano. Queste le parole di Alessandro Di Battista in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7. Di Battista torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. È morto ieri pomeriggio all'ospedale il bambino di 7 anni investito in mattinata da un'auto dopo una caduta mentre era in bicicletta vicino al padre su una pista ciclabile non protetta.
7: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato

0: stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla cicloofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti, operaio deceduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio in seguito a un incidente sul lavoro. E le morti sul lavoro denunciate nel 2025 in Italia sono state 1.198, in lieve calo rispetto al 2024, ma sempre ben oltre 3 morti al giorno. Nella relazione annuale dell'INAIL è emerso anche un aumento delle denunce per infortuni sul lavoro pari a 600.000. Il presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo.
2: Il fatto che stiano diminuendo le perdite umane è un dato importantissimo. Certo, non ci accontentiamo minimamente, si tratta di un inizio del percorso, però vuol dire che cominciamo ad avvertire un primo segnale del funzionamento delle nostre politiche di prevenzione, questo è importante. Che le denunce aumentino sicuramente è un dato da tenere in considerazione, però dobbiamo anche tenere in considerazione l'incremento dell'occupazione, che in parte va anche ad incidere su questo dato effettivamente dell'aumento degli infortuni.
1: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizione e sequestro in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione a un mandato di arresto. L'attività di indagine supportata da Europol ha documentato l'esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. E in chiusura lo sport, partiamo dall'Ital Volley. Questa sera a Torino l'Italia sfiderà la Finlandia nei quarti di finale degli europei maschili di pallavolo 2026.
3: L'attesa, le medaglie, le speranze, giorni azzurri quelli che stiamo vivendo e che ci aspettano all'insegna di quella maglia che unisce eppure divide ma che non si può non amare. Stasera a Torino l'Ital Volley incrocia la Finlandia nei quarti degli europei. Per i ragazzi di De Giorgi, oltre l'ostacolo scandinavo, si intravede Milano, le Final Four, la semifinale possibile contro la Francia, campione olimpica, allenata da un altro mito azzurro, Andrea Giani. Intanto a Montreal tornano a brillare le biciclette italiane. 3 giorni di mondiale di ciclismo e 3 medaglie, 2 argenti e l'oro splendido della staffetta mista. Venerdì poi tutti a guardare l'Olimpico di Roma. Tra diffidenza e curiosità parte la seconda Italia del calcio targata Roberto Mancini, che ospita il Belgio in Nations League. Prima, già domani a Shenzhen, è con le nostre tenniste nei quarti di Billie Jean King Cup contro la Cina. Sullo sfondo c'è la Coppa Davis, la difesa del trofeo a fine novembre a Bologna inizierà contro la Corea del Sud. Il sogno è magari una finale contro la Spagna con una sfida decisiva tra Sinner e Alcaraz. Ma intanto godiamoci queste ore e giorni d'azzurro e d'oro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giorno 24, torna alle 9.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Back, back, back.
2: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
3: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia. La semplicità è geniale.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi

0: di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: 24 mattino.
5: Ed eccoci, le 8 e 16 minuti di mercoledì 23 settembre. Caro Paolo Mieli, come stai? Buongiorno, eccoci.
6: Sto benissimo, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sorridevo perché Trump ha seguito il copione che dicevamo ieri mattina, è andato alle Nazioni Unite e ha detto che lui potrebbe annientare l'Iran, la solita cosa che avrà detto 40 volte, che però se fanno i buoni lui è pronto invece a trattare con loro, e insomma sì. Questa esaltazione della forza, dice il New York Times, davanti alle Nazioni Unite contraddice il principio delle Nazioni Unite. In più lui ha fatto uno scherzetto che pochi giornali notano, tra cui Laura Lucchini in Italia su Repubblica, che c'è una tradizione delle Nazioni Unite dalla fondazione, siccome il primo discorso lo fece in apertura Osvaldo Aragna, che presiedeva la prima sessione speciale nel 1947 ed era un brasiliano, allora hanno mantenuto la tradizione che un brasiliano, il presidente del Brasile, in questo caso Ignazio Lula, a tenere il discorso d'apertura. E te lo puoi immaginare il discorso di Lula, Lula è il presidente più di sinistra che ci sia nell'America Latina, presente nelle Nazioni Unite. Era un discorso tutto bello infuocato, però Trump ha dato in anticipo ai giornali il suo discorso, per cui mentre parlava Lula sotto scorrevano già le dichiarazioni di Trump, per cui nessuno ha letto le dichiarazioni di Lula, nessuno vedeva, capisci come si fa normalmente, no?
5: Certo.
6: Che uno parla e sotto scorrono le dichiarazioni, e quindi si vedeva solo Trump e ha oscurato Lula, insomma una trovata pubblicitaria molto antipatica, dai, perché ognuno ha diritto che scorrano le sue dichiarazioni quando si fanno queste cose. Il discorso è lo stesso che ho fatto io ieri mattina e che farò anche domani mattina. Se non cederete vi annienteremo, lo dice ogni giorno che passa.
5: Sì, questo condito, diciamo, nella fattispecie la cosa era condita con la frase del tipo nessuno ha fatto più pace di me, sono il presidente della pace, e poi però vi annienteremo. Vabbè, insomma,
6: anche questa non è nuova. Così. Sul fronte opposto hanno destato preoccupazioni e i giornali europei ne sono pieni. Due notizie che arrivano e che hanno a che fare con Mosca. Uno, che la UE, l'Unione Europea, ha tolto le sanzioni a 2 miliardari legati alla Russia, fra cui Alisher Usmanov, insomma due personaggi molto molto sanzionati, e non ho capito bene con su che base gli hanno tolto le sanzioni, però è come era ovvio che fosse. L'altro è Mikhail Friedman, Kiev,

0: le dichiarazioni ci appaiono più favorevoli rispetto a quelle di figure come il cancelliere tedesco Merz, il quale si è distinto essenzialmente solo per le dichiarazioni di scontro rivolte alla Russia. Un appoggio che più formale e più ufficiale non si potrebbe avere nei confronti di Alternative for Deutschland e non solo forse di AfD, ma anche degli altri gruppi di estrema destra. Poi ti lascio subito dalla politica estera, oggi non voglio dilungarmi troppo, anche se ci sarebbero ovviamente il giornale più scandalizzato per quello che è successo per Lula è Il Paese, stamattina è molto vibrante su questa cosa, però non voglio dilungarmi su questo perché c'è molta Italia e l'Italia c'è soprattutto per tre cose, una di cui hai parlato anche te, il 3,1%, e quindi non mi intrattengo ulteriormente. Ci deve essere un motivo, però mi sono domandato stamattina, perché questa l'altra volta sono stati presi in contropiede, questa volta è come se l'avessero fatta apposta il governo di
1: c'è qualcuno eccetera. Che lo sospetta, c'è qualcuno che lo sospetta. Maratin Maratin dice, per esempio, dice l'hanno fatto apposta perché così non devono fare spese per la difesa. Questo
0: no, secondo me la mia interpretazione è un'altra, è che se avessero avuto il tesoretto, avessero fatto il 2,9 o bastava il 3, quel tesoretto finiva in spese del cavolo di qua e di là, e che se lo spartivano, ecco giusto, io volevo una cosa per il mio paesetto, capisci? E quindi è meglio rimanere contenuti ed avere magari questa uscita dalla procedura di infrazione, averla più in là in primavera quando stiamo sotto elezioni e quei soldi non si possono buttare dalla finestra. Questo è più che un sospetto, nel senso che anche da discorsi riservati che ho avuto con dirigenti del centrodestra, loro adesso hanno paura di perché i gruppi di Forza Italia e di della Lega sono in evidente difficoltà, e che quindi fare delle spesucce per i loro elettorati sarebbe stata una tentazione quasi irresistibile. Quindi secondo me questa seconda volta è possibile che l'abbiano fatta apposta, ma non è di questo che voglio parlare, perché ne hai parlato ampiamente tu, quanto della polemica con il Colle, perché hanno trovato questa circolare del 1990, ti correggo, tu hai detto 89, in realtà del 90, sono andato a controllare, di Sergio Mattarella quando era ministro della pubblica istruzione, anche lui metteva in guardia dall'avere troppi studenti stranieri nelle classi, ma ne hanno trovate anche altre, perché Felice Manti, che è un giornalista bravissimo del giornale, ne ha trovato una di D'Alema, una di Sala, una di Luigi Berlinguer, cioè tante dichiarazioni della sinistra, dichiarazioni, non provvedimenti, dichiarazioni che dicevano questo è un vero problema, ma d'altra parte è evidente che indipendentemente dalla presa di posizione di Giorgia Meloni, questo è evidente a ognuno, che avere una classe dove anche il 10% non parla italiano, fa chiasso durante la lezione, non capisce, è difficile interloquire col professore, è un problema notevole, tanto più che sono state censite le scuole, soprattutto nel nord-est dove questo accade, Monfalcone, Mestre. E, insomma, è un problema che va affrontato seriamente da tutti. Allora, se non è un decreto, adesso io non ho capito bene se è un decreto o, come sarà, più probabile, un disegno di legge.
1: Sì, probabilmente alla fine sarà un disegno. Da quel che capisco, se mi consente, da quel che capisco dai retroscena dei quirinalisti, dovrebbe essere un disegno di legge alla fine, perché Mattarella sta spingendo perché non sia un decreto. Però lo vedremo.
0: Allora,
1: questo,
0: se è un disegno di legge, questo impegna la sinistra, l'opposizione tutta, quindi anche Calenda, a dire qual è la loro soluzione per questo problema, perché è giustissimo tutte le obiezioni, non si possono spostare gli studenti lontani dal luogo di residenza, gli studenti stranieri, anche perché così se no non possono fare amicizia a scuola, non possono collaborare, ma siccome è un problema che si è già presentato moltissimo,

0: nel mondo anglosassone. Studiare soluzioni che sono state adottate in Inghilterra e negli Stati Uniti e provare la sinistra, Calenda e tutti gli altri a dare delle soluzioni, non limitarsi a dire vergogna, lo fai per inseguire Vannacci. È un problema serio questo, tutti sì. I genitori che hanno figli, perché diciamoci il resto della verità, i ricchi o coloro che sono abbienti, i figli li prendono, li mandano nelle scuole private o anche soprattutto nelle scuole inglesi, nelle scuole straniere, pagano una retta alta, e quindi questo è un problema che riguarda la povera gente o comunque riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini che mandano i figli a scuola e non si riesce a combinare niente, e poi questi figli arrivano all'università e non hanno praticamente imparato nulla, insomma non è un problema da poco, quindi lo affrontino con una loro proposta. Dimmi.
1: No, ci sono, no.
0: Ti sento fremere. No, c'è anche un sottinteso politico.
1: Sempre.
0: Tu frema perché? Che hai paura che dica qualcosa che non va?
1: Perché sei pericoloso.
0: Il mio è normale buon senso. Io dico semplicemente che ci vogliono delle proposte alternative, quello che ho detto anche per la legge elettorale, quello che manca alla sinistra sono proposte alternative che siano in piedi, non basta fare chiasso, dire devono avere delle proposte convincenti che poi facciano parte del loro programma, e così invece di parlare solo dell'Ucraina parlano anche di queste cose che riguardano la gente normale. Mi è sembrata molto efficace in risposta alla polemica sollevata da Tajani e aggravata con quella notizia che abbiamo letto ieri di Vannacci, che dice a me piacciono le donne senza gonna, gonna alta e gonna bassa, questa idea che credo che sia stata di Susanna Camusso ma che ha riguardato anche altre parlamentari del centro-sinistra, Cecilia D'Elia, Valeria Valente, Simona Malpezzi, Cristina Tajani, non ti leggo tutti i nomi, sono presentate ieri alla Camera, a Palazzo Madama, al Senato, tutte in minigonna, sono andate negli armadi dei 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, hanno ripreso delle minigonne e sono arrivate in minigonna, è uno foto un po' buffa di queste ministre in minigonna, alcune come la Camusso che è la donna più ironica del mondo, ha una faccia un po' severa, però è una donna piena di ironia, ha raccontato appunto della difficoltà.
1: Sì, ha detto l'ultima volta che ho messo questa, perché con questa gonnellina a fiori, l'ultima volta che l'ho messa, ha detto, è stato nel 76, mi pare 76 o 77, uno sciopero del metalmeccanici, mi pare un presidio in fabbrica, non lo so, una cosa di questo genere. Sì, perché in effetti io penso, naturalmente sono più giovane di te, però penso che nella sua vita pubblica, da che l'ho vista, non penso di averla mai vista con una gonna, Susanna Camusso, quindi aveva quest'aria un po' a disagio, però l'iniziativa
0: guarda che
1: è carina.
0: È una donna bellissima, fascinosissima e simpaticissima, quindi complimenti alla Camusso perché lei è stata la più coraggiosa di queste donne, tutte coraggiose a presentarsi in minigonna, e la polemica era contro Tajani, che è già stato sommerso di meme, ma soprattutto contro Vannacci. A proposito di Vannacci, vorrei dire una cosa che è una forse una notizia, che per la prima volta un istituto di rilevamenti, mi sembra che sia quello di Noto, dice che è in calo, cioè da quando lui è comparso
1: dell'1%
0: sulla scena, era arrivato l'1% non è poco, no, l'articolo di Alessandro Gonzato sempre sul giornale. E chissà perché in calo, se è vero, adesso vedremo, io mi fido sempre di quello del lunedì nel telegiornale di Enrico Mentana, però vediamo se è vero che ha uno stop. E comunque, a parte i sondaggi, lunedì ci saranno i risultati delle elezioni di Reggio Calabria, sono delle suppletive dove Vannacci ha fatto un colpo da gigante, nel senso che ha preso un big di Forza Italia e lo presenta contro il centrodestra che invece presenta un candidato legato alla famiglia Berlusconi che non conosce la Calabria come la conosce quello di Forza Italia.

0: E lì si vedrà se spaccano il polo e vince quello di centrosinistra, oppure vince lo stesso, vince quello di Vannacci. Alcuni dicono è la Sassonia d'Italia. Quindi lunedì preparati perché faremo un'edizione speciale. E adesso voglio, perché in questi giorni faccio troppo poca cultura, voglio parlarti di cultura. Perché Stefano Montefiori sul Corriere della Sera ci dà una notizia bomba, perché è la prima volta che succede, che un romanzo in lizza per il Goncourt, che è un romanzo di Tyson Orelien che si chiama Se te sa o morire, era questo o morire, un libro che ha avuto un enorme successo di questo scrittore canadese che partecipa al concorso, insomma, hanno scoperto che è scritto, sarebbe stato scritto con l'intelligenza artificiale. E non è poca cosa, perché se
1: No,
0: cominciano nei premi letterari arrivare libri con l'intelligenza artificiale, allora Grasset, che è l'editore, dice sono fake news, è un complotto, però l'esame effettivamente dice che abbiamo verificato, leggo fra virgolette, diversi passaggi in diversi punti del testo, ottenendo quasi sempre lo stesso risultato, 100% intelligenza
1: Ah,
0: artificiale.
1: ok, vabbè, quindi nemmeno una
0: Insomma,
1: correzione, nemmeno una revisione di
0: 100%
1: bozze, perché
0: non è.
1: quello, insomma.
0: E poi, visto che parliamo di scrittori, allora gli scrittori, purtroppo è un discorso che mi riguarda e quindi farò con una certa prudenza, partecipano spesso, come è noto, ai talk show. Ormai hanno sostituito i talk show. Ma Gloria Satta sul Messaggero ha scoperto che Checco Zalone li sta osservando uno per uno. Lo scrittore aggressivo, il vecchio con il birignao, quello che urla e interrompe, l'anziana scrittrice che la spara grossa, il
1: L'ex
0: trombone,
1: direttore del Corriere della
0: l'ex
1: Sera,
0: politico.
1: sì. No,
0: E ti
1: scusa.
0: prego, ho detto per primo, ma che ridi? Io spero che pianeta di mira anche
1: Pensa,
0: te. Ti ha
1: Zalone
0: presi
1: nella
0: per.
1: parte di Paolo Mieli, impazzisco, lo voglio subito. Checco, se sei all'ascolto, ti prego che ci sia nel film anche
0: Li sta
1: Paolo, ti prego.
0: guardando tutti, perché il film per fortuna non è già girato, E dice giustamente Gloria Satta, tremano gli scrittori narcisisti, i giornalisti, chissà quali giornalisti, non lo so, e gli opinionisti prezzemolini che rischiano di essere messi alla berlina. Se fa un film, se davvero va fino in fondo, e fa un film sui talk, perché tutti abbiamo notato che ci sono dei personaggi ridicoli che sono la maggioranza, per me è finita.
1: Vabbè, ti
0: Non
1: resta
0: credo che
1: sempre qua,
0: partecipa.
1: Radio
0: E
1: 24, dove casa tua, caro Paolo.
0: metti che Zalone fa un film anche su Radio 24?
1: Vabbè,
0: Tu non lo
1: pazienza,
0: puoi
1: ci
0: sapere.
1: adatteremo, ci
0: La
1: adatteremo, caro
0: Zanzara.
1: Paolo.
0: Guarda che a Radio 24 ce ne sono vari per fare un film.
1: Lo so, lo
0: Uno se prende una giornata di Radio
1: so.
0: 24, può fare Zalone e Nunziante, possono fare un
1: Lo
0: film che dura un giorno.
1: so.
0: Però, ti ripeto, gli scrittori tremano.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida?
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
11: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
12: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
13: Come vi trovate sulle autostrade italiane? Come vi trovate quando prendete un treno? Come vi trovate quando prendete un treno locale o l'autobus? È anche di questo che si occupa l'autorità di regolazione dei trasporti, che ieri ha presentato la sua relazione annuale. È con noi Nicola Zaccheo, che ne è il presidente. Buongiorno Zaccheo e benvenuto.
14: Buongiorno a lei.
13: Un'autorità indipendente, competente per la regolazione del settore dei trasporti, l'accesso alle infrastrutture, i servizi accessori, e un pezzo importante di quello di cui parleremo oggi è questo. Tra i suoi compiti c'è la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto, è per questo che vi faccio questa domanda, e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. Innanzitutto andiamo su un quadro generale. Il sistema dei trasporti italiano funziona, Zaccheo?
14: Ma guardi, sostanzialmente posso affermare di sì. Cioè, il nostro è un paese complesso, proprio le infrastrutture del trasporto devono scontrarsi anche con una morfologia. Il nostro paese, non dimentichiamoci che è attraversato da montagne, soprattutto da tutti gli Appennini, e storicamente comunque è un sistema che rispetto agli altri paesi europei si è evoluto nel tempo, e nonostante i disservizi che molti dei nostri cittadini, dei radioascoltatori purtroppo devono affrontare ogni giorno, mi lasci dire che nel complesso assolutamente il sistema funziona e in alcuni settori siamo addirittura punto di riferimento europeo.
13: Poi però c'è quello che non funziona ed è quello che inevitabilmente guardano i cittadini. Le dico questo, ieri un collega della radio, qua di Radio 24, non farò il nome naturalmente, appena ha visto la mail che indicava che ci sarebbe stato il presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, digli che prendo poche volte l'alta velocità, però ogni volta che la prendo mi becco il ritardo, il disservizio, eccetera eccetera. Questo è un tema gigantesco.
14: Questo è un tema che ci impegna tanto, le dico la verità, è legato essenzialmente a una carenza strutturale, a quella che insomma, noi chiamiamo la allocazione della capacità, cioè le tratte a disposizione delle imprese ferroviarie e dei treni. Questo è dovuto anche a una serie di cantieri importanti, una serie di investimenti che grazie al PNRR sono stati avviati in questi anni, quindi che inevitabilmente comportano dei disagi poi all'utenza. La cosa positiva è che alla fine di questi investimenti il sistema avrà delle performance assolutamente migliori, quindi tutti i cittadini si renderanno conto che effettivamente l'efficienza poi del sistema migliorerà.
13: Cioè intende, mi scusi, un tema al di là dei cantieri, dico, intende un tema di saturazione della rete, cioè la rete dell'alta velocità è satura in sostanza?
14: In alcune tratte è satura, quindi noi stiamo lavorando proprio in questi giorni in un procedimento che va a ridefinire proprio i criteri di assegnazione della capacità alle imprese ferroviarie per far sì appunto che il sistema sia il più efficiente possibile.
13: Questo vuol dire ridurre i treni?
14: No, significa utilizzare al meglio l'infrastruttura, quindi secondo noi ci sono ancora dei margini di miglioramento, però con una serie di pianificazioni, con una serie di attività che vadano proprio a meglio gestire la circolarità dei treni, dei mezzi rotabili sull'infrastruttura nazionale. Secondo noi ci sono ancora dei margini di manovra.
13: Di fatto per fare efficienza sulla rete.
14: Assolutamente.
13: Allora, a cascata questo porta dei problemi su tutto il resto della rete ferroviaria, naturalmente, no? C'è un tema di trasporto pubblico locale, c'è un tema degli altri treni, no? Anche quella è una questione aperta.
14: Sì, proprio quest'anno l'autorità infatti si è espressa su un documento strategico programmatico proprio sul trasporto ferroviario. Abbiamo evidenziato la necessità comunque di investimenti in infrastrutture anche per i treni regionali, no? Oggi alcuni treni regionali su alcune tratte calde, per esempio la famosa direttissima Roma-Firenze, treni regionali viaggiano sulle linee ad alta velocità e quindi questo comporta inevitabili degli impatti anche sull'alta velocità. Quindi noi abbiamo suggerito che ci siano nei prossimi anni degli investimenti infrastrutturali, per esempio su quella tratta noi suggeriamo un sestuplicamento della rete, perché anche proprio l'utenza pendolare, quindi i treni regionali abbiano il giusto spazio.
13: Sono puntuali i treni?
14: Nonostante appunto ciò che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, l'Italia è uno dei paesi nei quali la puntualità dei treni è la più alta in assoluto in Europa. Questo non vuol dire che siamo i migliori, probabilmente sì. Tutto il sistema europeo che va un attimino migliorato, ma gli assicuro che rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, i criteri di puntualità sono tra i più elevati.
13: E siamo in grado di identificare quali sono le zone più a rischio, le tratte più a rischio, le tratte più complicate? E più in generale, c'è una questione che viene sempre posta più spesso in questo periodo, c'è una questione settentrionale che riguarda il sistema ferroviario, il sistema del trasporto locale.
14: Guardi, inevitabilmente un gap infrastrutturale nel nostro paese esiste, no? L'alta velocità, come sa, finisce a Napoli, ora c'è l'investimento per la tratta Napoli-Bari, sull'Adriatica non arriva, quindi al sud, quindi c'è effettivamente ancora un tema di territori isolati, così li chiamiamo nel gergo tecnico, che sono prevalentemente al sud, penso anche alla Calabria, alla costa ionica calabrese, cioè ha delle carenze infrastrutturali veramente importanti. Però anche in alcune zone del nord Italia ci sono carenze di questo tipo, infatti noi che stiamo proprio in questi mesi studiando questo fenomeno appunto dei territori isolati, le assicuro che anche in alcune zone del nord ci sono delle difficoltà.
13: Traffico.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.

0: Presenta Strade in diretta.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Al nord, sulla A4, autostrada Serenissima, code per incidente in uscita allo svincolo di Brescia Ovest da entrambe le provenienze. Ci spostiamo in Toscana, sull'autostrada del Sole, per un mezzo in avaria in colonnamenti tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. E sempre in Toscana, ancora per un mezzo in panne, sulla 11 Firenze Mare, si viaggia in coda tra Montecatini Terme e Prato Ovest in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Mattino.
3: Vabbè, visto che ci siamo, abbiamo appena sentito che cosa succede sulle strade, sulle autostrade italiane, parliamo di questo, perché da giugno, come sapete, sono in vigore, forse non lo sapete nemmeno, le misure relative al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dovute per esempio a lavori o anche a blocchi del traffico. Innanzitutto come funziona, ma soprattutto ci sono già dei dati sui rimborsi, cioè ne sono già stati erogati?
4: No, innanzitutto mi lasci dire che questa è una misura regolatoria unica in Europa. Siamo stati i primi ad introdurre il diritto al rimborso nel momento in cui non si usufruisce dell'infrastruttura per cui uno paga un pedaggio, cioè il principio è quello del pay per use. Ci sono, proprio come diceva bene, da 1 giugno, quindi è previsto quindi un rimborso che a regime sarà automatico, cioè ci sarà un'app unica per tutti i concessionari che l'utenza potrà scaricare, e questi rimborsi avverranno in automatico. A dire la verità, su questo siamo leggermente in ritardo, però entro la fine dell'anno sarà tutto operativo. I rimborsi prevedono addirittura un indennizzo fino al 100% del pedaggio nel caso di ritardi superiori alle 3 ore. Questa quindi è una misura veramente unica, di cui insomma siamo abbastanza fieri.
3: E appunto qualcosa è già partito o no? Non è ancora operativo?
4: Assolutamente operativa da 1 giugno, solo che ha detto bene, probabilmente l'utenza ha bisogno di essere meglio informata, e stiamo fortemente invitando i concessionari affinché questo tipo di informazioni siano diffuse il più possibile, e anche noi lavoreremo insomma affinché, non solo nel monitorare che queste misure siano applicate da parte dei concessionari, ma ci sforzeremo affinché anche l'utenza sia a conoscenza di queste misure.
3: Sì. Giusto un chiarimento per gli ascoltatori, poi so che ciascuno ha il suo, qualcuno dice questa storia dei treni italiani tra i più puntuali d'Europa, è chiaro che i dati generali sono quelli, poi ognuno vive la sua Milano-Monza o la sua Roma-Lido, no? Per esempio, o Alessandro Chiappini dall'altra parte del vetro qua, che non so quale tratta percorra, però Velletri-Roma, ognuno vive la sua Velletri-Roma e chiaramente ha un'idea diversa, diciamo questa è una media, è grossolana per ovvi motivi ed evidentemente è necessariamente grossolana.
4: Ma tutto è migliorabile e si deve migliorare.
3: Sì, certo. Il trasporto pubblico locale, quello è un altro snodo centrale, cioè ci sono luoghi nei quali evidentemente ancora una volta qua funziona benissimo e altri nei quali le cose vanno un po' peggio. Ci sono delle criticità nel sistema del trasporto pubblico locale, mi pare di capire sia una questione anche di risorse e ovviamente anche di capacità di incassarle da parte delle aziende.
4: Ha detto bene, innanzitutto risorse, lì c'è un fondo dedicato al trasporto pubblico locale che ahimè nel corso degli anni, invece di essere incrementato, anzi ci sono state anche delle riduzioni dei finanziamenti a disposizione. Poi è un mondo complesso anche per la sua veramente eterogeneità. Il trasporto pubblico locale, anche per noi gli interlocutori sono numerosissimi, dagli enti locali ai comuni alle imprese, ci sono veramente, è anche complicato sia interfacciarsi con i player, ma anche e soprattutto avere dei dati a disposizione. Comunque l'autorità di questo settore ha fatto tantissimo questo.
3: Cioè i comuni non ve li danno?
4: E dobbiamo sempre spingere affinché appunto questi dati siano messi a disposizione, e e non è semplice
3: anche,
4: averli,
3: no? Anche perché se ve li danno poi gli dite che devono fare le gare anche. E che non devono affidare in house alle aziende il...
4: anche perché il problema è complesso, riguarda tutto il trasporto pubblico locale, anche il trasporto non di linea, che poi sono anche i taxi. Però mi lasci dire che quest'anno abbiamo fatto tantissimo nel trasporto pubblico locale, grazie anche a delle nuove competenze che la legge, quindi grazie appunto proprio al PNRR e alla Commissione Europea, quindi abbiamo rafforzato le nostre funzioni, i nostri poteri proprio nel trasporto pubblico locale.
3: E che cosa potete fare adesso?
4: Adesso abbiamo proprio degli strumenti che impongono la qualità del servizio, per esempio, come diceva lei, quindi adesso andiamo a definire dei KPI, quindi degli indicatori che misurino la qualità del servizio in maniera oggettiva, e sono facilmente poi rivelabili anche da noi, quindi è più facile avere una fotografia.
3: E poi se la qualità del servizio è bassa in base a questi parametri, che succede?
4: Ci sono delle penalità, dei criteri di penalità e anche di premialità rispetto alle imprese che poi esercitano il servizio stesso.
3: Visto che abbiamo fatto tutto il percorso, infine i taxi e gli NCC, anche quella una questione apertissima, sulla quale mi viene da dire la battaglia tra la necessità di concorrenza e le difficoltà a fare breccia sono sempre forti, e le esigenze politiche anche.
4: Sui taxi abbiamo fatto tantissimo, però anche lì l'autorità non ha poteri e pieni. Noi esprimiamo dei pareri importanti sia sul numero dei taxi, sul numero di licenze che i comuni possono mettere a bando, ma non abbiamo nessuno strumento per imporre ai sindaci e ai comuni di aumentare il contingente taxi, quindi devono essere sempre loro a chiedercelo. E
3: ma anche su questo non vi danno nemmeno i numeri i comuni?
4: È complicato ricevere dei dati, non tutti.
3: Diplomatico, giustamente, il presidente di un'autorità di regolazione molto diplomatico, però lo dico io, in sostanza i comuni non gli danno nemmeno i numeri dei taxi, dovrebbero farlo e non glielo danno.
4: Il numero delle licenze ovviamente sì. Però a noi interessano altri tipo di dati, e infatti nei contratti noi imponiamo che ci sia poi la trasmissione di questi dati, perché anche in questo caso è fondamentale misurare la qualità del servizio erogato. Però anche su questo l'autorità è intervenuta in maniera importante, sa che per le nuove licenze c'è un corrispettivo previsto che deve essere appunto poi versato da chi si aggiudica le nuove licenze, e noi siamo intervenuti affinché questo corrispettivo abbia un valore al di sotto del valore di mercato della licenza.
3: Okay.
4: Questo per far sì che insomma nelle gare siano più contendibili e quindi partecipino più persone. Insomma.
3: L'ultimo punto sulla quale la voglio portare è questo: nella sua relazione ha parlato di dell'introduzione di questo nuovo indicatore che si chiama una valutazione, una VIG, valutazione impatto generazionale. Allora, che cos'è e come funziona? Cosa vuol dire?
4: Questa è una cosa per noi importantissima, è stata anche introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale l'anno scorso, però non è cogente, no? Cioè le decisioni prese a tutti i livelli, sia politico e nel nostro caso dal regolatore, hanno un impatto sulle generazioni future, quindi è importante oggi cercare di valutare questo impatto, quindi qualsiasi decisione si prende oggi ha sicuramente un impatto, soprattutto e anche nel mondo dei trasporti, e quindi bisogna valutarle. Abbiamo deciso che in tutti i nostri procedimenti sia effettuata questa verifica.
3: Come si fa questa cosa?
4: Guardi, faccio tre esempi molto velocissimi su quelli che sono i tre ambiti più importanti, cioè sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Noi dobbiamo garantire questa sostenibilità alle generazioni future. Quindi, per esempio, per la sostenibilità ambientale, incentivare l'investimento in mezzi green, quindi per il trasporto pubblico locale già lo facciamo un po' in tutti i settori, cioè incentivare quegli investimenti che prevedono appunto dei mezzi di trasporto green, e questo per salvaguardare appunto l'ambiente. E riguardo invece alla sostenibilità sociale, contrastare un fenomeno secondo me assurdo che ancora esiste, che è quello della transport poverty, cioè ci sono tantissime famiglie, tantissime persone che ancora oggi hanno difficoltà ad accedere a servizi essenziali come può essere il lavoro, la scuola o la salute, per la carenza infrastrutturale legata al mondo dei trasporti. Quindi oggi dobbiamo lavorare affinché questo gap sia ridotto o annullato. e per la sostenibilità economica un esempio mi viene per esempio nel mondo delle concessioni, quindi concessioni autostradali per esempio che hanno durata pluridecennale, dobbiamo fare in modo che non si creino delle poste debitorie che possano aumentare il pedaggio nei prossimi decenni e quindi le nuove generazioni poi si affronterebbero poi appunto dei costi che non sono assolutamente ammissibili. Quindi dobbiamo far sì che il sistema sia il più sostenibile possibile per le nuove generazioni in tutte le tre principali declinazioni, come dicevo prima, sono appunto quella economica, ambientale sociale.
3: Sociale. Grazie Nicola Zaccheo, Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
4: Grazie a lei.
3: Una buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Ciao.
0: PIMCO vi ha presentato... Quattro mattino.
5: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
16: Audi for Business.

0: Main Partner di Speciale Telefisco offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
1: Sono le 9.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Incidente nella notte al Colosseo, muore operaio di 22 anni, un evento che ci lascia sgomenti. Le parole del ministro Giuli. Teheran risponde alle minacce di Trump, infliggeremo colpi devastanti. Oggi il discorso di Zelensky all'ONU. La premier Meloni attacca Mattarella sulla scuola, Val di Tara, nessuno scontro con il Colle. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura l'incidente nella notte al Colosseo, dove intorno a mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Centro insieme agli ispettori della Spresal per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. In segno di lutto il parco archeologico del Colosseo chiuderà oggi al pubblico il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area però non sottoposta al momento a sequestro. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ora all'estero, con l'escalation in Medio Oriente, dopo le minacce di Donald Trump all'Iran durante l'intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Teheran risponde: siamo pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Oggi attesi i discorsi del presidente iraniano Pezeshkian e del leader ucraino Volodymyr Zelensky.
3: È atteso oggi per un discorso alle Nazioni Unite il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato nelle ultime ore Donald Trump. Ha dichiarato di essere pronto a incontrare anche il presidente Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare una trilaterale. Siamo pronti per un cessate il fuoco energetico, ha detto. Non importa se loro non vogliono, noi siamo pronti. Se loro non attaccheranno il nostro sistema energetico, la nostra elettricità, il sistema di riscaldamento, le forniture idriche, noi non attaccheremo le loro infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è favorevole riguardo alla concessione all'Ucraina di licenze per i Patriot, la cui produzione potrebbe essere avviata in un anno e mezzo. Intanto a Kiev nella notte sono tornate operative le forze di difesa aerea contro droni che si stavano dirigendo verso il centro della capitale. E ancora, a margine dell'Assemblea Generale ONU, questa mattina si incontreranno il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: I magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati dai droni questa mattina. Gli attacchi sono avvenuti lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito Kiev della possibilità di un nuovo attacco su larga scala da parte della Russia, facendo riferimento ai rapporti dell'intelligence. Torniamo in Italia con l'attacco della premier Giorgia Meloni al capo dello Stato Sergio Mattarella sui provvedimenti del governo sulla scuola e sul tetto agli studenti stranieri in classe. Le parole della Presidente del Consiglio hanno scatenato l'opposizione.
4: Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha gettato acqua sul fuoco dopo gli attacchi di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella sulle circolari firmate quando era Ministro dell'Istruzione. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe per agevolarne l'integrazione. La nostra iniziativa, sottolinea Valditara da New York dove è atteso all'ONU, come ha detto bene anche il Presidente della Repubblica da Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. E sul decreto del governo sul tetto del 30% degli stranieri nelle classi, atteso in Consiglio dei Ministri, Valditara spiega che l'esecutivo stanzierà 14 milioni per potenziare corsi di italiano personalizzati per gli studenti stranieri dove, superato il tetto nelle classi, non fosse possibile inserire gli studenti stranieri in una scuola di prossimità. Le opposizioni intanto criticano le parole di Giorgia Meloni. È una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Una evidente e totale mancanza di senso dello Stato. Sulla stessa linea gli altri partiti di opposizione, compresi AVS e 5 Stelle.

0: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Capitolo conti pubblici, l'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 del rapporto deficit-PIL determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Sentiamo la Premier Giorgia Meloni.
2: È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti.
1: E in chiusura l'apertura dei mercati europei con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti, grazie alla continua riduzione di questi giorni del prezzo del petrolio le borse europee ripartono di nuovo bene con rialzi di mezzo punto percentuale a Parigi, a Francoforte e a Milano. Per quello che riguarda Londra in questo momento abbiamo un leggero calo dello 0,2%, ma tutto sommato l'impostazione, anzi scusate, Londra per la verità ancora non abbiamo la variazione percentuale, questo è il calo di ieri. Comunque l'Europa parte bene con il petrolio, come dicevo, in ribasso, il Brent a Londra a $98, il greggio americano a 89. Ieri sera abbiamo avuto una chiusura contrastata a Wall Street, di nuovo il mercato si sta riposizionando con forza sul settore tecnologico grazie a tutte le novità che stanno arrivando sul fronte dell'intelligenza artificiale, ma diciamo che in queste ore sta tenendo banco il fattore geopolitico con le iniziative di Trump negli Stati Uniti e l'attesa per il vertice con il leader cinese Xi Jinping. Piazza Affari, partono bene Banco BPM più 1,7, Leonardo più 1,32, Avio più 1,32, rialzo di un punto per Mediobanca Moncler, più 0,8% per Unicredit e per Banca Mediolanova, mentre in questo momento i cali più forti sono su Tenaris meno 1,22, Saip meno 0,6, Snam meno 0,42, Prismi almeno 0,39%. L'euro in battuta d'arresto sul dollaro 1,14,22, per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani ed è tutto anche per questa edizione. Grazie a Petro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000. Nagiera 24 torna alle 10.

0: bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ben trovati!
1: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Sì, ben trovati, eccoci qui, ben ritrovati. Caro Leonardo Manera, primo tuo errore. Avevamo concordato i giorni in cui ti saresti presentato qui. E primo,
3: no, questo non è vero.
2: Sì, sì, sì. Ti avevo detto settimana scorsa.
3: Molto.
2: Sì, sì, sì, sì. Ti avevo detto settimana scorsa il planning degli ospiti in studio. E tu te lo sei dimenticato, questa è la verità.
3: Ma scusa, questa settimana ci sono ospiti sempre in studio.
2: No, no, t'avevo detto ieri e ti sei presentato. Oggi c'è un ospite che adesso ti presentiamo e poi venerdì c'è un altro ospite. E tu hai detto poco fa, io sto a casa oggi e vengo domani, che è giovedì dove non c'è nessuno.
3: Ma perché normalmente tu mi dici sempre quando c'è Giada Messetti in collegamento, vieni qui, che altrimenti poi due in collegamento è difficile.
2: È
3: quindi io seguo solo pedissequamente le tue indicazioni.
2: Infatti tu mi avevi detto sì, ma per una settimana posso venire anche 3-4 giorni in studio, non c'è problema.
3: Stamattina ho avuto la tentazione di venire. Poi, io sono una persona che ha la capacità di allontanare le tentazioni, e quindi proprio per forgiare il mio carattere ho detto no, allontano questa tentazione, rimango a casa, vado a bere il caffè, faccio un giretto al parco Marisa Belisario, che è il parco di Piazza Udine, e poi faccio in modo proficuo da casa
2: la trasmissione. Va bene, comunque c'è un ospite in studio che è venuto a ritrovarci, è uno psicologo, psicoterapeuta, associazione Minotauro, e ne è ancora presidente?
4: Sì.
2: È Matteo Lancini.
4: Buongiorno,
2: eccoci qua.
4: Buongiorno,
2: già abbiamo gli applausi anche del nostro numeroso pubblico in sala. Molto bene, ecco, applausi da parte di tutti. Matteo Lancini, che è uscito proprio ieri, quindi insomma freschissimo, di un libro dal titolo A volte ti amo. Caro Leonardo, guarda che ho capito che questo libro, ho spiegato a Matteo Lancini che tu, avendo 59 anni e non essendo ancora uscito dall'adolescenza, l'anno prossimo faremo la festa della tua uscita, è un libro che perfettamente rispecchia anche la tua...
3: Allora, fatene lasciare una copia anche per me, perché gli ospiti che vengono di solito la copia la danno a te. Tra l'altro, devo dire, faccio questa piccola parentesi, ieri Mario Calabresi ha lasciato il libro anche per me.
2: Bene.
3: Bello, è stato un gesto apprezzabile. Solo che ha sbagliato la dedica.
2: Perché?
3: Cioè, nella dedica per me mi ha scritto ad Alessandro, quindi ecco.
2: Ma non è vero, dai.
3: Te lo giuro. No. Sì, sì.
2: Ma scusa, anche a me ha scritto ad
3: Alessandro. Quindi il futuro sindaco di Milano è partito con una mezza gaffe verso un elettore di Milano. E questo dispiace, non avrà il mio voto assolutamente.
2: No. Ma dai, sarà stato sovrappensiero.
3: Mi inibisce totalmente da dargli il voto. Non avrà mai il mio voto Mario Calabresi, dispiace.
2: Questo libro invece, A volte ti amo, adesso ne parliamo. Saluto intanto Pietro Lacorte, regia, e Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Anzi, possiamo partire, perché parla della, lo provoco così, della distruzione della coppia nelle generazioni nuove, ecco, e nell'adolescenti, quindi anche in Leonardo Manera, ecco appunto. Vai Pietruzzo, vai.
5: Via le telefonate.

0: Buongiorno.
1: Finiscila, Pietro la Corte. Quell'altra, Miriam Lughetti, che ride. Ride, sta ridendo di me, questa è la mia risata che metto. Allora, la coppia oggi. Quanto è rischioso parlare di coppia, caro Matteo Lancini, nelle generazioni, negli adolescenti, ecco. Non...
2: No, mi sono messo nei guai perché già appunto in passato, appena tocchi il tema sotto la stessa frase, ripresa, mettiamo, di un podcast che ho fatto, via dicendo, sotto la stessa frase compare qualcuno, dice: ecco il solito che vuole far tornare la moglie a casa e difende la famiglia tradizionale, un altro che dice l'woke che vuol distruggere il residuo della famiglia. Toccare la coppia è complicato, ma io non è che parlo della distruzione della coppia, parlo attraverso la coppia, dopo aver dedicato tanto spazio alle relazioni, di come oggi

0: dobbiamo ragionare su quello che è il nucleo simbolico della relazione tra noi e l'altro, cioè come mai in una società della quale sono figlio, i movimenti femministi di mia madre, che volevamo non solo quelli, no? Cioè quella società che voleva consentire all'individuo di liberarsi dal giogo delle istituzioni, ci mancava, no? La violenza dello Stato, la Chiesa, la famiglia, la scuola, l'università, come oggi siamo dentro una dimensione dove l'individualismo è diventato sovrano e come sia molto difficile per le nuove generazioni cresciute all'interno di molti modelli educativi e della complessità di oggi fidarsi dell'altro e costruire un legame di coppia.
1: Mi diceva Leonardo, sai, a Milano quante famiglie ormai sono adesso, singoli.
0: No, una definizione proprio dell'Istat si chiama famiglia unipersonale.
1: Bella, famiglia unipersonale.
2: SRL. Io ho una SRL unipersonale.
0: Esatto. Non è solo un problema di coppia, ovviamente anche la popolazione anziana, che però siamo oltre al 50%, cioè a Milano le famiglie unipersonali sono più della metà. Quindi sono più, e a Bologna, come mi ha detto un importante politico di Bologna, oggi sono il 54%, cioè due città dell'Italia note sono composte più da famiglie unipersonali, il che non è un male, però è un tema rispetto alla questione.
1: È un dato. Il problema è che tu ti concentri però sui ragazzi, ragazzi e ragazze, no? Cioè per media, stiamo parlando mediamente, poi ci saranno quelli che ci scrivono: no, mia figlia è fidanzata, mio figlio è fidanzato. Però mediamente non vedono nella coppia tradizionale, se vogliamo chiamare così, stabile un valore, possiamo dire così?
0: La coppia tradizionale non esiste più, non solo tra loro, nel senso che ovviamente la coppia, diciamo, del matrimonio, diciamo così, dall'amore romantico che era il per sempre, grazie a Dio si è arrivati a un amore che è finché dura. Però in questo finché dura, a questo punto si pongono delle questioni nuove. La coppia tradizionale non esiste più, tu sai che da poco anche in Italia sono stati legittimati, cioè riconosciuti a livello legislativo, negli Stati Uniti era da tempo, i patti prematrimoniali. Vuol dire che praticamente mentre ti sposi e giuri amore eterno davanti al funzionario,
1: stabilisci che ora, casa,
0: subito vai nella stanza a fianco e devi dire: siccome è certo che ci lasceremo, iniziamo a metterci d'accordo. Cioè abbiamo una grande novità, come che ripeto, per questo il tema insidioso, che è l'espressione di sé. Però le nuove coppie pongono delle questioni che per me erano invece il modo di costruire la coppia, per loro sono un problema, giustamente. Cioè per me la coppia è sempre stata negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Oggi questo tema del negoziare con l'altro e rinunciare, in poche parole,
1: fa paura
0: per i legami affettivi, e poi li abbiamo educati con quello che crea grandi polemiche, quando lo dico io, parlando della dipendenza affettiva come se fosse il male del secolo, no?
1: Leonardo, hai capito? Il male del secolo, dice addirittura, la dipendenza
2: affettiva. In tutto questo la chimica, i sentimenti, gli ormoni, che posto hanno? Cioè, perché posta così sembra proprio una questione esclusivamente mentale.
1: Nel
2: no?
1: libro ci scrive zero, di fatto. Cioè non, manca, per esempio, in questi giovani la voglia di esplorare la sessualità, ovviamente rispetto a quanto l'avevano le generazioni precedenti.
0: Ma innanzitutto non è un problema solo mentale, ma anche affettivo. Sì, certo, la sessualità è uno dei dati, come dire, che più ha colpito in questi anni. Si parla di recessione sessuale delle nuove generazioni. Io nel libro mi riferisco non solo all'adolescenza, ma anche ai giovani adulti, diciamo fino ai 30 anni. In tutte le nazioni c'è una recessione della sessualità. Del resto questa è una società dove conta sempre meno compenetrare il corpo dell'altro e conta vivere nella mente. E ti racconto

0: Berlusconi. La fragilità delle nuove generazioni è stata esplorata in tutte le sue salse. Matteo Lancini la esplora quotidianamente, a contatto con i ragazzi e le ragazze. A proposito di fragilità, possiamo usare anche questo termine. Purtroppo la fragilità a volte porta anche alla violenza. Il caso ultimo è quello del ragazzo che ha accoltellato la propria professoressa a Roma. E vogliamo parlare, partire da qui. Saluto Marco Dugato, che è ricercatore di Transcrime, un centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale della Cattolica di Milano. Buongiorno, buongiorno Dugato.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. Perché sa cosa ci ha colpito molto, oltre al gesto in sé? Scoprire e leggere sui giornali che si parla di siti internet, deep web, addirittura organizzazioni transnazionali che in rete adescano gli adolescenti invitandoli a compiere dei crimini, tipo questo, ma davvero funziona così? Cioè, io mio figlio di, che ne so, di 13 anni, cosa può fare questo figlio quando va sullo smartphone?
1: Allora, è abbastanza complesso il tema, nel senso che sicuramente non esiste, non dobbiamo pensare a un regista unico, un'organizzazione in qualche maniera che pianifica, recluta dall'altro, no? Nel senso che questo non è il caso. Noi siamo in una situazione dove esistono queste community dette true crime community, che in realtà hanno poi diversi livelli, si va dal livello più generale, che è quello della semplice curiosità per temi di crime, criminologia, no? E vediamo come c'è l'esplosione nell'ultimo tempo di podcast, documentari su queste tematiche, ma questo non produce, come dire, di per sé delle azioni poi violente, anche se può avere l'effetto di normalizzare un po' l'idea che per esempio la violenza sia un intrattenimento legittimo, no? E in alcuni casi si inizia un po' a salire in questa, diciamo, piramide, iniziando a empatizzare, no? Addirittura a romanticizzare a volte alcune figure, alcuni criminali. Salendo poi nella scala può capitare che in piccoli gruppi più ristretti ci sia una sovrapposizione con alcune ideologie un po' più estremiste, no? Tutto il mondo del suprematismo piuttosto che dell'accelerazionismo, tutto il tema della manosfera, dove in qualche maniera c'è effettivamente, iniziano anche a circolare proprio dei materiali più estremi, quindi filmati di violenza reale, contenuti celebrativi di questi autori magari di precedenti attacchi, e qui si possono scatenare degli effetti che sono da un lato quello dell'emulazione, il coinvolgimento nel tentativo di coinvolgere altri, quindi verso un reclutamento che di nuovo quindi non è organizzato dall'alto, ma segue più il fatto di volere in qualche maniera avere potere e controllo su una terza persona o l'aumentare, il diffondere una certa tipo di ideologia. E soprattutto poi ci sono questi effetti competitivi, no? Per cui sì, se io sono già in una comunità che è abituata a contenuti estremi, per farmi notare devo sempre fare qualcosa un po' più esplicito degli
0: altri. Sarebbe bello, interessante capire chi c'è dietro a questo, cioè non c'è un'organizzazione, non c'è un unico regista, ma qual è il motivo per cui, non so, la banale crudeltà umana, il sadismo, non lo so, cioè chi tira le fila dietro queste cose?
1: No, allora, dire che non ci sia un'organizzazione poi non vuol dire che non ci sia chi dietro poi appunto lucra su questo, no? Noi abbiamo per esempio due modelli che possiamo vedere. Da un lato ci sono figure più famose, per esempio tutto il tema di Andrew Tate, no? Che lucrano in qualche maniera sul creare una relazione, fornire degli elementi di identità per ragazzi magari un po' più fragili. Loro si presentano come il mentore, come la figura forte che dà le indicazioni, e poi in realtà lucrano vendendo, no? Corsi, abbonamenti, con degli schemi piramidali un po' tipici quelli delle sette in qualche maniera. Dall'altra parte invece ci sono siti che lucrano invece sull'attenzione pura, cioè un po' come tutti i siti internet, no? Lucrano sulle visualizzazioni. Nel momento che io sono in grado di andare a rispondere a un certo tipo di, chiamiamola, curiosità morbosa, che ripeto è un qualcosa di abbastanza trasversale, no? È un po' lo stesso meccanismo per cui noi ci fermiamo a guardare un incidente stradale o guardiamo magari un film horror. Certo che poi se in qualche maniera specialmente alimentato da alcuni meccanismi delle bolle che portano sempre più a un'estremizzazione dei contenuti, sì, può portare effettivamente poi a derive come quelle che abbiamo.
0: Leonardo, io sono inquietato, saremo vecchi, non lo so se tu sei inquietato, io un po' sì. Matteo Lancini prima ci diceva ne ho piene le scatole, non so, di adulti che criticano gli smartphone utilizzati e stanno tutto il giorno sugli smartphone, quindi anche gli stessi adulti, però io un po' di inquietudine, sì, ce l'ho pur utilizzando spesso lo smartphone.

0: Chiederei anche a Lancini qual è la molla che fa scattare questa attrazione nei confronti di queste cose
1: così violente.
2: Sì, innanzitutto, sì, appunto, io dico non lo smartphone, ma sui social. Allora, innanzitutto, quello che dice Marco Dugato, conosco il centro, è veramente. Ci tengo a dirlo, quello che fa la scienza, cioè studiare, perché ho letto degli articoli anche in questi giorni che non tengono conto della complessità, come è stato detto, e questo è molto importante dirlo, cioè lì dentro c'è qualcuno che finisce dentro delle questioni anche gestite dagli adulti, dentro delle altre questioni più che nascono al momento, esattamente come oggi, e lo studiano bene anche appunto Transcrime, il problema di, noi parliamo di baby gang, maranza, ma sono delle aggregazioni molto diverse rispetto al passato. Ora parlo della radicalizzazione. Questi sono ragazzi prevalentemente maschi. Dietro questo tema c'è il grande tema del ritiro sociale maschile. Non dimentichiamo che noi parliamo di coltelli, ma la modalità elettiva con cui si esprimono il disagio le nuove generazioni dei maschi negli ultimi anni è il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori. Il ritiro sociale maschile è l'equivalente del disturbo della condotta alimentare, dell'anoressia al femminile nelle nostre società. E all'interno di questo, noi ne seguiamo tanti di questi ragazzi, loro anche dolore che possa piacere, la radicalizzazione in rete, che poi prende forme molto diverse, fa parte di sentimenti molto rabbiosi che non riescono a trovare espressione fuori.
1: Anche perché se ti isoli, accumuli rabbia, devi trovare un canale in cui, su cui
2: io ho seguito ragazzi di una fragilità e profondità, lo dico, e sensibilità, che in rete seguivano dei gruppi estremisti, anzi, ma i gruppi più, diciamo, nazi, terribili, cioè mettevano assieme, no, una fragilità nella vita e una radicalizzazione delle posizioni. Allora, da questo punto di vista,
0: mi viene un po' in mente Taxi Driver, no? Il film con De Niro, una persona alla fine molto sola che alla fine si rifugiava nelle armi. Ecco, quindi
2: esattamente.
0: Sono fenomeni che
2: è un
0: forse
2: tema di questo tipo. Attenzione, perché la semplificazione, poi lo vediamo in questo caso, è quella di dire: vedete, vanno lì dentro e questi li radicalizzano e dopo, come dire, diventano violenti. Ora il tema per me è importante: è come facciamo prevenzione rispetto a una serie di ragazzi che non legittimano, non riescono a comunicare emozioni che ci disturbano, come la paura, la tristezza e la rabbia,
1: e
2: come scrivo nel libro.
1: Cioè, quindi per te il problema arriva prima, non agire su quelle persone che li radicalizzano, ma agire sulla tendenza del ragazzo a isolarsi.
2: Per me, che è il mio lavoro. Dopodiché è chiaro che lì dentro, se ci sono crimini, indagini, nessuno mette in dubbio. Però continuiamo a, e qui arrivo, a non capire che la violenza, che tra l'altro noi legittimiamo ogni giorno, non nasce solo in rete, e questo è l'altro punto, arrivo all'accoltellamento in questi di questo anno, ma poi vorrei dire qualcosa anche del famoso 25 marzo, dove il ragazzo di Trescore Balneario fece lo stesso gesto. Noi non ci stiamo rendendo conto di che società abbiamo normalizzato come violenza. Cioè, quello che a me non piace di questa lettura è che questa roba accadrebbe in rete, mentre ogni giorno la guerra non c'è, la violenza della politica non c'è, il mancato rispetto di tutti noi ogni giorno nella vita,
1: invece
2: la prevaricazione della violenza reale. Se tu normalizzi una violenza, attenzione che dopo il rapporto con l'altro e la violenza rischia di diventare
1: normale. Vorrei concludere con Marco Dugato prima della pubblicità. Ecco, chi sono? C'è qualche dato che avete su quanti ragazzi, quanti adolescenti in Italia seguono? Ci sono dei siti terribili, non so neanche se posso, se voglio citarlo. Ce n'è uno in cui la traduzione dall'inglese è guardare le persone morire, no? Vabbè. E pare che questo ragazzino di 13 anni frequentasse questo sito assiduamente. Ecco, Dugato.
3: No, allora, dati non ce ne sono, nel senso che dobbiamo essere molto, molto onesti, è anche un fenomeno, proprio anche per la sua, appunto, complessità, la sua ramificazione, è anche difficile proprio inquadrarlo, nel senso che cosa andiamo a contare. Sicuramente i casi giudiziari, poi quelli che emergono, sono abbastanza sporadici, però si vede un trend, no? Prima anche Lancini ricordava il caso di Trascore, c'è stato il caso di Monza, insomma ce ne sono stati alcuni recentemente, in cui tra l'altro si nota, no, anche proprio questo tema, no, questi elementi ricorrenti che appunto anche Lancini ricordava prima, dove il tema dell'isolamento sociale reale, più o meno reale, percepito, era sicuramente fondamentale, no? E dove quindi questi gruppi, con la loro capacità anche di creare un po' queste bolle, dove viene escluso completamente delle visioni opposte, no? E quindi anche la capacità di confronto rispetto a una visione diversa. E quindi il radicalismo, a volte, o la radicalizzazione, non nasce necessariamente con un confronto, un'adesione ideologica, o perché appunto dietro c'è una macchinazione, ma perché in qualche maniera si viene instradati dentro una strada dove si entra un po' in una sorta di buco del bianconiglio. E questo è un po' ovviamente un problema. Sicuramente, e chiudo, il fatto che noi vediamo, dicevo prima, l'allargamento un po' di una base generica, no, di attenzione verso certe tematiche, anche di normalizzazione di certe, della discussione di certe tematiche, oltre, e condivido quello che veniva detto prima, una normalizzazione del dibattito, anche del discorso violento, no? Quindi non necessariamente le immagini violente, ma proprio anche della modalità di espressione violenta, è sicuramente una cosa che allarga la base, e quindi poi quella piccola minoranza che poi passa all'agito tendenzialmente può aumentare.
1: Allora, noi intanto ringraziamo Marco Dugato, ricercatore di Transcrime. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ripartiamo. C'è anche il tema degli stranieri a scuola. Hai visto, Leonardo, che ieri si è alzato un po' il dibattito politico, coinvolgendo il capo dello Stato, la Premier.
0: E poi anche lì dipende da che punto di vista la guardi. Cioè, dal punto di vista dell'opposizione è stato un attacco al capo dello Stato, dal punto di vista della maggioranza è stato un elogio al capo dello Stato.
1: Ma infatti ho detto, si è alzato il dibattito, si è alzato il tenore del dibattito.
0: Dipende sempre dall'ottica, no? Dal punto
1: siamo qui a parlarne tra poco.
4: Ah, che stress.
5: Pac.
4: Non ho tempo per fare nulla.
5: Pac.
4: Troppi pensieri per la testa.
5: Pac.
4: Cosa?
6: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pack!
6: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
9: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
10: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
9: E come faccio ad averli?
10: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per

0: te è quell'arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
2: Cos'è un copione comico?
1: Uno, nessuno, 100.000. Un programma discutibile.
3: Fly, John Connery.

0: Che bella vita che fa Leonardo. Lavora quando vuole, si collega quando vuole, sta a casa. Se lo pagassero anche, sarebbe perfetto.
1: Lo pagano quando vogliono.
2: Dal mio modesto punto di vista, mancano le pene, anche corporali. Io ho preso schiaffi da piccolo, dai miei genitori, dai miei nonni, dagli insegnanti, anche dai catechisti.
1: Ecco.
2: E oggi, a quasi 60 anni, non ho mai avuto bisogno di un avvocato. Ci sarà un motivo?
1: Non faccio rispondere a Matteo Lancini. Le pene corporali. Va bene, va bene. Allora, di che cosa parlavamo? Guardate qua, agenzia di poco fa, me l'ha segnalata tra l'altro Matteo Lancini. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con coltello alla sua docente di italiano, organizzando tutto con un gruppo Telegram. Fortunatamente, riassumo, i carabinieri hanno intercettato i messaggi e pare avesse già nascosto il coltello nel bagno della scuola, e quindi questa volta forse ce l'abbiamo fatta a prevenire, ma insomma, ecco, rimane il gesto. Va bene, a proposito di scuola, anche di scuola si parla nel libro di Matteo Lancini, perché la scuola, mi dicevi prima, è il luogo deputato a tutto, all'educazione.
3: Ma io ho dato,
1: ragazzi,
3: prima di dirlo una breve, ho dato mandato a mia moglie di scrivere sulla mia tomba: ho provato a difendere la scuola italiana fino all'ultimo giorno della sua vita, perché un adolescente che non è a scuola, come vediamo, o è a casa, in famiglia, dove non devi stare in adolescenza, in comunità educativa, terapeutica, carcere minorile o neuropsichiatria infantile. Il problema è che noi facciamo enormemente fatica in questo momento a dire una cosa che tutti i politici sanno, che il sistema scolastico, che parliamo appunto, ne parleremo, no? Migrazione, tetti, il sistema che oggi forma, che noi chiamiamo cultura e nozionismo, è che la scuola è un luogo l'unico che funziona, nonostante la straordinaria motivazione di docenti, dirigenti a cui faccio formazione, no? Proprio sono nato lavorando nella scuola, è l'unico luogo che funziona come il 1923, cioè non c'è stata una vera riforma, ogni ministro fa riforme della maturità che sono 2+3, ma non sono riforme. Il problema è che chi tocca la scuola in Italia ha perso le elezioni politiche, quindi a breve, come era successo dopo il Covid, nessuno ne ha parlato alle elezioni e non ne parleranno, e parleranno di come vietare i social non sapendo come fare ai minori.
4: Sì. Ma non ci sono scuole invece dove, nonostante sostanzialmente le riforme non siano state attuate o comunque non siano funzionate, ecco, però si autoriformano da sole? Cioè,
3: sì,
4: nel senso, i docenti insegnano in modo diverso, magari si usa meno la lezione frontale.
1: Immagino che i più giovani, cioè, magari non utilizzeranno gli stessi strumenti didattici di quelli...
3: No, ma non è solo un problema, scusa, dico di giovani, è un problema proprio di metodo. Sono tante sperimentazioni che però non devono dire a nessuno, potrei fare esempi, perché appena lo scoprono ti fanno chiudere la sperimentazione. Cioè c'è proprio un
1: perché
3: tema.
1: Non è ministerialmente
3: allora, perché
1: adeguato.
3: Non serve più a niente interrogare i ragazzi facendosi ridire quello che l'insegnante sa da 40 anni che si trova in internet. Oggi serve riempire i vuoti degli apprendimenti, cioè quello che bisognerebbe insegnare, fare le domande. Gli insegnanti più bravi cosa fanno? Prendono un libro che non hanno mai letto neanche loro, mettiamo il mio, oppure un romanzo uscito in questi giorni, e lo leggono insieme ai ragazzi
1: e si pongono delle domande
3: insieme, perché si chiama costruzione del sapere. Non serve dire ai ragazzi e misurare degli apprendimenti che erano apprendimenti quando mia nonna era una maestra di un paesino del Bresciano e oggi invece chiamiamo nozionismo.
4: Però queste in alcune materie, cioè se uno insegna matematica per esempio è già più complicato, no?
3: No, ma anche inglese, matematica, ci sono insegnanti, partono dalle domande dei ragazzi e si arriva ad avere, esattamente come si fa in università, dei ragazzi molto più preparati che quelli che interroghiamo ogni giorno per dargli un voto. Infatti oggi i ragazzi non hanno motivazione, vanno a scuola solo per prendere il voto e dimenticano tutto dopo, mentre chi ha motivazione si ricorda tutto della scuola.
1: Allora, c'è questo tema del tetto agli stranieri, è il tema di cui si dibatte politicamente. Ieri Giorgia Meloni, sentiamola.
5: Creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua.
1: Il tema è che poi su tutti i giornali si segnala che quando Mattarella era ministro dell'istruzione, 1989-90, aveva firmato due circolari. Però adesso non vorrei entrare nei dettagli, ma i dettagli sono importanti. Una circolare non è una legge, intanto è vero che c'è una circolare Gelmini anche che non viene rispettata. La legge invece è universale, riguarda tutti, prevede sanzioni, perché se non viene rispettata ci sono anche appunto delle sanzioni. Comunque ne vogliamo parlare con il professor Paolo Manasse, che insegna macroeconomia e politica economica a Bologna. Buongiorno professore.
6: Buongiorno a lei.
1: Allora, di tutto questo dibattito poi noi ne abbiamo parlato in questi giorni e abbiamo fatto notare che secondo la Fondazione ISMU si tratterebbe dello 0,3, alcuni dicono lo 0,6% delle classi italiane, quelle dove c'è un tetto superato. E allora le chiedo, come provocazione, è un discorso un po' inutile da fare oppure è un discorso importante da affrontare?
6: No, allora, è un discorso importante perché dai dati del Ministero, quelli che si trovano sul sito ministeriale relativi al 2024-25, se si dovesse applicare un tetto del 30% agli alunni, sostanzialmente ci sarebbero parecchie migliaia di plessi scolastici. Da questi dati circa 11.000 di questi plessi scolastici dove gli stranieri superano il 30%, quindi qui bisogna vedere che dati hanno utilizzato questi della Fondazione, ma i dati del Ministero dicono la storia che sto raccontando io. E la cosa importante, perché questo, secondo i dati del Ministero, guardando solamente alle elementari e le medie, quindi non so se gli altri dati che cosa si riferiscano, il numero di alunni stranieri eccedenti la soglia del 30% sarebbero circa 64.000, quindi non è un numero irrilevante.
1: Però abbiamo capito, scusi professore, che il discrimine, questo dalle parole del ministro Valditara, non è solo essere straniero ma non sapere la lingua italiana.
6: Sì, a parte il fatto che molti italiani non conoscono la lingua italiana, questo è un discorso poi molto scivoloso, nel senso che non abbiamo numeri, no? Cioè non abbiamo la più pallida idea. E prima osservazione, seconda osservazione, lei immagino abbia avuto dei bambini piccoli e sa che i bambini piccoli in età elementare una lingua la imparano in 2 mesi, okay? Quindi il punto in realtà non c'è, nel senso che la maggior parte di questi bambini sono nati, tranne quelli che sono appena arrivati, diciamo, nei primi mesi, ma sono nati in Italia o hanno fatto gli asili in Italia. Questi bambini casomai parlano con dei forti accenti locali, non sentiti di bresciani eccetera, come tutti noi. Quindi il problema della lingua direi che è abbastanza pretestuoso. Se fosse questo, non si sarebbe dovuto dire ai poveri italiani che sono in minoranza rispetto ai bambini stranieri. Quindi il discorso è partito molto male. Il problema della lingua è un problema facilmente risolvibile, che secondo me a livello di elementari e soprattutto di scuole medie è fondamentalmente inesistente. Poi se diciamo che sono i genitori che non parlano l'italiano, allora cosa facciamo? Facciamo dei corsi obbligatori per i genitori stranieri che
1: questo,
6: non parlano l'italiano?
1: Questo lo scopriremo domani, perché domani
6: i loro figli invece parlano bene, cioè. Qui insieme stiamo un po' arrampicando sul vetro.
4: Quindi secondo lei è un problema che non esiste?
6: No, non è che è un problema che non esiste, è un problema che può essere risolto, che è stato affrontato in molti paesi in modo diverso. Per esempio c'è un esempio interessante che cito un po' nelle cose che ho scritto ultimamente, che è quello di Boston, dove c'è un programma che serve per integrare, diciamo, gli studenti disagiati nelle scuole più migliori, perché il problema è un problema di segregazione, diciamo, dei quartieri, non è un problema di stranieri. Ci sono quartieri molto poveri e quartieri molto ricchi, nei quartieri molto poveri ci sono un sacco di figli di immigrati. Allora, se il problema è quello di dare più chance, diciamo, ai bambini che hanno un background sfavorito di accedere a un'istruzione migliore, come secondo me dovrebbe essere, allora ci sono stati in molti casi negli Stati Uniti dei programmi per cui su base volontaria veniva permesso e finanziato con dei trasporti di autobus ai bambini, diciamo, dei quartieri più disagiati di frequentare le scuole dei ricchi. Allora questo è una
1: si
6: cosa fattibile.
1: Professore, quando vede e se legge i giornali i casi che vengono raccontati, secondo me è un po' il difetto, sa, qui ci metto noi come operatore dell'informazione, raccontare per paradossi o per casi estremi un fenomeno complesso, per cui si va a trovare la scuola dove c'è l'80% di stranieri, il 90% di stranieri, ci sono questi casi, sono sporadici, sono isolati, ma esistono. Ecco, lei quando vede porre il problema da questo punto di vista, lei come reagisce?
6: Allora, dipende come è posto il problema, cioè è chiaro che se uno guarda alle medie, le medie non sono affatto preoccupanti, perché diciamo in 30% rientrano in media per esempio quasi tutte le province italiane, però se uno va a guardare i dati disaggregati a livello per esempio di città, Milano è proprio un esempio, trova delle scuole nei quartieri ricchi, nel quartiere Guastalla, cioè la... adesso non ricordo il nome di questa scuola elementare media che ha il 2,5% di immigrati, c'è una scuola nel quartiere San Siro dove gli stranieri sono l'85%. Sì. Allora, il problema è, allora, questo chiaramente non è indicativo, però pone un problema, cioè cosa si fa? Diciamo che vogliamo risolvere questo problema, cosa facciamo? Prendiamo un po' di bambini, diciamo, da San Siro, li mettiamo sull'autobus e li mandiamo diciamo, nella scuola nel centro di Milano, e però dobbiamo prendere anche i bambini del centro di Milano
1: e spostarli San Siro, in periferia.
6: Allora, ok, se facciamo questa roba qua, secondo i calcoli che ho fatto io, bisognerebbe teoricamente muovere ogni giorno qualcosa come 130.000 bambini.
1: Ah, è chiaro, allora, che questa non è la soluzione.
6: Okay. Però se ci mettiamo a costruire delle scuole nuove, dobbiamo pagare non solo gli edifici se non ci sono, dobbiamo pagare gli insegnanti, dobbiamo pagare il personale extra, diciamo, insomma, dai bidelli, tutte queste cose qua, dobbiamo pagare un sacco di cose e costa un fracco di milione. Secondo i miei calcoli, 80 o circa 80 milioni all'anno.
1: Capite, okay. Quindi, che la soluzione non è facile. No, io ricordo che anche per le elementari vige la regola della prossimità rispetto a casa, che anche va rispettata. Infatti, quando ieri Valditara nell'intervista ha detto ci saranno poi delle deroghe se non si possono spostare, questo ci ha fatto pensare che forse non cambierà granché. Io però, professore, mi devo fermare perché siamo un po' in ritardo col traffico. Ringrazio

0: Siamo il professor Paolo Manasse, che insegna macroeconomia e politica economica a Bologna, al traffico ed entriamo.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
3: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati con Strade in diretta ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A4, autostrada Serenissima nel percorso Veneto, un incidente sta provocando code tra Padova Ovest e l'innesto con la 31 della Valdastico in direzione Milano. Ci spostiamo alle porte di Genova, sulla A7, code per mezzi in avaria tra l'innesto con l'Autofiori e San Pier d'Arena, disagi in direzione del capoluogo ligure, e sempre per mezzi in avaria sul raccordo di Casalecchio in colonna tra Bologna e Casalecchio e la A14 in direzione di quest'ultima. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 10.45. Intanto buon viaggio.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.
0: Allora, siamo qui alle 9.53 minuti, ancora un paio di minuti prima di chiudere la prima ora, ma Matteo Lancini col suo libro A volte ti amo rimane per due ore, si diceva alla scuola.
6: Comunque, dicevo, nel migliore dei mondi possibili è chiaro che saremmo tutti favorevoli a un'integrazione dove tutti gli stranieri imparano la lingua italiana. E quando, poi però sul campo a volte diventa anche per gli insegnanti impossibile insegnare. Cioè, quando le situazioni sono di quel tipo complicate, sarebbe interessante sentire qualcuno che sul campo, un insegnante, si trova a contatto con queste situazioni, no?
0: Che però molti ti dicono che è difficile, altri dicono ma no, che nel giro di poco tempo poi si crea una straordinaria ricchezza. Poi ogni esperienza è appunto diversa dalle altre, eh. C'è quello che magari vorrà gettare la spugna e c'è quello che dirà no, invece questo è un grande arricchimento per tutti. Poi,
6: io credo che la situazione della scuola rispecchi quella dei quartieri delle città, cioè nelle zone centrali o semicentrali è tutto bello, invece poi se vai cominci ad andare in periferia, come per il resto della vita, anche nella scuola cominciano problemi più significativi.
0: Allora, io vi ricordo che il dottor professor Matteo Lancini è qui anche per rispondere, se volete, alle domande degli ascoltatori. 800 24 0024, non emetterà fattura. Eccezionalmente, ma sarete obbligati a comprare il libro. No, scherzo. Potete fare le domande sulle tematiche che abbiamo affrontato: la scuola, i giovani violenti. È bella questa cosa che scrive nel libro: si è perso proprio tutti gli strumenti di passaggio, sesso, motorino. No, non ci sono più questi snodi nella vita dei ragazzi.
7: È cambiata la società, è cambiato il modo. Noi diamo la colpa a Inter, ma non dimentichiamoci che la grande caduta della comunità educante ha fatto sì che nessuno oggi possa più muoversi nel mondo, e non è stato internet e basta, è stato chi ha spacciato internet, cioè noi e le nostre angosce.
0: Noi
7: a 11 anni tua madre ti guardava, almeno la mia, diceva: arrivata l'adolescenza esci, speriamo che tu torni. E non erano epoche meno pericolose,
0: vero,
7: di oggi.
0: È vero, Leonardo, a te lo dicevano così, a te diceva tua mamma: speriamo che tu non torni. No, lo dici sempre tu, Leo, dai.
6: No, è una battuta di un personaggio che mia madre e mio fratello diceva non tornare dopo le 11, a me invece diceva non tornare, basta.
0: Ecco. vedi.
6: Era una battuta.
0: Sì, lo sapevamo che era una battuta, mai avremmo pensato così male di tua madre. Allora la,

0: Prima ora finisce qui di 1 nessuno 100 Milan. Ripartiamo con Matteo Lancini tra qualche minuto dopo il giornale radio.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa!
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
10: Le 10 un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Roma, operaio di 22 anni, muore al Colosseo precipitato da un'altezza di 10 metri. Teheran risponde alle minacce di Trump, oggi il discorso di Zelensky all'ONU. Europei di volley maschile, stasera gli azzurri sfidano la Finlandia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura all'incidente nella notte al Colosseo, dove intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di 10 metri e la procura di Roma procede per omicidio colposo.
12: Aveva 22 anni, si chiamava Andrea Moretti ed era un operaio specializzato in lavori in quota agganciato ad una fune. La notte scorsa era impegnato negli interventi di installazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Per cause da accertare, poco prima di mezzanotte è precipitato da un'altezza di una decina di metri. Vani i soccorsi, l'operaio è morto sul colpo. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Al momento l'area non è sotto sequestro, ma la direzione del parco archeologico del Colosseo ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sgomento e cordoglio per la tragica fine del giovane operaio. Il 3 novembre scorso ai Fori Imperiali, a poche centinaia di metri dal Colosseo, un altro incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita era stato Octav Stroici, 66 anni, originario della Romania. In seguito al crollo parziale della Torre dei Conti era rimasto intrappolato per ore sotto le macerie. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
10: Sono circa 300 le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione nel quartiere Vanchiglia di Torino dopo la morte di Niccolò, il bambino di 7 anni investito ieri da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. Al civico 63, nel punto in cui Niccolò è stato investito, è stata posata una bicicletta bianca. Dopo il presidio, i manifestanti si sono mossi in corteo verso Palazzo di Città. Show di Donald Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. Poi la risposta di Teheran: il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. E oggi è atteso all'Assemblea ONU il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che parlerà nella sessione del mattino di New York. E questa mattina droni su Kiev, dove il servizio ferroviario urbano è stato sospeso. Ieri i 27 paesi europei hanno trovato l'intesa sulle sanzioni individuali per l'invasione dell'Ucraina del 2022.
13: È stato raggiunto in extremis l'accordo per il rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Sono serviti ancora una volta i tempi supplementari in Europa, stavolta non per colpa dell'Ungheria dopo il defenestramento di Orban, ma a causa soprattutto della posizione francese. A sorpresa, Parigi per oltre una settimana ha tenuto in sospeso il rinnovo automatico delle sanzioni europee contro oltre 3.000 individui e entità russe, chiedendo la rimozione dalla lista di Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, due oligarchi di Mosca. I motivi sono diversi. La Francia voleva depennare soprattutto Usmanov per ragioni di sicurezza nazionale, in quanto, circostanza mai confermata ufficialmente, la sua uscita dovrebbe sbloccare la liberazione di due cittadini transalpini detenuti in Azerbaigian. Caso diverso per Friedman: qui il Lussemburgo, con l'appoggio di Parigi, si è mosso per evitare una causa da 15 miliardi in danni di riparazione per gli asset congelati in Europa, intentata dallo stesso Friedman. Chi non l'ha presa bene è stata l'Ucraina. La decisione di rimuovere Usmanov e Friedman è vergognosa e ingiustificabile. Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva: un senso di impunità, l'umiliazione dell'Unione Europea e la divisione tra gli europei. Così il ministro degli esteri Sibia, che ha chiesto ai paesi membri di varare sanzioni nazionali contro i due. La buona notizia è che l'intesa europea rinnova le misure contro individui ed entità russe per 3 anni, fino al 2029. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Settimo match per l'Italia agli europei di pallavolo maschili. Questa sera alle 21.05 a Torino la nazionale azzurra sfida la Finlandia nei quarti di finale. L'Italia ha vinto tutte le 6 partite disputate finora, 5 nella fase a gironi e 1 negli ottavi contro la Danimarca. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Care cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
9: uno, nessuno, 100 Milan,
8: un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
10: Voglio ringraziare.
8: Grazie.

0: Sì, facciamo dei corsi obbligatori per i genitori che devono andare, che devono fare il treno, ma per il loro bene.
1: Non è che chiudendosi gli occhi, io non sono affatto contraria agli stranieri, assolutamente, ma non è che chiudendosi gli occhi in certe realtà i problemi che lui non vede scompaiono, esistono, vanno affrontati con intelligenza, quello sì.
2: Scusate, se già Mattarella 20 anni fa ha fatto una circolare legge e non è servita a niente, a che serve fare una legge oggi?
3: No, una circolare legge non esiste, una circolare fece, come ha fatto la ministra Gelmini, una circolare sul 30%, il tetto del 30%. Tra l'altro, se andate a leggere la circolare, oggi la pubblicano tutti, Mattarella scriveva, l'allora ministro Mattarella, in questa circolare dice: ove è possibile spostare, ove si potrebbe pensare di limitare a 5 unità per classe gli stranieri. Cioè è una circolare che non è cogente, cioè se uno non riesce a rispettarla per motivi superiori, che ti arrivano, non so, 80 bambini stranieri, la circolare si può derogare, ecco, come è stata derogata la circolare Gelmini, tant'è vero che ci sono classi con l'80% di stranieri. Invece una legge è diversa, perché tu la puoi, a quel punto non deroghi più la legge, violi la legge. Se c'è una legge, voglio dire, tu non la applichi, c'è una sanzione, perché la legge prevede una sanzione per chi non la applica, e quindi è un po' più seria dal punto di vista.
4: E poi la sanzione spesso non viene neanche applicata.
3: E poi, vabbè, poi non viene mai sentito in Italia. Vabbè, insomma,
4: è tutto non applicare, diciamo.
3: però dal punto di vista del diritto, una legge violata prevede un reato. Ecco. Allora, ci sono ascoltatori. Siamo con Matteo Lancini, ricordiamo. Mauro da Milano. Buongiorno, Mauro. Eccoci.
5: Sì, buongiorno a lei e a tutti. Prego. Le persone in studio, gli ascoltatori, porto la mia esperienza diretta. I miei si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 67, dovevano star là un anno, avrebbero tenuto me a casa da scuola, però un bambino si annoia, e mi hanno inserito a ottobre in una classe americana di una scuola pubblica. Non sapevo una parola, mia mamma mi ha insegnato a dire I don't understand, e però io a dicembre parlavo inglese come tutti gli altri bambini e con una pronuncia migliore di quella dei miei genitori.
3: Quindi in pochi mesi hai imparato.
5: In pochi mesi. E volevo dire un'altra cosa. Anni 2000,
3: il tema, scusa Mauro, il tema secondo me non è tanto l'apprendimento è veloce per i bambini, il tema è quando sono tanti, cioè se un insegnante entra e si trova 20 stranieri e non uno o due, inizialmente, almeno per i primi mesi, sarà oggettivamente un problema riuscire, no? Poi magari dopo 3-4 mesi si riesce a insegnare.
5: Esatto, sì, penso che uno o due sia una cosa, 15 o 20 sia un altro problema.
3: Sì. Però insomma, ecco, questa
5: è la stessa cosa. Mio figlio negli anni 2000 è arrivato un bambino dell'ex Jugoslavia, inserito, hanno già iniziato. Non sapevo una parola e a fine anno parlava italiano come tutti gli altri,
3: quindi dice, con un po' di buon senso e di pazienza si può risolvere. Questo è il senso del suo intervento. Va bene, grazie Mauro. Andrei da Michela, provincia di Ferrara. Buongiorno, prego. Michela, ci sente? Vediamo.
6: Pronto?
3: Prego.
6: Buongiorno, mi sente?
3: Benissimo.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori e a tutti. Senta, io sono stata maestra per 40 anni. Nel paese dove vivo l'85% degli scolari sono stranieri. In particolare c'è una grossa comunità pakistana. Io vorrei dire questo, che mi sembra che l'argomento venga affrontato spesso in maniera ideologica. Allora, non è vero che il problema della lingua è secondario, assolutamente. E mi sento di dire che non è vero che si impara una lingua in 2 mesi, cioè i bambini fra di loro sicuramente comunicano, anche perché hanno il grande dono di, se li si lascia liberi, socializzano senza pregiudizi tra di loro. Okay. E questo è vero, mi scusi, però imparare la lingua italiana scritta è tutta un'altra cosa.
3: Sì,
6: non
3: certo,
6: è così
3: ed è importante.
6: No, ho capito, ma io mi scusi, ho sentito dire da più di una persona, in 2 mesi i bambini parlano subito, non è così.
3: Sì. La lingua parlata, lo sa che ormai i ragazzi, lo so, non scrivono quasi più.
4: Scrivono quasi più, non è vero. Magari scrivono in stampatello e meno in corsivo, però non scrivono più.
3: No, vabbè, ma non scrivono quasi più rispetto a noi, ecco, scrivono molto meno.
6: Scusi, lei ha ragione, ma questo per me è uno sbaglio che è stato fatto anche dalla scuola, sì, di introdurre soltanto questi, chiamiamoli pure devices, ai quali sono contraria, perché a noi arrivano, io sono a scuola elementare, arrivano a scuola che non sanno muovere le mani, cioè non sanno tenere la penna in mano, non sanno...
3: Però
6: cioè,
3: c'è Matteo Lancini, di qualcosa interviene tu, poi Leonardo, cosa dice? No, faccio questa domanda... Traduco un po' la provocazione, la nostra insegnante Michela della provincia di Ferrara che ci racconta una scuola che sicuramente non è più la scuola di adesso, no? Ci racconta di un problema grave oppure bisognerebbe adeguarsi alla generazione moderna con anche tutti i suoi limiti, i suoi difetti, le sue...
7: Ma guarda, come provo a scrivere nel libro qui, tutto vero, però purtroppo viviamo in una dissociazione, se no non partiamo. Tutto bellissimo che la scuola debba essere quella della scrittura e tutto, peccato che cambiamo tutto. Allora, dall'una la scuola vieta il cellulare, io sono d'accordo, non è un problema di usare lo smartphone o il device per lezione, ma perché non insegniamo alle nuove generazioni a 17 anni a avere il cellulare in classe e intanto stare in relazione? No, il cellulare è vietato fino ai 17 anni, lo devi lasciare in una saccuccia fuori dall'aula, meglio se ti sei portato quella dell'asilo con le sigle le scarpette. Vabbè. Poi dall'una in poi la scuola italiana è in mano al cellulare, non solo insegnanti che invece di stare fanno i social praticamente media manager di se stessi, ma gruppi di WhatsApp dei genitori che... Ho chiesto la chiusura al Parlamento, che hanno diffuso il cyberbullismo, il registro elettronico, allora aboliamo il registro elettronico, io so i voti di mio figlio prima di lui, che se però va in bagno a vedere il voto che gli ha dato l'insegnante gli danno la nota perché ha usato lo smartphone, i compiti mandati a casa. Oggi diventano insegnanti universitari, lo dico, gente che non ha scritto niente ma perché è un influencer. Allora il tema vero è, se no parliamo sempre di questo, perché
3: cioè che è una società che vive tutto coi device
7: e i ragazzi, ma non i device, sì, vivono nella società, sì, online, diventi famosi, ricco, le persone più influenti sono queste, commentiamo, e lo sapete voi, Trump ha detto alla Meloni, no, Trump ha scritto sui social e diventa realtà, quindi il tema è questo, le nuove generazioni devono costruirsi un'identità e un futuro in questa società, o continuiamo a costruire una società, e qui torno a quello che ho detto all'inizio, dove tutti diventano famosi grazie ai social, internet, usiamo l'intelligenza artificiale per fare i paper e poi diciamo però ai ragazzi fa male, guardate che questo ha aumentato il potere orientativo dei social.
4: Sì, però è un po' come lo studio del latino, no? Che se sempre il latino a cosa serve? Non serve a niente, che tanto non si usa più, e si diceva sempre però il latino serve a dare un'impostazione mentale, non può essere che per i ragazzi diciamo quelle regole vecchie servano comunque a dare un'impostazione mentale anche nel nuovo mondo digitale dei
7: mentre
4: social
7: il Papa
4: e quant'altro.
7: Profilo Twitter, le suore di clausura comprano su Amazon e gli insegnanti più famosi che presentano festival stanno tutti i giorni sui social a dire che i social fanno male. Cioè,
4: ma
7: è
4: io
7: un problema.
4: Dico solo che magari è un'impostazione mentale, esattamente secondo me come lo studio del latino.
7: Ma la relazione, giustamente, guarda che uno che segue il latino lo segue perché sente che il professore è appassionato e nella relazione solo per quello, perché se lo deve imparare a memoria lo dimentica uscito dal
3: Lancini
7: liceo.
3: Lancini ci sta dicendo, diciamo e vogliamo che i ragazzi seguano delle regole vecchie, fatemi passare questo termine, vecchie, quando tutti noi adulti invece siamo proiettati nel mondo nuovo e diciamo a loro no, voi seguite le regole vecchie perché sono quelle che fanno
7: che a voi fanno bene,
3: che a voi fanno bene, però noi facciamo tutt'altro. Questa è la contraddizione che Lancini
7: ma
3: scrive anche un po' nei suoi
7: libri,
3: ma
7: la contraddizione non per critica nel libro, perché il problema è che poi le nuove generazioni, facendo così io lo vedo, credono giustamente che è meglio parlare all'intelligenza artificiale che ai social che a noi adulti, perché non sei credibile.
3: Però ringraziamo Michele tanto della provincia di Ferrara che ci ha lanciato un tema interessante.
4: È anche un passaggio generazionale, secondo me, perché noi, i genitori di adesso, invece abbiamo passato la nostra adolescenza, la giovinezza, seguendo quelle regole. Quando i figli nostri di oggi saranno la loro volta genitori e non avranno più questo, diciamo, retroterra di aver imparato in quel determinato modo, forse il problema non ci sarà neanche più. Il problema è che i genitori di oggi hanno vissuto così la loro scuola.
3: È vero,
4: no?
3: Siamo in una fase di transizione. Però su questo fatevi salutare colui che è stato a lungo presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Ciro Cascone. Buongiorno, buongiorno dottor Cascone.
8: Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
3: Siamo con noi, c'è Matteo Lancini che probabilmente conosce anche il psicoterapeuta.
8: Saluto, Matteo Lancini, certamente.
3: Ci stiamo come dire lanciando da due ore in questo un'ora e mezza in questo dibattito sugli adolescenti, sui ragazzi che cambiano. Ecco, lei l'ha vissuto per anni da magistrato, questa un po' distruzione delle relazioni, come ci ha detto anche Lancini, questi isolamenti che portano poi a episodi di violenza, un ultimo quello dell'accoltellamento della professoressa a Roma. Ecco, da magistrato come si vivono questi cambiamenti così epocali? Ecco, mi lasci passare questo aggettivo.
8: Ma si fa fatica comunque a comprenderli, noi più degli altri, perché purtroppo da magistrato noi dobbiamo in qualche modo concentrarci sulle singole vicende. È chiaro che mettendole insieme, vedendole giorno dopo giorno, ti rendi conto che c'è un fenomeno in cambiamento, ma c'è un'adolescenza che cambia, c'è un mondo che cambia. Ho sentito gli ultimi sprazzi della

0: utilizzano anche, guardi, io vedo esperienza anche con i miei figli per questioni sanitarie. Papà, potrei avere il prediabete perché? Ma chi te l'ha detto? Leggi sul computer, ho messo che ho questa cosa, questo sintomo, cioè, ho capito, voglio dire.
1: Ma se viene utilizzato per quello, alla fine non è un male. Secondo me quando viene utilizzato come supporto psicologico, insomma, come supporto umano, anche, quando viene utilizzata l'intelligenza.
2: Esatto.
0: Questo peggio. Senta, tra l'altro, dottor Cascone, ricordiamo sempre che il limite di imputabilità è 14 anni, ricordiamo anche che quel ragazzino di Roma ne ha 13, però non è che per questo non gli succederà nulla, no? Ci sono dei percorsi.
2: No, assolutamente, ci sono percorsi, c'è la possibilità di applicare una misura di sicurezza, cosa che immagino verrà fatta, e ci sono appunto percorsi rieducativi, perché voglio dire, a quell'età stiamo parlando comunque di un tredicenne, di un ragazzino, di un bambino cresciuto, ecco, anche se purtroppo in grado di fare del male così profondo. E quindi porci il problema dell'istanza punitiva è talmente limitante che noi dobbiamo porci il problema del recupero più che altro.
0: Sì. Allora, però
2: è anche corto il senso della punizione.
0: Leonardo Manera e Matteo Lancini, io ho detto chiamiamo anche il dottor Cascone per una notizia che abbiamo letto sui giornali. So che la redazione l'ha preparata anche su questo. Ieri in redazione c'è stato un grande dibattito, perché a me questa notizia interessava, perché sono cresciuto con questa convinzione che era stata diffusa, e cioè che i testimoni di Geova non consentivano le trasfusioni di sangue. È stata una svolta annunciata l'altro ieri, credo, da uno dei responsabili dei testimoni di Geova a livello internazionale, una svolta epocale. Cioè adesso i testimoni di Geova sostanzialmente dicono: tutti coloro che seguono e sono testimoni di Geova possono anche fare le trasfusioni di sangue. Perché questo coinvolge i magistrati dei tribunali minorili, dottor Cascone?
2: Ma perché ci siamo trovati da sempre, da anni, davanti a vicende di bambini con problemi di salute o per malattie o a seguito di incidenti che necessitavano con urgenza di una trasfusione di sangue, e il genitore, testimone di Geova, non dava il consenso, rifiutava categoricamente. Ora, premesso che ciascuno di noi può, in base alle proprie legittime convinzioni religiose, decidere anche degli aspetti della propria salute, quello che non è consentito, secondo me, è deciderlo per un minore, per un proprio figlio, perché quando si mette a rischio la salute o la vita dei figli, veramente non c'è, credo, religione che tenga.
0: Ma cosa si faceva? È vero che prima veniva sospesa?
2: Dovevamo ricorrere a tutta una serie di strumenti, o almeno fino a qualche anno fa, limitazione della responsabilità genitoriale, quindi si decideva si autorizzava i sanitari ad effettuare l'intervento di trasfusione se ritenuto necessario. E poi la vicenda è stata anche in qualche modo normata dalla legge del 2017 in cui si prevede comunque l'intervento del giudice tutelare, a cui il sanitario può fare può notiziare immediatamente per avere un provvedimento, come dire, che consentisse. Però vede, non è solo il tempo che si perde a volte, perché veramente ci si trova davanti all'urgenza, e che c'è stato negli anni, ricordo a Milano fino a 3 anni fa, che ho lavorato come procuratore per i minorenni, questo anche dialogo, devo dire, garbato ma fermo, che le associazioni dei testimoni di Geova hanno avuto, e protestavano con veemenza contro i nostri provvedimenti che in qualche modo superavano il loro dissenso.
0: Vabbè, adesso...
2: Ora leggo che può capire questa cosa, anche se mi sembra di capire tra le righe, da quello che ho letto anch'io, che loro restano convinti che non bisogna farlo, però autorizzano ciascuno a dire: se vuoi decidi in autonomia.
0: Beh, insomma, non è più, mettiamola così, un precetto, un obbligo. Quindi,
2: auguro che appunto venga vissuto dai vari, diciamo, testimoni di Geova con flessibilità, e che quindi non si pongano questi problemi. Che le assicuro, vanno a incidere veramente sulla salute
0: dei minori. Beh, oggi sui giornali vengono intervistati in questi giorni medici che dicono: ci sono stati casi di pazienti che non abbiamo salvato in passato, adesso sì, possiamo farlo.
2: Però sì.
0: Dottor Cascone, la ringraziamo sempre per la sua gentilezza. Grazie.

0: grazie per essere stato.
1: Ma grazie a voi,
0: noi.
1: E buon proseguo.
0: Allora, Leonardo, adesso voglio ficcare in un grandissimo guaio Matteo Lancini, che in un capitolo parla di fatto della scomparsa della funzione materna. Oh, voglio che si ficchi in un grande guaio. Qua ti osservano subito, Miriam Lucchetti ti guarda, ti scruta, la scomparsa, dice, sì, le donne qua, Elisabetta Fusconi, in un capitolo dice, cercavamo il padre, ci lamentavamo che il padre non c'era più, la vera mancanza oggi è della funzione materna. Attenzione, vai!
2: Attenzione che Tajani,
0: Tajani si è già ficcato in un grande guaio,
2: in un bel pasticcio.
0: Vai!
3: Lavoro in un centro che fa 80-90 colloqui al giorno con genitori, insegnanti e ragazzi. Negli anni
0: tenta la premessa per giustificarsi.
3: La lente va messa, perché certo, sai, Tajani non so chi incontra ogni giorno, né chi scrive articoli tutti i giorni e balla sui social. Parlando male dei social, noi ci siamo raccontati che le nuove generazioni hanno avuto troppo mamma, troppo internet, troppo ascolto. Perché? Perché noi ascoltiamo più i figli di quanto siamo stati ascoltati noi. Io ascolto i miei figli.
0: Questo è vero.
3: Più mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Peccato che questa grande promessa ti ascolto è avvenuta all'interno di un cambiamento, e noi vediamo solo che ascoltiamo di più di come ci ascoltavano i nonni, i genitori, no? Di una volta, in un cambiamento straordinario. In cui, in poche parole, questo patto dell'ascolto ha fatto, come dire, il pari con un cambiamento, l'abbiamo già sottolineato, della società velocissimo e di adulti che hanno sdoganato completamente se stessi, che fanno tutto quello che vogliono, a volte anche senza vergogna. Quindi il grande patto è stato questo: ti ascolto a patto che tu, si può dire la parolaccia in diretta? No, non rompa le scatole,
0: sì.
3: A patto che tu non provi mai un'emozione che sia la paura, la tristezza e la rabbia. La bambina incontra il cane e dice, mamma, ho paura del cane, siccome abbiamo invaso la mente della mamma, del papà, della scuola, che quella è un'emozione che se tu devi togliergli, perché sennò fai il plus materno, la mamma dice no, il cane è buono, e la padrona del cane subito dice
0: è buono
3: nonostante a volte è vero che il cane voglia azzannare la bambina in diretta. La scuola dà delle note che se le avesse date la mia maestra Anna Mereu sarebbe stata cacciata dalle scuole italiane. Il bambino ha spinto una compagna, ci credo, li mette assieme, è l'inizio della violenza. È successo questo, non è vero che noi abbiamo protetto i nostri figli dalla vita, gli abbiamo chiesto di non provare le emozioni che ci disturbavano. Quindi quello che sta succedendo oggi è che l'aumento dei suicidi, le plus, ormai il fatto che c'è una polisintomatologia, l'ansia generalizzata, la violenza, non dipende dal fatto che non gli abbiamo detto no, li abbiamo protetti, ma dal fatto che non abbiamo legittimato e marcato le emozioni che costituiscono la base.
0: Il materno? Quindi?
3: La funzione materna, infatti parlo di funzione, funzione, non di mamma.
0: Non perché, di donne, ma di funzione materna.
3: Chi leggerà il libro, le prime pagine le dedico alla mia vita, figlio di femministe, di certi movimenti che volevano cambiare il mondo davvero all'urlo dell'utero è mio e lo gestisco io, dentro una questione di una società migliore, e quindi questo. È mancata la funzione base, cioè quella che legittima oggi i bisogni dell'altro. Ed è questo il problema delle nuove generazioni, anche nella difficoltà a costruire l'intimità. Non hanno avuto una marcatura dell'emozione che disturba l'adulto.
0: Quindi questa è la funzione materna, non il ruolo della mamma in sé, che sono due concetti.
3: E infatti è un problema
0: diversi,
3: che non svolge la scuola, la politica, riguarda tutti noi, tant'è che non si parla più di padre e madre, ma di funzione. Quindi,
0: se l'è cavata abbastanza, aspetta che dobbiamo andare alla borsa, cioè non si è ficcato tanto in un grande guaio. Vedo la borsa, vedo
2: cioè,
0: Deborah.
2: In pratica riconoscere le emozioni negative. Esatto. E dare loro una
0: spazio, dignità,
2: sì, dare loro spazio,
0: luogo.
3: Esatto, è quello che noi non facciamo mai, e i ragazzi oggi cercano la funzione materna nell'intelligenza artificiale, come diceva Cascone. Poi noi diremo che si sono suicidati per l'intelligenza artificiale, mentre noi non parliamo mai di suicidio né a scuola né in famiglia, e di emozioni che ci disturbano.
0: La borsa, e poi torniamo con Matteo Lancini e il suo A volte ti amo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: 878 sa di felicità.
1: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
2: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Le borse europee sono contrastate in questo momento, hanno ridimensionato i loro guadagni messi a segno nella prima parte della seduta, incoraggiati dal ribasso ulteriore dopo quello già segnato negli ultimi giorni delle quotazioni del petrolio. Cominciamo proprio da qui, in realtà rivedo di nuovo il Brent vicino ai $100, 99,7, il greggio americano di nuovo sopra i 90, il mercato chiaramente guarda ai colloqui, all'esito dei colloqui di ieri di 3 ore tra i delegati statunitensi e quelli iraniani a New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, che sono stati definiti da Trump produttivi, altri ne seguiranno a breve. Il petrolio però oggi rialza un pochino la testa. Andiamo all'andamento delle borse. Abbiamo Londra in rialzo dello 0,28%, Parigi più 0,25%, gira in negativo Francoforte meno 0,22%, Milano più 0,31%. Sono in corso le diffusioni PMI manifatturieri preliminari di settembre delle varie economie e poi anche le stime dell'OCSE sulla crescita economica internazionale. Andiamo a Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: il Banco BPM più 1,43, Moncler più 1,28, Amplifon più 1, rialzo di un punto anche per Ferrari e Brunello Cucinelli. I peggiori: Unipol meno 1,23, Inuit meno 1,12, Saipem meno 0,8%. Per ora è tutto.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: io conosco degli italiani che non sanno l'italiano. In che scuola li mandiamo?
1: Io credo che il vero problema sia voler mantenere la scuola tradizionale, dove si scrive in corsivo, si fanno sempre le stesse cose, ovvero si imparano le poesie a memoria, quando in realtà la società si sta evolvendo in tutt'altra direzione. Quindi questo secondo me è il vero problema, riuscire a creare una scuola che si evolva in base alle prospettive future.
2: Io sono d'accordo, poi se uno dice, prima lo dicevo fuori dalla pubblicità, c'è ancora la scuola dove impariamo le poesie a memoria, adesso apriti cielo, mi scriveranno tutti le poesie, come sono importanti, ma certo che sono importanti. Io vorrei una scuola che invoglia un ragazzo, una ragazza, ad andare a imparare delle poesie, a leggersele, a capirle. Ma se il concetto è sempre vieni qui, adesso, oggi foscolo, impariamo i sepolcri, forza. Ma...
3: Tu dici che è così. Mio figlio all'elementare, le medie, non credo che abbia mai imparato una poesia a memoria.
2: No, vabbè, la poesia no. È chiaro che le tabelline invece, quelle vanno imparate a memoria, perché la matematica è la matematica, non è che la puoi, come dire, se non sai le tabelline è un bel problema quando poi devi andare a pagare 2,40 euro, no, costa il doppio. Doppio di 2,40 euro.
3: Vabbè, lo fai col telefono, 2,40 per 2.
2: Sì, va bene. Allora, A volte ti amo è il libro di Matteo Lancini, esce oggi, quindi lo trovate da oggi in tutte le librerie fisiche virtuali. No, ieri per la verità è uscito, però insomma lo trovate ovunque. Ovviamente nelle relazioni devastate e distrutte, così ti voglio provocare, ci sono anche tutti i temi, Leonardo, che abbiamo già affrontato, la gelosia, il love bombing. Cos'è il love bombing? Spieghiamolo bene. Love bombing
4: è una figura ormai mitica, no? Di un maschio di solito narcisista che ti si avvicinerebbe per farti su e convincerti, in realtà per secondi fini, ad avere una relazione di non si capisce poi che tipo con l'altro. Io sottolineo appunto che questa figura, come il gaslighting, il ghosting,
2: il ghosting lo sapeva, quando uno sparisce e ghosta una persona, ghost fantasma,
4: la manipolazione, l'ispirazione di un film, insomma, questa manipolazione

0: della mente dell'altro, cioè il tema che io per secondi fini dico che esiste sicuramente una diffidenza verso l'altro che si è sviluppata, come dicevo prima, anche a partire dalla mancata legittimazione e la marcatura delle emozioni costitutive, e quindi quello che sottolineo ovviamente è il contrario, no? Infatti c'è una proposta alla fine di coppia, no? Di coppia che si ispiri più all'amicizia forse, perché l'amore ne parliamo tutti ma abbiamo milioni di definizioni e nessuno sa che cos'è. Credo che oggi bisognerebbe ribaltare la prospettiva, ispirarsi molto di più a quella che io chiamo un'amicizia amorosa. Molto spesso se si parla d'amicizia si pensa a una relazione meno passionale, meno intensa della coppia, no? E dell'amore. Mentre in realtà io credo che l'amicizia, intesa come codice fraterno, una democrazia affettiva, una capacità di stare in relazione in uno spazio transizionale di crescita, siano delle nuove forme, diciamo, di ispirazione davanti a questa difficoltà enorme delle nuove generazioni di fidarsi uno dell'altro, che dipendono, ripeto, da due aspetti che poi nel libro tratto, per cui nascono appunto questa meglio stare in situationship che in relationship, no?
1: In situation, tu sei in situationship, ti piace?
2: Io sì, conierei la parola fidamici, cioè un
1: i fidamici, sì.
2: Metà beh, fidanzati, metà amici.
1: C'erano un tempo, si diceva i trombamici.
2: Ma quelli non ci sono più, abbiamo capito che il sesso non si fa più, fare i fidamici.
0: È un'altra cosa, e quindi oggi il tema è come aiutare le nuove generazioni, quello che mi chiedono ai ragazzi, i giovani adulti, a mettere insieme il progetto individuale e la propria autonomia. E quindi torno al tema di prima, quando parliamo di funzione materna siamo lontanissimi da quello che uno appunto poi in sto momento politico dove centro-centrodestra dicono cose ti mettono in bocca, cioè il ritorno alla donna che debba sacrificare la propria in nome della coniugalità e maternità, esattamente il contrario. È come però riconoscere che le emozioni, compreso il dolore, la paura, la tristezza, vanno messe nella relazione. Una relazione senza un po' di dolore non è mai una relazione autentica. E soprattutto di smetterla di dire che la dipendenza affettiva, già parliamo di dipendenza da internet che scientificamente non esiste più e gli abbiamo invaso la mente, e la dipendenza affettiva è quella costitutiva dell'essere umano. Noi nasciamo dipendenti affettivamente, e l'evoluzione della dipendenza affettiva nel suo riconoscimento è funzionale alla costruzione del legame
1: con
0: l'altro.
1: Quindi è un bene. Beh, non è necessariamente un male. Non
2: è necessario. È un grande tabù, perché invece la dipendenza affettiva viene sempre vista come un elemento assolutamente negativo da evitare in coppia, no? Invece mi pare di capire che è un elemento, diciamo, anche normale del rapporto.
1: Dipende poi che tipo di dipendenza, non stiamo parlando della dipendenza.
0: Pensate agli amici. Voi non avete, chi non ha sviluppato una dipendenza affettiva tra i 12 e i 20 anni con l'amico del cuore, il migliore amico, non è andato avanti nella vita, perché quella è una dipendenza che io chiamo transitoria, che ti serve a costruire la tua identità nel confronto con l'altro, nella mediazione con l'altro, e allo stesso tempo di separarti dalla famiglia, dalla nicchia affettiva, no? Il grande valore delle intensità nella relazione delle dipendenze. Quindi attenzione, lo dico, perché continuare a invadere la mente delle nuove generazioni, che qualsiasi forma di bisogno, che può essere anche un bisogno come una dipendenza, è una malattia mentale o il male del secolo, significa come al solito chiedere loro di non provare, ed eccolo qui il problema, delle emozioni che ci disturbano in nome di un nostro ideale.
2: Però in un rapporto di coppia le emozioni negative quante possono, cioè che percentuale
1: quanta
2: possono
1: dose
2: avere in un rapporto?
1: Quanta dose è tollerabile, insomma?
2: Sì, perché altrimenti c'era, non ricordo più chi lo diceva, un mio amico, una mia amica, non lo so, diceva che un rapporto di coppia è come una brocca. Se tu, nella vita ci sono tanti problemi che riempiono questa brocca, no? Il rapporto di coppia, diceva, dovrebbe servire anche un po' a svuotare questa brocca dai problemi e invece immettere qualcosa di positivo. Se dopo i problemi fanno esondare questa brocca, poi non si riesce più a stare insieme. Che percentuale di emozioni negative possiamo sopportare in un rapporto sano, diciamo così?
0: Dico la mia, il rapporto di coppia non è una brocca, è uno spazio che si costruisce insieme. Ci sono dei momenti in cui si fa fatica, il titolo è questo, a volte ti amo, a volte no, perché la vita insieme, immagino che lo sappiate, non è che è tutta rosa e fiori, va tutto bene, non ha insofferenze verso l'altro. Poi dopodiché, questo lo dico perché nel momento in cui abbiamo deciso che la coppia è una coppia giustamente non per sempre ma finché dura, dobbiamo avere in mente se e come vogliamo avere un rapporto di coppia progettuale progettuale, quindi non è che uno vuol dire che deve ricercare il dolore, ma in questi anni è vero il contrario, eh. La semplificazione ha portato le nuove generazioni a stare in superficie, perché se parlano di profondità gli dici che sono gli dà fastidio l'emozione. Quindi ritorniamo a non sacrificare le emozioni mettendoli in un rapporto, sì, di coppia.
3: Allora, il traffico e poi gli ultimi minuti con Matteo Lancini.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 autostrada Serenissima, nel percorso Veneto, code per incidente tra la 31 della Valdastico e Vicenza Ovest in direzione Milano. E sempre sulla A4, ma nel percorso Lombardo, un mezzo in avaria provoca incolonnamenti tra Bergamo e Sariate, in questo caso disagi in direzione Venezia. Sempre per mezzo in avaria sulla A10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti tra l'aeroporto Epra in direzione Ventimiglia. Per incidente ci spostiamo sulla A14 autostrada Adriatica, nel percorso Emiliano Romagnolo, code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Infine in Toscana sulla 11 Firenze Mare, traffico molto difficoltoso e al momento bloccato per un camion in avaria fermo nel doppio senso di circolazione all'interno di un cantiere tra il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo per la A12 Genova Rosignano in direzione Pisa. Segnaliamo sempre sulla 11 un secondo mezzo in avaria che sta provocando code in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'intersezione con l'autostrada del Sole. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 11.45. Buon viaggio.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, gli ultimi minuti con Matteo Lancini, ci sono gli ascoltatori, vi prego di essere sintetici se avete un intervento, una domanda. Michele, dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Prego.
1: Allora, nulla, io volevo semplicemente fare una riflessione, cioè il principio della divisione delle classi sembra che sia veramente una, diciamo, hanno applicato il principio del dividi et imperat, perché io sono un insegnante di scuola guida, ragiono con degli adulti, ho delle classi da 40 persone eterogenee a livello proprio di nazionalità, lingue, eccetera eccetera. Loro devono affrontare un percorso che si condensa in 6 mesi con la difficoltà della lingua, dove devono imparare veramente a sostenere un esame in poco tempo, e non vedo perché debbano essere divise le classi delle elementari, dove, o delle medie, dove il principio fondamentale è quello dell'imparare magari a stare insieme, ad aiutarsi, ad imparare la socialità e, perché no, la multiculturalità.
0: Sì, sì, va bene, ma è che è tutto giusto, però per stare insieme, parlare, bisogna parlare la stessa lingua, non è che uno si esprime a gesti, no? Almeno.
2: Sì. Poi, no, tra l'altro, pensavo che alle elementari, per esempio, se si trova una classe composta da, che so, da 15, no? Per esempio, pakistani, ecco, per dire, tra di loro diventerà più facile, perché parlare una lingua comune è un modo per socializzare, ma poi se sono tanti stranieri, tra di loro diventa normale parlare magari pakistano. Lingua.
0: Questo sì, ce lo dice anche qualche ascoltatore, però non è che devono essere tutti della stessa nazionalità gli stranieri, magari no, c'è, certo, un pakistano, un egiziano.
2: Finiremo tutti per parlare solo inglese, abbiamo già capito.
0: Va bene, non sarebbe male. Cristiano da Milano, buongiorno. Cristiano?
3: Buongiorno Milan, buongiorno Manera, buongiorno dottor Lancini. Sì. Una domanda per il dottor Lancini. Ecco, volevo chiedere se secondo lui sono arrivati attraverso la tecnologia a realizzare le teorie di Edward Bernays, che era semplicemente il nipote di Freud, trasferitosi in America, sul pensiero unico e sulla manipolazione costante delle menti. Teorie riprese anche dal nazismo, che hanno cercato, e da tutti i poteri in generale, che hanno cercato nel tempo di portare un pensiero unico, con un costante brainwashing, con la propaganda, e oggi sempre più con la tecnologia, dove, mancando i cardini, che hanno anche fatto disastri, tipo famiglia, lo Stato e tutte queste cose con le belle parole, globalizzazione e multiculturalismo, in realtà fanno perdere l'identità alle persone che si trovano completamente spaesate, e rimane solo il consumo, che era forse una delle teorie.
0: Già Matteo Lancini ha un po' di pessimismo guardando al futuro della coppia, ma qui con Cristiano siamo abbiamo fatto anche 2 scalini verso il basso.
4: Ma cosa
0: come
4: dici?
0: Pessimismo.
4: Io dico che la relazione alla coppia ci salverà, fare il tifo per la coppia.
0: Però dici anche che è un po' in crisi. No. È un po' in crisi.
2: La coppia è diversa da come la conoscevamo prima.
0: Esatto.
2: Una coppia diversa.
4: Ma è per dire che, insomma, sono questioni complesse. Di sicuro viviamo in una complessità che va verso la semplificazione. Oggi il problema è che hanno successo verso gli adulti, io mi occupo di questo, delle proposte, iniziative di legge, via dicendo, che fanno star bene gli adulti, anche molti miei colleghi. Non diciamo cose per il bene del futuro dei nostri figli e studenti, perché siamo molto fragili. Quindi io ritorno alla mia questione. Oggi, oltre a questa semplificazione, che forse ha a che fare anche con quello che diceva dei consumi, cioè il fatto che non esistano più dei riti iniziatici per le nuove generazioni, che anche un bene, l'unico rimasto sia il possesso dello smartphone, non sappiamo se la fine dei riti iniziatici è dovuta al fatto che i giovani non li hanno ritenuti, come dicevano certi colleghi, più utili, o perché li abbiamo inseriti nel consumo, nel marketing, nella società mass mediatica. Però in questo mi creda che il vero tema oggi, sottolineato non solo da me ma da molte organizzazioni che si occupano di salute mentale nel mondo, è come mai in una società che è così avanzata, molte realtà almeno, no? Stiamo meglio, viviamo più, di più, ci si sente così soli in mezzo agli altri. Esatto. E la relazione autentica è ciò che più si avvicina alla felicità. Questo lo dicono tutti i ragazzi che incontro io e tutti i genitori che incontro. Solo che stare in una relazione autentica con l'altro vuol dire saper stare, ritorno a dirlo, anche nelle emozioni che ti disturbano.
0: Sì.
2: Ma tutto questo non è un po' responsabilità del turbocapitalismo? Perché negli negli anni Ottanta la Thatcher disse non esiste la società, esiste l'individuo. E da lì poi c'è stata una serie di situazioni a cascata che forse hanno portato un po' anche a quello che siamo oggi.
5: Dobbiamo chiudere.
0: Leonardo, a questa domanda risponderemo domani, perché stiamo già sforando, non possiamo introdurre questo tema adesso. No, io voglio ringraziare Matteo Lancini che è venuto a trovarci A volte ti amo per Einaudi, compratelo perché qui ci sono molte risposte. Grazie.
4: Grazie a te, grazie a
0: Leo, ti aspettiamo domani, dopodomani, quando vuoi. Ciao.

Buongiorno da Maurizio Melis, a sentirla così sembra davvero una grande trovata. L'idea fondamentalmente è questa: nelle giuste condizioni è possibile iniettare dentro rocce profonde acqua satura di CO2, in pratica acqua frizzante, e tirare fuori idrogeno. È l'ultima evoluzione di un filone recentissimo della ricerca, nato dalla scoperta meno di 20 anni fa che esistono in natura accumuli di idrogeno sotterraneo, detto idrogeno naturale o idrogeno bianco. Da un lato è partita l'esplorazione alla ricerca di questo tipo di giacimenti, dall'altro si è capito come questo idrogeno si genera e che questa produzione può anche essere stimolata. E infine, ciliegina sulla torta, che è anche possibile unirla al sequestro geologico della CO2. E ora di questa possibilità ci sono anche le prime evidenze sperimentali. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR. No.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: PEC, PEC, PEC!
13: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
14: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia!
15: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia. La semplicità è geniale.
16: Colesterolo? O ti senti così?
17: Ah!
16: O ti senti ACT?
17: Ah.
16: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
21: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
22: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
23: Sono le 11:02.
24: GR24, il Sole 24 Ore.

0: E allarme OCSE sulla crescita tiene, dice l'organizzazione, ma le riserve si stanno esaurendo. Greggio in calo dopo i colloqui USA-Iran all'ONU, riadverso riapertura di East-West. Operaio 22enne morto mentre lavora sull'illuminazione del Colosseo. Un buongiorno da Gigi Donnelly. La crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma sono le riserve che hanno permesso di attutire lo shock energetico e che si stanno esaurendo. Questo è l'avvertimento lanciato questa mattina dal segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann nel giorno della presentazione a Parigi delle prospettive economiche intermedie, appunto, dell'OCSE. Greggio ancora in calo dopo i colloqui molto produttivi, così sono stati definiti, tra i delegati iraniani ed il presidente degli Stati Uniti Trump, mentre l'Arabia Saudita punta a ripristinare nei prossimi giorni le esportazioni attraverso il cruciale oleodotto East-West.
1: Riad è pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest, chiuso dal 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi, e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il re dell'Arabia Saudita ha definito gli Houthi dello Yemen una milizia terroristica, accusandole di aver anche preso di mira la Mecca. Re Salman, 90 anni, che raramente parla in pubblico, ha elogiato anche il ruolo delle forze armate nella difesa del paese. E di Medio Oriente si è parlato anche all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove il segretario generale Guterres è stato molto applaudito nel suo discorso sulla Cisgiordania occupata.
2: Violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank.
1: Violenze, sfollamenti ed espansione delle colonie stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Andrea Moretti, l'operaio morto stanotte nell'incidente sul lavoro al Colosseo, era originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato, esperto nonostante i suoi 22 anni.
3: Aveva 22 anni, si chiamava Andrea Moretti ed era un operaio specializzato in lavori in quota agganciato ad una fune. La notte scorsa era impegnato negli interventi di installazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Per cause da accertare, poco prima di mezzanotte è precipitato da un'altezza di una decina di metri. Vani i soccorsi, l'operaio è morto sul colpo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Al momento l'area non è sotto sequestro, ma la direzione del Parco Archeologico del Colosseo ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sgomento e cordoglio per la tragica fine del giovane operaio. Il 3 novembre scorso ai Fori Imperiali, a poche centinaia di metri dal Colosseo, un altro incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita era stato Octav Stroici, 66 anni, originario della Romania. In seguito al crollo parziale della Torre dei Conti era rimasto intrappolato per ore sotto le macerie. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, GR24 torna a mezzogiorno.

0: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: And the Oscar goes to... 2 denari!

due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Fascia protetta, fascia protetta. Però no, dovevamo necessariamente far ascoltare il ritornello che ci serviva per introdurre la prima notizia della giornata. Buongiorno a tutti intanto.
0: Buongiorno Deborah, allora che invidia.
1: Coppia, puoi dirlo forte, soprattutto per l'età dei diretti interessati.
0: Sì, sì, sì. Coppia vende azioni di SpaceX, diventa milionaria e si licenzia. È una vicenda raccontata dal New York Post. Oggi è mercoledì, il mercoledì del lavoro,
1: certo,
0: e quindi
1: certo, uscite anticipate, direi, un po' originali.
0: Parecchio anticipate. Allora, qui si tratta di una coppia che sta beneficiando al massimo degli effetti del debutto azionario di SpaceX, che è avvenuto il 12 giugno scorso.
1: La società di Elon Musk, lo ricorderete, peraltro debutto anche controverso, perché in realtà il debutto era atteso con grande intensità, dopodiché non è andato benissimo, il titolo ha perso anche tanto terreno, adesso si sta stabilizzando più o meno sui valori della quotazione interno ai $150.
0: Quindi diciamo che ha avuto una fiammata che probabilmente è stata giovevole per questi protagonisti.
1: È stata una fiammata che è durata poco, poi è andata male, ma diciamo che loro hanno colto l'attimo, carpe diem.
0: Carpe azionem. E allora questi signori, come moltissimi altri lavoratori, colleghi dell'azienda, avevano una piccola quota azionaria, probabilmente non tanto piccola, lui si chiama Brian Agri, ha 35 anni, viene definito dal New York Post storico dipendente dell'azienda.
1: Stato tradotto male, oppure qualche volta veramente noi ci prendiamo delle libertà anche di descrivere delle situazioni eccessive, direi, sbagliate.
0: La signora si chiama Phoebe Novak e stanno girando il mondo grazie ai guadagni ottenuti proprio con le azioni di SpaceX. Hanno fissato un budget, $25,000 al mese, al cambio in euro è poco meno, per coprire le spese dei propri viaggi. Quindi loro hanno fissato che quasi ogni giorno spendono più o meno poco meno di un migliaio di euro, diciamo potrebbero essere 800-900 euro al giorno.
1: Ma non è peraltro una cosa che dura due mesi, perché qua hanno già pianificato una serie di viaggi fino a luglio 2027, verranno pure in Italia, magari li invitiamo a Due di Denari, ci facciamo raccontare come funziona.
0: Sì, perché un pochino di invidia per questo tipo di decumulo, un po' anticipato a dire la verità, perché di solito quando parliamo di decumulo si immagina una persona un po' più in là con gli anni, invece i signori sono, beati loro, molto più giovani. Viaggiano secondo i loro calcoli, quindi del denaro che hanno accumulato, fino alla fine di luglio 2027.
1: Esatto, e verranno appunto, come ripeto, anche in Italia. Diciamo che allora loro hanno ricevuto questa dotazione sotto forma di azioni della società nel corso della loro vita professionale, grazie a bonus, è una prassi molto ricorrente soprattutto in determinate società americane legate al settore tecnologico, operanti nel settore tecnologico, che attribuiscono grande parte della retribuzione appunto ai propri dipendenti sotto forma di stock option, azioni, bonus sotto forma di azioni. E negli anni, visto che lui era un dipendente storico, hanno accumulato un discreto patrimonio che poi appunto con il giorno della quotazione è andato a riscattare immediatamente. E ha fatto bene, aggiungo.
0: Perché no? Insomma, in fondo risparmiare e l'educazione finanziaria è anche sapere quando spendere.
1: Bravo.
0: I signori hanno saputo quando spendere, cioè il momento è per loro adesso.
1: Allora, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se hanno avuto l'opportunità, magari non così stellare come quella dell'ex dipendente di Elon Musk di SpaceX, se hanno avuto l'opportunità magari di uscire dal proprio rapporto di lavoro, se hanno risolto un rapporto professionale magari dietro un incentivo significativo che ha consentito loro davvero di cominciare a godersi un po' la vita senza necessariamente immediatamente rimettersi alla ricerca di un'altra attività professionale. Fateci sognare stamattina.
0: 800 24 0024, numero verde
1: che
0: per intervenire in diretta. sì assolutamente, oppure l'abituale 349 238 6666. Non parleremo però, pur essendo il mercoledì del lavoro, della possibilità di starsene una vita in vacanza, come nella canzone che ha aperto la puntata. Parleremo invece di lavoro domestico, cioè collaboratori domestici e collaboratrici domestiche, e di certificati di malattia. Questo perché quando vi abbiamo segnalato la novità dell'INPS che consente anche una sorta di retroattività del certificato prodotto il giorno dopo l'inizio della malattia, si sono scatenate le vostre richieste, e quindi la cosa ci ha subito portato a mettere in agenda una puntata apposita specifica
1: a Concia.
0: a Concia, anche sì, anche a Concia. Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ci rivelerà tutto quello che bisogna sapere a proposito del certificato di malattia.
1: Bene, allora, anche per questi argomenti mettete mano alla cornetta, che non c'è più, ha detto, al telefono, alla tastiera del vostro dispositivo telefonico, 800 24 00 24, se volete avere dei chiarimenti sulla disciplina appunto della gestione delle malattie, oppure 349 238 6666, se non avete tempo di chiamare e volete semplicemente inviarci dei messaggi scritti e vocali appunto attraverso il nostro canale WhatsApp. Prima di partire con tutto questo abbiamo ora un paio di notiziole da dare.
0: Importanti, però importanti.
2: Signori, signori, ecco a voi due di denari con il grande Meazza e la grande Rosciani.
1: Allora, banalmente, ma non tutt'altro che banali, le informazioni di servizio che dobbiamo dare quest'oggi prima di partire con il nostro approfondimento appunto sui temi legati al rapporto con i collaboratori familiari, collaboratori domestici. Intanto io ho una serie di giornate molto intense perché oggi parto, farò la diretta da Roma per i prossimi due giorni da sola.
0: Sì, io non vengo.
1: Bravo.
0: Confermo.
1: Mica tanto, però comunque da sola spero.
0: Faccio
1: di
0: come i due signori lì americani. Parto, spendo tutti i miei soldi e finché non li ho finiti non torno. Ci vediamo lunedì. No, per dire, ecco.
1: Tutte le puntate di due dinari che abbiamo fatto hai risparmiato così poco. Ma va bene.
0: Insomma, lasciamo stare. Allora, dicevi, stai per partire,
1: esatto,
0: per Roma.
1: Prima cosa, sì? Quindi, però faccio domani regolarmente Investire Informati e venerdì regolarmente ci sarà il Serpente Corallo con un altro approfondimento. Poi ritorniamo la settimana prossima. Ci vai tu in trasferta a Roma per un'altra cosa, ma io il 30 settembre farò con Nicoletta Carbone, l'attesissima, perché guarda, ha scatenato tanti interessi anche tra tanti colleghi qui di Radio 24, a partire dall'amica Laura Faggine che oggi ci segue in assistenza. È la giornata della nostra Digital Roundtable sulla longevità.
0: Sì, longevità.
1: Se non lo so neanche dire, andiamo bene, 2 euro, non so come le condurrò, con Nicoletta Carbone. Quindi longevity, vivere meglio, vivere a lungo, parleremo processo demografico degli italiani, sempre più netto, lo sappiamo, ci dobbiamo mettere in sicurezza per quella fase della nostra vita.

0: nella quale avremo tanto bisogno di stare bene dal punto di vista del benessere fisico, della salute naturalmente, ma anche dal punto di vista economico. E quindi con tanti ospiti faremo un approfondimento di 2 ore, come sempre, Digital Roundtable, alla quale vi potete iscrivere andando sul sito di Radio 24, c'è un form da compilare. Per qualcuno pare che sia tanto complicato. Se avete delle difficoltà nella compilazione, scriveteci a 2 di denari e vi aiuteremo con il nostro staff. L'iscrizione si può fare, è gratuita. La tavola rotonda dura dalle 14 alle 16, la anticipiamo un pochino rispetto alle nostre tradizionali, però vi vogliamo in tanti, stiamo già raggiungendo i 500 iscritti, ma siamo abituati a superare di gran lunga queste cifre, quindi mi raccomando, iscrivetevi, seguiteci, perché è un tema che riguarda indistintamente tutti noi.
1: Scusa, è gratis?
0: Sì, l'ho detto ma...
1: No, ma io voglio sempre ribadirlo questo. C'è un'altra cosa che si può seguire gratuitamente ed è molto più incombente, ed è Telefisco, perché domani, dopo che ve l'abbiamo annunciato da diversi giorni, è il giorno di Telefisco. Allora, le iscrizioni per seguire l'evento domani, seguire gratuitamente, poi se volete altri servizi come la possibilità di seguirlo in differita, allora lì c'è una formula differente, si chiama Telefisco Advanced. Ma se voi volete invece seguire i lavori domattina, non dovete far altro che andare su ilsole24.com/telefisco-settembre. Attenzione, perché l'iscrizione va fatta entro le 18 di oggi. Non sarà possibile iscriversi domani mattina. Quindi se avete il dubbio di magari posso seguire o non posso seguire, valutate subito oggi pomeriggio, appena finisce, o magari appena finisce questa puntata di 2 di denari, l'iscrizione ilsole24.com/telefisco-settembre.
0: Ci scrive Silvia. Sì. Ho ereditato 1,5 milioni di euro da papà, mancato improvvisamente. Dopo 2 mesi mi sono licenziata, adesso investo, faccio altro con la sicurezza economica alle spalle. Non sperpero, non compro vestiti o macchine di lusso, cerco di investire, sto dietro ai miei figli lavorando per me. Brava Silvia,
1: mi
0: anche
1: sembra
0: perché
1: un'ottima scelta.
0: Con tutto il rispetto per 1,5 milioni di euro, che è una cifra enorme, ma se tu vai a vedere, se non la gestisci bene, è un attimo appunto che venga utilizzata, non dico dilapidata, ma proprio utilizzata anche per appunto le necessità della quotidianità, soprattutto se si ha un orizzonte temporale molto lungo di fronte. Quindi Silvia, brava, magari mi scriva in privato a 2didenari@radio24.it, a me interessa sempre molto quello che fanno le donne, le scelte finanziarie che fanno le donne. Siccome domani a 2didenari a Roma avremo con noi Carla Ruocco, che è una ex parlamentare appunto italiana, peraltro è stata anche presidente della commissione di vigilanza sulle banche, che ha scritto un libro, La finanza è donna, cara Silvia, la sua testimonianza mi serve anche per confrontarmi con Carla Ruocco domani, quindi se ha pazienza di scrivermi in privato mi farà molto piacere.
1: 2didenari@radio24.it. vorrei rassicurare Silvia, non lederemo in alcun modo la sua privacy,
0: ma cioè, quante ne sai,
1: manterremo ovviamente il riservo su tutti i dati personali che lei vorrà comunicarci. Quanto sapete del garante della privacy? Magari vi siete rivolti al garante in qualche occasione, avete avuto soddisfazione, non avete avuto soddisfazione, eravate in dubbio e poi non vi siete rivolti al garante? Se volete raccontarcelo, anche per voi, 2didenari@radio24.it, se no durante questa puntata potete utilizzare anche il 349-238-6666, ma vi invitiamo a farlo prima delle ore 12 per questo motivo, perché poi ovviamente dobbiamo passare il canale ad altri programmi.
0: Ma vogliamo anticipare perché ci servono queste informazioni, ma solo dire delle cose proprio vaghe per un bel lavoro che stiamo facendo.
1: Stiamo preparando un prodottino per conoscere meglio che cosa è il garante della privacy e come possiamo utilmente utilizzarlo. Scusate il bisticcio di parole, ma è proprio quello che stiamo cercando di fare, Deborah ed io, naturalmente non da soli, ma i maggiori dettagli li sveleremo poco a poco.
2: Parliamo di lavoro.
0: In particolare di lavoro domestico, Mauro, perché qua chiaramente i collaboratori familiari sicuramente ogni tanto produrranno dei certificati di malattia perché si ammalano anche loro, ma quello che vorremmo fare oggi è qualcosa di proprio molto pratico e concreto, che riguarda le scadenze, perché Assindatcolf, che è l'organizzazione di lavoro datoriale, ha pubblicato un vademecum che a quanto pare è necessario per far capire anche ai datori di lavoro quando dobbiamo lasciare a riposo appunto i nostri collaboratori familiari, perché giustamente ovviamente anche loro devono godere

0: che ha svolto, diciamo, per i lavoratori domestici.
1: Invece c'è una festività nuova proprio ai primi di ottobre. Certo. Il 4 ottobre c'è la festività nuova, festività nazionale di San Francesco d'Assisi.
0: Sì.
1: E questo comporta tutta una serie di calcoli da fare da parte dei datori, che poi dovranno essere considerati anche per le festività successive del trimestre.
0: Certo,
1: ovviamente
0: certo.
1: Avremo l'8 di dicembre, a Milano c'è anche il patrono, anzi le faccio già una domanda, pure il patrono è una festività che va calcolata.
0: Sì, anche la festività del Santo Patrono rientra nelle giornate da considerare festive, quindi per Milano oltre all'8 dicembre c'è anche la festività del Santo Patrono nel mese di dicembre insieme al 25 e poi al 26 dicembre.
2: Ma queste prima ma siete già saltati
0: siamo
2: a dicembre,
0: già
2: esatto, ma c'è anche il primo di novembre, esatto.
0: Allora, per quanto riguarda le festività più prossime, quindi quelle più vicine alla scadenza, come diceva prima, c'è la nuova festività del 4 ottobre. Anche i lavoratori domestici, diciamo nel contratto collettivo nazionale del lavoro domestico che è stato di recente rinnovato, abbiamo anche inserito questa nuova festività del 4 ottobre e quest'anno c'è la particolarità che ricade di domenica. Quando le festività ricadono di domenica hanno, diciamo, un trattamento diverso per i lavoratori conviventi. Ricordiamo sempre che nel settore domestico abbiamo i lavoratori conviventi, quindi quelli che vivono con il datore di lavoro, e i non conviventi, quelli ad ore. Quando la festività ricade di domenica, per i lavoratori conviventi, essendo già la domenica un giorno di riposo, la festività viene retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile, quindi oltre 26 giorni dello stipendio normale, e in questo caso ci sarà anche un 26esimo relativo alla festività del 4 ottobre. Identica situazione sarà per il 1 novembre, che anche in questo caso, anche quest'anno, ricade di domenica. Nelle altre giornate invece 8, 25 e 26 sono giorni lavorativi, il lavoratore riposa, quindi non effettua prestazioni di lavoro e riceve la retribuzione completa come se avesse lavorato. Per i non conviventi invece le festività vengono retribuite sempre, indipendentemente che in quel giorno sia prevista l'attività lavorativa, e vengono retribuite con la paga corrispondente a un sesto dell'orario settimanale. Quindi queste sono le indicazioni da fornire ai datori di lavoro domestico.
2: Avvocato, ma in una festività il collaboratore familiare appunto ha il diritto di goderne, il datore di lavoro ha il dovere appunto di lasciarlo godere, ma se ci si mette d'accordo con la famiglia, nel caso ci fosse una necessità molto importante, possono lavorare i collaboratori familiari durante la festività dietro chiaramente corrisponsione di un adeguato compenso?
0: Sì, naturalmente per esigenze del datore di lavoro si può chiedere l'attività in quella giornata, riconoscendo però lo straordinario, quindi lo straordinario festivo del 60%, quindi quella giornata verrà maggiorata del 60%. Deve essere naturalmente preavvisato il lavoratore per chiedere la sua disponibilità a effettuare quella giornata festiva del lavoro in quella giornata festiva, riconoscendo sempre lo straordinario.
1: Ho fatto una scoperta sconvolgente, avvocato: il 10 di ottobre, che è il termine per versare i contributi, però cade di sabato. Posso arrivare fino a lunedì 12?
0: No, si pagano fino, diciamo, solo se il 10 ottobre ricadesse di domenica, allora in quel caso si sposta a lunedì. Il 10 ottobre sabato si considera scadenza senza posticiparlo a lunedì per il lavoro domestico, è così.
2: Anche
0: non è come diciamo per il lavoro domestico si considera la scadenza solo quando è domenica o festiva, allora viene posticipato al giorno successivo.
2: Allora, anche i collaboratori familiari e il lavoratore domestico ha diritto alla tredicesima. Leggo dalle vostre istruzioni che deve essere corrisposta entro il 15 dicembre,
0: non c'è una scadenza diciamo precisa. Il contratto prevede che venga corrisposta in occasione del Natale, quindi in occasione della, si chiama appunto gratifica natalizia, quindi prima del 25, di corrispondere questa mensilità aggiuntiva. Noi consigliamo sempre di corrisponderla intorno al 15 dicembre, che ci sembra la data più corretta, affinché anche i lavoratori possano eventualmente usufruire di questa mensilità aggiuntiva per le loro spese natalizie e per quello, diciamo, per avere qualcosa in più e non aspettare naturalmente il dopo

0: dopo le festività natalizie per riceverla insieme allo stipendio.
1: Parleremo dopo, nella seconda parte della trasmissione, di certificati di malattia. La malattia del lavoratore domestico ha qualche regola particolare, avvocato?
0: Ma la malattia del lavoratore domestico è sicuramente particolare. Perché? Perché la malattia viene retribuita dal datore di lavoro. Qui non interviene nel settore del lavoro domestico, non interviene l'INPS, quindi a carico del datore di lavoro, e viene retribuita per i primi 3 giorni al 50%. E poi per i successivi, in base all'anzianità di servizio, quindi in base a quanto tempo io lavoro presso lo stesso datore di lavoro, avrò diritto a una retribuzione dei giorni di malattia per il restante periodo al 100%. Facciamo un esempio: per i primi 6 mesi di servizio ho diritto a pagamento di 8 giorni di malattia l'anno, dai 6 mesi ai 2 anni il totale 10 giorni di malattia retribuite, oltre 2 anni ho diritto al pagamento di 15 giorni di malattia. Questo naturalmente perché? Perché il costo è interamente a carico del datore di lavoro e quindi comunque c'è una limitazione sul pagamento dell'intera durata della malattia. Naturalmente ricordiamo che esiste anche la cassa colf, quando vado a versare i contributi INPS verserò anche i contributi alla cassa colf, contributi alla cassa di assistenza contrattuale, che dà delle indennità al lavoratore domestico in caso di ricovero, in caso di convalescenza a seguito di ricovero, quindi ci sono delle tutele che le parti sociali hanno costruito con la cassa colf per dare comunque una garanzia anche in questi periodi un po' più delicati nella vita del lavoratore domestico.
1: Grazie avvocato Paola Mandarini, responsabile della sede locale di Roma per Assin.Colf. Il sito è assin.colf.it se volete anche approfondire qualcosa di particolare. Tra l'altro voi fate anche un servizio di consulenza mirata,
0: sì,
1: mi pare, vero?
0: Certo, sì, assistiamo i datori di lavoro domestico nella gestione del contratto dall'inizio, quindi dall'assunzione fino all'eventuale cessazione, perché non ne ha più bisogno, comunque ci sono i vari motivi di risoluzione del rapporto di lavoro, quindi tutta un'attività completa sulla gestione del contratto di lavoro domestico per i nostri gli associati datori di lavoro.
1: Grazie avvocato Mandarini.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: E noi andiamo a sentire cosa fanno le borse.
2: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso, sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
6: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Grazie al ribasso del prezzo del petrolio, questa mattina le borse europee erano ripartite di nuovo piuttosto bene, ma c'è già un cambio di direzione. D'altronde il Brent a Londra sta provando a riavvicinarsi ai $100, il greggio americano è di nuovo sopra i 90. Questo è un elemento che, come sappiamo, in genere innervosisce in particolar modo i listini europei, che infatti, dopo essere partiti con rialzi di mezzo punto, hanno bruciato tutto, adesso sono in negativo, a partire da Francoforte che segna meno 0,34%, Parigi meno 0,03, Milano invece ancora in rialzo ma in netto battuta d'arresto, più 0,08% sul FTSE MIB. Sono stati diffusi i dati sul PMI manifatturiero di settembre. Per quello che riguarda il dato complessivo europeo, siamo a 52,7 punti, mi sembra che sia un dato stabile rispetto alle rilevazioni appunto dei mesi passati. Piazza Affari, i titoli che si mantengono in territorio positivo, rialzo di oltre un punto per Amplifon, Banco BPM e Avio. I peggiori invece, almeno in questo momento, andiamo a vedere cosa ci racconta la piattaforma, abbiamo appunto Unipol meno 1,44, Fincantieri meno 1,33, calo di oltre un punto per Inuit, Buzzi, STM, Stellantis. Per ora è tutto.
14: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
21: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
25: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
26: Due di denari.
27: Mi chiedo perché in Italia, visto che siamo analfabeti finanziari, le aziende non distribuiscono stock option. E è meglio godersi i soldi da giovani piuttosto che da anziani, corretto?
28: Io lavoro in ospedale. Spesso ci capita che i pazienti all'ingresso si dimentichino di chiedere l'apertura del certificato di ricovero all'INPS. Noi possiamo aprirlo il giorno, anche il giorno seguente o solo entro le 24 ore dal ricovero? Perché spesso i miei uffici in ospedale mi rispondono 24 ore dal ricovero, anche se questo è avvenuto alle 2 di notte. E non tutto il giorno seguente.
13: qualità

0: Delle domande agli ascoltatori è sempre eccellente. Voglio solo dire una cosa, visto che abbiamo scomodato la povera Dolly Parton, che è mancata da poco, che sai che c'ha già delle grane legate alla sua eredità negli Stati Uniti.
1: Ma perché non sentono due di denari?
0: Ma guarda, infatti, allora, ho trovato questa mattina questa notizia che non voglio riportare agli ascoltatori perché è talmente complicata per tutte le persone che ovviamente tentano adesso di infilarsi nel suo patrimonio, in particolar modo riguarderebbe il nuovo guazzabuglio, le sue proprietà immobiliari, ma devo leggermela meglio e nel caso nei prossimi giorni la raccontiamo.
1: Allora, è importante magari anche su quello pensarci prima.
0: E però scusami, le stock option qualche azienda la dà in Italia, non
1: no,
0: è una
1: no,
0: prassi
1: in realtà
0: tipica.
1: Più di una.
0: Esatto, quindi
1: più di una assegna delle stock option. Okay. Certo, da noi anche le quotate sono molto meno che negli Stati Uniti e anche la cultura della quotazione è molto meno diffusa tra le nostre aziende, anche aziende molto importanti.
0: Bene.
1: Tutto ciò premesso, andiamo a scomodare il dottor Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Bentornato a Due di Denari.
2: Grazie tantissimo dell'invito e buongiorno a tutti, davvero grazie.
1: Allora, non so se ha preso nota già della prima domanda che ci arrivava da ambiente ospedaliero e rilascio del certificato di malattia da ambiente ospedaliero. Se può.
0: Non vorremmo metterla in difficoltà con la domanda bruciapelo. Però se non sappiamo, noi rivendichiamo il diritto di non sapere, di studiare a microfoni spenti.
2: Assolutamente come all'università. No, ho ascoltato con grande piacere anche l'intervento della ascoltatore e che poi, se avete notato, rientra sempre nel concetto della domanda di retroattività, no?
0: Esatto.
2: Che
0: esatto.
2: Una domanda che da anni si ascolta nell'ambito ospedaliero del giorno di ricovero. Il concetto è assolutamente questo: vince il giorno di ricovero in ospedale.
0: Ah.
1: Questo è il giorno da cui decorre quindi la malattia.
2: Esatto,
1: vera
2: il giorno
1: e propria.
2: Da cui decorre la malattia. E considerate che la retroattività in realtà è un concetto già esistente. La vera novità è sulla visita ambulatoriale, che è la novità della circolare dell'INPS, no? Ovviamente. Ma il concetto di retroattività, a parte la domanda secca che abbiamo ascoltato prima, è un qualcosa di cui se ne parla veramente da tanto tempo.
1: Allora, ribadisco per chi si ponesse solo ora la visione all'ascolto, visione ad esempio sul canale 63 del digitale terrestre, non l'avevamo ancora ricordato, ma cos'è successo? Che c'è stata una recente circolare dell'INPS, se per gli amanti del genere a numero 92 del 2026, la quale circolare ha consentito a giustificare il giorno precedente alla visita come giorno di malattia. Cioè, insomma, detto proprio in soldoni, prima, se ho capito bene, poi Cavalleri lei mi perdonerà senza darmi un brutto voto, prima sostanzialmente era consentito fare un certificato retroattivo, cioè ti ho visto martedì ma dico che sei malato da lunedì, se c'era una visita domiciliare da parte del medico. E così era consentito anche fare questa sorta di retroattività. Adesso questo si può fare anche con la visita ambulatoriale, cioè vado in ambulatorio, insomma un po' malconcio.
0: Mi ammalo oggi ma ci vado domani?
1: Vado un po' malconcio in ambulatorio, mi visita e mi dà la malattia dal giorno prima. Corregga tutto ciò che ho detto che non è corretto, Cavalleri.
2: È assolutamente un 30 lodi,
1: grazie.
2: Senso che è perfetta la risposta. La retroattività del certificato, parliamo del certificato medico, il soggetto è questo, si riferisce ovviamente alla possibilità di giustificare il giorno precedente alla visita medica, questo è esattamente quello che ha detto lei, assolutamente perfetto. A me piace chiarire anche il concetto di giustificazione, no? Perché parliamo di un lavoratore subordinato, una persona adulta che deve giustificarsi. Ma cosa vuol dire giustificare? Vuol dire poter assentarsi legittimativamente dal lavoro, no? Ovviamente. Perché? Perché la malattia è un evento non dipendente dalla volontà del lavoratore, che comporta di conseguenza la sospensione temporanea dello svolgimento dell'attività. E quindi il lavoratore, proprio per questa sua involontarietà a trovarsi in questa situazione, deve avere modo di giustificarsi. È correttissimo quello che ha detto lei precedentemente. Se posso, vorrei aggiungere una cosa che secondo me è importante. L'incapacità lavorativa per malattia deve avere, usiamo il termine che vogliamo, il verbo che vogliamo, deve essere concreta e attuale. Questo cosa vuol dire? Concreta, che deve essere effettuata una comparazione secca fra la situazione patologica del lavoratore e il lavoratore che svolge. Io mi ricordo un convegno con un giudice del lavoro che fece un esempio molto bello e chiaro. Se mi vengono 30 brigole sul viso, non sono contagiose e sono un lavoratore amministrativo di una società, tengo la contabilità, non mi vieta di svolgere l'attività. Quindi non è una malattia che porta all'assenza, che giustifica l'assenza, a meno che non mi dia altri problemi, no? Di conseguenza, se invece sono una modella che faccio come modella, uso il mio viso, la parte estetica, questa malattia ricollegata all'attività lavorativa è una malattia, anche se non palesemente, che mi vieta di svolgere l'attività, che in questo caso giustifica l'assenza del lavoratore. Quindi vedete quanto è delicato proprio il concetto di malattia nell'ambito del diritto del lavoro, perché ha una quantità enorme di aspetti che vedremo anche semmai successivamente.
0: Ma come mai, dottor Cavalleri, si è resa necessaria questa precisazione appunto dell'INPS? Era considerata ancora proprio un po' un ginepraio questa individuazione della data corretta per far partire il certificato medico? Perché si è reso necessario proprio intervento dell'INPS?
2: Allora, necessario per due aspetti. Uno, perché la Cassazione si era mossa immediatamente e la giurisprudenza, no, su vari aspetti, no, dell'ambito del lavoratore che difendeva eventuali assenze, anche perché ricordiamo che l'assenza ingiustificata può portare anche a procedure disciplinari, no, del lavoratore, quindi qua la giurisprudenza era nata e si è sviluppata in maniera molto attenta. E poi, a mio parere, anche per un supporto che può dare a tutti gli effetti questa normativa nell'ambito di una problematica di meno medici che oggi svolgono l'attività sul campo. E quindi l'impossibilità o la scelta del medico di andare da soggetti più o meno gravi ha portato a dare più elasticità al medico a poter incontrare e visitare il lavoratore anche il giorno dopo senza danneggiarlo. Ecco, questa è una risposta che ti ho dato spontanea, che secondo me però racchiude la problematica più a larga scala, che è la problematica di copertura del territorio dell'aspetto medico, quindi una difesa anche ai medici che tutto il giorno sono sul territorio a supportare le problematiche dei lavoratori subordinati.
1: Un attimo di pazienza, perché adesso c'è il traffico.
3: Airmec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto sulla A4 nel percorso Veneto, code tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. In Toscana, per mezzo in avaria, incolonnamenti sulla A11 Firenze Mare tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 12.45. Buon viaggio.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Due di denari.

0: dovremmo arrivare, soffro lo stress, ma non ce la facciamo, quindi o te la canto io, oppure procediamo con il dottor Cavalleri.
1: Facciamo così, la diamo per cantata, a meno che la voglia cantare il dottor Cavalleri, sì. Allora in quel caso l'ospite, per carità.
0: Guarda che se lo provochiamo ci si mette in malattia e non risponde più alle domande, speriamo che no.
1: Io ho già...
2: è la mia remoscia che rovinerebbe palesemente la canzone.
1: Io ho già una curiosità sulla base di quello che ci ha detto lei, e poi altre si stanno arrivando. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Lei ha detto, guardate, non tutti gli stati di malattia possono essere, come dire, malattia per il lavoro. E ci ha fatto l'esempio, se io faccio il contabile, anche se ho un, come dire, un herpes, che sì, effettivamente non mi rende così attraente,
0: un brufolo
1: sul
0: in mezzo
1: viso,
0: alla fronte,
1: però
0: infestante.
1: Questo non inficia la mia possibilità di lavorare. Cosa diversa è se io faccio il modello, la modella, e lavoro col viso, e allora sì.
0: O lavori con il pubblico, magari, che ne so, anche una commessa potrebbe giudicare discutibile,
1: ma,
0: no, di
1: eseguire. Ma la domanda è, ma chi giudica? Il medico può valutare questa cosa?
2: Il medico, la deontologia del medico, la professionalità del medico è colui che nella visita, perché è importante la visita del medico, perché è così importante la presenza del medico, è obbligatoria, perché è il medico che giudica la tipologia dell'evento, della malattia, ma non solo nell'ambito della malattia, ma anche ovviamente per la durata della malattia stessa, no? Quindi l'importanza del medico, che è sempre fondamentale, nel caso del diritto del lavoro è altrettanto fondamentale, perché anche la durata è un oggetto fondamentale nell'ambito del diritto del lavoro per quanto si guarda di malattia.
0: Allora, i giorni di malattia, quando, dottor Cavalleri, sono pagati dall'azienda e quando dall'INPS? Perché da quello che ci pare di capire dipende dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2: Assolutamente corretto. Intanto ricordiamo che per gli operai dell'industria e per gli operai del terziario a tempo indeterminato l'indennità spetta per 180 giorni, mentre per i tempi determinati c'è un calcolo particolare per far sì che gli stessi siano coperti. Intanto, assolutamente correttissimo quello che avete detto, si entra nel merito dell'aspetto della contrattazione collettiva, ovvero intanto abbiamo fatto una distinzione iniziale, no? Tra operai nell'industria e impiegati operai nel terziario, ma non è che chi ci ascolta si preoccupa immediatamente e dice ma io sono impiegato di industria, non viene pagata la malattia. La distinzione è quando subentra l'INPS come indennità di malattia, invece quando tutto è a carico del datore di lavoro. Naturalmente quando è tutto a carico del datore di lavoro, il datore di lavoro mensilmente non deve versare quella parte di contributi a copertura della malattia, quando invece l'INPS subentra in percentuale a carico della malattia, automaticamente il datore ha l'obbligo di versare mensilmente dei contributi, come se fosse una polizza assicurativa ovviamente previdenziale. In questo caso cos'è che succede? Che l'INPS entra in una percentuale del 50% per i primi dal quarto al ventesimo giorno e dal 66,66 dal 21 al 180 giorno. Però permettetemi una precisazione. Io ho detto dal quarto giorno. Ho detto dal quarto giorno perché dal primo al terzo giorno c'è la mitica carenza che tutti noi conosciamo, sono i famosi 3 giorni che vengono pagati esclusivamente dal datore di lavoro. Quindi di fatto il lavoratore ha diritto assolutamente a stare a casa perché è malato, ma questi 3 giorni sono totalmente a carico del datore di lavoro. Quindi pensate, nelle aziende di alti numeri di lavoratori subordinato può incidere, no, questi 3 giorni di carenza per una ripetitività. E qui la contrattazione collettiva è venuta in aiuto, per esempio nel commercio. Il commercio sottolinea subito che per i primi 2 eventi l'azienda copre il 100% dei 3 giorni, anche 1 o 2 comunque dei 3 giorni massimo. Per il terzo evento, nell'arco dell'anno, mi raccomando, è il 60%, quarto evento il 50%, dal quinto evento in poi, nell'arco dell'anno solare, è 0. L'azienda non riconosce nulla per i primi 3 giorni. Quindi, come vedete, in questo caso ci sono contratti collettivi che sono entrati nel merito. Quindi, quando vi dicevo la malattia è un oggetto importante nell'ambito del diritto del lavoro e molto attenzionato, perché ha moltissime sfaccettature. La carenza, per esempio, è una di queste.
1: Mi chiedo una cosa che forse si chiedono anche molti altri, ma se mi ammalo di sabato o di domenica, che poi vado, cosa faccio? Vado lunedì dal medico e mi faccio certificare pure il sabato e la domenica? Come funziona? Scusi, Cavalleri.
0: Se miracolosamente ti sei rimesso a posto, lunedì nessuno saprà mai niente di quello che ti è accaduto.
2: Bravissima, bravissima.
0: Però, no, però dipende dai lavori, magari per esempio prima citavo i commessi che magari invece il sabato e la domenica lavorano, credo che anche lì dipenda dai tipi di lavoro.
2: No, assolutamente corretto, e anche qua una grande attenzione. Posso ritornare proprio nel concetto di retroattività, perché qui spieghiamo molto bene l'oggetto dell'argomento, e vado subito alla vostra domanda secca. Ci sono delle situazioni in cui la retroattività non è riconosciuta, e quindi in maniera secca, usando il suo termine di prima, la malattia parte dal giorno che viene denunciata. Per esempio, se io a lunedì chiamo il medico e faccio anche la visita al lunedì, che sia domiciliare o ambulatoriale, e dico che la malattia era nata il sabato o la domenica in un giorno festivo, per esempio. In questo caso la retroattività non vale, ma doveva il lavoratore chiamare la ex guardia medica, vi ricordate il termine guardia medica, che adesso è la continuità assistenziale. Quindi anche qua portiamo un'attenzione ai lavoratori di come comportarsi ogni qualvolta, per esempio, si ammalano di sabato, certo, e di domenica. Ricordo anche un'altra cosa, se vi può far piacere, anche per gli ascoltatori, che la retroattività, mi raccomando, può andare solo un giorno indietro. Non è, seguo la battuta che avete fatto prima, non è che io chiamo il medico oggi, dico che stiamo male da 7 giorni e il medico va retroattivo di 7 giorni. La retroattività, se riconosciuta, mi raccomando, dal medico, perché anche il medico è la voce, il capitolo per eccellenza, che giustifica la tipologia di malattia che può essere nata anche il giorno precedente, ma comunque entro le 24 ore precedenti. Scusate questa precisazione, ma una delle tante domande che ci arrivano sempre in studio.
0: Ha fatto benissimo. Purtroppo ci manca poco più di un minuto di tempo, ma volevo introdurla, dottor Cavalleri, nel magico mondo delle visite fiscali, perché qua qualcuno dice ma nessuno passa mai a controllare. Io guardo degli esempi concreti dei familiari molto stretti, prima il marito e poi la persona vicina, che è una mia cugina, che ne hanno avute, e posso assicurare, vabbè, sono mio parente, posso parlare solamente bene di loro, che non è gente abituata a stare in malattia in maniera ricorrente. Eppure ho fatto caso a questa frequenza delle visite ricevute per 2 momenti di assenza da lavoro, anche molto importanti, per 2 interventi importanti. Come funzionano, se ce la fa a dirlo in 30 secondi?
2: In 30 secondi. Allora, intanto la visita del medico non è assolutamente un'offesa per il malato, ma hanno lo scopo di verificare l'effettiva incapacità lavorativa del dipendente, assente, niente di più. Ricordiamo, aspetto fondamentale, che il datore non può effettuare direttamente accertamenti sanitari sul lavoratore, ma deve affidarsi all'INPS e comunicando in via telematico la richiesta. Ricordiamo anche che lo stesso INPS, che automaticamente, senza richiesta del datore di lavoro, può chiedere. Quindi quante volte il lavoratore dice ma è il datore di lavoro che mi ha mandato la visita medica? No, può essere anche l'INPS in maniera indipendente che fa un controllo d'ufficio.
0: Così.
2: Ok, soprattutto per le malattie lunghe, naturalmente.
0: Certo.
2: Anche per le brevissime, ma soprattutto per le malattie lunghe.
0: Allora ho capito la ratio dietro alle situazioni che ho raccontato io.
1: Dottor Cavalleri, lei sa che non può lasciare il paese se non ha il nostro permesso.
0: Esatto,
1: sì.
0: Il passaporto ci deve lasciare, non so se gliel'hanno detto lì ai consulenti del lavoro.
2: Io vi ringrazio sempre per la straordinaria gioia di essere con voi. Quindi grazie di cuore, davvero.
1: Grazie a lei. Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Allora, Deborah.
0: Allora, sei assente ingiustificato per i prossimi 2 giorni, te lo dico.
1: No, ma adesso io mi rivolgo al dottor Cavalleri, perché io c'ho delle cose da fare, però lunedì torno, perché...
0: Perché hai finito i soldi, niente giro del mondo.
1: Ecco, però non dirlo così, che dopo resto male.
0: Ci sentiamo domani, io sarò da Roma, buona giornata a tutti.

Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount?
8: Giusti discount.
10: E ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 12 e un minuto.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: lo scontro di parole, ma una ricerca di soluzione. La diplomazia a New York, oltre la retorica di fuoco. Bonaccini e il tetto nelle scuole italiane sbagliato, dice coinvolgere Mattarella, quel tetto c'è già da parecchi anni. Incidente sul lavoro al Colosseo, muore un operaio di 22 anni, chiuso al pubblico l'anfiteatro Flavio. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Martin Garramone in regia. In primo piano ancora quella nuova giornata delle Nazioni Unite, oggi prosegue dunque quello che una volta era anche un evento politico di grande importanza, potremmo dire l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che oggi ha cambiato completamente profilo, ma che è stato intanto l'occasione per Donald Trump di realizzare l'ennesimo show di portata planetaria, affrontando tutta una serie di temi. La giornata prosegue, nel frattempo è la Cina che dice non saremo presenti, se non con figure di secondo piano, all'incontro al Palazzo di Vetro. Ma sentiamo il punto.
1: L'esercito iraniano ha respinto la minaccia di Trump di annientare la Repubblica Islamica, avvertendo di essere pronto a rispondere con attacchi devastanti. L'ultimatum di Trump è stato netto. Si raggiungerà un accordo con l'Iran che permetta loro di ricostruire un paese di gran lunga più grande di prima, ha dichiarato all'Assemblea ONU, oppure anniento la Repubblica Islamica. Al di là della retorica infuocata, la diplomazia continua a lavorare e gli incontri tramite mediatori dell'inviato USA

0: Kharkov proseguiranno anche oggi. Attesi in giornata l'intervento di Zelensky, che ha chiesto a Trump un pacchetto invernale di forniture militari, e del presidente dell'Iran, Pezeshkian. Domani tocca al premier israeliano Netanyahu e al presidente palestinese Mahmoud Abbas in videoconferenza dopo che per il secondo anno gli USA hanno negato il visto, mentre Xi Jinping incontrerà Trump a Washington, saltando l'Assemblea delle Nazioni Unite, a cui invierà un vicepresidente. Per Mosca, che nella notte afferma di aver compiuto attacchi mirati con droni contro impianti del complesso militare industriale ucraino, c'è il ministro degli esteri Lavrov, che in agenda ha un incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso in Italia, al decreto scuola, Valditara nega uno scontro con il Quirinale.
2: Su scuola e quote, studenti stranieri nelle classi, non c'è uno scontro con il Presidente della Repubblica, dice il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Sotto i riflettori c'è l'attacco di Giorgia Meloni sul monito di Sergio Mattarella a non creare classi ghetto e sulle circolari scolastiche firmate dal Presidente della Repubblica quando era Ministro della Pubblica Istruzione. Il riferimento è a due documenti di 36 anni fa in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe per agevolarne l'integrazione. La proposta del Governo di fissare al 30% il tetto degli studenti stranieri nelle classi, spiega Valditara da New York, dove è atteso all'ONU, va nella direzione dell'integrazione richiamata da Mattarella da Matrice in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Noi, dice Valditara, vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. Il ministro annuncia poi che con il decreto sulle quote nelle classi il governo stanzierà anche 14 milioni per potenziare corsi di italiano personalizzati per gli studenti stranieri. Le opposizioni intanto criticano le parole di Giorgia Meloni. È una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice la segretaria del PD Elish Line. Una evidente e totale mancanza, sottolinea, di senso dello Stato. Sulla stessa linea gli altri partiti di opposizione, compresi AVS e 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E questa mattina il presidente del PD, Stefano Bonaccini, in esclusiva ai microfoni di Radio 24, era al Cersai di Bologna, ha risposto appunto a Giorgia Meloni sul deficit al 3% e sul braccio di ferro col capo dello Stato sul tema della scuola.
3: Io penso che tirare per la giacca il presidente Mattarella sia proprio sbagliato, anche perché stiamo parlando di un presidente della Repubblica che ha usato parole, secondo me, esemplari. E ieri ho visto un certo nervosismo, che io credo sia dettato da quello che mi chiedeva prima, cioè non aver raggiunto, come avevano promesso, il rapporto del 3% tra deficit e PIL, che toglie un tesoretto potenziale, è impossibile all'Italia. E questo credo che abbia comportato un problema. Tra l'altro anche il tema sulle classi, insomma, dovrebbe sapere Meloni che quel tetto, un tetto c'è da parecchi anni e che in ogni caso molti di quelli che vengono definiti stranieri in realtà sono bambini che mancano della cittadinanza ma che parlano magari persino il dialetto della regione o della città in cui sono nati. Non vorrei fosse una rincorsa allo spauracchio di Vannacci, ma il rischio è che se tu cerchi di copiare l'originale, la gente sceglie l'originale davvero, non sceglie la fotocopia.
1: Era Stefano Bonaccini al microfono di Giulia Bassi. E adesso un aggiornamento sull'incidente sul lavoro la notte scorsa al Colosseo. Sentiamo.
4: Andrea Moretti era un operaio rocciatore, aveva 22 anni e la scorsa notte al Colosseo, per conto di una ditta di Teramo, era impegnato nei lavori di installazione del nuovo impianto di illuminazione. All'improvviso, mentre era sospeso in quota, è volato per una decina di metri morendo sul colpo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi le eventuali responsabilità. Pare che al momento del volo, nel vuoto, Andrea Moretti operasse da solo all'altezza del secondo ordine dell'anfiteatro Flavio. Si vagliano le testimonianze dei colleghi e il rispetto delle norme di sicurezza adottate. Sarà eseguita l'autopsia. In un primo tempo per oggi era stata decisa la chiusura al pubblico solo di una parte del Colosseo, quella dove è avvenuto l'incidente, poi anche in seguito alle polemiche sollevate dai sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro e lo stop ai lavori. Attorno al Colosseo si aggirano folle di turisti ignari del provvedimento. A novembre ai Fori Imperiali, in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti, aveva perso la vita un operaio di 66 anni. Era rimasto intrappolato per ore sotto le macerie. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per adesso è tutto con gli aggiornamenti da GR24, che naturalmente torna in effetto giorno alle 13:00.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Più tossisci, più ti viene da tossire, avete presente, vero? Parte un colpo, ne arriva un altro e a quel punto sembra quasi che la tosse abbia preso il comando. Perché succede? Perché un colpo di tosse chiama l'altro? Lo chiediamo oggi al professor Claudio Micheletto, direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, past president dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Bentornato professore.
2: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Noi abbiamo i recettori della tosse, che sono particolarmente presenti in laringe, ad esempio, in gola. Quindi quel fastidio che sentiamo in gola è uno degli stimoli più potenti che esista per l'infiammazione. Poi sono soprattutto a livello dell'apparato tracheobronchiale. Noi nella nostra evoluzione abbiamo questi recettori per liberarci le vie aeree dai materiali estranei. E questa è la sua funzione importantissima. Una funzione difensiva, quindi alla fine la tosse è una manovra espulsiva forzata. Il problema è che questa espulsione forzata viene rilasciata a alta velocità, l'aria passa su una mucosa infiammata, per cui già il primo colpo di tosse ne può stimolare tanti altri.
1: Che fare? E adesso insomma, le temperature cambiano, cambia anche l'umidità, la tosse sembra quasi aspettarci al varco. Possiamo fare qualcosa per dissuaderla dal venire a trovarci? Magari.
2: Purtroppo noi adesso stiamo un po' pagando questi sbalzi di temperatura, quindi questo passaggio dal gran caldo durante il giorno a magari l'aria un po' più fresca durante la sera, e questo favorisce le prime infiammazioni, direi. Non ci sono molte infezioni batteriche o virali. Diciamo che l'invito è innanzitutto non esagerare con gli antibiotici, il solito argomento di cui parliamo spesso, nel senso che l'antibiotico serve per un'infezione batterica, quindi per una tosse secca, senza secrezioni, non vale la pena sparare subito, diciamo, col cannone, certo. Ma usare degli antinfiammatori. Certamente fare un po' accortezza a queste condizioni climatiche. Per la maggior parte di queste tossi basta un semplice antinfiammatorio. Diciamo che comunque è un campo molto difficile anche per il medico. È la motivazione per la quale nei mesi invernali più frequentemente ci si rivolge al proprio medico, è in assoluto già valutata per questo. Ed è può essere legata all'episodio, che però deve risolversi, può essere invece anche sinonimo di patologie respiratorie importanti, croniche, che vanno sicuramente valutate. Quindi diciamo che la durata della tosse può essere l'elemento.
1: Fa la differenza.
2: Importante.
1: Grazie professore, ci porteremo un maglioncino comunque per le sere fresche.
2: Facciamo attenzione in questo periodo, ecco. E per tutti coloro che hanno patologie a rischio, tra poco la vaccinazione, mi raccomando.
1: Grazie professore, intanto ci sentiremo, buona giornata, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, state bene.

0: his world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Ho sognato che ero rimasto vedovo.
3: Ah, sognato che era morta la sua?
2: Sì, mia moglie. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese. E alla mia sinistra, Padre Agostino.
3: Perbacco, ricorda tutti i dettagli.
2: Sì, come fosse adesso.
3: E nel sogno ho provato dolore?
2: No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo.
3: Ridevo. Rideva.
2: Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca. Tac! Anche abbastanza forte. Credevo fosse Padre Agostino. E invece mi sono svegliato nel mio letto. Era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti? Ridi nel sonno.
4: Non è che questa mattina voglia parlare del film indimenticabile Il Vedovo con Alberto Sordi e Franca Valeri, ma ricordo che feci una puntata sul Vedovo in occasione del remake orribile, osceno, dimenticato completamente. Non è passato alla storia a nemmeno un mese dalla sua uscita nelle sale. Parlai quella mattina, era il 2014, era il 31 gennaio del 2014, parlai con un caro amico che aveva scritto un piccolo libro proprio sul Vedovo, che faceva un'analisi della fenomenologia del Vedovo, un'analisi strutturale profonda di quel film, trovando dei sensi profondi, dei significati che nessuno aveva mai immaginato. L'amico era Tommaso Labranca, amico, poi non voglio millantare amicizie, lo conoscevo, ci frequentavamo soltanto quando lui veniva in trasmissione, ogni tanto mi chiamava, collaborai a un suo libro, Labranca Remix, in cui, quando aveva già raggiunto l'apice del suo successo, Tommaso Labranca, ricordate, la persona a cui in maniera molto limitativa viene attribuita la lettura più corrente del fenomeno trash, che è un'emulazione fallita. Lui odiava di essere ricordato per il flash. Ne parlo al passato, perché Tommaso Labranca poi un giorno è morto in maniera molto prematura. Era il 2016 e proprio quest'anno, in questo periodo, si ricordano i 10 anni della sua scomparsa. Un'occasione non per fare un elogio funebre di una persona formidabile, secondo me, dal punto di vista intellettuale. Il paese non se l'è meritato e non so sarebbe ancora meno meritato oggi, ma semplicemente per ricordare tratti del passato alla luce di quello che ho capito in più della complessità del fenomeno culturale contemporaneo grazie a Tommaso Labranca.
3: Pronto? Uè, caro Minelli, ma cosa fa anche a Milano con sto caldo?
5: Senta, Nardi, lei mi ha fatto perdere tutta la mattina ad aspettare davanti alla banca. Che ne direbbe se la mandassi in galera?
3: Mi sembra una buona idea. Bene, bravo Minelli, sì, bene, sì. Beh, me la presenti fra 8 giorni, cara. Sigla tutte le pagine, una pura formalità. Firma, Cocca. Perché non firmi?
6: È anche morta.
7: Sorri in questo film cerca sempre di essere qualcos'altro, lui cerca di fare lo svedese, l'inglese, l'abbiamo visto in Australia, in America, in tutti i punti del mondo, ma anche in Italia. Però questa volta è la volta in cui Sorri recita meno da romano. La maggior parte delle battute sono appunto dette, pronunciate, poste in un italiano standard. Quando lui ha un momento di, così, di pensamento, quando è con lo zio, è come se tornasse brevemente a casa e allora scappa qualche cosa di romano, ma sono cose brevissime, perché lui cerca prima di tutto di essere l'industriale che deve salvare l'Italia e poi di inserirsi in questo giro milanese di cui non farà mai parte, anche se poi cerca di farlo con quel terrificante cosa fai a Milano con Succal. Però non viene mai accettato, tant'è vero che il famoso industriale Fenoglio, 70 miliardi, lo continuerà a chiamare Almiraghi, col cognome della moglie, quasi come se lui non avesse un suo cognome, avesse acquisito quello della moglie potente.
4: Non era improvvisato Tommaso Labranca, un profondo e attento analista del testo, era un traduttore, traduceva mi sembra dal tedesco, una persona si documentava tantissimo, ogni cosa lui scriveva, pensava e diceva, andava a scalfire una profondità di riferimenti culturali che nemmeno era immaginabile nei suoi nella generazione dei suoi contemporanei, degli artisti, degli scrittori, degli opinionisti della sua epoca, che sono tutti sopravvissuti nella fama, e lui è stato, ahimè, abbastanza dimenticato. Ma era logico che fosse dimenticato, era fuori da ogni norma e fuori da ogni regola. Dico soltanto una cosa che mi colpì moltissimo. Noi abbiamo fatto a Melog 11 puntate con Tommaso Labranca nel periodo 2008-2016, l'ultima proprio 2 mesi prima che morisse. E ricordo che parlavamo tante volte di quello che era il vero chiodo nella sua anima profonda. Poi non è che lo diceva mai palesemente, sennò sarebbe passato per un rosicone, per uno sfigato. Tommaso Labranca è la persona che costruì il ritorno alle folle applaudenti di Fabio Fazio, che era completamente dimenticato. Ricordate il programma Anima Mia, Oretta Berti, Cugini di Campagna, Claudio Baglioni, questa nostalgia mediata in maniera un po' parrocchiale da Fabio Fazio, ma con una profonda, reale, forte scaturigine di sacratoria, ma allo stesso tempo di ammirazione per quello che hanno rappresentato nella storia della cultura popolare da parte di Tommaso Labranca. Tommaso Labranca era il primo autore di Anima Mia. In Anima Mia trasfuso tutto quello che ha visto, riflettuto del fenomeno degli anni 80 e degli anni precedenti. Fabio lo fece suo e poi Tommaso Labranca scomparve e tornò a vivere con piccole collaborazioni, un programmino che riuscì a fare anche a Radio 24, con grande fatica lo mandarono l'estate, che era un programma che oggi ritrovarlo sarebbe una reliquia importantissima. Oggi voglio parlare di Tommaso Labranca, così, perché mi piace ricordare quel tempo, quel periodo, quello che si respirava, non perché voglia fare elogi funebri. Lui sarebbe stato il primo a trasformare l'idea dell'elogio funebre in qualcosa di grottesco. Claudio Giunta, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno a lei.
4: Allora, Claudio Giunta è un professore di letteratura italiana all'Università di Torino. Ha scritto un libro, l'ha scritto nel 2020, ma oggi rimane il testo più valido per l'esegesi, Tommaso Labranca. Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca. Lei cos'è, della stessa generazione, l'ha conosciuto personalmente o semplicemente ha scelto di diventare esegeta di questo autore abbastanza minimizzato dalla critica generale, dall'appartenenza? Non morì Labranca, se ne accorsero in pochi ne parlarono, non ci fu questa sorta di riconoscimento postumo di quello che era un pensatore molto profondo, molto articolato, molto originale.
0: Ma lui è morto ad agosto, sa, agosto se uno muore...
4: È una sfiga, sì, morire è labranchesco morire agosto comunque.
0: È molto labranchesco, sì, infatti lui ha scritto anche delle poesie sulla morte ad agosto ed è morto ad agosto. E poi l'Italia onora in genere i cretini, quindi uno così intelligente difficilmente sui giornali grossi poteva trovare grande spazio. No, io ho fatto la generazione successiva, ho 10 anni meno di lui... E non l'ho mai conosciuto, però quando facevo lo studente universitario, negli anni 90, mi ha dato delle idee e mi ha fatto vedere un tipo di discorso, un tipo di scrittura molto diverso da quello che mi insegnavano all'università, che era anche buono, era anche utile, però diciamo complementare. E questo per me è stato rivelatore. E quindi gli devo molto, un grosso debito nei suoi confronti. Speravo di conoscerlo negli anni 10, quando poi scrivevo sui giornali, l'avevo recensito, però lui è morto improvvisamente e allora come una specie di, come dire, di onorare il testamento di un uomo, parlarne dopo la sua morte, ho sciolto il mio debito scrivendo quel libro che lei ha citato e adesso facendo questa antologia per Mondadori.
4: Lui aveva un rapporto abbastanza particolare con la rete. Nasce in tempi in cui la rete era dominio di pochissimi pionieri privilegiati, ma nasce dal mondo dei fanzine, che è stato il crogiolo di quel tipo di underground che poi lui ha conosciuto, alimentato, e cui ha vissuto. Hanno accostato alla generazione i cannibali italiani, ma rispetto agli altri c'entra un po' poco, i destini

0: 2010 sono delle web zine, una bellissima che si chiama La Branco Tech, che è una rivista tutta quanta digitale, fatta solo da lui, e che ha una, un po' di circolazione nell'antologia che abbiamo fatto per Mondadori, abbiamo messo alcune pagine, però in realtà non ha veramente nessun tipo di...
1: Ecco, questa antologia, perché l'ha citata, beh, non sono entrato in merito, solo per capire esattamente, perché tra le persone che ci ascoltano ci saranno dei labranchisti sicuramente, quelli che ci ascoltano. Ecco, cosa comprende? Sono testi postumi o è anche una ristampa delle opere di Tommaso?
0: No, io dopo la morte ho cercato per molto tempo di ristampare i libri di Labranca, e tutti dicevano interessante, però ci vogliono, bisogna comprare i diritti, ci vogliono dei soldi, e alla fine Mondadori mi ha dato ascolto, ha comprato i diritti e abbiamo messo in questo volume che si chiama Dal Popolo al Popolo, intanto i primi 5 libri di Labranca, cioè Andy Warhol era un coatto, è stato detto Correccio, Charlton Heston, Neoproletariato e la sua autobiografia bellissima che si chiama Il Piccolo Isolazionista. E poi una coda di testi che lui aveva messo in rete e che erano quasi del tutto irraggiungibili. Poi delle cose che quasi nessuno ha visto.
1: Quindi al momento, a 10 anni dalla morte, esiste un corpus labranchesco che ridà dignità a una persona che probabilmente l'ultimo dei suoi scopi era passare alla storia. Sembrava molto disinteressato di entrare nei circuiti, era molto distruttivo rispetto a quello che faceva. Le cose che... i pensieri le hanno dato più successo poi alla fine sono quelli che lui destava maggiormente, era stanco, la parola trash è stata abusata, vilipesa, usata a sproposito per anni dopo che lui scrisse appunto Andy Warhol era un coatto.
0: No, ma lui che lui volesse, se uno scrive vuole essere letto naturalmente, e quindi lui penso fosse contento del successo che ha avuto come autore televisivo e anche come così pensatore della contemporaneità.
1: Ci dicevamo il rapporto di Tommaso Labranca con la rete, è stato a un certo puntista un precursore, ma non ne ha cavalcato quelli sono stati i filoni che poi hanno dato il successo a molti suoi contemporanei.
2: Ma lui muore 10 anni fa, quando la rete era un'altra cosa, e quindi non ha fatto in tempo a sfruttare quella personalizzazione della rete a cui abbiamo assistito in realtà negli ultimi 5-6 anni. Lui ha fatto delle webzine, ha fatto dei blog, insomma era paradossalmente troppo serio per la rete per come era nei suoi anni.
1: Sì, paradossalmente viene ricordato la storia come una sorta di scanzonato cantore del trash, dei fenomeni che venivano considerati marginali, che lui guardava, analizzava con grande serietà, del barocco brianzolo, questa analisi stilistica delle villette degli arricchiti della Brianza, cose meravigliose. In realtà è una persona serissima. Entriamo più in merito a quella che fu la sua vita, la sua storia, tra un istante dopo l'informazione della borsa.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?

0: ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Sembra già terminata la tregua sul fronte petrolifero, il greggio di nuovo in rialzo a $99 a Londra, il greggio americano a 90, questo di nuovo determina pessimismo fra gli operatori finanziari europei. Gli indici del vecchio continente, dopo aver aperto bene, adesso hanno virato in negativo. Francoforte perde lo 0,4%, Parigi meno 0,09%, Milano meno 0,04% per le vendite, che in particolar modo si stanno infittendo su Fincantieri meno 2,6%, meno 1,4% per Buzzi. Oltre un punto di ribasso per STM, Azimut, Saipem ed Unipol, mentre in positivo in questo momento con un rialzo dell'1,2% Ferrari, Brunello Cucinelli, Moncler più 0,4%, quindi bene la moda e i consumi di lusso. È tutto per il momento.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con
13: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Shylock.
1: Hai visto attentamente ogni secondo del festival?
2: Purtroppo quest'anno, dopo anni di latitanza, lo sto guardando tutto. E ho visto anche tutto Benigni. Tu l'hai visto stamattina soltanto a pezzettini su internet. Dovevi vederlo tutto, perché è stata un'esperienza massacrante. Quasi 50 minuti, quasi un'ora scolastica.
1: E dovevano anche giustificare il cachet, perché c'erano state polemiche il giorno
2: pagano
1: prima.
2: Pagano un tot a minuto, evidentemente. Comunque 50 minuti penso avrà ucciso chiunque. Io non so, forse Telemortazza di Zola Predosa avrà fatto più audience in quel momento. Era veramente insostenibile.
3: Questo era l'indomani del Festival di Sanremo del 2011, 18 febbraio. Parlavo con Tommaso Labranca sulla presenza osannata, incensata, santificata, portata sugli altari di Benigni a Sanremo, una cosa da far cascare i coglioni a, che ne so, a Sansone. Eppure con Labranca era possibile dire questa cosa qua, dichiararla apertamente. Dovete pensare che in quegli anni non era ancora di moda il cattivismo. I cosiddetti opinionisti cattivisti, che oggi rappresentano probabilmente la fronda più ascoltata, ancora non esistevano, erano lì tranquilli, fermi, facevano le loro cose. Labranca non era cattivo, una persona molto mite come carattere, una persona timida, riservata, parlava pochissimo, non si prendeva confidenze, non si prendeva libertà. Però aveva degli strumenti proprio affinati nella profondità della sua cultura, che in realtà aveva capacità di demolizione istantanea rispetto a certi fenomeni. Allora, sto parlando di Tommaso Labranca con Claudio Giunta, che è professore di letteratura italiana all'Università di Torino, ha scritto un libro, Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca, Mulino 2020, e sta curando un'antologia per Mondadori con le opere di Labranca, quelle più conosciute, anche quelle meno conosciute.
4: Sì, sto facendo questo, anzi è già uscito in realtà il volume da 2 mesi a questa parte, è un volume che è stampato, e quindi il lettore che non conosca Labranca lo può leggere finalmente, e il lettore che si ricorda quanto è stato importante negli anni 90 lo può recuperare.
3: Ecco, parliamo un po' della persona. Avrà studiato la biografia di Labranca, una persona di origine modestissima. Il padre faceva il benzinaio, il gommista, la madre era una portinaia, i genitori lo mandarono a fare l'istituto odontotecnico, di fare lui un odontotecnico, ma non era adatto, e poi con grandi sacrifici lo mandarono a un istituto, l'Oxford Institute a Milano, dove divenne poi lui un bravissimo traduttore, una persona portata per lo studio. Però lui non si è mai mosso dal paese d'origine, da Puntigliate. Chi lo conosceva sapeva che ogni tanto faceva delle cene, le feste con gli amici, ma sempre nella sua casetta natale. Il genio del luogo in cui era nato è quello a cui si è sempre alimentato. Non ha mai cambiato, non è mai andato verso la città, al centro, verso i luoghi in cui si masticava comunque le relazioni che contano.
4: Sì, a differenza degli intellettuali italiani che o vanno a Roma o vanno a Milano sperando di essere assunti da qualche parte, lui è rimasto sempre a Pantigliate, che è un paesino vicino a Milano, dell'Interland, non particolarmente ricco, e anche quando ha fatto successo negli anni 90 è rimasto lì. Era una specie di osservatorio sulla realtà vera dell'Italia, e questo gli ha giovato, perché le cose che ha scritto, le più intelligenti che ha scritto, sono proprio cose sulla vita provinciale italiana. E questa tendenza a stare nel posto in cui è nato corrispondeva anche a un vero amore per la città in cui stava. Lui amava molto Milano, cioè non era uno di quelli che parlava male di Milano e detestava anzi quelli che parlavano male di Milano.
3: Beh,
4: adorava la città.
3: La sua analisi del vedovo era proprio perché stava in uno dei luoghi simbolici di Milano, era ambientato.
4: Sì, e poi scriveva i suoi libri in genere nei luoghi pubblici di Milano, cioè nei caffè, nei bar, e la maggior parte per esempio...
3: Dove adesso si trova lei, infatti sento tintinnar di tazzina di caffè, quindi è un'intervista alla branchesca questa al 100%.
4: Sì, purtroppo è l'ora del pranzo.
3: No, purtroppo, quindi... è meraviglioso questo. In qualche maniera, se potevamo fare qualcosa che assomigliasse un omaggio indegno a Tommaso Labranca, lo facciamo labranchizzandoci anche noi in questo momento. Ma andiamo avanti con il personaggio. Lui, i primi libri di successo di cui si cominciò a parlare furono quelli editi dall'editore Castelvecchi, che invece allora fu un grande scopritore di talenti, ne pubblicò tantissimi, in cui c'era appunto questo Labranca Remix, dove chiese a un po' d'amici, dice fammi un capitoletto e faccio un libro antologico, che non era poi il libro paraculesco che uno mette insieme gli articoli di amici, c'era dietro un filo narrativo importante. Io feci un pezzo, mi ricordo, in cui notai il memento mori che suggeriva in un mini market la vicinanza dei pannolini per bambini e pannoloni per vecchi incontinenti. Era qualcosa, un'immagine molto barocca, che vediana, capito? Pagnale si mortacca. Tu passi, vedi i pannolini dei bambini belli, colorati per tutte le taglie, per tutte le età. Quelli per vecchi che si pisciano addosso, c'è solo un modello, solo un tipo triste, grigio e via dicendo. Che era molto la Branchesca come immagine, in effetti.
4: Quello era un libro interessante perché è un libro molto precoce, cioè un libro che esce nel 97, se non sbaglio, quando la Branca è nei radar da 2 o 3 anni soltanto, e raccoglie un po' gli intellettuali milanesi che erano suoi amici, suoi competitori anche a un certo punto, e il filo narrativo è quello di prendere delle ossessioni labranchiane, dei temi labranchiani, e farne un remix, cioè ricamarci attorno. Quello dei pannolini è perfettamente labranchiana, il supermercato è perfettamente labranchiano, il libro Neoproletariato si svolge in gran parte in un supermercato.
3: Quelli erano gli anni di Luther Blissett, di questo filone che poi diventò Wu Ming, questo filone, diciamo, dell'identità multipla. Però la Branca non ha mai cavalcato questa cosa qua. Lui era sempre, diciamo, era un isolato. Aveva sì qualche amico, qualcuno che lo riconosceva, ma in realtà era una persona totalmente isolata dal resto, diciamo, del fermento intellettuale anche underground del tempo.
4: Vabbè, lui non c'entra niente con i cannibali, per esempio.
3: E l'hanno messo fra i cannibali. Perché l'hanno messo fra i cannibali, che non c'entrava nulla?
4: Perché la gente è scema, insomma, per quello, insomma, non c'entra assolutamente nulla. Non c'era nemmeno nel libro Cannibali, uscito per Stile Libero Einaudi, e non c'entra con Luther Blissett, Wu Ming, eccetera, eccetera, che era troppo intelligente per pensare a se stesso in termini così, così tronfi, così retorici. E quindi no, è un isolato, nel senso che poi alla fine non diventa un grande autore televisivo, non diventa un grande giornalista, e vive gli ultimi 20 anni della sua vita in sostanza da solo. Sì,
3: certo. Beh, lei sa meglio di me che in Italia, per diventare comunque scrittore affermato, giornalisti affermati, bisogna fare parte, non voglio dire di una setta, ma di una congrega di persone con un minimo di potere. Ci si aiuta l'un l'altro, ci spinge l'un l'altro, uno ti recensisce da una parte, l'altro ti presenta la persona. Ecco, in questo era totalmente restio, aveva proprio una sorta di repulsione quasi autistica, lo dico con cognizione di causa, per quella che era la relazione umana. Però era profondamente attento a osservare delle regole di perfetta convivenza con le persone con cui aveva rapporti di lavoro.
4: Guardi, non voglio essere retorico a mia volta, però era un uomo che veniva dal popolo e aveva alcune caratteristiche genuine del popolo, cioè la schiettezza, la sincerità, l'incapacità di dare credito al carattere tronfio degli altri, una certa ironia, e questo gli ha permesso di sopravvivere maluccio, in realtà.
3: No, sopravviveva molto male, guardi. Io ogni tanto ne raccoglievo, aveva dei problemi seri anche per il proprio, diciamo, budget individuale. Perché? Perché era difficile lavorare per lui. Sembra assurdo che non ci fosse un quotidiano importante, un settimanale, che non avesse una rubrica con la Branca, perché era una lettura talmente interessante e anche facilmente comprensibile. Non era esoterico nelle sue letture, non era quello che scrive le sue 10 righe sul foglio che capiscono 10 amici, no, qualcuno che tutti avrebbero compreso. Ma c'era qualcosa in lui che non lo faceva entrare comunque nel giro, qualunque sia il giro, destra, sinistra, intellettuali raffinati, intellettuali pop e via dicendo. Lei ha capito qual è stata questa cifra di repulsione nei confronti della Branca del mondo intellettuale?
4: Ma io credo di sì, la verità è questa, secondo me. Lui da un lato non aveva maniere, cioè era un uomo appunto del popolo che non aveva fatto l'università e quindi aveva un carattere piuttosto brusco ed era incapace di scendere a compromessi, come spesso capita a persone che non sono nate in quell'ambiente o non hanno appreso come si vive in quell'ambiente, da un lato. Dall'altra parte l'Italia è così, non è che negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate, ancora adesso ci sono eccellenti scrittori e giornalisti che non hanno alcuno spazio sui grandi media, perché sui grandi media, Repubblica, Corriere, eccetera, eccetera, ci scrivono i fessi, mi scusi l'espressione.
3: No, sì, potrebbe dire anche coglioni, teste di cazzo, strozzi, come vuole, figuriamoci, ognuno poi ha la sua gamma, sono perfettamente d'accordo con lei. La Branca, in realtà, per nostra fortuna, era bulimico nel suo prendere, digerire e riespellere. Non si era fermato di fronte all'ostacolo di non avere editori che investissero in lui. Con i suoi mezzi, con i sacrifici, con espedienti, è riuscito a lasciare un bel compendio del suo pensiero.
4: Beh sì, a un certo punto si stanca di pietire libri dagli editori, vada a Castelvecchi, poi vada a Excelsior 1881, tutti i piccoli editori, e poi si fa la sua piccola casa editrice in casa, che si chiama 20090, che è il codice postale, credo, di Lugano, qualcosa del genere, no, della Svizzera, non lo so, e fa 5-6 libretti suoi, molto carini, tra cui anche Progetto Elvira, che è il libro che parla del Vedovo, che è il più bel film della storia del cinema italiano, secondo lui e secondo me, e che esce nel 2015, appunto, a casa sua, praticamente, e che può essere ancora acquistato in rete, e che spero potremo ristampare in un secondo volume di antologia.
3: Sì, perché l'antologia può continuare, diciamo, ci sono materiali ancora per popolare un'altra opera, un altro libro.
4: Se gli ascoltatori di Radio 24 comprano la prima e il primo volume, noi faremo anche il secondo, però se invece non lo comprano, non abbiamo i soldi per farlo.
3: Vabbè, noi siamo qui anche
4: Mondadori mi dirà di no.
3: Siamo qui anche perché per dare un senso a queste chiacchiere che ci stiamo facendo. Non è che noi riempiremo le lacune nel mondo intellettuale italiano degli ultimi 20 anni che ha disconosciuto la branca, però sapendo che Mondadori ha pubblicato, curata da Claudio Giunta, un'antologia, è una buona occasione per intanto assaggiare il sapore di questo autore per chi non lo conosce e per riscoprirlo da chi ancora i suoi librettini

0: Castelvecchi, tutti ben incolonnati nella libreria, con i loro dorsi gialli, carini, come avevo io. Ci fermiamo un istante, informazioni del traffico.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani sulla A22, autostrada del Brennero, code per incidente tra San Michele e Bolzano Sud in direzione dell'Austria. Sempre per incidente si viaggia inoltre in coda nel percorso veneto della 4 Serenissima tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Incidente e code anche in Toscana sulla Firenze Mare tra Prato Ovest e l'innesto con l'Autosole, disagi in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 13.45. Buon viaggio.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
6: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
7: Melog.
8: Che cosa intende lei per vibrazioni?
9: Come si fa a spiegare con la volgarità della parola la poesia della vibrazione?
8: E non lo so, ci provi?
9: Io sono un artista, non ho bisogno di spiegare un cazzo.
8: Bene, allora scrivo vive di vibrazioni, ma non sai che cosa sono.
9: Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità.
8: La conflittualità come vibrazione?
9: La conflittualità come rottura di coglioni. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre.
8: No, io voglio sapere che cos'è una vibrazione.
0: Il titolo del libro, di cui Tommaso Labranca è anche editore, autore editore, è Vraghinaroda. Cosa vuol dire Vraghinaroda?
10: Beh, in effetti ero partito da quel presupposto.
0: Certo, me lo immaginavo, avevo letto che c'era dietro Vagina Seminova subito, sì.
10: Invece anche Sbilenca. No, è praticamente una traduzione, poi viene unita, del termine Vraghinaroda, che è appunto diviso, che in russo significa nemici del popolo. È un termine a cui diede molta popolarità Stalin, quando non sapeva di cosa accusarti, ma gli stavi antipatico, ti diceva sei un nemico del popolo, via, sparate, fucilate e via.
0: Abramovic sarebbe stata considerata una nemica del popolo?
10: Io penso di no. Guarda che mi sono molto ricreduto sull'Abramovic scrivendo questo libro. Io sono partito da una frase che era: spero che un giorno Marina Abramovic troverà un lavoro serio, che poi non ho neanche più incluso nel libro perché ho cambiato veramente opinione su di lei, sugli altri no, ma su di lei sì.
0: Sto parlando di Tommaso Labranca, un conoscente, perché la parola amico non va inflazionata, l'amico è quello che vedi sempre, che frequenti. Era una persona in cui ci sentiva a distanza, però sapevi che il momento che lo sentivi era un momento particolare, in cui potevi confrontarti su qualcosa che rappresentava i tuoi dubbi o le tue illuminazioni. Trovi sempre un confidente attento, documentato. Ne sto parlando con Claudio Giunta, che è un professore di letteratura italiana all'Università di Torino, che ha scritto un libro su Tommaso Labranca, quello che ha raccolto in maniera con criteri accademici quello che è il pensiero di Labranca. Le alternative non esistono, vite e opere di Tommaso Labranca, Mulino 2020, ma la cosa più importante è che ha curato anche un'antologia per Mondadori di Tommaso Labranca, dove c'è una prima pubblicazione delle opere più famose, quelle più conosciute e quelle anche meno conosciute. Dal successo di vente di questa opera sapremo se potrà continuare a pubblicare quello che è un campo abbastanza ricco di testimonianze scritte che ha lasciato Tommaso Labranca. Ha sentito Claudio Giunta, da noi la mattina lanciò questo suo libro, Vraghinaroda, titolo impronunciabile, già fare un libro con un titolo impronunciabile era qualcosa che faceva parte comunque del suo universo. E giustamente non potevo non vederci la facezia infantile in cui c'era John Furgoncin e Vagina Seminova, naturalmente, ma c'era anche questo, nella parte criptica era celata anche la parte popolare, buffonesca, scanzonata. È un labranchismo questo?
11: Dunque, la Vagina Roda l'ho recensito, il libro che ho recensito, che è l'ultimo che ha fatto, poi è morto di improvviso.
0: Sì, mi sembra tre mesi dopo questa puntata morì, proprio tre mesi dopo.
11: Sì, in estate. Ed è un libro molto serio in realtà, è un libro contro l'arte contemporanea, o meglio contro certi aspetti dell'arte contemporanea. E, naturalmente la Branca esagerava, come spesso esagerava, cioè prendeva un fenomeno e lo faceva diventare più grande di quello che era, e se la prendeva in maniera particolare con la gente che ruota attorno alle opere. E negli ultimi anni era anche piuttosto amaro la Branca, cioè invecchiare senza essere riconosciuto come un grande intellettuale penso gli abbia fatto anche un po' male.
0: Quindi soprattutto vedere degli idioti che facciano parte, diciamo, di piccoli conventicoli, crescere, diventare importanti, diventare autori, questa è una cosa che è difficile da sopportare.
11: O curatori, che è una cosa che lui mandava ai pazzi. E quindi questo è un libro amaro che consiglio di leggere, però dopo quelli che abbiamo pubblicato nell'antologia, perché appunto è il frutto di un Labranca ormai maturo, mentre secondo me la sua stagione più interessante è proprio quella che va dal 94 fino al 2002, diciamo, quando scopre delle cose, crea dei concetti come quello di Trash, come quello di Barocco Brianzolo, che secondo me sono ancora utilizzabili oggi per fotografare alcuni fenomeni culturali e paraculturali.
0: Ecco, lui ebbe un merito o ebbe una colpa infima, infame e totale, quella di essere la formaldeide che ha ridato un aspetto umano a alcuni cadaveri, i cugini di campagna, Orietta Berti, non se ne ricordava più nessuno, non esistevano più. Se ancora i cugini di campagna vanno a fare i concerti, ogni tanto vengono chiamati in televisione, perché la Branca, annoverandoli nel grande campo diciamo della cultura popolare e anche risibile se vogliamo, ha ridato loro una grande dignità. Ma lui amava queste persone come Renato Zero, le ammirava veramente, il suo era un gioco intellettuale, le portava in vita per poi sottoporle al pubblico ludibrio.
11: Ma no, in realtà bisogna distinguere, alcune biografie le ha scritte per, le chiamava biografie alimentari.
0: Credo a mangiare, certo, cioè, Renato Zero immagino sia stato quello, sì, gliel'hanno chiesto.
11: Sì. Anche se il libro è molto bello davvero.
0: Lui era bravo, lui era un bravissimo scrittore.
11: Bravissimo. E poi ne ha fatte tante altre, magari su personaggi un po' meno importanti, che Jerry Calà, Riccardo Fogli, Taricone, c'è una bella biografia di Taricone. Invece i personaggi come Orietta Berti, quelli era veramente affezionato, perché incarnavano per lui una specie di gusto popolare positivo, buono, e con Orietta Berti era veramente amico, e Orietta Berti è stata anche molto vicina negli ultimi anni più difficili. Sui cugini di campagna credo che lì la scelta fosse di Fazio, del gruppo di autori che stavano attorno a Fazio.
0: Ah sì, l'anima mia venne da questo. Sì, però il meccanismo era quello. Orietta Berti era dimenticata dal coté intellettuale, era una brava cantante, ha avuto un passato, ma viveva per cantare nelle balere con le signore che la ricordavano. Oggi Orietta Berti è considerato un personaggio pop, ha fatto dei video con i cantanti del momento, con Fede, figuriamoci. Oggi è totalmente sdoganata e le ha dato l'eternità. Orietta Berti è eterna diventata, non sarebbe stato così.
11: Sì, lui direi che l'ha riscoperta lui, ha fatto anche un libro che si chiama La vita secondo Orietta, che pubblicheremo nel secondo volume se riusciamo a farlo, e che è molto, molto divertente, anche perché Orietta Berti non è una qualsiasi, non è solo una cantante di un'altra epoca, è anche una persona molto intelligente, molto garbata, e quindi alla fine l'unione fra Tommaso Labranca, che è estremamente acido e intellettuale, e la bonarietà di Orietta Berti fa venire fuori una coppia interessante.
0: Ecco, glielo domando, ma non è detto che sia una domanda a cui si può dare una risposta. Esiste un filone di persone che hanno poi approfondito uno studio sulla Branca? Cioè qualcuno ha dato tesi di laurea su Tommaso Labranca, viene in mente, le danno su Cani e Porci, su chiunque, su qualunque sfigato di paese o figlio di papà che articola più o meno degli pseudopensieri su Tommaso Labranca. C'è qualcuno che ha fatto degli studi, a parte il suo libro?
11: No, guardi, le tesi di laurea le danno su tutti, anche su di me probabilmente, quindi sicuramente ce ne sono tante. Io non ne ho viste nessuna perché cerco di non vederle, perché non ho tempo per guardarle. La cosa forse interessante è che c'è uno stile labranchiano, cioè che la Branca ha fatto un po' scuola, quel tipo di approccio alla cultura popolare, quel tipo di approccio alla vita e alla scrittura, una scrittura colta ma non professorale, ha qualche erede. E ci sono dei giovani ormai 40, 50 anni.
0: Si può fare qualche nome, anche perché così gli diamo dignità di esistenza, per capire.
11: Io li facevo nel mio libro e dicevo: non che ci siano dei rapporti diretti, però se uno legge Guia Soncini o Michele Masneri o Andrea Minuzzo o Guido Vitiello o
0: però c'è, lo sa, c'è la vena della cattiveria e del non aver elaborato. La Branca va molto a ragione per essere incazzato con il mondo, molto più di quanto ce l'ha Guia Soncini e gli altri che ha nominato. Però la Branca non lo lasciava trasparire, non c'era mai cattiveria in lui. Era un'analisi fatta da un anatomopatologo di un fenomeno, ma non ci metteva mai della cattiveria, non voleva passare per lo stronzo della situazione. Altri comunque lo fanno, dell'essere stronzi hanno fatto la loro bandiera più gloriosa.
11: Forse perché questo è un tempo che sollecita quel tipo di atteggiamento, è talmente rissoso, è talmente tutto a vista ogni giorno, che se uno non ha un cattivo carattere non emerge, quindi può darsi che quel suo plus di cattiveria sia dovuto alle circostanze, diciamo così, almeno per non parlare male dei viventi. Però lo stile, lasciamo stare lo stile è molto labranchiano.
0: È il labranchismo però che rispetto al modello comunque è sempre, diciamo, un'emulazione, ahimè, bisogna dirlo, totalmente fallita. Quindi chi si reputa labranchista viene automaticamente messo in quel circolone dell'emulazione fallita che lui così ben definì. Allora, Claudio Giunta, lei mi ha dato una responsabilità estrema, enorme, quella di affidare questa trasmissione il compito di far sì che continuino a pubblicare gli inediti di Tommaso Labranca. Spero che possa essere stato all'altezza del compito. Grazie Claudio Giunta, grazie che ci ha ascoltato. A domani.
11: Grazie a lei, buona giornata.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
15: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Assemblea generale delle Nazioni Unite, Trump dilaga, poi incontra Zelensky, troveremo una soluzione. Oggi intanto a New York Xi Jinping con il GOTA dell'industria high-tech cinese. Previsto anche l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Cade da un'impalcatura durante i lavori notturni al Colosseo, morto un operaio di 22 anni, Meloni, inaccettabile, il ministero chiude il sito. OCSE, rivista al rialzo, le previsioni di crescita per l'Italia più 0,9%, il governo studia le prossime mosse dopo la mancata uscita dalla procedura di deficit. Minorenne pianificava un'aggressione contro la professoressa a Lamezia, fermato dai carabinieri. Caso Weinstein, attesa per oggi una nuova sentenza per un'accusa di violenza sessuale. Sport, Italvolley, la nazionale maschile torna in campo stasera contro la Finlandia per i quarti di finale europei. Buongiorno da Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 in primo piano. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ieri la prima giornata con il discorso di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha ripetuto i suoi messaggi, in particolare contro l'Iran. Penso che si farà un accordo o l'annienterò, ha detto Trump. Oggi è previsto il discorso proprio del presidente iraniano Pezeshkian, mentre a New York è in arrivo il presidente cinese.
2: Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando l'appello per un cessate il fuoco nel settore energetico dei presidenti Trump e Zelensky, che ieri hanno avuto un bilaterale a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Atteso oggi il discorso al Palazzo di Vetro di Zelensky, l'Ucraina sarebbe pronta a firmare a New York uno storico accordo di difesa con gli USA in materia di droni, scrive la CBS, mentre secondo il Wall Street Journal il leader ucraino ha chiesto a Trump un pacchetto invernale di nuove forniture militari. È intanto arrivato a New York il ministro degli esteri russo Lavrov, il cui primo impegno sarà oggi un incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Atteso a New York oggi anche il presidente cinese Xi Jinping, che non sarà alle Nazioni Unite ma vedrà in un bilaterale domani alla Casa Bianca Donald Trump. Il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre scorso e in scadenza a novembre. Sul tavolo anche il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'Iran non cederà un centimetro al nemico, afferma il comandante delle forze di terra dei Pasdaran, il generale Karami, dopo la minaccia di Trump di annientare la Repubblica Islamica se non si raggiungerà un accordo. Al di là della retorica infuocata, la diplomazia continua a lavorare e, a margine dell'Assemblea ONU, gli incontri tramite mediatori dell'inviato USA Witkoff, iniziati ieri, proseguiranno anche oggi. Domani

0: E atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu, che insieme al ministro della difesa Katz afferma intanto che a Khan Yunis, nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha ucciso Muhammad Abu Alwan, capo del dipartimento finanziario di Hamas. Solo in videoconferenza interverrà domani all'assemblea ONU il presidente palestinese Mahmoud Abbas, dopo che per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Mentre oggi, scrive Axios, durante una riunione degli Stati membri, il Board of Peace di Trump presenterà un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci porta in Italia. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo a Roma è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. Il ministro Giulia ha disposto la chiusura del sito.
2: Andrea Moretti era un operaio rocciatore, aveva 22 anni e la scorsa notte al Colosseo, per conto di una ditta di Teramo, era impegnato nei lavori di installazione del nuovo impianto di illuminazione. All'improvviso, mentre era sospeso in quota, è volato per una decina di metri, morendo sul colpo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi le eventuali responsabilità. Pare che al momento del volo, nel vuoto, Andrea Moretti operasse da solo all'altezza del secondo ordine dell'anfiteatro Flavio. Si vagliano le testimonianze dei colleghi e il rispetto delle norme di sicurezza adottate. Sarà eseguita l'autopsia. In un primo tempo, per oggi, era stata decisa la chiusura al pubblico solo di una parte del Colosseo, quella dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche in seguito alle polemiche sollevate dai sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro e lo stop ai lavori. Attorno al Colosseo si aggirano folle di turisti ignari del provvedimento. A novembre, ai Fori Imperiali, in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti, aveva perso la vita un operaio di 66 anni. Era rimasto intrappolato per ore sotto le macerie. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026, quando precedentemente prevedeva una crescita dello 0,6%. E mentre sul piano internazionale l'OCSE dice che la congiuntura è condizionata dal raggiungimento di una soluzione del conflitto in Medio Oriente. Come abbiamo appena sentito, la strada è ancora lunga. Intanto però il governo studia le prossime mosse dopo la mancata uscita dalla procedura di deficit.
3: Fallito l'obiettivo dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il governo guarda ora all'Europa per cercare margini di manovra in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Con Bruxelles sarà centrale il confronto sull'attivazione della clausola di salvaguardia su energia e difesa, che permetterebbe all'Italia di spendere fino a 36 miliardi di euro, risorse che rientrerebbero però nel calcolo del deficit, allontanando il raggiungimento dei parametri europei, un obiettivo che sarà centrato nel 2027, ribadisce il ministro dell'economia Giorgetti, che punta ad una manovra equilibrata in grado di sostenere consumi e crescita economica senza pesare sui conti pubblici. Dalla Lega Salvini chiede invece uno scostamento di bilancio da miliardi e rilancia la tassa sugli extra profitti delle banche, proposte respinte però da Forza Italia. Il governo ha fallito, vada a casa, incalzano intanto le opposizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Nessuno scontro con il Quirinale, lo assicura il ministro dell'istruzione Valditara dopo il monito del presidente della Repubblica a non creare classi ghetto e anche dopo le parole della presidente del Consiglio Meloni sulle circolari scolastiche firmate proprio da Mattarella 36 anni fa dall'allora ministro della Pubblica Istruzione.
4: Su scuola e quote, studenti stranieri nelle classi, non c'è uno scontro con il Presidente della Repubblica, dice il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Sotto i riflettori c'è l'attacco di Giorgia Meloni sul monito di Sergio Mattarella a non creare classi ghetto e sulle circolari scolastiche firmate dal Presidente della Repubblica quando era Ministro della Pubblica Istruzione. Il riferimento è a due documenti di 36 anni fa in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe per agevolarne l'integrazione. La proposta del Governo di fissare al 30% il tetto degli studenti stranieri nelle classi, spiega Valditara da New York, dove è atteso all'ONU, va nella direzione dell'integrazione richiamata da Mattarella da Amatrice in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Noi, dice Valditara, vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. Il ministro annuncia poi che con il decreto sulle quote nelle classi il governo stanzierà anche 14 milioni per potenziare corsi di italiano personalizzati per gli studenti stranieri. Le opposizioni intanto criticano le parole di Giorgia Meloni. È una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Una evidente e totale mancanza, sottolinea, di senso dello Stato. Sulla stessa linea gli altri partiti di opposizione, compresi AVS e 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, lo afferma la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che propone di revocare le misure di salvaguardia adottate nel 2022, quindi di sbloccare 4,2 miliardi di euro e di riaprire le porte all'Erasmus e al programma Horizon agli studenti e ricercatori ungheresi. Ora di nuovo con la cronaca andiamo in Calabria. Uno studente di 14 anni stava pianificando su Telegram un'aggressione contro una sua insegnante. Il tentativo è stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online.
5: Un'aggressione progettata, un coltello nascosto nei bagni della scuola ed un piano condiviso in una chat Telegram. E quanto sarebbe emerso alla Lamezia Terme, dove un ragazzo di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile avrebbe pianificato di aggredire la propria insegnante di italiano. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni compagni che avrebbero segnalato le intenzioni del giovane ad un adulto. I carabinieri avrebbero quindi intercettato i messaggi online e sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. Nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero stati sequestrati anche il cellulare e alcuni abiti utilizzati dal giovane nelle fotografie pubblicate sui social. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, il ragazzo non aveva mai dato segnali di particolare problematicità. Tra le ipotesi sul movente ci sarebbe il risentimento per una bocciatura subita lo scorso anno. La dirigente parla di una situazione grave, ma sottolinea anche l'importanza della rete tra scuola, famiglie, studenti e forze dell'ordine. L'istituto sta ora programmando interventi di sostegno psicologico e incontri di prevenzione con gli studenti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
1: A Torino ora, dove questa mattina c'è stata una manifestazione di ciclisti dopo la morte avvenuta ieri di un bimbo su una pista ciclabile.
6: Alla testa di via Santa Giulia ci compattiamo bene e poi partiamo pedalando insieme. In sicurezza in massa.
7: Sono circa 300 le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni investito ieri da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. Mamme e papà con i bambini, ragazzi e anziani si sono ritrovati alle 7.30 in corso Regina Margherita nel quartiere Vanchiglia di Torino, sulla strada dove è avvenuto l'incidente, e hanno formato una ciclabile umana prima di raggiungere Piazza Palazzo di Città, dove ha sede il Comune di Torino. Un cordone di persone ha delimitato la corsia ciclabile suonando i campanelli delle biciclette e imponendo alle auto in transito di rallentare. Nicolò è stato investito mentre andava a scuola insieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile priva di barriere fisiche ricavata sulla carreggiata laterale del corso nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30. Gli agenti della polizia locale e i magistrati indagano per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Una delle ipotesi al vaglio è che il bambino sia caduto accidentalmente dalla bicicletta prima di finire sulla parte della carreggiata destinata al passaggio delle auto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Arriverà oggi la sentenza di uno dei processi al produttore americano Harvey Weinstein, uno dei grandi accusati di molestie e violenze nel mondo del cinema. Il caso risale a 20 anni fa. Weinstein e i suoi casi sono noti anche grazie alla campagna che ha dato vita al Me Too. 13:13, siamo alla pagina sportiva. C'è la nazionale maschile di volley che torna in campo questa sera. Dario Ricci, Dario.
8: Sì, ciao. Buongiorno Alessio, appuntamento 21:05 Torino, affrontiamo la Finlandia, quarti di finale di questo europei, la cui fase finale si svolge tra Sofia ma anche e soprattutto Torino e poi Final Four di Milano venerdì e sabato. Ebbene, finlandesi che sono ostacolo da non sottovalutare perché hanno fatto un bel mondiale, finora anche un bel europeo, ma assolutamente la possibilità portata della squadra di De Giorgi, che finora ha convinto, ma fino a un certo punto, perché ha affrontato anche le sue difficoltà. È il momento adesso di dare il meglio in questo lungo europeo, che è stato anche un cammino d'avvicinamento alla forma migliore. E allora, dietro alla Finlandia, oltre alla Finlandia, sperando di portare a termine questa missione, si intravede già la semifinale contro la Francia. Francia, che è squadra assolutamente non banale, perché campione olimpica in carica ed allenata da quell'Andrea Gianni, che è stato uno dei grandi fenomeni della generazione dorata del nostro volley, e amico tra l'altro e compagno di squadra proprio di Fefè De Giorgi. Insomma, tanti intrecci, speriamo di viverli tutti, perché vorrebbe dire già superare questo ostacolo in giorni assolutamente azzurri, perché venerdì poi vedremo all'opera all'Olimpico di Roma la prima nazionale del nuovo ciclo di Roberto Mancini contro il Belgio, Nations League. Chiaramente parliamo di calcio, ma intanto arrivano le soddisfazioni dai mondiali di ciclismo: finora 3 gare e 3 medaglie, 2 argenti e 1 oro per la spedizione azzurra. Poi domani, sempre vado a chiudere, toccherà alle ragazze del tennis nella Billie Jean King Cup affrontare a Shenzhen la Cina nei quarti di finale. Sullo sfondo c'è stato il sorteggio per la Coppa Davis di novembre a Bologna, ce la vedremo all'inizio con la Corea del Sud, ma difendiamo quella coppa che ormai da 3 anni è nella nostra bacheca. Insomma, l'azzurro possiamo discuterlo in tanti modi, ma non possiamo ignorarlo e amarlo sempre. Questo è il suggerimento che mi viene da dare dal cuore.
1: Dario Ricci, grazie. Ci fermiamo qua con Effetto Giorno per la prima pausa. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Ah, che stress.
10: Pac.
9: Non ho tempo per fare nulla.
10: Pac.
9: Troppi pensieri per la testa.
10: Pac.
9: Cosa?
10: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
9: Pack!
10: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
16: Effetto Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Assemblea generale ONU, Trump dilaga, poi incontra Zelensky. Troveremo una soluzione oggi a New York, Xi Jinping. Previsto anche l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Cade da un'impalcatura durante i lavori notturni al Colosseo, morto un operaio di 22 anni. L'OCSE rivede al rialzo le previsioni di crescita per l'Italia più 0,9% quest'anno. Minorenne pianificava un'aggressione contro la professoressa alla Lamezia, fermato dai carabinieri. Sport Italvolley, la nazionale maschile torna in campo stasera contro la Finlandia per i quarti di finale europei. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666 anche oggi per stare insieme, per commentare se volete su WhatsApp tutte le principali notizie della giornata. Ripartiamo dal primo titolo, dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Ieri la prima giornata, oggi la seconda. Ieri protagonista soprattutto Donald Trump, che ha fatto diverse cose, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, ha accennato a una soluzione per l'Ucraina, ha incontrato la presidente venezuelana Rodriguez, ha firmato poi anche un accordo per quanto riguarda la Groenlandia, che estende il controllo americano sulla sicurezza, e poi insomma è tornato nel suo discorso a minacciare l'Iran. E però c'è stato anche un incontro a margine dell'Assemblea Generale, il primo da giugno, tra la delegazione iraniana e quella statunitense. L'Assemblea Generale è proprio anche questo, una grande occasione per la diplomazia, per incontrarsi, per vedersi, per stare nella stessa stanza, i leader, i capi di Stato, 193 paesi, questa è l'Assemblea Generale ordinaria, quella che si fa ogni anno a settembre, e insomma, diciamo, questo è un po' il quadro della situazione. Però veniamo ad oggi, veniamo a cercare di capire se c'è qualche contenuto, se possiamo tirarci fuori qualcosa. Vittorio Emanuele Parsi, grazie, buongiorno, grazie per essere
15: buongiorno
1: con noi.
15: Buongiorno a voi, grazie per l'invito piuttosto.
1: Eccolo qua. Allora, dunque, insomma, che cosa le è sembrato di questa prima giornata, nella quale appunto Trump ha un po' imperversato, ha fatto i suoi soliti discorsi, do solo questo elemento di cronaca, ha ricordato che lui è l'unico che si impegna per la pace, anche se quando è arrivato lui c'era una guerra, adesso ce ne sono tre, perché il Medio Oriente, Israele e Hamas era in tregua in quel momento e l'Iran non era una guerra, e poi ha fatto le sue solite minacce al regime iraniano, eccetera. Parsi, come le sembra che sia partita questa Assemblea Generale?
15: Beh, dato che non c'erano sostanziali aspettative diverse per quello che potesse dire Trump, è partita non peggio del previsto, mettiamola così, per cercare di essere ottimisti. Gutierrez ha fatto un discorso, diciamo, di commiato molto, molto preciso, ricordando quelli che sono i problemi sul tappeto da sempre, cioè il fatto che la configurazione del Consiglio di sicurezza non tiene conto di tutto quello che è successo nel secondo dopoguerra, a iniziare dalla cosa più importante probabilmente, che è il processo di decolonizzazione, per cui c'è un continente che non è rappresentato. Questo è oggettivamente un problema, anche se di difficilissima risoluzione. E poi però ha sottolineato quello che ha accompagnato, potremmo dire, tutti i suoi 10 anni di mandato, ovvero il fatto che si è progressivamente affermata una logica della forza come illusoria, pericolosamente illusoria, logica di ordine internazionale al posto della logica della legge. Questo è, lo vediamo quando almeno due delle superpotenze con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza sono impegnate in guerre illegali e illegittime da tempo ormai.
1: Senta Parsi, per tornare un po' a quello che è stato il protagonista di ieri, Trump, lei dice non siamo andati molto lontani da quelle che potevano essere le aspettative, però la domanda che le faccio è questa, perché Trump anche questa volta si può dire, insomma, ha straparlato in tutti i sensi e va bene, però sembra che insomma intorno a lui, vedremo adesso oggi la seconda giornata di Assemblea Generale, arriva Xi Jinping, parlerà il presidente iraniano Pezeshkian, però sembra che non ci sia molto attorno a Trump, che ci sia un po' un deserto. L'Europa parla con voci divise, la Cina sta come sempre silenziosa, ieri ha parlato Lula, ma non ci sono, i giornali non ne portano traccia, uno dei principali leader della sinistra mondiale. Che ne pensa di questa sensazione?
15: Beh, intanto c'è un elemento che va sottolineato, nonostante tutte le rodomontate di sparate, come si direbbe oggi, di Trump, gli Stati Uniti oggi sono più deboli degli Stati Uniti pre-Trump, lo sono nonostante tutta l'idolatria quasi pornografica per la forza e per gli ultimi requisiti tecnologici applicati alla forza, perché gli Stati Uniti hanno perso quello che è sempre stato il loro asset principale, cioè la capacità di intessere reti di alleanza diversificate, ma solide e stabili, Questo gli Stati Uniti hanno perso, gli europei saranno anche divisi, ma sono uniti nell'essere da un'altra parte rispetto a Trump. E gli altri paesi del mondo non guardano certo agli Stati Uniti come un possibile punto di aggregazione o un problem solver, ma tutti giudicano gli Stati Uniti come una variabile abbastanza impazzita, by the way, ma

0: accade che, ma in realtà che non è mai stata così debole da quando gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo nel mondo, direi.
1: Senta, però sulla Groenlandia è arrivata la firma di un accordo che era stato ventilato, mi pare, già nei giorni scorsi e poi è stato firmato a margine di questa assemblea generale e qui non so, insomma, sembra che Trump sia arrivato a dama alla fine, cioè di estendere un po' il controllo americano sulla Groenlandia.
0: Sì, beh, Trump ha giocato una partita di solitario, però non è che ha giocato una partita di scopone o di briscola con la Danimarca e con la Groenlandia. Cioè, Trump a cosa mirava? Mirava al mantenimento della Groenlandia nella sfera della sicurezza americana, e va ricordato che se le basi americane erano diminuite in questi anni in Groenlandia era per decisione unilaterale di Washington, non certo per l'opposizione danese o groenlandese. Mirava a impedire che potenze ostili potessero avere mettere installazioni, diciamo così, sulla Groenlandia, ma a questo si opponevano anche i danesi e gli stessi groenlandesi. Quindi alla fine con tutto quello che ha scatenato per portarsi a casa questo, se lo portava a casa con molti meno problemi, molte meno tensioni, impostando una trattativa, un negoziato su basi ordinarie. E infatti il paradosso è che dopo tutte le minacce di annettersi la Groenlandia, il Canada e chi più ne ha più ne metta, sì, di fatto Trump è ricorso a uno strumento di trattativa in cui ha concesso qualcosa, ha ottenuto qualcosa, e dove c'era concordanza di interessi tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti, cioè sulla sicurezza, tutti sono contenti, per cui francamente normalmente sempre la vendita di Trump di grandi risultati o di grande, mettiamolo così, di aver fatto un affare fregando gli altri, quando nella realtà i buoni accordi si fanno quando tutti hanno un interesse che si portano a casa. Ma lui non può dirlo, perché deve sempre dire che lui, grazie alla sua prepotenza, ha avuto di più degli altri. È patetico, lasciamoglielo dire. Se i risultati sono questi, così averne di risultati come questi.
1: Senta, l'ultima cosa che le chiedo riguarda la Cina, perché oggi arriva il presidente cinese Xi Jinping. A quanto abbiamo letto, lo stesso Trump lo accoglierà all'aeroporto militare dove arriva, insomma, ovviamente riservandogli un'accoglienza di primissimo piano, e sappiamo anche che Xi dovrebbe arrivare con alcuni capitani di industria cinesi, sfidando quindi, diciamo, la questione dei dazi, no? La guerra commerciale con gli Stati Uniti, almeno dal punto di vista simbolico e dell'immagine. E quindi le chiedo, la Cina in questa situazione, in questo momento, in questo contesto dell'Assemblea ONU, come si sta muovendo rispetto anche agli Stati Uniti?
0: Xi non parlerà all'Assemblea Generale, per quanto mi risulta, cioè manda un vicepresidente a parlare, quindi Xi viene negli Stati Uniti ma va a parlare con Trump. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, noi lo vediamo, cioè i dazi duri e aggressivi sono applicati sostanzialmente nei confronti degli alleati. Nei confronti della Cina vengono fatti annunci sempre molto muscolari, ai quali la Cina replica con altrettanta muscolarità, e poi le cose vengono sospese, abbassate, rinviate. Per cui secondo me Xi va a parlare con Trump da cinese, da sornione per così dire, sapendo che tutto questo fumo che produce in realtà alla Cina ha prodotto veramente pochi danni, pochi limiti, che Trump deve tenere conto di quanto la Cina sia rilevante per gli interessi americani, e vedremo cosa ne succederà. Per noi europei che guardiamo questi grandi movimenti, la pessima notizia è chiaramente che a Mosca, a Washington, a Pechino, su campi diversi, con strategie diverse, con mezzi parzialmente diversi, però si sta sempre più affermando l'idea che tra di loro si spartiscono gli interessi degli altri, non solo i loro. Ecco perché è così importante per noi essere uniti e far sentire la nostra voce e avere capacità per proteggere quelli che sono i principi, gli interessi, le istituzioni in cui crediamo, e non solo per affermarle, diciamo così, vocalmente.
1: Chiaro, e speriamo che i leader europei siano all'altezza di questo compito. Vittorio Emanuele Parsi, relazione internazionale all'Università Cattolica. Grazie, a presto, come sempre, buon lavoro. Ci fermiamo, c'è il break, 349-238-6666. Dopo la pubblicità, qualche messaggio, e poi andiamo su.

0: caso di cronaca, anche oggi una potenziale aggressione ad una professoressa a parte di uno studente 14enne è stata sventata dai carabinieri e di mezzo c'era anche questa volta una possibile istigazione online.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
6: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
7: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Borse europee deboli a metà seduta. Dopo un avvio con slancio, Piazza Affari si muove in calo dello 0,3% in linea con le altre piazze continentali. Gli occhi sono puntati ai colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre sale l'attesa per il vertice di domani fra Donald Trump e Xi Jinping. Il petrolio è in altalena con il Brent, che resta tuttavia sotto i $100 al barile, ai minimi da due settimane. Sul listino milanese sale il lusso, con guadagni intorno all'1% per Moncler, Cucinelli e Ferrari. Sul fronte bancario, bene Banco BPM, più 0,8, mentre restano più indietro gli altri titoli del settore. In fondo al listino, Fincantieri, meno 3%, male anche Poste e TIM, nel terzo giorno di riapertura dei termini dell'offerta d'acquisto. Sul valutario, l'euro-dollaro si indebolisce in area 1,14. Chiara Di Michele, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
12: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
13: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
12: E come faccio ad averli?
13: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste.
14: Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Effetto giorno.
0: Eccoci qua, 13.35, di nuovo in diretta, effetto giorno, ben ritrovati, l'Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Come anticipato, ci occupiamo di questo caso di cronaca. Oggi è stato fermato un ragazzo di 14 anni che a Lamezia Terme pianificava un'aggressione nei confronti della sua insegnante di italiano e a quanto pare i carabinieri l'hanno fermato perché sulla base di alcuni sospetti hanno recuperato dei messaggi online su Telegram, perché questa, diciamo, ipotesi di aggressione era nato proprio su Telegram. Qualche giorno fa ha fatto molto discutere il ragazzino di 13 anni che ha aggredito l'insegnante con lo spray urticante e l'ha accoltellata a Roma, e stava filmando per riportare in diretta questi fatti proprio su Telegram. Per la procura di Roma, che sta indagando, dietro potrebbe esserci addirittura una istigazione online da parte di qualcuno conosciuto appunto in rete, addirittura qualcuno dall'estero. Non sono pochi i casi negli ultimi mesi di questo fenomeno, adescamento ma anche istigazione a delinquere avvenuta proprio online, non solo Telegram ma anche per esempio Roblox, la piattaforma di gioco online globale, dove si gioca ma dove ci sono anche delle chat aperte. Allora, Arij Antinori, professore di criminologia all'Università La Sapienza, buongiorno e benvenuto.
19: Buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire di che cosa stiamo parlando, senza mettere insieme cose che magari possono anche essere diverse, però insomma questo fenomeno che sta emergendo, no? Di questo ruolo della rete nel coinvolgimento in fatti criminali di giovani adolescenti. Che realtà è questa?
19: Allora, ovviamente, come diceva lei, bisogna attendere l'esito delle indagini, ma comunque diciamo che registriamo un fenomeno che stiamo ormai studiando negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 4 anni, riconducibile al cosiddetto concetto piuttosto controverso dell'estremismo violento nichilista. È un fenomeno molto fluido, ha una dimensione ecosistemica, mette insieme diversi attori, infosfere all'interno delle quali vengono celebrati attentatori, in cui vengono create delle figure simboliche, santificati degli attori che hanno commesso delle azioni omicidiarie, in cui si condividono manifesti, scritti programmatici, guide, manuali, in cui si crea una simbologia anche attraverso i meme, una simbologia violenta e diciamo altamente distruttiva. E tutto ciò ovviamente si sostanzia in un contesto in cui dobbiamo, per comprenderlo, mettere insieme ovviamente il mutamento l'evoluzione tecnologica, il mutamento sociale, il peso e l'impatto che hanno le narrazioni, le vulnerabilità dei più giovani ovviamente che ricercano la propria identità oggi sempre più online e meno offline, e ovviamente a tutto l'effetto che produce questo enorme ecosistema informativo, in cui all'interno del quale noi registriamo diverse entità, diverse comunità, gruppi, attori, Quindi ci troviamo in un contesto che è stato già da diversi anni definito come post-ideologico, no? Estremistico violento, ma post-ideologico, in cui non possiamo ritrovare le dottrine così come le avevamo intese. Ad esempio c'è una riconcettualizzazione e, diciamo, dilatazione del campo relativo all'accelerazionismo distruttivo, che ha...
0: Ce lo spieghi bene questo di cosa si tratta?
19: Sì, l'accelerazionismo sostanzialmente è quella ideologia o pseudo-ideologia che ci conduce a una visione del mondo in un immediato futuro di collasso, e quindi l'unica azione da poter compiere è la distruzione totale di tutto ciò che abbiamo intorno, quindi distruggere per accelerare il processo di annientamento. Quindi in questo senso si riconnette non direttamente ma indirettamente al nichilismo violento. Qui c'è da aprire anche un'altra questione estremamente rilevante: l'impatto delle AI nella produzione di contenuti di questa natura, nella circolazione, la capacità algoritmica di certe piattaforme, perché noi osserviamo sempre quelle mainstream, ossia quelle più diffuse, ma ci sono piattaforme di nicchia, ce ne sono un'infinità, frequentate dai più giovani, in cui il linguaggio simbolico si evolve, si connette sempre più alla capacità identitaria, di rappresentazione identitaria delle immagini, la forza delle immagini, della rappresentazione. È per questo che parliamo della fascinazione dell'estetica violenta di questa sorta di pseudo-ideologia, ovviamente senza mai dimenticare che quando parliamo di minori parliamo di sono autori ma anche vittime,
0: soggetti vulnerabili. Perché? Perché infatti le chiedo, Arige Antinori, lo ricordo, esperto di fenomeni di radicalizzazione all'Università La Sapienza, mi rendo conto che le chiedo di schematizzare forse troppo, però parliamo in questi scenari anche di adolescenti, giovani che si influenzano tra di loro, si condizionano tra di loro, o anche di adulti che entrano in queste situazioni sfruttando le vulnerabilità dei minori, manipolandoli, perché questo, diciamo, diventa più grave. Ci deve essere anche un interesse dietro questa manipolazione. La Procura di Roma, per chiudere, parla di istigazione nel caso del ragazzino tredicenne che ha aggredito l'insegnante, addirittura puntando il dito su paesi esteri, forse la Russia.
19: Sì, ci sono condotte sextorsive addirittura che acquisiscono la fiducia del giovane attraverso la condivisione di materiale a sfondo sessuale che lo rappresenta, e poi lo ricattano e lo ovviamente danno lui delle indicazioni per compiere delle azioni violente. La capacità di utilizzare questi soggetti, questi giovani soggetti, come vettori spesso inconsapevoli dell'alta distruttività che le proprie azioni determina da parte di un attore estero è qualcosa su cui stiamo lavorando in maniera, diciamo, molto molto approfondita, soprattutto a livello europeo, all'interno dell'You Knowledge Hub on Prevention of Radicalization, in cui ci occupiamo appunto anche di nuove dinamiche di radicalizzazione, di mobilitazione e direi oggi sempre più di socializzazione della violenza, che, come diceva lei, passa sia per un circuito che vede contiguità tra i pari, che ovviamente soggetti soglia, adulti, che fanno da catalizzatori, no? In un percorso che inizia comunque, voglio ricordarlo, grazie all'esposizione dei giovani spesso e volentieri a contenuti a spazi online che non sono assolutamente adatti alla loro età.
0: Chiaro.
19: E con una capacità di essere sociali dal punto di vista emotivo sul piano delle vulnerabilità in maniera fondamentale, tenendo conto che spesso e volentieri si gioca dall'altra parte per adescarli attraverso spesso e volentieri grooming, quindi anche un'estensione di qualcosa che abbiamo già sperimentato nell'ambito dei predatori sessuali online, pensiamo. Si lavora sulla curiosità, sulla necessità di essere riconosciuto, di partecipare, quindi il senso di appartenenza, la costruzione identitaria online, e poi si va in un percorso di escalation e normalizzazione della violenza, prima rappresentata, quindi attraverso la condivisione di video, di autolesioni o di immagini particolarmente forti dal punto di vista della violenza sadica, e poi ovviamente si normalizza sul piano operativo, si concettualizza riconnettendola a manifesti preesistenti di soggetti che hanno commesso delle azioni omicidiarie.
0: Chiaro.
19: E ovviamente poi subentra qui quello che le dicevo prima, cioè la coercizione, la eventuale manipolazione da parte di un soggetto terzo con un intento molto più sofisticato.
0: Mi devo fermare qua e ovviamente, insomma, andando per estensione, questo è un argomento, è un pasticcio, dicevo io, ci sarà molto da lavorare. È

0: molto profondo e ingarbugliato. Rige Antinori, grazie per averci, diciamo, fatto un po' da guida in questa, in questo fenomeno qua. Ci fermiamo, tra poco Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Airmec, campioni del clima.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A22 del Brennero un incidente provoca lunghe code tra San Michele all'Adige ed Egna Ora in direzione del Brennero. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, forti rallentamenti per un veicolo in panne all'altezza di Cormano in direzione Torino. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per cantieri tra Orcofellino e Pietra Ligure in entrambe le direzioni. In Toscana, sulla 11 Firenze Pisa Nord, code per un veicolo incendiato tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Code anche in carreggiata apposta per curiosi. Infine, sul raccordo Siena-Bettolle, segnalati rallentamenti tra Rapolano e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni a causa di danni alle strutture provocati da un mezzo pesante. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra un'ora circa.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Effetto Mondo.
11: We stand here in the UN announcing funding to mitigate the effects of these war crimes, which we reliably expect to be perpetrated yet again by a permanent member of the Security Council. It must end. Russia could choose a different course tomorrow, accept a ceasefire, come to the negotiating table. I urge them to do so.
0: Mister Burnham, esatto. Giulia Crivelli, buongiorno.
12: Primo intervento all'ONU da Premier, sì, della Gran Bretagna. Avete sentito un modo di parlare molto diverso da Keir Starmer, e comunque il tema era quello del sostegno all'Ucraina, molto attuale anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito. Ricordiamolo, il governo è caduto anche per le dimissioni dell'allora ministro della difesa, che voleva in fretta concretamente aumentare la spesa per la difesa e gli aiuti all'Ucraina. Ora questo ministro della difesa è nel governo Burnham, cancelliere dello scacchiere, quindi ministro delle finanze, e Burnham, l'avete detto, l'avete sentito, dice: è inaccettabile che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Russia, sia in questo momento impegnata in una guerra, e dove, contra l'altro, già in questi 4 anni e mezzo dimostrati crimini di guerra, e che si rifiuti di sedersi al tavolo delle trattative. E quindi conclude dicendo: we urge Russia to do so, cioè chiediamo fortemente alla Russia di farlo, questa mossa di sedersi a un tavolo. Non lo so, a Financial Times, non lo so se Putin ascolterà Burnham. Financial Times ha in prima pagina la foto di Burnham, che ha anche incontrato Donald Trump nello studio Ovale. Donald Trump era intervenuto, lo sapete, prima di Burnham, era intervenuto per secondo dopo Ignacio Lula da Silva. Molti quotidiani, compreso il New York Times, sottolineano la scorrettezza istituzionale di Donald Trump, che mentre parlava Lula aveva già dato anticipazioni del suo discorso a molti media, che quindi inevitabilmente le trasmettevano togliendo attenzione mentre parlava Lula. E tra l'altro invece la giornalista di MS Now, tra l'altro Donald Trump irritatissimo, sì, perché all'ONU ha trovato i giornalisti che lui ha escluso dalla Casa Bianca. L'ONU non li ha esclusi, gli ha risposto Caitlin Collins della CNN. CNN, ma la giornalista di MS Now, che insieme a Politico è uno dei tre media che sono stati esclusi dalla Casa Bianca, e che peraltro hanno già fatto causa a Donald Trump, subito dopo circa 10-15 minuti di intervento di Trump ha staccato la spina, non ha più ascoltato e ha iniziato a fare fact checking di quello che diceva, a iniziare naturalmente da questo refrain che Donald Trump ha fermato 8 guerre, no? Lo ripete da sempre. Parecchio tempo, ecco,
0: nessuno 7, sa 8. Quali sono, però sappiamo quelle, esatto, che sono arrivate con lui, quella di Iran per esempio,
12: e sui giornali naturalmente i discorsi all'ONU rimbalzano, alzano un po' su tutti i giornali, su tutti i siti, e in particolare in quelli arabi di lingua inglese si sottolinea questa apertura di Burnham, che oltre a aiutare l'Ucraina ha anche offerto dei sistemi di difesa all'Arabia Saudita per contrastare la pioggia di missili, sì, da parte degli Houthi. E a proposito di mondo arabo, molto incisivo anche l'intervento del re di Giordania, che invece ha parlato soprattutto, come potete immaginare, dell'altro grande scenario di guerra apparentemente irrisolvibile, comunque irrisolto da ben più di 4 anni e mezzo, che è quello medio orientale e in particolare il confronto tra il governo di Israele, l'esercito di Israele guidati in questo momento dal premier Netanyahu e i vari responsabili dei territori palestinesi e quindi non solo la striscia di Gaza ma anche la Cisgiordania illegalmente occupata dai coloni. Sentiamolo.
13: That attention has become a scarce asset, and where we choose to direct it has never mattered more. And in this chamber, attention is more than a cognitive resource. It is a geopolitical one.
12: È molto interessante come l'ha presa larga, perché ha detto l'attenzione è diventata veramente una risorsa scarsissima,
0: sì,
12: e questo vale per tutto, però qui all'ONU dobbiamo trattare l'attenzione come una risorsa geopolitica e dobbiamo veramente concentrarci su questa crisi. Ripeto, lui ha parlato soprattutto di Palestina e Israele, ma naturalmente come avete sentito nelle parole di Burnham, purtroppo le crisi sono tante.
0: Che altro, Giulia, dove ci vuoi portare?
12: Ti porto velocemente
0: adesso
12: in Spagna, ve la ignoriamo, sì, da qualche giorno, però lì ci sono nuove accuse alla moglie di Sanchez, sì, e vedremo, perché naturalmente l'opposizione è sul piede di guerra. Intanto Sanchez invece continua ad accusare il Marocco per la gestione delle ondate di Ceuta e degli immigrati clandestini che arrivano dal Marocco nella cosiddetta exclave di Ceuta. In Francia sappiamo c'è la finanziaria in discussione in Parlamento, questo caso straordinario che la Francia ha patito forse più di noi, perché la diffusione dei condizionatori è molto minore rispetto all'Italia, tant'è che oggi Le Monde pubblica una foto di un ghiacciaio che si scioglie, verrebbe da dire, ve ne siete accorti anche voi, noi ne abbiamo parlato tutta l'estate, con anche il fatto che non ci sia più alcun luogo né in Francia né in Italia dove si può fare sci estivo, che ovviamente si faceva sulle piste sopra i ghiacciai. E poi invece Le Figaro, appunto sui temi economici, pone l'accento su una questione da sempre irrisolta in Francia, che è quella del trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato. I funzionari di Stato, la macchina statale francese è molto più complessa e anche pesante di quella italiana, che si dica che la nostra sia mastodontica, e soprattutto hanno un trattamento previdenziale privilegiato, e questo diventa uno scoglio sia perché la Francia deve fare una riforma delle pensioni, sia perché in questo momento queste prepensionamenti o comunque pensionamenti pesano su quel bilancio così disastrato della Francia, che ricordiamolo, noi siamo al 3,1 ufficialmente ieri, e loro al 6,5.
0: In chiusura dove ci porti?
12: In Germania, perché sì, abbiamo detto tutti alcune parole, lo stesso Markus Söder, leader della CSU, al ridosso delle elezioni, Friedrich, stai tranquillo. Intanto si aggiungono ogni giorno, ogni ora, esponenti della CDU dei vari Länder che invece se la prendono con Merz, e ieri Markus Söder, leader della CSU, che è il primo partito in Baviera, ma che è lo storico alleato della CDU, Coop ha detto chiaramente no, forse stiamo per andare per la nostra strada da soli, o addirittura, come dicono molti, ha ambizioni di sostituire Friedrich Merz a livello nazionale. Sentiamolo.
14: Das Demokratiemodell wackelt dann, wenn es neben der ethischen Argumentation aber keine Leistung bringt. Und die Leistung ist das, was die Menschen von uns erwartet. Deswegen, glaube ich, leisten wir einen Dienst für unser Land, aber auch für die gesamte Demokratie, indem wir uns anstrengen, stark zu bleiben und besser zu werden.
12: Anche qui la prende un po' larga, dice: la democrazia vive sì di principi etici e di regole, ma anche di crescita economica, e se noi non siamo in grado di assicurarla, ci indeboliamo come Land, quindi la Baviera, come paese, e non facciamo un favore a nessuno, né a noi stessi né addirittura al mondo. Quindi la prende larga, ma l'obiettivo direi che è abbastanza chiaro.
0: E va bene, ci fermiamo qua anche oggi. Giulia Crivelli, grazie, è tutto. La puntata di oggi con Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei

0: dirigenti industriali e delle loro famiglie.
1: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCCS Humanitas San Pio X di Milano.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
4: Sono le 14.
5: GR24, il sole 24 ore.

Le notizie, ben ritrovati con l'aggiornamento. Assemblea generale dell'ONU in primo piano. Trump, la prima giornata, ha dilagato con le sue invettive anche contro l'Iran. Poi ha incontrato Zelensky, troveremo una soluzione, ha detto oggi a New York. L'arrivo del leader cinese Xi Jinping con il Gotha e l'industria high-tech cinese. Previsto in giornata anche l'intervento proprio del presidente iraniano Pezeshkian. Cade da un'impalcatura durante i lavori notturni al Colosseo. È morto un operaio scalatore di 22 anni. La premier Meloni ha detto inaccettabile. Il ministro Giuli ha chiuso il sito. Indaga la procura e secondo le prime ricostruzioni l'imbragatura che usava non sarebbe stata allacciata. L'OCSE rivede al rialzo le previsioni di crescita per l'Italia, più 0,9% quest'anno. Intanto il governo studia le prossime mosse dopo la mancata uscita ieri dalla procedura per deficit europeo. Minorenne pianificava una aggressione contro la sua professoressa di italiano in una scuola a Lamezia. È stato fermato dai carabinieri che, dopo aver letto alcuni messaggi su Telegram e dopo una segnalazione dei compagni di scuola. Caso Weinstein, attesa per oggi una nuova sentenza, processo nato 20 anni fa per una accusa di violenza sessuale. In chiusura lo sport con l'Ital Volley, la nazionale maschile torna in campo questa sera contro la Finlandia per i quarti di finale degli europei. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Colesterolo? O ti senti così?
1: Ah!
0: O ti senti ACT?
1: Ah.
0: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Sofì,

0: 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Se avessi chiamato tutti i giocatori, magari avanti con l'età, non vecchi, avresti detto i soliti giocatori. Allora io ho chiamato giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente per avere una squadra in futuro molto forte.
4: Dobbiamo convocare la banda.
5: Venite!

0: Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: La prima stagione, il debutto, e quindi le emozioni sono forti, le ambizioni sono altrettanto forti. È ovvio che c'è da lavorare, è un lavoro nuovo in una squadra nuova che sta cambiando molto, e quindi mi auguro che i calciatori assimilano al più presto poi i concetti e che li trasformano appunto in risultati, che è poi la cosa più importante.
2: La Sassuolo, Ancic! Proprio Ancic! Watch your back because the next man is
3: coming. Sono solo fortunato perché poi incontri giocatori come Matic che sono campioni. I campioni poi non sono solo campioni dentro al campo, sono campioni negli atteggiamenti. Questo legame poi che si crea tra giovani e meno giovani, che è fondamentale. Ho cercato di portare un'idea diversa e ho visto la curiosità da parte di tutti di voler esplorare, e questo abbinato al coraggio poi ti permette di competere anche con queste squadre.
4: Da quando sono arrivato mi sono messo a disposizione di un gruppo fantastico, veramente ho trovato un gruppo della Madonna. Sono contento anche del mister che ci fa lavorare bello duro. Noi sogniamo, poi non ci poniamo obiettivi, vedremo a fine anno, tireremo le somme.
5: A Fulani Sebe Esposito, intro dedicata al Sassuolo, e ovviamente non è un caso. Come vi ho detto ieri, oggi siamo con tutti i convocati a Cersaie. Cersaie è il centro del mondo della ceramica. Mapei è padrona di casa, Mapei è non solo Sassuolo nello sport, ma molto molto di più, e mi fa un gran piacere essere qui con accanto le due figure apicali del Sassuolo, e non solo, direi due eredi di dinastie, poi vi spiego perché. Veronica Squinzi è la figlia di una icona dello sport italiano e di un grande amico personale, cioè il dottor Giorgio Squinzi. Buongiorno, buongiorno e grazie di essere qui.
6: Buongiorno.
5: E poi ho rincontrato Andrea Fabris, che non vedevo da un festival dello sport di Belluno, amministratore delegato ora del Sassuolo Calcio. Anche Andrea prende un'eredità importante di quel signore che è stato qui per anni e che adesso è andato alla Juventus, cioè Andrea Carnevali. Oh, ma è un bel giorno. Saluto Pierluigi Pardo, che dovrebbe esserci, è collegato. Sì.
7: Ciao, ecco.
5: Ciao Pier, tutto bene? Tutto bene, eh?
7: Sì. Alla grande.
5: Sì. Alla grande, pure noi. No, ma è un bel giorno per essere qui anche e di ricordare il dottor Squinzi, anche perché ieri oro ai mondiali, non è che ne vinciamo tantissimi di oro ai mondiali di ciclismo, nella cronomista a squadre, nel segno di Pippo Ganna e Elisa Longo Borghini, e in casa Mapei si fa festa, giusto Veronica?
6: Assolutamente, beh, noi siamo molto legati al mondo del ciclismo, e mio padre era una persona che non solo è stato un grande imprenditore, ma è stato un grande amante dello sport, e in particolare del ciclismo. Oltretutto questi mondiali a cui noi siamo molto legati, anche perché anche se non abbiamo più una presenza diretta nel mondo del ciclismo, siamo molto legati all'UCI e quindi siamo sponsor di tutti i campionati mondiali, della World Cup, sono fatti a Montreal, che sì, per noi è anche un legame storico affettivo, perché Montreal è il paese dove abbiamo aperto la prima azienda all'estero di Mapei nel 1978.
5: E quindi questa medaglia d'oro ce la ricordiamo per un po', aspettando la prova su pista dei professionisti, due medaglie d'argento nelle due crono con Gann e poi con l'Under 23. Insomma, stiamo andando piuttosto bene. Io prima ricordavo con Veronica, molti anni fa, quando al termine di ogni tappa del Giro d'Italia telefonavo il dottor Squinzi, che mi dava per Radio 24 un commento sulla tappa. Non potrò mai dimenticarlo. Pierluigi Pardo, cominci tu invece con la prima domanda, perché poi io ne ho una un po' pepata, ma che arriva dalla Gazzetta dello Sport di oggi. per Andrea Fabris.
7: Poliziotto buono e poliziotto cattivo.
5: No, dai.
7: Innanzitutto siamo di fronte veramente a un'eccellenza imprenditoriale che insomma, non è piaggeria. Poi si riflette nel, nel lavoro sullo sport. E questa cosa è bellissima, nel senso che gli imprenditori potrebbero tranquillamente spendere i soldi dei loro, dividendi in tante forme, sì. Invece investire nello sport significa investire sul territorio, significa restituire al posto nel quale si vive qualcosa, perché dietro una squadra di calcio c'è ovviamente la gente che va a vedere le partite, l'entusiasmo, la festa, ma ci sono anche tanti ragazzi che fanno le giovanili, è comunque un elemento di straordinaria forza per tutto il territorio, quindi questa è una caratteristica fondamentale dell'imprenditoria italiana da Olivetti in poi, insomma l'idea che chiaramente il profitto sia l'obiettivo di chiunque fa impresa, ma non è il solo, e che questo profitto quindi si può armonizzare con altri investimenti sul territorio. Ma è difficile fare domande pepate sul Sassuolo, nel senso che qui stiamo parlando di un territorio straordinario, operoso, ma ovviamente di una cittadina di non so quanti abitanti abbia, di un distretto che sappiamo è un distretto famoso per maiolica e tutto il resto, è, diciamo, gemello di Villarreal in Spagna, e che da anni è stabilmente nella Serie A, con un'unica eccezione. Ecco, la prima domanda è quando c'è stato, diciamo, questo accidente della storia, cioè questa discesa in Serie B. Il Sassuolo ci ha messo un anno solo, si è rimboccato le maniche, si è sentito parlare pochissimo. C'è stato un momento in cui avete pensato che il giocattolo si sarebbe rotto, insomma, che questo, non miracolo, ma questo lavoro che vi ha portato stabilmente in Serie A avesse trovato un punto debole?
6: Beh, no, credo che quando... Ci possono sempre essere dei problemi e ci possono essere sempre delle difficoltà, però bisogna come sempre affrontarle in modo molto forte, reagire e trovare anche degli aspetti positivi anche in queste difficoltà. Quindi ci siamo riconcentrati, abbiamo cercato di recuperare subito, abbiamo proprio con grande determinazione proprio abbiamo detto: noi vogliamo tornare subito in Serie A, perché il Sassuolo, con tutti gli investimenti che sono stati fatti nelle strutture, nella squadra stessa, con anche le giovanili, tutto il settore femminile, quindi non è solamente un progetto di prima squadra, ma è un progetto 360 gradi, come giustamente è stato accennato. Perché Sassuolo? Perché noi, Mapei è una società di Milano, è stata creata quasi 90 anni fa in periferia di Milano, ma siamo molto legati al mondo della ceramica, e quindi il progetto Sassuolo Calcio è proprio, direi, iniziato come un impegno nei confronti del distretto della ceramica, che ci ha permesso di diventare internazionali, e quindi mio padre ha deciso di restituire qualche cosa a un territorio che ci ha dato tanto. Perfetto. E noi dobbiamo portare avanti questa eccellenza italiana, questa eccellenza italiana nel mondo, anche con una squadra che deve essere performante ma equilibrata, gestita in modo giusto.
5: Allora, io una volta ho definito il Sassuolo, anche qui parecchi anni fa, parlando con Giovanni Carnevali, e c'era De Zerbi allenatore, definì il Sassuolo un prodotto artigianale di grande lusso, ma così è, quindi quando è un prodotto artigianale di grande lusso rimane, perché la matrice è quella. Allora, io invece ad Andrea, cioè, la domanda gliela faccio, ma non gliela faccio io, gliela fa Alessio D'Urso, che ha scritto oggi un pezzo sul che era ora, apriva la home page della Gazzetta dello Sport, e che titola: chi è Bacolà, come gioca a Sassuolo e perché Juve e Roma si danno battaglia per lui. Te la fa lui la domanda,
8: Beh, Bacolà è uno dei tanti gioielli che abbiamo a Sassuolo, non è l'unico, fortunatamente. Direi che è stata costruita una squadra che, come potrà testimoniare anche per Luigi Pardo, ha una grande cifra tecnica, prima di tutto. Abbiamo un ottimo allenatore con grandi idee, è uno dei direttori sportivi più preparati, è Francesco Palmieri, che conosce molto bene il mondo dei giovani. Abbiamo una squadra che ha un giusto mix di anziani e di giovani, Matic, che si avvicina ai 40, è sempre
5: Matic,
8: un professore, sì. Perché in tutte le partite, a mio modo di vedere, è sempre stato il migliore in campo. Bacolà è uno di questi gioielli, a noi fa piacere che sia attenzionato, ovviamente, però ce lo godiamo, è un nostro calciatore e fa parte di

0: di quel progetto di cui parlava Veronica Squinzi, che è un progetto molto ambizioso. Io quando ho ripreso questo percorso, per me molto importante, e ho definito quella che è il nostro obiettivo, cioè quello di essere ambiziosamente umili. E qui vuol dire che dobbiamo essere ambiziosi, perché la squadra e la società è giustamente ambiziosa, perché è strutturata e ben costruita e ben governata, ma allo stesso tempo dobbiamo mantenere l'umiltà e la consapevolezza che in ogni caso per raggiungere gli obiettivi dobbiamo essere molto determinati, molto concentrati.
1: Quindi, giornalisticamente, per Luigi Pardo mi aiuta, facciamo un titolo: Fabris 2 punti, Juve e Roma giù le mani da Bagolà.
2: Ma secondo me non gli hai fatto una domanda così cattiva, perché secondo me nel destino di qualsiasi club comunque di fascia media, il Sassuolo è della fascia media, che chiaramente per una città che non è una metropoli è un risultato straordinario, gigantesco, è un club di fascia media nel nostro campionato, avere dei giocatori che possono essere valorizzati, insomma, fa parte di quell'idea di sostenibilità della quale si parlava fino a qualche istante fa, ed è un marchio di fabbrica. Poi il Sassuolo è anche tante altre cose. Io mi ricordo i famosi 2-7-0 dell'Inter del primo anno, che in realtà certamente non furono belle giornate, ma in realtà c'era Di Francesco in panchina, erano già invece un manifesto programmatico di come il Sassuolo sia stata all'avanguardia, nel senso che ha creduto da sempre nel gioco, in allenatori che giocassero a pallone, ha avuto praticamente quasi sempre in tutta la sua storia allenatori tra virgolette giochisti, allenatori che giocavano partite con tutte le grandi squadre. Non a caso la storia del Sassuolo, anche se qualcuno ha fatto ironia, è piena di imprese contro grandi squadre. Il Sassuolo ha battuto tutte le grandi squadre, le ha battute fuori casa. Io ricordo l'impresa a San Siro, ricordo il famoso Sassuolo-Juve, dal quale poi si aprì invece la striscia di risultati. La storia del Sassuolo è piena di imprese e ha un'idea di calcio che è abbastanza affine di anno in anno. C'è una filosofia. Un family look, e su questo io volevo chiedere di Aquilani, cioè la scelta degli allenatori. Prima hai evocato De Zerbi, ma c'è un DNA Sassuolo, e come siete arrivati alla scelta di Aquilani?
0: È nell'ottica del progetto, come dicevi tu, Pierluigi. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Di Francesco, ho avuto la fortuna poi di incontrare altri allenatori molto importanti. A Sassuolo sono passati Allegri, ha lavorato appunto De Zerbi, ha lavorato Stefano Pioli, quindi è una storia che si ripete, e secondo noi il nostro compito è anche quello di valorizzare non solo i giocatori, ma anche quelli che a nostro modo di vedere sono i migliori talenti dal punto di vista degli allenatori. In Italia abbiamo una grande scuola di allenatori, però ne sia che ci sono grandissimi allenatori all'estero. Tra l'altro da noi era passato anche Farioli, che era un collaboratore di De Zerbi, che sta facendo molto bene al Porto. Abbiamo Maresca in Inghilterra, insomma abbiamo tanti giovani molto interessanti, e io credo che Sassuolo sia anche il posto ideale per valorizzare queste eccellenze, e sicuramente Alberto Aquilani è uno di questi. Sì. Quindi diciamo che la scelta un po' sulla falsa riga di quella che è la filosofia del lavoro del club.
1: Veronica, alla ripresa del campionato, dei giochi, tra l'altro ha concesso solo 3 giorni di riposo a Aquilani, è stato uno dei più tirchi tra gli allenatori di Serie A, no? Mi pare, solo 3 giorni, sì. che ha dato una settimana, come ad esempio a Morim, e qui arriva Sassuolo-Milan, che non è una partita banale per la famiglia Squinzi.
3: Beh, daranno il meglio, sono sicura che la squadra cercherà di fare il meglio. Poi sappiamo che ci sarà la ripresa, c'è lo stop, l'11 di ottobre saremo
1: pronti
3: sul palco a festeggiare.
1: A festeggiare? Cosa vi ha detto Carnevali quando l'avete battuto, posso chiedere? Vi siete incrociati? Complimenti.
3: Beh, diciamo che io ero molto molto contenta del risultato, soprattutto per come
1: si è visto
3: esattamente, soprattutto perché come è avvenuto, cioè comunque c'è stata un finale molto esplosivo, e questo ti dà anche una carica ulteriore. Devo dire che negli ultimi anni noi come famiglia, io in particolare, ci siamo molto dedicati anche al Sassuolo, ad andare a vedere le partite dove ci divertiamo, perché comunque lo sport deve essere questo, innanzitutto divertirsi,
1: sì,
3: e deve essere una cosa che deve essere assolutamente, cioè la tifoseria deve essere qualcosa di positivo, anche perché lo sport deve incarnare dei valori di fairness, di è un tema tutti, assolutamente,
1: ma la parola divertimento è cruciale secondo
3: e
1: me.
3: Bisogna divertirsi
1: assolutamente, perché certe volte si va alla partita anche con troppa tensione. Se si riesce ad evitare ad abbassare questa è pure meglio. Pier, cosa ne pensi delle notizie che escono dal ritiro nazionale? Secondo te c'è un buon clima? Cioè, ti aspetti qualcosa di... Cosa ti aspetti da queste partite?
4: Te lo dico venerdì sera, tra l'altro sarò all'Olimpia.
1: Vabbè, ho capito,
4: io penso che ci sia un buon clima. Io penso che ci sia un buon clima, nel senso che comunque sì, è vero che alcuni giocatori hanno vissuto, e sono anche giocatori chiaramente di maggiore esperienza, più consolidati, le disavventure della nazionale degli ultimi anni. Però insomma è una ripartenza, e banalmente verrebbe da dire che peggio di come siamo andati è difficile, e facciamoci una risata, no? Ecco, quindi Mancini credo che sia comunque un allenatore che possa riportare entusiasmo, è uno che in nazionale ha vinto, è uno che ha dimostrato di avere le qualità, mi sembra che dal modo in cui stia guardando proprio il mondo, quindi una visione a 360 gradi su giocatori di altri campionati, su storie anche magari non del tutto conosciute al nostro al mainstream del calcio italiano, insomma non abbia paura di cambiare, non abbia paura di innovare. Io penso e spero che venerdì ci sarà un bel clima e la squadra avrà bisogno di un po' d'aiuto. Poi è ovvio che, lo sappiamo, ci giocheremo tutto a seconda di come, di che girone ci sarà, di che formula ci sarà, se parliamo di mondiali ovviamente. E se parliamo invece di Nations League abbiamo oggettivamente una situazione non semplice, perché siamo in un girone molto molto complicato e arriviamo veramente, quindi ci potrebbe anche inghiottire un po' di paura del... Però sono ottimista. Sono ottimista sul fatto che ci sarà una ripartenza. Cioè, in realtà c'è sempre stata, anche l'ultimo periodo dopo il fallimento... dopo il fallimento all'Europeo Spalletti cominciò bene, ti ricordi, no? Con la Nations League, la vittoria a Parigi,
1: certo,
4: insomma,
1: certo,
4: voglio
1: certo,
4: dire,
1: certo.
4: Io sai come la penso sulla nazionale. Io penso che la nostra nazionale non ha i valori oggi di una squadra dominatrice in giro per il mondo, ma non è neanche così scarsa, e quindi è sempre un po' come una barca appesa al destino e ai venti, e purtroppo col metodo che c'è di qualificazione delle squadre europee ci siamo imbattuti più volte in delle strettoie, e queste strettoie purtroppo ce le siamo giocate malissimo. Ci abbiamo avuto anche un po' di sfiga, Mimmo Berardi, al quale tutti noi vogliamo bene, a Sassuolo ancora di più, in quell'Italia Macedonia del Nord si è mangiato un gol che 100 altre volte avrebbe fatto, gli vogliamo bene ugualmente, magari saremmo andati a giocare la partita dopo col Portogallo, saremmo usciti ugualmente. Voglio dire, ci sono strettoie della storia della nazionale, il rosso di Bastoni contro la Bosnia, tutte cose che sappiamo, e dobbiamo ripartire sapendo che una buona Nations League comunque non ci garantirà nulla, perché poi però tanto ci
1: serve, ma ci garantirà, deve garantirci fiducia, perché di quello abbiamo bisogno. Tu hai detto insomma è chiaro che Mancini sta provando ad innovare, ma aggiungo che non ha alternative al provare ad innovare, perché così è. No, io volevo chiedere una cosa ad Andrea Fabris, perché questo discorso torna, no? Lo facciamo da tre edizioni mancate dei mondiali, i club devono far giocare i giovani giocatori italiani e bla bla bla. Adesso Sebe Esposito è nazionale, a ricomporre questa storia familiare, ci manca dei tempi degli Inzaghi, due fratelli in nazionale, prima ancora i fratelli Baresi, eccetera. Morale, questa cosa dei giovani giocatori italiani devono giocare in Serie A, io dico in Serie A, che è il massimo livello professionistico possibile, devono giocare quelli bravi.
0: Sono d'accordo, poi è vero che noi club abbiamo una responsabilità importante, che è quella di comunque valorizzare i nostri ragazzi. Noi ad esempio stiamo facendo giocare stabilmente Simone Cinquegrano,
1: sì,
0: terzino destro,
1: sì,
0: che sta facendo molto molto bene, e insomma anche lì a volte bisogna avere il coraggio, anche i ragazzi che magari devono avere la fortuna del momento contingente di un certo tipo, perché magari lo stesso Simone non partiva titolare, poi mancava un giocatore, ha iniziato a giocare, Aquilani è stato bravissimo perché gli ha dato fiducia. Credo che i talenti in Italia ci siano. Se Pardo mi consente, Domenico Berardi è sicuramente uno

0: Veronica,
1: fammi dire che non è che ho messo in discussione la storia di Berlusconi, che ho, tra l'altro l'ho anche presa a fantacalcio adesso, questa notizia, e l'ho schierato l'altro giorno. L'ho schierato l'altro giorno. Però ditegli che l'ho schierato l'altro giorno, ma si può fare meglio dell'altro giorno. No, ma è un giocatore, giocatore straordinario. Fra l'altro, Berardi è anche uno di quegli esempi di come, no, si parla tanto giustamente di bandiere. Anche di bandiere, un po' come la storia che si diceva prima, no? Di restituzione del territorio, per cui Mapei nasce da Milano e va in Emilia. E, insomma, Berardi non è esattamente emiliano, però si è trovato in un posto dove evidentemente è stato talmente bene, con un livello di partecipazione, di identità, di appartenenza da parte dei tifosi. Probabilmente in certi momenti della sua carriera si è anche reso conto che quel tipo di clima, per il suo tipo di psicologia, per il suo tipo di forza, per il suo tipo di carattere, e questo è ovviamente ognuno ha il suo, fosse quello ideale per poter maturare, per poter crescere, per poter star bene. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, per cui insomma è veramente la bandiera del Sassuolo, credo che non ci siano discussioni, ed è, sono d'accordo, un grande patrimonio per il calcio italiano e anche per il Pardenal, la mia squadra, che ha fatto due pareggi nelle prime due giornate. abbiamo bisogno dei suoi gol.
0: Del suo gioco sinistro,
1: con Calcutta l'altro giorno 2-2 lasciando una quantità di gol in panchina, ma non ne parliamo.
0: Grazie Veronica.
2: Grazie a voi.
3: Grazie.
0: Ciao. Ci vediamo
3: alla prossima.
0: Ci
3: sarà occasione.
0: Ma questo di sicuro. Ci incontriamo
3: con grande piacere
0: sulle strade dello sport. Tanto sempre benvenuti,
3: grazie.
0: A tutti convocati.
2: Grazie
0: davvero.
1: Ciao.
0: Vabbè Pierino, io ti congedo, ti lascio andare.
1: Senti, ma visto che stai lì, fai un salto alla palestra Borelli.
0: Calma. Lo sapevo che me lo chiedi, che me lo dicevi. Faccio un salto. Vabbè, anche perché adesso si comincia, no? Venerdì per Virtus e Milano, tra l'altro una contro l'altra, la seconda giornata di Eurolega, se non ricordo male, si comincia.
1: Martedì. Andiamo martedì, oppure lì ti dai, oppure lì c'hai judo, che c'hai? C'hai martedì sera da fare. C'hai ceramica, che c'hai? C'è, giustamente cerzai.
0: Ho il corso di ceramica. Corso? Però mi libero, ti prometto che mi libero.
1: Dai.
0: Ciao Pierino, grazie.
1: Ciao.
0: Baci, ciao. Allora, noi ci fermiamo per un breve stacco e poi dovrebbe arrivare Carlo Pellegatti, ma forse poi arriverà anche una sorpresa.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Ah, che stress.
8: Pac.
7: Non ho tempo per fare nulla.
8: Pac.
7: Troppi pensieri per la testa.
8: Pac.
7: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: Pack!
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: PEC.
11: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
12: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
13: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX.
2: 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili.

0: Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Il petrolio non darà tregua e di nuovo si rialza il Brent a Londra, ancora a $100, a 90,5 il greggio americano, e chiaramente le ripercussioni sull'andamento delle borse europee sono immediate. Questa mattina peraltro l'Europa era partita bene, poi ha dovuto subire questa situazione sul greggio ed è virata in ribasso, dove sta rimanendo in questo momento, peggiorando peraltro anche il suo andamento, perché Francoforte sta cedendo quasi lo 0,8%, Parigi meno 0,35%, Milano in calo di mezzo punto percentuale. Vedremo Wall Street tra un'ora come aprirà. Tutto questo naturalmente mentre gli Stati Uniti guardano anche all'atteso appuntamento, il vertice tra Trump e Xi Jinping, e chiaramente sullo sfondo anche l'Assemblea Generale dell'ONU e l'incontro di Trump con i rappresentanti dei paesi del Golfo, per chiaramente cercare di capire un possibile sviluppo sulla situazione in Iran. Ma andiamo a Piazza Affari a capire i titoli che stanno trascinando a ribasso Milano. La lista è lunga, i titoli che perdono quasi 3 punti: Unipol meno 2,34, Fincantieri oltre 2 punti di calo per Buzzi Azimut, meno 1,7 per STM, in ribasso di 1,5 punti Stellantis ed Inuit, calo di oltre 1 punto per Saipem, Italgas, Prysmian, Generali, Lottomatica e Biperbanca. In positivo Tecnoprobe, società che ha fatto il suo esordio sul listino principale lunedì, ha avuto delle giornate molto volatili, oggi ritorna ad essere la regina della seduta con un rialzo dell'1,8%, Moncler più 1,39%, in rialzo dell'1,25% Ferrari, e anche Eni inevitabilmente in progresso di oltre 1 punto. Per ora è tutto.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Se il Milan ha fatto bene, ricordiamoci che ha giocato con Lecce, perché poi con il Benfica cosa ha fatto? E se poi il Cardinale dice che ha visto la partita più bella della sua vita, siamo messi male. Ai ai ai.
1: Ai ai ai, Carletto Pelegatti, buongiorno. Buongiorno.
2: Buon pomeriggio a tutti. Voglio ricordare che abbiamo giocato con Lecce, è vero. Anche Eusebio Di Francesco ha detto che non ha interpretato al meglio la partita la squadra della squadra del Lecce, ma voglio ricordare che con Cremonese e Pisa l'anno scorso abbiamo fatto un punto, per dire che bisogna interpretarle bene e bisogna vincerle, perché poi le puoi perdere.
1: No, no, no, un conto è vincerle, metterle sulla strada giusta, un altro è non farlo. Le partite bisogna farle diventare facili contro qualcuno.
2: Esatto, come sei saggio oggi.
1: Ma vedi. Perché penso a Bologna. A proposito, ringrazio tutta la banda qui a Bologna, a Cersaia, a cominciare da Claudio Schiattone qui vicino a me, Irene Rigios, il professor Ferrario del marketing, Andrea Roccabella che è qui, Gianmarco Ferronato invece in regia Milano con Giorgino De Luca. Una settimana fa però eravamo qui a dipingere Lecce-Milan, anzi Milan-Lecce, come la partita del vivi o muori. Questa partita ha detto che il Milan è vivo nel segno di quelli bravi, no?
2: Sì, il Milan è vivo,
1: è facile che vinci.
2: Diciamo che il Milan è pronto, sembra pronto ad affrontare quel tour de force di 9 partite dall'11 ottobre all'8 novembre, di cui le prime 5, tanto per cambiare, deve far 4 fuori, unica squadra italiana. Andiamo a sottolinearlo, andiamo a sottolinearlo, a giocarne 2 in trasferta in 2 settimane. Non mi ricordo una cosa del genere, cioè 4 trasferte di cui due internazionali. Si vede che siamo particolarmente
1: con
2: sfortunati.
1: Con chi ce l'hai?
2: Con il destino baro e cinico.
1: Non è vero, ma facciamo finta che sia così, perché ce l'hai sicuro con qualcuno. Certo, Amorim ha fatto professione di duttilità e non di integralismo. Vediamo se va avanti, sì, al di là dei calendari. Dici?
2: Perché l'umiltà è sinonimo di intelligenza. Come dice il poeta.
1: Vediamo, intanto come ti dico, bisogna principalmente far giocare quelli bravi e magari tendenzialmente per quello che sono capaci di fare. Come ad esempio Rabiot, non spalla alla porta sulla linea di tre, facciamo
2: certo, quartista. Certo. Modric.
1: Nel suo ruolo, Modric, certo.
2: Modric, sai a chi l'ho paragonato?
1: A chi?
2: A Ben Affleck. Quando va alla Fashion Week con i 4 Fashion Week con i 4 bodyguard. E Modric aveva 3 o 4 bei bodyguard e si è potuto esprimere al meglio.
1: Il che non è una sorpresa, no? Perché l'abbiamo visto per tutta una stagione giocare 90 minuti più recupero con dei bodyguard.
2: Con i bodyguard di fianco, esatto. Non, perché sennò c'è il rischio che qualche fan, in questo caso qualche avversario, gli vada cattivo sulla palla e quindi... Però l'abbiamo visto, perché lui ha la corsa anche lunga dei 50 metri, ma la deve gestire lui. Lui deve sentirsi in quel momento pronto per i 50 metri. Non deve essere l'evoluzione della partita a costringerlo a fare 50 metri. E quando li gestisce lui è straordinario.
1: Sì, in linea di massima continuo a pensare che Amorim deve trovare una soluzione per far giocare titolare Moreira, non solo perché è bravo, sembra molto bravo, poi
2: sì, lo
1: conosceremo,
2: certo,
1: vivendo.
2: Ma per tenere l'equilibrio. Quando...
1: Sì, trovare la soluzione per tenere l'equilibrio facendo giocare Moreira,
2: esatto,
1: in maniera continuativa, anche perché tendenzialmente quando pigli un giocatore e lo paghi così tanto, quello fa il titolare in un mondo normale.
2: Nel 4-4-2 capisci però che Moreira, facciamo finta che sia un filinino Leao, il Leao di Pioli, ecco, così ci intendiamo. E allora Pioli metteva di là Selemekers. Mettendo Selemekers e Chukwueze hai l'equilibrio. Mettendo Selemaekers a destra, che lui non lo vede, a sinistra Diego Moreira, tieni l'equilibrio. Moreira e Chukwueze, temo che non sia così equilibrato. Questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensi.
1: E quindi se il tuo... No, il mio pensiero, io quello che penso io è che se è così non riesce a trovare una soluzione per Diego Moreira, anche perché Chukwueze in questo Milan mi sembra, l'abbiamo già detto molte volte, che sia imprescindibile. Quindi l'equilibrio lo trovi con Estupiñán, giocatore rivedibile per me. Rivedibile.
2: Hai ragione. Io personalmente, o sono tutti stupidi gli allenatori che ha messo Selemaekers a destra, mettendo, e quindi io sinceramente un Moreira là al posto di Selemaekers e Selemaekers al posto di Chukwueze, quando vai a Salisburgo o vai a giocare a Bournemouth, dove servono le due cose, io mi fido di più di Selemaekers a destra e di Chukwueze, e di Chukwueze a destra, però non lo vede a destra, ha sempre giocato a destra, non lo so. C'è da dire, Chukwueze e Diego Moreira mi sembra difficile abbinarli.
1: Sì. Sì, no, pure a me. Senti, Gonzalo Ramos è un problema?
2: Gonzalo Ramos è un problema, la domanda ce la stiamo ponendo tutti. Allora, ha preso un buon voto, come, cioè, parlavo con un collega l'altro giorno, Gyökeres è diverso, cioè è un giocatore là davanti, bomber, eccetera. Lui gli piace anche questo lavoro, perché nei due gol c'è il suo zampino, sia Moreira che quel no look fantastico su Rabiot. C'è da dire che sono tre partite che non solo non fa gol, non tira nella porta. E per un attaccante, la cosa che mi ha preoccupato, e con te sono sincero come sempre Carlo, è due volte solo davanti al giocatore, non in corsa, era lì, si è trovato l'uno contro uno, e tutte e due le volte l'hanno fermato facilmente. Speravo almeno del dritto, quello che ha fatto Moreira, ecco, quello che ha fatto Moreira, che va lì, gli è andata anche bene perché ha vinto il contrasto, cioè ha vinto il dribbling, però lì volevo qualcosina in più, perché se è solo un giocatore da lanciare oppure col colpo di testa, lì un attaccante magari effettua la finta e tira dal limite, non lo so.
1: Certo, io ti dico la verità, secondo me Gonzalo Ramos non è un problema, perché è un eccellente giocatore, è un eccellente giocatore, la storia è piena di giocatori che arrivano da altri campionati e che i primi 5-6 mesi fanno fatica, ma quelli bravi alla fine emergono, non è un problema.
2: Ma Gonzalo, vedi, uno medio come Bacca si è reinserito subito.
1: Ho capito, c'è chi ci riesce subito e chi magari si chiama Michel Platini, che arriva con la pubalgia nei primi 6 mesi, dopo 6 mesi lo vuoi rimandare a casa, capito? Perché io mi ricordo. Anche,
2: beh, ma
1: anche
2: ti ricordi Crespo lì, che Crespo a settembre e Crespo da novembre Crespo in avanti?
1: Sì, no, ma infatti, cioè, ma questo per dirti che per me non è un problema e che è un giocatore su cui vale la pena insistere, anche perché, e questo è un altro tema, se è un problema e se non insisti su di lui, quell'altro si chiama Camarda, che è un ragazzo ancora molto giovane, probabilmente anche molto acerbo.
2: Certo, adesso siamo proprio curiosi di vedere Camarda nell'Under 21, quindi un po' ancora, vedere un po' come sta, eccetera, eccetera. Se non l'ha mai messo, se non 20 minuti totale, due partite, ci sarà un motivo.
1: Ci sarà.
2: Prima o poi dobbiamo, perché per esempio già Pio Esposito, che aveva 2 anni però dietro nello Spezia, l'aveva messo un pochino più sovente rispetto, pur avendo davanti Lautaro, Bonny e Thuram, e invece qua non osa ancora metterlo dentro, cioè lo capisco, poi chiamami tu quando c'è poi il traffico, lo capisco per una cosa, penso che tu sia d'accordo con me. Psicologicamente voleva tenere in campo, tra le due psicologie ha preferito quella di tenere in campo Ramos, perché segni un gol. Toglierlo 20 minuti prima,
1: no, è chiaro.
2: Doveva, hai capito cosa voglio dire? O dava qualcosa in più a Camarda o qualcosa in più a Ramos.
1: Senti, ti interrompo perché c'è il traffico, ma anche perché sta arrivando un grande ospite che ti presento, che conosci bene, e ti presento subito dopo il traffico.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
8: Vi presenta Strade in diretta.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica si formano code per incidente tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Bologna. In Campania, sulla A16 Napoli-Canosa, incolonnamenti per un veicolo fermo in una zona interessata da cantieri tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per i cantieri tra Orcofellino e Pietra Ligure in entrambe le direzioni. Infine, in Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, code per animali sulla strada tra via Padova e bivio tangenziale nord, in direzione Lecco. È tutto, Strade in diretta torna ad aggiornarvi tra circa un'ora.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Eccoci, Carletto, ci sei?
1: Sì, eccomi, certo.
0: Ecco che si sta accomodando accanto a me e sta per, ti faccio la radiocronaca, e sta per indossare le cuffie uno degli allenatori più on fire del nostro calcio. Alberto Aquilani, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allenatore del Sassuolo, eccolo qui, che piacere. Vuoi cominciare tu con la prima domanda?
1: Aquilani, ciao Alberto, me lo sono goduto poco al Milan. Sono quei bei giocatori
0: poco al Milan, sì.
1: Sì, sono quei bei giocatori classici, eleganti da Milan, bella personalità, bella corsa rotonda, bella faccia, e me lo sono goduto poco. Spero di non godermelo troppo in Sassuolo-Milan, perché già tra tre settimane c'è un bel Sassuolo-Milan, e non dobbiamo dimenticare che Aquilani è anche uno che fa crescere i giocatori, vedi Sissé e vedi Liberale.
0: Questo glielo chiedo io dopo.
1: E anche il terzino del Napoli,
0: Fava Zuli. Esatto. Non vorrei fare un dispetto a Carletto Peregatti.
2: Intanto la voce è inconfondibile, anche a distanza si riconosce sempre, lo saluto con piacere. Sassuolo-Milan, sì, è una partita difficile per noi, sicuramente affrontiamo una squadra molto forte, una squadra importante, però noi siamo una squadra che poi cerca di fare le proprie cose un po' a prescindere da contro chi gioca. Secondo me a sprazzi lo stiamo dimostrando, possiamo farlo ancora meglio. E quindi sarà una partita da preparare bene, con l'umiltà giusta, perché servirà soprattutto questo.
0: Sottolineavo prima con Veronica Squinzi come hai dato solo 3 giorni di riposo ai tuoi.
2: 3 e mezzo. Sì, no, l'abbiamo divisi, diciamo, facciamo 3 giorni appunto, e una mattinata questo weekend, e ancora 3 giorni e un'altra mattinata il prossimo weekend, quindi le abbiamo divisi così perché avevamo questo appuntamento oggi, perché stamattina abbiamo dovuto fare dei test, quindi si lega sempre un po' anche al programma di lavoro che è un po' obbligato, e poi anche perché abbiamo diversi giocatori a Sassuolo che non sono andati in nazionale, che devono allenarsi perché magari hanno individualmente delle problematiche, vengono dagli infortuni, si sono allenati pochi durante il ritiro, quindi lo sfruttiamo anche per questo.
0: Di lavoro ce n'è. Senti, a proposito dei nomi che faceva prima Carletto Peregatti, l'anno scorso con Massimo Mauro facevamo un tifo sfrenato per il Catanzaro, perché Massimo è mio amico, e poi perché giocavate un pallone meraviglioso, playoff straordinari. Questi 3 giocatori cosa possono dare al futuro del calcio italiano? Cissé, Liberali e Favasoli.
2: Sì, sono 3 ragazzi giovani ma molto bravi, sono secondo me nel momento giusto per andare a dimostrare anche in Serie A le proprie qualità, con me hanno fatto un lavoro straordinario, sono cresciuti sotto tutti i punti di vista, hanno 3 storie completamente differenti e ognuna di esse è molto bella proprio perché differenti, perché c'è chi ha dovuto aspettare un po' di più, chi era già pronto, chi... Favasoli io lo conosco da quando è bambino, quindi conosco un po' tutta la sua storia calcistica, non calcistica, che tipo di carattere ha, che tipo di difficoltà ha avuto in un percorso di crescita in un'età magari difficile, quindi sono 3 storie per me che le conosco bene, molto, molto belle, e che possono essere spunto anche in futuro quando trovo dei ragazzi giovani dove io posso andare a trovare anche degli esempi o delle similitudini.
0: Carletto.
1: Allora, non voglio mettere in difficoltà Alberto, ma ti dico questa cosa, così non è che io parli con l'Indonesia, ma finita l'avventura, quindi faccio questa premessa, di un allenatore che è concentrato sul suo Sassuolo, finita l'avventura a Sassuolo e finita l'avventura di Fabregas a Como, il Como sta pensando, secondo me, in maniera intelligente, ripeto, fra 1, 2, 3, 4 anni, non diciamo fra 6 mesi, proprio ad Aquilani. Lo sapevi, Carlo?
0: Sì, lo sapevo perché ho letto l'intervista di Suarzo. Lo sapevo.
1: Lo sapeva anche Alberto. Ecco.
2: No, ho letto.
0: Non leggi i giornali, giù, come tutti gli sportivi, giusto?
2: ho letto qualcosa, ma vi dico la verità, è ovvio che ti fa piacere, però questo è un mondo dove tutto si ribalta con una palla che entra dentro e una palla che esce fuori, quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio molto, molto alto. Io ho appena iniziato in Serie A, quindi so le difficoltà che ha questo mestiere, questo lavoro, soprattutto in questi tempi. Quindi sono molto concentrato sul Sassuolo, perché per me è un'opportunità enorme, una società seria, una società che lavora bene sotto tutti i punti di vista. Quindi
0: è un bastone Sassuolo, per un allenatore.
2: Sì, sono persone serie, lavorano nel modo giusto, c'è una società composta da, ti ripeto, poi sempre la persona che oltre alla competenza fa la differenza, e quindi da questo punto di vista penso che siano un po' unici in Italia.
0: Senti, come siamo messi con la nazionale? Carlo, ti chiedo ancora questo. Dimmi.
1: No, volevo dirgli che poi... Allora, 5 secondi per dire che poi lui ha affrontato il Sassuolo, cioè ha il Sassuolo del dopo Carnevali, che ha rappresentato qualcosa, e non ci si è accorto nessuno che era il Sassuolo del dopo Carnevali. Complimenti.
0: No, questo assolutamente. Come siamo messi con la nazionale?
2: Nazionale, credo che bisogna avere pazienza adesso, nel senso che ho visto che ha fatto tanti cambiamenti. Ci saranno delle partite difficili da affrontare. Mi auguro che non ci sia questa ossessione subito al risultato, perché per fare i risultati poi ci vuole un po' di tempo. Credo che sia iniziato un nuovo ciclo e quindi bisogna dar fiducia e avere un po' di pazienza, perché ci vuole del tempo. Non si fanno le cose così in 3 giorni di allenamento, in un raduno o anche in 2 raduni. Quindi mi auguro che ci sia da parte un po' di tutti la pazienza di credere in qualcosa e aspettarlo.
0: Grazie mister. Grazie Alberto Aguilani.
2: Grazie.
0: Devo restituirlo al Sassuolo, perché ho chiesto il diritto di riscatto, non me l'hanno dato, e quindi ci sentiamo la prossima.
1: Tu dovevi fare l'obbligo.
0: Grazie a te. Non me l'hanno dato, né diritto né obbligo. Ho detto no, prestito secco, dopo 2 minuti alle 54 devi restituircelo. Va bene, ciao Carletto. Ciao.
1: Un abbraccio, ci vediamo mercoledì. Un saluto a tutti anche ad Alberto. Ciao.
0: Ciao, e ciao anche da Cersei. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
13: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
17: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Uondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
18: Sono le 15. GR24, il sole 24 ore.
19: Fiaccolata al Colosseo questa sera per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne. Iran, colloqui anche oggi con la delegazione americana a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Elicottero russo sui cieli polacchi, Varsavia, Mosca, testa la nostra prontezza. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, alle 19 di questa sera è prevista una fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato mentre questa notte effettuava un intervento a circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l'imbragatura che indossava non era allacciata. Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. Ad organizzarla era uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo di Lamezia Terme che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con un coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare alcuni messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il suo piano. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo il discorso ieri di Trump, nel quale il presidente americano ha ripetuto i suoi messaggi, in particolare contro l'Iran, penso che o si farà un accordo o l'annienterò, ha detto Trump, oggi è previsto il discorso proprio del presidente iraniano Pezeshkian.
20: L'Iran non cederà un centimetro al nemico, afferma il comandante delle forze di terra dei Pasdaran, il generale Karami, dopo la minaccia di Trump di annientare la Repubblica Islamica se non si raggiungerà un accordo. Al di là della retorica infuocata, la diplomazia continua a lavorare e a margine dell'Assemblea ONU, gli incontri tramite mediatori dell'inviato USA Witkoff, iniziati ieri, proseguiranno anche oggi. Domani è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu, che insieme al ministro della difesa Katz afferma intanto che a Khan Yunis, nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha ucciso Muhammad Abu Alvan, capo del dipartimento finanziario di Hamas. Solo in videoconferenza interverrà domani all'Assemblea ONU il presidente palestinese Mahmoud Abbas, dopo che per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Mentre oggi, scrive Axios, durante una riunione degli Stati membri, il Board of Peace di Trump presenterà un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: L'esercito polacco ha affermato che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian. Il volo del velivolo è stato monitorato dai sistemi radar delle forze armate polacche. Sono decollati immediatamente i caccia, ha fatto sapere Varsavia, secondo cui la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Previsioni di crescita delle economie asiatiche in ribasso, a pesare non solo le due guerre in corso, ma anche la crisi ambientale e il fenomeno El Niño.
21: Quest'anno e il prossimo i paesi dell'Asia in via di sviluppo cresceranno del 5% o poco più, mezzo punto in meno che nel 2025. E questo è il dato di maggior rilievo contenuto nell'aggiornamento di settembre dell'Outlook dell'Asian Development Bank. La colpa naturalmente delle due guerre in corso in Ucraina e Medio Oriente, sanzioni economiche e semichiusura dello stretto di Hormuz stanno incidendo su prezzi e disponibilità di petrolio, gas e fertilizzanti, penalizzando più di tutti proprio i paesi in via di sviluppo. L'altro allarme lanciato dalla banca riguarda l'inflazione, 4,2% quest'anno, 3,5% il prossimo, colpa non solo dei prezzi dell'energia, che nonostante i sussidi statali stanno sgocciolando nell'economia reale, ma anche di El Niño. Il fenomeno meteorologico si sta rivelando più forte delle attese, mettendo a rischio i raccolti in numerosi paesi, dall'India alla Thailandia, tanto che i morti causati dall'aumento delle temperature da qui a febbraio prossimo potrebbero essere 451.000 più del normale. Uno scenario che gli scienziati del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago hanno definito efficacemente come una cartolina dal futuro. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
19: Le notizie tornano alle 16.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Cominciarono a chiamarmi il Tenente Rosso. Bastava il fatto che cercassi di trattare i soldati come esseri umani.
11: I sottufficiali erano proprio lì davanti, che non vedevano l'ora quasi di sparare, facevano proprio a gara. E io invece stavo sempre un po' nell'ombra.
10: Storie di nonni, pistri e pacifisti, in una puntata che si intitola A mano disarmata.
12: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

E queste sono storie che non sappiamo, perché davvero appartengono a un passato abbastanza remoto, al fatto che c'è stato un momento della vita dei maschi di questo paese. Speriamo che un momento che non torni, anche se ogni tanto viene un po' così ventilata questa ipotesi, in cui bisognava mollare tutta la tua vita per andare a fare un anno di militare. So che ci sono molte persone che dicono che i giovani di oggi si meriterebbero di fare un altro anno di militare, ma tant'è, stiamo ai fatti, stiamo che a un certo punto quella cosa lì è la leva obbligatoria. È finita. Poi un bene o un male, questo non lo sappiamo. Ma la storia di Lanfranco proprio affonda mani e piedi lì, perché ci racconta che cosa è stato quando lui l'ha fatto il militare, e lui l'ha fatto in quella forma che le persone che ad esempio avevano già una laurea oppure facevano un certo percorso potevano permettersi di fare, cioè entrare a fare il militare già come ufficiale, e quindi ritrovarsi nella scala gerarchica più alta di quello che era il militare. E ci racconta che cosa accade quando lui prova ad applicare un concetto molto interessante di libertà a quelle che erano le abitudini della vita militare, e una tra quelle era quella forma di gerarchia per cui se tu sei lì da più tempo di un altro che è appena arrivato sei un nonno e quindi hai diritto a fare delle cose nei confronti di quest'altro che è appena arrivato e che lui chiama, insomma nella caserma dove si trova lui chiamavano pistri, è la prima volta che lo sento, ebbene provare a scardinare quel metodo seguendo un concetto di libertà che evidentemente però agli altri non è piaciuto moltissimo. E poi da lì ne approfittiamo per raccontarvi un'altra storia, che è la storia forse più famosa di quello che è stato un medico militare americano. C'è anche una storia che parla di lui, che era a tutti gli effetti un militare pacifista, cioè era un militare che aveva deciso di non toccare mai un'arma, e per fare questo era diventato un militare medico. La puntata si intitola A mano disarmata. Benvenuti.

0: Negli anni Ottanta ero già un pacifista. Così, quando arrivò il momento di fare il servizio militare, pensai che avrei potuto cercare di capire meglio quel mondo che fino ad allora avevo sempre guardato con una certa diffidenza. Se proprio dovevo fare il militare, pensai, sarebbe stato più interessante farlo da ufficiale. Qualche mese dopo essermi laureato in giurisprudenza e aver fatto la scuola allievi ufficiali, AUC, a Bracciano, grazie anche all'aiuto del parroco della mia parrocchia, mi ritrovai con il grado di tenente nella caserma Conegliano di Udine, comandata dal colonnello Chiesa. Avevo studiato per anni, prima per laurearmi, poi, arrivato in caserma, mi diedero pure da studiare altri libri. Manuali, regolamenti, istruzioni sulle armi e sulle esercitazioni. Il problema è che io di armi non solo non capivo praticamente niente, ma le ripudiavo ed ero stato nominato ufficiale al tiro. La nostra era una caserma operativa e durante le esercitazioni dovevo dirigere i tiri. In pratica dovevo occuparmi di cose che avevano a che fare con gli obici. Fortunatamente avevo dei soldati molto bravi che mi aiutavano. Io studiavo i manuali, loro invece sapevano davvero come funzionavano le cose e spesso, diciamo così, la collaborazione era molto più intensa da parte loro.
1: Praticamente quando eravamo schierati con questi obici sono dei cannoni molto grossi, diciamo così, noi stavamo dentro un camion e eravamo in 4-5 intorno a un, per calcolare il tiro, l'angolo, per colpire certi obiettivi, diciamo, ecco. E poi l'artiglieria alpina rispetto alla fanteria, fino a qualche anno prima che io facessi il militare, utilizzavano i muli per caricare bestie da soma che caricavano questi pezzi di obici, perché poi dopo venivano montati magari, ecco. Invece quell'anno che ho fatto io il militare è stato proprio lasciato perdere il discorso dei muli, quindi erano i soldati stessi che dentro i loro zaini portavano, insomma, carichi pesanti, diciamo.
0: In caserma c'erano i nonni e i pistri. I pistri erano i nuovi arrivati, le reclute. I nonni erano quelli che erano arrivati prima. E questa differenza di anzianità diventava una specie di gerarchia parallela. I pistri dovevano fare le guardie più spesso, i nonni invece in qualche modo riuscivano a evitarle. Poi c'erano le angherie, ricordo per esempio il cucù. La recluta doveva entrare nell'armadietto, aprire e chiudere più volte le ante, come se facesse capolino. Una cosa che oggi può sembrare quasi ridicola, ma quando sei giovane, lontano da casa, dentro un ambiente completamente nuovo e tutti quelli che ti stanno intorno sono più anziani di te, non è affatto ridicola, è umiliante. Fin dall'inizio cercai di oppormi a quel sistema, ma ero un giovane ufficiale e all'inizio non potevo avere molta voce in capitolo. Così cercavo di capire, di osservare e forse anche di trovare il modo di intervenire. Avevo un rapporto particolare con i soldati. Il sabato sera qualche volta ne portavo alcuni a cena, non per fare il benefattore. Non mi sono mai sentito un novello San Francesco, preferendo sempre nella mia vita un profilo basso. Pensavo che alcuni di loro avessero bisogno di essere trattati come persone e non soltanto come soldati. Ero particolarmente vicino ai più deboli, a quelli che avevano più difficoltà, a quelli che dentro quel sistema rischiavano di rimanere schiacciati. Per questo a un certo punto cominciarono a chiamarmi il Tenente Rosso, anche se io in caserma non avevo mai parlato delle mie simpatie politiche. Forse bastava il modo in cui mi comportavo, o forse semplicemente bastava il fatto che cercassi di trattare i soldati come esseri umani. C'era poi un'altra cosa che mi interessava. In caserma circolavano droghe e con il tenente medico, anche lui allievo ufficiale di complemento e destinato a tornare alla vita civile, cercavo di capire qualcosa di più di quel fenomeno. Non era soltanto curiosità, volevo capire che cosa succedeva davvero tra quei ragazzi, che cosa li spingeva a cercare certe sostanze, che cosa c'era dietro.

tutto, e adesso sono in malora. Quando ho fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

0: Poi c'erano i poligoni di tiro. Periodicamente partivamo per le esercitazioni e io cercavo sempre di imboscarmi per evitare di sparare. Ma il capitano mi vedeva: «Tenente, venga qui!» E io dovevo andare. Guardavo i miei colleghi, i sottufficiali, i soldati. Molti sembravano divertirsi. Prendevano il fucile, sparavano, commentavano i colpi. Io invece pensavo un'altra cosa. Pensavo che proprio lì, a Gemona del Friuli, qualche anno prima, c'era stato un terremoto terribile. C'erano stati morti, case distrutte, famiglie che avevano perso tutto. E noi, nello stesso luogo, stavamo consumando munizioni, sparando per esercitazione, spendendo soldi. Pensavo a quanto di quel denaro avrebbe potuto essere utile alle persone che avevano ancora bisogno di aiuto. Probabilmente i soldati capivano che ero fatto così e forse per questo mi volevano bene. Poi, quando mancava circa un mese al congedo, successe qualcosa che ancora oggi mi ricordo. Il capitano aveva cercato di convincermi a firmare per rimanere nell'esercito. Diceva di avere notato il mio modo di stare con i militari, il mio savoir-faire, diceva. Ma io sapevo che quella non era la mia strada. Prima di andarmene però, volevo fare almeno un tentativo. Volevo provare a interrompere il nonnismo. E allora decisi di fare una cosa molto semplice. Misi di guardia proprio i nonni, quelli che erano arrivati in caserma insieme a me, quelli che a loro volta erano stati pistri, quelli che avevano subito il nonnismo. Pensavo, se vogliamo interrompere questa storia bisogna cominciare da qualche parte. E invece si ribellarono. Non era giusto, dicevano. Loro erano i nonni, avevano conquistato quel diritto, avevano sofferto quando erano pistri, adesso toccava a loro godere dei privilegi. Provai a spiegare che proprio lì stava il problema. Che se tutti quelli che avevano subito un'ingiustizia, una volta ottenuto un po' di potere, si fossero comportati nello stesso modo con chi veniva dopo, l'ingiustizia non sarebbe mai finita. Avrebbe semplicemente cambiato vittima. Ma non vollero capirlo. Ho cominciato allora ad acquisire certe consapevolezze più importanti di quello che avrei potuto imparare dai manuali militari. Ho capito che molte persone non desiderano davvero la libertà. Desiderano soltanto essere libere di fare. Quando arriva il loro turno, quello che altri hanno fatto a loro. Non vogliono abolire il privilegio, vogliono soltanto entrarne in possesso. E forse è anche questo che significa non capire la democrazia.
1: Secondo me la democrazia non è avere finalmente la possibilità di fare agli altri ciò che prima è stato fatto a noi, ma bensì è decidere che quella cosa non deve essere fatta più a nessuno.
0: Quando arrivò il giorno del congedo, pensavo che qualcuno sarebbe venuto a salutarmi. Avevo cercato di essere vicino ai soldati, mangiato con loro, cercato di proteggerli, provato a trattarli da uomini. Ma quel giorno non venne nessuno. Andarono a salutare i miei colleghi, quelli che avevano imposto loro delle angherie, quelli che avevano rappresentato per loro il sistema che io avevo cercato di mettere in discussione. Per me, nessuno. E dentro di me, lo ricordo ancora, piansi. Capii che non sempre le persone ricordano chi ha cercato di difenderle. A volte ricordano più facilmente chi ha dato loro la possibilità un giorno di diventare come quelli che le avevano fatte soffrire. Sono passati tanti anni, eppure quando guardo quello che succede nel mondo, nella politica, nella vita di tutti i giorni, mi torna spesso in mente quella caserma e quei ragazzi. Questa è la cosa che mi ha lasciato più amareggiato. Non il fatto che nessuno sia venuto a salutarmi, ma avere capito che anche chi ha sofferto un'ingiustizia, quando finalmente può scegliere, non sempre decide di eliminarla. A volte decide soltanto di ereditarla.

0: Si intitola Liberty Tree, questo brano di Phoebe Bridgers, cioè l'albero della libertà, e Lanfranco ce l'ha raccontato in un modo molto interessante, la sua idea di libertà. Pronto, ciao Lanfranco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Lanfranco, io voglio proprio prendere questa frase finale con cui tu chiudi il tuo racconto. Questa è la cosa che mi ha lasciato più amareggiato, non il fatto che nessuno sia venuto a salutarmi quel giorno, ma aver capito che anche chi ha sofferto un'ingiustizia, quando finalmente può scegliere, non sempre decide di eliminarla, a volte decide soltanto di ereditarla. Ecco, questo per te è un concetto di mancanza di libertà, dico bene?
1: Sì, decisamente, perché... Cioè, mi sono accorto che, cioè, la domanda che mi faccio è quanto sono autentici i nostri principi quando cambiano le condizioni in cui noi ci troviamo. Ecco.
0: Senti, questo
1: per me è una cosa, me ne sono accorto, insomma, anche nella vita, insomma, tutti i giorni. Sono passati, ormai sono passati, era 82-83, sono passati
0: 44 anni.
1: 44 anni. Sì.
0: E questo insegnamento come ha, permettimi il termine anche se sembra roboante, come ha guidato la tua vita? Cioè, in che modo poi te lo sei portato dietro nella tua quotidianità? Tu hai fatto altro, giusto? Poi hai fatto...
1: Sì.
0: Cosa hai fatto esattamente, Lanfranco?
1: Beh, io ho lavorato in banca, ecco, proprio in banca ho continuato a riscontrare, diciamo, questi principi che io invece ho voluto perseguire, cioè il discorso che ci abbiamo due etiche, un'etica mia esistenziale che mi viene dall'educazione che ci ho avuto, anche se piccolo borghese, da parte dei miei genitori, così, e poi un'etica invece professionale che ti obbliga, cioè ti dice di comportarti in una certa maniera e spesso non condividi, diciamo, questa idea. Ecco, nell'ambito bancario, diciamo, questa qui è stata molto evidente, cioè un'etica professionale che mi diceva di vendere, facevo consulenza finanziaria, mi diceva di vendere certi prodotti alcuni prodotti a me non piacevano, quindi chiaramente cosa dovevo fare? Quindi c'è stato questo dissidio, diciamo, dentro di me. Esatto.
0: E cosa facevi?
1: Ho optato per ho seguito la mia, già dormo poco di natura io, quindi per dormire, per stare tranquillo, no, io ho seguito la mia etica esistenziale. Cioè, ho venduto qualche prodotto, diciamo, a persone che erano influente, la somma 10-20 mila euro era influente rispetto al capitale che possedevano, diciamo, capito? Quindi
0: E ha evitato invece di vendere a persone per cui 10.000 euro insomma, facevano grande differenza.
1: Mi venivano a chiedere, comportati come se i soldi fossero tuoi, è la prima cosa che ti dicono, diciamo, questi clienti, soprattutto poi anziani, così, con cui io stavo anche mezz'ora, un'ora, quello che la banca non vuole, vuole che tu sei abbastanza celere, no? per avere più appuntamenti possibili. Invece io mi piaceva conoscere la persona, tanto che ancora qualcuno che è sopravvissuto, perché alcuni erano veramente anziani, ancora mi chiede qualche consiglio, lo accompagno in banca.
0: Perché sei in pensione adesso, giusto, Lanfranco?
1: Sì, sono da 4 anni in pensione, però insomma ogni settimana vado a trovare i miei colleghi e andiamo a prendere un caffè insieme, qualche volta ci vado anche per alcuni clienti che vogliono, cioè non conoscono la banca come tale, conoscono, sono io il riferimento,
0: certo.
1: Ancora,
0: quindi, certo.
1: Ecco, poi a me veramente piace tenere un profilo basso, non è che
0: guarda, alcuni... si sente dal suo tono di voce, Lanfranco, si sente dal volume,
1: c'è troppo di raucedine veramente.
0: Senti, Lanfranco, tu ti sei mai, come dire, hai mai provato rimpianto per il fatto di non essere rimasto nell'esercito?
1: No, no, nel senso che alla fine, ecco, il mio capitano, che era secondo me un guerrafondaio, però alla fine mi aveva apprezzato perché mi ha detto: Lanfranco, metti la firma, metti la firma. Sì, probabilmente

0: Loro sono Ed Drive-In che cantano One Armed Scissors per chiudere questa prima parte di programma. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare la puntata, si intitola A mano disarmata.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio, da Deborah Rosciani. Si prefigura un'altra apertura negativa a Wall Street a causa di nuovo delle tensioni sui titoli del tesoro e soprattutto sui prezzi del petrolio. Le incertezze sul fronte della guerra fra Stati Uniti ed Iran sono tutt'altro che ridimensionate. Ieri Trump ha dichiarato che funzionari statunitensi si sono incontrati per 3 ore a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York con appunto funzionari invece del gruppo iraniano. L'incontro sarebbe stato molto positivo, ma a quanto pare, se andiamo a guardare le quotazioni del petrolio, questa positività non emerge. Infatti il Brent a Londra è ritornato sopra i $100.50, il greggio americano in questo momento è andato sopra i 91. Cosa implica questo? Un'apertura negativa per Wall Street, come dicevamo, Dow Jones -0,3, Standard & Poor's -0,10, Nasdaq -0,17%, per Nasdaq che in questi ultimi giorni è tornato a brillare, negativa tutta la situazione in Europa, in particolare Francoforte perde 0,5 punto, Parigi -0,20.

0: 8 Milano, meno 0,11%. I migliori titoli di Milano in questo momento: la esordiente Tecnoprob più 2, Banco BPM più 1,71, Eni più 1,26, Moncler e Brunello Cucinelli in rialzo dell'1,2%, i peggiori Inuit meno 2,49, Unipol meno 2,4%, Lottomatica meno 1,83, calo di 1,5% per Buzzi, Generali, Azimut e Fincantieri. È tutto.
1: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
7: Matteo Caccia racconta.
8: La puntata di oggi abbiamo deciso di intitolarla A mano disarmata, che è un po' un piccolo calembour che racconta in parte la scelta del nostro ascoltatore Lanfranco di fare il militare anche da pacifista. Il massimo esponente di questa filosofia di vita è sicuramente Desmond T. Doss, che è un medico militare americano che ha scelto di non usare mai un'arma. C'è anche un film che racconta la sua vita. Se vi interessa, si intitola La battaglia di Oxow Ridge, è del 2016, l'ha diretto Mel Gibson. Noi però andiamo a leggere la sua storia grazie al coccodrillo che gli è stato dedicato sulle pagine del New York Times dopo la sua morte, nel marzo del 2006, proprio a pochissimi giorni dalla sua scomparsa. State con noi. Desmond Doss, che come medico militare, senza armi, salvò la vita a decine di commilitoni sotto il fuoco di Okinawa durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne il primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore, è morto il 23 marzo 2006 nella sua casa di Piedmont, aveva 87 anni. La sua morte è stata annunciata dalla moglie, Francis, che ha detto che recentemente era stato ricoverato in ospedale con difficoltà respiratorie. Il signor Doss, membro della chiesa avventista del settimo giorno, ha trovato la sua ispirazione da una vecchia stampa che aveva incorniciato e che teneva nel suo studio. C'erano i 10 comandamenti e la preghiera del Padre Nostro, che suo padre aveva comprato a un'asta quando era cresciuto in Alabama. La stampa raffigurava Caino che impugnava una clava e appena sotto si vedeva la scena dell'uccisione di Abele. Quello è il sesto comandamento, non uccidere. Mi chiesi, come può un uomo fare una cosa del genere a un proprio fratello?
9: My dad bought the Ten Commandments in Lois Pratt Illustrated and I had looked at that picture of six commandments.
8: Quando Doss fu arruolato nell'aprile del 1942, dopo aver lavorato in un cantiere navale, ottenne lo status di obiettore di coscienza, visto che si era rifiutato di portare le armi a causa dei suoi principi religiosi. Divenne medico, l'unico modo per aderire al sesto comandamento. Gli avventisti del settimo giorno considerano il sabato come giorno di riposo, ma Doss riteneva di poter prestare servizio come medico 7 giorni su 7, poiché, come diceva lui, Cristo guariva di sabato. Durante l'addestramento nelle caserme militari negli Stati Uniti, il soldato Doss dovette affrontare gli abusi e le angherie dei commilitoni per la sua devozione alla preghiera e per il suo rifiuto di maneggiare armi o lavorare di sabato. A un certo punto, ha ricordato, un ufficiale cercò di farlo congedare per malattia mentale. Nell'estate del 44 andò all'estero in fanteria, 77esima divisione, e prestò servizio come medico di combattimento a Guam e a Leyte nelle Filippine, ricevendo la stella di bronzo prima di partecipare alla battaglia di Okinawa nella primavera del 1945.

0: Il soldato Doss era insieme ai soldati americani nella battaglia di Okinawa. Nello specifico si trovava su un crinale di 400 metri d'altezza, quella che viene chiamata la Scarpata di Maeda. Era sabato 5 maggio, il suo sabato, quando i giapponesi contrattaccarono. Molti americani finirono cacciati dal crinale, ma i soldati feriti rimasero bloccati in cima. Il soldato Doss rimase con i feriti e, secondo l'encomio della medaglia d'onore, si rifiutò di cercare riparo, ma li trasportò uno per uno di fronte al fuoco nemico. Calò ogni uomo su una lettiga sostenuta da una corda da lui stesso ideata, usando dei doppi nodi che aveva imparato da giovane e legando la lettiga di fortuna a un ceppo d'albero che fungeva da ancora. Tutti i feriti vennero calati in un punto sicuro, a 10 metri sotto la cima del crinale, e il soldato Doss scese dal crinale illeso. Dopo aver compiuto altri sforzi di salvataggio sotto il fuoco nelle 2 settimane successive, il soldato Doss fu ferito da una granata che lo crivellò di schegge. Si prese cura da solo delle sue ferite per 5 ore, piuttosto che far emergere un altro medico dal suo nascondiglio. Mentre veniva finalmente trasportato su una lettiga, notò un soldato che sembrava stare peggio. Scese dalla lettiga e diresse ai suoi uomini di soccorso ad aiutare l'altro soldato. Poco dopo, il fuoco giapponese lo colpì e riportò una frattura scomposta del braccio. Legò un calcio di fucile al braccio frantumato come stecca, la cosa più vicina a maneggiare un'arma che abbia mai fatto, e strisciò per 300 metri fino a una stazione di soccorso. Il 12 ottobre del 45 il presidente Truman gli conferì la medaglia d'onore per le sue azioni a Okinawa. L'encomio gli attribuì il merito di aver salvato 75 soldati su quella cresta, ma lui disse in seguito che il numero era probabilmente più basso, più vicino a 50.
1: On May 5, 1945 on Okinawa, Doss stayed with wounded men stranded atop near a ridge under intense enemy fire. Despite being wounded, he stayed with those men and was later credited by the government with saving nearly 100 lives.
0: Doss trascorse più di 5 anni in diversi ospedali per curare le sue ferite e perse un polmone a causa della tubercolosi. Per colpa di questa sua condizione non poté cercare un lavoro stabile. Si è dedicato alla sua religione e ha lavorato con i giovani in programmi sponsorizzati dalla Chiesa, vivendo per molti anni a Rising Phone in Georgia, prima poi di trasferirsi in Alabama. Oltre alla moglie, gli sopravvivono il figlio Desmond e 3 figliastri, 9 nipoti e 5 pronipoti. Solo un altro obiettore di coscienza ha ricevuto la medaglia d'onore, il caporale Thomas Bennett, medico dell'esercito nella guerra in Vietnam, ucciso nel febbraio del 69, mentre assisteva i soldati feriti nella provincia di Pleiku. Da un punto di vista umano, non dovrei essere qui a raccontare la storia, ha detto Doss nel 99. Tutta la gloria dovrebbe andare a Dio,

0: Loro sono Interpol, che cantano Soldato Ferito, Wounded Soldier, mentre questo era il Coccodrillo, o se preferite il Necrologio, o gli Obituaries del New York Times, molto famosi in tutto il mondo, che raccontano la storia di Desmond Doss. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi un nuovo episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Le Donne dell'Odissea.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Emilia, sulla A14 Bologna-Taranto, code per un veicolo in avaria in un tratto interessato da lavori tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione A1. E sul tratto abruzzese della A14 Adriatica permangono incolonnamenti per incidente tra Val di Sangro e Lanciano, sempre in direzione Bologna. Ci spostiamo in Campania sulla 16 Napoli-Canosa, dove permangono code per lavori tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, code per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, sempre per un veicolo in avaria, code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo in direzione Livorno. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per i cantieri tra Orcofellino e Pietraligure in entrambe le direzioni. Infine, in Lombardia, sulla superstrada della Malpensa, un incidente provoca 3 km di coda tra Casorate e il Terminal 2 dell'aeroporto verso Marcallo. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra circa un'ora.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo.

0: pezza di carta che ti viene consegnata a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
1: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Continua il nostro viaggio nell'epica grazie al racconto di Alessandro Casale in quella che è diventata la nostra storia seriale di questi giorni e della prossima settimana, al podcast Le Donne dell'Odissea. E forse in una puntata dell'altro giorno dissi che durava una settimana, invece no, mi sono sbagliato, ne dura due. Dopo aver conosciuto la storia di Teti, Eris, Era, Atena, Afrodite ed Elena, oggi scopriamo Nausicaa. Nausicaa è il personaggio che in realtà un po' tutti dimenticano, è la buona principessa che salva il naufrago e poi sparisce, una specie di comprimaria nella storia più grande del mondo. Ma l'abbiamo guardata con attenzione, perché dietro quella figura ingenua di ragazzina si nasconde uno dei più grandi misteri dell'Odissea. State con noi.
4: Nausicaa. Già per come è pensata, l'Odissea sembra un romanzo moderno. La storia non parte dall'inizio, ma dalla fine. Qualche capitolo dedicato a Telemaco alla ricerca del padre e che serve essenzialmente a creare il giusto clima di attesa attorno al protagonista e poi boom, dritti all'azione. 10 anni di guerra di Troia, altri 10 di viaggio disperato e dopo 20 anni il racconto inizia col ritorno dell'eroe. Tutto converge verso il momento in cui l'azione esplode. E allora buttiamoci dentro. C'è un mare in tempesta e attaccato con le unghie a una zattera di tronchi, ecco il nostro eroe che lotta per sopravvivere alle onde che lo prendono a pugni come un pugile contro un sacco. Un cielo nerissimo, venti che urlano, giganteschi cavalloni che si abbattono su quei 4 legni tenuti insieme per miracolo. Poi arriva un'onda gigantesca, lui alza gli occhi un istante prima di essere travolto. La zattera va in pezzi e tutto diventa nero. Tranquilli, non muore. Il re è tornato, solo che torna senza i suoni del trionfo, ma nudo, spaventato e quasi morto. D'altronde, è l'Odissea. Io sono Alessandro Casale, questo è Le donne dell'Odissea, donne micidiali. Spostiamo la scena qualche ora prima. È notte nell'isola Scheria, l'odierna Corfù. Qui non c'è ancora suono di tempesta e la bellissima principessa erede al trono dei Feaci, Nausicaa, dorme profondamente. Ai lati del letto, come si usava a corte, dormono con lei le sue ancelle. Ed ecco che, silenziosa come un fantasma, entra nella stanza la dea Atena dagli occhi azzurri, che come un vento tiepido si ferma sopra il letto e con la voce dell'amica più cara della principessa sussurra: «Come sei diventata pigra, Nausicaa? Fra poco ti sposerai e le tue vesti sono tutte sporche. Fatti dare un carro da tuo padre e andiamo insieme a lavarle in riva al mare, ma subito, prima dell'alba». Qui bisogna spiegare un paio di cose per capire, almeno in parte, cosa stia macchinando Atena in quella calda notte d'estate sull'isola di Corfù. Cominciamo da Ulisse, ne parleremo più avanti, ma qui basta dire che il suo viaggio infinito per tornare a Itaca è ostacolato da una maledizione lanciata dal dio del mare Poseidone. Poseidone ce l'ha a morte con lui perché, poco dopo la partenza, ha accecato suo figlio, il ciclope Polifemo. Attraversare tutto il mare che separa Troia da Itaca con il dio delle acque che te l'ha promessa potrebbe essere quantomeno impegnativo, infatti così è. Ma Ulisse ha un'alleata, Atena. E Atena, fra tutte le figure femminili potenti e pericolose che governano l'Odissea, è il boss dei boss. Colei che tira tutti i fili e che non fa nulla senza uno scopo. Perché allora si infila nella stanza di una principessa per convincerla ad andare in riva al mare? Perché lì incontrerà Ulisse, naufrago e disperato. Sì, ma proprio perché lì, in quell'isola? E qui si vede quanto possa essere perfida nei suoi piani la dea. Perché i Feaci sono un popolo amato da Poseidone, E cosa c'è di più delizioso e perfido che far scoprire al dio del mare che proprio i suoi prediletti hanno aiutato l'uomo che più odia al mondo? Atena non lascia mai nulla al caso. La migliore delle alleate, la peggiore delle nemiche. Arriva il mattino e la giovane Nausicaa risponde al comando. Chiama a raccolta le ancelle, tutta piena di buone intenzioni, si fa preparare un carro, ci butta dentro tutta la biancheria sporca che trova in casa e parte verso i lavatoi, mentre un sole caldo sorge sul mare azzurro. Intanto, coperto da un mucchio di foglie, la bocca secca come il cuoio, la pelle spaccata dal sale e dal sole dell'Egeo, addormentato ed esausto, sta riverso in terra quello che un tempo era stato un eroe. Era giovane quando partì per la spedizione contro Troia. Era un uomo nel pieno del suo vigore quando aveva contribuito, lui più degli altri, a distruggerla. Era salpato alla testa di navi piene di tesori e di onori, sentendosi il padrone del mondo. Ed ora, tutto ciò che restava di quella gloria erano i resti di un uomo invecchiato, coperto di foglie, dai capelli e la barba ingrigiti e ispidi per il sale seccato, sputato dal mare, in quell'isola remota. L'uomo è nel dormiveglia di un sonno agitato in cui era caduto quando, sfinito dal mare, era approdato, nemmeno lui sa come, su quella spiaggia isolata. Ma ecco che al suono della risacca si aggiungono delle voci, voci di giovani donne. E quell'uomo, spaventoso a vedersi, si sveglia. Nausicaa e le sue ancelle, che hanno lavato i panni, li hanno intanto stesi al sole e al vento dell'Egeo perché si asciughino e ora si godono quella mattinata luminosa giocando a lanciarsi una palla e ridendo fra loro. La principessa manca la presa e la palla rotola proprio sotto i rami dove si nasconde l'uomo vomitato dal mare. Lui la raccoglie, lei si avvicina, si china e se lo trova davanti.

Loro sono gli Aerosmith che cantano Janis Garagan in una puntata che si intitolava A mano disarmata. Luca Micheli non si smentisce mai, grazie a lui, grazie a Paulino Corleone che fa il sound design, Anita Panizza e Federico Bernocchi che scrivono questo programma. Grazie mille anche ad Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast, andate ad ascoltarlo per intero, Le donne dell'Odissea. Ma soprattutto grazie a voi, questo programma è fatto di storie, racconta le storie delle persone e le persone siete voi. Se improvvisamente sembra un predicatore, le persone siete voi e siete le persone o gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci mandano le loro storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Continuate a farlo, noi siamo qui. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Transizione green, nuovi marchi all'orizzonte, listini sempre più complessi. Il mondo dell'auto sta cambiando e insieme al mercato stanno cambiando anche i concessionari. Oggi non più semplici saloni espositivi, ma veri e propri consulenti di mobilità. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it. Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
5: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 16.
18: GR24, Il Sole 24 Ore.
17: Ucraina, Mosca gela l'appello alla pace energetica, non ci sono le condizioni. Fiaccolata al Colosseo questa sera per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni.

0: caso Weinstein, attesa oggi una nuova sentenza per un'accusa di violenza sessuale. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Mosca dunque gela l'appello lanciato ieri all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati, lo ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che gli stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti da destinare a Kiev. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che quest'anno crescerà dello 0,9% contro una precedente stima che si era fermata allo 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto nel Medio Oriente. Intanto il governo studia le prossime mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
1: Fallito l'obiettivo dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il governo guarda ora all'Europa per cercare margini di manovra in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Con Bruxelles sarà centrale il confronto sull'attivazione della clausola di salvaguardia su energia e difesa, che permetterebbe all'Italia di spendere fino a 36 miliardi di euro, risorse che rientrerebbero però nel calcolo del deficit, allontanando il raggiungimento dei parametri europei, un obiettivo che sarà centrato nel 2027, ribadisce il ministro dell'economia Giorgetti, che punta ad una manovra equilibrata in grado di sostenere consumi e crescita economica senza pesare sui conti pubblici. Dalla Lega Salvini chiede invece uno scostamento di bilancio da miliardi e rilancia la tassa sugli extra profitti delle banche, proposte respinte però da Forza Italia. Il governo ha fallito, vada a casa, incalzano intanto le opposizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Questa sera alle 19 è prevista a Roma una fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato mentre questa notte effettuava un intervento a 10 metri di altezza. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, disposta l'autopsia del 22enne. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l'imbragatura che indossava non era allacciata. Arriverà oggi la sentenza di uno dei processi al produttore americano Harvey Weinstein, uno dei grandi accusati di molestie e violenze nel mondo del cinema, noti anche grazie alla campagna Me Too.
2: Dopo una condanna annullata e due nuovi processi, arriverà oggi una nuova sentenza più di sei anni dopo la prima condanna nel marzo 2020. Harvey Weinstein, 74 anni, rischia fino a 25 anni di carcere per l'accusa di aver aggredito sessualmente Miriam Hallie nel 2006. Ha già scontato più di sei anni. Attualmente è ricoverato in un'unità medica per detenuti presso il Bellevue Hospital di Manhattan, mentre il suo caso è passato ripetutamente attraverso il sistema giudiziario penale americano. Il produttore era stato inizialmente condannato a 23 anni di carcere, ma la più alta corte dello stato di New York ha annullato quelle condanne due anni fa, stabilendo che Weinstein era stato danneggiato dalla testimonianza di altre donne le cui accuse non facevano parte del caso. Weinstein è inoltre in attesa di una nuova determinazione della pena in un separato caso di stupro a Los Angeles. Una corte d'appello californiana ha confermato la condanna del 2022, ma ha annullato la pena originaria di 16 anni perché il giudice aveva considerato come fattore aggravante proprio le condanne di New York successivamente annullate. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora vi lascio a Nessun Luogo, è lontano.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fir?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: A New York, il secondo giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Disunite. Benvenuti alla nuova puntata.
9: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential.
11: In a divided world, we have the ability to bring people together, and we will. We are going to step into that role, and we are going to start with one of the most significant challenges and opportunities of our age, frontier AI.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
8: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è sempre tutta la squadra. Antonio Taglia, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, Miria Lucchetti. In console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi tutti 349-238-6666 per domande e commenti e punteggiare il racconto di quest'oggi. I social li conoscete, la nostra pagina Facebook, il nostro canale Instagram, siamo anche su X e ovviamente il canale 63 del Digitale Terrestre. Tutto mentre sono le 16.09, una manciata di secondi. Qui a Milano sono le 10.09 del mattino e quasi 30 secondi al Palazzo di Vetro a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che di unito hanno ben poco.

saranno. È il secondo giorno dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Stiamo celebrando il funerale della più grande organizzazione transnazionale della storia contemporanea e recente, o piuttosto alcuni pallidi, timidi segni di vita arrivano. Non lo so, vi propongo e vi sottopongo questa immagine. Se avete, casomai aveste più monitor a casa vostra in questo momento e vi sintonizzasse su vari network internazionali, avreste un'immagine potentissima, plastica, che però sottolinea il caos di questi giorni. Da una parte l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, dall'altra parte sempre New York, un altro consesso internazionale, ma è di tutt'altra risma, perché è la presentazione dell'anti-ONU, cioè il Board of Peace, quello voluto da Trump, con 2.4 miliardi di dollari già messi sul tavolo. In questa puntata rifaremo il punto sulle Nazioni Unite, su questa assemblea, perché questa

mattina ha parlato al Shah, tra poco parlerà il ministro, il presidente iraniano Pezeshkian, che anzi ha appena preso la parola in questo esatto istante mentre vi sto parlando, e quindi faremo il punto sulla risposta iraniana alle parole pesantissime pronunciate ieri da Donald Trump. E cercheremo di trovare un filo rosso che lega tutti gli interventi che abbiamo ascoltato e che ascolteremo in questi tre giorni. Allora, vi lascio scaldare i polpastrelli, ci sono altre notizie importantissime e le condensiamo nei nostri dossier.

0: Allora, prima che questa immagine mi esca dalla mente, Pezeshkian ha appena mostrato l'immagine di Ali Khamenei, morto nei bombardamenti israelo-americani qualche tempo fa, e adesso sta mostrando anche le immagini. Vedo delle studentesse, credo che sia la scuola di Minab, quella bombardata sempre dai raid americani. È evidente che Pezeshkian sta prendendo questo palco per in qualche modo sottolineare l'ingiustizia, dal loro punto di vista evidentemente, del conflitto scatenato da Israele e Stati Uniti. Ci torneremo tra pochissimo naturalmente, perché è un intervento molto molto importante, così come è importante, e se non ci fosse questa assemblea avremmo dedicato almeno una puntata a quello che sta accadendo dove? Etiopia, Tigray, lì dove, lo ricorderete, si è consumata nel 2022-2023 una tragica guerra civile, almeno 600.000 morti, forse è stato il conflitto più tragico degli ultimi decenni, un buco nero gigantesco dell'informazione perché non si poteva entrare, pochissimi coraggiosi fotoreporter hanno raccontato quello che accadeva a Mekelle. Ebbene, Mekelle, fronte tigrino della liberazione, TPLF, riprende l'aeroporto di Mekelle, compreso Axum e anche un altro importante aeroporto. Ben 5 gruppi ribelli si sono coalizzati, il rischio per Abiy Ahmed, il presidente etiope, è di avere 4-5 fronti sostanzialmente aperti contemporaneamente. Cosa sta accadendo? Ve lo racconteremo nei prossimi giorni. Così come, mentre Volodymyr Zelensky si prepara a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quello che è accaduto è che il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato totalmente sospeso per i bombardamenti che arrivano da parte russa. È calato in qualche modo il gelo sulla possibilità di un dialogo aperto tra Russia e Ucraina, e proprio a New York si è consumata questa ennesima frattura. Se dobbiamo dare almeno una notizia buona, per omaggiare il multilateralismo che ieri sembrava spento, ieri a margine dell'Assemblea Generale il presidente statunitense, il primo ministro groenlandese e la prima ministra danese hanno firmato l'accordo sulla Groenlandia, ufficializzato qualche giorno fa. È un accordo sulla sicurezza che garantisce in qualche modo una proiezione da parte dei membri della NATO e degli Stati Uniti sull'importante rotta dell'Artico. E poi un'altra notizia che meriterebbe ben ampio spazio, ma purtroppo, come vi dicevo, New York incombe. Quest'oggi, da questa mattina, i seggi sono aperti in Marocco per un'importantissima tornata elettorale. Si eleggono infatti 395 membri della nuova Camera dei Rappresentanti. Il tutto sullo sfondo di che cosa? Tanti dossier aperti, su tutti Ceuta è quello più chiassoso e rumoroso, se volete anche a livello di politica europea e italiana. Caterina Roggero insegna cultura araba all'Università Statale di Milano, è analista a ISPI. Roggero, buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, il primo dato che mi sembra di poter dire dalle varie anticipazioni è che pochi giovani andranno a votare. Ma che tipo di voto è questo marocchino? Quanto la questione Ceuta sta impattando sul voto stesso? Insomma, cerchiamo di capire che tipo di tornata elettorale è.
1: Sì, dunque, beh, innanzitutto si tratta di un voto importante, ma poi non tanto così tanto sentito in realtà nel paese. Si tratta di rinnovare appunto il Parlamento e da lì uscirà una maggioranza che il sovrano sarà obbligato a tenere conto per il nuovo primo ministro, per un nuovo governo. Ecco, diciamo che il dato fondamentale è che in Marocco c'è una grande sfiducia nei confronti della politica. Questo si registra innanzitutto nel fatto che proprio non ci sono state registrazioni sufficienti o quanto ci si aspetterebbe al voto, cioè in Marocco funziona che si ha il diritto di voto ma bisogna anche andare a iscriversi a queste liste. Ecco, su 26 milioni che hanno diritto al voto, 12 milioni di persone non si sono iscritte alle liste elettorali, quindi questo è già un dato importantissimo per capire che c'è una grande sfiducia nei confronti della politica. Solo il 10% dei marocchini ha fiducia nel mantenimento delle promesse dei politici e quant'altro, quindi nonostante non sia possibile fare sondaggi nel paese, che è vietato soprattutto poi nei confronti del re, diciamo che questi dati ci fanno capire che c'è una grande disaffezione rispetto alla politica. La crisi di Ceuta ha dimostrato, è stata veramente simbolica di quello che è il Marocco a due velocità. Da una parte un paese che si fa

0: vedere con una vetrina, diciamo, ma effettivamente anche grandissimi progetti infrastrutturali, grande produttore di automobili nell'Africa, il più importante produttore, sì, successi nel turismo, nel calcio e quant'altro, però dall'altra parte dell'oggi al domani 80.000 persone si sono, sì, diciamo, letteralmente buttate in mare. Quindi c'è una grandissima, diciamo, un grandissimo malessere sociale. Circa il 30% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non ha lavoro, la disoccupazione è elevatissima. Ci sono state proteste l'anno scorso, quindi un Marocco a due velocità che va al voto con una grande disaffezione nei confronti della politica.
1: Chiarissima, come sempre, Caterina Roggero, insegna cultura araba alla Statale di Milano, ma è anche analista di ISPI, esperta dei paesi del Nord Africa. Torneremo a parlare con lei. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
0: Arrivederci a voi.
1: Giusto per stare in Nord Africa, l'occhio è sempre a Pejeskian, che per un istante aveva lasciato il podio dal quale stava parlando, poi confesso mi sono distratto un attimo parlando di Marocco, non ho ben capito cosa è accaduto. Comunque sta veementemente difendendo le ragioni iraniane. Dicevo, l'altra notizia importante che arriva dal Nord Africa ha a che fare con la Libia e con la Russia. Perché? Lo riferisce Agenzia Nova, in particolare Alessandro Scipione, con una lunga investigazione, una serie di fonti libiche che hanno detto in esclusiva ad Agenzia Nova che cosa? Che, e lo sapevamo da tempo, le forze russe hanno messo nel mirino come hub logistico la Cirenaica, quindi l'est della Libia, lì dove governa quasi indisturbato il generale Khalifa Haftar. Una serie di sbarchi a Tobruk che si pensava fossero con materiale militare destinato alle forze di Haftar, che come sapete sono contrapposte a quelle di Tripoli. L'Italia sostiene il governo legittimamente riconosciuto dalla comunità internazionale, quello di Tripoli, però dialoga anche con Haftar. Ebbene, pare di no. Pare che tutti quei mezzi corazzati, sistemi elettrici, antiaerei, eccetera, eccetera, fossero destinati alla fascia saheliana, lì dove molti paesi retti da giunte militari e sorretti dall'Africa Corps russi hanno serissimi problemi contro le bande jihadiste. Se verrà tutto ciò confermato, lo dicevamo da tempo, oltre alla presenza sulla costa siriana, la costa nord dell'est della Libia, ovviamente c'è solo quella nord in Libia, diventerà un hub logistico fondamentale per la proiezione della Russia non soltanto nel Mediterraneo ma anche nell'Africa subsahariana. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Andiamo in diretta, vediamo se riusciamo a carpire un estratto, un passaggio interessante del presidente Pezeshkian. Queste sono le Nazioni Unite, questo è il presidente iraniano.
2: We must give the needed security to the people and nation of Iran. We seek cooperation in order to have security. We live in a region in which warfare knows no borders. Crisis in one land.
1: Come sentite, la guerra nella nostra regione non conosce confini. Pezeshkian aveva appena detto: l'Iran è stato vittima di terrorismo. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata. Ha mostrato il volto di Ali Khamenei, dove una scuola è stata bombardata. Ha mostrato quel bombardamento degli americani. Lo ha detto appunto il presidente Pezeshkian, rispondendo così a muso duro a Donald Trump. Cosa ha fatto allora la delegazione statunitense? Ha abbandonato l'aula durante il discorso. Pezeshkian sta poi toccando il tema dell'energia nucleare, del programma di arricchimento nucleare. Dice: ha bisogno dell'energia, non certamente della bomba atomica. Staremo a vedere. E ci sono tanti passaggi, tanti commenti, tanti manifesti programmatici, se volete, del mondo che viviamo e che verrà in questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mi aiuta a decifrarli, decriptarli Marco Di Lido, che è il direttore di CESI, Centro Studi Internazionali. Direttore Di Lido, buongiorno, benvenuto, bentrovato.
3: Grazie, buon pomeriggio a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Premesso che non la invidio di certo, perché quest'oggi il compito è piuttosto arduo. Arduo perché? Perché forse è l'assemblea delle nazioni più disunite degli ultimi anni, che io ricordi almeno. È vero, ci sono sempre state frizioni interne all'ONU, ma questa assemblea plasticamente ci restituisce il caos del mondo. Ma mentre parliamo, e mentre sta parlando Pezeshkian all'ONU, sempre a New York, in altra sede, si sta presentando il Board of Peace, che nelle intenzioni di Donald Trump è l'anti-Nazioni Unite, è il nuovo modo di vedere le relazioni internazionali, è il nuovo modo di vedere l'ordine mondiale, fatto a suon di affari, di transazioni economiche, tanto che sul Board of Peace ci sono già 2.4 miliardi di dollari. Come valutare questi due eventi in contemporanea così stridenti tra loro?
3: Beh, lei ha già fatto una sintesi magistrale del

0: punto politico. Fare una riunione di questo tipo del Board of Peace mentre è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta simbolicamente e politicamente il tentativo di delegittimare il palazzo di vetro e di far capire che l'attuale leadership statunitense vede la governance globale in un modo diverso rispetto a quella che tradizionalmente è stata dal secondo dopoguerra ad oggi. L'elemento drammatico è che questa visione è condivisa anche da altri paesi nel mondo, dalla Russia, dalla Cina, dall'India, da potenze emergenti a livello globale e regionale, che accusano l'attuale sistema internazionale di non rispecchiare più i rapporti di forza vigenti e quindi chiedono delle profonde riforme. E il primo, la prima vittima di questa riforma sono appunto le Nazioni Unite, che da più parti non sono più considerate il forum principale per la risoluzione pacifica dei conflitti.
1: La voce e l'analisi di Marco De Lido, dirige il CESI, Centro Studi Internazionali. A lui l'arduo compito di trovare in qualche modo una rotta in questa seconda giornata così, così convulsa. Si sono accavallate una serie di dichiarazioni e abbiamo provato con Mire Lucchetti e tutto il team di Nessun Luogo Lontano a raccogliere quelle forse più potenti, più forti. Allora, innanzitutto è stata l'ultima assemblea per Guterres. Guterres che si è scagliato ancora una volta sull'aggressività israeliana sulla striscia di Gaza, ma non soltanto, ha parlato anche dei territori occupati. Gli ha fatto seguito il presidente francese Emmanuel Macron. Ascoltiamo prima Guterres.
2: Meanwhile, violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing. We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
1: Così il segretario generale in scadenza Guterres contro la pulizia etnica in Palestina per la soluzione ai due stati, lo stesso Emmanuel Macron è stato molto duro sulla situazione a Gaza e lo ascoltiamo.
3: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais.
1: Così Emmanuel Macron, pace pretesa, che faccia, con che faccia possiamo guardare a quello che sta accadendo a Gaza? Questo forse, Marco De Lido, è stato il tema principe dei primi interventi in questa 81esima Assemblea Generale.
0: Assolutamente sì, ed è un segnale positivo perché la Palestina è tornata ad essere, la questione palestinese è tornata ad essere al centro del dibattito medio orientale dopo diversi decenni in cui era passata in secondo piano. L'elemento drammatico è che questa nuova centralità è figlia anche del 7 ottobre e degli impatti che il 7 ottobre ha avuto, della violentissima e sproporzionata reazione israeliana e del cambiamento di paradigma politico e di sicurezza da parte di Tel Aviv, ma anche degli altri paesi nella regione. Nelle dichiarazioni del presidente uscente vedo sicuramente tanta buona fede e tanta speranza. In quelle di Macron vedo una sottile ipocrisia, perché è vero che i paesi europei hanno fatto dichiarazioni molto forti a sostegno della causa palestinese, a condanna di Israele, ma quando poi hanno dovuto alzare l'asticella per cercare di imporre un cambiamento di comportamento militare e politico a Israele, non hanno fatto abbastanza. Quindi il dramma è che, al di là delle dichiarazioni di sorta, quando poi bisogna agire anche in maniera un po' più assertiva contro Israele, i paesi europei hanno peccato di volontà e di strumenti, forse perché altri tipi di interessi che legano questi paesi ad Israele sono ancora più forti. O forse perché manca l'efficacia dello strumento, perché ad essere onesti ad oggi soltanto gli Stati Uniti in teoria avrebbero la forza di dire a Tel Aviv di cambiare atteggiamento, ma sappiamo che Netanyahu e Donald Trump vedono la questione palestinese

0: crollato che senza l'ingresso di mezzi pesanti, senza l'accesso al carburante bloccato da Israele, qualsiasi operazione di questo tipo, evidentemente anche affidata a contractor palestinesi, come nelle intenzioni del Board Office, è qualcosa di irrealizzabile. Vediamo se captiamo un altro passaggio interessante da parte del presidente iraniano Pezeshkian.
1: Security together. We seek to think about a worthy future in which security, fairness, justice, human dignity will become unalienable rights for all people.
0: Pezeshkian sta impostando la difesa iraniana su, verrebbe da dire in maniera un po' brutale, sui massimi sistemi, nel senso che parla genericamente di diritti, di pace, di giustizia. Ovviamente, risponde un ascoltatore, non fa nessun riferimento alla violentissima repressione del regime sui loro manifestanti, non vi è alcun dubbio. Dice Pezeshkian, l'Iran non si arrenderà con l'esercizio della potenza militare, crediamo della diplomazia, la pace non arriverà dal campo di battaglia. E poi ancora durissimo Pezeshkian contro chi? Ovviamente contro Israele. Dice, Israele uccide, l'Iran viene sottoposto a sanzioni, questo è applicare un doppio standard. Ci aspettavamo una replica al fulmicotone da parte del presidente iraniano, così sta avvenendo. Marco Di Lido, se può, stia con noi, facciamo una piccola pausa, diamo i numeri in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buon pomeriggio, la Deborah Rosciagno. La permanente incertezza delle relazioni fra Stati Uniti ed Iran e l'attesa per il vertice tra Trump e Xi Jinping sono tra i temi che stanno condizionando l'andamento dei mercati finanziari. il petrolio è di nuovo tornato a salire e proprio da pochi istanti ha superato ancora una volta Londra i 101 dollari, 101 e mezzo, ed è vicino ai 92 a New York. Tutto questo naturalmente agita ancora i mercati finanziari, che oggi di nuovo registrano una seduta in ribasso, meno 1,18% il Nasdaq negli Stati Uniti, meno 0,5%.

0: 58 lo Standard & Poor's, Dow Jones meno 0,11, cali diffusi in Europa, con Milano in ribasso dello 0,12%. In realtà Milano resiste rispetto alle altre piazze europee che hanno cali un po' più forti. I peggiori titoli di Piazza Affari in questo momento: STM meno 2,75, meno 2 per Azimut e Unipol, meno 1,8 per Lottomatica e Buzzi. In positivo Avio ed Eni segnano più 2%, rialzo di 1,5 punti per il banco BPM, rialzo di 1 punto per Leonardo Finmeccanica. Euro in ritirata sul dollaro a 1,1389, è tutto.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 Carline, tutte le alimentazioni disponibili. EcoDiesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: E con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
9: Nessun luogo è lontano

0: Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Disunite, così abbiamo voluto provocatoriamente chiamare questo importante appuntamento della più grande organizzazione sovranazionale mondiale. Un'organizzazione che soffre da tempo di una serie di disagi, di nevralgie, di malattie, direbbe qualcuno. Peraltro alcuni leader mondiali hanno proprio sottolineato questi aspetti e tutti hanno sottolineato il fatto che se non si riformano una serie di procedure, di meccanismi decisionali, è chiaro che l'ONU mostrerà sempre il fianco rispetto all'efficacia di altri processi decisionali, magari bilaterali, magari ognuno per sé, unilaterali. Marco Lodirido è il direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, e in qualche modo ci sta indicando la rotta per mettere insieme tutti questi pezzi, pezzi a volte particolarmente folcloristici, Marco Lodirido, perché per esempio prima la delegazione americana ha abbandonato l'aula mentre parlava Pezeshkian, che ha finito di parlare ben 25 minuti di discorso. Trump in inglese ieri, Trump ieri ha detto Cuba è uno stato fallito, e la delegazione cubana ha lasciato l'aula. Certo che trovare ancora senso in queste Nazioni Unite è veramente difficile. Si arriverà mai a una riforma del Consiglio di Sicurezza, di come funziona, di quei veti incrociati che bloccano tutto?
1: Questa è la classica domanda da $1 milione, come si direbbe nella patria di Donald Trump. Il dato allarmante è che purtroppo organismi sovranazionali così complessi e che hanno ambizioni di governance globale come le Nazioni Unite e prima delle Nazioni Unite la Società delle Nazioni, sorgono dopo cataclismi di portata globale, nel caso delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale ad esempio, perché indicano il passaggio ad un nuovo ordine. Nella storia umana questo tipo di organizzazioni non sono, e quindi la governance che esprimono, non sono mai sorte in un momento di pace, ma sempre dopo queste catastrofi, perché le catastrofi hanno portato una chiara ridefinizione degli equilibri di potere, certo, con un gruppo, un concerto di nazioni globali che hanno le vincitrici, che si sono sedute attorno a un tavolo e hanno detto da oggi in poi il mondo si governa così. Ora siamo in una situazione diversa a livello di conflittualità. Io continuo a ritenere che il pontefice, non l'attuale, ma il precedente, Bergoglio, nella sua definizione di guerra mondiale a pezzi, avesse avuto un'intuizione veramente chiara e geniale, perché è quello in cui ci troviamo. Il problema è che la governance si riforma molto più lentamente e paradossalmente ad un prezzo di instabilità più alto in questo modo. Noi non abbiamo una battaglia netta, per fortuna una Hiroshima, una bandiera sovietica sul Reichstag che sancisca la fine del vecchio ordine, però c'è l'esigenza del superamento dell'ordine attuale. Io spero che non si arrivi a un confronto di tipo globale, ma manca ancora quell'elemento, quell'avvenimento che segni in maniera netta il passaggio alla nuova era. Non è la guerra in Ucraina, non è la guerra in Medio Oriente, probabilmente sarà lo showdown finale tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe anche non essere necessariamente bellico, militare, certo, potrebbe essere anche politico, economico.
0: Che è un po' la soluzione, la via che sta percorrendo naturalmente la Cina di Xi domani, lo ricordo, vertice bilaterale fondamentale tra Donald Trump e Xi Jinping, la grande competizione tra Cina e Stati Uniti. Traduco in maniera brutale, Marco Lodirido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, nostra guida quest'oggi: non c'è un trauma sufficientemente traumatico oggi per sconvolgere le regole alle quali ci siamo abituati e che abbiamo seguito fino adesso, così come l'ennesima doccia fredda, Cremlino, dopo l'incontro Trump-Zelensky, non ci sono i presupposti per i negoziati, ancora una volta Mosca chiude la porta ai negoziati e quindi siamo a punta capo. È quasi faticoso provare a raccontare, provare a analizzare un conflitto che dura oramai praticamente da quasi 5 anni, dove ci sono state decine e decine di aperture, decine e decine di ipocrisie, e siamo ancora una volta all'inizio del quinto inverno tra Russia e Ucraina e non si vede un singolo spiraglio di pace, Lodirido.
1: No, non c'è un singolo spiraglio di pace perché il campo di battaglia non ha ancora espresso un verdetto definitivo in grado di influire strategicamente sui due contendenti. La Russia è in seria difficoltà economica, ma è ancora in grado di supportare lo sforzo bellico, e l'Ucraina, nonostante lamenti un serissimo problema in termini di uomini, di forniture di sistemi antiaerei dall'estero, ha dimostrato una resilienza incredibile. Quindi questo stallo militare e questa reciproca fiducia nella possibilità di ottenere il massimo dallo scontro alimentano ancora la vis pugnandi, la voglia di combattere. La mia sensazione è che se non si arriva a un punto di rottura inevitabile, si continuerà ancora a combattere, purtroppo con un prezzo umano che è diventato ormai incalcolabile. In secondo luogo, non posso non cogliere l'assist che mi offre con la prima parte del suo discorso. Manca un evento traumatico. Per fare un paragone pugilistico, l'ordine mondiale non si cambia con una vittoria ai punti. C'è bisogno di un knockout, e il knockout oggi ancora non c'è.
0: Peraltro, giusto per adagiarci un po' e crogiolarci su questa vivace metafora che propone Marco Di Liddo, che con grande eleganza propone la box, visto il caos mondiale qua siamo oltre l'MMA, cioè siamo più combattenti di MMA dentro l'ottagono, che valgono pure le ditate negli occhi e i morsi alla gola, perché francamente trovare uno stile, una coerenza, una compattezza nelle relazioni internazionali è davvero davvero difficile. Marco Di Liddo, se può, stia ancora con noi qualche minuto, perché sta parlando adesso Marco Rubio, segretario di... abbiate pazienza, qua stiamo saltellando da un dossier all'altro, ma perché? Perché New York è la capitale mondiale in questo momento. Marco Rubio è uscito dal bilaterale con Sergei Lavrov, il suo omologo russo. That allows an elected government to succeed, and second is build back all the things necessary in order to truly have free and fair elections. What are the things that are required for that to happen? You need media. You need media coverage. You need candidates need to be able to communicate with the public. And there have been positive steps in that regard. And just allora, the last ho la sensazione, weeks, non ho capito, sta parlando di necessità di andare ad elezioni come si deve e copertura mediatica. Ho la sensazione che l'abbiano solleticato sull'altra questione caldissima che riguarda la presidenza Trump. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Donald Trump emette un bando, scusate, l'anglicismo che vieta a CNN, Politico, MS Now, di seguire gli eventi della Casa Bianca. Detto fatto, i principali 5 network americani che, come consuetudine, a rotazione seguono il presidente nei grandi eventi e diffondono le immagini per tutti quanti, compreso gli altri 4 che non ci sono stati, ma dandosi il turno coprono tutti gli eventi del presidente, dicono: sapete che c'è, in solidarietà con CNN e gli altri, noi non copriamo gli avvenimenti. Questo è un tema serissimo e non è soltanto un'autospeculazione sul nostro lavoro di giornalisti, perché domani c'è l'incontro tra Xi Jinping e Trump. E qualcuno dice: ma ragazzi, ma senza copertura mediatica, davvero, l'incontro del secolo non verrà coperto, non verrà raccontato dai principali network? Torno da Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Quest'oggi sto guardando anche chi dovrà parlare. È interessante, a proposito di paradossi, di bizzarrie, di stridori. Allora, parlerà Javier Milei, ovviamente. Parlerà tra pochissimo Volodymyr Zelensky, Delcy Rodriguez, Venezuela, e poi Pedro Sanchez, Spagna. Sanchez, ci immaginiamo una stilettata a Israele per la striscia di Gaza, e ci immaginiamo, vediamo cosa, un imbarazzato silenzio su Ceuta, perché è grossa la cosa. Però mi verrebbe da dire che sarà interessante ascoltare Delcy Rodriguez, perché il primo discorso è un'assemblea generale dopo quel paradosso geopolitico che è capitato in Venezuela, no? con l'extraordinary rendition di un presidente, il rapimento, la messa in carcere e una presidentessa che piace al presidente Trump. Questo è un altro grande paradosso, Marco Di Liddo, della giornata di oggi.
1: Sì, non è solo un paradosso, è la dimostrazione di quanto gli artigli degli Stati Uniti non siano così affilati come gli Stati Uniti vogliono trasmetterci. Tanto il Venezuela quanto l'Iran sono due lati di una stessa moneta, la moneta che ci dice che l'uso della forza e la superiorità della forza, per quanto siano la nuova moda, il nuovo trade union dell'azione internazionale, non sono statunitense, intendo in maniera molto più esplicita e diretta rispetto al passato, non sono sufficienti. Sì. In Venezuela è stato preso un presidente a uso e consumo della macchina mediatico-politica, perché io non voglio credere che all'interno del Dipartimento di Stato o alla CIA non ci sia stato nessuno che abbia detto al presidente che prendere Maduro non avrebbe risolto i problemi del paese. Infatti oggi il Venezuela continua a essere retto dallo stesso sistema di potere che aveva prima a capo Maduro, e lo stesso discorso vale per l'Iran. Dichiarazioni che parlavano di distruzioni di intere civiltà, cose che un presidente americano non ha mai fatto, che poi si sono risolte in, non dico in nulla di fatto, perché i bombardamenti non lo sono stati, però in un risultato politico pari a zero. Volendo citare il discorso, diciamo, il linguaggio dei meme, così caro ai giovani e meno giovani, si è passati da epic fury a epic fail per quanto riguarda Trump in politica estera.
0: Particolarmente efficace, Marco Di Lido, questa me la segno nel nostro taglio Instagram, mettiamo sicuramente questo per chi ci segue sui social. Il direttore di CESI, Centro Studi Internazionali, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie mille. Noi sentiamo come se la cava chi è la guida e poi proviamo a entrare meglio nel dossier Stati Uniti-Iran. State con noi.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, un incidente provoca code tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Sulla A13 Bologna-Padova, code per incidente tra due veicoli in corsia di sorpasso tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, code per un camion in panne tra Innesto A10 e Masone in direzione Gravellona. E sulla A12 Genova-Livorno, code per un altro veicolo fermo all'altezza dello svincolo di Recco in direzione Genova. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti anche qui per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. E sulla Siena-Grosseto, code per un veicolo in fiamme tra Campagnatico e Montorsaio in direzione Grosseto. Infine in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, incolonnamenti per lavori tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. È tutto, fate buon viaggio.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Nessun luogo è lontano

0: L'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, siamo al secondo giorno e viene aggiunta carne al fuoco continuamente dai dossier più disparati. L'unico forse che romperà, se balzerà agli occhi dei grandi leader internazionali, ne abbiamo parlato in apertura, è la recrudescenza della guerra civile in Etiopia, quella guerra che già nel 2022-2023 fece 600.000 morti. Vediamo se e come se ne parlerà l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere il luogo dell'incontro, della mediazione, del multilateralismo, del dialogo. Si sta trasformando in realtà in un luogo di tantissimi incontri bilaterali, ma dove si fa fatica a trovare la quadra, a trovare la chiave diplomatica per spegnere alcuni conflitti, in particolare, ma non soltanto, anche quello tra Stati Uniti, Israele e Iran. A che punto siamo? Come valutare le parole di Pezeshkian? Il professor Mazyar Ghiabi insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran all'Università di Exeter, Regno Unito. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato Gianpaolo.
0: Allora, immagino che abbia sentito, abbia ascoltato con attenzione le parole di Pezeshkian, che ha fatto questo inizio, questo incipit particolarmente veemente, mostrando le foto della guida suprema Khamenei e le foto di alcune studentesse uccise durante un raid israelo-americano, lo ricorderete tutte, la scuola di Manib. Poi però è partita una difesa a oltranza del regime iraniano. Ha giocato di rimessa rispetto agli attacchi di Donald Trump? Ci dovevamo aspettare questo tipo di risposta? E concretamente cosa significa adesso?
1: È una bellissima metafora quella della rimessa, perché è un po' la metafora della guerra stessa, in cui gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra e l'Iran ha preso contromisure. È un po' nel discorso di Pezeshkian si può vedere questo. Ha fatto vedere dei punti anche di affettivi, emozionali molto forti. Lei ha menzionato sia la guida suprema che da un punto di vista di Stato iraniano si tratta dell'uccisione del capo di Stato, quindi anche dell'autorità che è sovrana. E l'altra è la scuola di Minab, delle bambine uccise durante l'attacco. Ovviamente questo aveva l'obiettivo di fare breccia nella copertura mediatica di questa edizione delle Nazioni Unite, ma anche rispecchiare quell'idea che l'Iran è in uno stato di assedio e che è quindi pronto a difendere dal presidente e dalla guida suprema fino a diciamo innocenti civili questo paese. E questa è stata un po' la nota che ha ripercorso tutto il discorso di Pezeshkian in questa assemblea.
0: La prima analisi che avete sentito sul discorso del presidente iraniano, il professor Ghiabi, l'università di Exeter. Professore, come giustamente notavano alcuni ascoltatori, nessun cenno, evidentemente sarebbe un suicidio comunicativo, alla feroce repressione del regime iraniano sui manifestanti. Cioè, si è presentato più come vittima naturalmente che come carnefice.
1: Assolutamente, ma questo è tipico anche di questo tipo di eventi diplomatici internazionali in cui i panni sporchi non si lavano nell'arena internazionale, non si lavano neanche a casa per quanto riguarda l'Iran, sì. In cui non se ne parla veramente in maniera diretta, anche se ci sono spazi indipendenti che sono emersi anche all'interno di circoli intellettuali, geopolitici, di varie persuasioni politiche, anche non sempre allineate nel quadro della Repubblica Islamica, ma in generale non è sicuramente qualcosa che si può affrontare, certo, in pubblico internazionale. Sicuramente ci saranno episodi in cui il presidente sarà accusato anche fuori dalle Nazioni Unite. A New York spesso la delegazione iraniana viene presa di mira da oppositori e società civile, e penso che ci sia diciamo possibilità anche di questo in questa occasione qua.
0: Anche perché abbiamo visto anche proprio dei manifestanti che marciavano in queste ore proprio nella città di New York. Le chiedo un telegramma, professor Ghiabi, prima di ringraziarla, avremo occasione e modo naturalmente, se avrà piacere, di risentirci. Quanto forte è in questo preciso momento storico il legame tra gli Houthi yemeniti e il regime di Teheran? Houthi yemeniti, che lo raccontiamo da tempo, hanno messo le mani su Bab al-Mandeb, l'isola di Perim. Insomma, noi abbiamo sempre detto sì, c'è un filo rosso che li lega, però avevano un'agenda gli Houthi molto regionale, molto yemenita. Che idea si è fatta in queste ultime settimane?
1: Allora, lo ripeto, che gli Houthi non sono una forza asservita a Teheran, non è una forza proxy, come viene chiamata, surrogata, sì, del regime iraniano, della Repubblica Islamica, ma hanno una visione indipendente che poi si staglia nel quadro storico yemenita di lunga durata, che è tutto il Novecento, no, della guerra civile che è stata in Yemen. In questo momento però c'è una convergenza, mi scusi, in cui gli Houthi vedono che sono sotto minaccia, e questa minaccia è una minaccia simile a quella che l'Iran sta affrontando. Mia via la voce.
0: Le lascio prendere fiato, anche perché le avevo chiesto un telegramma. Telegramma ricevuto, è molto chiara la cosa, agenda super regionale, ma coincidenza e sovrapposizione di interessi in questo momento, soprattutto in chiave difensiva, perché sia perdonatemi, i ribelli yemeniti, Houthi, sia l'Iran stanno fronteggiando la minaccia statunitense. Torneremo a parlare col professor Ghiavi, un po' meno telegramma naturalmente. Riprenda fiato, intanto grazie mille per essere stato con noi. Università di Exeter, manca un minutino, prova a sintetizzare i tanti messaggi al 349-238-6666. Ugo da Milano, che non nasconde la sua simpatia per la Russia, dice: la pace in Ucraina ci sarà solo alle condizioni della Russia. L'Ucraina resiste solo per il supporto occidentale e per la strategia della Russia, che preferisce una guerra di logoramento. A onor di cronaca, gentile ascoltatore, aggiungerei, tra le condizioni della resistenza ucraina, la volontà di resistere degli ucraini stessi, una ferrea volontà condivisa da una buona parte della popolazione, non da tutti evidentemente, perché alcuni se ne sono andati all'estero, non tutti vogliono combattere, però una buona parte sì, e attenzione, lo sviluppo di strategie militari all'avanguardia e lo sviluppo di eccellenze militari all'avanguardia. Se verrà confermato, ultimamente c'è stata un'operazione incredibile, che sembra un film di Terminator, ma gli ultimi, no? Il primo, quello degli fine anni 80, in cui droni aerei hanno depositato droni su cingola piccoli carri armatini, la dico malissimo, abbiate pazienza, per sparigliare le carte nelle retrovie russe. Qua siamo a un livello di combattimento che è tragicamente, drammaticamente avanzatissimo. Detto ciò, il tempo è scaduto, vi ricordo cosa ci piace, cioè ci piacciono le opinioni ben informate. Niente più metal, viva! Quello, ci facciamo una considerazione. Grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it. Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR. No.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount?
15: Giusti discount.
17: E ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Sono le 17.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Giorgetti alla Camera, priorità del governo il taglio delle tasse per il ceto medio. Pronti a dialogo e diplomazia, l'apertura del presidente iraniano Pezeshkian nel suo discorso all'ONU. E a breve l'intervento di Zelensky, che chiederà sanzioni più dure contro Mosca. La corsa all'Oscar sarà l'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al Question Time alla Camera, confermando che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi, e la sintesi avverrà a breve, perché innanzitutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge Giorgetti. All'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite le intenzioni, le strategie e le politiche di intervento del governo, spiega ancora il ministro. Approfondimenti fra pochi istanti in Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Non dobbiamo permettere che il ventunesimo secolo regredisca a un'epoca dominata soltanto dai potenti, dalle potenze prevaricatrici e dagli egemoni. Non dobbiamo costruire un mondo in cui la forza militare sostituisca la legittimità, il terrorismo prenda il posto della politica e dei negoziati e la guerra soppianti il dialogo e la diplomazia. L'Iran tende la mano al mondo, siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Così il presidente iraniano Masoud Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Ed è atteso fra poco alle Nazioni Unite anche il discorso del presidente ucraino Zelensky, che chiederà che vengano aumentate le sanzioni alla Russia. Incontro che si è appena concluso a New York tra Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, secondo il quale sia la Russia che l'Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia. Ma il Cremlino continua ad escludere i negoziati, mentre la Polonia torna a denunciare sconfinamenti russi nel suo spazio aereo.
22: È di 2 morti e 24 feriti il bilancio degli ultimi attacchi russi su Kiev, lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky dopo che il Cremlino ha escluso al momento la possibilità di negoziati con l'Ucraina, come auspicato a Donald Trump nell'incontro ieri a New York con Zelensky, il quale oggi parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Stando alla CBS, Kiev sarebbe pronta a firmare a New York un accordo di difesa con gli USA in materia di droni, mentre secondo il Wall Street Journal il leader ucraino ha chiesto a Trump un pacchetto invernale di nuovi nuove forniture militari e agli alleati di aumentare le sanzioni a Mosca. Arrivata a New York la delegazione russa guidata dal ministro degli esteri, Lavrov si apprende e sta incontrando in un bilaterale il segretario di Stato americano Rubio. Nuovo episodio di sconfinamento intanto segnalato dalla Polonia, che ha fatto alzare caccia dopo che un elicottero militare russo ha violato stamattina per 42 secondi il suo spazio aereo. Mosca, riferiscono le autorità polacche, sta ancora una volta testando la prontezza della nostra difesa aerea. La Russia è in grande difficoltà in Ucraina e noi dobbiamo mantenere la calma, le parole del segretario generale della NATO, Rutte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Parliamo di cinema. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA, ha votato L'Estranea di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
1: Sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'Estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Grazie in regia a Valeria Bernardi. Fra pochi istanti Focus Economia. GR24 torna alle 18.

0: malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
3: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
2: E come faccio ad averli?
3: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17-8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria lo hanno già anticipato i nostri GR24. C'è una buona notizia ogni tanto in questo periodo in cui, diciamo, le buone notizie mancano, e riguarda, chiaramente ci occupiamo di economia, riguarda le proiezioni, le prospettive e le previsioni economiche, perché oggi l'OCSE ha rialzato in generale la crescita economica prevista per il 2026 a livello globale dal 2,8 al 2,9%, ma ha rialzato anche e soprattutto quella di alcuni paesi, tra cui c'è l'Italia, non di poco, nel senso che dallo 0,5 quest'anno dovremmo chiudere allo 0,9. Uno può dire 0,5, 0,9, ho capito, è quasi il doppio rispetto alle attese. La rialzate anche per la Francia, dallo 0,5 allo 0,7, la Germania, l'area euro viaggerà intorno all'1%. Che cosa ne deriva? Beh, ne deriva intanto il commento complessivo dell'OCSE che, nonostante tutti gli elementi molto forti di crisi bellica, energetica, Hormuz, Mar Rosso e quant'altro, c'è stata una tenuta e una crescita anche superiore alle attese formulate ad aprile. Vari motivi, ne parleremo con il capo economista dell'OCSE nella seconda parte del programma, ne dico due dei principali. Il prezzo del petrolio, di cui fra poco mi occuperò come ogni giorno, è alto, ma non ha rotto, diciamo, livelli, è meno alto delle attese, mettiamolo in questo modo. Perché? Perché c'è stato un forte calo della domanda cinese, che era una domanda che veniva fornita soprattutto dal passaggio a Hormuz, e c'è stata anche la capacità di riaggiornare le rotte del petrolio, quindi trovare altri canali. Poi nel caso specifico c'è stata anche una tenuta più forte delle attese dei consumi. Nel caso dell'Italia, appunto, dove si passa da uno 0,5 a uno 0,9, si aggiunge l'effetto degli investimenti del PNRR. E questa è la buona notizia, cioè complessivamente oggi ci sono anche i dati sui PMI, quindi gli indicatori dei responsabili acquisto compositi, cioè che mettono assieme le indicazioni che arrivano nel mondo dei servizi e nel mondo della manifattura. Sono tutti in Germania, Francia e nell'area euro sopra i 50 punti, quindi sopra il livello che determina la differenza tra recessione economica e crescita economica. La media dell'area euro è a 53, è il livello più alto da 3 anni e mezzo. Anche in Germania è salito a sorpresa a 53,8 punti da 51,8, e anche in Francia è al livello più alto da 2 anni. Qual è alla fine, diciamo, il comune denominatore di tutti questi dati? È che c'è una tenuta quest'anno dell'economia decisamente più forte delle attese. Ora, so già che alcuni iniziano a dire male con la benzina, il gasolio, e non sto dicendo che poi non vi siano problemi economici, sto dicendo che, e poi c'è l'OCSE fa notare che l'applicazione dell'intelligenza artificiale ha aumentato anche un po' la produttività. La classifica europea, ultima, penultima, no, guardi, lo 0,9 italiano, visto che l'Europa è prevista crescere dell'1%, è abbastanza in linea con la media europea. La Francia crescerà un po' meno di noi, dello 0,4 è stato rivisto allo 0,7, la Germania un po' più di noi all'1,1, la Spagna si conferma con questa crescita al 2,6%, però no, non siamo gli ultimi, è comunque una revisione importante. I dolori, tra virgolette, dovrebbero arrivare l'anno prossimo se continua la crisi energetica, perché l'accumulazione cioè il susseguirsi del tempo, dei mesi in cui Hormuz lavora a singhiozzo a essere buoni, va a pesare poi, tant'è che lo stesso OCSE dice, guardate che l'anno prossimo tutta la crescita mondiale sarà più bassa, vale per l'India, vale per la Cina e varrà anche per l'Europa, sostanzialmente invariata. Per l'Italia l'anno prossimo dovremmo fare lo 0,6%, perché finisce l'effetto PNRR. Parleremo di questo, ma anche della polemica che continua su quello che è successo ieri col deficit al 3,08-3,1%, perché vi è tornata anche la Presidente del Consiglio ieri, Giorgia Meloni, perché ha detto sostanzialmente l'Istat continua a sottostimare la crescita, quindi ha fatto la battuta: o sottostima il governo, o sottostima gli italiani. Allora, è vero,
che lo diceva già ieri ai nostri microfoni Carlo Coltarelli, dal post-Covid che l'Istat, ma non solo l'Istat, perché l'Istat poi si muove utilizzando parametri europei, tant'è che poi c'è Eurostat, che è la stessa OCSE, anche stavolta ha rivisto al rialzo la crescita. È vero che dal post-Covid c'è una difficoltà a intercettare la crescita finale, tant'è che quella del 2024 è stata rivista dallo 0,7 allo 0, all'1,1%, è tanto, cioè è il 30% in più, anche 40%. Nel 2025 anche qui la revisione è stata dello 0,5 allo 0,6, con la possibilità che venga rivista ulteriormente. Perché questo è importante in un paese che viaggia al 3% di deficit PIL? Voglio dire, ce ne potremmo fregare se avessimo un deficit al 4%, perché cambierebbe poco, 4,1 o 3,8 o 3,9. Se invece sei su quella soglia che determina la differenza tra essere in procedura di infrazione, cioè sopra il 3% di deficit, o essere fuori dalla procedura di infrazione, quindi poter utilizzare la flessibilità che ti concede l'Europa per l'energia, per la difesa, le clausole di salvaguardia, beh, quando te la giochi su 0,2 di decimali è chiaro che sei molto sensibile a questo. Lo dico perché, per non essere appunto de mi viege, questo vale e varrebbe per qualunque colore politico di qualunque governo. Qualunque governo, se vede che per uno 0,1-0,2 può fare un certo tipo di manovra o un'altra, cedere a determinata flessibilità oppure no, beh, è chiaro che sei molto sensibile se per caso l'Istat ha sottostimato il denominatore del rapporto deficit-PIL, perché se per caso venisse fuori che il PIL è cresciuto ulteriormente più di quanto stimato, avresti un rapporto deficit-PIL probabilmente sotto il 3%, perché aumenta il denominatore. E da lì è comprensibile il nervosismo politico. Poi c'è stata anche una critica del vice ministro, se ho ben visto la rassegna stampa oggi, Leo, che ha detto insomma come è stato possibile sbagliare la stima sul deficit. Lo abbiamo spiegato ieri, ci sono stati due fattori che hanno fatto saltare le previsioni del governo. Uno ad aprile, e si chiama super bonus, anche se ridotto al 65%, ha tirato, al di là delle frodi, 4 miliardi, ha tirato per 4 volte le stime iniziali, 8 miliardi. E questo è arrivato ad aprile come prima doccia fredda, nel senso che già si vedeva che c'era un esborso per le casse dello Stato più alto delle attese. Nello specifico però poi quello che è successo e che ha fatto, diciamo, in qualche modo così, che ha acceso le critiche del sottosegretario Durigon, un errore tecnico burocratico mostruoso, ha detto, perché il Tesoro aveva sottostimato di circa 2 miliardi le uscite in conto capitale dello Stato. Nello specifico 1 miliardo e 300 milioni in più per i partenariati pubblico-privato, che per esempio il termovalorizzatore di Roma, la linea 4 e 5 della metropolitana di Milano, vari ospedali in Italia, e altri 700 milioni di spese in più realizzate da ANAS e Ferrovie. Ora, da questo punto di vista è chiaro che 2 miliardi hanno ulteriormente appesantito il deficit, ma ripeto, tutto mi sorprende tranne che il nervosismo e in qualche modo anche il rammarico del governo quando te la giochi per uno 0,1-0,2. Anche di questo parleremo poi di un tema che riguarda molto la borsa e quindi Pirelli, perché ieri in chiusura del programma è arrivata la notizia che Pirelli ha annunciato un piano di investimenti da 1 miliardo di euro negli Stati Uniti, e intanto Marco Tronchetti Provera ha rafforzato la sua quota, e quindi dal 26%, 26,6 sale al 29,9 e diventa e consolida il ruolo di primo azionista davanti alla cinese Sinochem, e poi c'è la ceca Lumina Crown che ha il 14%. In questo modo la quota che fa capo Marco Tronchetti Provera raddoppia rispetto al 2017. Attenzione, perché il 29,9 è il livello massimo per la legge che tu puoi raggiungere, altrimenti poi dal 30 scatta l'obbligo di
offerta pubblica di acquisto. Però è il segnale che, insomma, lo dico in maniera molto così, cerco di essere diplomatico, il ruolo dei cinesi si sta via via riducendo dentro Pirelli. Sappiamo che lì era dovuto intervenire il governo Golden Power, perché c'era una grossa criticità nel momento in cui i cinesi avevano la quota di maggioranza relativa, per gli Stati Uniti Pirelli diventava un'azienda con controllo, seppure di maggioranza relativa, cinese, e quindi non diventava impossibile esportare i pneumatici di nuova generazione, quelli che dentro hanno il microprocessore di Pirelli, negli Stati Uniti, perché vanno ad acquisire dati sensibili che potrebbero essere utilizzati dalla Cina. Il fatto che la maggioranza relativa fosse di un cinese faceva definire gli Stati Uniti la Pirelli come un'azienda controllata dai cinesi. Ecco perché è importante vedere quanto si riuscirà a diluire la quota cinese, come sembra appunto che stia avvenendo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo, stavo guardando un po' di messaggi. Dunque, sei contento che oggi le borse sono in ribasso? No, devo arrivare adesso a far commentare le borse. Basta propaganda col 110. Io non faccio nessuna propaganda sul 110. Il governo fallisce, tu sei felice? Non mi sembra proprio. Io ho detto anche ieri che tifo sempre Italia e tifavo Italia anche nel caso in cui se il deficit fosse stato sotto il 2,9%. Sì, l'anno scorso la crescita nel 2024 è stata stimata di oltre il 40%, dallo 0,7 all'1,1%. Qualcun altro mi dice meglio così, altrimenti avremmo usato i soldi pubblici per motivi elettorali. Ma guardate, da questo punto di vista già ieri lo stesso Cottarelli diceva: ma sai, non è così drammatico, perché non hai sanzioni vere e proprie, se resti in procedura di infrazione ma non hai sanzioni. Ho visto che perfino il responsabile economico del PD Misiani, che non può certo essere accusato di essere filo governativo, dice: vabbè, ma andiamo in questo momento, se con tutti i problemi che abbiamo bisogna andare con un'espansione economica, quindi non dico chi se ne frega del deficit, ma lo 0,1-0,2 non sono la nostra priorità. Io tifo sempre Italia qua. Dunque, l'andamento dei mercati. Dunque, i mercati hanno avuto un andamento molto altalenante, perché chiaramente guardano quasi esclusivamente alla crisi internazionale. A questo proposito devo però dare un aggiornamento, perché sapete che tutto il fronte oggi è anche ONU, di varie dichiarazioni, ma poco fa è arrivata la notizia, adesso la sto cercando di riprendere, eccola qua. Rubio, il ministro degli esteri americano, ha detto gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 che si terrà a Miami. Sarebbe la prima volta da un bel po' di tempo, però ha confermato Rubio di aver invitato Putin. Tornando ai mercati, chiaro che si guarda molto l'andamento del prezzo del petrolio. È tornato il Brent sopra i $100, questo ha penalizzato le borse, che però non stanno perdendo chissà che cosa. Il petrolio è infatti andato a $101, il Brent più 2%, il WTI a 91,6, siamo a un 39% in più da inizio del conflitto sul Brent, a un 37% in più sul WTI. C'era stato invece un andamento diverso, perché Riad aveva confermato poi alla fine in serata la riapertura dell'oleodotto, non si capisce, lui arrivava a pompare fino a 4 milioni di barili verso il porto di Yanbu, il 4% dell'offerta globale, e non si capisce se potrà pompare subito alla massima capacità, però insomma intanto l'hanno riaperto. Questo poi però, allora, così come aveva avvantaggiato le borse, adesso poi il petrolio di nuovo a 100 le penalizza un po'. Niente di preoccupante, Milano è invariata in questo momento, Parigi perde lo 0,30%, Francoforte perde lo 0,50%, l'America è tutta negativa, meno 0,40% il Dow Jones, meno 0,50% lo Standard & Poor's, e anche questo contribuisce a penalizzare le borse europee, meno 0,70% il Nasdaq. Tra i titoli, vabbè, bene Eni, più 2,60%, c'è un po' di turnazione oggi sul mercato, Diasoli in più 1,90, Avio più 1,90, Brunello Cucinelli più 1,40 come Banco BPM, Leonardo più 1,20, il lusso oggi non va male, Moncler più 1,20%, Amplifon più 1, Ferrari più 1%. Chi perde, anche qui in maniera molto mista, Unipol meno 2,40, Azimut meno 1,80 come Prismian, Generali meno 1,5 come Lottomatica. L'euro su dollaro leggermente indebolito, quota 1,13, quindi sotto quota 1,14. Diciamo che da quando poi la BCE ha alzato i tassi l'euro è sceso da 1,16 e qualcosa a 1,14, adesso è anche 1,13, 1,13,90. La benzina, dove sta andando il prezzo? A 2,155 euro
Il prezzo medio dei carburanti sulla rete stradale nazionale in modalità self-service, siamo a un più 30%. Dal 27 febbraio il gasolio a 2,340 euro al litro, più 36%.

Oggi tra l'altro l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il DL carburanti nella versione già votata alla Camera. Verrà convertito in legge, dovrà essere convertito in legge entro il 25 settembre, prevede il taglio temporaneo del prezzo del gasolio, quindi disposto a fine luglio, e poi anche i due decreti legge successivi con la proroga fino allo scorso 6 settembre. Poi c'è anche ci sono 11 milioni per l'autotrasporto e un nuovo prestito oneroso fino a 105 milioni per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia. In Francia ieri è arrivata la notizia che il governo ha annunciato la proroga a fine anno degli aiuti destinati a chi fa molti chilometri in macchina, sarà esteso fino alla fine del 2026, riguarda 5 milioni

0: aumenti, con un'incidenza sul costo finale che dal 10, 13, 14% sta salendo ormai al 30%. Poi Federacciai, ma non solo, era anche, ha chiesto all'Europa di sospendere, tra l'altro, i nuovi ETS, i nuovi certificati quando tu superi certe quote di CO2, che, come ci raccontavano ieri, quando la tecnologia non ti permette di abbattere ulteriormente la CO2, perché per fare la ceramica il massimo che riesci a fare è quello, così come per il vetro, de facto diventano tassazioni in più, perché il principio è anche corretto, spingo l'industria a emettere meno CO2 e quindi a investire in tecnologia e tecnologia di ultima generazione. Se però anche la tecnologia di ultima generazione non riesce a battere più di un certo livello la CO2, hai due possibilità: o spegni, chiudi la fabbrica, o ti compri ETS, ma di fatto, siccome non hai alternative, diventano una tassa in più. Altra cosa è spingere l'industria e dire: guarda che ti conviene abbattere, sì, ma realisticamente con quello che è il tipo, con quello che è il processo produttivo. E i paesi dell'Unione Europea sono pronti al negoziato con l'Eurocamera sulle su alcune modifiche. La Commissione aveva proposto una sospensione a tempo indeterminato delle quote di riserve ETS. Comunque c'è un altro allarme oggi lanciato dal vicepresidente di Confindustria con la delega dell'energia Aurelio Regina: la manovra è anche più complessa. In Veneto stima Confartigianato che per le micro e piccole imprese vi saranno extra costi energetici di 376 milioni. Guardate, anche l'OCSE, pur in un rapporto più positivo del previsto, dice attenzione che i prezzi dell'energia restano il tema dirimente. E poi l'America vista con un elemento di rischio più che di crescita, anche per via dei dazi di Trump, che però sul fronte commerciale non sembrano aver dato grandi risultati agli Stati Uniti. Cosa manca? Manca il gas e il prezzo dell'elettricità. Adesso vi arrivo, perché ripeto, pesa di più l'andamento del gas che l'andamento del petrolio. Il gas è a 73 euro al megawattora, prima dell'attacco era 32, quindi se il petrolio ha fatto alla fine dall'attacco un più 40%, la benzina ha fatto un più 35, più 30%, quindi per chi utilizza petrolio e poi derivati, benzina e gasolio, per il lato trasporto e quant'altro. Il gas ha fatto più 100%. Ecco perché io dico, chi poi usa molto gas per produrre energia è in un pasticcio. Il gas è cresciuto molto di più del prezzo del petrolio, in parte perché transitava il 20% del gas liquefatto, transitava da Hormuz, e probabilmente anche da quello che vediamo, perché mentre la domanda di petrolio è calata, quindi è stata meno rigida del previsto, sul gas non abbiamo visto lo stesso andamento. Dicevo, il gas è un più 100%, anzi un più 125% dal 27 febbraio, e l'elettricità al PUN domani verrà venduto a 209 210, un anno fa era 114, quindi anche qui siamo quasi al 100%. E riprendiamo dopo il metro pubblicità da questi dati anche di carattere italiano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!

0: salsiccia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
9: Vi presenta Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che sarà spiccatamente instabile su bassa Sicilia e bassa Sardegna, con precipitazioni irregolari. Sarà bel tempo sul resto delle regioni. Domani giornata con cielo prevalentemente nuvoloso su gran parte delle regioni, qualche piovasco potrà interessare la Sardegna e le Alpi orientali in serata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: PEC, PEC, PEC.
14: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
15: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
16: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
17: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
20: Focus Economia.

0: 4 le stime sul deficit. Allora, ho ascoltato anch'io cosa ha detto Palomieri questa mattina, dicendo ma quasi quasi il governo è contento perché non devi spendere sulla difesa, che non è un argomento così popolare in campagna elettorale. Allora, essere usciti dalla procedura ci avrebbe dato la possibilità di spendere fino a 14 miliardi di energia, intesi come non bollette ma investimenti infrastrutturali, e fino a 22 miliardi in difesa, che non sarebbero stati conteggiati nel deficit. Il governo aveva già detto che non voleva spendere tutta quella cifra, se ricordo male per la difesa erano 8 miliardi e mezzo. Detto questo, ho capito la malizia di Paolo Mieli, a cui non manca certo la malizia, dice sai, in questo modo, con la scusa che tu hai il deficit sopra il 3, non devi andare a utilizzare quella flessibilità per le spese della difesa che non è così popolare. Non penso però, diciamo, che si arrivi a un tale livello di... Certo che è un aspetto, se vogliamo vedere in questo modo, per il governo positivo, perché sennò ti toccava spiegare perché usi 8 miliardi con questa assurdità, che io ho detto molte volte, perché ogni volta che sento parlare di spese per difesa ascolto delle idiozie. Allora, uno può essere contrario anche a un euro per la difesa, non dico di no, è una posizione politica legittima, però confondere la spesa corrente di un paese, quindi la spesa in sanità, la spesa per la scuola, la spesa per le forze dell'ordine, che va rifinanziata di anno in anno, con una spesa, una tantum, che ti concede l'Europa, nel senso che l'Europa ti dice se hai queste caratteristiche, cioè se sei sotto il 3%, io non ti metto quei soldi che spendi nel deficit che vado a conteggiare, non c'entra niente. Voglio dire, come se una famiglia decidesse, mettesse assieme le spese che deve affrontare ogni mese per comprare il cibo, pagare la bolletta, comprare i vestiti, spese correnti che vanno rifinanziate ogni mese, ogni anno devi spendere per la bolletta e per il cibo, con una spesa straordinaria, per esempio il fatto che la banca ti dà una possibilità di accedere a un mutuo se compri la casa. La banca quei soldi te li dà se compri la casa, l'Europa quella flessibilità te la dà se spendi in difesa e energia, non te la dà altrimenti. Quindi continuare a dire 8 miliardi che potevano essere spesi per la sanità è una castroneria micidiale. Quegli 8 miliardi, se non vuoi che siano conteggiati sul deficit, li puoi spendere o per energia o per difesa, non li puoi spendere per altro. Così come la banca ti dice ti presto dei soldi a un mutuo magari agevolato se compri la casa, non te li presto se devi comprare i vestiti o i generi alimentari, la spesa corrente te la finanzi da solo. Però il ragionamento, il cortocircuito è: se io adotto la possibilità europea di avere delle spese per la difesa e l'energia che non vengono considerate nel deficit, sto rinunciando alle spese per l'istruzione e per la sanità, non c'entrano niente. Vabbè, tanto dovevo a questa retorica continua, metti i soldi lì, non sono vasi comunicanti, non so come spiegarlo, non sono vasi comunicanti. Dunque, tra l'altro sul Senato, sull'energia, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL sul nucleare, poco fa Giorgia Meloni ha detto promessa mantenuta, una scelta coraggiosa di buonsenso. Il provvedimento ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ancora, per quello che riguarda la notizia di carattere italiano, c'è, dicevo, sempre polemica sulla stima anche degli ascoltatori mancata del deficit. Alcuni ascoltatori giustamente mi fanno notare, certo che se sbagli l'F24 vedi come reagiscono, il governo ha sbagliato dei calcoli, ho capito, sono d'accordo. Ma poi adesso ne paga lui le conseguenze, diciamo, dal punto di vista della manovra. Su questo e su cosa fare a questo punto ho dato la posizione di Misiani. Interessante che invece il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Snato, è responsabile anche economico di Fratelli d'Italia, questa mattina a Radio 24, a 24 mattino con Simone Spezia, ha detto non è la cosa da fare lo scostamento di bilancio adesso.
1: Io sono sempre molto più prudente del vice premier Salvini. Credo che sia giusto cercare investimenti, cercare appunto sostegni però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica lo abbiamo fatto, ripeto, in questi ultimi quattro leggi di bilancio, e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici. Non ho questo mantra, ma tendenzialmente non credo che sia la cosa migliore da fare in questa circostanza.

0: Oh, di deficit, di cosa fare adesso, ha parlato anche Stefano Bonaccini, presidente del PD, europarlamentare. Oggi, se non ricordo male, era al Cersaie di Bologna. Ascoltiamo, ha detto, insomma, lui è andato avanti sugli extra profitti delle società energetiche.
1: D'altra parte, quando dicevamo che la guerra a Teheran era illegale, non era per difendere un regime sanguinario come quello iraniano, ma era che quando Netanyahu, con la copertura di Trump, e mi permetto di dire il tifo di Meloni e Salvini, che non hanno proferito parola per denunciare quello che stava accadendo saltando il diritto internazionale, è accaduto esattamente quello che temevamo. Primo, che il regime non è stato sostituito, anzi, e per l'Occidente loro hanno utilizzato una delle armi più potenti che hanno. Hanno chiuso lo stretto, i costi dei carburanti e di tutto ciò che affina è aumentato in maniera esponenziale e oggi ci troviamo con milioni di cittadini, famiglie, imprese che sono in grandissima difficoltà. Io insisto che, pur non risolutiva di tutto, però ad esempio in via straordinaria, cioè che le società energetiche possano mettere a disposizione extra profitti, io credo che sia assolutamente necessario. Sì, assolutamente. Così come per quanto riguarda tra gas ed energia il disaccoppiamento, io credo che anche quello da solo non è risolutivo di tutto, però alcuni lo fanno.

0: E questo per quello che riguarda la posizione di Bonaccini. Adesso io vado sul traffico. Devo ricordare chiaramente che domani c'è Telefisco, lo abbiamo raccontato già da lunedì, dalle 9 alle 13 in diretta streaming, e ci si iscrive gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore nella sezione Telefisco settembre. E poi, visto che commentavamo anche dati positivi sull'occupazione, tutto, poi ne parleremo, c'è una notizia perché riguarda il 2025. In Calabria, Campania e Sicilia, pur con i progressi fatti dall'occupazione e anche dal PIL di quelle regioni, ci sono i tassi di occupazione tra i tassi di occupazione più bassi di tutta Europa, perché la Calabria è al 50,3%, la Campania è al 50,8%, la Sicilia è al 51,4%, quindi c'è margine anche per questo. Adesso andiamo sul traffico e poi ripartiamo da Pirelli. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, permangono code per un incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sulla A13 Bologna-Padova, incolonnamenti per rimozione veicoli incidentati in corsia di sorpasso tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. In Lombardia, sulla A7 Milano-Genova, code per un veicolo in avaria tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova. E verso Milano, code all'altezza dell'innesto con la tangenziale ovest a causa di un incidente. Sulla superstrada della Malpensa, code anche qui per incidente tra numerosi veicoli, tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione 8. Infine a Roma, su Grande Raccordo Anulare, incolonnamenti per incidente tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata esterna. È tutto, fate buon viaggio.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Focus Economia.

0: 17:49 minuti. Dunque, un tema di borsa, ma non è solo di borsa, perché riguarda un grossissimo gruppo come il gruppo Pirelli, riguarda anche la partecipazione cinese. L'ho già raccontata prima, c'erano gli azionisti cinesi di Sinochem che fino a un po' di tempo fa erano il primo azionista relativo, e questo faceva sì che la Pirelli venisse considerata dagli Stati Uniti come un'azienda a controllo sul pool di maggioranza relativa cinese, con un enorme problema nell'esportare pneumatici con dentro, la faccio semplice, i microprocessori in America, perché andando ad acquisire i dati degli automobilisti americani, l'America proibisce che un'azienda cinese possa acquisire i dati degli americani. Ora, Pirelli non è cinese, ma secondo gli americani, quando la maggioranza relativa era cinese, de facto era un'azienda a controllo cinese. La situazione è molto cambiata. Da un lato è entrato un azionista che ha il 14%, la ceca Lumina Crown di Stranad. Dall'altro Sinochem, diciamo così, la quota di Sinochem è al 20,1%, e con l'annuncio arrivato ieri, oltre ieri e oggi, la quota a capo di Marco Tronchetti Provera sale di un altro 3,34% al 29,9%, e questo de facto li libera ogni possibilità. 29,9 è la soglia minima, altrimenti scatta l'OPA, la soglia massima, altrimenti scatta l'OPA. E quindi de facto sei uscito da tutto quel problema. Il governo ha dovuto anche intervenire. Nel frattempo, ieri Pirelli ha annunciato un investimento da 1 miliardo di euro negli Stati Uniti. Chiara Di Michele, Radio Core Sole 24 Ore, buonasera.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, che l'obiettivo di questo investimento? Beh, sappiamo che anche il tema Dazia ha spinto alcuni grandi gruppi, quando era possibile, a dire vabbè, produciamo negli Stati Uniti. L'obiettivo qual è?
1: Sì, beh, dunque, allora, questo è un piano da 1 milione di euro che era stato anticipato a fine giugno e ha ottenuto 1 miliardo, scusate, è ottenuto appunto ieri il via libera del consiglio di amministrazione. L'obiettivo è sicuramente sostenere la crescita nel segmento degli pneumatici high value, quindi alto di gamma, in più ampliando lo stabilimento di Rome in Georgia. Questo riduce i costi logistici, dato che adesso il 40% dei volumi venduti negli Stati Uniti sono importati da Europa e Brasile, quindi riduce i costi logistici e in più riduce anche l'esposizione al rischio dei dazi. Ricordo che questo appunto prevede l'ampliamento di questo stabilimento, aumentando la capacità produttiva dagli attuali 500.000 pneumatici, inclusi quelli a tecnologia connessa Cyber Tyre, tecnologia di punta appunto per Pirelli, a circa 6 milioni nel 2033. E in più crea 1.009 posti di lavoro. Quindi un progetto che si svilupperà nell'arco di 7 anni, importante per il gruppo, e che ha riferito che non avrà alcun impatto sugli obiettivi per il 2026. Tutto questo quindi è importante, sempre collegandolo allo sviluppo negli Stati Uniti, dove per tutto quello che raccontavi prima tu, appunto, la situazione sicuramente adesso è migliorata. Vabbè, il gruppo,
0: scusatemi, un anno fa, a giugno del 2025, Sinochem, i cinesi erano al 37, Camfin, quindi Marco Tronchetti Provera era al 27,4. Adesso hai i cinesi al 20 qualcosa, se non ricordo male, 20,1, sì, Tronchetti Provera al 29,9, e poi hai pure il ceco al 14%. Voglio dire, è migliorata non solo nella governance interna, cioè dove si possono creare maggioranze, ma è migliorata proprio in quello che è la legislazione americana, cioè a questo punto l'azionista di maggioranza relativa è italiano, italianissimo. Tu ricordavi lo stabilimento di Roma, sì, si chiama Rome, come Roma in inglese, ma sta in Georgia, e questo conferma comunque l'intenzione di Pirelli di puntare sempre di più sull'alto di gamma. La tecnologia si chiama Cyber Tire, se non ricordo male, che è quella appunto con il pneumatico che dialoga col resto della macchina ed è appunto anche dati sensibili. Prego.
1: Sì, sì, è esattamente così, ed era stata appunto la tecnologia per la quale è dovuto intervenire il governo, perché appunto raccoglie dati sensibili, e in più negli Stati Uniti a marzo 2025 era entrata questa norma che vietava l'importazione e la vendita, sì, certo, di software auto di società legate ad azionisti cinesi e russi, quindi ecco, era proprio il caso di Pirelli.
0: Allora, qualcuno mi chiede, guardate che gli Stati Uniti comunque pesano tantissimo, perché su 6 miliardi e 700 milioni di euro di ricavi, dati del 2025, gli utili sono andati a 530, mi sembra, milioni. Beh, su 6 miliardi e 700 milioni di ricavi del gruppo Pirelli, l'Europa fa la parte da leone con quasi il 39%, poi c'è l'America, il 26%, cioè più di un quarto del fatturato viene ricavato lì. Poi c'è l'Asia Pacifico, 17,7%, Sud America, 10%, Russia, Medio Oriente, Africa, India, hanno una quota residuale del 7%. Per inciso, i dipendenti Pirelli sono più di 30.000 ed è un gioiello italiano. Grazie anche a Chiara De Michele. Noi adesso andiamo su GR24 e poi ragioniamo su queste prospettive migliori delle attese diffuse dall'OCSE sulla crescita economica in tutta l'area economica e anche in particolare sull'Italia, e dallo 0,5 allo 0,9%, e anche cerchiamo di capire come mai l'Istat invece continui a cannare, lo dico con massimo affetto, la crescita economica effettiva sempre per difetto, cioè la stima più bassa dal post-Covid. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: che stress.
1: Pac.
0: Non ho tempo per fare nulla.
1: Pac.
0: Troppi pensieri per la testa.
1: Pac.
0: Cosa?
2: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
0: Pack.
2: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
3: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
9: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Sono le 18.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Il presidente iraniano all'ONU attacca Israele ma apre al dialogo con Trump. Nucleare, via libera definitivo del Senato al DDL delega le prime centrali entro il 2033 o 34, dice il ministro Pichetto Fratin. L'operaio morto durante i lavori al Colosseo, ipotesi errore umano o malore, sciopero dei lavoratori del parco archeologico. Calcio, niente da fare per l'under 20 femminile, azzurre KO contro la Spagna nella semifinale mondiale. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Impossibile costringere l'Iran alla resa, ora lo hanno capito. La risposta a Trump del presidente iraniano Pezeshkian dal podio dell'Assemblea dell'ONU. Poi l'affondo contro Israele. Intanto Teheran rilancia le sue condizioni per aprire Hormuz. Sentiamo.
14: Non vogliamo armi atomiche, ma nemmeno limitazioni alla tecnologia nucleare che ha scopi pacifici ed è parte del nostro progresso, scandisce Massoud Pezeshkian nell'atteso discorso al Palazzo di Vetro il giorno dopo l'out-out di Trump, un accordo lo showdown militare. Il presidente iraniano poi mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe e ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'assemblea per protesta. Per riaprire Hormuz e avviare il negoziato, Washington deve prima soddisfare le 7 condizioni dell'Iran, consegnate ai mediatori Qatar e Pakistan, dice in parallelo il capo della sicurezza nazionale Razei alla TV di Stato. Fra queste la fine della guerra anche in Libano e nei territori palestinesi, nonché del blocco navale americano sullo stretto e la restituzione degli asset iraniani congelati. All'ONU è stato anche il giorno del neo presidente siriano al-Shara, proscenio utile a consolidare il nuovo corso di Damasco, uscita dalle sanzioni e riammessa nel consesso internazionale per volontà di Washington. Il Golan resterà siriano, ha scandito l'ex capo di Al-Qaeda rivolto a Israele, di cui ha criticato le continue incursioni in Siria. Intanto il Ministero della Salute di Gaza aggiorna a quasi 74.000 il bilancio dei morti palestinesi dal 7 ottobre 2023. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta

0: coraggiosa e di buon senso. Così sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Le prime centrali sono previste verso il 2033-2034, ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Al vaglio le registrazioni delle telecamere interne al Colosseo per far luce sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto nella notte mentre effettuava lavori nell'anfiteatro Flavio. Quando è precipitato da un'altezza di circa 10 metri, i suoi colleghi si trovano dall'altra parte delle mura e non hanno assistito. Rendendosi conto dell'accaduto, hanno allertato i soccorsi. Sul corpo del ragazzo verrà effettuata l'autopsia. Al momento non si esclude che l'incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore. I lavoratori del Parco Archeologico del Colosseo hanno intanto proclamato uno sciopero dalle 19.35 di oggi fino allo stesso orario di domani. Voltiamo decisamente pagina e passiamo al calcio. Nazionale azzurra che continua a coverciano la preparazione verso la sfida col Belgio di venerdì sera a Roma, esordio in Nations League. Chiede pazienza per il nuovo corso azzurro il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani, oggi ospite di tutti convocati dal CERSAI e il Salone Internazionale della Ceramica a Bologna.
1: Nazionale, credo che bisogna avere pazienza adesso, nel senso che ho visto che ha fatto tanti cambiamenti. Ci saranno delle partite difficili da affrontare. Mi auguro che non ci sia questa ossessione subito al risultato, perché per fare i risultati poi ci vuole un po' di tempo. Credo che sia iniziato un nuovo ciclo e quindi bisogna dar fiducia e avere un po' di pazienza, perché ci vuole del tempo, non si fanno le cose così in 3 giorni di allenamento, in un raduno o anche in 2 raduni. Quindi mi auguro che ci sia da parte un po' di tutti la pazienza di credere in qualcosa e aspettarlo.
0: Niente da fare invece per la nazionale femminile Under 20, sconfitta dalla Spagna per 2-0 nella semifinale mondiale giocata a Łódź in Polonia. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Fra poco ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna alle 19.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
4: In collaborazione con
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
4: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
5: E con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: Focus Economia.

0: 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e, come annunciato, adesso parliamo di previsioni economiche. Guardate, lo ridico volentieri, quello che ha diffuso oggi l'OCSE, ma anche ieri il Centro Studi Confindustria, ha un unico comune denominatore, e non vale solo per l'Italia, ma vale anche per l'Italia. C'è una crescita che tiene, non sto dicendo che siamo di fronte a una crescita fantasmagorica, ma con tutto quello che sta capitando, due guerre in corso, Hormuz, il Mar Rosso e quant'altro, la crescita globale tiene al 2,9% quest'anno, con miglioramenti, diciamo, e una tenuta generale. L'Italia viene alzata come previsione allo 0,9%, il governo stima l'1, anche il Centro Studi Confindustria si spostava verso l'1%, ma viene rialzata di un decimale la crescita prevista anche per il Giappone, allo 0, sostanzialmente viene vista allo 0,8, l'area euro viene vista all'1%, il Regno Unito all'1,1, Germania 1,1%, Spagna, vabbè, la solita eccezione, 2,5% di crescita quest'anno. Segnalo che la Cina dovrebbe crescere del 4,5, l'India molto di più del 7%, ma restando, diciamo, gli Stati Uniti del 2,2. Restando all'area europea, quella che ci riguarda, ripeto, non è una crescita tumultuosa, ma non è neanche stagnazione e men che meno recessione, e mi sembra già una, lo riconosce la stessa OCSE, che ha alzato non male per l'Italia, allo 0,9 contro lo 0,5, invece ha confermato lo 0,6 per l'anno prossimo, e questo già fa capire che l'anno prossimo cresceremo meno, effetto PNRR, adesso vi arriviamo. L'altro tema riguarda, dopo le dichiarazioni di ieri anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice l'Istat o sottostima l'Italia, gli italiani o sottostima il governo, quello a cui faceva riferimento ieri il professor Cottarelli, cioè è anni dal post-Covid che l'Istat rivede sempre al rialzo la stima iniziale del PIL, e qui c'è il sospetto, nel 2024 abbiamo fatto più 1,1, la stima iniziale era più 0,8, l'anno scorso, ce l'ha detto ieri l'Istat, abbiamo fatto più 0,6, la stima iniziale era più 0,5. Attenzione, la differenza per esempio del 2024 sono 8 miliardi e mezzo di euro in più, la differenza dell'anno scorso sono 7 miliardi di euro in più, visto che, diciamo, abbiamo per poco mancato la soglia del 3%, non è un dettaglio. Sulla soglia del 3% segnalo quello che diceva, vedo già molti messaggi, diceva ieri Gianni Trovati, ad aprile c'era stata una sorpresa dovuta al super bonus, al di là dei 4 miliardi di frodi beccate, che stava tirando anche nella versione 65% molto più delle attese, e questo era stato il primo gelo d'aprile. Ieri quello che è successo è che, oltre all'effetto del super bonus di cui abbiamo già parlato, si è sommata una maggiore spesa per investimenti di 2 miliardi, di oltre 2 miliardi, che non era stata prevista. Ecco perché anche Durigono oggi dice sostanzialmente è stato un errore tecnico, il sottosegretario burocratico mostruoso, quindi insomma ci sono 700 milioni di spese realizzate da ANAS e Ferrovie non preventivate in tempo utile, poi i partenariati pubblico privato un altro 1,3 miliardi, insomma lì c'è stata una sottovalutazione, chiamiamola in questo modo, delle spese ulteriore oltre al super bonus. E allora, grazie da un lato al capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Scarpetta.
1: Buonasera.
0: E grazie anche al professor Riccardo Trezzi, che è docente di macroeconomia all'Università di Pavia e coordina il centro di ricerca Underlying Inflation. Buonasera Trezzi.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora Scarpetta, le faccio ascoltare, lo conosce già, quello che ha detto il ministro Giorgetti, che ha detto riguardo le vostre stime, sono migliorate le stime dell'OCSE, non siamo in coda all'Europa.
3: Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito?

0: Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita, questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6, oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
1: Allora, partiamo da qui con appunto il capo economista dell'OCSE, Stefano Scarpetta. Dicevo, tutte le previsioni, non tutte sono state riviste al rialzo, però possiamo intanto dire che è stata evitata non tanto la recessione, ma la stagnazione economica con un andamento migliore, complessivamente anche per l'Italia. Poi arriveremo al PNRR. A che cosa è attribuibile una maggior tenuta dell'esportazione e del commercio internazionale rispetto alle attese?
2: Ma diciamo c'è una storia generale a livello globale perché, come appunto lei ricordava, abbiamo rivisto al rialzo leggermente le previsioni di crescita per l'economia globale dal 2,8 al 2,9% per il 2026. Ci sono due fattori, diciamo. Uno, che il mercato del petrolio ha reagito meglio di quanto avevamo previsto con la chiusura dello stretto di Hormuz. C'è stata una forte correzione della domanda che ha seguito la riduzione dell'offerta, ma in qualche modo siamo stati capaci di affrontare quello che è stata la chiusura dello stretto di Hormuz e il fatto che 3 miliardi di barili di petrolio non sono passati allo stretto e non hanno raggiunto i mercati. E questo è stato grazie a due fattori: da un lato appunto la riduzione della domanda, una forte riduzione dell'importazione da parte della Cina, un aumento però della produzione di altri paesi produttori di petrolio, l'utilizzo delle riserve strategiche e appunto una riduzione dei consumi di energia e di petrolio. Questo è un fattore. Il secondo è che sicuramente l'economia a livello globale, in alcuni paesi come Stati Uniti, Cina, ma anche in Europa, la produzione legata al digitale e all'intelligenza artificiale ha contribuito in maniera significativa alla crescita della produzione industriale aggregata e anche della crescita economica. Quindi questi due fattori ci hanno permesso in qualche modo di affrontare in maniera migliore di quanto sarebbe stato la crisi energetica, che invece persiste, perché nelle nostre previsioni di giugno, seguendo i mercati spot, avevamo assunto appunto che la crisi sarebbe risolta, diciamo, nel terzo o quarto trimestre del 2026. Quindi luci sul 2026, ombre nel 2027, perché il perdurare della crisi energetica, il rialzo dei prezzi del petrolio e del gas, soprattutto la competizione fra Asia e Europa nel gas liquido, ovviamente pesa sulle prospettive di crescita del prossimo anno.
1: Allora, sì, quindi petrolio, la reazione cinese di far calare la domanda e anche le rotte alternative, quello che lei ben ricordava, un impatto meno forte del previsto, un po' di aumento della produttività dovuto alle tecnologie e intelligenza artificiale. Questo vale in generale, lo dico agli ascoltatori. Tra l'altro, oggi sono usciti gli indici PMI, quindi dei responsabili acquisti compositi, cioè che mettono assieme sia servizi che manifattura. E dell'area euro è migliorato, è ai massimi degli ultimi 3 anni e mezzo, a 53,1 punti. Ricordo sempre che 50 punti segnalano la differenza tra espansione economica e recessione economica. Anche in Germania è salito a sorpresa a 53,8. In Francia ha avuto questo indice la maggior crescita degli ultimi 2 anni ed è appunto sia spinto dall'indicatore PMI dei servizi e un po' meno dal manifatturiero. Comunque, diciamo, la Francia è sopra il 50 punti, l'Italia lo è, la Germania lo è, la Francia, tra l'altro, voi l'avete rivista come crescita dallo 0,4 allo 0,7%, e quindi rivista sia per l'Italia che per Germania e Francia. Ecco perché Giorgetti dice non siamo certo gli ultimi, la Francia cresce un po' meno di noi, secondo le vostre stime quest'anno. Veniamo all'Italia, Scarpetta. Oltre ai fattori che lei ha già citato di carattere internazionale e quindi tenuta del commercio, effetto impatto sul petrolio meno, non che non sia stato grave, ma meno grave delle attese, e un po' di aumento di produttività nell'area euro, Sull'Italia pesa in senso positivo anche l'ultimo anno del PNRR?
2: Assolutamente, diciamo la revisione al rialzo dal 0,5 al 0,9 per l'Italia dipende uno dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
1: Viene meno l'effetto così PNRR e complessivamente voi dite attenzione che l'anno prossimo, però, se continua questa crisi bellica e anche energetica, gli effetti, tutte le economie sono viste crescere meno l'anno prossimo rispetto a quest'anno. E questo se appunto dovesse continuare la crisi energetica, perché gli effetti vanno avanti ad accumularsi. Le chiedo un commento, se vuole, però anche sul prossimo tema, e cioè il fatto che l'Istat, avete avuto difficoltà anche voi a elaborare dati sulla crescita post-Covid, nel senso che l'Istat ha in tutti gli anni successivi al post-Covid sottostimato sempre la crescita del PIL definitivo. Ora, come sappiamo che è importante in Europa per il tema deficit PIL, se aumenta il denominatore più delle attese si riduce il rapporto, quindi una buona notizia. Lei si è fatto un'idea del perché c'è questa difficoltà? Non è che l'Istat si inventi i modelli di misurazione, c'è l'Eurostat e sono tutti, diciamo, omogenei. Lei che spiegazione si è dato, Scarpetta?
2: Guardi, non ho i dettagli sul motivo rispetto appunto a queste revisioni un po' continue da parte dell'Istat. Sicuramente gli uffici di statistica di tutti i paesi hanno difficoltà in qualche modo a misurare la crescita post-Covid per una serie di motivi, per il cambiamento nei comportamenti delle famiglie e delle imprese, per cui ci sono delle difficoltà oggettive, anche i rilevamenti statistici diventano un po' più difficili. Detto questo, ovviamente in un paese in cui cambia tutto dal 3 al 3,1% c'è una sensibilità maggiore, certo, un impatto maggiore anche sull'economia reale, però non è sicuramente un caso isolato quello dell'Istat in cui ci sono delle revisioni nelle previsioni di crescita.
1: Beh, voi stessi avete appena fatto delle revisioni tutte a rialzo su quasi tutti i paesi. Lo dico, vabbè, qui c'è una tenuta più forte, lei l'ha spiegato rispetto alle previsioni sul petrolio, qui invece stiamo parlando di una difficoltà nell'intercettare la crescita vera e propria. Ha ragione però Scarpetta nel dire attenzione, c'è questa attenzione spasmodica, come ricordava anche ieri Gianni Trovati, perché fin quando il deficit post-Covid viaggiava al 5, che facesse 5,2 o 4,9, te cambiava niente. Adesso che sei sulla soglia del 3%, fare 2,9 vuol dire uscire dalla procedura di infrazione. Fare 3-1 vuol dire restarci dentro. Di questo si è occupato il professor Trezzi, cercando anche alcune spiegazioni del perché, ripeto, non è che l'Istat parteggi per un governo o per l'altro. Adesso vi faccio ascoltare cosa ha detto Giorgia Meloni, che ha detto non so se sottostimi gli italiani o il governo. L'Istat poi fa riferimento a modelli che devono essere condivisi, perché poi Eurostat è, diciamo, l'Istat europeo. E la difficoltà nell'intercettare una crescita più forte delle attese, più forte, un po' più alta delle attese, ce l'hanno tutti. Allora, intanto sentiamo cosa ha detto ieri Giorgio Meloni.
3: Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni, che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Beh, adesso va detto che vista la regola europea non è un elemento da poco, e questo lo dico qualunque sia il colore politico del governo. Cioè, se tu devi fare una manovra finanziaria e per un decimale, in realtà sono due decimali, non esci dalla procedura di infrazione. Certo che non hai le sanzioni, come diceva ieri anche Cottarelli, uno potrebbe dire andiamo avanti, tanto non ci sono sanzioni, però è ovvio che poi c'è tutto il tema delle clausole di salvaguardia a cui tu puoi aderire se sei sotto, se sei fuori dalla procedura di infrazione. Beh, per un governo che deve fare politica economica e manovra finanziaria è ovvio che la cosa, diciamo così, ti lascia perplesso, qualunque sia il colore politico del governo. Trezzi, la Meloni faceva riferimento al 2024, quando la crescita è stata dell'1,1 e non dello 0,7-0,8 stimato. 2025 è stata dello 0,6-0,1 in più, ma se va indietro, e quindi non riguarda solo il governo Meloni, lo dico con molta tranquillità, la crescita è stata rivista da post-Covid sempre al rialzo. Ora, un anno può capitare. Può capitare anche di avere qualche decimale di errore di anno in anno, però che sia sempre per difetto è strano. Quello che voglio dire è che va bene se un anno fai uno 0,1-0,2 in più rispetto a quello che avevi previsto e l'anno dopo fai un meno 0,1-0,2. Che tu abbia sempre previsto meno fa venire il sospetto che ci sia qualcosa che sfugge. Se ho ben capito, voi immaginate che possa essere anche l'andamento del mercato del lavoro?
4: Sì, allora, dunque, diciamo che se vogliamo tornare indietro nel tempo, il PIL del 2021 a un certo punto era stato rivisto addirittura di 21 miliardi, quello del 22 di 34 miliardi, quello del 23 di 43 miliardi e così via. Quindi andiamo avanti da circa 5 anni con queste revisioni e, come è stato ricordato, le revisioni vanno praticamente sempre nella stessa direzione. Allora, dal punto di vista statistico i modelli sbagliano, va ricordato che le prime previsioni, cioè le prime stime che gli istituti di statistica ci forniscono sono basate su delle informazioni che sono molto incomplete, poi vengono riviste nel corso del tempo quando gli istituti di statistica hanno accesso a delle informazioni più complete, come per esempio la composizione degli occupati, piuttosto che i margini delle imprese, i bilanci delle imprese e così via, le nostre dichiarazioni dei redditi, per esempio. E quindi è normale che nel corso del tempo le prime pubblicazioni vengano riviste. Quello che non è normale, però, giustamente come diceva lei, che vengano riviste sempre nella stessa direzione, perché proprio sì, anche dal punto di vista statistico, quello che insegniamo, diciamo, in università è che se un modello sbaglia sempre nella stessa parte, il modello ha un problema, naturalmente. Allora, perché lo vediamo? Beh, ci sono sostanzialmente delle ipotesi. Diciamo che la cosa che è da capire è che le prime stime, quelle diciamo durante l'anno, le stime trimestrali del PIL, sono basate su dei modelli statistici che estrapolano delle relazioni storiche, quindi si basano sostanzialmente su delle relazioni del passato. Quando l'economia però cambia e cambia così rapidamente come è cambiato durante il Covid e poi post-Covid, questi modelli naturalmente tendono a riconoscere il cambiamento con ritardo e quindi tendono a fornirci una stima che è basata, sì, sul comportamento precedente.
1: Okay. Questo diciamo l'ho capito, però torniamo al punto, che è una stima sempre per difetto. Allora, non è che l'aumento dell'occupazione, che è stato molto forte in tutti questi anni post-Covid, ma anche la qualità di questa occupazione, noi abbiamo visto soprattutto tempi indeterminati, quindi trasformazione di tempi determinati in indeterminati, riduzione dei contratti di collaborazione, abbia cambiato anche le modifiche di consumo. Adesso non faccio lo statistico, però chiaro che se io lavoro e ho un contratto a tempo determinato, o meglio ancora a tempo indeterminato, magari ho anche qualche sicurezza in più sui consumi. Forse hanno sottostimato i consumi prodotti dai nuovi assunti. Cioè, la sensazione è che ci fosse sempre un aumento dell'occupazione molto forte a cui non seguiva mai un parallelo aumento del PIL.
4: Sì, esattamente, questa era la nostra tesi. Io, per la verità, questa cosa la scrivo sui giornali e non solo da 2-3 anni a questa parte, ed è basato esattamente su questa cosa. Cioè, il PIL ovviamente è l'indicatore principale dell'andamento economico che abbiamo, però non è l'unico, e gli altri indicatori, come per esempio il valore aggiunto, le ore lavorate, la composizione degli occupati, per esempio a tempo indeterminato, il gettito fiscale, tutti questi restituivano un'immagine che era molto più robusta, molto più forte di un andamento economico rispetto a quella del PIL. Per esempio, come diceva lei, infatti è stato per l'appunto rivisto, c'è cioè parte della revisione, gran parte della revisione di ieri

occupati. Nessuno avrà mai la certezza, ma io intanto ringrazio il professor Riccardo Trezzi e il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta. Do appuntamento a voi a domani dalle 17 in poi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Colesterolo? O ti senti così?
4: Ah!
3: O ti senti ACT?
4: Ah.
3: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Lo scontro all'Assemblea dell'ONU, che ha fotografato in modo plastico i conflitti che in questo momento stanno segnando il Medio Oriente, finisce per contagiare anche le borse europee, che navigano a vista tra mille incertezze geopolitiche. Tensioni che ridanno gas alle quotazioni del petrolio, con il Brent che supera di nuovo la soglia simbolica dei $100 al barile. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB cede a fine seduta allo 0,2%, chiude così in testa Eni più 2,8% sulla spinta del rialzo del greggio. Acquisti sul lusso, con Cucinelli a più 1,8%. Sul fronte bancario, bene Banco BPM più 1,2%, in scia alle dichiarazioni di Crédit Agricole, che vede una possibile fusione con l'istituto di Piazza Meda. In fondo Unipol meno 2,8% e Generali meno 2,3%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
5: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
6: Sì, sicuramente,
5: che
6: dimmi.
5: Che cos'è un editoriale?
6: Eh beh, una persona dice l'editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
5: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
6: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
5: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. La

0: tu sai chi ha buttato giù l'aereo Ustica?
1: E chi ha buttato giù l'aereo? Aspetta, chi ha buttato giù l'aereo?
0: Israeliani.
1: No,
0: israeliani, Israele, perché anche lì, stavano...
2: per favore. Ma perché anche lì?
0: Perché l'aereo di Ustica è stato testimone.
3: Ma perché lo sai tu? Come mai, strano che lo sai?
1: Secondo me anche l'Andi lo pensa, anche l'Andi.
0: Aspetta, lasciami parlare, non interrompermi, va cinculato, stai zitto, vai a cuccia, va cinculato.
3: Scusa.
0: Perché l'aereo che è andato a prendere l'uranio aviano che stava tornando per portarlo in Iran è stato intercettato dai caccia, allora? Caccia israeliani. E l'aereo che è nostro, che stava passando, sì? Sono stati testimoni, hanno avuto l'ordine di buttare giù l'aereo.
1: E perché avrebbero dovuto buttare giù l'aereo? Scusa.
0: Perché il nostro aereo DC-10, cos'è, DC-9, i passeggeri erano testimoni del duello aereo.
4: Mamma mia, ragazzi.
3: Per la prossima edizione della Zanzara, se mai ci sarà, sì, io metterei la Zanzara sotto la manovra.
5: Manovra di Valsalva. Spingere con la glottide chiusa, quindi l'aria non esce né dal naso né dalla bocca, non esce da nessuna parte perché spinge verso il basso. Si chiama manovra di Valsalva.
3: Il proctologo che ti spiega come pulirti il buco del culo, Cruciani che fa le endorsement giorno per giorno del generale Fallacci, il coglione di Parenzo che continua a difendere quello che è un genocidio. Ragazzi, siete ripartiti alla grande, mi siete mancati tantissimo, dai.

0: Ovviamente è venuto fuori quello che temevo, ragazzi miei. Sto parlando del ladro ucciso nel Cuneese e soprattutto del protagonista, cioè dire il camionista di 35 anni, Roberto Mollo. È venuto fuori che si vogliono inchiappettare.
1: Beh, che si vogliono inchiappettare. È l'ipotesi di reato,
0: chi ha sparato. Si vogliono inchiappettare.
1: Ma è l'ipotesi di reato, dai.
0: Forse ha sparato con il ladro che era girato di spalle, come
1: deve
0: se,
1: ricostruito,
0: come, se
1: certo.
0: Come se le cose cambiassero.
1: Stava
0: fuggendo. Il ladro forse stava tornando indietro. E dunque tu devi pensare in quel momento con la paura addosso.

0: addosso che non devi sparare. Omicidio volontario, questa è l'accusa. Ragazzi, è uno schifo, una vergogna. Io con grande rispetto voglio dire anche una cosa alla vedova dell'uomo morto, che si chiama Jovalin Lazzari, la vedova che naturalmente è distrutta dal dolore e dice che la giustizia deve fare il suo corso, per la carità di Dio, nulla da discutere, nulla da aggiungere, però ha aggiunto una cosa lei: non esistono i cattivi in questa storia. Scusi. Detto con grandissimo rispetto per le autorità politiche, militari e civili e anche delle vedove. Detto con tutto il rispetto, in questa storia esistono dei cattivi e dei buoni. I cattivi sono i criminali che vanno a rompere i coglioni a uno che sta a casa sua in un casolare isolato per cercare di fare non so che cosa, di rubare probabilmente. Ci sono i buoni che subiscono questo assalto. Dunque, non è vero che non esistono i buoni e i cattivi, altrimenti è tutto uguale.
1: Che stupidaggine.
0: Seconda cosa, ancora sulla frase del generale Vannacci che ha scandalizzato le anime belle. La battuta vannacciana ha scandalizzato le anime belle, ha scandalizzato i perbenisti. Non si può dire, non si può fare una battuta che poi, diciamo, è nel DNA dell'80% degli uomini eterosessuali. Cioè, la donna piace, uno fa una battuta, mi piace con la gonna lunga o con la gonna corta, e rispondi per fare una battuta di fronte a una domanda leggera, rispondi mi piace la donna senza la gonna.
2: Fai il comico, fai il politico.
0: Per dire mi piace la figa, voleva dire questo, normalità. Sento dei leader politici dire, siamo regrediti allo stato animale. Siamo regrediti allo stato animale. Hanno detto questo. Per Vannacci la donna è solo da guardare. È solo da guardare. Ma tu ti rendi conto che di fronte a queste critiche che vengono fatte a Vannacci, io non dico che quello che voto, non lo so chi voglio, chi non voglio, nonostante qualcuno mi attribuisca simpatie perché hanno la fissazione di classificare le persone, ma uno di fronte a queste frasi ha la tentazione, no, di votare a Vannacci, ma di andare oltre Vannacci.
3: Tac.
0: Non so cosa ci sia oltre Vannacci, poi era... Voglio dire due paroline anche.
2: Oltre Vannacci
0: non c'è nulla, forse Hitler, non lo so. Allora no, scherzo, una battuta, si può fare una battuta,
2: sai, fa l'elogio della decima mass, lui sì, allora, indubbiamente.
0: Oltre di Coltre,
2: non
0: no,
2: sei andato,
0: più a destra,
2: non sei andato,
0: dico, più a
2: non sei andato lontano.
0: Allora, voglio dire
2: non...
0: due parole su un gigante, su quello che io considero veramente un gigante, ma lo dico senza ironia questa volta per davvero, cioè dire Paolo Mieli, che è anche un collaboratore di questa radio,
2: posso dirti una cosa?
0: Sì.
2: Fa una trasmissione con
0: anche ogni mattina lo sento, ogni mattina non peggiorare,
2: eccezionale
0: la... sì, ma non peggiorare,
2: no, è una chicca, voglio dire, una chicca del palinsesto,
0: giù. Allora Paolo Mieli ripeto, un gigante, secondo me, gigante,
2: sì,
0: detto
2: d'accordo.
0: Questo credo che gli sia scappata una cosa che
2: no,
0: no che è
2: ha detto una cosa giustissima, no, sono d'accordo
0: fermo,
2: con lui,
0: fermo. Ha detto che l'integrazione si fa imparando l'arabo.
2: Ma è anche intelligente, una cosa intelligente. Allora, anche calma, il cinese.
0: Un momento. Dobbiamo imparare l'arabo. L'integrazione si fa così.
2: Sì.
0: Caro Mieli, caro Paolo. L'integrazione si fa perché gli arabi imparano l'italiano, non noi l'arabo. Porca la gran troia.
2: Questa
0: è la prima cosa. L'integrazione in Italia. Poi se uno vuole imparare l'arabo, eccetera, ma non si può imporre al poliziotto di imparare l'arabo. Poi c'è qualcuno che parla l'arabo e noi lo conosciamo bene, parla l'arabo, ma non si può imporre, non è che l'integrazione si fa imparando l'arabo. Dai, su ragazzi, da Roma David Parenzo, buonasera.
2: No, io volevo proprio riprendere da questo, perché peraltro ne ho parlato anche nella mia variante che tu conosci bene. Allora, volevo dire due cose, la prima. Ma basta dirmi dai, cazzo, non mi interrompi. Questa cosa dell'arabo è interessante, perché in realtà dovremmo insegnare nelle scuole l'arabo e anche il cinese, perché
0: ma
2: sono
0: sì,
2: due
0: ma
2: lingue
0: che c'entra con l'integrazione,
2: parlate da
0: l'integrazione,
2: miliardi di persone,
0: la devono fare gli altri, vengono qui,
2: allora,
0: non sanno l'italiano, imparino l'italiano.
2: Perdonami, non ha detto una buttata, ha detto una cosa interessante,
0: no, ha detto una cazzata, mi posso permettere di dire a un gigante che ha detto in questo caso
2: modo,
0: una cazzata,
2: ha fatto una provocazione interessante, dice gli arabi sono miliardi, quanti sono gli italiani?
0: Mieli fa provocazioni?
2: Sì, beh, fa divertissement, è un uomo acuto,
0: ma sentiamo

0: L'originale, prima di dire la tua, senti l'originale, senti.
1: Dobbiamo imparare le loro lingue, perché anche questo atteggiamento, loro devono imparare l'italiano. Beh, sì, bravo. Certo. Però,
2: ragazzi, Meloni vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano, non
1: ma è ovvio
2: io
1: che loro, però sì, sarebbe l'integrazione si fa anche che tu sappia parlare l'arabo, esatto, correntemente, no, capisci?
2: Non lo so parlare l'arabo.
1: E
2: lo so,
1: allora impara, va a scuola.
0: L'ottimo Silenzi gli diceva sì, ma insomma, non è che uno dice vabbè facciamo i corsi di arabo.
3: Sì, ma
0: per,
3: io
0: per
3: adoro Silenzi,
0: dai,
3: e
0: su,
3: Liberi
0: diciamo
3: Libri,
0: che...
3: adoro sì. Silenzi, Liberi
0: sentiamo
3: Libri, adoro
0: senti
3: Porro,
0: quest'altro che dice i poliziotti, senti.
4: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema. Poliziotti che non siano.
2: Ma Meloni mi direbbe il contrario, per me non sono un problema.
4: Come sappiamo,
2: Michele, aiutami su questo.
0: Ma dai ragazzi, ma siamo all'assurdo, dai, su, Mieli.
3: Ma è un dibattito molto interessante.
0: Ma quale dibattito?
3: Invece
0: non me ne frega nulla del dibattito, dai.
3: No, perché allora, discutiamo, non me ne frega nulla, ma scusa, ma fai sentire gli audio per poi dire non me ne frega nulla, ma che cazzo di modo di fare è una questione molto interessante che il direttore ha posto invece.
0: Vabbè,
3: quanti,
0: non
3: scusami, quanti parlano l'italiano? Quanti sono quelli che parlano l'italiano?
0: Ti faccio
3: quanti
0: sentire...
3: sono nel mondo quelli che parlano l'italiano?
0: Ti faccio sentire una cosa che ti piacerà molto, anche se non ti piace forse la persona, diciamo, quello che dice, quello che rappresenta, Pier Camillo Davigo, credo ormai in pensione come magistrato.
3: È tantissimo che non lo sentivo
0: più. Tu non
3: più,
0: puoi sparare mai a un ladro, posizione molto parenziana, senti, vai.
5: Tu non puoi sparare a un ladro, mai. Se neanche gli stati possono giustiziare uno, sicuramente non può farlo un privato. Offesa e difesa devono essere proporzionati. Se uno scappa, l'offesa non c'è più, quindi quella lì non è più legittima difesa. È vendetta.
1: Giuseppe Cruciani, che è un genio.
6: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
9: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, permangono 5 km di coda a causa di un incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. E sul tratto Milano-Venezia della A4, code per incidente tra Soave e Verona-Est verso Milano. Sulla 13 Bologna-Padova permangono le code per veicoli incidentati tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. In Lombardia, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, incolonnamenti per un veicolo fermo tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. In Piemonte, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, si sono formate code per un camion in avaria tra Ovada e Predosa in direzione Gravellona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code in uscita a Ponsacco, provenendo da Livorno causa incidente. In viabilità ordinaria. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà ad aggiornarvi nel corso della serata.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: La Zanzara.
11: I am the light in the darkness.
12: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
13: Parenzo, la mia nonna di 80 anni fa il check-in online, ma come cazzo sei combinato?
14: Purtroppo non è morto Giuseppe Cruciani. E questa merda di trasmissione proseguirà per tutto l'anno.

0: Allora, come sapete, non parlo mai di alcune persone, non le nomino neppure per vari motivi che non vi sto qui a spiegare, ma che potete intuire. Invece, un poveretto che scrive su un quotidiano che si chiama Il Fatto Quotidiano, ma Il Fatto Quotidiano non c'entra assolutamente nulla in questa cosa, scrive le seguenti cose. I due minuti con cui Stefano Rapone ha depotenziato, disinnescato, demolito e raso al suolo Giuseppe Cruciani meravigliosamente in imbarazzo e David Parenzo sono la prova di come la satira vera possa raggiungere l'obiettivo, facendo al tempo stesso sorridere, riflettere, pensare e indignare. Un altissimo momento televisivo, andato in scena durante l'ottimo programma Rost in Peace. Ve lo consiglio caldamente. Complimenti a Stefano Rapone. Ha detto quello che tanti, tantissimi pensano, ma lo ha detto molto più efficacemente. Si ride, e molto, ma purtroppo, e Rapone lo sa benissimo, in realtà non c'è davvero un cazzo da ridere. Ora, deve sapere, Andrea Scanzi, questo è il suo nome, diciamo, sì, che faccio fatica anche a pronunciare perché mi dà quasi fastidio pronunciarlo, però sti cazzi.
1: No, fastidio
0: questo,
1: adesso.
0: Mi dà fastidio pronunciarlo, che dico? Mi vuoi contestare
1: fastidio.
0: Questa cosa? Mi dà fastidio pronunciare quel nome.
1: Non comunque, si può dire, quello poi è permaloso.
0: Sì, lo so, ma fastidio non mi pare che sia passibile.
1: Quello poi fai i video col cane, permaloso.
0: No, manda le letterine ai poveracci poi, che gli dicono che lo insultano.
1: Su questo
0: ha grande, avete una cosa in comune.
1: Da questo punto di vista ha tutto il mio rispetto. Dopodiché però lui in realtà è sensibile perché sì, appunto
0: no, ma non sa bene, posso dirti, non sa che quella trasmissione
1: ma dove non l'hanno invitato, aspetta, forse aspetta, era un modo per farsi invitare,
0: sì,
1: per l'anno
0: può
1: prossimo,
0: può essere,
1: quello è
0: non ha capito
1: me. Perché mi hanno detto che peraltro c'è un bel cachet,
0: aspetta,
1: non
0: ha capito,
1: quello che lui
0: non ha capito il fenomeno che in quel programma noi facciamo finta di essere morti, ovviamente non siamo morti,
1: ma
0: e dunque
1: certo,
0: dobbiamo stare zitti.
1: Ma certo.
0: Dunque dobbiamo stare
1: zitti. È il format
0: zitti,
1: che è così, esatto.
0: Di fronte
1: è il format
0: a un comico che te ne dice di tutti i colori, ti manda sì, a fare in culo, no? Ma insomma ti critica, ricorda sì, alcune cose della tua vita passata,
1: certo,
0: ti dà
1: certo,
0: delle staffilate, eccetera. Dobbiamo stare sostanzialmente
1: certo,
0: zitti.
1: Cioè, è il
0: dunque
1: format,
0: non c'è l'imbarazzo, è il format fenomeno.
1: È il format.
0: Dice asfalta, che asfalta? Mica c'è il confronto, è un format diverso. Asfalta, che asfalta? Ha disinnescato, depotenziato, demolito. Ma demolito che mica c'è un confronto?
1: Ma non si poteva parlare, era non
0: e
1: è tutto il show però.
0: Una roba incredibile. Tanto fa un danno ai comici stessi, perché non devono né depotenziare né asfaltare, devono fare il
1: sì,
0: loro
1: sì,
0: mestiere, cioè,
1: ha
0: non
1: distrutto
0: capisci?
1: Il povero Rapone.
0: Ma è una cosa incredibile,
1: io cioè lo abbraccio Rapone, so che mi odia, mi detesta,
0: sì,
1: per le mie
0: sì,
1: posizioni sui server. Mi disprezza sì, proprio, so che mi disprezza. È reciproco.
0: Ma
1: però
0: siccome,
1: io adoro la sua satira corrosiva,
0: sì, siccome non hanno depotenziato.
1: Ma dico viva Israele, ad esempio, a Rapone.
0: Non hanno depotenziare
1: Rapone, così scusami,
0: Rapone,
1: dottor Rapone.
0: Siccome non hanno depotenziato nessuno, io faccio ascoltare tutte le cose che mi hanno detto, tutte,
1: signor
0: a partire
1: Rapone,
0: dalla cosa geniale di Max Sangioni, sentite.
2: Ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra, strano per un coglione.
0: Bellissimo. Cruciani ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra, strano per un coglione. Rapone, senti che ha detto, senti, questo sarebbe il depotenziamento. Dovevo sta zitto, a fenomeno!
3: La Zanzara è un programma rivoluzionario. Gli ospiti spaziano dai fascisti più estremi alle sex worker che gli spiegano per filo e per segno il loro mestiere. Questo gli serve per incrociare i dati e svolgere al meglio la sua funzione primaria, quella di puttana delle destre.
0: Va benissimo.
1: Cioè, sì, molto buono.
0: Ma è buono, buonissimo, buonissimo. Dice l'imbarazzo, ma che l'imbarazzo? Dove sta zitto? Quale imbarazzo?
1: Non potevi parlare del format, cioè eri lì per stare zitto e prenderti gli insulti.
0: Senti questo.
3: Parenzo è uno famoso solo perché fa da spalla un personaggio atroce e che dovunque va lascia puzza di cadavere. Ma oggi non siamo qui per parlare del rapporto tra Parenzo e Netanyahu.
1: questa però era molto divertente.
4: C'ha pure ragione questo, eh.
1: Senti, ma fa culo, regia di merda.
0: Senti quest'altro.
3: La Zanzara e il governo di Israele in realtà sono due cose completamente diverse. In uno giustificano atrocità e gran parte delle persone che vi partecipano sono mostri. Dall'altro invece parlano di libertà, ma alla fine sparano sulla Croce Rossa.
1: Sai che questa però non fa ridere,
0: e questa
1: perché
0: fa ridere
1: meno,
0: ci mette
1: meno,
0: un po' di ideologia, ci mette
1: perché
0: un po' di
1: è una battuta ideologica, mentre l'altra sì, è divertente, cioè dammi del pezzo sì, di merda come ne teniamo, questo va benissimo. Quest'altra
0: è
1: una
0: un
1: battuta
0: po' fissato
1: un po'
0: su Gaza, senti
1: sì,
0: qua, senti,
1: è un po' ideologica, ma ne fa battute su Hamas il dottor Rapone o no?
0: Non credo.
1: Il dottor Rapone,
0: vabbè,
1: piglia
0: dai,
1: per il culo le teocrazie islamiche o no?
0: Non cominciare,
1: il
0: dai,
1: cazzo di dottor Rapone, la prende per il culo a Hamas o ha paura che poi Hamas gli taglino la gola al dottor Rapone,
0: certo.
1: Rapone,

0: Non fa la battuta, senti, sul regime, senti, di Teheran. Rapone, senti, Rapone, senti. Rapone può dire le sue battute, oh, in Israele. Non le può dire nella striscia di Gaza, invece. Oh, il, senti, dottor Rapone.
1: Oh, senti, ascolta.
0: Eh no, perché adesso mi manda i matti,
1: aspetta,
0: mandi,
1: appunto, aspetta. Ah.
2: Perché alla fine Cruciani è un po' come il governo di Israele, entrambi si oppongono all'ingresso di prodotti igienico-sanitari.
3: Vabbè, questa era divertente,
1: questa sì, questa sì.
3: Sì, anche questa molto fissata,
1: sì,
3: su Israele,
1: fissata, c'è la fissazione, ha un'ossessione. Claudio da Pescara, ma tutti abbiamo delle ossessioni, quello c'ha l'ossessione di Gaza, che te ne fa? Amen. Sì. Claudio,
3: no,
1: da Pescara.
3: Non di Gaza, magari avesse quella di Gaza, fosse interessato a Gaza prima del 7 ottobre. Dove cazzo stava Rapone prima del 7 ottobre? Improvvisamente.
1: Gaza
3: per il dottor, no, per immaginare il coglione, per il dottor Rapone, Gaza esiste dal 7 ottobre. Prima Rapone, a dove cazzo stavi,
1: Claudio
3: Rapone?
1: Da Pescara. Claudio,
3: guarda,
1: da Pescara,
3: che incredibile. Oh, tutti questi che scoprono Gaza dopo il 7 ottobre.
1: Dimmi.
3: Rapone.
4: Senti, ma fammi capire, finito conosciamo del villaggio, mo vuoi iniziare con quell'altro? Così mando in galera pure quest'altro,
1: sì,
4: per quattro cazzoni,
1: voglio...
4: dei amici tuoi,
1: Claudio, io non
4: lo
1: devo
4: fomentare pure Gussù, vuoi mandare in
1: trasmissione, sarebbe mollo,
4: avanti
1: mollo
4: tutti,
1: no, io sono,
4: no,
1: dalla
4: io mi pento, tanto poi quelli vanno in galera,
1: quello si è già pentito, si è già pentito, ha detto che si pente di avere sparato, quello non è contestabile, questa cosa qua, quello non dovrebbe essere, posso dirti, indagato, perché purtroppo c'è questo sistema per cui uno è indagato, ma questo dovrebbe essere prosciolto in 3 giorni a casa mia, in 3 giorni, Claudio, in 3 giorni, hai capito?
4: Ma non
1: o no?
4: È quello il punto è che tu sei un fomentatore di merda, che ogni volta ti metti là a urlare, ah, così, tanto poi cazzi sono degli altri, tu stai bello là.
1: Che significa? Amico,
4: ho sparato
1: io, amico, ho sparato io, amico mio, io sono dalla
4: parte. Ti do un consiglio, sì, tu conosci le terre in Umbria, va là, va a pasci le pecore, cruciachi, rotti, già del quarto culone, ogni volta che parli. Sì,
1: vai a coltivare, a pascolare le pecore, questo
4: vai,
1: è quello
4: vai,
1: che dici tu.
4: Oggi ancora non parli, mannaggia.
1: A proposito dell'arabo, stai zitto, coglione, a proposito Davide, di quello che hai detto prima, cioè il fatto che noi dobbiamo imparare l'arabo per integrarci, giustamente,
3: sì,
1: un mio amico mi manda,
3: no,
1: questo messaggio, quando gli italiani emigrati sono andati negli Stati,
3: sì,
1: Uniti,
3: bene,
1: i poliziotti hanno imparato l'italiano,
3: no,
1: i poliziotti loro impagavano l'inglese,
3: l'inglese era il francese all'epoca, ma l'inglese è lingua dominante,
1: andate a cagare con queste stronzate dell'arabo, va benissimo l'arabo per chi vuole, ma non è che l'integrazione si fa imparando l'arabo, non.
3: Beh,
1: diciamo imparando
3: utile,
1: l'italiano,
3: no?
1: Fermi tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Le 19.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Il presidente iraniano Pezeshkian all'assemblea ONU: non siamo terroristi ma vittime di terrorismo. Varato in via definitiva al Senato il disegno di legge delega sullo nucleare. Picchetto: le prime centrali nel 2033. Operaio morto, il Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. Cinema: sarà l'Estrania di Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar. Buona serata dalla redazione. Marco Mancini in conduzione, Roberta Frisani in regia. In apertura all'Assemblea Generale ONU in corsa a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in risposta all'intervento di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo, ha aggiunto il servizio.
13: Non vogliamo armi atomiche, ma nemmeno limitazioni alla tecnologia nucleare, che ha scopi pacifici ed è parte del nostro progresso, scandisce Massoud Pezeshkian nell'atteso discorso al Palazzo di Vetro il giorno dopo l'out-out di Trump, un accordo, lo showdown militare. Il presidente iraniano poi mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe e ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'assemblea per protesta. Per riaprire Hormuz e avviare il negoziato, Washington deve prima soddisfare le sette condizioni dell'Iran, consegnate ai mediatori Qatar e Pakistan, dice in parallelo il capo della sicurezza nazionale Rasei alla TV di Stato. Fra queste, la fine della guerra anche in Libano e nei territori palestinesi, nonché del blocco navale americano sullo stretto e la restituzione degli asset iraniani congelati. All'ONU è stato anche il giorno del neo presidente siriano al-Sharaa, proscenio utile a consolidare il nuovo corso di Damasco, uscita dalle sanzioni e riammessa nel consesso internazionale per volontà di Washington. Il Golan resterà siriano, ha scandito l'ex capo di Al-Qaeda rivolto a Israele, di cui ha criticato le continue incursioni in Siria. Intanto il Ministero della Salute di Gaza aggiorna a quasi 74.000 il bilancio dei morti palestinesi dal 7 ottobre 2023. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E la Russia è pronta a negoziare per raggiungere una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati, così il ministro degli esteri russo Lavrov al Consiglio di Sicurezza ONU. Ma facciamo il punto in questo servizio.
14: Un fronte di oltre 50 paesi, tra cui l'Italia, ha chiesto alla Russia di accettare finalmente un cessate il fuoco in vista di negoziati. Secondo la dichiarazione congiunta, che è stata letta al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Mosca sta cercando di soffocare le esportazioni ucraine di grano, mettendo così a rischio la sicurezza alimentare globale. Atteso a momenti alle Nazioni Unite il discorso di Zelensky, oggi a New York incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Penso che sia Kiev che Mosca abbiano un interesse per un cessate il fuoco limitato all'energia, ha detto al termine Rubio, il quale ha poi riferito che gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre. Il presidente Putin è pronto a incontrare il suo omologo statunitense, ma non possiamo fornire altri dettagli, la risposta del Cremlino, che afferma di escludere, al momento, la possibilità di negoziati con l'Ucraina. Nuovo episodio di sconfinamento, intanto, segnalato dalla Polonia, che ha fatto alzare caccia dopo che un elicottero militare russo ha brevemente violato il suo spazio aereo. La Russia è in grande difficoltà in Ucraina e noi dobbiamo mantenere la calma, le parole del segretario generale della NATO Rutte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Andiamo con le notizie ora in Italia. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Le prime centrali potrebbero arrivare nel 2033, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
15: L'Italia riapre formalmente la porta al nucleare con un provvedimento che esclude le grandi centrali tradizionali e limita il perimetro di azione esclusiva ai reattori modulari di piccola e media taglia. Una giornata storica per l'Italia, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, principale sostenitore della legge delega. Da oggi scatta dunque il conto alla rovescia di 12 mesi per l'approvazione dei decreti attuativi, senza i quali il provvedimento rischia di restare lettera morta. Decreti che, assicura il ministro, verranno presentati entro l'anno, mentre le prime centrali sono previste verso il 2033-2034. Il governo dovrà redigere anche un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione con il coinvolgimento dei comuni. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, commenta la Premier Meloni, una scelta coraggiosa e di buon senso. Il PD parla invece di propaganda, una delega vastissima che rinvia a domani le decisioni essenziali. Mancano i costi, i tempi, mancano le coperture, una legge che non riduce di un euro la bolletta di una famiglia. Anche per i 5 Stelle il governo vende promesse che il nucleare non può mantenere. Per AWS, centrali costosissime che non daranno alcuna risposta al caro bollette di oggi, una follia economica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Dopo le cattive notizie arrivate dall'Istat sul rapporto deficit PIL al 3,1% nel 2025, l'Italia che resta quindi nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, una buona notizia è oggi arrivata dall'OCSE, che ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano. Il PIL crescerà quest'anno dello 0,9%, prima dell'estate era stata prevista una crescita dello 0,5%. Stefano Scarpetta, capo economista dell'OCSE, al microfono di Sebastiano Barisoni.
16: La revisione al rialzo dal 0,5 al 0,9 per l'Italia dipende, uno, dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
11: E oggi le parole del ministro dell'economia Giorgetti alla Question Time alla Camera.
17: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
18: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
17: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
19: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi quattro leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
17: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: E sempre il vice premier Salvini ha parlato della sua leadership all'interno della Lega. Sono stato eletto l'anno scorso, posso andare avanti altri 3 anni, ha spiegato, se ho la fiducia andiamo a correre e a vincere le prossime elezioni, altrimenti sapete cosa vi dico, rimetto il mio mandato, ha aggiunto. In cronaca la morte sul lavoro al Colosseo, il giovane operaio Rocciatore lavorava per conto di una ditta in subappalto, l'inchiesta della procura è per omicidio colposo, l'anfiteatro è stato chiuso al pubblico.
20: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbragatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi, di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate, memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: I ragazzi sono molto scossi, come anche gli insegnanti. Così la preside dell'istituto Nicotera Costabile di Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni stava pianificando l'aggressione alla sua professoressa di italiano con un coltello.
21: Un'aggressione progettata, un coltello nascosto nei bagni della scuola ed un piano condiviso in una chat Telegram. E quanto sarebbe emerso alla Lamezia Terme, dove un ragazzo di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile avrebbe pianificato di aggredire la propria insegnante di italiano. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni compagni che avrebbero segnalato le intenzioni del giovane ad un adulto. I carabinieri avrebbero quindi intercettato i messaggi online e sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. Nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero stati sequestrati anche il cellulare e alcuni abiti utilizzati dal giovane nelle fotografie pubblicate sui social. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, il ragazzo non aveva mai dato segnali di particolare problematicità. Tra le ipotesi sul movente ci sarebbe il risentimento per una bocciatura subita lo scorso anno. La dirigente parla di una situazione grave, ma sottolinea anche l'importanza della rete tra scuola, famiglie, studenti e forze dell'ordine. L'istituto sta ora programmando interventi di sostegno psicologico e incontri di prevenzione con gli studenti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
11: Il produttore cinematografico americano Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. L'estranea di Paolo Stripoli è il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
22: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
0: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar istituito dall'ANICA. Un segnale enorme secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller. Con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
1: Ho una condizione. Una vita. Chiedo un'altra vita.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E in chiusura allo sport, stasera in primo piano il volley, ci racconta tutto Dario Ricci.
3: Buonasera a Torino, ore 21:05, l'Ital Volley maschile di Fefè De Giorgi va a caccia della semifinale europea. Ultimo ostacolo prima delle Final Four di Milano di venerdì e sabato è la Finlandia. Attenzione agli scandinavi che hanno finora disputato un ottimo europeo e sono reduci da un altrettanto positivo mondiale. Ma l'Italia punta all'oro, quell'oro che manca dal 2021. Siamo vice campioni in carica, all'orizzonte c'è la semifinale contro la Francia, campione olimpica in carica allenata da Andrea Gianni, altro mito del nostro volley, della generazione dei fenomeni. Definita intanto l'altra semifinale, a sfidare la Polonia, campione europea in carica, sarà la Slovenia che ha superato per 3-1 il Belgio. Ma stasera occhi puntati su Italia-Finlandia. Ve la racconteremo dalle 21 in effetto notte nelle edizioni serali di GR24.
11: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Tra poco tornano Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossimo GR24 alle 21.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
24: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
25: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
26: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
27: La Zanzara.

0: Radio. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un spazio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Lucio, coglionotto, adesso fai una cosa, invita in trasmissione il signor Mollo, fallo invitare anche ai tuoi amici, fomentatelo, avanti tutto, sì, digli che non è pentito, digli che ha fatto bene a sparare, tanto poi che cazzo te ne frega, lui ce va in galera, mica voi, eh? Fomentatore di merda.
2: Ma io avrei un'idea per Parenzo, no? Visto che tutti l'attaccano, è stato abbandonato da tutti, insomma, dalla parte politica che lui ha sempre sostenuto. Parenzo, tu sai quando Borghezio cominciava ogni trasmissione che faceva buongiorno e buona Padania, no? Ecco, come tuo atto di rivalsa, passami il termine, dovresti ogni volta che cominci una trasmissione, che sia la 7, che sia qua, cominci e fai buongiorno e buon Israele. Sarebbe la rivalsa del tigre.
3: Questo è carino. Shalom, fratello Rapone.
4: Io oh, così. Che ba. Adesso ti
3: sai
4: sei
3: che ossesso. Vorrei sì, Rapone. Vorrei
4: ma Rapone è bravissimo. Io,
3: sì, ma è ottimo, Rapone. La sua
4: tu dici però troppo ossessionato,
3: anche sua, ossessionato. Ma vorrei che la sua comicità venisse fuori anche sulle dittature sua massa.
4: A proposito di comici, ti faccio ascoltare una battuta geniale di Grillo durante Pulp Podcast.
3: Rapone.
4: Dottor c'è Grillo, Rapone. Il quale dobbiamo essere consapevoli di questo, dava il meglio di sé, a mio parere, dava il meglio di sé come comico. Dopo diciamo in

0: politica può piacere o non piacere, ha creato,
1: non mi ha fatto più ridere.
0: Ha creato comunque, no, ridere no, ha creato comunque qualcosa di straordinario, perché ha creato qualcosa di straordinario. Sì, beh, sì, è un movimento che ancora esiste, che ha gestito la politica, ha prodotto il presidente del Consiglio, cioè, qualcosa ha creato.
2: Beh, lì è meglio di Conte, però il merito di dirlo, cioè, no, non è di, se rimaneva nelle mani
0: ma non
2: di Grillo,
0: cazzate. Grillo ha creato i 5 Stelle, dunque ha avuto un'intuizione geniale.
2: Sfascia carrozze. Grillo faccia carrozze, bisogna dare merito a Conte.
0: Vabbè, io tu vai troppo, che... vai troppo nel politico. Però no, comunque io voglio esaltare Grillo come battutista. Senti qua, senti questa battuta eccezionale.
3: Mio nipote un giorno mi ha detto, vede uno strano, l'LCDB, passare
0: LGBT
3: e mi dice:
0: come me.
3: No, no, cos'è quel? Cos'è quello lì? Cos'è un uomo o una donna? Ho detto, innanzitutto non devi discriminare. Quindi devi solo affrontare il problema cercando di odiarli tutti nella stessa maniera.
0: Un genio assoluto.
2: Sì, il cattivismo di Grillo è sempre forte.
0: Stupendo. Io la trovo geniale questa cosa qua. La trovo geniale.
2: Sì,
0: poi c'è sotto Fedez che ride sempre. C'è sotto Fedez che ride sempre. Durante Roast in Peace Fedez rideva continuamente. Rideva sempre.
2: Ma rideva perché era molto pagato. Quindi rideva e pensava: sì,
0: sempre ai soldi.
2: Così tanto.
0: Pensi sempre ai soldi.
2: Non sono l'unico, posso dire.
0: Pensi sempre ai soldi.
2: Non sono l'unico. Dottor Fedez ride in continuazione perché dice: guarda come funziona. Ride, quindi sa che guadagnerà ancora di più, perché io riderei così tanto.
0: Forse al suo posto. Jonathan da Prato, tanto ti aspettano, ci
4: Giuseppe.
0: Aspettano grandi ospiti, caro Davide.
2: Sì,
0: grandi
2: non
0: ospiti.
2: Ci sono grandi ospiti, sempre porcherie.
0: No, no.
4: Perché non inviti il rapone?
2: Perché non inviti il rapone?
4: I lavoratori siano indagati o messi in galera.
0: Non ho capito.
4: Il coglione da Prato. Non si sono difesi. No. Succede solo in Italia.
0: Beh,
4: cari
0: non lo so.
4: Politici, avete rotto i coglioni del vostro bla bla bla affare. Proporremo, non avete fatto una sega.
0: Questo
4: per
0: è vero.
4: Cambiare le leggi.
0: Questo è vero, su questo
4: si
0: c'ha ragione il dottor Jonathan.
4: Semplice e chiara: se fai irruzione per rubare nella mia proprietà, io per paura mi difendo, e se crepi la faccenda finisce lì.
2: Ma perché parla deve
4: finire
2: questa...
4: lì la faccenda.
0: Posso dirti la verità? Fermo un attimo, Jonathan. Non so da dove chiami, se da Tunisi o dalla Serbia, dove
2: da perché Prato. Se parla
0: da Prato.
2: Da Prato, sì.
0: Posso dirvi una cosa, ragazzi? Posso dirvi
2: ma
0: sembra che
2: parla sempre con questa voce concitata.
0: No, ma sembra che parli da una grotta, da una
2: beh,
0: da
2: quello una, è una scimmia per forza, è un primate.
0: Allora,
4: vai a fare in culo, becco. Te gonna corta, gonna lunga è uguale, perché t'ha più corna in capo te che una mandria di mufloni.
2: Non mi risulta assolutamente. Sei un primate, sei un primate.
0: Posso
2: sei
0: dirti
2: un primate.
0: Una cosa? Il dottor Jonathan da Prato però ha detto una cosa fondamentale. La politica che chiacchiera da tempo sulla legittima difesa, di fronte
4: non hanno fatto nulla.
0: Bravissimo, e lui è tendenzialmente un elettore di destra, il dottor Jonathan
4: no,
0: da Prato.
4: Io mi sono rotto i coglioni di tutti. Io voglio che facciano le leggi, se no ti mando a fare in culo.
0: No, ma ha ragione. Comunque. Dicono che vogliono intervenire sulla legittima difesa per evitare i casi come quelli di Mollo, il quale viene indagato per omicidio volontario per avere sparato 13 colpi di pistola a uno che stava facendo irruzione a casa sua. Avete
4: scandalo,
0: rotto il cazzo.
4: È uno scandalo. Sono a vedere lì se c'era vento, se tirava vento, se era più alto, se era più basso, non ce ne frega una sega. Il ladro ha sempre torto in queste situazioni, cazzo.
0: Ma ragazzi, ma i politici del centrodestra dovrebbero raccogliere questo grido, dovrebbero raccogliere questo
2: disperato.
0: Ma non è un disperato, è incarna quello che vuole il ma secondo me anche a
2: nulla facente,
0: anche a sinistra la pensano così, anche a sinistra. Valeria da Roma, sentiamo Valeria.
5: Lei Cruciani è veramente un cavernicolo.
0: In che senso,
5: ma
0: scusi?
5: Come,
0: in che
5: come
0: senso,
5: fa
0: scusi?
5: Lei? Guardi, in questo senso qua, come fa a non capire che un politico che dice che la donna è meglio senza gonna sta istigando allo stupro chiunque
0: no,
5: lo ascolti?
0: No, non diciamo cazzate. Lei sta dicendo che Vannacci istiga allo stupro che per quando dice una cosa di questo tipo, ma lei è completamente pazza.
5: No,
0: lei è completamente pazza. Ma lei è pazza. Ma lei è malata di mente.
5: Alla politica.
0: Ma quello va bene, ma quello è il suo giudizio su Vannacci, va benissimo, ma non può dire, ma non può.
5: È
0: una battuta.
5: Politico. Lei ha detto prima che i comici devono fare il loro lavoro.
0: No, ho detto
5: fare
0: che Grillo era meglio
5: politici...
0: come comico, non ho detto che i comici
5: prima
0: non possono fare politica.
5: Vede che c'ha bisogno di una burretta di fosforo. Lei è una cariatide, lo vede che si è fatto anziano, non può fare.
0: È arrivata Valeria da Roma, è arrivata Valeria da Roma. È arrivata Valeria da Roma,
5: certo,
0: è arrivata Valeria, la femminista.

0: la femminista Valeria da Roma è arrivata. La femminista,
1: veramente
0: la femminista
1: è il
0: Valeria da Roma.
1: Interlocutore che una femminista possa sognare, mi crede.
0: Scusi, allora Valeria, tu stai dicendo una cosa molto semplice: che Vannacci, con quella frase lì, che è una battuta di fronte a una domanda leggera di una giornalista a Sky TG24, che in teoria, diciamo, non dovrebbe essere una giornalista che fa delle battute o fa delle domande leggere.
1: Ma quale battuta?
0: Aspetta.
1: Quella era una domanda seria.
0: Era una domanda sulla frase di Tajani.
1: Rappresenta l'Italia all'estero.
0: Ma lei sta parlando di Tajani?
1: Sto parlando di tutti e due, perché per me fanno parte della stessa
0: diverse,
1: famiglia di maschi etero cis tossici, patriarcali,
0: ma non diciamo cazzate,
1: ricoperti di polvere delle carriatidi dei dinosauri. E lei che è un uomo di cultura, io la seguo perché ormai mi sto affezionando su tante cose, sono d'accordo con lei,
0: chissà perché,
1: ma mi stupisco,
0: chissà perché, perché le piacerebbe, le piacerebbe l'uomo tossico, il maschio tossico.
1: Ma lei che cosa ne sa di quello che piace a me? Non
0: le piacerebbe, il maschio tossico,
1: ma
0: mi piacerebbe
1: più a lei, Truciani,
0: il maschio,
1: quanto mi piacerebbe.
0: Io non ti conosco, tu mi conosci, io non ti conosco. Tu mi conosci, tu mi hai visto e magari ti piacerebbe il maschio tossico.
1: Lei dice ogni volta, lei è incuriosito,
0: nulla.
1: Lei subisce
0: dico,
1: il mio fascino.
0: Ma quando, ma chi te conosce?
1: Mente, la mia voce.
0: Ma quando, ma chi te conosce?
1: È palese, lei è fortemente interessato a me, ma
0: questa è pazza.
1: Che lei mi fa cadere le tette per terra quando la sento parlare, proprio veramente.
0: E vabbè, amen. Non credo che perderò granché. Non credo che perderò granché, soprattutto dal punto di vista. Non credo che perderò granché. Musica,
1: che,
0: musica.
1: Dia una ringiovanita.
0: Musica. Giuseppe da Foggia, vai, Giuseppe da Foggia. Dimmi. Giuseppe da Foggia.
2: Luciani. L'Italia ormai è il paese al contrario. Come cazzo si fa che uno subisce una rapina e deve pagare chi lo va a rapinare? Il paese è al contrario. Uno subisce una rapina e deve pagare gli altri.
3: Anziché essere è una semplificazione stupida.
0: No, secondo me Giuseppe dice una cosa corretta. Secondo me bisogna invertire anche qua. Aspetta, calma. È molto interessante, un momento. Diceva Capanna una volta. Sì. Giuseppe da Foggia dice una cosa molto interessante invece. Quelli che sostengono, compreso Davigo e compreso l'altro procuratore, diceva Gratteri, eccetera, che in realtà è giusto anche il risarcimento, è giusto anche il risarcimento.
3: Aspetta,
0: sì, ma che me ne frega? Le leggi si possono cambiare. Il risarcimento nei confronti della vittima, dei parenti delle vittime, la vittima sta sotto al camposanto, dunque è chiaro che non si può risarcire. I parenti delle vittime è da ribaltare completamente. Do un consiglio ai politici di centrodestra: i politici di centrodestra dovrebbero fare una legge per cui sono i parenti. I parenti del ladro comunque a risarcire quelli che subiscono le rapine.
3: Ma chi è diventato l'autore di Rapone?
0: No,
3: fai le battute per Rapone.
0: Chi subisce una rapina?
3: Una battuta alla Rapone.
0: Chi subisce
3: una
0: rapina e magari spara e ammazza, dunque ha un trauma, andrebbe risarcito da quelli che sono morti.
3: Bella battuta, dai,
0: cioè,
3: facciamo le risate finte.
0: Aspetta,
3: introduciamo anche le risate finte.
0: No, se il morto, ascolta questa cosa,
3: se la jingle machine,
0: il morto,
3: le risate finte,
0: ma non c'è da risate. Questo è un ragionamento serio.
3: Sul
0: suo conto 100.000 euro. Dico questo, non voglio. Sul conto 100.000 euro. Non lo so, ma non me ne frega niente di queste stronzate. Questi soldi dovrebbero andare alla famiglia sconvolta dello sparatore. Te la dico grossa: Roggero andrebbe risarcito. Mollo andrebbe risarcito, non il contrario. Questo dovrebbero fare. Questo dovrebbero fare i politici: andare incontro al popolo.
3: Dai,
0: Giuseppe,
3: le risate finte sotto, come nel sitcom americano.
2: Loro pretendono che uno si sveglia alle 4 di notte, trova 3 delinquenti in casa e deve pensare.
0: Sì,
2: adesso
0: deve stare lì a calcolare.
2: Penso che tu ti cacchi sotto se li vedi a un chilometro di distanza.
0: Vabbè, quello è legittimo, cagarsi sotto è legittimo.
3: Tu invece se vedi un branco di 4 persone armate non ti cacchi sotto, tu invece cosa fai?
0: Sai, secondo la legge,
2: in braccio il fucile.
0: Perché tu hai un fucile,
3: a casa tu.
0: Hai un fucile.
3: Ci stiamo attrezzando, non lo lasciamo, sappiamo come si fa, un tank.
0: Posso dirti che secondo me andrebbe autorizzato anche il
3: la russa quando diceva un lince.
0: Come no? Cioè, posso dirti una cosa, caro David? Che cazzo c'hai? Che c'è? La tubercolosi?
3: No, tubercolosi? No, e mi sono un po' ammalato con la gola

0: prenotati. L'offerta termina fra 3 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Torna l'incertezza a dominare i mercati con il surriscaldarsi del clima all'Assemblea dell'ONU che riaccende il prezzo del petrolio di nuovo in forte rialzo. Il Brent torna ampiamente sopra quota $100, in rialzo del 3% e in area $102.3 al barile. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha chiuso in calo dello 0,2%, torna protagonista il risico bancario, con Banco BPM tra i migliori del listino, in rialzo dell'1,2%. In testa alle blue chip, Eni, che guadagna oltre 2,5 punti grazie alla nuova fiammata del greggio. Denaro anche sul lusso e su Amplifon, che beneficia delle buone prospettive del mercato e dell'integrazione con GM Hearing. Fuori dal paniere principale, in calo Pirelli dopo l'annuncio del rafforzamento di Marco Tronchetti Provera al 29,9% del gruppo. Dollaro sui massimi da luglio, con l'euro in calo a 1,139, meno 3% per il Bitcoin, poco sopra gli $83.000. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit SPA non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa!
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
7: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
8: La Zanzara.

0: Il generalissimo Vannacci doveva dire: io preferisco le donne col velo. Vediamo quanto parlavano ancora, eh? Stavano in silenzio. Coglioni, questi qua preferiscono le donne col velo piuttosto che le donne con la minigonna. Ma andate a cagare, cretini.
1: Il generale Vannacci ha sbagliato. Doveva dire: chi donna crede, galera vede. Allora sì, che scannerava l'inferno. Avanti, generale, avanti tutta.
2: Potete dire al barone Nero che noi froci siamo effettivamente promiscui anche quando abbiamo una relazione lunga, ma abbiamo anche dei difetti. Sto fascio bastardo non scopa manco se paga.
3: Questo era un signore che ce l'aveva con l'intervento ieri sera di Yonghi Lavarini, detto il barone Nero, caro David, detto il barone Nero, detto
4: sì,
3: il barone
4: ricordo,
3: Nero, detto il barone Nero, detto il barone Nero.
4: Allora,
3: andiamo avanti.
4: Personaggio infimo.
3: Beh, personaggio infimo, un personaggio infimo. Esplicitamente fascista può... con
4: ma
3: simpatia scusa, anche per l'asse, storicamente per l'asse.
4: L'asse Roma-Berlino.
3: Roma-Berlino-Tokyo.
4: Roma-Berlino-Tokyo. L'asse aggiunge sempre anche Tokyo. Uno si dimentica anche i nazisti erano, anche a Tokyo erano piuttosto nazistelli. Comunque, al di là di questo, mi hai fatto dimenticare cosa stavo per... Ah sì, ti sei mai chiesto, cioè se io non posso dire che neanche Longhi Lavarini è un
3: che cosa?
4: Un miserabile schifoso.
3: Sì, ma chi ha detto che non lo puoi dire? Infatti lo dici, ma lo dici continuamente. Ma lo dici continuamente. Jody da Padova.
5: Ciao, io concordo con Giuseppe, dovrebbero essere quelli che vengono raffinati ad essere risarciti,
3: ma
5: non
3: certo,
5: le famiglie
3: ragazzi,
5: dei Mariuoli.
3: Io estremizzo, ma, ma bisogna ribaltare
5: tutto,
3: cambiare le carte in tavola. Ma se gli italiani vogliono questo, ora voi spiegatemi questa cosa, i politici che cosa devono fare? Devono interpretare quello che viene dal fondo, dal basso, dall'Italia.
5: Ma è
3: normale che se gli italiani pensano che addirittura i familiari, io dico, quello... Se uno ha nel conto 100k, un ladro, un rapinatore ha nel conto 100k, difficile che ce l'abbia, magari
5: ce l'ha. È facile se ha rubato.
3: Beh, sì, però rubare non è che metti i soldi in banca, poi li metti sotto materasso, comunque o sottoterra, eccetera. Comunque, se uno ha dei soldi, delle proprietà, deve risarcire. Ma tu, se fai delle leggi
5: questo
3: su questo draconiane, vedrai che ci sarà meno gente che va a rubare.
5: Io ho fatto un'altra cosa.
3: Dimmi, che hai
5: fatto
3: un'altra
5: cosa. Scusami se ti interrompo.
3: Ah, tu sei Jody Barrichello, se non sbaglio.
5: Sì, io sono l'assessore comune di Limena.
3: Comune di Limena? Comune di Limena? Come si chiama?
5: Limena,
3: Padova.
5: Cento adesivi,
4: è un nome molto diffuso.
5: Io non sparo i ladri. E tutti mi dicono: ma come? Ma proprio tu non sparo i ladri? Certo, questi sono da distribuire a tutti quelli che difendono gli albanesi che sono stati sparacchiati da Mollo o quelli che sono stati ammazzati.
3: Cioè, Parenzo dovrebbero ricevere.
5: Ma perché sai cosa? Io sono contro la violenza. E allora perché far rischiare questi ladri? Minchia, mettetevi l'adesivo fuori di casa, così il ladro sa che da voi può venire tranquillo, che non si becca una pallottola sulla schiena.
3: Questo è interessante. Parenzo si può attaccare, non porta bene con Parenzo attaccare qualche cosa, un simbolo.
5: Io gli auguro di no. Però chi vuole che queste persone lavorino serene e non vadano a casa con qualche buco in più di quelli che gli ha fatto il buon signore,
4: Attaccano
5: fuori dal cancello e così stanno tranquilli.
3: Cioè loro sanno che lì non ci sono pistole, andassero a rubare lì.
5: Non ci sono persone ostili all'interno.
3: Cioè tu dici, quelli che si oppongono agli sparatori, di sparare, dovrebbero esporre fuori: io non ho pistole, venite pure. Questo magari non lo so.
5: Potete, da me siete i benvenuti. Perché è quello che vogliono, perché finché capita agli altri.
3: Ma perché
5: subiamo
3: una bella provocazione? L'assessore ha fatto una bella provocazione.
5: Dottor Parenzo, il problema è che finché capita agli altri si può continuare a parlare guarda, io posso garantire che quando mi vengono in comune a dire: guarda che sono venuti a rubare, quando sono amici tuoi di sinistra, invocano Adolf Hitler, invocano le camere a gas, invocano il rogo, perché la gente qua va bruciata. Io ovviamente devo raccogliere tutti gli sfoghi cristianamente, però uno da sinistra passa velocemente a destra.
3: Quando vengono, te ne dico di tutti i colori, a prescindere dal fatto che sia di destra o di sinistra. Nei giorni scorsi abbiamo mandato in onda un intervento che Parenzo ha elogiato moltissimo, del responsabile dei giovani di Forza Italia, durante il raduno che hanno fatto, no?
4: Un ragazzo, guarda, veramente un intervento. Mentre ho criticato l'intervento di Virginia Libero della sinistra giovanile, mi dispiace
3: te pareva,
4: perché io in realtà vengo anche in parte da quella storia e quindi mi dispiace moltissimo.
3: Esaltato quello del dottor Leoni.
4: Il dottor Leoni ha fatto un intervento di non progressista, davvero
3: ti
4: liberal.
3: Sei emozionato, cioè,
4: molto,
3: ti sei emozionato
4: molto.
3: Io
4: cioè,
3: non so quanto
4: lo diceva Borghezio, te lo ricordi? Una bella faccia pulita.
3: Com'è che diceva?
4: Dritta.
3: Tu che lo sai fare? Com'è che diceva?
4: Noi, i militanti della Padania, gente per bene, bianchi, cristiani, con la faccia pulita, la schiena dritta, non come quelle facciazze di merda di Roma. Era un po' successivo.
3: E poi le palandrane,
4: all'epoca, no?
3: Le palandrane, poi se la pigliava con le palandrane.
4: Lì era un po' con le palandrane. Diverso.
3: Allora, disse queste parole. Vai regia.
6: Vedete, la sicurezza è anche la sicurezza delle donne, di poter dire basta, di poter dire no all'amore tossico. E quando sento dei personaggi che dicono che il femminicidio non esiste, vorrei dire a questi personaggi di andarlo a dire al papà di Lorena Isheri, che è stata buttata giù da un ponte la settimana scorsa.
4: Bravo.
6: Vorrei dirgli di, se hanno il coraggio di dirlo, alle famiglie di Laura, di Cristina, di Giovanna, di Maria, di Carlotta e di tutte le vittime di femminicidio. E la risposta ve la do io: quel coraggio non ce l'hanno, perché erano ieri e sono oggi generali della discordia e della codardia. Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia, ci ha insegnato a fare politica sull'amore, sui sogni, sulla speranza. Vero. Gente Vero. Come Vannacci fa politica sull'odio, sul disprezzo e sulla paura.
4: Bravissimo. È un leader di centrosinistra.
3: È un progressista.
4: Io condivido tutto quello che ha detto.
3: Aspetta.
6: Perché io penso che non valga la pena di perdere la faccia per mezzo voto in più con persone come loro che
4: Coraggioso.
6: Hanno il futuro nel nome, ma il passato nel cuore. E che offendono la dignità dell'essere umano, sia disabile e non, nero o bianco, etero o gay, donna o uomo. Noi con questa gentaglia non dobbiamo avere nulla a che fare.
4: Ineccepibile.
3: Allora abbiamo qui in carne e ossa.
4: Ineccepibile. Mi dispiace che la sinistra giovanile, la segretaria, anziché parlare di disertori, non abbia usato queste parole. Questa è l'Italia. Questo è un patriottismo anche liberale di sinistra. Beh, ha detto delle cose di sinistra che io condivido. Questo ragazzo è un leader, è un vero leader,
3: allora,
4: della,
3: carne,
4: di una destra
3: in carne
4: europea,
3: ossa,
4: di una
3: qui
4: destra
3: in studio Simone Leoni, buonasera.
7: Ciao,
3: buonasera.
7: Ciao David, mi avete sfidato ad essere qua e qua sono.
3: E quale? Allora, caro
4: non,
3: Leoni,
4: non ti voglio portare, veramente, io senza ironia, ho grandissima stima per il percorso politico.
3: Vabbè.
4: E per il coraggio che hai dimostrato con una chiarezza assoluta.
3: Allora, io,
4: un vero liberale,
3: vabbè,
4: un
3: vabbè.
4: Vero liberale, vabbè. Altro che.
3: Allora, tu hai sostanzialmente sul femminicidio detto che non hanno il coraggio di dire che sono contro il femminicidio, contro il reato di femminicidio alle famiglie, cioè praticamente hai detto che sono a favore, non dico a favore degli stupratori,
7: no,
3: ma dei fiancheggiatori,
7: no,
3: degli stupratori.
7: Giuseppe,
3: come no,
7: ho detto che non hanno il coraggio di andare fino in fondo e di andare da queste famiglie a dire noi siamo contro il reato di femminicidio.
4: Brava,
7: poi
3: chi te l'ha detto che non ce l'hanno? Lo dicono pubblicamente, pubblicamente.
7: Andasse dalla famiglia, andasse a casa della famiglia a dirglielo in faccia, facile farlo di fronte a una telecamera. Io penso una cosa:
3: tu sei a favore di quel reato?
7: Io
3: tu sei a favore
7: della
3: distruzione di quel reato,
7: ma d'altronde,
3: ma che ha cambiato però quel reato? Non ha cambiato niente.
7: Serve per contrastare un fenomeno, scusami.
3: No, non serve.
7: È come a voglia che non serve. Giuseppe, scusami, seguimi un attimo. In tutti gli ordinamenti penali del mondo, gli omicidi non sono tutti uguali. Se a casa tua cade un vaso e ammazza qualcuno, quello è omicidio colposo e sono dai 6 anni in su. Vabbè. Se tu vieni a casa mia e mi spari, sono 21 anni. Allora che vogliamo dire?
3: Ma
7: che
3: c'è già.
7: No,
3: c'è già tutto.
7: No, appunto, scusami. Se due omicidi sono diversi, perché li vuoi trattare allo stesso modo?
3: Ma perché è sempre omicidio? Ma non è diverso un uomo che ammazza una donna e una donna che ammazza un uomo?
7: No, non è la questione se una donna viene ammazzata. È il motivo.
3: Ma il motivo ci sono le aggravanti per le motivazioni.
7: Nel nostro ordinamento penale è pieno di cose di questo genere. Perché non farlo contro una cosa odiosa come il femminicidio?
3: Perché è una battaglia ideologica contro gli uomini.
7: Ma figurati,
3: è una battaglia ideologica contro l'uomo tossico. Certo che è così. E non ve ne siete resi conto.
7: Giuseppe,
3: non ve ne siete resi conto.
7: Sbagliando su tutta
3: la linea. È una discriminazione nei confronti degli uomini.
7: Ma perché?
3: Perché c'è l'uomo assassino e la donna assassino. Perché voi create due figure diverse.
7: No, ma manco per niente. Questa, la questione non è se una donna viene ammazzata.
3: Poi, al di là di
7: scusami, la questione non è se una donna viene ammazzata. La questione è se una donna viene ammazzata perché? Perché un uomo non la vuole lasciare libera, perché è violento con lei, perché la vuole tenere in gabbia. Non c'è già tutto.
3: No, ma che cosa è cambiato? Da quando avete messo questa legge, che è cambiato? Niente.
7: Serve a punire di più chi fa questi reati.
3: Ma c'è già, erano puniti di più lo stesso.
7: Non capisco perché tu vai dietro a Vannacci che non vuole punire.
3: Io non parlo di Vannacci, lo dicevo da prima. Non cominciare pure tu. Io lo volevo. Io da prima lo dicevo, da prima che lo dicesse Vannacci. Forse Vannacci che viene dentro di me. Comunque, fermati un attimo. Io sono contrario al fatto che ci sia, come il presidente Milei e come altre persone, che hanno tolto la parola femminicidio. Ma non perché io sono contro le donne, ma perché io sono contro le discriminazioni. Uno, c'è un omicidio, viene punito. L'importante è tenere dentro in galera le persone il più a lungo possibile. Fermo.
7: Quindi teniamo colposo e volontario l'omicidio sullo stesso piano.
3: No, ma che c'è? Ma c'è già colposo e volontario. Sei
4: bravissimo.
3: Ma sei impazzito? Colposo e volontario ci sono già.
7: Giuseppe, il punto è che qualsiasi ordinamento penale del mondo fa la differenza su cosa? Certo. Sul motivo, sulla relazione tra le vittime.
3: C'è tutto.
7: No, non c'è,
3: c'è già tutto. Volete creare una categoria a parte per criminalizzare l'uomo.
7: Ma che ce ne frega di criminalizzare gli uomini? Ma che stai dicendo?
3: Purtroppo a te no.
7: Sei intelligente, ma siete
3: stati, siete stati condizionati da una battaglia culturale per fare i figli nei confronti della sinistra e del movimento femminista, perché pensate di prendere consenso tra le donne, avete fatto approvare questa vergogna.
4: Perché sono persone civili, tutto
7: qua. Ma non c'entra,
3: perché chi non è, chi è contro il reato di femminicidio è il civile, allora?
4: Assolutamente sì. Loro
7: secondo
4: sono
7: me c'è un problema
4: civili.
7: Di fondo, Giuseppe, scusami. C'è un fenomeno nel nostro paese, lo vogliamo combattere?
3: Non è un'emergenza. Posso dirti, non è i dati dicono che non è è una cosa gravissima, ma non è un'emergenza.
7: Ma negli ultimi 5 anni ci sono state oltre 500 donne ammazzate in femminicidi.
3: Ma dove?
7: Nel nostro paese.
3: Negli ultimi 5 anni. Ma che
7: negli ultimi 5 anni, 500.
3: No, tu fai politica, vai a controllare i dati.
7: No,
3: vai
7: a controllare tu.
3: No, vai
7: a scusami, adesso torniamo. Controllare, sono nero su bianco.
3: Adesso torniamo e andiamo su quello che hai detto ancora su
7: Vannacci. Riconosci che su 500 è un'emergenza?
3: Non è così. Non è così.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: La Zanzara.
3: Allora, con noi Simone Leoni, che è il capo dei giovani di Forza Italia, che combatte come leone dalla parte del reato di femminicidio. E dopodiché,
4: aspetta un attimo, che devo ordinare. Solo un secondo. Devo ordinare, poi te lo spiego. Delle palme per fare la succà. Perché è succotto, una festa
3: breve. Ma ci possiamo occupare di quello che devi ordinare.
4: Devi prendere delle palme.
3: Va bene, che qui facciamo
4: per coprire la succà.
3: Le palme.
4: Ho capito, la succa.
3: Le palle.
4: La succa. Le palme.
3: Ah, le palme. Palme. Ho capito, le palme.
4: Sto chiamando perché
3: scusa,
4: devo avere
3: fammi arrivare delle palme. Vannacci, magari poi te lo trovi alleato. Tu escludi che Forza Italia possa fare un patto con Vannacci. Diciamo la verità.
7: Te la dico molto semplice: siccome per me la sinistra del governo è la peggiore sciagura, se noi vogliamo battere la sinistra, non ce lo dobbiamo caricare. Questo
3: ah, così,
7: è il punto.
3: Così. Cioè, non ve lo dovete caricare.
7: Ma scusami, io faccio un ragionamento, guarda, molto semplice. Tutte le rilevazioni, le stesse che poi danno Vannacci al 7%, a cui noi crediamo, no? Se no, potremmo dire che al 2%.
3: Secondo 7%. Me è già al 10%, ma
7: ok.
3: Comunque.
7: Le stesse rivelazioni ti dicono due cose. Primo, che se Vannacci entrasse nella coalizione non riuscirebbe a portarsi tutto quello che lui c'ha fuori.
3: Vabbè.
7: C'è una parte del centrodestra, è uscito fuori ieri nell'ennesimo sondaggio, c'è il 40% degli elettori centrodestra che non lo vuole. Ora, se anche, non dico il 40%, ma il 10% degli elettori del centrodestra decide di non votare più la coalizione se noi ci prendiamo lui, il saldo è positivo a quel punto che lui entra o non entra, con un aggravante che Calenda poi va con la sinistra e quindi ci troviamo a perdere elezioni. Siccome io non la voglio la Schlein e Conte al governo, secondo me il miglior modo per vincere elezioni è fare il centrodestra, non andare
3: non
7: a seguire lui.
3: Perché chiami Gentaglia quelle di Vannacci? Gentaglia.
7: Secondo me è Gentaglia chi dice certe cose.
3: Cioè gentaglia.
7: Io penso che
3: che cosa è che ti disturba delle cose che dicono? Al di là del femminicidio, per esempio, dimmi una cosa.
7: A me disturba un certo modo di fare politica, perché vedi, Giuseppe, scusa.
3: Tipo, dimmi una cosa per cui definisci gentaglia.
7: Ci arrivo. Per me tu puoi attaccare la qualsiasi, ma non puoi andare addosso alle persone, non puoi dire che i bambini disabili vanno messi in classi separate.
3: Ma non l'ha detto.
7: Che gay non sono normali, che
3: ma gay non sono normali, è una cosa statistica. Le classi separate le avete fatte pure voi adesso.
7: Vedi il famoso generale della codardia. Perché io preferisco a sto punto uno di quelli che ti dice che lui pensa veramente che non sono normali, o piuttosto che chi è nero non può essere italiano, piuttosto che lui che viene là e ti dice no, ma io consideravo la definizione del dai su. Ma
3: cioè,
7: è sotto gli occhi di tutti. Viene là e ti dice no, ma perché il
3: cioè
7: dizionario.
3: Cioè lui è razzista secondo te?
7: Io non dico che sia razzista.
3: Vabbè, dillo però, se lo pensi dillo.
7: Questo lo stai dicendo tu. Io non dico che lui sia razzista, dico che dice idiozie pur di andare a prendere un titolo di giornale in più. Secondo
3: ma
7: me questo
3: lo dicono
7: modo,
3: tutti i politici
7: questo,
3: lo dicono.
7: Ma non è vero, ma su questo livello attacchi le persone sul personale.
3: Ma chi? Quale persone?
7: Ma
3: te l'ho quali
7: appena
3: persone?
7: Spiegato. E chi è nero non è italiano, e i disabili nelle classi
3: detto,
7: separate,
3: ma ha detto
7: e
3: che non, è...
7: non sono normali. Ah, Giuseppe, se tu vuoi al governo la sinistra, va bene così. Siccome
3: ma che
7: io la sinistra,
3: quello che
7: no,
3: voglio
7: ma io la sinistra al governo non la voglio. E penso che lui in coalizione ci faccia perdere.
3: Ma no,
7: questo
3: ma
7: è
3: ragazzi,
7: il mio punto.
3: Tu stai parlando di gentaglia, stai parlando di che se la prende con i gay. Ma non se la prende con i gay. Semplicemente dice che ha detto una volta una cosa che è riferita alla statistica. Dopodiché non vuole le unioni civili. Tu vuoi le unioni civili, per esempio?
7: Secondo me sì.
3: Tu vuoi le unioni civili.
7: Sì.
3: Tu sei a favore delle unioni civili.
7: Ma che problema c'è?
3: No, ma per carità, io sono a favore del matrimonio. Il matrimonio lo vorresti sì o no, il matrimonio gay?
7: Io personalmente posso dire
3: sì.
7: Anche sì, non, anche io, sì. Io non ho, a livello mio etico personale non ho alcun problema. Poi sono anche orgoglioso del fatto che in Forza Italia da sempre, dal 94 Berlusconi e poi Tajani hanno sempre garantito libertà di coscienza sui temi etici. Ma il punto è perché devi andare a togliere diritti alle altre persone? Ma vannacci, ma che gli frega se due donne o due uomini si sposano? Gli tolgono qualcosa, no? E allora
3: musica.
4: Bravissimo.
3: Piace molto a Parenzo. Piace molto a Parenzo. Allora,
4: ma
3: gli
4: non
3: voglio
4: vorrei
3: chiedere,
4: danneggiarlo,
3: gli voglio chiedere una cosa. La battuta di Vannacci sulle donne che gli piacciono, non quelle con le gonne corte, le gonne lunghe. Ti piacciono no? Ti piacciono le donne con le gonne senza gonna.
7: Ma è una battuta, a me guarda, cioè dovremmo uscire da sta roba. È una battuta di cattivo gusto. Dopodiché posso dirti, le cose serie sono altre.
3: Sì,
7: quello
3: capito,
7: che importa, quello
3: il
7: che importa.
3: Discorso, scusami,
7: Giuseppe,
3: scusami.
7: Quello che importa è quello che uno fa per le donne.
3: Sì, ma il discorso è stato introdotto dal tuo capo, cioè dal tuo capo adesso poi non è che sei dipendente di dal tuo segretario. Ora possiamo dire tu quanti anni hai?
7: 25.
3: Ti piacciono le donne, immagino? Sì, ti piacciono le donne, no?
7: Che problema c'è?
3: Ti piacciono le donne, immagino, cioè sei etero, che ne so, cioè benissimo. Non c'è niente di strano, mica
4: ma
3: voglio
4: sarà
3: sapere.
4: Sarà quello che sarà.
3: Sì, sarà quello che
4: ma
3: sarà, chi se ne fotte. Ti piacciono quelle con le donne gonne? Cioè pensi che siano più affidabili quelle con le donne con le gonne lunghe?
7: Per me uno si può mettere quello che gli pare, cioè questo è il punto di fondo. Ma Tajani non è che ha detto a una donna quello che si deve mettere o quello che non si deve mettere. Tajani,
3: quello è sicuro.
7: Tajani ha fatto un esempio, peraltro l'ha fatto poi anche con gli uomini, è stato massacrato perché alla fine non si può dire niente che ti saltano tutti addosso.
3: Sì, ma possiamo dire che è una stronzata che la donna con la gonna lunga è più affidabile di quella con la gonna corta? Possiamo dire che è una cazzata questa?
7: Ma non è una questione di cazzata, no, è un'opinione, cioè io non la penso così, ma non è che uno deve criminalizzare
3: qualcuno.
7: Tu non
3: la pensi così.
7: E poi ti posso dire una cosa sinceramente.
3: Cioè, a te sei più attirato nei confronti di quelle che hanno le gonne corte?
7: Ma guarda,
3: o no?
7: Posso dirti
3: sì
7: una cosa?
3: O no?

0: punto.
1: Vabbè, Giuseppe, ma guarda che non ti, Giuseppe, non ti caccia dal partito. Se più
0: Giuseppe,
1: no,
0: il punto è un altro. Scusami, Giuseppe, il punto è un altro. Il punto è quello che uno fa per le donne.
1: Vabbè, non, ma questo lo sappiamo. Adesso okay, non è così. Non parlare di politichezza adesso.
0: È così. Scusami.
1: Le donne non sono una congrega
2: questo
1: generica.
2: Questo ti sta mangiando la minestra
1: ma
2: in testa.
1: Ma non vuole rispondere una cosa. Tu preferisci quale? Quelle con le donne lunghe o quelle con le donne corte?
2: Questo ti mangia la minestra in testa.
1: Cioè, ho paura di essere messo in imbarazzo sulla con Tajani. Non ti caccia,
0: scusami, ma figurati, ma il punto è un altro. Ma perché uno gli deve rompere le scatole?
2: Dai, su questo non c'è dubbio.
0: Però posso dire una cosa, scusate, io in 11 anni di attività politica non ho mai visto un leader di partito, in generale un politico, chiedere scusa. È una cosa rivoluzionaria.
1: Ma anche questa è rivoluzionaria.
0: Ho capito, io non ho mai sentito,
1: no,
0: i politici non dicono mai scusa. Tajani, che pure ha fatto un discorso diverso, l'hanno completamente decontestualizzato, lui accortosi di questa enorme polemica aveva montato, ha chiesto scusa se qualcuno si è sentito offeso.
1: Tu che preferisci una
0: ma
1: donna,
0: te lo dico in un altro contesto, non te lo dico qua,
1: semplicemente se le do un
2: se tu serio,
0: ma non te lo dico, ma non te lo dico alla radio, dai, su,
1: tu preferisci,
0: ma bisogna, io capisco, io amo la zanzara, però
1: tiriamo con le donne corte,
0: tiriamo su il livello del dibattito, vi prego,
2: questa è classe dirigente, si chiama, ti sta mangiando la minestra in testa, ti ha distrutto il giocattolino, no, ti ha distrutto il gioco della trasmissione, e basta, ha distrutto il giochino della trasmissione, quello che fai ogni sera, te l'ha distrutto, perché siccome è competente ti ha distrutto il giocattolo.
1: Su cosa? Competente, no, su che?
2: Bravo, è bravissimo.
1: Io voglio l'accordo invece Meloni, Tajani, Vannacci.
0: Così perdiamo il voto.
1: Così potete
0: questo che chiami tu lo chiamo l'accordo Schlein. Questo che chiami tu lo chiamo l'accordo Schlein, perché così fai vincere Schlein, Conte,
1: allora,
0: Fratoianni, Bonelli e Ilaria Salis.
1: Allora, fra poco ti presento.
0: Poi non ti lamentare quando Ilaria Salis ti occupa casa, però, Giuseppe.
1: Perché occupa le case di Ilaria Salis?
0: Mi sembra che l'ha fatto.
1: Tra poco ti presento un signore che è un esponente di Futuro Nazionale, appunto, che si chiama Shane Samuele Prosca, di origini albanesi, quale penso che ti vuole assalire sulla questione Vannacci. Ti vuole assalire sulla questione Vannacci. Quanto pesa lei, scusi? Body shaming, mi sembra un po'.
3: Eh sì, sono un po' ingrassato.
1: È un po' ingrassato, un po' ingrassato, mi raccomando.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Facciamo qualche punturina, no? No, non gli frega niente, lei vuole rimanere così, sta bene così lei.
3: No, io sicuramente attualmente non mi trovo male.
1: Lei
3: ma
1: a favore della remigrazione, sì.
3: Io assolutamente sono a favore della remigrazione. Io caccerei i delinquenti, le persone che in questo paese non dovrebbero stare.
2: Ecco la macchinetta che è partita.
3: Tutti i delinquenti, tutti quegli stranieri che sono qua per delinquere,
2: ecco,
3: e non rispettano gli italiani.
0: E poi, è l'impatrio che abbiamo fatto noi.
1: Aspetta,
0: è quello che stiamo facendo noi.
3: Non lo state facendo.
0: Come no? Tutti i numeri sono in aumento, i numeri degli
1: impatri. Chi caccerebbe via? Caccerebbe via poi
3: tutti quanti gli extracomunitari che non hanno diritto di rimanere qua,
1: cioè gli clandestini, i criminali,
0: rimpatrio.
1: Poi e i criminali, poi
3: questi personaggi che vengono qua,
1: gli islamici in generale,
3: gli islamici radicali vanno cacciati, a per
1: gli islamici radicali via subito,
3: assolutamente.
0: E su questo è quello che ha fatto il governo, quando qualche mese fa c'è stato l'imam che ha fatto l'estremista, è stato rimandato al suo paese.
1: Fermo là. Quindi, fermo, che torniamo.
4: Password errata, per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ah, che stress.
7: Pack.
6: Non ho tempo per fare nulla.
7: Pac!
6: Troppi pensieri per la testa.
7: Pac!
6: Cosa?
7: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
6: Pac!
7: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
11: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: PEC.
14: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
15: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
16: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
17: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
18: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
22: La Zanzara.
1: Allora, qui davanti a me, caro Parenzo, due giovani, uno di Futuro Nazionale, Shane Samuele Prosca. Quanti anni ha lei?
23: 22 anni.
1: 22 anni. E Simone Leoni di Forza Italia, lei ha quanti anni?
23: 25.
1: Ha lei? 25 anni. Allora, voglio fare un piccolo test di vannacismo al dottor Shane Samuele Prosca. Secondo lei essere gay è normale?
23: No.
1: Non è normale?
23: A parer mio no, perché la natura... Da quando esistiamo, l'uomo va con la donna e lo scopo del rapporto sessuale è fare dei figli.
1: Ah, lo scopo del rapporto sessuale che non si può scopare.
23: La natura, dunque, gli animali. Scopo...
1: Dunque, essere gay è anormale.
2: Assolutamente.
0: Ma non solo, c'è una notizia.
23: Assolutamente.
0: Non si può più scopare in giro.
23: No, non ho detto assolutamente questo.
0: Però, si può fare sesso solo per procreare. Questo
23: No.
1: Lo scopo del rapporto sessuale, mi hai detto.
23: Storicamente, nel mondo animale, lo scopo del rapporto sessuale. Fai il rapporto sessuale tra uomo e donna.
1: Vabbè, siamo un po' evoluti, diciamo, da quel mondo.
23: D'accordo.
1: Comunque, questo è un test di vannacismo. Putin o Zelensky lei preferisce?
23: Putin.
1: Dunque lei pensa di essere, se dovesse scegliere, governato da Putin o Zelensky, Putin tutta la vita.
23: Assolutamente.
1: Il Duce ha fatto cose buone?
23: Tutti i regimi hanno sbagliato tante cose, ma alcune ce ne sono state anche di giuste.
2: Tu sei albanese, no?
23: Evre Rogia è la più grande vergogna della storia mondiale.
2: Perché era un dittatore comunista e Mussolini era un dittatore fascista.
23: Evre Rogia era uno schifoso.
2: Bravo, sono d'accordo con te.
23: Ci vergogni di nominare Evre Rogia. Quell'uomo non va neanche nominato.
1: Ma chi se ne frega?
2: Che cazzo vuoi? Ho detto che era schifoso Evre Rogia.
1: Un piccolo test.
2: Così come il dittatore comunista Evre Rogia era schifoso, è schifoso Mussolini. L'hai capito o no, Salame? vedo lui un salame.
1: Dice, allora, Mussolini è uno schifoso, no? Tu dici di no.
23: Era
1: non
23: uno,
1: è
23: uno statista, ognuno ha la sua...
1: Uno statista che ha fatto degli errori, però anche cose buone.
23: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora, calma,
23: Rogia non era uno statista.
1: Insegnare la decima massa nelle scuole, sì o no?
23: Ah, io rispetto alla decima massa assolutamente.
1: Sì, dunque può insegnare anche le gesta della decima massa.
2: Ma non sai neanche che cazzo era la decima
1: allora,
2: massa.
1: Allora, l'adozione gay, non ne parliamo,
2: scusa,
1: sì o no?
2: Scusa, tu vieni da un paese che ha avuto un regime, ma
1: Davide,
2: perché devi
1: è
2: fare
1: un piccolo testa, aspetta, la remigrazione
2: è un
1: detto.
2: Coglione.
1: La remigrazione sì, l'hai detto, ma tu manderesti via anche quelli che non si integrano?
23: Assolutamente.
1: E come, come si giudica uno che si integra o non si integra?
23: Una persona che quando viene in Italia deve apprendere la cultura italiana, impararla e comportarsi come tale. Non possiamo permettere a un extracomunitario Italia di venire qua e di non adottare la cultura italiana.
1: E dunque, come faresti un test? Se uno non va bene in questo test, via, cacciato.
23: Cioè, una persona che viene qua e impone l'Islam, vuole che l'Islam.
1: Dunque, gli islamici non vanno accettati. Andiamo
23: quelli radicalisti, no?
1: I radicalisti. Ma dunque, l'islamico, cioè, come si definisce uno radicale o non radicale? Che ne so.
23: Una
1: cioè,
23: persona che viene qua e cerca di imporci la Sharia, imporci l'Islam come unica religione.
1: Ho capito.
23: Non va
1: comunque,
23: accettato.
1: L'emigrazione sì. L'aborto, aborto sì o no?
23: L'aborto, sì, però...
1: Dunque non sei molto vannacciano su
23: questo. No, Vannacci non ha detto che l'aborto non va fatto.
1: Come no? Ha detto era contro l'aborto, poi non vuole modificare la legge.
23: Non vuole modificare la legge e
1: cioè,
23: vuole aiutare anche...
1: Il battito del bambino va
23: ascoltato,
1: va
23: per mio sì,
1: ascoltare
23: perché una donna deve essere conscia di ciò che sta andando a fare.
1: Cioè un omicidio, un assassino, comunque sopprimere un feto.
23: A parer mio...
1: Io
23: parlo a titolo personale, a parer mio.
1: Se uno iscritto, togliere i gay dalla televisione dalle 23 alle dalle 6 alle 23.
23: A parer mio non bisogna farne uno spettacolo,
1: non devono esserci, che ne so, un conduttore transessuale.
23: Può
1: essere un conduttore transessuale in una trasmissione?
23: A livello personale io direi
1: di no. È un insegnante transessuale, un insegnante transessuale nelle scuole.
23: Ma tutto dipende dal messaggio che manda questa persona.
2: Ma non ho capito, ma quale messaggio? Lei quando c'è un insegnante dice scusi, c'è il pisello.
23: Per il mio questo qua è il gay pride, è un carnevale, è un qualcosa che non è necessario, perché i gay hanno tutti i diritti in questo mondo.
1: Dunque, no, andrebbe fatto o non andrebbe fatto il gay pride?
23: Ah, per il mio no.
1: No, perché è un esibizionismo.
23: Esibizionismo è un...
1: C'è gente con l'uccello de fora e queste cose qua.
23: Uomini con il perizoma, a me non piacciono vederli per strada, non
1: sentenza
23: mi piace.
1: Sentenza finale di Leoni. Potete andare d'accordo? Sì o
0: ma
1: no?
0: Ma guarda, il punto non è andiamo d'accordo, ma il punto è io voglio vincere contro la sinistra. Loro vogliono farci perdere e quindi
23: assolutamente
0: auguri.
23: No, assolutamente
0: auguri.
23: No.
1: Musica. Grazie, arrivederci. Musica.

0: Michele da Milano, vai. Michele da Milano, vai.
1: Giuseppe,
0: dimmi.
1: L'unica volta che Tajani dice qualcosa di sensato in mezzo a tutte le cazzate che dice, retoriche, cioè tu gli dai contro.
0: In che senso, scusa, non ho capito. Su che cosa che avrebbe avuto, cioè su che cosa che avrebbe ragione? Non ho capito. Su che cos'è?
1: Allora, all'università della Red Pill, te lo segnano al primo anno.
0: Che
1: la
0: cosa?
1: Donna, che cosa? Le red flag. Che cosa sono quelle bandiere rosse per la quale le donne sono da evitare come la
0: peste. Quali sarebbero le donne da evitare secondo te? Non ho capito. Posto che ci siano delle donne da evitare e da non evitare, ma comunque.
1: No, ma è chiaro che non si generalizza mai. Cioè,
0: allora, lo stai facendo tu. Ha detto che c'ha ragione Tajani dicendo che le donne con le gonne lunghe sono più affidabili delle altre. Dai, ma di che stiamo parlando?
1: Esiste la regola, esiste l'eccezione.
0: Okay. E quale sarebbe la regola?
1: La regola è che quando la vedi vestita di cinta, tatuaggi che fumano e che sono volgari, sono da evitare perché? È un investimento, perché è un vuoto aperto.
0: Per i cornetti, dice, perché mettono le corna, dici?
1: No, sì, perché adesso poi cercano tutta la validazione sui social, foto con le labbra, culo di gallina, prosecco in mano, aperitivo.
0: Ma scusa, ma secondo te le donne, una donna che mette le corna all'uomo o l'uomo che mette le corna alla donna è diversa come cosa?
1: No, è la stessa cosa.
0: Però mi sembra che sulle donne... ho capito. Cioè la donna con la minigonna, la donna col tatuaggio, la donna che beve e che fuma, tu hai detto, è più portata a mettere le corna?
1: Certo, generalmente è meno affidabile. Poi c'è l'eccezione che conferma la regola. Ma la donna seria si veste in modo decoroso, non ostenta.
0: Ma decoroso che vuol dire? Non ostenta mignotteria, Michele da Milano. E proprio, cioè, allora, Annarita Briganti, eccola qua, ferma. Annarita Briganti, buonasera. Aspetta.
2: Buonasera a tutti, io ho 7 tatuaggi e sono rigorosamente monogama. Monogama,
0: sì, ma rispondi a Michele
2: e ha detto una sciocchezza, l'ho già contraddetto. Ho 7 tatuaggi e sono la persona più fedele che io conosca, quindi la smetta, si pulisca la bocca quando parla delle donne e si rinchiuda nella caverna da cui proviene.
1: Il tatuaggio è da un senso di sporco.
0: Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Dai, non diciamo cazzate. Il tatuaggio
2: è un senso di sporco, quello che lei pensa delle donne, il suo patriarcato, la sua misoginia, per la sua ignoranza. Rispettateci. Sa qual è il mio sogno? Un uomo zitto che non dica sciocchezze.
0: Ma perché? Francesco da Roma, fermo. Francesco da Roma.
3: Pronto, mi sentite?
0: Dimmi.
3: Pronto, dimmi. Ma io volevo intervenire a Giuseppe, ma che cazzo stai a dire? Anche perché io sono a favore di quello che ha detto sto ragazzo, Simone.
0: Sì, padre, perché su che cosa?
3: Sulla questione dei vannacci, del femminicidio, ma
0: vabbè, tu sei a favore, io sono contro, che vuoi da me?
3: Ma che cazzo stai a dire? Ma perché vannacci deve entrare per forza nel centrodestra? Ma che cosa? Non è che basta di destra, siamo di destra. Esatto.
0: Ma tu sei contrario, io sono per un'altra...
3: Ognuno ha una sua identità, ognuno ha una sua identità.
0: Ma che vuoi? Che cosa vuoi dire? Non ho capito,
3: Ma anche su quello che hai detto del femminicidio, come fai a dire che il femminicidio non esiste? Con tutte queste donne che
0: non ho capito, non esiste secondo me tutte queste donne, ma non diciamo cazzate, dai. Ciao Francesco, ciao. Allora, salutando Shane Samuele Prosca, voglio dirgli una cosa. Tu, leggo qui nella scheda che mi hanno fatto, definitemi fascista e xenofobo, me ne frego. In che senso?
4: Me ne frego perché tutti i giorni ricevo insulti per ciò che dico, per il messaggio che porto, e a me non me ne frega davvero niente.
0: Se ti dicono che sei fascista, non te ne frega niente, tanto un po', cioè un po' di ammirazione.
4: La gente può dire quello che vuole.
0: Un po' di ammirazione per il pelatone ce l'hai, un po' di ammirazione, no?
4: Io ripeto, per me era uno statista.
0: Perché
4: era statista? Non me ne frega davvero niente di ciò che pensa un comunista o qualsiasi altra persona.
0: Un bambino può crescere tranquillamente in mezzo a due piselli e a due fighe, come dico io? Crescere o no?
4: A parer mio no.
0: No, cioè cresce un po' disturbato?
4: Sicuramente, secondo me potrebbe incidere sulla sua sessualità, secondo me.
0: Scusa, non ho capito.
2: Anche lei è cresciuto male, mi permetto di dire,
0: mi dispiace perché?
2: Chi l'ha cresciuto, perché una persona che dice che è un dittatore o uno statista, qualche problemino ce l'ha.
0: Vabbè,
2: anche di crescita.
0: Anche Stalin
2: anche
0: può essere
2: di valori.
0: Definito uno statista.
2: Stalin è un'altra cosa, il comunismo e il fascismo sono due cose della storia completamente diverse.
4: Stalin ha fatto di molto peggio.
2: Va bene, sono cose completamente diverse.
4: Stalin ha fatto di molto peggio.
2: Le vittime del fascismo,
4: la gente come lei che si definisce di sinistra vicino al comunismo deve vergognarsi.
2: In nessun modo è lei che si deve vergognare di definire Mussolini uno statista.
4: Ma è oggettivo.
2: Antifascista, cambi paese.
4: Non è un paese antifascista.
0: Lei si dichiara antifascista?
4: Assolutamente no.
0: Fermi tutti.
4: Assolutamente
0: tutti. Torniamo tra un attimo perché farà il suo ingresso una persona che è stata molto criticata per una cosa che ha fatto qualche settimana fa, ma ha avuto degli impegni, ma viene qui e ci spiega. Io sono totalmente dalla sua parte. È una di quelle ragazze che è sfilata insieme a Spera e Basta a San Siro. Fermi tutti.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: La Zanzara.
14: Appena finito di lavorare dico adesso attacco la Zanzara e subito. Io ho avuto il tumore al culo, non uso più la carta igienica, io mi ficco un dito nel culo, io faccio questo, io faccio l'altro, io c'ho la merda attaccata ai tarzanelli. Che meraviglia ragazzi, grazie.
0: Allora, finalmente qui in studio, l'ho cercata per tutto questo tempo, ma era impegnata, non diciamo in che cosa, perché anche lì ci sono accordi di riservatezza, eccetera. Era infilata dentro una casa, diciamo, si era infilata dentro una casa. È stata,
2: generico, così.
0: Sì, generico, è stata protagonista, beh, stai facendo un reality, questo lo possiamo dire. La signora in questione è stata protagonista di quella specie di sfilata, chiamiamola così, di apparizione allo Stadio San Siro qualche settimana fa, insieme a Spera e Basta, tutta vestita di nero come le altre. Sì. Fermi. Che cosa, qual era il punto? Il punto è questo: quello stava facendo semplicemente pubblicità, era uno spot per il suo disco, probabilmente. Sì, ed è
14: banale.
0: Stato accusato delle peggiori nefandezze: sessismo,
14: sessismo,
0: antifemminismo, le donne usate come oggetti.
14: No, ma è semplicemente banale.
0: Vabbè, per te è banale, per altri non lo sarà. Sì. Non sei il giudice di tutto. Tu, alla mia
14: posso
0: sinistra,
14: dire, io sono esperto di comunicazione, dico che è di una banalità assoluta. L'idea è una roba anni 80. L'idea di prendere delle ragazze belle, bellissima come l'amica o amichetta che è lì in studio, come l'amichetta che è lì
0: amichetta
14: in studio.
0: Di chi?
2: Amichetta perché è compatta? Mi scusi.
14: Non lo so, l'amica amichetta perché, che è lì in studio.
0: Perché è piccola e compatta, devo dire.
14: No,
0: la verità.
14: È bellissima, è una ragazza stupenda, è meravigliosa, bella.
2: Grazie
14: veramente
2: per la
14: bella.
2: Ragazza.
14: È proprio,
0: sì,
14: proprio
0: perché,
14: bella.
0: Insomma,
14: bella.
0: C'è la sua
14: che
0: età,
2: c'è una certa
14: vabbè,
2: età.
14: Però
2: ormai.
14: È bella,
2: grazie,
14: bellissima.
2: Grazie. I complimenti fanno sempre piacere. Poi da un uomo della sua portata.
0: Anche della sua età, bisogna dire.
14: No, l'età è un cazzo perché ho 50 anni, ma è di una bellezza.
0: Piacciono giovani o vecchi, dottoressa?
2: Mi piace chi mi piace, uomini, cioè, non c'è, non donne, fa differenza. No, non faccio differenza.
0: Pure le donne le piacciono ogni tanto?
2: Ogni tanto, sì.
0: Beh, no, amico mio, questo mi entusiasma, questa cosa qui. Elisa Mazzucchelli, buonasera.
2: Egregio, sono molto felice di essere qua, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo anni e soprattutto anche di essere al cospetto
0: della dottoressa Briganti.
15: Siamo bisessuali, questa cosa sto cercando di spiegarla a Cruciani, siamo tutte bisessuali. Ma
2: esatto, in una parte sì.
15: Anche lui
0: è l'unica cosa su cui magari
15: anche
0: sarete d'accordo. Allora,
16: sono andato un attimo a digitare su Google Elisa Mazzucchelli.
2: Sì. Altezza? Allora, vedo, altezza, per favore, grazie.
16: Vedo delle immagini della signora Mazzucchelli. Sì. Cioè,
0: sì. Di un certo interesse, sì. Si sta rapando.
16: No, io quella mai. Ma vedo, sono un professionista, quindi per lavoro sto andando adesso.
0: Ma ti puoi anche rapare per lavoro, cioè sto andando adesso. Tutto,
2: è un complimento, l'arrappamento.
16: A vedere,
0: se un uomo la guarda un po' arrapato.
2: Ma come succinti?
0: Se un uomo la guarda un po' arrapata, magari le fa qualche complimento per strada, il famoso catcalling, lei è d'accordo?
2: Io sono assolutamente favorevole per quanto riguarda la mia personale esperienza, quindi capisco al catcalling. Quindi capisco che però per certe donne può essere non gradito, quindi bisogna sempre fare un po' di attenzione.
0: Sì, però lei è favorevole. Cioè, se ti dicono per strada, oh, ambedi che culo, ambedi che...
2: Ma ambedi guarda, a Roma fa parte della cultura popolare. Non riesce a fare 100 metri, già a Milano più difficile perché sono tutti concentrati
0: sul
2: telefono.
0: A meno che uno proprio non ti voglia mettere le mani addosso, oppure sia insultante. Tu gradisci il complimento.
2: Fantastica. Che culo. Diva, divanetto, già culo,
0: sì,
2: un
0: non
2: po' too
0: much. Dico. Perché?
2: Un po'...
0: Che culo che è, perché tuo non è...
2: Culo riferito, capito? Un po' troppo.
0: Tu sei a favore del catcalling, non ti si può dire a me di che culo che hai.
2: Vuoi limitare
0: il catcalling? Sì, sei politicamente corretta sul catcalling? Prima dice di essere favorevole, poi dice no, però che culo non me lo possono dire. Che tette te lo possono dire?
2: Much.
0: Che seno, che capezzoli non te lo possono dire?
2: No, quello è troppo.
0: Mamma mia, ma che sei diventata.
2: Troppo.
0: Ma che sei diventata. Andiamo alla questione principale che è questa. Allora, questa roba qui...
2: croccante.
0: Alla parte croccante che è questa. Scusa, quella roba lì per te è stata lavoro, giusto?
2: Sì, certo.
0: Lavoro concordato, adesso i dettagli non sono importanti, cioè ti ha chiamato un'agenzia?
2: Io ho un'agenzia di modelle hostess, quindi sono un'imprenditrice poi in realtà.
16: Okay. Vabbè, adesso imprenditrice.
2: Andiamo a controllare.
0: È imprenditrice. Vabbè. Uno non può avere un'agenzia di modelle. Vabbè. Per te l'imprenditore non è che c'è solo Tronchetti Provera.
15: È un'imprenditrice.
2: Sì, abbastanza. Facciamo due ricerche, quindi niente, siamo andate lì. Tra l'altro è stata una cosa estemporanea, quindi dell'ultimo minuto, una promozione.
0: Una promozione,
2: adesso, tra l'altro, è uscito anche il singolo. Quindi.
0: Per cui era la promozione.

0: traduzione di un single, ti sei sentita, ti sei sentita usata?
1: No, io ho avuto piacere proprio perché come diciamo i rapper sono le nuove rockstar, secondo me se 20 anni fa, 30 anni fa lo avesse fatto Vasco, chiunque avrebbe avuto piacere a fare una cosa del genere. Adesso perché Sfera e perché utilizza un linguaggio chiaramente forte,
0: prima utilizzava un linguaggio pesante eccetera,
1: chiaramente viene criticato, però secondo me è stata un'operazione ben riuscita perché ne hanno parlato tutti.
0: Ma assolutamente, anche i critici che ne hanno parlato come se fosse il concentrato del maschilismo.
1: Mi fa ridere che è uscita questa notizia di Tajani, tutti dalla parte delle donne, siamo libere di essere come vogliamo, con le minigonne, però se andiamo a San Siro a lavorare...
2: Non era la stessa cosa.
0: Aspetta, adesso ti faccio intervenire, però questo è interessante quello
2: non
0: che sta dicendo, Davide.
2: Non era la stessa cosa.
0: Davide,
2: cioè,
0: questo
1: body
0: invece
1: shaming
0: di leggere il
1: sulle fighe.
0: Invece body shaming?
1: Sulle fighe.
2: Ma non è vero, ma che vi fate sempre lamentare? Vi mettete in mostra, vi svendete per due cuoricini
1: io non mi svendo.
2: Si lamenta pure. Non si permetta paragonare il discorso sulla libertà delle donne. Voi siete stati complici del patriarcato, siete state nemiche delle donne, quindi non faccia la femminista ora.
1: Allora, no, ma io non sono femminista.
0: Allora aspetta, lui ha detto un'altra cosa. Le stesse persone che si indignano con Tajani, specialmente a sinistra e non solo a sinistra, per la vicenda, per la frase che ha detto, lui ha detto le stesse persone che dicono non si può le donne,
1: anche tante donne
0: sono le stesse che si indignavano per la libera
2: scelta.
0: Ferma un attimo, per la libera scelta di alcune ragazze, tra cui lei, di andare a sfilare per Sfera Ebbasta o di partecipare a una promo di Sfera Ebbasta. Cioè ti sei sentita libera di fare questa cosa qua, nessuno ti ha costretto.
2: Certo, pagando, vi siete fatte usare. Beh, eravate anche vestite tutte uguali, non avevate una
1: non succinto comunque di vestiti.
0: Sì.
2: Ma chi se ne frega succinto o meno, il punto è che vi siete fatti usare come dei pezzi di carne. È stata una scena orrenda.
1: Ma a me la carne
2: in
1: piace.
2: Un momento in cui le donne vengono uccise ogni giorno, lei fa
0: che
2: battute
0: c'entra?
2: Ma ci sono donne buttate vive da cavalcavia,
1: ma che c'entra?
2: Va a San Siro e si prendono delle
1: populismo.
2: Ragazze
0: rispondi bene.
2: Ma qual è il populismo?
0: Ma che c'entra?
2: Invece di scusarsi, di vergognarsi per la paghetta e per due cuoricini e per rivendersi a un reality, poi si permette di attaccare le femministe che si sono indignate per la questione gonna o senza gonna.
0: Okay,
2: è un'altra questione. Voi siete stati complici di quelle frasi.
1: Comunque io sono pro donne in generale, quindi pro anche
0: pro carne, no? Cioè anche pro carne. Sì,
1: io assolutamente il vegano per ora non l'ho ancora esplorato.
0: Non l'ho ancora esplorato, cioè pro carne, non anche pro carne come corpo umano, come corpo umano. Cioè, ma io gli voglio dire, ragazzi, però possiamo dire una cosa. Cioè, hanno parlato di donne come decorazione,
3: di macismo
0: eterno, di concentrato di stereotipi di genere. Qui abbiamo una ragazza che è pure una imprenditrice, piccola imprenditrice, con un'agenzia di modelle, che è andata a sfilare.
1: Ma questo qua che ronza sotto,
0: Parenzo,
2: un'imprenditrice non fa queste cose.
3: Basta chiamarla imprenditrice adesso.
1: Ma come basta? Ma faccia una ricerca.
2: Un'imprenditrice non fa queste cose. Si è svenduta.
1: Ma non è vero.
2: Facendosi controllare da un maschio eterosessuale,
1: imprenditore di qualcosa, io gestisco,
2: non vi guardava neanche in faccia.
0: Ma
2: io l'ho visto, non vi guardava neanche in faccia. Eravate tipo degli
1: accessori. Se ci avesse pure guardato,
0: come?
1: Si immagini se ci avesse pure guardato, avrebbero criticato ancora di più.
2: Invece se per lei sono condizioni di lavoro dignitose,
0: lo rifaresti? Lo rifaresti domani mattina? Ma per forza, bel lavoro.
2: Ha dimostrato di avere un prezzo anche molto basso.
0: Anche gratis.
1: Ma sì.
0: Anche gratis.
1: Ma sì.
0: Ma ragazzi, ma non ho capito.
1: Ho fatto di peggio nella vita.
0: Un'altra, cioè, tipo che hai fatto di peggio?
1: Videoclip, quando 10 anni fa, adesso ho 35 anni.
0: Sì.
1: 10 anni fa ho fatto videoclip.
2: Non è la stessa cosa. Nel videoclip,
1: se non
2: era porno, lei ha un ruolo, lei interpreta un ruolo.
1: E lì non era un ruolo.
2: Eravate le ancelle di un maschio maschio patriarcale, sessista, eterosessuale basico. Io ho fatto 3 San Siro con Tiziano Ferro, non ho mai visto queste scene.
0: Beh, te credo.
2: Giuseppe Cruciani.
0: Ma per forza. Ma al massimo c'erano 10 minchie là. Scusami, abbi pazienza.
1: Per favore. Allora le faccio questa domanda: se quelle 10 ragazze fossero state 10 ragazze, non voglio offendere nessuno, assolutamente, le donne sono belle tutte. No. Sopra i 100 kg.
2: Ma lei pensa di essere l'unica donna bella al mondo?
1: Non mi riconosco, io non mi ritengo bella.

0: Le più belle
1: se fossimo state 10, ma ovvio,
2: ma forse avrebbe ovvio avuto più senso, ma posso ovvio dire.
0: La bellezza, mi faccio rispondere,
1: sarebbe,
0: non è oggettiva.
1: Un bel
0: lei
1: messaggio.
0: È stata, lei ha detto una cosa grassofobica, è l'amica delle donne che offende i corpi.
1: No,
0: no,
1: perché io assolutamente
0: detto,
1: no.
0: Se fossero state di 100 kg, ma per si dire pensa bella solo lei,
1: ma
0: è molto più bella una donna, lei ha detto di 100 kg di lei.
1: No, per me le donne sono belle tutte.
0: Si vede con l'esempio grassofobico
1: che ha fatto. Ma se non capisce quello che intendo, non è un mio
0: certo
1: problema.
0: Se si esprime da grassofobica,
1: ma non è quello il
0: la
1: mio
0: grande
1: intento.
0: Amica delle donne.
3: Grazie Lisa, torna presto. Ciao,
1: grazie,
3: ciao,
1: grazie
3: ciao
1: a voi.
3: Musica. Vincenzo da Palermo. Vincenzo, dimmi.
4: Briganti?
3: Sì, sta qua.
4: Ma la Briganti fa tutta la comunista e sinistroide solo perché in Italia, perché non lo va a fare dove c'è il comunismo, la comunista? Te lo pago io il biglietto, ma vediamo se poi c'è ancora il coraggio di fare dire ste cazzate che dice ogni giorno in diretta, va? Lo vuole
3: per
4: esempio, che io lo pago?
3: Per esempio?
4: Femminista, politicamente corretto.
0: Non ho
4: mamma
0: bisogno del suo biglietto perché sono una donna indipendente, non mi può comprare.
4: Indipendente, però
0: non
4: poi volete il gentiluomo,
0: io
4: però la donna.
0: Non ho
4: ma
0: un
4: guarda,
0: prezzo,
4: ogni volta
0: casca
4: che
0: malissimo.
4: Parli proprio, guarda, mi fai vomitare, guarda, tutte le volte, poi antipatica.
0: Ma le fa bene. Ah, lei invece marpagna con questo intervento è stato estremamente simpatico, la saluto.
4: Sicuramente non faccio il finto comunista come fai tu, perché se sono
0: guardi,
4: finta comunista.
0: Siamo in una democrazia, quindi se ne faccia una ragione. Quanto rideremo alle prossime elezioni? Sto già ridendo. Inizia a ridere.
4: Dopo delle elezioni chiamo e
0: quanto
4: vediamo chi
0: rideremo
4: ride.
0: Alle prossime
3: Alfredo
0: elezioni.
3: Da Roma, grazie. Alfredo da Roma. Vai, Alfredo, dimmi. Dimmi, Alfredo.
5: Cruciani, ti prego. Mi fai non ridire quando continua a difendere sempre sto Vannacci. La Briganti,
3: io non difendo
5: ragione.
3: Vannacci, la io non difendo Vannacci. Io non difendo Vannacci, io guardo le singole proposte, le singole cose. In alcuni casi basta con questa storia. In alcuni casi difendo Vannacci, in altri casi non difendo Vannacci. Con chi stai parlando?
6: Quando
3: Alfredo?
6: Mai?
5: Allora, di
6: quando
5: che
6: mai?
5: Proposte stai parlando? Tu hai difeso le proposte più
3: di
5: assurde,
3: cosa?
5: Dalle
3: tipo?
5: Gol,
3: tipo?
5: La prima è stata quella delle
3: dico, ma manco te la ricordi? Che cosa? Ma io la remigrazione, io lo chiamo in un altro modo, la parola remigrazione. Io sono a favore del fatto che i delinquenti, chi commette un reato, uno straniero che commette un reato e una persona che entra illegalmente, vadano cacciati da questo paese. La vuoi chiamare remigrazione? Lo vuoi chiamare rimpatrio? Lo vuoi chiamare? Però deve essere fatto in maniera rapida, rapidissima. Non con i non
6: c'è
3: niente.
0: Si chiama decreto di espulsione.
6: Già c'è, demagogo di un demagogo.
3: Vai Alfredo, dimmi che c'è.
5: La Briganti ha ragione, perché la Briganti non difende solo la
3: Briganti ha ragione, è la prima volta che lo sento da qualche ascoltatore, è quasi una contraddizione in termini.
5: Mi trova sempre d'accordo la Briganti, come
3: pensa
5: trovo sempre te, d'accordo.
3: Pensa te come sei messo, pensa te come sei messo.
5: La Briganti è l'unica che fa rispettare le donne, vuoi sapere perché?
3: Perché
5: ha il nuovo intelletto, cazzo. Quello che oggi le donne purtroppo non sempre hanno, perché pensano
3: ecco la generalizzazione. Ecco la generalizzazione, che le donne non hanno intelletto, ma non dire cazzate.
5: Hai aperto questa stagione con quelle immagini di Sfera Ebbasta che erano terribili.
3: Abbiamo avuto una ragazza adesso che ti ha spiegato per filo e per segno che non si sente sfruttata, eccetera. Ma di che cazzo parli? Musica. Ragazzi, c'è un grande ritorno. È con noi Filippo Champagne, buonasera.
6: Buonasera. Ciao Giuseppe.
3: Non posso.
6: Cioè, le puttane vanno in giro nude, io non posso mettermi nudo. Non so.
7: Ma lo vedo
6: visto che
7: vogliono
6: la parità dei sessi, vado in giro col petto di
7: lo
6: fuori.
7: Lo vedo
6: cazzo me ne frega.
7: Mi
6: non so
7: male. Tutto
6: cioè, scollato. Le zoccole si possono scollare, mi scollo
7: vabbè
6: anch'io.
7: Mamma mia.
6: Che cazzo me ne frega, no?
7: Lo vedo.
3: Quando parli di zoccole, a cosa ti riferisci tu?
6: Zoccole, ragazze che si denudano facilmente, culi mostra. Tette, sono puttane, cosa
3: cioè,
6: sono? Dai,
3: cioè, tu dici,
6: male, ma sicuramente, dai,
3: ma come puttana a pagamento oppure semplicemente?
6: È uguale, o puttana per
3: una
6: pagamento,
3: cena,
6: come dici te, oppure puttana perché gli piace, fa la ninfoma, gli piace il cazzo
3: male,
6: e tutto.
3: Ma ho capito, ma che male c'è? Scusa, non ho capito. Perché?
6: Cioè, scusami, se tu vai in giro, andiamo in giro io e te, vediamo due ragazze mezze nude, cosa dici? Queste sono due puttane.
3: Ma perché?
6: Cosa dici?
3: Ma no,
6: sono due sante,
3: ma no,
6: dai, di cosa parliamo?
3: No, se tu vai in giro e vedi due ragazze
6: mezze nude,
3: con la minigonna che si vede anche un po' di così, io dico che sono delle belle ragazze, che dici che sono due troie te invece?
6: Sì, la maggior parte delle volte sono zoccole.
3: Ma dovrebbe essere una cosa positiva. positiva.
6: Infatti
3: questa.
6: Io non mi lamento, infatti, io sono felice per
3: no,
6: queste cose.
3: No, però tu le denigri dicendo sono due troie, sono due puttane.
0: Ma come ti permetti?
6: È l'aggettivo, il termine esatto per definirle.
0: Ma come ti permetti?
6: Arrivata,
0: poi
6: dai,
0: io voglio dire una cosa, Cruciani, perché mi sta imponendo la nudità di un estraneo?

0: centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Torna l'incertezza a dominare i mercati con il surriscaldarsi del clima all'Assemblea dell'ONU che riaccende il prezzo del petrolio di nuovo in forte rialzo. Il Brent torna ampiamente sopra quota $100, in rialzo del 3% e in area $102.3 al barile. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha chiuso in calo dello 0,2%, torna protagonista il risico bancario, con Banco BPM tra i migliori del listino, in rialzo dell'1,2%. In testa alle blue chip, Eni, che guadagna oltre 2,5 punti grazie alla nuova fiammata del greggio. Denaro anche sul lusso e su Amplifon, che beneficia delle buone prospettive del mercato e dell'integrazione con GM Hearing. Fuori dal paniere principale, in calo Pirelli dopo l'annuncio del rafforzamento di Marco Tronchetti Provera al 29,9% del gruppo. Dollaro sui massimi da luglio, con l'euro in calo a 1,139, meno 3% per il Bitcoin, poco sopra gli $83.000. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
12: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche

0: Info su toyota.it.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
2: La Zanzara.
3: Ma che cazzo, ma se questi medici non sono d'accordo sul protocollo per pulirsi il buco del culo, uno dice che devi metterti il dito, l'altro l'acqua, l'altro la carta igienica, ma devo stare ad ascoltare se mi dicono che mi devo vaccinare, ma andatevene a fanculo, va?
4: Allora, con noi Filippo Sciappati, che mi stava raccontando delle sue ultime esperienze dal punto di vista della sua vita.
5: Lo vedo proprio male, posso dirti.
4: Aspetta, ma soprattutto...
6: Fare in culo, va, Parenzo, va, cuffo maledetto, va.
4: Ma soprattutto...
6: Cuffo maledetto.
5: No, ma mi fa piacere che sei tornato alla Zanzara, perché mi sei anche molto simpatico.
6: Ah, allora ti ringrazio, ora ti ringrazio.
5: No, sei un povero disgraziato, mi stai simpatico. Ma ti vedo proprio male.
6: No, penso 10 kg, penso 10 kg.
4: Mi stava raccontando del fatto che lui... non può bere. E da quanto tempo è che non bevi?
6: Adesso nell'ultimo mese ho bevuto solo una sera, perché purtroppo sono tornato dal mare, sono stato male, sono andato a fare gli accertamenti e il dottore tra l'altro mi ha riconosciuto, no?
4: Sì.
6: Dovevo fare l'ecografia all'addome, mi fa: ah, Filippo Champagne, partiamo subito dal fegato. E purtroppo mi ha trovato il fegato grasso e grosso. Cioè, il fegato di solito mi ha spiegato è di 12 centimetri, il mio è di 17 adesso.
4: Non ci posso
6: credere. Però sai che dico, Giuseppe, io mi è sempre piaciuto avere, purtroppo madre natura non me l'ha dato, un cazzo di 20 centimetri. Non ci arrivo con l'uccello, non ci arrivo col fegato, voglio arrivare a 20 centimetri di fegato, capisci?
5: Bello,
6: così me ne sbatto il cazzo.
5: Ma un genio, ti dico un bel proposito.
6: Non c'ho il pisello lungo, c'ho il fegato grosso, che cazzo cambia? Dai.
5: Bello, ma cazzo. Complimenti, però, scusa, un bel proposito. Come mai io non mi sono mai posto questo problema, secondo te?
6: Perché anche te, Parenzo, non penso che c'hai sotto lì un macchinone. Non credo proprio.
5: Non mi sono mai posto.
6: Poi ti sei sposato con una bella donna che non so ancora oggi come fa a stare con te ad aver avuto dei figli con te. Perché tua moglie è una bella figa,
5: anch'io.
6: Un gran figone, tua moglie.
5: Calmati, però calmati.
4: Vabbè, che ha fatto un complimento.
6: Ha fatto un complimento. Sei insieme con un cesso, cosa ti dovevi dire? Sei con un mostro.
5: Animale, calmati intanto, animale.
4: Ha fatto un complimento dicendo che tua moglie è una gran figa.
6: Gran figa. Posso dirlo qua in diretta, ragazzi, a tutti i radiospettatori della Zanzara, la moglie di Parenzo è una gran figa.
5: Sei un animale. Sei un animale. Una perché? Una bestia, un animale.
4: Ma non un complimento fatto da una persona. Ormai siamo arrivati oggi.
6: Si offendono.
4: Guarda, la prova che
7: ma non si dice così.
4: Perché non si dice così?
7: Questo è cattoli, ragazzi. Ci scusiamo con la moglie di Parenzo.
5: Esatto,
7: è veramente vergognoso. Mi dissocio.
6: Questa qua, caro Giuseppe, è un'ingiustizia. Perché uno come Parenzo non può avere una figa del mangiare.
5: Mamma mia, ancora
6: non può.
5: Anch'io me ne rendo conto, lo so, sono stato fortunato.
6: Sai cosa ha fatto? Ha pescato il jolly dal mazzo. Sai che sono un giocatore. Gli ha messo lì 6 mazzi, ha pescato il jolly. Pensa che culo che c'ha questo qua. Pensa che culo che ha.
4: Musica. Torniamo alle condizioni, diciamo, fisiche.
5: Sì, ma a differenza tua, me lo sono rigiocato quel jolly, capito qual è la differenza? Una volta che ho incassato, per usare la metafora, non me lo sono rigiocato su altri tavoli. Mi sono tenuto quello in mezzo.
6: Però ti posso dire, con una figa così, me la sarei tenuta pure
5: ancora,
6: io.
5: Ma tu non ti sai tenere, ma tu non sai tenere niente. Cazzo di fegato grasso.
4: Perché
5: di
4: mi raccontavo
5: merda.
4: Una cosa: tu, in assenza di alcol, ti sei buttato su quello, sull'altro tuo vizio, diciamo, sulla
6: voglia. Ma io, cioè, ti dico la verità: io ultimamente sono stirato, no?
4: Sì.
6: C'ho i miei soliti debiti,
4: sì,
6: con
4: quanti,
6: gente
4: quanti
6: che ha qualcosina, con gente che però ha i soldi,
4: sì,
6: come io quando avevo i soldi, Giuseppe, tu lo sai, ho prestato, sì, fior di soldi e nessuno, sì, mi ha ridato un centesimo.
4: Tu hai debiti con gente che ha i soldi.
6: Che ha i soldi?
4: Cioè,
6: io vado a chiedere a quelli che hanno i soldi. Costruzzino ha avuto in passato, poi è tutto sistemato, okay, tutto risolto. Però quello che dico io, cioè, sì, io adesso che sono stirato, io le mie serate ormai le passo tutte nei casinò.
4: A tutte le
6: io giro nei casinò, vado in Val d'Aosta, vado in Svizzera, vado di, cioè, qua, prendo la macchina, anche se ho 500 euro di merda, una volta salivo con 50.000, lo sai, Giuseppe,
4: sì,
6: vado lo stesso, mi faccio anche 300 chilometri, entro, respiro quell'aria,
4: senti,
6: non c'è neanche un orologio, il tempo non esiste, tutte le macchinette, i tavoli, le carte, e io vado fuori di testa, impazzito.

0: impazzisco, impazzisco. E ho meno soldi, giuro, la sala gente, sono stirato, è la verità.
1: Posso dirti una cosa? E a me queste confessioni di Filippo, che io so che sono vere, non sono
0: io sono la persona più vera in assoluto, Giuseppe, lo sai.
1: Cioè il fatto che lui, senza i soldi di prima, lui dice 500 euro di merda, 500 euro per chi gioca sono effettivamente una cifra di merda.
2: Sono mezzo stipendio di una persona normale.
1: Ma lui non è una persona
0: 500 normale. Euro, una volta li davo di mancia, per 10 li davo di mancia agli impiegati, dai. Non scherzare, briganti.
2: No,
0: dai.
2: No, è mezzo impiegati. Di una
0: I piegati sono
2: normale.
0: Quelli che lavorano al casinò, no? I pezzi per impiegati.
3: Ma tu li usi, pezzi per, lo usi in modo dispregiativo.
0: Ma che dispregiativo? Io quando vinco do la mancia a tutti, sono un signore e regalo soldi anche a tutti i miei amici che sono con me al casinò.
1: Però ultimamente mi hai detto che hai vinto una certa cifra.
0: Sì, ho vinto una cifra sostanziosa e ti dico la verità.
1: Nell'ordine di
0: 20.000 così, no? Ti dico la verità, io sono andato a casa, no? E sono stato 3 ore da solo in camera mia, continuavo a contarle. Continuavo a contare i soldi,
3: Ma
0: perché dici che sono solo? Ti sto facendo la confessione di un gambler. Non so se sai cosa vuol dire te, gambler.
3: Un giocatore.
0: Io sai perché li conto sempre i soldi? Perché mi dureranno quella notte che dormo. Perché poi il giorno dopo quei soldi li svaniscono. Me li ballo per forza. Io cosa ho fatto la sera dopo? Ho sistemato qualche debituccio, qualcosina. E poi ovviamente sono risalito e sono andato alla canna. Quindi quel momento lì, quel momento lì che li conto, me li godo i soldi, perché ce li ho.
1: È l'unico momento in cui te li godi.
0: Adesso non posso neanche più andare fuori a mangiare a bere, che sono conciato con sto fegato di merda. Cosa posso fare? Devo solo giocare, basta.
1: Cioè tu dici nella situazione di questo fegato, perché hai capito che cosa, però? Che
0: ho capito, ti dico la verità, che
1: la vita
0: senza il bere è una noia di merda, è uno schifo.
1: Senza sballo.
0: La vita senza sballo è uno schifo, noiosa, una roba brutta. Io mi domando alla gente che non beve tutta regolare come fa a campare. Io se non mi sballo, Giuseppe, non mi diverto. Io ho bisogno di sballarmi, di sfondarmi di alcol. Io non mi drogo, lo sanno tutti, poi tutti dicono che mi drogo, io non mi drogo.
1: Posso confermarti, io sono, guarda, conosco Filippo ormai da tanti anni e ha i suoi problemi, i suoi vizi, il bere, il gioco, eccetera. Ma vi assicuro che è impossibile che abbia solo lontanamente provato una droga, non gliene frega
0: me ne frega un cazzo. E
2: ma
0: ti posso dire, Giuseppe,
2: è una droga, è un messaggio estremamente pericoloso.
0: Però briganti, ti posso dire una cosa, non ti offendi, eravamo dietro le quinte
2: questo.
0: Che già abbaiavi dietro le quinte, stato già abbaiavi però ti ho visto qualche cappello bianco, cioè secondo me, a parte da parrucchiere, se vuoi io sono morto di fame adesso, ma 50 euro per fare una tinta te li posso dare senza problemi.
2: Devo rispondere a queste bassezze, queste volgarità. Questi sono i tuoi argomenti. Le offese personali.
0: Cosa guardi una ragazza? Gli guardi
2: una
0: la maglietta della ragazza?
2: Ma scusami,
0: gli guardi
2: le offese personali? Ma le offese personali contro una donna?
1: La prima cosa che guardi,
2: ma pulisciti
1: una donna,
2: la bocca quando parli di me.
1: I capelli
0: e le tette. Ho notato i capelli bianchi della brigante.
2: Vabbè, però Giuseppe, scusami, dai. Ma quali capelli bianchi? Scusate, ma
0: qualcosina c'hai, briganti, dai.
1: I capelli.
2: Ma levati questi occhi di dosso. Ma chi ti permette di dare giudizi fisici su di me? Ti qualifichi sempre come una persona di un livello veramente infimo.
1: Ferma. Allora,
2: infimo, sei una persona infima.
1: Allora, tu volevi fai altre cose, vai, hai detto, nei casinò, eccetera.
0: Giro
1: tu passi
0: casinò.
1: La serata, passi le serate in un altro modo. Ma volevi essere a Rozzano per le ronde?
0: A voglia, in prima fila, cazzo. Senti, quando ho visto il video mi hanno cazzato Rozzano forever. Poi attenzione, a Rozzano c'è una sala Las Vegas gioco dove io vado sempre, quindi ho conosciuto tanti ragazzi di Rozzano. Quando ho visto il video mi è venuta un'adrenalina come se giocassi 10.000 a Monte Carlo come una volta su una casella. Mi è venuta una carica
1: favorevole
0: a voglia
1: ronde.
0: Ma tu ci vogliono ste ronde? Ti dico che sono favorevole coi cecchini su tetti, vuoi no per le ronde? Però le ronde armate. Io avrei aggiunto anche le armi a questi
3: ma
0: ragazzi,
3: i cecchini sui tetti,
0: tutti
3: che cazzo
0: in prima
3: Gaza,
0: fila spettacolare, che bello. Giuseppe, questa è l'Italia che voglio io,
1: dici,
0: le ronde strada, sì, facciamoci giustizia da
1: sola, privata.
0: Vista che lo Stato non fa un cazzo, facciamo giustizia privata.
1: Scusami dai, Filippo, c'è un elemento bello. Però no, non è che tu individui delle persone e sai già se sono colpevoli o non colpevoli.
0: Ma tra di loro, figurati a Rozzano, se non sanno chi è il delinquente, chi spaccia o chi non spaccia, lo sanno tutti.
3: Perché se nel dubbio spari dall'alto, dici, nel dubbio sparo.
0: Non nel dubbio, se uno cerca di fare il fenomeno, gli dà due bei colpi in testa, schiatta e vedrai che non si fa avanti più nessuno.
1: Musica, a favore delle ronde di Rozzano. Filippo Sciampagna.
2: Perché questo, adesso, questo è il livello
0: Rozzano,
2: dei sostenitori delle ronde della giustizia fedele. E questo è il livello.
0: Io Giuseppe Rozzano vado spesso a ballarmi la fresca nella sala che c'è lì dove c'è il cinema. Che cazzo è? Rozzano Forever. Io sono diventato un fan di tutti quelli che sono scesi per le strade. Complimenti, anzi, io vado da bere. Se domani c'è la fresca, vado a Rozzano da bere per tutti.
1: Allora, un'altra cosa.
3: Ma leggi un libro anziché andare a ballare la fresca?
0: Ma chi legge libri nel 2026? Tu leggi libri nel 2026?
2: Sì,
0: io l'ultimo libro gliel'avevo già detto a Cruciani, l'ultimo libro che ho letto è quello di Nino Ciccarelli, l'ultra piuttosto dell'Inter, Curva Nord, Bike Milano.
3: Cazzo
0: dai.
3: Libro è?
2: Ma
0: che cazzo leggo io? Come
2: ignoranza.
0: Quelli che vanno a fare. Ma io vedo oggi Giuseppe, mio nipote c'ha 15 anni.
1: Sì. Lo è, il figlio di tuo fratello.
0: Il figlio di mio fratello. Sì. Zio, devo andare a vedere il museo. Ma che cazzo vai
3: bravissimo.
0: A vedere il museo?
3: Sarebbe
0: che
3: il
0: non ti interessa
3: del senatore
0: un cazzo
3: Romeo.
0: Della vita in futuro.
3: Come?
0: Ma che
3: ragazzo,
0: musei,
3: scusa.
0: Scusi,
1: però,
0: ma dai, Giuseppe,
1: voglio rubare una cosa su questa, qualche secondo, ma tra Romeo e Salvini tu sei anche distante.
0: Allora, io sono distante, Salvini non lo posso vedere.
1: Ah,
0: mio fratello, sai che non ci parlo, lo vedo forse una volta all'anno, però se devo scegliere scelgo il mio fratello. Perché? A parte che con Salvini, questo è il mio umile parere, mio fratello non ho neanche sentito. Cioè, secondo me Salvini sta facendo perdere una fracca di voti alla Lega.
1: Vabbè, questo,
0: e questo lo sanno tutti, non c'è bisogno di. Secondo me mio fratello sta portando avanti i suoi ideali da una vita, le sue battaglie storiche, e secondo me mio fratello merita tutta la vita. Poi lo sai, Giuseppe Salvini non lo posso vedere,
1: cioè
0: dai.
1: Tu secondo te andrebbe cacciato dalla Lega domani mattina?
0: Chi, Salvini? A voglia subito, dai, si dovrebbe dimettere, perché
3: nessuno
0: è una persona che
3: lui,
0: non
3: però,
0: vede
3: però,
0: risultati, si dovrebbe dimettere,
3: cioè, ma nessuno si è candidato.
0: Se io Giuseppe ti faccio una promessa che devo, che ne so, qualificare un quartiere e non riesco a farlo, mi devo dimettere.
1: Ma Vannacci ti piace?
0: Vannacci per forza, tutta la vita,
1: cioè,
0: Vannacci.
1: Oggi voteresti Vannacci?
0: Sì, sì, sì, Vannacci.
2: Ma si vede,
0: tutta
2: ma
0: la
2: si
0: vita
2: vede. E l'elettore perfetto di Vannacci. E l'elettore perfetto di Vannacci, cafone e aggressivo contro le donne. Lei odia le donne.
0: Ma dai,
2: cafone
0: ma basta queste cose qua,
2: contro le donne.
0: E adesso io vado in giro
2: lei
0: nudo come le puttane.
2: Insimo.
0: E nessuno mi
2: lei
0: deve dire niente.
2: Lei è un livello insimo con le donne.
0: Volete la parità dei sessi, posso andare in giro anche in mutande se voglio.
2: E guardi, mi può puntare il dito quanto vuole. Io non ho paura veramente dei soggetti come lei.
0: Io te l'ho detto
2: lei
0: prima.
2: È di un livello
0: Briganti,
2: insimo,
0: io te l'ho detto prima. O ti cazzo
2: insimo,
0: la lingua in bocca o
2: insimo,
0: te lo tiro fuori qua fuori dalla zanzara.
2: Ma
0: devi solo decidere cosa scegliere. Devi solo decidere cosa scegliere.
2: Che
0: o con la lingua o andiamo dall'altra parte.
2: Che le mando un decreto per stare lontano da me.
1: Grazie, italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente ormai risolto, si verificano code sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Sempre sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, code per un altro incidente tra l'innesto con la tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo. Ci spostiamo poi sulla 11 Firenze-Pisa Nord, si rallenta a causa di un veicolo in avaria tra Altopascio e Chesina Ozzanese verso Firenze. Tutto grazie dell'attenzione, a più tardi.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18

0: 30 settembre c'è tu Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera cari ascoltatori di Smart City, la prima volta che ne ho sentito parlare mi è sembrata una delle migliori trovate tra le tante che abbiamo raccontato qui a Smart City. L'idea fondamentalmente è questa: nelle giuste condizioni geologiche è possibile iniettare nelle rocce profonde acqua satura di CO2, di fatto acqua frizzante, e tirare fuori idrogeno. Il proverbiale, insomma, due piccioni con una fava: si sequestra l'anidride carbonica e si produce combustibile green in un colpo solo. È l'ultima evoluzione di un filone recentissimo della ricerca, nato dalla scoperta circa 20 anni fa che esistono degli accumuli di idrogeno sotterraneo, detto idrogeno naturale o idrogeno bianco. Da un lato è partita l'esplorazione geologica alla ricerca di questo tipo di giacimenti, ne abbiamo parlato anche ieri, dall'altro si è capito come questo idrogeno si produce e che questa produzione può essere anche forzata, stimolata, e addirittura che è possibile associarla al sequestro geologico della CO2. E ora, a confermare questa possibilità, ci sono anche le primissime evidenze sperimentali. Ne parliamo con la nostra esperta di questa materia, Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata, Chiara.
3: Grazie, buonasera.
2: Allora, che cosa ha dimostrato questa ricerca che si è svolta all'Università di Austin, negli Stati Uniti?
3: Hanno dimostrato che prendendo dei piccoli frammenti di rocce, mettendoli in un reattore di laboratorio insieme ad acqua, CO2 a 90 gradi e a una pressione abbastanza elevata, si forma idrogeno e si precipita carbonato di calcio o di magnesio. Quindi i due piccioni con la fava è stato veramente dimostrato. Questo è durato in un processo di 133 giorni, quindi relativamente breve, quindi un processo che potrebbe migliorare la tecnica, appunto, di unire il sequestro mineralogico della CO2 e la produzione di idrogeno.
2: Ecco, sì, perché si formano dei carbonati che sono dei sali, ma di fatto sono lo stesso materiale di cui sono costituite le dolomiti, per capirsi, la roccia calcarea, si forma calcare, lasciami dire così, e poi si libera in questo processo idrogeno. Allora, questo è accaduto in un laboratorio, quindi un test in piccolo. Passare dal laboratorio al campo, anzi in questo caso sotto il campo, cioè non è automatico.
3: Sì. No, assolutamente non è automatico. Questi sono i primi test di laboratorio. Ovviamente noi dobbiamo capire quanto è efficiente la reazione, cioè quanta produzione di idrogeno abbiamo con questa reazione, quanto può essere lunga nel tempo, ma anche dobbiamo capire come evitare possibili effetti di microsismicità indotta, e quindi dobbiamo capire i volumi in gioco, cioè quanto abbiamo un aumento di volume o diminuzione di volume durante il processo.
2: Della roccia sottoterra, perché se il volume rimane uguale, esatto, rimane tutto fermo, e quindi uno,
3: esatto,
2: dice no, perfetto.
3: Perfetto. Per fare questo dobbiamo aumentare gli esperimenti che sono in corso, che anche il nostro istituto di geoscienze sta facendo, e poi anche fare un progetto pilota, cioè andare in una zona test e iniettare CO2 e acqua e vedere quanto idrogeno si forma, per quanto tempo, quant'è la velocità di reazione, quali sono le controindicazioni da una parte o anche le conseguenze da evitare dal punto di vista reologico, cioè come si muove il terreno o no, è questa la grande domanda. Quello che noi vogliamo fare è che non si muova.
2: Certo. Comunque, diciamo, il commento tecnico è che sarebbe una figata pazzesca se si riuscisse a fare questa roba. Insomma, dai, insomma, sequestrare la CO2 e in cambio ottenere idrogeno. Ecco, a Austin lavoravano sui basalti, voi anche al CNR, ma prima o poi ne parliamo perché sta arrivando un articolo scientifico, ma hai detto lavorate invece su altri tipi di rocce. Insomma, ci state lavorando anche voi,
3: sì.
2: Ok? Che ci sono in Italia, insomma.
3: Certo, molte.
2: Incrociamo le dita, ci risentiamo. Grazie ancora una volta, Chiara Boschi.
3: Grazie a voi.
2: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Transizione green, nuovi marchi all'orizzonte, listini sempre più complessi, il mondo dell'auto sta cambiando. Insieme al mercato stanno cambiando anche i concessionari, che oggi non sono più semplici saloni espositivi, ma dei veri e propri consulenti di mobilità, degli esperti pronti a guidare gli automobilisti tra nuove tecnologie e servizi di ultima generazione. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Carlo Valente, co-founder del progetto Top Deal Italia. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a te, grazie agli ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto vogliamo ricordare che cos'è questo progetto?
2: Certamente, il progetto Top Dealers Italia nasce giusto 10 anni fa, nel 2016, e vuole selezionare e premiare i migliori dealer concessionari d'Italia, un po' come la guida rossa per quanto riguarda i ristoranti. E come la guida rossa noi abbiamo la guida dorata chiamata guida Top Dealers Italia.
1: Una guida che sarà presentata tra pochissimi giorni, l'edizione ovviamente 2026 a Milano il 1° ottobre. Quali sono secondo te i nodi principali da sciogliere per ridare fiducia a questo mercato?
2: Sono moltissimi e infatti ne parleremo con autorevoli rappresentanti del settore distributivo, ricordando che abbiamo anche la fortuna di avere patrocini di Agnasa, Asconauto, Motus E, Wiga e Urai, e i focus saranno fondamentalmente sul noleggio e remarketing e sull'automotive digital marketing ai tempi della intelligenza artificiale.
1: Un concessionario, quello di oggi, che come dicevamo prima si deve trasformare sempre di più in un consulente, quindi non è più un semplice venditore. Come stanno evolvendo le reti di vendita italiane per rispondere a questa esigenza?
2: In maniera molto efficace, come giustamente ricordato, sono ormai consulenti della mobilità e visto tutto questo caos, a noi piace definirli degli psicologi della mobilità, perché proprio devono mettere sul lettino o sulla poltrona comodissima dei loro accoglienti showroom, concessionarie, certo. E lì praticamente devono analizzare i loro problemi, perché effettivamente il caos è totale.
1: Insomma, presto vedremo accanto alle tradizionali poltrone, alle sedie, delle sale d'attesa, dei concessionari, anche dei comodi lettini da analisi psicologica. Ecco, tu prima parlavi di intelligenza artificiale, ovviamente non può non essere presente in tutti i dibattiti, anche quelli che sono legati al mondo dell'automotive. Al di là di questo, al di là dell'impatto della guida autonoma, quali saranno i nuovi trend che sposteranno maggiormente gli equilibri del settore nei prossimi mesi?
2: Ma diciamo che si sono già spostati, il problema è come gli stessi giganti americani hanno detto: attenzione, perché l'intelligenza artificiale va governata, altrimenti rischiamo il patatracche. Nel mondo della consulenza della mobilità o dello psicologo della mobilità importa l'uomo. Se noi deleghiamo tutto alla macchina, che è comodissima per accelerare certi processi, rischiamo di perdere la persona, che è basilare.
1: E allora, appuntamento il prossimo 1° ottobre a Milano con la 4ª edizione della guida Top Dealers Italia. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Carlo Valente, co-founder del progetto Top Dealers Italia. Grazie per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie mille a voi.
1: E speriamo che i psicologi della mobilità non debbano trasformarsi presto in psichiatri, vista la situazione attuale. Grazie Carlo, l'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20.55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
6: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
7: Colesterolo? O ti senti così?
8: Ah!
7: O ti senti ACT?
8: Ah.
7: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: Della spesa per il PNRR. No.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
17: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con
19: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
18: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
20: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
22: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
23: A me non interessa la forma, interessa la sostanza. Se non è lo scostamento, ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
24: E continuano, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un po' di tensioni dentro la maggioranza di centrodestra dopo i dati Istat di ieri che hanno certificato che l'Italia è ancora nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Ieri Salvini aveva detto no, assolutamente non possiamo fermarci a questo 0, ci vuole uno scostamento di bilancio per la manovra e per gli investimenti previsti di diversi miliardi. Dice solo io per l'infrastruttura ho speso 8 miliardi e quindi devono rientrare questi 8 miliardi, però lo hanno frenato. Oggi è un po' corretto il tiro, diciamo, beh, se non possono essere questo scostamento così ampio, però deve essere una manovra coraggiosa. Ieri l'aveva frenato Forza Italia, oggi anche Fratelli d'Italia che dice no, insomma i conti pubblici vanno mantenuti in ordine e quindi dobbiamo continuare a seguire questa politica economica senza sforamenti, proprio per poi rientrare nella procedura dalla procedura di infrazione. Quindi sarà ancora, diciamo, questo l'argomento centrale

0: della politica con le opposizioni poi che hanno attaccato anche Giorgia Meloni, che ieri faceva riferimento a 36 anni fa di Mattarella sulla questione del tetto agli stranieri a scuola. Ci occuperemo poi dell'Assemblea Generale dell'ONU, 81esima edizione, partita ieri. Oggi è soprattutto il giorno delle due grandi guerre in primo piano, che sono la guerra russa contro l'Ucraina e quella americana contro l'Iran. Hanno parlato sia il presidente iraniano Pezeshkian che poco fa il presidente ucraino Zelensky. E poi avremo in collegamento da Los Angeles, speriamo di riuscirci a collegare con il giovane regista che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Per i vostri commenti, riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti, soltanto scritti in un audio, al 349 238 6666. Possiamo partire con la sintesi della giornata. Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra i bambini uccisi dai bombardamenti americani e dice: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino Zelensky chiede di fermare Putin e sottolinea: noi non abbiamo scelto la guerra ma abbiamo scelto di non perdere la libertà. Politica italiana, continuano le tensioni nel centrodestra dopo i dati di ieri dell'Istat che fanno permanere l'Italia nella procedura di infrazione. Dopo Meloni anche Giorgetti punta il dito contro l'istituto di statistica. Varato intanto in via definitiva al Senato il disegno di legge delega sul nucleare. L'operaio 22enne morto a Roma, il Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar. Partiamo quindi dall'81esima Assemblea Generale dell'ONU, che è in corso a New York. Al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di ieri di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, dice Pezeshkian, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, mostrando poi le foto di bambini iraniani uccisi dalle bombe americane. Sul fronte della guerra russa contro l'Ucraina, poco fa l'intervento all'ONU di Zelensky, che ha chiesto di fermare Putin auspicando che il presidente cinese Xi Jinping possa avere un ruolo decisivo, e ha sottolineato: noi non abbiamo scelto la guerra ma abbiamo scelto di non perdere la libertà. Come vi dicevo, tra poco ne parleremo nel corso di questa puntata. La politica italiana, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Le prime centrali potrebbero arrivare nel 2033, così ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
1: L'Italia riapre formalmente la porta al nucleare con un provvedimento che esclude le grandi centrali tradizionali e limita il perimetro di azione esclusivo ai reattori modulari di piccola e media taglia. Una giornata storica per l'Italia, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, principale sostenitore della legge delega. Da oggi scatta dunque il conto alla rovescia di 12 mesi per l'approvazione dei decreti attuativi, senza i quali il provvedimento rischia di restare lettera morta. Decreti che, assicura il ministro, verranno presentati entro l'anno, mentre le prime centrali sono previste verso il 2033-2034. Il governo dovrà redigere anche un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione con il coinvolgimento dei comuni. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, commenta la premier Meloni, una scelta coraggiosa e di buon senso. Il PD parla invece di propaganda, una delega vastissima che rinvia a domani le decisioni essenziali. Mancano i costi, i tempi, mancano le coperture, una legge che non riduce di un euro la bolletta di una famiglia. Anche per i 5 Stelle il governo vende promesse che il nucleare non può mantenere. Per AWS, centrali costosissime che non daranno alcuna risposta al caro bollette di oggi, una follia economica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: E dopo le cattive notizie arrivate ieri dall'Istat, come vi dicevo, sul rapporto deficit-PIL al 3,1% lo scorso anno, e l'Italia che resta quindi nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, una buona notizia invece è arrivata oggi dall'OCSE, che ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano. Il PIL crescerà quest'anno dello 0,9%, prima dell'estate era prevista invece una crescita dello 0,5%. Sentiamo Stefano Scarpetta, capo economista dell'OCSE, al microfono di Sebastiano Barisoni.
2: La revisione al rialzo dal 0,5 al 0,9 per l'Italia dipende, uno, dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
0: E oggi sulla politica economica sono arrivate le parole del ministro Giorgetti al Question Time alla Camera.
3: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
4: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
3: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
5: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
3: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sempre Salvini alla festa del quotidiano Il Tempo ha parlato della sua attuale posizione all'interno della Lega, dice: sono stato eletto l'anno scorso, posso andare avanti altri 3 anni, se ho la fiducia andiamo a correre a vincere le prossime elezioni, altrimenti sapete cosa ha detto, rimetto il mio mandato. Ora la cronaca con la morte sul lavoro al Colosseo, il giovane operaio rocciatore lavorava per conto di una ditta in subappalto, l'inchiesta della procura è per omicidio colposo, l'anfiteatro è stato chiuso al pubblico.
6: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbragatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi, di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate, memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ancora un caso di un ragazzo, un giovane maschio pianificava un'aggressione contro la sua professoressa. I ragazzi sono molto scossi, come anche gli insegnanti, ha detto la preside dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni stava pianificando l'aggressione alla sua professoressa di italiano con un coltello.
7: Un'aggressione progettata, un coltello nascosto nei bagni della scuola ed un piano condiviso in una chat Telegram. E quanto sarebbe emerso alla Lamezia Terme, dove un ragazzo di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile avrebbe pianificato di aggredire la propria insegnante di italiano. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni compagni che avrebbero segnalato le intenzioni del giovane ad un adulto. I carabinieri avrebbero quindi intercettato i messaggi online e sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. Nel corso di una perquisizione domiciliare domiciliare sarebbero stati sequestrati anche il cellulare e alcuni abiti utilizzati dal giovane nelle fotografie pubblicate sui social. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, il ragazzo non aveva mai dato segnali di particolare problematicità. Tra le ipotesi sul movente ci sarebbe il risentimento per una bocciatura subita lo scorso anno. La dirigente parla di una situazione grave, ma sottolinea anche l'importanza della rete tra scuola, famiglie, studenti e forze dell'ordine. L'istituto sta ora programmando interventi di sostegno psicologico e incontri di prevenzione con gli studenti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
0: E ora la piaga globale che colpisce in tutto il mondo, questa volta l'orrore in Costa Azzurra. Un uomo di 29 anni è stato fermato lunedì in un'area di sosta

0: dell'autostrada 8 nel sud della Francia, con il cadavere dell'ex compagna nell'auto. Il corpo era stato fatto a pezzi e nascosto in sacchi di plastica. La scomparsa della ragazza, una 25enne brasiliana, modella, era stata segnalata alla polizia di Nizza da un amico che aveva riferito di essersi recato nell'abitazione della donna e di aver visto un uomo uscirne con delle borse mentre l'appartamento era appena stato ripulito. L'uomo è un pregiudicato per reati stradali e altri legati al traffico di stupefacenti. Negli Stati Uniti, dopo un'odissea legale durata oltre 6 anni, è arrivata una nuova sentenza a New York per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente nel suo appartamento a Manhattan l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Dopo l'annullamento di una precedente condanna, due successivi processi andati a vuoto, la sentenza segna un importante punto d'arrivo nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni che ha dato il via al movimento globale Me Too. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, Weinstein, 74 anni, dovrebbe presentare ricorso, ma è ormai probabile che rimarrà dietro le sbarre almeno fino alla fine dei suoi 80 anni. Il governo, parliamo di scuola, sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab, lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà i nuovi arrivi. Gli studenti appena approdati in Italia saranno previste deroghe e fondi, 14 milioni, ne abbiamo parlato anche ieri, per il potenziamento dell'italiano. Il ministro poi assicura: nessuno scontro col Quirinale, non vogliamo ghetti. Poi l'avviso dei vescovi per la campagna elettorale, che dicono le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola e si lavora insieme. E siamo al cinema, sarà L'Estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. Lo ha deciso il comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. È un film nuovo, di genere, di un giovane autore, si legge nella motivazione, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica. L'Estranea concorrerà per la shortlist dei 15 migliori film stranieri selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre. L'annuncio delle nomination è previsto per il 21 gennaio e poi la cerimonia di consegna degli Oscar a Los Angeles il 14 marzo. Los Angeles con la quale, come vi dicevo, dovremmo riuscire a collegarci direttamente appunto con il giovane regista. Intanto piccola pausa pubblicitaria e cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchi di aggiornamenti in diretta, ovviamente tutto tassativamente in diretta, la sintesi della giornata vi ho appena raccontato e poi approfondimenti con gli ospiti su alcuni temi in primo piano che voi potete naturalmente commentare attraverso la pagina Facebook di Effetto Note, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti a WhatsApp 349-238-6666. E direi ovviamente di partire subito col primo tema. Ieri raccontavamo di questa doccia fredda, tanto per usare insomma frasi fatte, comunque una notizia negativa per il governo ma anche per l'Italia, certificata dai dati Istat, paese il nostro che rimane nella procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo, per questo 3,1. Sapete che secondo i vincoli europei, che tendono appunto a cercare di mantenere sotto controllo i conti pubblici degli stati che ne fanno parte, non bisognerebbe superare il deficit del 3% sul PIL, di disavanzo insomma, di maggiori uscite rispetto alle entrate. E però è arrivata questa notizia che resta la procedura di infrazione per questa piccolissima frazione. Giorgetti ieri, ministro dell'economia, ha detto vabbè, ne usciremo dalla procedura di infrazione nel 2027, dice, ne prendo atto con rammarico, ma nel centrodestra si è creata una certa tensione perché il vicepresidente del Consiglio Salvini, che è leader della Lega, ha attaccato l'Europa per la logica surreale dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la manovra di miliardi, dice, soltanto per quello che riguarda il mio ministero, solo a me come ministro servono 8 miliardi, dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, quindi a me dello zero virgola in più e meno interessa zero. Però subito Forza Italia, e quindi l'altro grande alleato di Giorgia Meloni, di cui appunto Tajani è presidente e quindi l'altro vicepresidente del Consiglio, ha frenato subito con Nevi, il parlamentare Nevi, che ha detto calma e gesso, bisogna gestire i conti con oculatezza, come ha detto del resto Giorgetti. Le opposizioni subito all'attacco hanno detto il governo ha fallito, vada a casa, è una questione anche di danno reputazionale a livello internazionale. E a questo punto saluto con molto piacere Manuela Perrone, firma politica del Sole 24 Ore. Cara Manuela, buonasera a te e bentornata qui a Effetto Note.
14: Buonasera Roberta, grazie mille.
0: Manuela, allora ora resta ovviamente, perché queste tensioni, perché da una parte il governo è stretto tra la manovra di bilancio che deve essere presentata entro il mese prossimo e che non potrà essere espansiva al di là di quello che chiede Salvini, perché le risorse quindi sono quelle che sono, e dall'altra scelte che riguarderanno le spese, il poter accedere alla clausola di salvaguardia europea della flessibilità sulle spese previste per la difesa e per l'energia. E sentiamo allora Giorgia Meloni, perché quello del mettere l'Istat nel mirino è diventato un po' un caso politico. Ieri ne ha parlato Giorgia Meloni fra i vari temi che ha affrontato con Bruno Vespa su Rai 1 e oggi poi c'è tornato anche Giorgetti. Sentiamo allora Meloni che dice l'Istat sottostima gli italiani ma anche il governo.
15: Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state rivisti a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat sottostimi gli italiani o sottostimi il governo.
0: E quindi dice Giorgia Meloni, diceva ieri, e poi dopo si è visto invece che le previsioni dovevano essere al rialzo, anzi i risultati poi dovevano essere corretti al rialzo. E Giorgetti oggi è tornato ancora sui dati Istat.
16: Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita,

0: questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6, oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni, e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
1: Così quindi ha parlato Giorgetti oggi al Parlamento, al Question Time, e poi Giorgetti ha detto: dobbiamo rafforzare le rilevazioni dell'Istat che non sono sempre compatibili con le esigenze. Dice: il continuo aggiornamento dei dati Istat, seppure trovi il suo fondamento in precise esigenze statistiche, innegabilmente ha un impatto rilevante ai fini delle decisioni di bilancio nazionale, in quanto modifica ex post parametri utilizzati nella procedura di sorveglianza fiscale europea. Allora è intervenuto su questo il capogruppo al Senato del PD Boccia, che ha detto: Giorgetti è sorprendente, i conti non tornano e lui incolpa l'Istat del deficit. Dice: l'Istat ha certificato che il rapporto tra deficit PIL è ancora al 3,1%. Leggo le parole di Giorgetti e dice: un rovesciamento sorprendente significa che se non si può cambiare cura si cambia il termometro. Che ne pensi, Manuela?
2: Penso che, come sempre, quando le aspettative vengono deluse si cerca di trovare un capro espiatorio. L'Istat era già finita nel mirino di Palazzo Chigi e di Fratelli d'Italia ad aprile, quando c'era stato il primo dato sul deficit che era rimasto sopra il 3%, e già in quell'occasione si era cercato di individuare delle responsabilità in chi poi fa i conteggi. Mi sembra più, diciamo, interessante invece rimarcare come dentro la coalizione quelle che le tensioni che sembravano sopite con la prospettiva di una legge di bilancio elettorale e quindi molto espansiva, giustamente lo ricordavi anche tu, una legge di bilancio che già nella maggioranza si sognava da 30 miliardi, ecco, in questo momento quelle tensioni si sono come dire di nuovo riaffacciate e rendono complicata la navigazione da qui in avanti, e anche complicati ragionamenti sulla data del voto. A mio avviso il punto chiave, diciamo, di questo siparietto che sta andando in scena anche dentro la maggioranza in queste ore, è capire quando effettivamente si arriverà a un punto di sintesi di tutte le valutazioni su quando converrà al centrodestra di rimisurarsi con la prova delle urne.
1: Per esempio ieri Emilia Patta diceva: beh, a questo punto, se questa è la situazione, sicuramente questa sarà l'ultima legge di bilancio di questo governo, si andrà a giugno. Tu che previsioni fai? Così me lo scrivo e vediamo, faccio il super enalotto.
2: Sicuramente io propendo per la primavera, anche perché prima non vedo la primavera, diciamo tra aprile e giugno. Ripeto, le valutazioni sono tutte in corso, certo, e poi magari saranno smentite, come sempre può accadere, però è chiaro che anche da parte di chi osserva le dinamiche del governo, come noi che facciamo questo lavoro, sembra che quella spinta propulsiva che comunque ha permesso all'esecutivo di tagliare il record di longevità proprio il 4 settembre scorso, sì, si sia un po' esaurita. Adesso abbiamo due appuntamenti importanti. Il primo è il tornante della legge elettorale, per capire se al voto si andrà con le nuove regole che questa maggioranza ha voluto sfornare,
1: e che dovrebbe passare, se non sbaglio, scusa Manuela, metà ottobre?
2: Sì, e non è appunto un tornante semplicissimo, perché sarà accompagnato uno dalla fiducia e due da una serie di voti segreti fino al voto finale. Quindi ogni passaggio da questo momento in poi è un passaggio in cui si rischia l'incidente parlamentare. Esatto. Quindi sarà interessante vedere come si andrà a votare, cioè con quali regole andremo a votare, poi condurre in porto la legge di bilancio, su cui comunque non regna un pessimismo cosmico, questo va detto, non sarà espansiva come si desiderava, ma si cercherà di individuare quelle misure bandiera, alcune per ogni partito, in modo tale da permettere alla maggioranza di raccogliere consensi, no? La campagna è già partita con l'addio al bollo auto, diciamo che si proseguirà in quella direzione.
1: E addirittura si dice che potrebbe essere in forse quello, perché da una parte

0: a febbraio, quindi tra quelle cifre che dovranno essere quantificate nelle prossime settimane, a ottobre, comunque in tempo per essere utilizzati per le misure della legge di bilancio e altre economie, io credo che comunque questa legge di bilancio co consentirà all'esecutivo di confermare alcune cose. Sappiamo che Fratelli d'Italia è attenta al ceto medio, che quindi vuole continuare sulla strada dell'allargamento della platea della riduzione IRPEF. Sappiamo che Meloni ha già promesso il rinnovo della detassazione degli aumenti contrattuali, insomma, alcune misure arriveranno nonostante la mancata uscita dalla procedura anticipata.
1: A questo
0: Ma
1: proposito, sentiamo invece per la Lega Salvini, che appunto ieri ha detto no, ci vuole uno scostamento di bilancio di miliardi, oggi un po', diciamo, ha ridotto il tiro.
2: a me non interessa la forma, interessa la sostanza. Se non è lo scostamento, ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa, che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani, essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
1: E poi invece questa mattina, 24 Mattino, Osnato, capo responsabile economico di Fratelli d'Italia, a sua volta ha frenato, insomma, più compatto con Forza Italia che non con la Lega di Salvini.
3: Io sono sempre molto più prudente del vice premier Salvini. Credo che sia giusto cercare investimenti, cercare appunto sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto, ripeto, in questi ultimi quattro leggi di bilancio, e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici. Non ho questo mantra, ma tendenzialmente non credo che sia la cosa migliore da fare in questa circostanza.
1: Quindi, insomma, sembra che prevalga questa linea, Manuela Perrone. Invece, per chiudere, un altro argomento che ha suscitato le reazioni delle opposizioni, qua è più una questione di tensione nel centrodestra, con le opposizioni appunto che dicono che il governo ha fallito nella sua politica economica, vada a casa. Ieri Meloni, fra i vari temi affrontati con Bruno Vespa, è tornata sulla questione delle sue proposte sulla scuola, che dovrebbero essere discusse domani in Consiglio dei Ministri, e con la questione del tetto agli studenti stranieri del 30%. Poi è stato specificato dal ministro Valditara che riguarderà solo gli studenti che non conoscono la lingua italiana, al di là di provenire da altri paesi o di essere di famiglie straniere, eccetera. E poi l'eliminazione del burka e del niqab, che per fortuna, quanto al burka, nelle scuole si vede molto poco per le ragazzine, si vede nelle strade per le donne, per fortuna a scuola molto, molto meno. E lei, rispetto alle reazioni delle opposizioni e soprattutto all'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice e aveva detto una serie di cose, che la scuola è la principale leva dell'integrazione, che non bisogna creare muri o ghetti, lei, ha risposto così.
4: Oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso e
2: Senta,
4: quindi mi pare
2: Presidente.
4: che sia giusto portarla avanti.
1: Allora, al di là di quello che hanno detto i dirigenti scolastici, della fattibilità o meno, di quello che succederà, le opposizioni tutte compatte all'attacco di Giorgia Meloni, dicendo che non ha il senso dello Stato, che non porta rispetto al Presidente della Repubblica, che è garante, insomma, della Costituzione, della Repubblica, eccetera. Che ne pensi di questa risposta di Giorgia Meloni?
0: Ma ha cercato di reinterpretare a suo vantaggio le parole del Presidente della Repubblica, ampliando distanze che erano state già evidenti in altri momenti di questa navigazione tra Palazzo Chigi e il Quirinale, e in qualche modo cercando di chiamare Mattarella su un terreno che non è di Mattarella, cioè chiamare Mattarella sul terreno politico, mentre come sappiamo tutti, il presidente è un arbitro. Quindi, diciamo, io lo leggo come un altro segnale di difficoltà, ma anche un segnale politico. Questa campagna elettorale non farà sconti. È una campagna elettorale in cui Giorgia Meloni si trova ad affrontare l'elemento inaspettato del

0: concorrenza a destra del generale Vannacci. Roberto Vannacci. E come abbiamo visto nelle ultime settimane, anche queste norme, questo posizionamento su alcuni temi cari al generale, come il rischio di islamizzazione della società, come appunto il pugno duro contro gli stranieri, si sono andati accentuando ed è probabile che continueremo a vederli accentuati. Un ulteriore elemento di tensione nella coalizione, perché se la Lega rivendica la primogenitura di queste proposte, Forza Italia non è stata esattamente sulla stessa linea. Ricordiamo che anzi ha proposto diciamo di superare la legge sulla cittadinanza,
1: sì, aveva parlato
0: esatto,
1: anni
0: anche con vigore, quindi diciamo che anche questo spostamento a destra della coalizione interroga sulla possibile perdita invece del voto moderato.
1: Questo sarà molto interessante. Allora, qualcuno scrive: il super bonus non è apparso ieri mattina, lo sanno da sempre, se non fanno bene i conticini che vadano a casa. Il problema, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, è il gasolio a 2,7. E poi invece un altro messaggio, dice: il presidente Mattarella sarà un arbitro probabilmente di parte, molti accusano Mattarella di essere di parte. Invece qualcun altro scrive: questa volta se il governo riesce a ottenere le votazioni di maggioranza per le nuove centrali nucleari di ultima generazione per la nostra produzione di energia elettrica, non bastano più i costi di allora del 1987, di oltre 30 miliardi di lire di allora buttati, che è equivalente a 3 finanziarie annue di governo, che poi col referendum fatto di paura di alte disinformazioni. Un lunghissimo messaggio di questo ascoltatore Lino, che non riesco a leggere tutto chiaramente. Beh, c'è anche, diciamo, oggi è stata dato il via libera definitivo, no, alla legge che istituirà le nuove centrali. Si parla del 2031-33, mi sembra avesse parlato Pichetto Frattin. Comunque, per il momento, cara Manuela Perrone, penso che ci possiamo lasciare qui, almeno che tu non volessi commentare qualcosa a proposito di Mattarella e qualcuno che dice no, non è un arbitro imparziale.
0: No, è stato inopportuno citare delle circolari di quando il presidente era ministro dell'istruzione.
1: 36 anni fa.
0: Esatto, in un'Italia completamente diversa, in un contesto completamente diverso, che miravano a obiettivi completamente diversi. Quindi, diciamo, ripeto, fa parte del gioco politico, però il rapporto tra istituzioni forse richiederebbe una maggiore prudenza.
1: Chiarissima come sempre la nostra Manuela Perrone, buon lavoro allora al Sole 24 Ore, Manuela. Ciao.
0: Grazie.
1: E buona serata. Pausa di riflessione, ma torno a momenti.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano.

0: aiutano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
6: Vi presenta... Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 24 settembre. Un nucleo perturbato si avvicina all'Italia. Tempo stabile, ma sulle regioni centrali tenderà a peggiorare, con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo, se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora, con temporali sul versante adriatico. Scarica l'app del meteo.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
11: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
12: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
13: E con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
12: E con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
15: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
16: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
17: E se state ascoltando Effetto notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente della politica italiana, adesso invece andiamo sugli scenari di crisi internazionali. E che sono ovviamente sul tavolo dell'Assemblea Generale dell'ONU nella sua 81esima edizione. Ieri il discorso molto duro del segretario generale Guterres, che ha parlato appunto delle guerre, tutte le guerre nel mondo, le principali, la guerra russa contro l'Ucraina, la guerra in Iran, e ha parlato molto duramente della guerra a Gaza, e per quanto riguarda la Cisgiordania ha evocato lo spettro della pulizia etnica e ha detto le fratture nel mondo sono diventate dei canyon. Poi c'è stato lo show del presidente americano Trump, che fra le altre cose ha detto: io ho portato la pace mentre gli altri stavano a parlare, a guardare, io ho agito. E vabbè, oggi invece è stato proprio, sono stati protagonisti davvero le due maggiori guerre, quelle con tutte le conseguenze internazionali a cui assistiamo da anni per quanto riguarda la guerra russa contro l'Ucraina, e da diversi mesi, da febbraio, quella invece nei confronti dell'Iran. Oggi il primo il presidente iraniano Pezeshkian.

0: Anna, nel suo discorso all'ONU, ha detto: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, e ha presentato delle foto dei bambini uccisi negli scontri, nei bombardamenti americani. A quel punto la delegazione degli Stati Uniti è uscita dall'aula. E poi dall'altra parte invece la guerra russa contro l'Ucraina, con Mosca che gela gli appelli al negoziato con l'Ucraina, dicendo: non ci sono i presupposti. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto: siamo pronti ai negoziati, ma senza sospendere le ostilità. Saluto Riccardo Alcaro, analista di geopolitica, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro, bentornato.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Molto intenso è stato il discorso di Zelensky, che credo abbia terminato poco fa lì all'ONU. Partiamo un attimo dall'Iran. Pare che comunque dietro le quinte continuino i negoziati con gli inviati speciali di Trump, però i media hanno fatto sapere che i Pasdaran, quindi guardiani del regime iraniano, hanno detto che l'incontro tra il ministro degli esteri Araghchi e Witkoff, l'inviato di Trump, non è autorizzato. E questo ci dimostra ancora una volta che cosa? Che il regime iraniano in qualche modo è diviso al suo interno? C'è il gioco delle parti?
1: È una narrazione molto presente in Occidente, quella di un Iran paralizzato dalle divisioni interne, alla quale però io non credo tantissimo. L'Iran ospita senz'altro diverse opinioni, perché è in una situazione talmente drammatica che non può che produrre diverse sensibilità e preferenze di policy. Però allo stesso tempo io ritengo che la leadership centrale alla fine convogli un consenso più generale, nel senso che c'è chi spinge per una politica più dominata dall'aspetto militare, quindi dall'escalation e la controescalation, che bisogna essere pronti a rispondere colpo su colpo, e che questo è ciò che porterà gli Stati Uniti al tavolo negoziale, e chi invece dice: dobbiamo fare un'apertura diplomatica più credibile, in modo da invogliare, incentivare gli Stati Uniti a venire al tavolo negoziale. Però tutte e due queste correnti di pensiero convergono sul fatto che la situazione ideale per l'Iran è tornare a una qualche forma del memorandum d'intesa firmato a Islamabad lo scorso 17 giugno, che aveva per qualche settimana fermato le operazioni militari e le ostilità, e che poi però è naufragato da metà luglio in poi. Perché quel memorandum d'intesa consentirebbe all'Iran darebbe all'Iran un allentamento economico, la fine del blocco navale, uno sblocco di almeno parte dei fondi iraniani che gli Stati Uniti hanno fatto congelare all'estero, e forse anche un possibile allentamento sulle sanzioni sull'esportazione di petrolio, senza che questo gli tolga del tutto una certa influenza sul passaggio stretto.
0: Chiaro. Invece, per quanto riguarda l'altro fronte, il discorso di Zelensky, che ha detto fra le altre cose: Putin non può vivere senza la guerra, bisogna fermarlo, ha detto è il paziente zero, deve essere fermato se non si vuole che il suo male lo porti anche altrove, dice non si fermerà all'Ucraina. Poi ha detto una cosa molto forte, dicendo: noi non abbiamo scelto la guerra, ma abbiamo scelto di non perdere la libertà. E un auspicio che ha lanciato ancora una volta Zelensky è: vorrei incontrare Xi Jinping, che domani invece incontrerà, ma non all'Assemblea dell'ONU a cui non partecipa Trump, e sarà molto importante quell'incontro. Dice: vorrei incontrarlo per parlargli di pace, perché penso che lui possa avere una grande influenza per spingere Putin alla tregua. Pensa questo lei, Alcaro?
1: Ma sicuramente la Cina ha un potenziale di influenza sull'Iran, ha un potenziale di influenza sulla Russia e quindi indirettamente sull'Ucraina. La questione è che la Cina non è intenzionata a sfruttare quel potenziale nella direzione delle preferenze dei paesi occidentali, che nell'Ucraina significherebbe abbandonare o quantomeno ridurre il sostegno che i cinesi hanno dato alla Russia. Ricordiamo che

0: il sostegno cinese, la Russia avrebbe avuto difficoltà a mantenere in piedi la macchina bellica. E per quanto riguarda l'Iran, io credo che la Cina, questo, diciamo, la Cina non ha un interesse a un mantenimento di uno stretto di Hormuz in cui il passaggio è irregolare, non è ancora tornato ai livelli pre-guerra. E teme anche le potenziali conseguenze di disturbi nel passaggio dello stretto di Bab el-Mandeb fra Oceano
1: Controllato da
0: Indiano,
1: aiuti, sì.
0: diciamo influenzato o minacciato dagli Houthi e Mar Rosso. Detto questo, i cinesi prima di muoversi vogliono capire bene qual è effettivamente il vantaggio che
1: Per
0: per
1: loro.
0: loro verrebbe, e da questo punto di vista la Cina non ha mai mostrato realmente una volontà di ergersi a attore proattivo per la sicurezza internazionale, si attiene a dei principi piuttosto generici di sovranità, di integrità territoriale, di sovranità statale, su cui però poi per il caso dell'Ucraina fa delle eccezioni. Non credo che sia arrivata a maturare la convinzione che deve cambiare rotta su questo, perché alla fine il suo interesse principale è mantenere il suo sviluppo industriale ed economico, e per questo non è disposta a mettere a rischio, diciamo così, le sue relazioni con stati con cui comunque ha dei buoni rapporti, e non è disposta a fare favori, diciamo, gratuiti agli Stati Uniti.
1: Grazie Riccardo Alcaro, come sempre, analista dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie, buona serata.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a voi.
1: C'è la viabilità e poi dovremo collegarci con Los Angeles.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Airmec, campioni del clima.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona serata, siamo giunti all'ultimo appuntamento di questo mercoledì. Dobbiamo segnalare code a tratti per lavori sull'A4 Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. L'A1 Milano-Napoli è chiusa per lo svolgimento di alcuni lavori. Tra Melegnano e l'innesto con la 58 verso Napoli rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina e fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa in direzione Milano tra l'innesto con la direttissima e Rioveggio. È tutto, grazie della vostra attenzione, passate una buona serata, a domani.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
10: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
1: E parliamo di cinema, finalmente, di grande cinema. In questo caso si tratta dell'Estranea di Paolo Strippoli, che, pensate, notizia di oggi, rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. Nella motivazione, il comitato richiesto dall'Academy scrive: un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica. E gli sono arrivate talmente tante telefonate a Paolo Strippoli che ha pensato, ha detto che fosse successo qualcosa, forse è morto qualcuno. Per fortuna non è così, Paolo Strippoli è una grandiosa notizia. Buonasera e grazie della disponibilità, Paolo, da Los Angeles in diretta.
11: Buonasera,

0: Buonasera. Sì, erano le 3 di notte, quindi ho sentito squillare il telefono da tutte le parti. Ho detto, cazzo, potrebbe essere qualcosa di brutto, invece è una notizia meravigliosa.
1: Paolo, ricordiamo giovanissimo, 33 anni, in passato tra l'altro assistente alla regia di Gianni Amelo, un grande regista, ha vinto il premio Solinas, hai già firmato altri 3 film. In questo caso si tratta di un film poi molto particolare, fra l'altro, no? Per la scelta, un thriller horror è il tuo, L'estranea.
0: Sì, è sicuramente un thriller psicologico, ha degli elementi horror, ma è più che altro, è prima di tutto un mystery, è un film, io lo definisco un puzzle, no? Perché scena dopo scena si compone un'immagine che arriverà solo alla fine, è un mistero che si svelerà solo negli ultimi minuti del film.
1: E infatti non vogliamo spoilerare, come si dice, però qual è l'anima in particolare di questo film? E naturalmente si chiede, è normale, no? Qual è stata l'ispirazione? Perché questo film è così particolare, un mystery appunto, come dici tu?
0: È un mystery che racconta la storia di una famiglia.
1: Collegamento con Los Angeles, proviamo a riprenderlo Paolo Strippoli, vediamo se... Pronto?
0: Mi
1: Ecco,
0: sentite? Mi sentite?
1: adesso Paolo, sì, è andata via la linea.
0: Perdonatemi, sono
1: Sei a
0: in
1: Los
0: macchina.
1: Angeles, tra l'altro, sì. Quindi dicevi,
0: Sì.
1: l'ispirazione da dove ti è venuta di un film così particolare?
0: L'ispirazione parte dall'idea che ognuno di noi, per proteggere chi ama, fa dei patti con delle estranee o con degli estranei. Abbiamo una persona accanto con cui facciamo dei patti che potrebbero essere immaginari oppure no, pur di salvare le persone a cui vogliamo bene. E questo film racconta di una madre che farà dei patti molto pericolosi, pur di non far cadere la propria famiglia in cattive acque, ecco.
1: Non aggiungiamo altro. Paolo Strippoli, Carlo Verdone, grande insomma, figura del nostro cinema, ha detto: il cinema è in mano ai giovani, ci vuole un ricambio generazionale, se no i film saranno sempre fatti dai soliti attori, soliti registi che non sempre però riescono a centrare l'obiettivo. Tu evidentemente l'hai centrato intanto l'obiettivo, e tra l'altro sei giovanissimo, appunto 33 anni. Ti sorprende che abbiano scelto te il tuo film?
0: Guarda, è chiaramente una sorpresa, non me l'aspettavo. Poi io sono molto contento, penso che sia un film che parla contemporaneo e del contemporaneo. Io credo che sia un film anche molto divertente. Io ho provato a fare questo film pensandomi anche spettatore, no? Ho cercato di fare un film che sicuramente ha delle tematiche e un racconto importante dietro e anche una necessità importante, però è un thriller, è un film che a me piacerebbe vedere e scoprire al cinema. Infatti questo film, ecco, mi dà tanta soddisfazione vederlo con delle persone perché è pieno di colpi di scena e quando vedo le persone che si divertono, ecco, mi diverto pure io.
1: Questo è l'obiettivo naturalmente per chi fa del cinema come te. Grazie Paolo Strippoli, mi raccomando L'estranea, ovviamente siamo ben felici di invitare a vederlo, L'estranea di Paolo Strippoli, che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Oscar, quindi un grande orgoglio. Grazie Paolo Strippoli da Los Angeles, grazie molte.
0: Grazie
1: Grazie
0: mille,
1: e buon
0: grazie a voi.
1: cinema. Ciao Paolo. E adesso ci lasciamo, i prossimi aggiornamenti a tra poco.

0: malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
2: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
1: E come faccio ad averli?
2: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste.

0: Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
1: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 22:04 minuti.
19: GR24, Il Sole 24 Ore.
18: E a questo punto della giornata, questi fatti principali: Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra i bambini uccisi dai bombardamenti americani e dice siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino Zelensky chiede di fermare Putin, auspica l'intervento di Xi Jinping e sottolinea noi non abbiamo scelto la guerra ma abbiamo scelto di non perdere la libertà. Politica italiana, continuano le tensioni nel centrodestra dopo i dati di ieri dell'Istat che fanno permanere l'Italia nella procedura di infrazione. Dopo Meloni anche Giorgetti punta il dito contro l'Istituto di statistica, varato intanto in via definitiva al Senato il disegno di legge delega sul nucleare. L'operaio 22enne morto a Roma, il Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. Cinema, sarà l'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar, e lo avete sentito, proprio Strippoli qui in collegamento con Effetto Notte in diretta da Los Angeles. E con questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi e Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21:00.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria lo hanno già anticipato i nostri GR24. C'è una buona notizia ogni tanto in questo periodo in cui, diciamo, le buone notizie mancano, e riguarda, chiaramente ci occupiamo di economia, riguarda le proiezioni, le prospettive e le previsioni economiche, perché oggi l'OCSE ha rialzato in generale la crescita economica prevista per il 2026 a livello globale dal 2,8 al 2,9%, ma ha rialzato anche e soprattutto quella di alcuni paesi, tra cui c'è l'Italia, non di poco, nel senso che dallo 0,5 quest'anno dovremmo chiudere allo 0,9. Uno può dire 0,5, 0,9, ho capito, è quasi il doppio rispetto alle attese. L'ha rialzata anche per la Francia, dallo 0,5 allo 0,7, la Germania, l'area euro viaggerà intorno all'1%. Che cosa ne deriva? Beh, ne deriva intanto il commento complessivo dell'OCSE, che nonostante tutti gli elementi molto forti di crisi bellica, energetica, Hormuz, Mar Rosso e quant'altro, c'è stata una tenuta e una crescita anche superiore alle attese formulate ad aprile. Vari motivi, ne parleremo con il capo economista dell'OCSE nella seconda parte del programma, ne dico due dei principali. Il prezzo del petrolio, di cui fra poco mi occuperò come ogni giorno, è alto, ma non ha rotto, diciamo, livelli, è meno alto delle attese, mettiamolo in questo modo. Perché? Perché c'è stato un forte calo della domanda cinese, che era una domanda che veniva fornita soprattutto dal passaggio a Hormuz, e c'è stata anche la capacità di riaggiornare le rotte del petrolio, quindi trovare altri canali. Poi nel caso specifico c'è stata anche una tenuta più forte delle attese dei consumi. Nel caso dell'Italia, appunto, dove si passa da uno 0,5 a uno 0,9, si aggiunge l'effetto degli investimenti del PNRR. E questa è la buona notizia, cioè complessivamente oggi ci sono anche i dati sui PMI, quindi gli indicatori dei responsabili acquisto compositi, cioè che mettono assieme le indicazioni che arrivano nel mondo dei servizi e nel mondo della manifattura. Sono tutti in Germania, Francia e nell'area euro sopra i 50 punti, quindi sopra il livello che determina la differenza tra recessione economica e crescita economica. La media dell'area euro è a 53, è il livello più alto da 3 anni e mezzo. Anche in Germania è salito a sorpresa a 53,8 punti da 51,8, e anche in Francia è al livello più alto da 2 anni. Qual è alla fine, diciamo, il comune denominatore di tutti questi dati? È che c'è una tenuta quest'anno dell'economia decisamente più forte delle attese. Ora, so già che alcuni iniziano a dire male con la benzina, il gasolio, e non sto dicendo che poi non vi siano problemi economici, sto dicendo che, e poi c'è l'OCSE fa notare che l'applicazione dell'intelligenza artificiale ha aumentato anche un po' la produttività. La classifica europea, ultimo e penultimo, no, guardi, lo 0,9 italiano, visto che l'Europa è prevista crescere dell'1%, è abbastanza in linea con la media europea. La Francia crescerà un po' meno di noi, dello 0,4 è stato rivisto allo 0,7, la Germania un po' più di noi, all'1,1, la Spagna si conferma con questa crescita al 2,6%, però no, non siamo gli ultimi, è comunque una revisione importante. I dolori, tra virgolette, dovrebbero arrivare l'anno prossimo se continua la crisi energetica, perché l'accumulazione, cioè il susseguirsi del tempo, dei mesi in cui Hormuz lavora a singhiozzo a essere buoni, beh, va a pesare poi. Tant'è che lo stesso OCSE dice, guardate che l'anno prossimo tutta la crescita mondiale sarà più bassa, vale per l'India, vale per la Cina, e varrà anche per l'Europa sostanzialmente invariata. Per l'Italia l'anno prossimo dovremo fare lo 0,6%, perché finisce l'effetto PNRR. Parleremo di questo, ma anche della polemica che continua su quello che è successo ieri col deficit al 3,08-3,1%, perché vi è tornata anche la Presidente del Consiglio ieri, Giorgia Meloni, perché ha detto sostanzialmente l'Istat continua a sottostimare la crescita, quindi ha fatto la battuta: o sottostima il governo, sottostima gli italiani. Allora, è vero,
che lo diceva già ieri ai nostri microfoni Carlo Coltarelli, dal post-Covid che l'Istat, ma non solo l'Istat, perché l'Istat poi si muove utilizzando parametri europei, tant'è che poi c'è Eurostat, che è la stessa OCSE, anche stavolta ha rivisto al rialzo la crescita. È vero che dal post-Covid c'è una difficoltà a intercettare la crescita finale, tant'è che quella del 2024 è stata rivista dallo 0,7 allo 0, all'1,1%, è tanto, cioè è il 30% in più, anche 40%. Nel 2025 anche qui la revisione è stata dello 0,5 allo 0,6, con la possibilità che venga rivista ulteriormente. Perché questo è importante in un paese che viaggia al 3% di deficit PIL? Voglio dire, ce ne potremmo fregare se avessimo un deficit al 4%, perché cambierebbe poco, 4,1 o 3,8 o 3,9. Se invece sei su quella soglia che determina la differenza tra essere in procedura di infrazione, cioè sopra il 3% di deficit, o essere fuori dalla procedura di infrazione, quindi poter utilizzare la flessibilità che ti concede l'Europa per l'energia, per la difesa, le clausole di salvaguardia, beh, quando te la giochi su 0,2 di decimali è chiaro che sei molto sensibile a questo. Lo dico perché, per non essere appunto demi viege, questo vale e varrebbe per qualunque colore politico di qualunque governo. Qualunque governo, se vede che per uno 0,1-0,2 può fare un certo tipo di manovra o un'altra, cedere determinata flessibilità oppure no, beh, è chiaro che sei molto sensibile se per caso l'Istat ha sottostimato il denominatore del rapporto deficit-PIL, perché se per caso venisse fuori che il PIL è cresciuto ulteriormente più di quanto stimato, avresti un rapporto deficit-PIL probabilmente sotto il 3%, perché aumenta il denominatore. E da lì è comprensibile il nervosismo politico. Poi c'è stata anche una critica del vice ministro, se ho ben visto la rassegna stampa oggi, Leo, che ha detto insomma come è stato possibile sbagliare la stima sul deficit. Lo abbiamo spiegato ieri, ci sono stati due fattori che hanno fatto saltare le previsioni del governo. Uno ad aprile, e si chiama super bonus, anche se ridotto al 65%, ha tirato, al di là delle frodi, 4 miliardi, ha tirato per 4 volte le stime iniziali, 8 miliardi. E questo è arrivato ad aprile come prima doccia fredda, nel senso che già si vedeva che c'era un esborso per le casse dello Stato più alto delle attese. Nello specifico però poi quello che è successo e che ha fatto, diciamo, in qualche modo così, che ha acceso le critiche del sottosegretario Durigon, un errore tecnico burocratico mostruoso, ha detto, perché il Tesoro aveva sottostimato di circa 2 miliardi le uscite in conto capitale dello Stato. Nello specifico 1 miliardo e 300 milioni in più per i partenariati pubblico-privato, e che per esempio il termovalorizzatore di Roma, la linea 4 e 5 della metropolitana di Milano, vari ospedali in Italia, e altri 700 milioni di spese in più realizzate da ANAS e Ferrovie. Ora, da questo punto di vista è chiaro che 2 miliardi hanno ulteriormente appesantito il deficit, ma ripeto, tutto mi sorprende tranne che il nervosismo e in qualche modo anche il rammarico del governo quando te la giochi per uno 0,1-0,2. Anche di questo parleremo poi di un tema che riguarda molto la borsa e quindi Pirelli, perché ieri in chiusura del programma è arrivata la notizia che Pirelli ha annunciato un piano di investimenti da 1 miliardo di euro negli Stati Uniti, e intanto Marco Tronchetti Provera ha rafforzato la sua quota, e quindi dal 26%, 26,6, sale al 29,9 e consolida il ruolo di primo azionista davanti alla cinese Sinochem, e poi c'è la ceca Lumina Crown che ha il 14%. In questo modo la quota che fa capo Marco Tronchetti Provera raddoppia rispetto al 2017. Attenzione, perché il 29,9 è il livello massimo per la legge che tu puoi raggiungere, altrimenti poi dal 30 scatta l'obbligo di
offerta pubblica di acquisto. Però è il segnale che, insomma, lo dico in maniera molto così, cerco di essere diplomatico, il ruolo dei cinesi si sta via via riducendo dentro Pirelli. Sappiamo che lì era dovuto intervenire il governo, Golden Power, perché c'era una grossa criticità nel momento in cui i cinesi avevano la quota di maggioranza relativa, per gli Stati Uniti Pirelli diventava un'azienda con controllo, seppure di maggioranza relativa, cinese, e quindi non diventava impossibile esportare i pneumatici di nuova generazione, quelli che dentro hanno il microprocessore di Pirelli, negli Stati Uniti, perché vanno ad acquisire dati sensibili che potrebbero essere utilizzati dalla Cina. Il fatto che la maggioranza relativa fosse di un cinese faceva definire gli Stati Uniti la Pirelli come un'azienda controllata dai cinesi. Ecco perché è importante vedere quanto si riuscirà a diluire la quota cinese, come sembra appunto che stia avvenendo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo, stavo guardando un po' di messaggi. Dunque, sei contento che oggi le borse sono in ribasso? No, devo arrivare adesso fa commentare le borse. Basta propaganda col 110. Io non faccio nessuna propaganda sul 110. Il governo fallisce, tu sei felice? Non mi sembra proprio. Io ho detto anche ieri che tifo sempre Italia e tifavo Italia anche nel caso in cui se il deficit fosse stato sotto il 2,9%. Sì, l'anno scorso la crescita nel 2024 è stata stimata di oltre il 40%, dallo 0,7 all'1,1%. Qualcun altro mi dice meglio così, altrimenti avremmo usato i soldi pubblici per motivi elettorali. Ma guardate, da questo punto di vista, già ieri lo stesso Cottarelli diceva: ma sai, non è così drammatico, perché non hai sanzioni vere e proprie, se resti in procedura di infrazione ma non hai sanzioni. Ho visto che perfino il responsabile economico del PD, Misiani, che non può certo essere accusato di essere filo governativo, dice: vabbè, ma andiamo in questo momento, con tutti i problemi che abbiamo, bisogna andare con un'espansione economica, quindi non dico chi se ne frega del deficit, ma lo 0,1, 0,2 non sono la nostra priorità. Io tifo sempre Italia. Dunque, l'andamento dei mercati. I mercati hanno avuto un andamento molto altalenante, perché chiaramente guardano quasi esclusivamente alla crisi internazionale. A questo proposito devo però dare un aggiornamento, perché sapete che tutto il fronte oggi è anche ONU, di varie dichiarazioni, ma poco fa è arrivata la notizia, adesso la sto cercando di riprendere, eccola qua. Rubio, il ministro degli esteri americano, ha detto gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 che si terrà a Miami. Sarebbe la prima volta da un bel po' di tempo, però ha confermato Rubio di aver invitato Putin. Tornando ai mercati, chiaro che si guarda molto l'andamento del prezzo del petrolio. È tornato il Brent sopra i $100, questo ha penalizzato le borse, che però non stanno perdendo chissà che cosa. Il petrolio è infatti andato a $101, il Brent più 2%, il WTI a 91,6, siamo a un 39% in più da inizio del conflitto sul Brent, a un 37% in più sul WTI. C'era stato invece un andamento diverso, perché Riyadh aveva confermato poi la fine in serata della riapertura dell'oleodotto, non si capisce, lui arrivava a pompare fino a 4 milioni di barili verso il porto di Anbu, il 4% dell'offerta globale, non si capisce se potrà pompare subito alla massima capacità, però insomma intanto l'hanno riaperto. Questo poi però, allora, così come aveva avvantaggiato le borse, adesso poi il petrolio di nuovo a 100 le penalizza un po'. Niente di preoccupante, Milano è invariata in questo momento, Parigi perde lo 0,30%, Francoforte perde lo 0,50%, l'America è tutta negativa, meno 0,40% il Dow Jones, meno 0,50% lo Standard & Poor's, e anche questo contribuisce a penalizzare le borse europee, meno 0,70% il Nasdaq. Tra i titoli, vabbè, bene Eni, più 2,60%. C'è un po' di turnazione oggi sul mercato, Diasol in più 1,90, Avio più 1,90, Brunello Cucinelli più 1,40 come Banco BPM, Leonardo più 1,20, il lusso oggi non va male, Moncler più 1,20%, Amplifon più 1, Ferrari più 1%. Chi perde? Anche qui in maniera molto mista, Unipol meno 2,40, Azimut meno 1,80 come Prismian, Generali meno 1,5 come Lottomatica. L'euro su dollaro leggermente indebolito, quota 1,13, quindi sotto quota 1,14, diciamo che da quando poi la BCE ha alzato i tassi l'euro è sceso da 1,16 e qualcosa a 1,14, adesso è anche 1,13, 1,13,90. La benzina, dove sta andando il prezzo? A 2,155 euro
Il prezzo medio dei carburanti sulla rete stradale nazionale in modalità self-service, siamo a un più 30%. Dal 27 febbraio il gasolio a 2,340 euro al litro, più 36%.

Oggi, tra l'altro, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il DL carburanti nella versione già votata alla Camera. Verrà convertito in legge, doveva essere convertito in legge entro il 25 settembre. Prevede il taglio temporaneo del prezzo del gasolio, quindi disposto a fine luglio, e poi anche i due decreti legge successivi con la proroga fino allo scorso 6 settembre. Poi c'è anche ci sono 11 milioni per l'autotrasporto e un nuovo prestito oneroso fino a 105 milioni per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia. In Francia ieri è arrivata la notizia che il governo ha annunciato la proroga a fine anno degli aiuti destinati a chi fa molti chilometri in macchina, sarà esteso fino alla fine del 2026, riguarda 5 milioni e mezzo di persone. Sono 100 euro di aiuto, praticamente 40 centesimi al litro di carburante per una media di 2 mesi. Hanno ampliato anche gli aventi diritto, che da 3 milioni salgono a 5 milioni e mezzo di persone. Noi ieri abbiamo parlato a lungo dell'allarme di tanti settori industriali. Eravamo al Cersaia Bologna, quindi ceramica, la carta, il vetro, Federacciai. Il tema era, da un lato, i costi fortissimi dell'energia, laddove tu hai come fonte energetica principale il gas, il caso per esempio del vetro e della ceramica, con aumenti, con un'incidenza sul costo finale che dal 10-13-14% sta salendo ormai al 30%. Poi Federacciai, ma non solo, ha chiesto all'Europa di sospendere, tra l'altro, i nuovi ETS, i nuovi certificati quando tu superi certe quote di CO2, che, come ci raccontavano ieri, quando la tecnologia non ti permette di abbattere ulteriormente la CO2, perché per fare la ceramica il massimo che riesci a fare è quello, così come per il vetro, de facto diventano tassazioni in più, perché il principio è anche corretto, spingo l'industria a emettere meno CO2 e quindi a investire in tecnologia e tecnologia di ultima generazione. Se però anche la tecnologia di ultima generazione non riesce a battere più di un certo livello la CO2, hai due possibilità: o spegni, chiudi la fabbrica, o ti compri gli ETS, ma di fatto, siccome non hai alternative, diventano una tassa in più. Altra cosa è spingere l'industria e dire: guarda che ti conviene abbattere, sì, ma realisticamente con quello che è il tipo, con quello che è il processo produttivo. E i paesi dell'Unione Europea sono pronti al negoziato con l'Eurocamera su alcune modifiche. La Commissione aveva proposto una sospensione a tempo indeterminato delle quote di riserve ETS. Comunque, c'è un altro allarme oggi lanciato dal vicepresidente di Confindustria con la delega dell'energia Aurelio Regina. La manovra è anche più complessa. In Veneto stima Confartigianato che per le micro e piccole imprese vi saranno extra costi energetici di 376 milioni. Guardate, anche l'OCSE, pur in un rapporto più positivo del previsto, dice: attenzione che i prezzi di energia restano il tema dirimente. E poi l'America vista come un elemento di rischio più che di crescita, anche per via dei dazi di Trump, che però sul fronte commerciale non sembrano aver dato grandi risultati agli Stati Uniti. Cosa manca? Manca il gas e il prezzo dell'elettricità. Adesso vi arrivo, perché, ripeto, pesa di più l'andamento del gas che l'andamento del petrolio. Il gas è a 73 euro al megawattora, prima dell'attacco era 32, quindi se il petrolio ha fatto alla fine

0: sia un più 100%, anzi un più 125% dal 27 febbraio, e l'elettricità al PUN domani verrà venduta a 209, 210, un anno fa era 114, quindi anche qui siamo quasi al 100%. E riprendiamo dopo il metro per città da questi dati anche di carattere italiano, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: PEC, PEC, PEC.
6: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
7: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
8: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
9: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
13: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Perché?
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
17: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72%

0: quanto il vostro decadimento cognitivo, tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
2: Focus Economia.

8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e, come annunciato, adesso parliamo di previsioni economiche. Guardate, lo ridico volentieri, quello che ha diffuso oggi l'OCSE, ma anche ieri il Centro Studi Confindustria, ha un unico comune denominatore e non vale solo per l'Italia, ma vale anche per l'Italia. C'è una crescita che tiene, non sto dicendo che siamo di fronte a una crescita fantasmagorica, ma con tutto quello che sta capitando, due guerre in corso, Hormuz, il Mar Rosso e quant'altro, la crescita globale tiene al 2,9% quest'anno, con miglioramenti, diciamo, e una tenuta generale. L'Italia viene alzata come previsione allo 0,9%, il governo stima l'1%, anche il Centro Studi Confindustria si spostava verso l'1%, ma viene rialzata di un decimale la crescita prevista anche per il Giappone, allo 0, sostanzialmente viene vista allo 0,8%, l'area euro viene vista all'1%, il Regno Unito all'1,1%, Germania 1,1%, Spagna, vabbè, la solita eccezione, nel 2,5% di crescita quest'anno. Segnalo che la Cina dovrebbe crescere del 4,5%, l'India molto di più del 7%, ma restando, diciamo, gli Stati Uniti del 2,2%. Restando all'area europea, quella che ci riguarda, ripeto, non è una crescita tumultuosa, ma non è neanche stagnazione e men che meno recessione, e mi sembra già una, lo riconosce la stessa OCSE, che ha alzato non male per l'Italia, allo 0,9 contro lo 0,5, invece ha confermato lo 0,6 per l'anno prossimo, e questo già fa capire che l'anno prossimo cresceremo meno, effetto PNRR, adesso vi arriviamo. L'altro tema riguarda, dopo le dichiarazioni di ieri anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice l'Istat o sottostima l'Italia, gli italiani o sottostima il governo, quello a cui faceva riferimento ieri il professor Cottarelli. Cioè è anni dal post-Covid che l'Istat rivede sempre al rialzo la stima iniziale del PIL, e qui c'è il sospetto, nel 2024 abbiamo fatto più 1,1, la stima iniziale era più 0,8, l'anno scorso, ce l'ha detto ieri l'Istat, abbiamo fatto più 0,6, la stima iniziale era più 0,5. Attenzione, la differenza per esempio del 2024 sono 8 miliardi e mezzo di euro in più, la differenza dell'anno scorso sono 7 miliardi di euro in più, visto che, diciamo, abbiamo per poco mancato la soglia del 3%, non è un dettaglio. Sulla soglia del 3% segnalo quello che diceva, vedo già molti messaggi, diceva ieri Gianni Trovati, ad aprile c'era stata una sorpresa dovuta al super bonus, al di là dei 4 miliardi di frodi beccate, che stava tirando anche nella versione 65% molto più delle attese, e questo era stato il primo gelo d'aprile. Ieri quello che è successo è che, oltre all'effetto del super bonus di cui abbiamo già parlato, si è sommata una maggiore spesa per investimenti di 2 miliardi, di oltre 2 miliardi, che non era stata prevista. Ecco perché anche Durigono oggi dice sostanzialmente è stato un errore tecnico, il sottosegretario burocratico mostruoso. Quindi, insomma, ci sono 700 milioni di spese realizzate da ANAS e Ferrovie non preventivate in tempo utile, poi i partenariati pubblico-privato un altro miliardo, 300 milioni, insomma lì c'è stata una sottovalutazione, chiamiamola in questo modo, delle spese ulteriore, oltre al superbonus. E allora, grazie da un lato al capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Scarpetta.

0: E grazie anche al professor Riccardo Trezzi, che è docente di macroeconomia all'Università di Pavia e coordina il centro di ricerca Underlying Inflation. Buonasera Trezzi.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora, Scarpetta, le faccio ascoltare, conosce già quello che ha detto il ministro Giorgetti, che ha detto riguardo le vostre stime: sono migliorate le stime dell'OCSE, non siamo in coda all'Europa.
2: Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita, questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni, e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
0: Allora, partiamo da qui con appunto il capo economista dell'OCSE, Stefano Scarpetta. Dicevo, tutte le previsioni, non tutte sono state riviste a rialzo, però possiamo intanto dire che è stata evitata non tanto la recessione, ma la stagnazione economica, con un andamento migliore complessivamente anche per l'Italia. Poi arriveremo al PNRR. A che cosa è attribuibile una maggior tenuta dell'esportazione e del commercio internazionale rispetto alle attese?
3: Ma diciamo, c'è una storia generale a livello globale, perché come appunto lei ricordava abbiamo rivisto a rialzo leggermente le previsioni di crescita per l'economia globale dal 2,8 al 2,9% per il 2026. Ci sono due fattori, diciamo. Uno, che il mercato del petrolio ha reagito meglio di quanto avevamo previsto con la chiusura dello stretto di Hormuz. C'è stata una forte correzione della domanda che ha seguito la riduzione dell'offerta, ma in qualche modo siamo stati capaci di affrontare quello che è stata la chiusura dello stretto di Hormuz e il fatto che 3 miliardi di barili di petrolio non sono passati allo stretto e non hanno raggiunto i mercati. E questo è stato grazie a due fattori: da un lato appunto la riduzione della domanda, una forte riduzione dell'importazione da parte della Cina, un aumento però della produzione di altri paesi produttori di petrolio, l'utilizzo delle riserve strategiche e appunto una riduzione dei consumi di energia e di petrolio. Questo è un fattore. Il secondo è che sicuramente l'economia a livello globale, in alcuni paesi come Stati Uniti, Cina, ma anche in Europa, la produzione legata al digitale e all'intelligenza artificiale ha contribuito in maniera significativa alla crescita della produzione industriale aggregata e anche della crescita economica. Quindi questi due fattori ci hanno permesso in qualche modo di affrontare in maniera migliore di quanto sarebbe stato la crisi energetica, che invece persiste, perché le nostre previsioni di giugno, seguendo i mercati spot, avevamo assunto appunto che la crisi sarebbe risolta, diciamo, nel terzo o quarto trimestre del 2026. Quindi luci sul 2026, ombre nel 2027, perché il perdurare della crisi energetica, il rialzo dei prezzi del petrolio e del gas, soprattutto la competizione fra Asia e Europa nel gas liquido, ovviamente pesa sulle prospettive di crescita del prossimo anno.
0: Allora sì, quindi petrolio, la reazione cinese di far calare la domanda e anche le rotte alternative, quello che lei ben ricordava, un impatto meno forte del previsto, un po' di aumento della produttività dovuto alle tecnologie e intelligenza artificiale. Questo vale in generale, lo dico agli ascoltatori. Tra l'altro oggi sono usciti gli indici PMI, quindi dei responsabili acquisti compositi, cioè che mettono assieme sia servizi che manifattura, e dell'area euro è migliorato, è ai massimi degli ultimi 3 anni e mezzo, a 53,1 punti. Ricordo sempre che 50 punti segnalano la differenza tra espansione economica e recessione economica. Anche in Germania è salito a sorpresa a 53,8, in Francia ha avuto questo indice la maggior crescita degli ultimi 2 anni ed è appunto sia spinto dall'indicatore PMI dei servizi e un po' meno dal manifatturiero. Comunque, diciamo, la Francia è sopra il 50 punti, l'Italia dov'è? La Germania dov'è? La Francia, tra l'altro, voi l'avete rivista come crescita dallo 0,4 allo 0,7%. e quindi rivista

0: sia per l'Italia che per Germania e Francia. Ecco perché Giorgetti dice non siamo certo gli ultimi, la Francia cresce un po' meno di noi, secondo le vostre stime quest'anno. Veniamo all'Italia, Scarpetta. Oltre ai fattori che lei ha già citato di carattere internazionale e quindi tenuta del commercio, effetto impatto sul petrolio meno, non che non sia stato grave, ma meno grave delle attese, e un po' di aumento di produttività nell'area euro, sull'Italia pesa in senso positivo anche l'ultimo anno del PNRR?
1: Assolutamente, diciamo la revisione al rialzo dal 0,5 a 0,9 per l'Italia dipende uno dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
2: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festivalnazionaleeconomiacivile.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it. Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: attrezzi. La Meloni faceva riferimento al 2024, quando la crescita è stata dell'1,1 e non dello 0,7-0,8 stimato. 2025 è stata dello 0,6-0,1 in più, ma se va indietro, e quindi non riguarda solo il governo Meloni, lo dico con molta tranquillità, la crescita è stata rivista da post-Covid sempre al rialzo. Ora, un anno può capitare. Può capitare anche di avere qualche decimale di errore di anno in anno, però che sia sempre per difetto è strano. Quello che voglio dire è che va bene se un anno fai uno 0,1-0,2 in più rispetto a quello che avevi previsto e l'anno dopo fai un meno 0,1-0,2. Che tu abbia sempre previsto meno fa venire il sospetto che ci sia qualcosa che sfugge. Se ho ben capito, voi immaginate che possa essere anche l'andamento del mercato del lavoro?
1: Sì, allora, dunque, diciamo che se vogliamo tornare indietro nel tempo, il PIL del 2021 a un certo punto era stato rivisto addirittura di 21 miliardi, quello del 22 di 34 miliardi, quello del 23 di 43 miliardi e così via. Quindi andiamo avanti da circa 5 anni con queste revisioni e, come è stato ricordato, le revisioni vanno praticamente sempre nella stessa direzione. Allora, dal punto di vista statistico i modelli sbagliano, va ricordato che le prime previsioni, cioè le prime stime che gli istituti di statistica ci forniscono, sono basate su delle informazioni che sono molto incomplete, poi vengono riviste nel corso del tempo quando gli istituti di statistica hanno accesso ha delle informazioni più complete, come per esempio la composizione degli occupati, piuttosto che i margini delle imprese, i bilanci delle imprese e così via, le nostre dichiarazioni dei redditi, per esempio. E quindi è normale che nel corso del tempo le prime pubblicazioni vengano riviste. Quello che non è normale, però, giustamente come diceva lei, è che vengano riviste sempre nella stessa direzione, perché proprio sì, anche dal punto di vista statistico quello che insegniamo, diciamo, in università è che se un modello sbaglia sempre nella stessa parte, il modello ha un problema, naturalmente. Allora, perché lo vediamo? Beh, ci sono sostanzialmente delle ipotesi. Diciamo che la cosa che è da capire è che le prime stime, quelle diciamo durante l'anno, le stime trimestrali del PIL, sono basate su dei modelli statistici che estrapolano delle relazioni storiche, quindi si basano sostanzialmente su delle relazioni del passato. Quando l'economia però cambia e cambia così rapidamente come è cambiata durante il Covid e poi post-Covid, questi modelli naturalmente tendono a riconoscere il cambiamento con ritardo e quindi tendono a fornirci una stima che è basata, sì, sul comportamento precedente.
0: Okay. Questo diciamo l'ho capito, però torniamo al punto, che è una stima sempre per difetto. Allora, non è che l'aumento dell'occupazione, che è stato molto forte in tutti questi anni post-Covid, ma anche la qualità di questa occupazione, noi abbiamo visto soprattutto tempi indeterminati, quindi trasformazione di tempi determinati in indeterminati, riduzione dei contratti di collaborazione, abbia cambiato anche le modifiche di consumo. Adesso non faccio lo statistico, però chiaro che se io lavoro e ho un contratto a tempo determinato, o meglio ancora a tempo indeterminato, magari ho anche qualche sicurezza in più sui consumi. Forse hanno sottostimato i consumi prodotti dai nuovi assunti. Cioè, la sensazione è che ci fosse sempre un aumento dell'occupazione molto forte a cui non seguiva mai un parallelo aumento del PIL.
1: Sì, esattamente. Questa era la nostra tesi. Io, per la verità, questa cosa la scrivo sui giornali e non solo da 2-3 anni a questa parte. Ed è basato esattamente su questa cosa, cioè il PIL ovviamente è l'indicatore principale dell'andamento economico che abbiamo, però non è l'unico, e gli altri indicatori, come per esempio il valore aggiunto, le ore lavorate, la composizione degli occupati, per esempio a tempo indeterminato, il gettito fiscale, tutti questi restituivano un'immagine che era molto più robusta, molto più forte di un andamento economico rispetto a quella del PIL. Per esempio, come diceva lei, infatti è stato per l'appunto rivisto, cioè parte della revisione, gran parte della revisione di ieri arriva per esempio da una revisione dei consumi delle famiglie, deriva proprio dalla posizione degli occupati, che è cambiata moltissimo, perché abbiamo molti meno autonomi, abbiamo molti meno tempo.
0: E questo, secondo me, l'Istat non riesce a intercettarlo. Guardate, qui stiamo tutti andando nel campo dell'ipotesi, ma è chiaro che una collaborazione ti dà meno sicurezza, quello che stavo dicendo. Un occupato a tempo indeterminato. So che poi molti sono state persone che hanno scelto di non andare in pensione, ma a maggior ragione anche lì hai una disponibilità economica maggiore. C'è stata di fondo, ripeto, non riguarda solo il governo Meloni, lo dico a chi mi scrive, è dal post-Covid, che è come se fosse saltato la capacità di fotografare con esattezza, non che non fotografi, con esattezza, e sottostimato l'impatto sui consumi e quindi sul PIL dell'aumento degli occupati. Nessuno avrà mai la certezza, ma io intanto ringrazio il professor Riccardo Trezzi e il capo economista dell'Ocse Stefano Scarpetta. Do appuntamento a voi a domani dalle 17 in poi.

0: Borsa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
15: Sono le 23.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è un paziente zero, va fermato. Intanto a chi viene colpita la sede del suo partito. Nucleare, via libera definitivo del Senato al DDL delega, Pichetto prime centrali nel 2033. Operaio morto, il Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepis. In apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Donald Trump. E poco fa anche le parole del presidente ucraino Zelensky, e mentre interveniva all'ONU a Kiev, raid russo contro la sede del suo partito. Sentiamo.
17: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate

0: Teheran, mentre i falchi Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Rakhchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
1: He is patient zero, the one from whom...
0: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica, e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buonsenso, ha commentato la Premier Meloni. Opposizioni all'attacco, una follia economica, una legge senza copertura. Le prime centrali potrebbero arrivare nel 2033, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Sentiamo la sua voce.
3: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
2: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di domani a chiusura al pubblico dei propri siti, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti. La perizia dovrà chiarire la dinamica. Da quanto emerso, Moretti sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. E ora in chiusura lo sport con gli europei maschili di volley. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
4: Sì, buonasera. Quarti di finale a Torino per l'Italia di Fefè De Giorgi. Serata difficilissima perché azzurri al momento sotto 2-7-1 e 15 pari nel quarto parziale contro la sorprendente Finlandia. Italia che parte bene, vince il primo set per 25-21, poi il secondo parziale va ai finlandesi in volata 28-26, tracollo azzurro nel terzo set 25-16 per gli scandinavi, trascinati dall'opposto Jokela, finora per lui 26 punti, e ora nel quarto parziale azzurri che sono stati avanti anche per 3 punti ma che ora conducono solo per 16-15, quindi davvero a un passo dall'eliminazione, speriamo non sia così, ma partita difficilissima. Finlandia avanti 2-1, 16-15 Italia nel quarto set di questi quarti di finale.
2: Grazie allora a Dario Ricci per questi aggiornamenti ed è tutto per questo giornale radio. Ci risentiamo a mezzanotte.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Più tossisci, più ti viene da tossire, avete presente, vero? Parte un colpo, ne arriva un altro e a quel punto sembra quasi che la tosse abbia preso il comando. Perché succede? Perché un colpo di tosse chiama l'altro? Lo chiediamo oggi al professor Claudio Micheletto, direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, past president dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Bentornato professore.
2: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Noi abbiamo i recettori della tosse, che sono particolarmente presenti in laringe, ad esempio, in gola. Quindi quel fastidio che sentiamo in gola è uno degli stimoli più potenti che esista per l'infiammazione. Poi sono soprattutto a livello dell'apparato tracheobronchiale. Noi nella nostra evoluzione abbiamo questi recettori per liberarci le vie aeree dai materiali estranei. E questa è la sua funzione importantissima. Una funzione difensiva, quindi alla fine la tosse è una manovra espulsiva forzata. Il problema è che questa espulsione forzata viene rilasciata a alta velocità, l'aria passa su una mucosa infiammata, per cui già il primo colpo di tosse ne può stimolare tanti altri.
1: Che fare? E adesso insomma, le temperature cambiano, cambia anche l'umidità, la tosse sembra quasi aspettarci al varco. Possiamo fare qualcosa per dissuaderla dal venire a trovarci? Magari.
2: Purtroppo noi adesso stiamo un po' pagando questi sbalzi di temperatura, quindi questo passaggio dal gran caldo durante il giorno a magari l'aria un po' più fresca durante la sera, e questo favorisce le prime infiammazioni, direi. Non ci sono molte infezioni batteriche o virali. Diciamo che l'invito è innanzitutto non esagerare con gli antibiotici, il solito argomento di cui parliamo spesso, nel senso che l'antibiotico serve per un'infezione batterica, quindi per una tosse secca, senza secrezioni, non vale la pena sparare subito, diciamo, col cannone, certo. Ma usare degli antinfiammatori. Certamente fare un po' accortezza a queste condizioni climatiche. Per la maggior parte di queste tossi basta un semplice antinfiammatorio. Diciamo che comunque è un campo molto difficile anche per il medico. È la motivazione per la quale nei mesi invernali più frequentemente ci si rivolge al proprio medico, è in assoluto già valutata per questo. Ed è, può essere legata all'episodio, che però deve risolversi, può essere invece anche sinonimo di patologie respiratorie importanti, croniche, che vanno sicuramente valutate. Quindi diciamo che la durata della tosse può essere l'elemento.
1: Fa la differenza. Grazie professore, ci porteremo un maglioncino comunque per le sere fresche.
2: Facciamo attenzione in questo periodo, ecco. E per tutti coloro che hanno patologie a rischio, tra poco la vaccinazione, mi raccomando.
1: Grazie professore, intanto ci sentiremo, buona giornata, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, state bene.

0: in this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Ho sognato che ero rimasto vedovo.
3: Ah, sognato che era morta la sua?
2: Sì, mia moglie. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese, e alla mia sinistra Padre Agostino.
3: Perbacco, ricorda tutti i dettagli.
2: Sì, come fosse adesso.
3: E nel sogno ho provato dolore?
2: No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo.
3: Perché rideva?
2: Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca, tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse Padre Agostino, e invece mi sono svegliato nel mio letto, era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti, ridi nel sonno.
4: Non è che questa mattina voglia parlare del film indimenticabile Il Vedovo con Alberto Sordi e Franca Valeri, ma ricordo che feci una puntata sul Vedovo in occasione del remake orribile, osceno, dimenticato completamente, non è passato alla storia a nemmeno un mese della sua uscita nelle sale. Parlai quella mattina, era il 2014, era il 31 gennaio del 2014, parlai con un caro amico che aveva scritto un piccolo libro proprio sul Vedovo, che faceva un'analisi della fenomenologia del Vedovo, un'analisi strutturale profonda di quel film, trovando dei sensi profondi, dei significati che nessuno aveva mai immaginato. L'amico era Tommaso Labranca, amico, poi non voglio millantare amicizie, lo conoscevo, ci frequentavamo soltanto quando lui veniva in trasmissione, ogni tanto mi chiamava, collaborai a un suo libro, Labranca Remix, in cui, quando aveva già raggiunto l'apice del suo successo, Tommaso Labranca, ricordate, la persona a cui in maniera molto limitativa viene attribuita la lettura più corrente del fenomeno trash, che è un'emulazione fallita, lui odiava di essere ricordato per il flash. Ne parlo al passato, che Tommaso Labranca poi un giorno è morto in maniera molto prematura, era il 2016, e proprio quest'anno, in questo periodo, si ricordano i 10 anni della sua scomparsa. Un'occasione non per fare un elogio funebre di una persona formidabile, secondo me, dal punto di vista intellettuale. Il paese non se l'è meritato e non so sarebbe ancora meno meritato oggi, ma semplicemente per ricordare tratti del passato alla luce di quello che ho capito in più della complessità del fenomeno culturale contemporaneo grazie a Tommaso Labranca.
5: Pronto? Uè, caro Minelli, ma cosa fa anche a Milano questo caldo?
6: Senta, Nardi, lei mi ha fatto perdere tutta la mattina ad aspettare davanti alla banca. Che ne direbbe se la mandassi in galera?
5: Mi sembra una buona idea. Bene, bravo Minelli, sì, bene, sì. Beh, me la presenti fra 8 giorni, cara. Sigla tutte le pagine, una pura formalità. Firma, Cocca. Perché non firmi?
7: È anche morta.
8: Sorri in questo film cerca sempre di essere qualcos'altro, lui cerca di fare lo svedese, l'inglese, l'abbiamo visto in Australia, in America, in tutti i punti del mondo, ma anche in Italia. Però questa volta è la volta in cui Sorri recita meno da romano. La maggior parte delle battute sono appunto dette, pronunciate, poste in un italiano standard. Quando lui ha un momento di, così, di pensamento, quando è con lo zio, è come se tornasse brevemente a casa e allora scappa qualche cosa di romano, ma sono cose brevissime, perché lui cerca prima di tutto di essere l'industriale che deve salvare l'Italia e poi di inserirsi in questo giro milanese di cui non farà mai parte, anche se poi cerca di farlo con quel terrificante cosa fai a Milano con Sucal. Però non viene mai accettato, tant'è vero che il famoso industriale Fenoglio, 70 miliardi, lo continuerà a chiamare Almiraghi, col cognome della moglie, quasi come se lui non avesse un suo cognome, avesse acquisito quello della moglie potente.
4: Non era improvvisato Tommaso Labranca, un profondo e attento analista del testo, era un traduttore, traduceva mi sembra dal tedesco, una persona si documentava tantissimo, ogni cosa lui scriveva, pensava e diceva, andava a scalfire una profondità di riferimenti culturali che nemmeno era immaginabile nei suoi nella generazione dei suoi contemporanei, degli artisti, degli scrittori, degli opinionisti della sua epoca, che sono tutti sopravvissuti nella fama, e lui è stato, ahimè, abbastanza dimenticato. Ma era logico che fosse dimenticato, era fuori da ogni norma e fuori da ogni regola. Dico soltanto una cosa che mi colpì moltissimo. Noi abbiamo fatto a Melog 11 puntate con Tommaso Labranca nel periodo 2008-2016, l'ultima proprio 2 mesi prima che morisse, e ricordo che parlavamo tante volte di quello che era il vero chiodo nella sua anima profonda. Poi non è che lo dice mai palesemente, sennò sarebbe passato per un rosicone, per uno sfigato. Tommaso Labranca è la persona che costruì il ritorno alle folle applaudenti di Fabio Fazio, che era completamente dimenticato.

0: Il programma Anima Mia, Auretta Berti, Cugini di Campagna, Claudio Baglioni, questa nostalgia mediata in maniera un po' parrocchiale da Fabio Fazio, ma con una profonda, reale, forte scaturigine di sacratoria, ma allo stesso tempo di ammirazione per quello che hanno rappresentato nella storia della cultura popolare da parte di Tommaso Labranca. Tommaso Labranca era il primo autore di Anima Mia. In Anima Mia trasfuso tutto quello che ha visto, riflettuto del fenomeno degli anni 80 e degli anni precedenti. Fabio lo fece suo e poi Tommaso Labranca scomparve e tornò a vivere con piccole collaborazioni, un programmino che riuscì a fare anche a Radio 24, con grande fatica lo mandarono l'estate, che era un programma che oggi ritrovarlo sarebbe una reliquia importantissima. Oggi voglio parlare di Tommaso Labranca, così, perché mi piace ricordare quel tempo, quel periodo, quello che si respirava, non perché voglia fare elogi funebri. Lui sarebbe stato il primo a trasformare l'idea dell'elogio funebre in qualcosa di grottesco. Claudio Giunta, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, Claudio Giunta è un professore di letteratura italiana all'Università di Torino. Ha scritto un libro, l'ha scritto nel 2020, ma oggi rimane il testo più valido per l'esegesi di Tommaso Labranca. Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca. Lei cos'è, della stessa generazione, l'ha conosciuto personalmente o semplicemente ha scelto di diventare esegeta di questo autore abbastanza minimizzato dalla critica generale, dall'appartenenza? Non morì Labranca, se ne accorsero in pochi, pochi ne parlarono, non ci fu questa sorta di riconoscimento postumo di quello che era un pensatore molto profondo, molto articolato, molto originale.
1: Ma lui è morto ad agosto, sa, agosto se uno muore
0: È una
1: lo
0: sfiga,
1: dimenticano
0: sì, morire agosto. È labranchesco morire agosto comunque.
1: È molto labranchesco, sì, infatti lui ha scritto anche delle poesie sulla morte ad agosto ed è morto ad agosto. E poi l'Italia onora in genere i cretini, quindi uno così intelligente difficilmente sui giornali grossi poteva trovare grande spazio. No, no, io ho fatto la generazione successiva, ho 10 anni meno di lui. E non l'ho mai conosciuto, però quando facevo lo studente universitario, negli anni 90, mi ha dato delle idee e mi ha fatto vedere un tipo di discorso, un tipo di scrittura molto diverso da quello che mi insegnavano all'università, che era anche buono, era anche utile, però diciamo complementare. E questo per me è stato, rivelatore. E quindi gli devo molto, un grosso debito nei suoi confronti. Speravo di conoscerlo negli anni 10, quando poi scrivevo sui giornali, l'avevo recensito, però lui è morto improvvisamente e allora come una specie di, come dire, di onorare il testamento di un uomo, parlarne dopo la sua morte, ho sciolto il mio debito scrivendo quel libro che lei ha citato e adesso facendo questa antologia per Mondadori.
0: Lui aveva un rapporto abbastanza particolare con la rete. Nasce in tempi in cui la rete era dominio di pochissimi pionieri privilegiati, ma nasce dal mondo dei fanzine, che è stato il crogiolo di quel tipo di underground che poi lui ha conosciuto, alimentato, di cui ha vissuto. Hanno accostato alla generazione i cannibali italiani, ma rispetto agli altri c'entra un po' poco. I destini sono stati vari. Aldo Nove è finito con la Bacchelli, gli altri non so come si siano dissolti. C'era anche Susanna Tamaro che scriveva contro i cannibali, ma aveva fatto un libro Cannibali, mi ricordo, in cui si parlava di zozzate terribili. Ecco, qual era il rapporto con la rete di Tommaso Labranca?
1: Ma in realtà lui è uno dei primi a usarla perché lui comincia a fare dei siti, blog e cose del genere già negli anni zero, quando la rete è ancora di pochi. In realtà lui per molto tempo ha aperto e chiuso siti e blog, pagine blog, sperando di poter trovare un canale che non fosse quello dei grandi giornali su cui non poteva scrivere. E alla fine capisce che in realtà la rete è un posto in cui si litiga e quindi smette anche lì. E quello che fa negli anni 10 sono delle webzine, una bellissima che si chiama Labranco Tech, che è una rivista tutta quanta digitale, fatta solo da lui e che ha un po' di circolazione. Nell'antologia che abbiamo fatto per Mondadori abbiamo messo alcune pagine. Però in realtà non ha veramente nessun tipo di
0: Ecco, questa
1: visibilità
0: antologia,
1: al di
0: perché
1: fuori
0: l'ha
1: della cerchia.
0: citata, beh, non sono entrato in merito, solo per capire esattamente, perché tra le persone che ci ascoltano ci saranno dei labranchisti sicuramente, quelli che ci ascoltano. Ecco, cosa comprende? Sono testi postumi o è anche una ristampa delle opere di Tommaso?
1: No, io dopo la morte ho cercato per molto tempo di ristampare i libri di Labranca e tutti dicevano interessante, però bisogna comprare i diritti, ci vogliono dei soldi. E alla fine Mondadori mi ha dato ascolto, ha comprato i diritti e abbiamo messo in questo volume che si chiama Dal Popolo al Popolo, Intanto i primi cinque libri di La Branca, cioè Andy Warhol era un coatto, è stato detto Correccio, Charlton Heston, Neoproletariato e la sua autobiografia bellissima che si chiama Il piccolo isolazionista. E poi una coda di testi che lui aveva messo in rete e che erano quasi del tutto irraggiungibili. Poi delle cose che quasi nessuno ha visto.
0: Quindi al momento, a 10 anni dalla morte, esiste un corpus labranchesco che ridà dignità a una persona che probabilmente l'ultimo dei suoi scopi era passare alla storia. Sembrava molto disinteressato di entrare nei circuiti, era molto distruttivo rispetto a quello che faceva. Le cose che i pensieri hanno dato più successo poi alla fine sono quelli che lui destava maggiormente. Era stanco, la parola trash è stata abusata, vilipesa, usata a sproposito per anni dopo che lui scrisse appunto Andy Warhol era un coatto.
1: No, ma lui, se lui volesse, se uno scrive vuole essere letto naturalmente, e quindi lui penso fosse contento del successo che ha avuto come autore televisivo e anche come così pensatore della contemporaneità.
0: Ci dicevamo il rapporto di Tommaso Labranca con la rete, è stato un certo puntista, un precursore, ma non ne ha cavalcato quelli sono stati i filoni che poi hanno dato il successo a molti suoi contemporanei.
2: Ma lui muore 10 anni fa, quando la rete era un'altra cosa, e quindi non ha fatto in tempo a sfruttare quella personalizzazione della rete a cui abbiamo assistito in realtà negli ultimi 5-6 anni. Lui ha fatto delle webzine, ha fatto dei blog, insomma era paradossalmente troppo serio per la rete per come era nei suoi anni.
0: Sì, paradossalmente viene ricordato la storia come una sorta di scanzonato cantore del trash, dei fenomeni che venivano considerati marginali, che lui guardava, analizzava con grande serietà, del barocco brianzolo, questa analisi stilistica delle villette degli arricchiti della Brianza, cose meravigliose. In realtà è una persona serissima. E ci sentiamo tra un istante.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque. Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
13: Vi presenta... Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 24 settembre. Un nucleo perturbato si avvicina all'Italia. Tempo stabile, ma sulle regioni centrali tenderà a peggiorare, con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo, se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora, con temporali sul versante adriatico. Scarica l'app del meteo.it.
15: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
18: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
9: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
20: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
21: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
20: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
21: Ma dai, 10?
20: Ma come 10? Hai detto che si dice 10?
22: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
23: Hai visto attentamente ogni secondo del festival?
24: Purtroppo quest'anno, dopo anni di latitanza, lo sto guardando tutto e ho visto anche tutto Benigni. Tu l'hai visto stamattina soltanto a pezzettini su internet. Dovevi vederlo tutto perché è stata un'esperienza massacrante, quasi 50 minuti, quasi un'ora scolastica.
23: E dovevano anche giustificare il cachet perché c'erano state polemiche il giorno
24: prima.
23: Pagano
24: un tot a minuto evidentemente, comunque 50 minuti penso avrà ucciso chiunque. Io non so, forse Telemortazza di Zola Predosa avrà fatto più odias in quel momento, era veramente insostenibile.
0: Questo era l'indomani del Festival di Sanremo del 2011, 18 febbraio, parlavo con Tommaso Labranca sulla presenza osannata, incensata, santificata, portata sugli altari di Benigna Sanremo, una cosa da far cascare i coglioni a, che ne so, a Sansone. Eppure con Labranca era possibile dire questa cosa qua, dichiararla apertamente. Dovete pensare che in quegli anni non era ancora di moda il cattivismo. I cosiddetti opinionisti cattivisti, che oggi rappresentano probabilmente la fronda più ascoltata, ancora non esistevano, erano lì tranquilli, fermi, facevano le loro cose. Labranca non era cattivo.

0: persona avrà studiato la biografia della Branca, una persona di origine modestissima, il padre faceva il benzinaio, il gommista, la madre era una portinaia, i genitori lo mandarono a fare l'istituto odontotecnico, di fare lui un odontotecnico, ma non era adatto, e poi con grandi sacrifici lo mandarono a un istituto, l'Oxford Institute a Milano, dove divenne poi lui un bravissimo traduttore, una persona portata per lo studio. Però lui non si è mai mosso dal paese d'origine, da Puntigliate. Chi lo conosceva sapeva che ogni tanto faceva delle cene, le feste con gli amici, ma sempre nella sua casetta natale. Il genio del luogo in cui era nato è quello a cui si è sempre alimentato. Non ha mai cambiato, non è mai andato verso la città, al centro, verso i luoghi in cui si masticava comunque le relazioni che contano.
1: Sì, a differenza degli intellettuali italiani che o vanno a Roma o vanno a Milano sperando di essere assunti da qualche parte, lui è rimasto sempre a Pantigliate, che è un paesino vicino a Milano, dell'Interland, non particolarmente ricco, e anche quando ha fatto successo negli anni 90 è rimasto lì. Era una specie di osservatorio sulla realtà vera dell'Italia, e questo gli ha giovato, perché le cose che ha scritto, le più intelligenti che ha scritto, sono proprio cose sulla vita provinciale italiana. E questa tendenza a stare nel posto in cui è nato corrispondeva anche a un vero amore per la città in cui stava. Lui amava molto Milano, cioè non era uno di quelli che parlava male di Milano e detestava anzi quelli che parlavano male di Milano. Beh, adorava la città.
0: La sua analisi del vedovo era proprio perché stava in uno dei luoghi simbolici di Milano, era ambientato.
1: Sì, e poi scriveva i suoi libri in genere nei luoghi pubblici di Milano, cioè nei caffè, nei bar, e la maggior parte, per esempio,
0: dove adesso si trova lei, infatti sento tintinnar di tazzina di caffè, quindi è un'intervista alla Branchesca questa al 100%.
1: Sì, purtroppo è l'ora del pranzo.
0: No, purtroppo, è meraviglioso questo. In qualche maniera, se potremmo fare qualcosa che assomigliasse un omaggio indegno a Tommaso La Branca, lo facciamo labranchizzandoci anche noi in questo momento. Ma andiamo avanti con il personaggio. Lui, i primi libri di successo di cui si cominciò a parlare furono quelli editi dall'editore Castelvecchi, che invece allora fu un grande scopritore di talenti, ne pubblicò tantissimi, in cui c'era appunto questo La Branca Remix, dove chiese a un po' d'amici, dice fammi un capitoletto e faccio un libro antologico, che non era poi il libro paraculesco che uno mette insieme gli articoli di amici, c'era dietro un filo narrativo importante. Io feci un pezzo, mi ricordo, in cui notai il memento mori che suggeriva in un mini market la vicinanza dei pannolini per bambini e pannoloni per vecchi incontinenti. Era qualcosa, un'immagine molto barocca, che vediana, capito? Pagnale si mortale. Tu passi, vedi i pannolini dei bambini belli, colorati per tutte le taglie, per tutte le età. Quelli per vecchi che si pisciano addosso, c'è solo un modello, solo un tipo triste, grigio e via dicendo. Che era molto La Branchesca come immagine, in effetti.
1: Quello era un libro interessante perché è un libro molto precoce, cioè un libro che esce nel 97, se non sbaglio, quando La Branca è nei radar da 2 o 3 anni soltanto, e raccoglie un po' gli intellettuali milanesi che erano suoi amici, suoi competitori anche a un certo punto, e il filo narrativo è quello di prendere delle ossessioni labranchiane o dei temi labranchiani e farne un remix, cioè ricamarci attorno, quello dei pannolini è perfettamente labranchiana, il supermercato è perfettamente labranchiano, il libro Neoproletariato si svolge in gran parte in un supermercato.
0: Quelli erano gli anni di Luther Blissett, di questo filone che poi diventò Wu Ming, questo filone, diciamo, dell'identità multipla. Però La Branca non ha mai cavalcato questa cosa qua, lui era sempre, diciamo, era un isolato. Aveva sì qualche amico, qualcuno che lo riconosceva, ma in realtà era una persona totalmente isolata dal resto, diciamo, del fermento intellettuale, anche underground del tempo.
1: Vabbè, lui non c'entra niente con i cannibali, per esempio.
0: E l'hanno messo fra i cannibali? Perché l'hanno messo fra i cannibali che non c'entrava nulla?
1: Perché la gente è scema, insomma, per quello, insomma, non c'entra assolutamente nulla. Non c'era nemmeno nel libro Cannibali uscito per Stile Libero Einaudi, e non c'entra con Luther Blissett, Wu Ming, eccetera, eccetera. Era troppo intelligente per pensare a se stesso in termini così, così tronfi, così retorici. E quindi no, è un isolato, nel senso che poi alla fine non diventa un grande autore televisivo, non diventa un grande giornalista, e vive gli ultimi 20 anni della sua vita in sostanza da solo. Sì,
0: certo. Beh, lei sa meglio di me che in Italia, per diventare comunque scrittore affermato, giornalisti affermati, bisogna fare parte, non voglio dire di una setta, ma di una congrega di persone con un minimo di potere. Ci si aiuta l'un l'altro, ci spinge l'un l'altro, uno ti recensisce da una parte, l'altro ti presenta la persona. Ecco, in questo era totalmente restio, aveva proprio una sorta di repulsione quasi autistica, lo dico con cognizione di causa, per quella che era la relazione umana. Però era profondamente attento a osservare delle

0: regole di perfetta convivenza con le persone con cui aveva rapporti di lavoro.
1: Guardi, non voglio essere retorico a mia volta, però era un uomo che veniva dal popolo e aveva alcune caratteristiche genuine del popolo, cioè la schiettezza, la sincerità, l'incapacità di dare credito al carattere tronfio degli altri, una certa ironia, e questo gli ha permesso di sopravvivere maluccio in realtà in un
0: No,
1: mondo che
0: sopravviveva molto
1: invece dava una
0: male, guardi.
1: direzione opposta.
0: Io ogni tanto ne raccoglievo, aveva dei problemi seri anche per il proprio, diciamo, budget individuale. Perché? Perché era difficile lavorare per lui. Sembra assurdo che non ci fosse un quotidiano importante, un settimanale, che non avesse una rubrica con la branca, perché era una lettura talmente interessante e anche facilmente comprensibile. Non era esoterico nelle sue letture, non era quello che scrive le sue 10 righe sul foglio che capiscono 10 amici, no, qualcuno che tutti avrebbero compreso. Ma c'era qualcosa in lui che non lo faceva entrare comunque nel giro, qualunque sia il giro, destra, sinistra, intellettuali raffinati, intellettuali pop e via dicendo. Lei ha capito qual è stata questa cifra di repulsione nei confronti della branca del mondo intellettuale?
1: Ma io credo di sì, la verità è questa, secondo me. Lui da un lato non aveva maniere, cioè era un uomo appunto del popolo che non aveva fatto l'università e quindi aveva un carattere piuttosto brusco ed era incapace di scendere a compromessi, come spesso capita a persone che non sono nate in quell'ambiente o non hanno appreso come si vive in quell'ambiente, da un lato. Dall'altra parte l'Italia è così, non è che negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate, ancora adesso ci sono eccellenti scrittori e giornalisti che non hanno alcuno spazio sui grandi media. Perché sui grandi media, Repubblica, Corriere, eccetera, eccetera, ci scrivono i fessi. Mi scusi l'espressione,
0: No,
1: ma è
0: sì,
1: così.
0: potrebbe dire anche coglioni, teste di cazzo, stronzi come vuole, figuriamoci, ognuno poi ha la sua gamma, sono perfettamente d'accordo con lei. La branca in realtà, per nostra fortuna, era bulimico nel suo prendere, digerire e riespellere. Non si era fermato di fronte all'ostacolo di non avere editori che investissero in lui, con i suoi mezzi, con i sacrifici, con espedienti. È riuscito a lasciare un bel compendio del suo pensiero.
1: Beh sì, a un certo punto si stanca di pietire libri dagli editori, va da Castelvecchi, poi va da Excelsior 1881, tutti i piccoli editori, e poi si fa la sua piccola casa editrice in casa, che si chiama 20090, che è il codice postale credo di Lugano o qualcosa del genere, o della Svizzera, non lo so, e fa 5-6 libretti suoi molto carini, tra cui anche Progetto Elvira, che è il libro che parla del vedovo, che è il più bel film della storia del cinema italiano, secondo lui e secondo me, e che esce nel 2015 appunto, a casa sua praticamente, e che può essere ancora acquistato in rete, e che spero potremo ristampare in un secondo volume di
0: Sì, perché
1: antologia che
0: l'antologia può
1: trapanta.
0: continuare, diciamo, ci sono materiali ancora per popolare un'altra opera, un altro libro.
1: Se gli ascoltatori di Radio 24 comprano la prima e il primo volume, noi faremo anche il secondo, però se invece non lo comprano, non abbiamo i soldi per farlo, e
0: Vabbè, noi
1: quindi
0: siamo qui
1: Mondadori mi dirà di no.
0: siamo qui anche perché, per dare un senso a queste chiacchiere che ci stiamo facendo. Non è che noi riempiremo le lacune nel mondo intellettuale italiano degli ultimi 20 anni che ha disconosciuto la branca, però sapendo che Mondadori ha pubblicato, curata da Claudio Giunta, un'antologia, è una buona occasione per intanto assaggiare il sapore di questo autore per chi non lo conosce e per riscoprirlo da chi ancora i suoi librettini Castelvecchi tutti ben incolonnati nella libreria con i loro dorsi gialli carini come avevo io. Ci fermiamo un istante e poi ti sentiamo.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere

0: 209 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Log.
1: Che cosa intende lei per vibrazioni?
2: Come si fa a spiegare con la volgarità della parola la poesia della vibrazione?
1: E non lo so, ci provi?
2: Io sono un artista, non ho bisogno di spiegare un cazzo.
1: Bene, allora scrivo vive di vibrazioni, ma non sai che cosa sono.
2: Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità.
1: La conflittualità come vibrazione? La
2: conflittualità come rottura di coglioni. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre.
1: No, io voglio sapere che cos'è una vibrazione.
3: Il titolo del libro, di cui Tommaso Labranca è anche editore, autore editore, è Vraghinaroda. Cosa vuol dire Vraghinaroda?
4: Beh, in effetti ero partito da quel presupposto.
3: Cioè, me lo immaginavo, l'avevo letto, che c'era dietro Vagina Seminova subito, sì.
4: Invece... Vanka Sbilenka. No, è praticamente una traduzione, poi viene unita, del termine Vraghinaroda, che è appunto diviso, che in russo significa nemici del popolo. È un termine a cui diede molta popolarità Stalin, quando non sapeva di cosa accusarti, ma gli stavi antipatico, ti diceva sei un nemico del popolo, via, sparate, fucilate e via.
3: Ma Abramovic sarebbe stata considerata una nemica del popolo?
4: Io penso di no. Guarda che mi sono molto ricreduto sull'Abramovic scrivendo questo libro. Io sono partito da una frase che era spero che un giorno Marina Abramovic troverà un lavoro serio, che poi non ho neanche più incluso nel libro perché ho cambiato veramente opinione su di lei, sugli altri no, ma su di lei sì.
3: Sto parlando di Tommaso Labranca, un conoscente, perché la parola amico non va inflazionata, l'amico è quello che vedi sempre, che frequenti. Era una persona in cui ci sentiva a distanza, però sapevi che il momento che lo sentivi era un momento particolare, in cui potevi confrontarti su qualcosa che rappresentava i tuoi dubbi o le tue illuminazioni. Trovi sempre un confidente attento, documentato. Ne sto parlando con Claudio Giunta, che è un professore di letteratura italiana all'Università di Torino, che ha scritto un libro su Tommaso Labranca, quello che ha raccolto in maniera con criteri accademici quello che è il pensiero di Labranca. Le alternative non esistono, vite e opere di Tommaso Labranca, Mulino 2020, ma la cosa più importante è che ha curato anche un'antologia per Mondadori di Tommaso Labranca, dove c'è una prima pubblicazione delle opere più famose, quelle più conosciute e quelle anche meno conosciute. Dal successo di vendita di questa opera sapremo se potrà continuare a pubblicare quello che è un campo abbastanza ricco di testimonianze scritte che ha lasciato Tommaso Labranca. Ha sentito Claudio Giunta, da noi la mattina lanciò questo suo libro, Vraghinaroda, titolo impronunciabile, già fare un libro con un titolo impronunciabile era qualcosa che faceva parte comunque del suo universo. E giustamente non potevo non vederci la facezia infantile in cui c'era John Furgoncin e Vagina Seminova, naturalmente, ma c'era anche questo, nella parte criptica era celata anche la parte popolare, buffonesca, scanzonata. È un labranchismo questo?
5: Dunque, Vraghinaroda l'ho recensito, il libro che ho recensito, che è l'ultimo che ha fatto, poi è morto di improvviso.
3: Sì, mi sembra tre mesi dopo molto... questa puntata morì, proprio tre mesi dopo.
5: Sì, in estate. Ed è un libro molto serio in realtà, è un libro contro l'arte contemporanea, o meglio contro certi aspetti dell'arte contemporanea. E, naturalmente Labranca esagerava, come spesso esagerava, cioè prendeva un fenomeno e lo faceva diventare più grande di quello che era, e se la prendeva in maniera particolare con la gente che ruota attorno alle opere. Negli ultimi anni era anche piuttosto amaro Labranca, cioè invecchiare senza essere riconosciuto come un grande intellettuale penso gli abbia fatto anche un po' male.
3: Quindi soprattutto vedere degli idioti che facciano parte, diciamo, di piccoli conventicoli, cresce, diventare importanti, diventare autori, questa è una cosa che è difficile da sopportare.
5: O curatori, che è una cosa che lui mandava ai pazzi. E quindi questo è un libro amaro che consiglio di leggere, però dopo quelli che abbiamo pubblicato nell'antologia, perché è appunto il frutto di un Labranca ormai maturo, mentre secondo me la sua stagione più interessante è proprio quella che va dal 94 fino al 2002, diciamo, quando scopre delle cose, crea dei concetti come quello di Trash, come quello di Barocco Brianzolo, che secondo me sono ancora utilizzabili oggi per fotografare alcuni fenomeni culturali e paraculturali.
3: Ecco, glielo domando, ma non è detto che sia una domanda a cui si può dare una risposta. Esiste un filone di persone che hanno poi approfondito uno studio sulla Branca? Cioè, qualcuno ha dato tesi di laurea su Tommaso La Branca? Viene in mente, le danno su cani e porci, su chiunque, su qualunque sfigato di paese o figlio di papà che articola più o meno degli pseudo pensieri su Tommaso La Branca? C'è qualcuno che ha fatto degli studi, a parte il suo libro?
5: No, guardi, le tesi di laurea le danno su tutti, anche su di me probabilmente, quindi sicuramente ce ne sono tante. Io non ne ho viste nessuna perché cerco di non vederle, perché non ho tempo per guardarle. La cosa forse interessante è che c'è uno stile labranchiano, cioè che La Branca ha fatto un po' scuola, quel tipo di approccio alla cultura popolare, quel tipo di approccio alla vita e alla scrittura, una scrittura colta ma non professorale, ha qualche erede. E ci sono dei giovani ormai 40-50 anni.
3: Si può fare qualche nome anche perché così gli diamo dignità di esistenza, per capire.
5: Io li facevo nel mio libro e dicevo non che ci siano dei rapporti diretti, però se uno legge Guia Soncini o Michele Masneri o Andrea Minuzzo o Guido Vitiello o
3: Però c'è, lo sa, c'è però c'è la vena della cattiveria e del non aver elaborato. La Branca va molto a ragione per essere incazzato con il mondo, molto più di quanto ce l'ha Guglia Soncini e gli altri che ha nominato. Però La Branca non lo lasciava trasparire, non c'era mai cattiveria in lui. Era un'analisi fatta da un anatomopatologo di un fenomeno, ma non ci metteva mai della cattiveria, non voleva passare per lo stronzo della situazione. Altri comunque lo fanno, dell'essere stronzi hanno fatto la loro bandiera più gloriosa.
5: Forse perché questo è un tempo che sollecita quel tipo di atteggiamento, è talmente rissoso, è talmente tutto a vista ogni giorno che se uno non ha un cattivo carattere non emerge, quindi può darsi che quel suo plus di cattiveria sia dovuto alle circostanze, diciamo così almeno, per non parlare male dei viventi. Però lo stile, lasciamo stare lo stile è molto labranchiano.
3: È il labranchismo però che rispetto al modello comunque è sempre, diciamo, un'emulazione, ahimè bisogna dirlo, totalmente fallita. Quindi chi si reputa labranchista viene automaticamente messo in quel circolone dell'emulazione fallita che lui così ben definì. Allora Claudio Giunta, lei mi ha dato una responsabilità estrema, enorme, quella di affidare questa trasmissione il compito di far sì che continuino a pubblicare gli inediti di Tommaso La Branca. Spero che possa essere stato all'altezza del compito. Grazie Claudio Giunta, grazie che ci ha ascoltato, a domani.
5: Grazie a lei, buona giornata.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera cari ascoltatori di Smart City, la prima volta che ne ho sentito parlare mi è sembrata una delle migliori trovate tra le tante che abbiamo raccontato qui a Smart City. L'idea fondamentalmente è questa: nelle giuste condizioni geologiche è possibile iniettare nelle rocce profonde acqua satura di CO2, di fatto acqua frizzante, e tirare fuori idrogeno. I proverbiali, insomma, due piccioni con una fava: si sequestra l'anidride carbonica e si produce combustibile green in un colpo solo. È l'ultima evoluzione di un filone recentissimo della ricerca, nato dalla scoperta circa 20 anni fa che esistono degli accumuli di idrogeno sotterraneo, detto idrogeno naturale o idrogeno bianco. Da un lato è partita l'esplorazione geologica alla ricerca di questo tipo di giacimenti, ne abbiamo parlato anche ieri, dall'altro si è capito come questo idrogeno si produce e che questa produzione può essere anche forzata, stimolata, e addirittura che è possibile associarla al sequestro geologico della CO2. E ora, a confermare questa possibilità, ci sono anche le primissime, direi, evidenze sperimentali. Ne parliamo con la nostra esperta di questa materia, Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata, Chiara.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, che cosa ha dimostrato questa ricerca che si è svolta all'Università di Austin, negli Stati Uniti?

0: hanno dimostrato che prendendo dei piccoli frammenti di rocce, mettendoli in un reattore di laboratorio insieme ad acqua, CO2 a 90 gradi a una pressione abbastanza elevata, si forma idrogeno e si precipita carbonato di calcio o di magnesio. Quindi i due piccioni con la fava è stato veramente dimostrato. Questo è durato in un processo di 133 giorni, quindi relativamente breve, quindi un processo che potrebbe migliorare la tecnica appunto di unire il sequestro mineralogico della CO2 e la produzione di idrogeno.
1: Ecco, sì, perché si formano dei carbonati che sono dei sali, ma di fatto sono lo stesso materiale di cui sono costituite le dolomiti, per capirsi, la roccia calcarea, si forma calcare, lasciami dire così, e poi si libera in questo processo idrogeno. Allora, questo è accaduto in un laboratorio, quindi un test in piccolo. Passare dal laboratorio al campo, anzi in questo caso sotto il campo, cioè non è automatico.
0: No, assolutamente non è automatico. Questi sono i primi test di laboratorio. Ovviamente noi dobbiamo capire quanto è efficiente la reazione, cioè quanta produzione di idrogeno abbiamo con questa reazione, quanto può essere lunga nel tempo, ma anche dobbiamo capire come evitare possibili effetti di microsismicità indotta, e quindi dobbiamo capire i volumi in gioco, cioè quanto abbiamo un aumento di volume o diminuzione di volume durante il processo.
1: Della roccia sottoterra, perché se il volume rimane uguale, esatto, rimane tutto fermo, e quindi uno, esatto, dice no, perfetto.
0: Perfetto. Per fare questo dobbiamo aumentare gli esperimenti che sono in corso, che anche il nostro istituto di geoscienze sta facendo, e poi anche fare un progetto pilota, cioè andare in una zona test e iniettare CO2 e acqua e vedere quanto idrogeno si forma, per quanto tempo, quant'è la velocità di reazione, quali sono le controindicazioni da una parte o anche le conseguenze da evitare dal punto di vista reologico, cioè come si muove il terreno o no, e questa è la grande domanda. Quello che noi vogliamo fare è che non si muova.
1: Certo, certo. Comunque diciamo che il commento tecnico è che sarebbe una figata pazzesca se si riuscisse a fare questa roba. Insomma, dai, insomma, sequestrare la CO2 e in cambio ottenere idrogeno. Ecco, a Austin lavoravano sui basalti, voi anche al CNR, ma prima o poi ne parliamo perché sta arrivando un articolo scientifico, ma hai detto lavorate invece su altri tipi di rocce, ma insomma ci state lavorando anche voi,
0: sì,
1: ok, che ci sono in Italia, insomma,
0: certo, molte.
1: Incrociamo le dita, ci risentiamo. Grazie ancora una volta a Chiara Boschi.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con
13: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
15: È mezzanotte.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Assemblea ONU Zelensky, Putin è il paziente zero, va fermato. Pezeschian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid, della delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Stripoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Carlo Salvatore in regia. In apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino, gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami, Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Rakhshi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
2: He's patient zero, the one from whom...
1: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa.

0: stessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica, e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buonsenso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
2: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
1: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
3: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
4: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
3: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
5: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
3: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
6: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbracatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi. Di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate, memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora cinema e L'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
7: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.

0: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
1: Ho una condizione. Una vita in un'altra vita.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura lo sport con il volley.
3: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale, poi la rimonta scandinava 28-26 nel secondo set, nel terzo set il tracollo azzurro 25-16 per i finlandesi, trascinati dall'opposto Jokela che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli, ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale, l'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepi sia al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: PEC, PEC, PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
4: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
8: Sì, sicuramente,
7: che
8: dimmi.
7: Che cos'è un editoriale?
8: Eh beh, una persona dice l'editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
7: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale. No. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
8: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
7: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque,
9: che
7: lasciamo
9: gentaglia.
7: Perdere. Lasciamo perdere.
10: La

0: tu sai chi ha buttato giù l'aereo?
1: E chi ha buttato giù l'aereo? Aspetta, oh, chi ha buttato giù l'aereo?
0: Gli israeliani sono stati.
1: Israeliani?
0: No. Israeliani, Israele, perché?
2: Anche lì, per favore. Ma perché anche lì?
0: Perché l'aereo di Ustica è stato testimone.
3: Ma perché lo sai tu? Come mai, strano che lo sai?
1: Secondo me anche Landi lo pensa. Anche Landi.
0: Aspetta, lasciami parlare. Non interrompermi, vacinculato. Stai zitto, vai a cuccia, vacinculato.
3: Scusa.
0: Perché questo l'aereo che è andato a prendere l'uranio, l'uranio a Aviano, che stava tornando per portarlo in Iran, è stato intercettato dai caccia, dai caccia israeliani. E l'aereo che è nostro, che stava passando, sì, sono stati testimoni, hanno avuto l'ordine di buttare giù l'aereo.
1: E perché avrebbero dovuto buttare giù l'aereo? Scusa.
0: Perché il nostro aereo DC-10, cos'è, 19, i passeggeri erano testimoni del duello aereo.
4: Mamma mia, ragazzi.
3: Per la prossima edizione della Zanzara, se mai ci sarà, sì, io metterei la Zanzara sotto la manovra.
5: Di Valsalva. Spingere con la glottide chiusa, quindi l'aria non esce né dal naso né dalla bocca, non esce da nessuna parte perché spinge verso il basso. Si chiama nave di Valsalva.
3: Il proctologo che ti spiega come pulirti il buco del culo. Cruciani che fa le endorsement giorno per giorno del generale Fallacci. Il coglione di Parenzo che continua a difendere quello che è un genocidio. Ragazzi, siete ripartiti alla grande, mi siete mancati tantissimo, dai!

0: Ovviamente è venuto fuori quello che temevo, ragazzi miei. Sto parlando del ladro ucciso nel Cuneese e soprattutto del protagonista, cioè dire il camionista di 35 anni, Roberto Mollo. È venuto fuori che si vogliono inchiappettare.
1: Beh, che si vogliono inchiappettare. È l'ipotesi di reato,
0: dai. Si vogliono inchiappettare.
1: Ma è l'ipotesi di reato, dai.
0: Forse ha sparato con il ladro che era girato di spalle, come
1: deve essere ricostruito,
0: come se,
1: certo,
0: come se le cose cambiassero.
1: Stava
0: fuggendo, il ladro forse stava tornando indietro, e dunque tu devi pensare in quel momento con la paura addosso che non devi sparare. Omicidio volontario, questa è l'accusa. Ragazzi, è uno schifo, una vergogna. Io con grande rispetto voglio dire anche una cosa alla vedova dell'uomo morto, che si chiama Jovalin Lazzari, la vedova che naturalmente è distrutta dal dolore e dice che la giustizia deve fare il suo corso, per la carità di Dio, nulla da discutere, nulla da aggiungere, però ha aggiunto una cosa lei: non esistono i cattivi in questa storia. Detto con grandissimo rispetto per le autorità politiche, militari e civili e anche delle vedove, detto con tutto il rispetto, in questa storia esistono dei cattivi e dei buoni. I cattivi sono i criminali che vanno a rompere i coglioni a uno che sta a casa sua in un casolare isolato per cercare di fare non so che cosa, di rubare probabilmente. Ci sono i buoni che subiscono questo assalto. Dunque, non è vero che non esistono i buoni e i cattivi, altrimenti è tutto uguale.
1: Seconda cosa,
0: ancora sulla frase del generale Vannacci, che ha scandalizzato le anime belle. La battuta vannacciana ha scandalizzato le anime belle, ha scandalizzato i perbenisti. Non si può dire, non si può fare una battuta che poi, diciamo, è nel DNA dell'80% degli uomini eterosessuali. Cioè, la donna piace, uno fa una battuta, mi piace con la gonna lunga o con la gonna corta, e rispondi per fare una battuta di fronte a una domanda leggera, rispondi mi piace la donna senza la gonna.
1: Fai il comico, fai il politico.
0: Per dire mi piace la figa, voleva dire questo, normalità. Sento dei leader politici dire, siamo regrediti allo stato animale. Stato animale. Hanno detto questo. Per Vannacci la donna è solo da guardare. Ma tu ti rendi conto che di fronte a queste critiche che vengono fatte a Vannacci, io non dico che quello che voto, non lo so chi voglio, chi non voglio, nonostante qualcuno mi attribuisca simpatie perché hanno la fissazione di classificare le persone, ma uno di fronte a queste frasi ha la tentazione, no, di votare a Vannacci, ma di andare oltre Vannacci.

0: Non so cosa ci sia oltre Vannacci, poi la... Voglio dire due paroline anche.
1: No, oltre Vannacci non c'è
0: nulla,
1: c'è
0: forza, sì, forse nuova, Hitler, c'è, forse, non lo so. Cioè,
1: ma insomma, cioè, sì.
0: Allora, no, scherzo, una battuta, sì, si può fare.
1: Ma
0: una battuta,
1: sai, fa l'elogio della decima mass, lui sì,
0: allora,
1: indubbiamente.
0: Oltre di Coltre,
1: non
0: no,
1: sei andato
0: dico, più a
1: non sei andato lontano.
0: Allora, voglio dire due parole su un gigante, su quello che io considero veramente un gigante, ma lo dico senza ironia questa volta, per davvero. Cioè dire Paolo Mieli, che è anche un collaboratore di questa radio, un collaboratore.
1: Posso
0: importante.
1: Dirti una cosa?
0: Sì.
1: Fa una trasmissione con.
0: No, anche ogni mattina lo sento, ogni mattina, non peggiorare.
1: Eccezionale.
0: La... Sì, ma non peggiorare.
1: No, è una chicca, voglio dire, una chicca del palinsesto.
0: Sì, giù. Allora, Paolo Mieli, ripeto, un gigante, secondo me, un gigante.
1: Sì, siamo
0: detto
1: d'accordo.
0: Detto questo, credo che gli sia scappata una cosa che...
1: No.
0: Ha
1: detto una cosa giustissima,
0: no,
1: sono d'accordo
0: fermo,
1: con lui.
0: Fermo. Ha detto che l'integrazione si fa... Imparando l'arabo,
1: ma è anche intelligente, una cosa intelligente.
0: Allora,
1: anche
0: calma,
1: il cinese.
0: Calma. Un momento. Dobbiamo imparare l'arabo. L'integrazione si fa così.
1: Sì,
0: caro Mieli, caro Paolo. L'integrazione si fa perché gli arabi imparano l'italiano, non noi l'arabo. Porca la gran troia.
1: Questa è
0: la prima cosa. L'integrazione in Italia. Poi se uno vuole imparare l'arabo, eccetera, ma non si può imporre al poliziotto di imparare l'arabo. Poi c'è qualcuno che parla l'arabo e noi lo conosciamo bene, parla l'arabo, ma non si può imporre, non è che l'integrazione si fa imparando l'arabo. Dai, su ragazzi, da Roma David Parenzo, buonasera.
1: No, io volevo proprio riprendere da questo, perché peraltro ne ho parlato anche nella mia variante che tu conosci bene. Allora, volevo dire due cose, la prima.
0: No,
1: ma basta dirmi dai, cazzo, non mi interrompi.
0: Dai, Paolo.
1: Questa cosa dell'arabo è interessante, perché in realtà dovremmo insegnare nelle scuole l'arabo e anche il cinese, perché sono due lingue.
0: Ma che c'entra con l'integrazione?
1: Miliardi
0: la devono
1: di persone.
0: Fare gli altri, vengono qui,
1: allora,
0: non sanno l'italiano, imparino l'italiano.
1: Perdonami. Non ha detto una buttata, ha detto una cosa interessante.
0: No, ha detto una cazzata. Mi posso permettere di dire a un gigante che ha detto in questo caso
1: modo,
0: una cazzata?
1: Ha fatto una provocazione interessante.
0: Ma
1: dice
0: che provocazione,
1: gli arabi sono miliardi. Quanti sono gli italiani?
0: Mieli fa provocazioni?
1: Sì, beh, fa divertissement. È un uomo acuto.
0: Ma sentiamo l'originale prima di dire la tua. Senti l'originale, senti.
2: Dobbiamo imparare le loro lingue, perché anche questo atteggiamento, loro devono imparare l'italiano.
1: Beh, sì,
2: sì, certo. Però,
3: ragazzi, Meloni vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano. Non
2: ma è ovvio che loro. Però
3: sì,
2: sarebbe
3: bengalese,
2: l'integrazione
3: dire.
2: Si fa anche che tu. Sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
3: Non lo so parlare l'arabo.
2: Allora impara, va a scuola.
0: L'ottimo Silenzi gli diceva sì, ma non è che uno dice vabbè facciamo i corsi di arabo.
1: Sì, ma io adoro Silenzi,
0: dai,
1: e
0: su,
1: liberi,
0: diciamo
1: libri,
0: che...
1: adoro Silenzi, liberi, libri, adoro
0: senti
1: Porro,
0: quest'altro
1: ma...
0: che dice i poliziotti, senti.
4: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema. Poliziotti che non siano.
3: Ma Meloni mi direbbe il contrario, per me non sono un problema.
4: Come
3: sappiamo, Michele, aiutami su questo.
0: Ma dai ragazzi, ma siamo all'assurdo, dai, su Mieli.
1: Ma è un dibattito molto interessante.
0: Ma quale dibattito?
1: Invece
0: non me ne frega nulla del dibattito, dai.
1: No, perché
0: allora,
1: discutiamo, non me ne frega
0: sentire.
1: Nulla, ma scusa, ma fai sentire gli audio per poi dire non me ne frega nulla. Ma che cazzo di modo di fare è una questione molto interessante che il direttore ha posto. Invece quanti, scusami, quanti parlano l'italiano? Quanti sono quelli che parlano l'italiano? Sono nel mondo quelli che parlano l'italiano?
0: Ti faccio sentire una cosa che ti piacerà molto, anche se non ti piace forse la persona, diciamo, quello che dice, quello che rappresenta, Pier Camillo Davigo, credo ormai in pensione come magistrato.
1: È tantissimo che non lo sentivo più.
0: Tu non
1: più,
0: puoi sparare mai a un ladro, posizione molto parenziana, senti, vai.
5: Tu non puoi sparare a un ladro, mai. Se neanche gli stati possono giustiziare uno, sicuramente non può farlo un privato. Offesa e difesa devono essere proporzionati. Se uno scappa, l'offesa non c'è più, quindi quella lì non è più legittima difesa. È vendetta.
2: Giuseppe Cruciani, che è un genio. I am the light
6: in the darkness. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. non negate, c'è un po' di sano qualunquismo.
7: Parenzo, la mia nonna di 80 anni fa il check-in online, ma come cazzo sei combinato?
8: Purtroppo non è morto Giuseppe Cruciani e questa merda di trasmissione proseguirà per tutto l'anno.
0: Allora, come sapete, non parlo mai di alcune persone, non le nomino neppure. Per vari motivi che non vi sto qui a spiegare, ma che potete intuire. Invece, un poveretto che scrive su un quotidiano che si chiama Il Fatto Quotidiano, ma Il Fatto Quotidiano non c'entra assolutamente nulla in questa cosa, scrive le seguenti cose. I due minuti con cui Stefano Rapone ha depotenziato, disinnescato, demolito e raso al suolo Giuseppe Cruciani meravigliosamente in imbarazzo e David Parenzo sono la prova di come la satira vera possa raggiungere l'obiettivo facendo al tempo stesso sorridere, riflettere, pensare e indignare. Un altissimo momento televisivo, andato in scena durante l'ottimo programma Rost in Peace. Ve lo consiglio caldamente. Complimenti a Stefano Rapone. Ha detto quello che tanti, tantissimi pensano, ma lo ha detto molto più efficacemente. Si ride, e molto, ma purtroppo, e Rapone lo sa benissimo, in realtà non c'è davvero un cazzo da ridere. Ora, deve sapere, Andrea Scanzi, questo è il suo nome, diciamo, sì, che faccio fatica anche a pronunciare perché mi dà quasi fastidio pronunciarlo, però sti cazzi.
1: No, fastidio
0: questo,
1: adesso.
0: Mi dà fastidio pronunciarlo, che no, dico? Mi vuoi contestare fastidio. Questa cosa? Mi dà fastidio pronunciare quel nome.
1: Non comunque, si può dire, quello poi è permaloso.
0: Lo so, ma fastidio non mi pare che sia passibile.
1: Quello poi fai i video col cane, è permaloso.
0: No, manda le letterine ai poveracci poi che gli dicono che lo insultano.
1: Avete
0: una cosa in comune.
1: Da questo punto di vista ha tutto il mio rispetto. Dopodiché però lui in realtà è sensibile perché sì, appunto
0: no, ma non sa bene, posso dirti, non sa che quella trasmissione
1: ma dove non l'hanno invitato, aspetta, forse aspetta, era un modo per farsi invitare
0: sì,
1: dell'anno
0: può essere,
1: prossimo
0: può essere,
1: quello è
0: non ha capito
1: me. Perché mi hanno detto che peraltro c'è un bel cachet,
0: aspetta,
1: non
0: ha capito,
1: quello che lui
0: non ha capito il fenomeno che in quel programma noi facciamo finta di essere morti, ovviamente non siamo morti,
1: ma
0: e dunque
1: certo,
0: dobbiamo stare zitti.
1: Certo.
0: Dunque dobbiamo stare
1: zitti. È il format
0: zitti,
1: che è così, esatto.
0: Di fronte a un comico che te ne dice di tutti i colori, ti manda sì, a fare in culo, no, ma insomma ti critica, ricorda sì, alcune cose della tua vita passata,
1: certo,
0: ti dà
1: certo,
0: delle staffilate, eccetera. Dobbiamo stare sostanzialmente
1: certo,
0: zitti.
1: Cioè, è il
0: dunque
1: format,
0: non c'è l'imbarazzo, è il format fenomeno.
1: È il format.
0: Dice asfalta, che asfalta? Mica c'è il confronto, è un format diverso. Asfalta, che asfalta? Ha disinnescato, depotenziato, demolito. Ma demolito che mica c'è
1: ma
0: un confronto?
1: Ma non si poteva parlare, era non
0: e
1: è un
0: adesso,
1: il show però.
0: Una roba incredibile. Tanto fa un danno ai comici stessi perché non devono né depotenziare né asfaltare, devono fare il
1: sì,
0: loro
1: sì,
0: mestiere. Cioè,
1: ha
0: non
1: distrutto
0: capisci,
1: il povero Rapone.
0: Ma è una cosa incredibile.
1: Io cioè, lo abbraccio Rapone, so che mi odia, mi detesta
0: sì,
1: per le mie
0: sì,
1: posizioni sui server. Mi disprezza sì, proprio, so che mi disprezza. È reciproco,
0: ma
1: però
0: siccome,
1: io adoro la sua satira corrosiva.
0: Sì, siccome non hanno depotenziato.
1: Ma dico viva Israele, ad esempio a Rapone,
0: non hanno depotenziare
1: Rapone, così scusami
0: Rapone,
1: dottor Rapone
0: sì, siccome non hanno depotenziato nessuno, io faccio ascoltare tutte le cose che mi hanno detto, tutte,
1: signor
0: a partire
1: Rapone,
0: dalla cosa geniale di Max Sangioni, sentite.
9: Ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra, strano per un coglione.
0: Bellissimo. Cruciani ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra, strano per un coglione. Rapone, senti che ha detto, senti, questo sarebbe il depotenziamento. Dovevo sta zitto, a fenomeno!
10: La Zanzara è un programma rivoluzionario. Gli ospiti spaziano dai fascisti più estremi alle sex worker che gli spiegano per filo e per segno il loro mestiere. Questo gli serve per incrociare i dati e svolgere al meglio la sua funzione primaria, quella di puttana delle destre.
0: Va benissimo. Cioè,
1: sì,
0: ma,
1: molto buono.
0: Ma è buono, buonissimo, buonissimo. Dice l'imbarazzo, ma che l'imbarazzo? Dove sta zitto? Quale imbarazzo?
1: Non potevi parlare del format, cioè eri lì per
0: senti,
1: stare
0: senti,
1: zitto e prenderti gli insulti.
0: Senti questo.
10: Parenzo è uno famoso solo perché fa da spalla un personaggio atroce e che dovunque va lascia puzza di cadavere. Ma oggi non siamo qui per parlare del rapporto tra Parenzo e Netanyahu.
1: questa però era molto divertente.
11: C'ha pure ragione questo,
1: Senti, ma fa culo, regia di merda.
0: Senti quest'altro.
10: La Zanzara e il governo di Israele in realtà sono due cose completamente diverse. In uno giustificano atrocità e gran parte delle persone che vi partecipano sono mostri. Dall'altro invece parlano di libertà, ma alla fine sparano sulla Croce Rossa.
1: Sai che questa però non fa ridere, e questa fa ridere meno, Rapo, sì.
0: Ci mette
1: meno.
0: Un po' di ideologia, ci mette
1: perché
0: un po' di ideologia.
1: Una battuta ideologica, mentre l'altra sì. è divertente, cioè dammi del pezzo sì. di merda come Netanyahu, questo va benissimo. Quest'altra è una
0: un
1: battuta
0: po' fissato un po' su Gaza, senti
1: sì,
0: qua,
1: è un po' ideologica, ma ne fa battute su Hamas il dottor Rapone o no?
0: Non credo.
1: Il
0: senti.
1: Dottor Rapone, vabbè, piglia dai, per il culo le teocrazie islamiche o no?
0: Non cominciare,
1: il cazzo di dottor Rapone, la prende per il culo a Hamas o ha paura che poi Hamas gli taglino la gola al dottor Rapone? Certo. Rapone, eh? Non fa la battuta senti, sul regime senti. Di Teheran, Rapone. Rapone. Rapone può dire le sue battute in Israele, non le può dire nella striscia di Gaza invece.
0: Aspetta.
1: Il dottor Rapone.
0: Aspetta.
1: Eh no, perché adesso mi manda dei matti.
0: Aspetta.
10: Perché alla fine Cruciani è un po' come il governo di Israele, entrambi si oppongono all'ingresso di prodotti igienico-sanitari.
1: Vabbè, questa era divertente.
0: Questa sì, questa sì.
1: Sì, anche questa molto fissata
0: sì,
1: su Israele.
0: Fissata, c'è la fissazione, ha un'ossessione. Claudio da Pescara, ma tutti abbiamo delle ossessioni. Quello c'ha l'ossessione di Gaza, che te ne devo fare? Amen. Sì. Claudio
1: no,
0: da Pescara.
1: Non di Gaza, magari avesse quella di Gaza, fosse interessato a Gaza prima del 7 ottobre. Dove cazzo stava Rapone prima del 7 ottobre?
0: È partito
1: improvvisamente. Gaza per il dottor Rapone, fa girare il coglione, per il dottor Rapone, Gaza esiste dal 7 ottobre. Prima Rapone, a dove cazzo stavi?
0: Claudio
1: Rapone?
0: Da Pescara. Claudio
1: guarda
0: da Pescara.
1: Che incredibile. Oh, tutti questi che scoprono Gaza dopo il 7 ottobre.
0: Dimmi.
1: Rapone.
0: Dimmi.
11: Oh, senti, ma fammi capire, finito conosciamo del villaggio, mo vuoi iniziare con quell'altro? Ecco, si manda in galera pure quest'altro.
0: Sì,
11: quei quattro cazzoni
0: voglio...
11: dei amici tuoi.
0: Claudio, io non
11: lo
0: devo.
11: Mo vuoi fomentare pure Gussù, Vuoi mandare in trasmissione
0: sarebbe mollo,
11: avanti
0: mollo.
11: Tutti,
0: No, io sono
11: no,
0: dalla.
11: Ma non mi pento, tanto poi quelli vanno in galera.
0: Quello si è già
11: e
0: pentito. Si, è già,
11: a grattarti il
0: si
11: culo.
0: È già pentito, ha detto che si pente di avere sparato. Quello non è contestabile questa cosa qua. Quello non dovrebbe essere, posso dirti, indagato, perché purtroppo c'è questo sistema per cui uno è indagato. Ma questo dovrebbe essere prosciolto in 3 giorni a casa mia. In tre giorni, Claudio, hai capito?
11: Ma non
0: o no?
11: è quello il punto è che tu sei un fomentatore di merda, che ogni volta ti metti là a urlare, così, tanto poi cazzi sono degli altri, tu stai
0: ma
11: bello
0: che
11: là.
0: Che significa? Amico, ho sparato io, amico mio, io sono dalla
11: parte. Ti un consiglio, sì. Tu conosci le terre in Umbria, vai là, va a pasci le pecore, cruciachi, rotti, già del quarto culone, ogni volta che parli.
0: Vai a coltivare, a pascolare le pecore, questo
11: vai,
0: è quello
11: vai,
0: che dici tu.
11: Oggi ancora non parli, mannaggia.
0: A proposito dell'arabo, stai zitto, coglione, a proposito Davide, di quello che hai detto prima, cioè il fatto che noi dobbiamo imparare l'arabo per integrarci, giustamente
1: sì,
0: un mio amico mi manda
1: no,
0: questo messaggio quando gli
1: anche
0: italiani
1: anche.
0: Emigrati sono andati negli Stati
1: sì,
0: Uniti
1: bene,
0: i poliziotti hanno imparato l'italiano
1: però.
0: Hanno imparato l'italiano
1: no,
0: i poliziotti
1: l'inglese
0: loro
1: lingua,
0: impagavano l'inglese loro parlavano l'inglese
1: lingua dominante per fortuna ho capito l'inglese era il francese all'epoca ma l'inglese è lingua dominante
0: andate a cagare con queste stronzate dell'arabo va benissimo l'arabo per chi vuole ma non è che l'integrazione si fa imparando l'arabo, non
1: beh,
0: diciamo imparando
1: utile,
0: l'italiano.
1: No?
0: Fermi tutti.
12: Riccardo, ma mi vuoi dire che possiamo assistere a una puntata dal vivo di Off Topic?
13: Sì, Beppe.
12: Ma quando?
13: Martedì 29 settembre alle 21.
12: A questo punto facciamolo ogni ultimo martedì del mese.
13: Eh sì, Beppe, era quello che avevamo deciso.
12: E le persone che vengono lì possono addirittura conoscere gli ospiti?
13: Sì.
12: Dal vivo?
13: Sì, se vengono al Gepensimi in Piazza Morbegno 2 a Milano, sì.
12: Cos'è? Ospiti, musica?
13: Chiacchiere, birrette.
12: Intanto birrette con l'hai aperta perché siamo a Milano.
13: Ed è anche ingresso gratuito.
12: Vabbè.
13: Vi aspettiamo martedì 29 settembre alle 21 al Gepensimi di Piazza Morbegno a Milano.
12: Io sono già lì, Riccardo, sono già lì.
13: E per forza devi essere già lì.
12: Ah.
14: Per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
15: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bra.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma. Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
20: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
19: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
20: Ed io Riccardo Barla.
14: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.

0: Io sono Gianpaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: La Zanzara.

0: Baggiù, si unirà alla telefonica a Zanzara da pallotto 0024 0024. Oppure si unirà a noi facci i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Lucio, coglionotto, adesso fai una cosa, invita in trasmissione il signor Mollo, fallo invitare anche ai tuoi amici, fomentatelo, avanti tutto, sì, digli che non è pentito, digli che ha fatto bene a sparare, tanto poi che cazzo te ne frega, lui ci va in galera, mica voi, eh? Fomentatore di merda.
2: Ma io avrei un'idea per Parenzo, no? Visto che tutti l'attaccano, è stato abbandonato da tutti, insomma, dalla parte politica che lui ha sempre sostenuto. Parenzo, tu sai quando Borghezio cominciava ogni trasmissione che faceva buongiorno e buona Padania, no? Ecco, come tuo atto di rivalsa, passami il termine, dovresti ogni volta che cominci una trasmissione, che sia alla 7, che sia qua, cominci e fai buongiorno e buon Israele. Sarebbe la rivalsa del tigre.
3: Questo è carino. Shalom, fratello Rapone.
4: Adesso ti
3: sei ossesso. Vorrei sì, Rapone. Vorrei
4: ma Rapone è bravissimo.
3: Rapone.
4: Io,
3: sì, ma è ottimo, cioè, Rapone. La sua
4: tu dici però
3: la
4: troppo ossessionato.
3: Anche sua, ossessionato. Ma vorrei che la sua comicità venisse fuori anche sulle dittature sua.
4: A proposito di comici, di comici, ti faccio ascoltare una battuta geniale di Grillo durante Pulp Podcast.
3: Rapone.
4: Dottor Grillo, il quale dobbiamo essere consapevoli di questo, dava il meglio di sé, a mio parere, dava il meglio di sé come comico. Dopo, diciamo, beh, in certo, politica può piacere o non piacere, ha creato comunque qualcosa di straordinario, perché ha creato qualcosa di straordinario. È un movimento che ha gestito la politica, ha prodotto presidente del Consiglio, certo. Qualcosa ha creato.
3: Beh, lì è meglio di Conte, però, al merito, bisogna dirlo. Se rimaneva nelle mani di Grillo,
4: cazzate. Grillo ha creato i 5 Stelle, dunque ha avuto un'intuizione geniale.
3: Grillo faccia carrozze, bisogna dare merito a Conte.
4: Vabbè, tu vai troppo. Sì. Vai troppo nel politico. Però no, comunque io voglio esaltare Grillo come battutista. Senti questa battuta eccezionale.
5: Mia nipote un giorno mi ha detto: vede uno strano, l'LCDB passare
4: LGBT,
5: e mi dice:
4: come me.
5: No, cos'è quello lì? Cos'è un uomo o una donna? Ho detto: innanzitutto non devi discriminare, quindi devi solo affrontare il problema cercando di odiarli tutti nella stessa maniera.
4: Un genio assoluto.
3: Sì, il cattivismo di Grillo è sempre forte.
4: È stupendo. Io la trovo geniale questa cosa qua. La trovo geniale. Poi c'è sotto Fedez che ride sempre. Durante Rost in Peace Fedez rideva continuamente. Rideva sempre.
3: Rideva perché era molto pagato. Quindi rideva e pensava.
4: Sì. Sempre ai soldi.
3: Così tanto.
4: Pensi sempre ai soldi.
3: Non sono l'unico, posso dire.
4: Pensi sempre ai soldi.
3: Non sono l'unico. Dottor Fedez ride in continuazione perché dice: guarda come funziona. Ride, quindi sa che guadagnerà ancora di più, perché anch'io riderei così tanto. Così al suo posto.
4: Jonathan da Prato, tanto ti aspettano, ci aspettano grandi ospiti, caro Davide. Grandi
3: sì, non
4: ospiti.
3: Ci sono grandi ospiti, sempre porcheria.
4: No.
3: Perché non inviti il Rapone? Perché non inviti il Rapone?
6: I lavoratori siano indagati o messi in galera.
4: Non ho capito.
6: Il coglione da Prato. Sono difesi. No. Succede solo in Italia.
4: Beh,
6: cari
4: non so.
6: Politici, avete rotto i coglioni del vostro bla bla bla affare. Proporremo, non avete fatto una sega.
4: Questo
6: per
4: è vero.
6: Cambiare le leggi.
4: Questo è vero, su questo
6: si
4: c'ha ragione il dottor Jonathan.
6: Semplice e chiara: se fai irruzione per rubare nella mia proprietà, io per paura mi difendo, e se crepi la faccenda finisce lì.
3: Ma sempre con questa...
4: Posso dirti la verità? Fermo un attimo, Jonathan. Non so da dove chiami, se da Tunisi o dalla Serbia, dove
3: hai
4: da Prato. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Posso dirvi
3: Ma perché parla sempre con questa voce concitata?
4: No, ma sembra che parli da una grotta, da una
3: beh, quello è una scimmia per forza, è un primate.
6: Allora, ma vai a fare in culo, bene.

0: Eccolo qua.
1: Co, te, gonna
0: Ecco.
1: corta, gonna lunga è uguale, perché t'ha più corna in capo te che una mandria
0: no,
1: di mufloni.
0: Non mi risulta
1: di
0: assolutamente. Sei un primate, sei un primate, sei.
2: Posso
0: sei
2: dirti
0: un primate.
2: Una cosa? Il dottor Jonathan da Prato però ha detto una cosa fondamentale. La politica, che chiacchiera da tempo sulla legittima difesa, di fronte...
1: Non hanno fatto nulla!
2: Bravissimo, e lui è tendenzialmente un elettore di destra, il dottor Jonathan
1: no,
2: da Prato.
1: Io mi sono rotto i coglioni di tutti! Mm. Io voglio che facciano le leggi, se no
0: che
1: ti
0: faccino.
1: Mando a fare in culo!
2: No, ma ha ragione. Comunque. Dicono che vogliono intervenire sulla legittima difesa per evitare i casi come quelli di Mollo, il quale viene indagato per omicidio volontario per avere sparato 13 colpi di pistola a uno che stava facendo irruzione a casa sua. Avete
1: scandalo,
2: rotto il cazzo!
1: È uno scandalo! Sono a vedere lì se c'era vento, se tirava vento, se era più alto, se era più basso. Non ce ne frega una sega! Il ladro ha sempre torto in queste situazioni, cazzo!
2: Ma... ragazzi, ma i politici
0: mamma
2: del centrodestra
0: mia,
2: dovrebbero raccogliere questo grido, dovrebbero raccogliere questo
0: disperato.
2: Ma non è un disperato, è incarna quello che vuole il
0: ma
2: secondo me anche a sinistra
0: nulla facente,
2: anche
0: incarna,
2: a sinistra la pensano così, anche
0: no,
2: a sinistra. Valeria da Roma, sentiamo Valeria.
3: Lei Cruciani è veramente un cavernicolo.
2: In che senso,
3: ma
2: scusi?
3: Come,
2: in che
3: come
2: senso,
3: fa
2: scusi?
3: Lei? Guardi, in questo senso qua, come fa a non capire che un politico che dice che la donna è meglio senza gonna sta istigando allo stupro chiunque
2: no,
3: lo ascolti.
2: No, non diciamo cazzate. Lei sta dicendo che Vannacci istiga allo stupro che per quando dice una cosa di questo tipo. Ma lei è completamente pazza.
3: No,
2: lei è
3: no,
2: completamente pazza. Ma lei è pazza. Ma lei è malata di mente.
3: Alla
2: ma quello va bene, ma quello è il suo giudizio su Vannacci. Va benissimo, ma non può dire. Ma non può. È una battuta.
3: Faccia il politico. Lei ha detto prima che i comici devono fare il loro lavoro.
2: No, ho detto
3: fare
2: che Grillo era meglio come comico. Non ho detto che i comici
3: prima
2: non possono fare politica.
3: Vede che c'ha bisogno di una puretta de fosforo. Lei è una cariatide. Lo vede che si è fatto anziano. Non può fare.
2: È arrivata Valeria da Roma. È arrivata Valeria da Roma. È arrivata Valeria da Roma.
3: Certo
2: è arrivata Valeria, la femminista. La
3: lei.
2: Femminista Valeria da Roma è arrivata. La
3: sì,
2: femminista. La femminista
3: è
2: Valeria da Roma.
3: Il peggiore interlocutore che una femminista possa sognare, mi creda.
2: Scusi,
3: allora
2: Valeria, tu stai dicendo una cosa molto semplice: che Vannacci con quella frase lì, che è una battuta di fronte a una domanda leggera di una giornalista a Sky TG24, che in teoria diciamo non dovrebbe essere una giornalista che fa delle battute o fa delle domande leggere.
3: Quella era
2: aspetta.
3: Una domanda seria.
2: Era una domanda sulla frase di
3: Tajani.
2: Era una domanda.
3: Rappresenta l'Italia all'estero.
2: Lei sta parlando di Tajani? Sta parlando di Tajani?
3: Sto parlando di tutti e due perché per me fanno parte della
2: due
3: stessa
2: cose diverse,
3: famiglia di maschi etero cis. Tossici, patriarcali,
2: ma non diciamo cazzate.
3: Ricoperti di polvere delle cariatidi dei dinosauri e lei, che è un uomo di cultura, io la seguo perché ormai mi sto affezionando su tante cose, sono d'accordo con lei.
2: Chissà perché,
3: ma mi stupisco,
2: chissà perché. Perché le piacerebbe, le piacerebbe l'uomo tossico,
3: alludendo.
2: il maschio tossico.
3: Ma lei che cosa ne sa di quello che piace a me? Non
2: le piacerebbe il maschio tossico.
3: Ma gli piacerebbe più a lei, Cruciani,
2: il maschio,
3: quanto gli piacerebbe.
2: Bah,
3: io
2: non ti conosco, tu mi conosci, io non ti conosco. Tu mi hai visto e magari ti piacerebbe il maschio tossico.
3: Dice ogni volta lei
2: io
3: è incuriosito,
2: nulla.
3: Lei subisce
2: ma
3: il mio fascino.
2: Ma quando ma chi te conosce?
3: La mia voce.
2: Ma quando ma chi te conosce?
3: È palese, lei è fortemente interessato a me, ma
2: questa è pazza.
3: Che lei mi fa cadere le tette per terra quando la sento parlare, proprio veramente.
2: E vabbè, amen. Non credo che perderò granché. Non credo che perderò granché, soprattutto dal punto di vista. Non credo che perderò granché. Musica,
3: sì,
2: musica.
3: Mi dia una ringiovanita.
2: Musica. Giuseppe da Foggia, vai, Giuseppe da Foggia. Dimmi. Giuseppe da Foggia.
4: Cruciani. L'Italia ormai è il paese al contrario. Come cazzo si fa che uno subisce una rapina e deve pagare chi lo va a rapinare? Il paese è al contrario. Uno subisce una rapina e deve pagare gli altri.
0: Chi ha detto che
4: anziché
0: deve
4: essere
0: pagare? è una semplificazione.
2: No, secondo me Giuseppe dice una cosa corretta. Secondo me bisogna invertire anche qua. Aspetta, calma. È molto interessante, Giuseppe. Un momento, diceva Capanna una volta. Sì. Giuseppe da Foggia dice una cosa molto interessante invece. Quelli che sostengono, compreso Davigo, compreso l'altro procuratore, che si chiama Gratteri, eccetera, che in realtà è giusto anche il risarcimento. È giusto anche il risarcimento.

0: legge, però,
1: aspetta,
0: che c'è
1: sì,
0: stato
1: ma
0: un
1: che
0: danno,
1: me ne frega, le leggi si possono cambiare. Il risarcimento nei confronti della vittima, dei parenti delle vittime, la vittima sta sotto al camposanto, dunque è chiaro che non si può risarcire. I parenti delle vittime è da ribaltare completamente. Do un consiglio ai politici di centrodestra. I politici di centrodestra dovrebbero fare una legge per cui sono i parenti, senti qua che ti dico, i parenti del ladro comunque a risarcire quelli che subiscono le rapine.
0: Ma chi, cioè, sei diventato l'autore di Rapone?
1: No!
0: Fai le battute per Rapone,
1: chi subisce una rapina,
0: una battuta alla Rapone,
1: chi subisce una rapina e magari spara e ammazza, dunque ha un trauma, andrebbe risarcito da quelli che sono morti.
0: Bella battuta, dai,
1: cioè,
0: facciamo
1: le
0: risate
1: finte. Aspetta,
0: introduciamo anche le risate finte.
1: No, se il morto, ascolta questa cosa,
0: ma la jingle machine,
1: il morto,
0: le risate finte,
1: ma non c'è da risate. Questo è un ragionamento serio. Se il morto ha sul suo conto 100.000 euro, dico questo, non voglio sul conto 100.000 euro, quei 100, non lo so, ma non me ne frega niente di queste stronzate. Questi soldi dovrebbero andare alla famiglia sconvolta dello sparatore. Te la dico grossa, Roggero andrebbe risarcito,
0: cioè, pazzesco,
1: Mollo andrebbe risarcito, non il
0: Mollo.
1: Contrario. Questo dovrebbero fare.
0: Mollo.
1: Questo dovrebbero fare i politici, andare incontro al popolo.
0: Dai,
1: Giuseppe,
0: mettiamo le risate finte sotto come nel sitcom americano.
2: Loro pretendono che uno si sveglia alle 4 di notte, trova tre delinquenti in casa e deve pensare, adesso
1: deve stare lì a calcolare, sì,
2: ma
1: o forse sparo.
2: Che tu ti cacchi sotto se li vedi a un chilometro di distanza.
1: Vabbè, quello è legittimo, cagarsi sotto è legittimo.
0: Tu invece se vedi un branco di quattro persone armate non ti cacchi sotto, tu invece cosa fai?
1: Sai, secondo la legge,
2: in braccio il fucile.
1: Perché tu hai un fucile,
0: A casa tu.
1: Hai un fucile.
2: Ci stiamo attrezzando,
0: a carne mozze.
2: Sappiamo come si fa, non ti preoccupare, Cruciani.
0: E nel lince, come dice la russa, prendi il lince, un tank.
1: Posso dirti che secondo me andrebbe autorizzato anche il
0: la russa quando diceva un lince.
1: Come no? Cioè, posso dirti una cosa, caro David? Che cazzo c'hai? Che c'è?
0: Tubercolosi? No, e mi sono un po' ammalato con la gola. Venendo a Milano, preso un po' freddino. Ieri sera una cena straordinaria.
1: Sì, sono passato
0: pesce,
1: anch'io. Sì,
0: buonissima. Si è passato perché ce l'hanno offerta.
1: No, avevo già mangiato prima. Non dire cazzo.
0: Ma hai rimangiato? Questa è la cosa grave.
1: Ho rimangiato nulla.
0: Persone per benissimo, tu sapendo che ero lì, sapendo che sei venuto e si è fatto finire con
1: la
0: seconda cena.
1: Hai pagato
0: la vergogna?
1: L'hai pagato?
0: No, io ero ospite. Non posso dire che ero ospite.
1: Fermi
0: certo, io ero invitato, ero ospite.
1: Fermi tutti.

0: Il generalissimo Vannacci doveva dire: io preferisco le donne col velo. Vediamo quanto parlavano ancora, eh? Stavano in silenzio. Coglioni, questi qua preferiscono le donne col velo piuttosto che le donne con la minigonna. Ma andate a cagare, cretini.
1: Il generale Vannacci ha sbagliato. Doveva dire: chi donna crede, galera vede. Allora sì, che scannerava l'inferno. Avanti, generale, avanti tutta.
2: Potete dire al barone Nero che noi froci siamo effettivamente promiscui anche quando abbiamo una relazione lunga, ma abbiamo anche dei difetti. Sto fascio bastardo non scopa manco se paga.
3: Questo era un signore che ce l'aveva con l'intervento ieri sera di Yonghi Lavarini, detto il barone Nero, caro David, detto il barone Nero, detto
4: sì,
3: il barone
4: ricordo.
3: Detto
4: poveretto.
3: Il barone Nero, detto il barone Nero. Allora,
4: poveretto,
3: andiamo
4: poveretto.
3: Avanti, andiamo avanti.
4: Personaggio infimo.
3: Beh, personaggio infimo, un personaggio infimo. Esplicitamente fascista con simpatia anche per l'asse, storicamente per l'asse.
4: L'asse Roma-Berlino.
3: Già, no, Roma-Berlino-Tokyo, Roma-Berlino-Tokyo.
4: Roma-Berlino-Tokyo, si aggiunge sempre anche Tokyo, uno si dimentica anche i nazisti erano, anche a Tokyo erano piuttosto nazistelli. Comunque, al di là di questo, sì. Mi hai fatto dimenticare cosa stavo per... Ah sì, ti sei mai chiesto sì. Cioè, se io non posso dire che neanche Longhi Lavarini è un
3: sì, che cosa?
4: Un miserabile schifoso.
3: Sì, ma chi ha detto che non lo puoi dire? Infatti lo dici, ma lo dici continuamente.
4: Ma
3: lo dici continuamente. Jody da Padova, Jody da Padova, vai, Jody da Padova. Jody.
5: Ciao, ciao, io concordo con Giuseppe, dovrebbero essere quelli che vengono raffinati ad essere risarciti,
3: ma
5: non
3: certo,
5: le famiglie,
3: ragazzi,
5: dei Mariuoli.
3: Io estremizzo, ma, ma bisogna ribaltare,
5: ma
3: no, tutto, cambiare le carte in tavola. Ma se gli italiani vogliono questo, ora voi spiegatemi questa cosa, i politici che cosa devono fare? Devono interpretare quello che viene dal fondo, dal basso, dall'Italia.
5: Sono
3: no? Ma è normale che se gli italiani pensano che addirittura i familiari, io dico, quello... Se uno ha nel conto 100k, un ladro, un rapinatore ha nel conto 100k, difficile che ce l'abbia, magari
5: ce l'ha. Beh, facile se ha rubato.
3: Beh, sì, però rubare non è che metti i soldi in banca, poi li metti sotto materasso,
5: ma
3: comunque o sottoterra, eccetera. Comunque, se uno ha dei soldi, delle proprietà, deve risarcire. Ma tu, se fai delle leggi
5: questo
3: su questo draconiane, vedrai che ci sarà meno gente che va a rubare. Quando,
5: io ho fatto un'altra cosa.
3: Dimmi,
5: io
3: che
5: ho
3: hai fatto
5: un'altra
3: tu,
5: cosa, scusami se ti interrompo.
3: Ah, tu sei Jody Barrichello, se non sbaglio.
5: Sì, io sono l'assessore comune di Limena.
3: Comune di Limena? Comune di Limena? Come si chiama?
4: Di Limena, provincia di Padova.
3: Limena, Padova. Sì,
5: cento adesivi,
4: Barrichello è un nome molto diffuso,
5: io
4: il cognome.
5: Non pago, io non sparo ai ladri. E tutti mi dicono: ma come? Ma proprio tu non spari ai ladri? Certo, questi sono da distribuire a tutti quelli che difendono gli albanesi che sono stati sparacchiati da Mollo o quelli che sono stati ammazzati.
3: Cioè, tu dici
5: da
3: i Parenzo dovrebbero ricevere.
5: No.
3: I Parenzi, sì, il Parenzo.
5: Ma perché, sai cosa? Io sono contro la violenza. E allora perché far rischiare questi ladri? Minchia, mettetevi l'adesivo fuori di casa, così il ladro sa che da voi può venire tranquillo, che non si becca una pallottola sulla schiena.
3: Questo è interessante. Parenzo si può attaccare. Non porta bene con Parenzo, Non porta bene con Parenzo attaccare qualche cosa, un simbolo.
5: Io gli auguro proprio di no. Però chi vuole che queste persone lavorino serene e non vadano a casa con qualche buco in più di quelli che gli ha fatto il buon signore, attaccano fuori dal cancello e così stanno tranquilli.
3: Cioè, loro sanno che lì non ci sono pistole, andassero a rubare lì.
5: Cioè, tu dici, non ci sono persone ostili, all'interno.
3: Cioè, tu dici, quelli che si oppongono agli sparatori, che si oppongono al fatto di sparare, dovrebbero esporre fuori. Io non ho pistole, venite pure. Questo magari non lo so.
5: Potete, da me siete i benvenuti. Perché è quello che vogliono, perché
4: che
5: finché capita agli altri,
3: ma perché
5: che vanno a
3: una bella provocazione, l'assessore ha fatto di Limena ha fatto una bella provocazione,
4: non Limena. Vabbè, Limena cazzo, Limena okay, sembra dai. Limena
5: dottor Parenzo, il problema è che finché capita agli altri si può continuare a parlare quando capita, guarda. Io posso garantire che quando mi vengono in comune a dire guarda che mi sono venuti a rubare, quando sono amici tuoi di sinistra, invocano Adolf Hitler, invocano le camere a gas, invocano il rogo, perché sta gente qua va bruciata. Io ovviamente devo raccogliere tutti gli sfoghi cristianamente, però uno da sinistra passa velocemente a destra,
3: tu dici quando vengono te ne dico di tutti i colori a prescindere dal fatto che sia di destra o di sinistra. Nei giorni scorsi abbiamo mandato in onda un intervento che Parenzo ha elogiato moltissimo, del responsabile dei giovani di Forza Italia, durante il raduno che hanno fatto, no?
4: Un ragazzo, guarda, veramente un intervento. Mentre ho criticato l'intervento di Virginia Libero della sinistra giovanile, mi dispiace perché io in realtà vengo anche in parte da quella storia, e quindi mi dispiace moltissimo.
3: Esaltato quello del dottor Leoni.
4: Ha fatto un intervento di non progressista, davvero liberale.
3: Ti sei emozionato molto.
4: Io non so quanto convenga la schiena dritta,
3: cazzo, vuol dire, questo lo diceva Borghezio. Te lo ricordi?
4: Sì, una bella faccia pulita.
3: Com'è che diceva?
4: Dritta.
3: Tu che lo sai fare? Com'è che diceva?
4: Noi, i militanti della Padania, gente per bene, bianchi, cristiani, con la faccia pulita, la schiena dritta, non come quelle facciazze di merda di Roma. Era un po' successivo.
3: E poi le palandrane,
4: no?
3: Le palandrane, poi se la pigliava con le palandrane.
4: Lì era un po' con le palandrane. Diverso.
3: Allora, disse queste parole. Vai regia.
6: Vedete, la sicurezza è anche la sicurezza delle donne, di poter dire basta, di poter dire no all'amore tossico. E quando sento dei personaggi che dicono che il femminicidio non esiste, vorrei dire a questi personaggi di andarlo a dire al papà di Lorena Isceri, che è stata buttata giù da un ponte la settimana scorsa.
4: Bravo.
6: Vorrei dirgli di, se hanno il coraggio di dirlo, alle famiglie di Laura, di Cristina, di Giovanna, di Maria, di Carlotta e di tutte le vittime di femminicidio. E la risposta ve la do io: quel coraggio non ce l'hanno, perché erano ieri e sono oggi generali della discordia e della codardia. Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia, ci ha insegnato a fare politica sull'amore, sui sogni,

0: sulla speranza. Vero, gente, vero. Come Vannacci fa politica sull'odio, sul disprezzo e sulla paura.
1: Ma è un leader di centro-sinistra.
2: Aspetta, no, non
1: è
2: mi
1: un
2: vale.
1: Leader progressista.
2: È
1: un progressista. Io condivido tutto quello che ha detto.
0: Aspetta. Perché io penso che non valga la pena di perdere la faccia per mezzo voto in più con persone come loro che
1: coraggioso.
0: Hanno il futuro nel nome, ma il passato nel cuore. E che offendono la dignità dell'essere umano, sia disabile e non, nero o bianco, etero o gay, donna o uomo. Noi con questa gentaglia non dobbiamo avere nulla a che fare.
1: Ineccepibile.
2: Allora, abbiamo qui in carne e ossa.
1: Ineccepibile. Mi dispiace che la sinistra giovanile, la segretaria, anziché parlare di disertori, non abbia usato queste parole. Questa è l'Italia. Questo è un patriottismo anche liberale di sinistra. Beh, ha detto delle cose di sinistra che io condivido. Questo ragazzo è un leader. È un vero leader di una destra.
2: In carne e ossa qui in studio Simone Leoni, buonasera.
3: Ciao, buonasera. Ciao David, mi avete sfidato ad essere qua e qua sono.
2: E quale? Allora, caro Leoni,
1: non ti voglio portare, veramente, io senza ironia ho grandissima stima per il percorso politico. Vabbè. E per il coraggio che hai dimostrato con una chiarezza assoluta.
2: Allora,
1: vero liberale. Altro che.
2: Allora, tu hai sostanzialmente sul femminicidio detto che non hanno il coraggio di dire che sono contro il femminicidio, contro il reato di femminicidio alle famiglie, cioè praticamente hai detto che sono a favore, non dico a favore degli stupratori,
3: no,
2: ma dei fiancheggiatori degli stupratori.
3: Giuseppe,
2: come no?
3: Ho detto che non hanno il coraggio di andare fino in fondo e di andare da queste famiglie a dire noi siamo contro il reato di femminicidio.
1: No,
3: poi
1: no,
3: fanno,
2: chi te l'ha detto che non ce l'hanno? Lo dicono pubblicamente, pubblicamente.
3: Andasse dalla famiglia,
1: andasse
3: da casa della famiglia a dirglielo in faccia, facile farlo di fronte a una telecamera. Io penso una cosa.
2: Tu sei
3: peraltro,
2: a favore di quel reato?
3: Io
2: tu
3: sono
2: sei a favore
3: di femminicidio
2: di quel reato?
3: Ma d'altronde,
2: ma che ha cambiato però quel reato? Non ha cambiato niente.
3: Serve per contrastare un fenomeno, scusami.
2: Serve
3: è come
2: a
3: voglia che non serve. Giuseppe, scusami, seguimi un attimo. In tutti gli ordinamenti penali del mondo gli omicidi non sono tutti uguali. Se a casa tua cade un vaso e ammazza qualcuno, quello è omicidio colposo e sono dai 6 anni in su. Se tu vieni a casa mia e mi spari, sono 21 anni. Allora che vogliamo dire? Che
2: ma c'è già c'è già tutto.
3: No, appunto, scusami, se due omicidi sono diversi, perché li vuoi trattare allo stesso modo?
2: Ma perché è sempre omicidio? Ma non è diverso un uomo che ammazza una donna e una donna che ammazza un uomo?
3: No, non è la questione se una donna viene ammazzata. È il motivo.
2: Ma il motivo ci sono le aggravanti per le motivazioni.
3: E nel nostro ordinamento penale è pieno di cose di questo genere. Perché non farlo contro una cosa odiosa come il femminicidio?
2: Perché è una battaglia ideologica contro gli uomini.
3: Ma figurati,
2: è una battaglia ideologica contro l'uomo tossico. Certo che è così. E non ve ne siete resi conto.
3: Giuseppe,
2: non ve ne siete resi conto.
3: È una
2: discriminazione nei confronti degli uomini.
3: Perché
2: c'è l'uomo assassino e la donna assassino. Perché voi create due figure diverse.
3: Ma manco per niente. Questa, la questione non è se una donna viene ammazzata. Scusami, la questione non è se una donna viene ammazzata. La questione è se una donna viene ammazzata perché? Perché un uomo non la vuole lasciare libera, perché è violento con lei, perché la vuole tenere
2: ingabbiata.
3: Non c'è già tutto.
2: È cambiato? Da quando avete messo questa legge, che è cambiato? Niente.
3: Serve a punire di più chi fa questi reati.
2: Ma c'è già, erano puniti di più lo stesso.
3: Non capisco perché tu vai dietro a Vannacci che non vuole punire.
2: Io non parlo di
3: Vannacci,
2: lo dicevo da prima. Non cominciare pure tu. Io da prima che lo dicesse Vannacci. Forse è Vannacci che viene dentro di me. Comunque fermati un attimo, io sono contrario al fatto che ci sia, come il presidente Milei e come altre persone, che hanno tolto la parola femminicidio, ma non perché io sono contro le donne, ma perché io sono contro le discriminazioni. C'è un omicidio, viene punito. L'importante è tenere dentro in galera le persone il più a lungo possibile. Fermo.
3: Quindi teniamo colposo e volontario l'omicidio sullo stesso piano.
2: No, ma che c'è? Ma c'è già colposo e volontario.
1: Ma
2: sei impazzito? Colposo e volontario ci sono già.
3: Giuseppe, il punto è che qualsiasi ordinamento penale del mondo fa la differenza su cosa? Sul motivo, sulla relazione tra le vittime.
2: C'è tutto.
3: No, non c'è
2: già
3: tutto.
2: Volete creare
3: no.
2: una categoria a parte,
3: figurati,
2: per criminalizzare l'uomo?
1: Ma
3: che ce ne frega di criminalizzare gli uomini?
2: Siete stati condizionati da una battaglia culturale per fare i figli nei confronti della sinistra e del movimento femminista, perché pensate di prendere consenso tra le donne. Avete fatto approvare questa vergogna
1: perché sono persone civili.
3: Ma non c'entra,
2: perché chi è contro il reato di femminicidio è il civile. Allora,
1: assolutamente sì.
3: Secondo me c'è un problema
1: civili.
3: Di fondo, Giuseppe, scusami. C'è un fenomeno nel nostro paese, lo vogliamo combattere?
2: Non è un'emergenza. Posso dirti, i dati dicono che non è è una cosa gravissima, ma non è un'emergenza.
3: Ma negli ultimi 5 anni ci sono state oltre 500 donne ammazzate in femminicidi.
2: Ma dove?
3: Nel nostro
2: negli
3: paese.
2: Negli ultimi 5 anni. Ma che
3: negli ultimi 5 anni, 500.
2: No, guarda, tu fai politica, vai a controllare i dati.
3: No,
2: non è così.
3: A controllare tu.
2: No, vai
3: a controllare. Scusami, adesso torniamo. A controllare, sono nero su bianco.
2: Adesso torniamo e andiamo su quello che hai detto ancora su Bannacci.
3: Riconosci che su 500 è un'emergenza.
2: Non è così. Non è così.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: E con
8: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è il paziente zero, va fermato. Pezeschian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Carlo Salvatore in regia, in apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina, siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, negoziati ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami, Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
12: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e i Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Araghchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
13: He is patient zero, the one from whom
12: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buon senso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
14: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
11: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
15: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
16: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
15: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
17: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
15: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
18: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbracatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi, di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate in memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora cinema e l'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
19: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
20: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con

0: Una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
1: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura lo sport con il volley.
3: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale. Poi la rimonta scandinava, 28-26 nel secondo set. Nel terzo set il tracollo azzurro, 25-16 per i finlandesi trascinati dall'opposto Jokela, che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli. Ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale. L'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepi sia al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
3: La Zanzara.
4: Allora, qui davanti a me, caro Parenzo, due giovani, uno di futuro nazionale, Shane Samuele Prosca. Quanti anni ha lei?
5: 22 anni.
4: 22 anni. E Simone Leoni di Forza Italia, lei ha quanti anni?
5: 25.
4: Ha lei? 25 anni. Allora, voglio fare un piccolo test di vannacismo al dottor Shane Samuele Prosca. Secondo lei essere gay è normale?
5: No.
4: Non è normale?
5: A parer mio no, perché la natura, da quando esistiamo, l'uomo va con la donna e lo scopo del rapporto sessuale è fare dei figli.
4: Ah, lo scopo del rapporto sessuale che non si può scopare?
5: No, la natura. In natura, dunque, gli animali.
4: Dunque, essere gay è anormale.
6: Ma dove
7: assolutamente. Ma non solo, c'è una notizia: cioè non si può più scopare in giro.
5: No, non ho detto assolutamente questo.
7: Però
5: no,
7: cioè, se vince, si può fare sesso solo per procreare. Questo,
5: No.
4: Lo scopo del rapporto sessuale, mi hai detto.
5: Ma, e dunque, storicamente, nel mondo animale, sì, lo scopo del rapporto sessuale. Fai il rapporto sessuale tra uomo e donna.
4: Vabbè, siamo un po' evoluti, diciamo, da quel mondo.
5: D'accordo.
4: Comunque, questo è un test di vannacismo. Putin o Zelensky lei preferisce?
5: Putin.
4: Dunque lei pensa di essere, se dovesse scegliere, governato da Putin o Zelensky, Putin tutta la vita.
5: Assolutamente.
4: Il Duce ha fatto cose buone?
5: Tutti i regimi hanno sbagliato tante cose, ma alcune ce ne sono state anche di giuste.
6: Tu sei albanese, no?
5: Evre Rogia è la più grande vergogna della storia mondiale.
6: Perché era un dittatore comunista
4: buone,
6: e Mussolini era un dittatore fascista.
5: Evre Rogia era uno schifoso.
6: Bravo, sono d'accordo con te.
5: Ci vergogni a nominare Evre Rogia. Quell'uomo non va neanche nominato.
4: Ma chi se ne frega?
6: Che cazzo vuoi? Ho detto che era schifoso Evre Rogia.
4: Un piccolo test.
6: Così come il dittatore comunista Evre Rogia era schifoso, è schifoso Mussolini. L'hai capito o no, Salame?
4: Lui dice, allora, Mussolini è uno schifoso, no? Tu dici di no.
5: Era
4: non
5: statista, è uno
4: statista che ha fatto degli errori, però
6: allora
4: anche cose buone.
5: Assolutamente.
6: Allora,
5: calma, non era uno statista.
4: Insegnare la decima massa nelle scuole, sì o no?
5: Ah, io rispetto la decima massa, assolutamente.
4: Sì. Dunque, può insegnare anche le gesta della decima massa.
6: Ma non sai neanche che cazzo era la decima
4: allora,
6: massa.
4: Allora, l'adozione gay, non ne parliamo.
6: Ma scusa,
4: sì
6: tu
4: o no?
6: Vieni da un paese che ha avuto un regime. Ma
4: Davide,
6: perché devi
4: è un piccolo test. Aspetta, la remigrazione,
6: ma
4: hai detto.
6: Coglione.
4: La remigrazione, sì, l'hai detto. Ma tu manderesti via anche quelli che non si integrano?
5: Assolutamente.
4: E come si giudica uno che si integra o non si integra?
5: Una persona che quando viene in Italia deve apprendere la cultura italiana, impararla e comportarsi come tale. Non possiamo permettere a un extracomunitario

0: taglio di venire qua e di non adottare la cultura italiana.
1: E dunque, come, faresti un test, se uno non va bene in questo test, via, cacciato.
0: Cioè, una persona che viene qua e impone l'Islam, vuole che l'Islam...
1: Dunque, gli islamici non vanno accettati, andiamo
0: quelli
1: al sodo.
0: Radicalisti no.
1: Ah, i radicalisti, ma dunque l'islamico, cioè come si definisce uno radicale o non radicale, che ne so.
0: Una
1: cioè,
0: persona che viene qua e cerca di imporci la sharia, imporci l'Islam come unica religione...
1: Ho capito.
0: Non va accettato.
1: Comunque, l'immigrazione sì. L'aborto, aborto sì o no?
0: L'aborto sì. Però...
1: Dunque non sei molto vannacciano su
0: questo. No, Vannacci non ha detto che l'aborto non va fatto.
1: Come no? Ha detto era contro l'aborto. Poi non vuole modificare la legge.
0: Non vuole modificare la legge e
1: cioè,
0: vuole
1: battito,
0: aiutare anche
1: il battito del bambino.
0: Va ascoltato, per mio sì. Perché una donna deve essere conscia di ciò che sta andando a fare.
1: Cioè un omicidio, un assassino, comunque sopprimere un feto.
0: A parer mio.
1: Sì, a parer tuo, certo,
0: sì, sto io parlo a titolo personale, a parer mio.
1: Se sei un iscritto, togliere i gay dalla televisione dalle 23 alle dalle 6 alle 23.
0: A parer mio non bisogna fare uno spettacolo,
1: non devono esserci, che ne so, un conduttore transessuale.
0: Ci può
1: essere un conduttore transessuale in una trasmissione?
0: A livello personale io direi
1: di no. È un insegnante transessuale, un insegnante transessuale nelle scuole.
0: Ma tutto dipende dal messaggio che manda questa persona.
2: Ma non ho capito, ma quale messaggio? Lei quando c'è un insegnante
1: gli
2: dice scusi, c'è il pisello.
0: Per il mio questo qua è... il gay pride è un carnevale, è un qualcosa che non è necessario, perché i gay hanno tutti i diritti in questo mondo.
1: Dunque, no, andrebbe fatto o non andrebbe fatto il gay pride?
0: A per il mio no.
1: No, perché è un esibizionismo.
0: Esibizionismo è un...
1: C'è gente con l'uccello de fora e queste cose qua.
0: Uomini con il perizoma, a me non piacciono vederli per strada, non
1: sentenza
0: mi piace.
1: Sentenza finale di Leoni. Potete andare d'accordo? Sì o
3: ma
1: no?
3: Ma guarda, il punto non è andiamo d'accordo, ma il punto è io voglio vincere contro la sinistra. Loro vogliono farci perdere e quindi
0: assolutamente
3: auguri.
0: No, assolutamente
3: auguri.
0: No.
1: Musica. Grazie, arrivederci. Musica.

0: Michele da Milano, vai. Michele da Milano, vai.
1: Giuseppe,
0: dimmi.
1: L'unica volta che Tajani dice qualcosa di sensato in mezzo a tutte le cazzate che dice, retoriche, cioè tu gli dai contro.
0: In che senso? Scusami, non ho capito. Su che cos'è che avrebbe avuto? Cioè, su che cos'è che avrebbe ragione? Non ho capito. Su che cos'è?
1: Allora, all'università della Red Pill, te lo segno al primo anno,
0: che
1: la
0: cosa?
1: Donna, che cosa? Le red flag. Che cosa sono quelle bandiere rosse per la quale le donne sono da evitare come la
0: peste. Quali sarebbero le donne da evitare secondo te? Non ho capito. Posto che ci siano delle donne da evitare e da non evitare, ma comunque.
1: No, ma è chiaro che non si generalizza mai.
0: Cioè, allora, se lo stai facendo tu, ha detto che c'ha ragione Tajani dicendo che le donne con le gonne lunghe sono più affidabili delle altre. Dai, ma di che stiamo parlando?
1: Esiste la regola, esiste l'eccezione.
0: Okay? E quale sarebbe la regola?
1: La regola è che quando la vedi vestita di cinta, tatuaggi che fumano e che sono volgari, sono da evitare perché? È un investimento, perché è un voto aperto.
0: Per i cornetti, dici, perché mettono le corna, dici?
1: No, sì, perché adesso poi cercano tutta la validazione sui social, foto con le labbra, culo di gallina, prosecco in mano, aperitivo.
0: Ma scusa, ma secondo te le donne, una donna che mette le corna all'uomo o l'uomo che mette le corna alla donna è diversa come cosa?
1: No, è la stessa cosa.
0: È la stessa cosa, però mi sembra che sulle donne... ho capito. Cioè, la donna con la minigonna, la donna col tatuaggio, la donna che beve e che fuma, tu hai detto, è più portata a mettere le corna?
1: Certo, generalmente è meno affidabile. Poi c'è l'eccezione che conferma la regola, ma la donna seria si veste in modo decoroso, non ostenta.
0: Ma decoroso che vuol dire? Non ostenta mignotteria, Michele da Milano. E proprio, cioè, allora, Annarita Briganti, eccola qua, ferma. Annarita Briganti, buonasera. Aspetta.
2: Buonasera a tutti, io ho 7 tatuaggi e sono rigorosamente monogama. Monogama,
0: ma sì, ma rispondi a Michele.
2: E ha detto una sciocchezza, l'ho già contraddetto. Ho 7 tatuaggi e sono la persona più fedele che io conosca. Quindi la smetta, si pulisca la bocca quando parla delle donne e si rinchiuda nella caverna da cui proviene.
1: Il tatuaggio dà un senso di sporco.
0: Vabbè, ma cosa? Che cazzo vuol dire? Dai, non diciamo cazzate. Il tatuaggio
2: dà un senso di sporco, quello che lei pensa delle donne, il suo patriarcato, la sua misoginia, per la sua ignoranza. Ignoranza, rispettateci. E sa qual è il mio sogno? Un uomo zitto che non dica sciocchezze.
0: Ma perché? Certo, Francesco da Roma, fermo. Francesco da Roma.
3: Pronto, mi sentite?
0: Dimmi.
3: Pronto, sì, dimmi. Ma io volevo intervenire a Giuseppe, ma che cazzo stai a dire? Anche perché io sono a favore di quello che ha detto sto ragazzo, Simone.
0: Sì, su che cosa?
3: Sulla questione dei vannacci, del femminicidio, ma
0: vabbè, tu sei a favore, io sono contro, che vuoi da me?
3: Ma che cazzo stai a dire? Ma perché vannacci deve entrare per forza nel centrodestra? Ma che cosa? Non è che basta di destra, siamo di destra. Esatto.
0: Vabbè, ma tu sei contrario, io sono per un'altra...
3: Ognuno ha una sua identità, ognuno
0: ha una
3: sua identità.
0: Vabbè, ma che vuoi? Che cosa vuoi dire? Non ho capito.
3: Ma anche su quello che hai detto del femminicidio, come fai a dire che il femminicidio non esiste? Con tutte queste donne che
0: non ho capito, non esiste secondo me tutte queste donne, ma non diciamo cazzate, dai. Ciao Francesco, ciao. Allora, salutando Shane Samuele Prosca, voglio dirgli una cosa. Tu, leggo qui nella scheda che mi hanno fatto, sì, definitemi fascista e xenofobo, me ne frego. In che senso?
4: Me ne frego perché tutti i giorni ricevi insulti per ciò che dico, per il messaggio che porto, e a me non me ne frega davvero niente.
0: Se ti dicono che sei fascista, non te ne frega niente, tanto un po', cioè un po'
4: ma
0: di ammirazione.
4: La gente può dire quello che vuole.
0: Un po' di ammirazione per il pelatone ce l'hai, un po' di ammirazione, no?
4: Io ripeto, per me era uno statista.
0: Perché
4: non però non me ne frega davvero niente di ciò che pensa un comunista o qualsiasi altra persona.
0: Un bambino può crescere tranquillamente in mezzo a due piselli e a due fighe, come dico io? Può crescere o no?
4: A parer mio no.
0: No, cioè cresce un po' disturbato?
4: Sicuramente, secondo me potrebbe incidere sulla sua sessualità, secondo me.
0: Scusa, non ho capito.
2: Anche
0: ma...
2: lei è cresciuto male, mi permetto di dire, mi dispiace
0: perché?
2: Chi l'ha cresciuto, perché una persona che dice che è un dittatore o uno statista, qualche problemino ce l'ha.
0: Vabbè,
2: anche di crescita.
0: Anche Stalin
2: anche
0: può essere
2: valori...
0: definito uno statista.
2: Stalin è un'altra cosa. Il comunismo e il fascismo sono due cose della storia completamente diverse.
4: Stalin ha fatto di molto peggio.
2: Va bene, sono cose
4: completamente
2: diverse.
4: Stalin ha fatto di molto peggio.
2: Del fascismo
4: la gente
2: del
4: come lei che si definisce di sinistra vicina al comunismo deve vergognarsi.
2: In nessun modo è lei che si deve vergognare di definire Mussolini uno statista.
4: Ma
2: è oggettivo. Antifascista, cambi paese.
4: Non è un paese antifascista.
0: Lei si dichiara antifascista?
4: Assolutamente no.
0: Fermi tutti.
4: Assolutamente
0: tutti. Torniamo tra un attimo perché farà il suo ingresso una persona che è stata molto criticata per una cosa che ha fatto qualche settimana fa, ma ha avuto degli impegni, ma viene qui e ci spiega. Io sono totalmente dalla sua parte. È una di quelle ragazze che è sfilata insieme a Sfera Ebbasta a San Siro. Fermi tutti.
5: Appena finito di lavorare dico: adesso attacco la zanzara e subito. Io ho avuto il tumore al culo, non uso più la carta igienica, io mi ficco un dito nel culo, io faccio questo, io faccio l'altro, io c'ho la merda attaccata ai tarzanelli. Che meraviglia, ragazzi, grazie.
0: Allora, finalmente qui in studio, l'ho cercata per tutto questo tempo, ma era impegnata, non diciamo in che cosa, perché anche lì ci sono accordi di riservatezza, eccetera. Era infilata dentro una casa, diciamo, si era infilata dentro una casa. È stata,
2: generico, così.
0: Sì, generico, è stata protagonista, beh, stai facendo un reality, questo lo possiamo dire. La signora in questione è stata protagonista di quella specie di sfilata, chiamiamola così, di apparizione allo Stadio San Siro qualche settimana fa, insieme a Sfera Ebbasta, tutta vestita di nero come le altre. Fermi. Che cosa? Qual era il punto? Il punto è questo: quello stava facendo semplicemente pubblicità, era uno spot per il suo disco, probabilmente. Sì, ed è stato accusato delle peggiori nefandezze: sessismo, antifemminismo, le donne usate come oggetti.
6: No, ma è semplicemente banale.
0: Vabbè, per te è banale, per altri non lo sarà. Sì. Non sei il giudice di tutto, tu. Alla mia sinistra.
6: Dire, io sono esperto di comunicazione, dico che è di una banalità assoluta. L'idea, una roba anni 80, l'idea di prendere delle ragazze belle, bellissima come l'amica. O amichetta che è lì in studio, come l'amichetta che è lì in studio.
2: Amichetta perché è compatta? Mi scusi.
6: Non lo so, l'amica amichetta che è lì in studio.
0: Perché è piccola e compatta, devo dire.
6: No, è bellissima, è una ragazza stupenda, è meravigliosa, bella.
2: Grazie
6: veramente
2: per
6: bella.
2: La ragazza.
6: È proprio,
0: sì,
6: proprio
0: perché,
6: bella.
0: Insomma,
6: bella.
0: C'ha la sua età,
2: c'è una certa età.
6: Però è bella,
2: grazie,
6: è bellissima.
2: Grazie. I complimenti fanno sempre piacere. Poi da un uomo della sua portata.
0: Anche della sua età, bisogna dire.
6: No, è un cazzo perché ho 50 anni, ma è di una bellezza.
0: Sono giovani o vecchi, dottoressa?
2: Mi piace chi mi piace, uomini, donne, no, non faccio
0: ma pure le donne le piacciono ogni tanto?
2: Ogni tanto,
0: amico mio, questo mi entusiasma, questa cosa qui. Elisa Mazzucchelli, buonasera.
2: Egregio, sono molto felice di essere qua, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo anni e soprattutto anche di essere al cospetto
0: della dottoressa Briganti.
7: Siamo bisessuali, questa cosa sto cercando di spiegarla a Cruciani, siamo tutte bisessuali. Ma
2: esatto, in una parte sì.
7: Anche lui
0: l'unica cosa su cui magari
7: anche
0: sarete d'accordo.
6: Allora, sono andato un attimo a digitare su Google Elisa Mazzucchelli.
2: Sì. Altezza? Allora, non cerchi altezza, per favore, grazie.
6: Vedo delle immagini della signora Mazzucchelli, insomma.
0: Sì. Di un certo interesse, sì. Si sta arrapando.
6: No, io quella mai. Ma vedo, sono un professionista, quindi per lavoro sto andando adesso.
0: Ma ti puoi anche
6: arrapare
0: per lavoro, cioè
6: sto
0: lei abituata
6: a
0: tutto.
2: È un complimento l'arrappamento.
6: A vedere, quindi,
0: se un uomo la guarda un po' arrapato.
2: Ma come succinti?
0: Se un uomo la guarda un po' arrapata e magari le fa qualche complimento per strada, il famoso catcalling, lei è d'accordo?
2: Sono assolutamente favorevole per quanto riguarda la mia personale esperienza, quindi capisco al catcalling. Quindi capisco che però per certe donne può essere non gradito, quindi bisogna sempre fare un po' di attenzione.
0: Sì, però lei è favorevole. Cioè, se ti dicono per strada, oh, ambedi che culo, ambedi che...
2: Ma guarda, a Roma fa parte della cultura popolare. Non riesci a fare 100 metri, già a Milano più difficile perché sono tutti concentrati sul telefono.
0: A meno che uno proprio non ti voglia mettere le mani addosso, oppure sia insultante, tu gradisci il complimento.
2: Fantastica. Che culo. Divanetto, già culo,
0: sì, non
2: too much.
0: Perché?
2: Un po'.
0: Che culo che è? Perché il tuo non
2: culo
0: è.
2: Culo riferito, capito? Un po' troppo.
0: Troppo. Tu sei a favore del catcalling, non ti si può dire a me di che culo che hai.
2: Buona, dai.
0: Vuoi limitare il catcalling?
2: Sì, cioè,
0: che cazzo sei? Politicamente corretta sul catcalling? Prima dice di essere favorevole, proprio dice no, però che culo non me lo possono dire. Che tette
2: è
0: te lo possono dire?
2: Much.
0: Che seno, che capezzoli non te lo possono dire?
2: No, quello è troppo.
0: Mamma mia, ma che sei diventata?
2: Troppo.
0: Ma che sei diventata? Andiamo alla questione principale che è questa.
2: Andiamo alla parte
7: croccante.
0: Alla parte croccante che è questa. Scusa, quella roba lì per te è stata lavoro, giusto?
7: Sì, certo.
0: Lavoro concordato, adesso i dettagli non sono importanti. Cioè, ti ha chiamato un'agenzia?
7: Io ho un'agenzia di modelle hostess, okay, quindi sì, sono un'imprenditrice poi in realtà. Okay.
6: Vabbè, adesso imprenditrice.
7: No, vabbè, andiamo a controllare.
0: È imprenditrice? Vabbè. Uno non sì, può avere un'agenzia di modelle. Vabbè. Per te l'imprenditore non è che sì, c'è solo Tronchetti no, Provera.
7: Sono un'imprenditrice. Sì, abbastanza. Facciamo due ricerche, quindi niente, siamo andate lì. Tra l'altro è stata una cosa estemporanea, quindi dell'ultimo minuto, una promozione.
0: Una promozione,
7: adesso
0: sì,
7: tra l'altro è uscito anche il singolo. Quindi.
0: Per cui era la promozione di un singolo, ti sei sentita,
7: no,
0: usata?
7: No, io ho avuto piacere proprio perché... come diciamo i rapper sono le nuove rockstar, secondo me se 20 anni fa, 30 anni fa lo avesse fatto Vasco, chiunque avrebbe avuto piacere a fare una cosa del genere. Adesso perché sfera e perché utilizza un linguaggio chiaramente forte,
0: prima utilizzava un linguaggio pesante eccetera, sì,
7: chiaramente viene criticato, però secondo me è stata un'operazione ben riuscita perché ne hanno parlato tutti.
0: Ma assolutamente, anche quindi, i critici che ne hanno parlato come se fosse il concentrato del maschilismo.
7: Mi fa ridere che è uscita questa notizia di Tajani, tutti dalla parte delle donne, siamo libere di essere come vogliamo con le minigonne, però se andiamo a San Siro a lavorare
2: non era la stessa cosa.
0: Aspetta, adesso ti faccio intervenire, però questo è interessante quello
2: non
0: che sta dicendo Davide. Davide,
7: cioè,
0: questo
7: body
0: invece
7: shaming
0: di leggere il giornale,
7: sulle fighe.
0: Invece body shaming
7: sulle fighe.
2: Ma non è vero, ma che vi fate sempre lamentare? Vi mettete in mostra, vi svendete per due cuoricini.
7: Ma no, io non mi svendo.
2: Si lamenta pure. Non si permette di paragonare il discorso sulla libertà delle donne. Voi siete stati complici del patriarcato, siete state nemiche delle donne, quindi non faccia la femminista ora.
0: Allora, aspetta,
7: io non sono femminista.
0: Ha detto un'altra cosa: le stesse persone che si indignano con Tajani, specialmente a sinistra e non solo a sinistra, per la vicenda, per la frase che ha detto, lui ha detto le stesse persone che dicono non si può, le donne,
7: anche tante donne,
0: sono le stesse che si indignavano per la libera scelta.
2: Cosa?
0: Ferma un attimo, per la libera scelta di alcune ragazze, tra cui lei, di andare a sfilare per Sfera Ebbasta o di partecipare a una promo di Sfera Ebbasta. Cioè, ti sei sentita libera di fare questa cosa qua? Nessuno ti ha costretto.
2: Certo, pagando, vi siete fatte usare. Beh, eravate anche vestite tutte uguali, non avete
7: un vestito elegante, non succinto comunque dei vestiti.
0: Sì.
2: Ma chi se ne frega succinto o meno, il punto è che vi siete fatti usare come dei pezzi di carne. È stata una scena orrenda.
7: Ma a me la carne
2: in
7: piace.
2: Un momento in cui le donne vengono uccise ogni giorno, le fa
0: che
2: battute
0: c'entra?
2: Ma ci sono donne buttate vive da cavalcavia.
7: Ma che c'entra?
2: Va a San Siro e si prende delle
7: populismo
2: ragazze.
0: Rispondi bene.
2: Ma qual è il populismo?
0: Ma che
2: invece di scusarsi, di vergognarsi per la paghetta e per due cuoricini e per rivendersi a un reality, poi si permette di attaccare le femministe che si sono indignate per la questione gonna o senza gonna. È un'altra questione. Voi siete stati complici di quelle frasi.
7: Comunque io sono pro donne in generale, quindi pro anche
0: pro carne, no? Cioè anche pro carne.
7: Io assolutamente il vegano per ora non l'ho ancora esplorato.
0: Cioè pro carne, non anche pro carne come corpo umano, come corpo umano. Cioè, ma io gli voglio dire, ragazzi, però possiamo dire una cosa. Cioè, hanno parlato di donne come decorazione, di macismo eterno, di concentrato di stereotipi di genere. Qui abbiamo una ragazza che è pure una imprenditrice, piccola imprenditrice, con un'agenzia di modelle, che è andata a sfilare.
7: Ma questo qua che ronza sotto,
0: Parenzo,
2: un'imprenditrice non fa queste cose.
6: Basta chiamarla imprenditrice adesso.
7: Ma come basta? Ma faccia una ricerca.
2: Un'imprenditrice non fa queste cose. Si è svenduta facendosi usare, facendosi controllare da un maschio
7: eterosessuale imprenditore di qualcosa. Io gestisco,
2: non vi guardava neanche in faccia.
0: Ma se gestisce,
2: ma io l'ho visto, non vi guardava neanche in faccia. Eravate tipo degli
7: accessori. Se ci avesse pure guardato,
0: come?
7: Si immagini se ci avesse pure guardato, avrebbero criticato ancora di più. Invece
2: se per lei sono
7: molto
2: condizioni di lavoro dignitose.
0: Lo rifaresti?
7: Certo.
0: Lo rifaresti?
7: Sì.
0: Domani mattina,
7: pagando.
0: Ma per forza, ma il lavoro
2: ha dimostrato di avere un prezzo e anche molto basso.
0: Anche gratis.
7: Ma sì.
0: Anche gratis.
7: Ma sì. Ma
0: Ma ragazzi, ma
8: non ho capito. Ho fatto di peggio nella vita.
0: Un'altra, cioè, tipo, che hai fatto di peggio?
8: Videoclip, quando 10 anni fa, adesso ho 35 anni.
0: Sì.
8: 10 anni fa ho fatto videoclip.
7: Non è la stessa cosa. Nel videoclip, se non era porno, lei ha un ruolo, lei interpreta un ruolo.
8: E lì non era un ruolo.
7: Eravate le ancelle di un maschio, maschio patriarcale, sessista, eterosessuale basico. Io ho fatto 3 San Siro con Tiziano Ferro, non ho mai visto queste scene.
0: Beh, te credo.
7: Giuseppe Cruciani.
0: Ma per forza, Cruciani. Ma al massimo c'erano 10 minchie là. Scusami, abbi pazienza.
7: Per favore,
8: allora le faccio questa domanda: se quelle 10 ragazze fossero state 10 ragazze, non voglio offendere nessuno, assolutamente, sì, le donne sono belle tutte. No. Sopra i 100 kg.
7: Ma lei pensa di essere l'unica donna bella al mondo?
8: Io non mi ritengo un milione più bella.
7: Se fossimo state 10, ma ovvio,
6: non è l'unica bella.
7: La bellezza, mi faccio rispondere,
8: sarebbe,
7: non è oggettiva.
8: Un bel messaggio.
7: Lei ha detto una cosa grassofobica. È l'amica delle donne che offende i corpi delle altre donne.
8: No, perché io assolutamente no.
7: Se fossero state di 100 kg, ma per si dire, pensa bella solo lei?
8: Ma
7: è molto più bella una donna. Ha detto di 100 kg di lei.
8: No, per me le donne sono belle tutte.
7: Si vede con l'esempio grassofobico.
8: Ma se non capisce quello che intendo, non è un mio problema.
7: Se si esprime da grassofobica,
8: ma non è quello il mio intento.
7: La grande amica delle donne.
0: Grazie, Lisa. Torna presto. Ciao.
8: Grazie a voi.
0: Musica. Vincenzo da Palermo. Vincenzo, dimmi.
9: Giganti.
0: Sta qua.
9: Ma la Briganti fa tutta la comunista e sinistroide solo perché in Italia, perché non lo va a fare dove c'è il comunismo, la comunista? Io lo pago io il biglietto, vediamo se poi c'è ancora il coraggio di fare dire ste cazzate che dice ogni giorno in diretta, va? Lo vuole il biglietto
0: esempio?
9: Che io lo pago?
0: Per esempio?
9: Femminista, politicamente corretto.
7: Non ho bisogno del suo biglietto perché sono una donna indipendente, non mi può comprare.
9: Indipendente, però poi volete il gentiluomo, però la donna.
7: Non ho un prezzo, casca malissimo.
9: Parli proprio, guarda, mi fai vomitare, guarda, tutte le volte, poi antipatica.
7: Ma le fa bene. Ah, lei invece con questo intervento è stato estremamente simpatico. La saluto.
9: Sicuramente non faccio il finto comunista come fai tu, perché se sono finta
7: comunista. Siamo in una democrazia, quindi se ne faccia una ragione. Quanto rideremo alle prossime elezioni? Sto già ridendo. Inizia a ridere.
9: Dopo le elezioni chiamo e
7: quanto
9: vediamo chi ride. Io
7: alle prossime
0: da Roma, grazie. Alfredo da Roma. Vai, Alfredo, dimmi. Dimmi, Alfredo.
10: Cruciani, ti prego. Mi fai non ridire quando continua a difendere sempre sto Vannacci.
0: Io non difendo Vannacci. Io guardo le singole proposte, le singole cose. In alcuni casi basta con questa storia. In alcuni casi difendo Vannacci, in altri casi non difendo Vannacci. Con chi stai parlando?
6: Quando mai stai parlando?
10: Tu hai difeso le proposte più
0: di
10: assurde,
0: cosa? Tipo?
10: La prima è stata quella delle
0: Ma manco te la ricordi? Che cosa?
10: Io lo chiamo
0: in un altro modo. La parola remigrazione. Io sono a favore del fatto che i delinquenti, chi commette un reato, uno straniero che commette un reato e una persona che entra illegalmente, vadano cacciati da questo paese. La vuoi chiamare?

0: Abbiamo avuto una ragazza adesso che ti ha spiegato per filo e per segno che non si sente, non si sente sfruttata, eccetera. Ma di che cazzo parli? Musica, musica. Ragazzi, c'è un grande ritorno. È con noi Filippo Champagne, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ciao Giuseppe. Sei quasi nudo, sei. Che succede?
1: Perché non posso, cioè le puttane vanno in giro nude, io non posso mettermi nudo, non so.
2: Ma lo vedo
1: visto che vogliono la parità
2: però
1: dei sessi, vado in giro col petto di fuori.
2: Lo vedo malissimo,
1: non so.
2: Male, tutto
1: cioè, scollato, le zoccole si possono scollare, mi scollo anch'io. Che cazzo me ne frega, no?
2: Lo vedo male.
0: Quando parli di zoccole, a cosa ti riferisci tu?
1: Zoccole, ragazze che si denudano facilmente, culi mostra, tette, sono puttane, cosa sono? Dai,
0: tu dici, male,
1: ma sicuramente, dai,
0: ma come puttana a pagamento oppure semplicemente?
1: È uguale, o puttana per
0: una
1: pagamento,
0: cena,
1: come dici te, oppure puttana perché gli piace, fa la ninfomane, gli piace il cazzo
0: male,
1: e tutto.
0: Ma ho capito, ma che male c'è? Scusa, non ho capito. Perché?
1: Cioè, scusami, se tu vai in giro, andiamo in giro io e te, vediamo due ragazze mezze nude, cosa dici? Queste sono due puttane.
0: Ma perché?
1: Cosa dici?
0: Ma no,
1: sono due sante,
0: ma no,
1: dai, di cosa parliamo?
0: No, se, cioè, se tu vai in giro e vedi due ragazze
1: mezze nude,
0: con la minigonna che si vede anche un po' di così, io dico che sono delle belle ragazze. Che dici? Che sono due troie te invece?
1: Sì, la maggior parte delle volte sono
0: zoccole. Ma dovrebbe essere una cosa positiva.
1: Ma infatti
0: questa,
1: io non mi lamento, infatti io sono felice per
0: no,
1: queste
0: però
1: cose.
0: Tu le denigri dicendo sono due troie, sono due puttane.
3: Ma come ti permetti?
1: È l'aggettivo, il termine esatto per definirle.
3: Ma come ti permetti?
1: Arrivata,
3: poi
1: dai,
3: io voglio dire una cosa, Cruciani, perché mi stai imponendo la nudità di un estraneo?
0: La nudità è il petto villoso senza peli,
3: piacere di vedere la nudità di un estraneo.
0: Fra pochi istanti torniamo con novità incredibili, anche un po' politiche, devo dire la verità, perché non ci dobbiamo dimenticare che qui presente Filippo Champagne, detto Filippo Romeo, detto Filippo Champagne, è il fratello di una delle persone che più che più è in rivalità col dottor Salvini per il controllo della Lega. Fermi tutti.
4: Ma che cazzo, ma se questi medici non sono d'accordo sul protocollo per pulirsi il buco del culo, uno dice che devi metterti il dito, l'altro l'acqua, l'altro la carta igienica, ma devo stare ad ascoltare se mi dicono che mi devo vaccinare, ma andatevene a fanculo, va?
0: Allora, con noi Filippo Champagne, che mi stava raccontando delle sue ultime esperienze dal punto di vista della sua vita.
2: Lo vedo proprio male, posso dirti.
0: Aspetta, ma soprattutto
1: fare in culo, va, Parenzo, va, cuffo maledetto, va.
0: Ma soprattutto
1: cuffo maledetto.
2: No, ma mi fa piacere che sei tornato alla Zanzara, perché mi sei anche molto simpatico.
1: Ah, allora ti ringrazio, ora ti ringrazio.
2: No, sei un povero disgraziato, mi stai simpatico. Ma ti vedo proprio male.
1: No, penso 10 kg, penso 10 kg.
0: Mi stava raccontando del fatto che lui non può bere. E da quanto tempo è che non bevi?
1: Adesso nell'ultimo mese ho bevuto solo una sera, perché purtroppo sono tornato dal mare, sono stato male, sono andato a fare gli accertamenti e il dottore tra l'altro mi ha riconosciuto, no?
0: Sì.
1: Devo fare l'ecografia all'addome, mi fa: ah, Filippo Champagne, partiamo subito dal fegato. E purtroppo mi ha trovato il fegato grasso e grosso. Cioè, il fegato di solito mi ha spiegato è di 12 centimetri, il mio è di 17 adesso.
0: Non ci posso
1: credere. Però sai che dico, Giuseppe, io mi è sempre piaciuto avere, purtroppo madre natura non me l'ha dato, un cazzo di 20 centimetri. Non ci arrivo con l'uccello, ci arrivo col fegato. Voglio arrivare a 20 centimetri di fegato, capisci?
2: Bello,
1: così me ne sbatto il cazzo.
2: Ma è un genio.
1: Ti dico
2: un
1: la verità. Non c'ho il pisello lungo, c'ho il fegato grosso. Che cazzo cambia? Dai.
2: Bello,
1: cambia
2: ma cazzo. Complimenti,
0: però, scusa,
2: un bel proposito. Come mai io non mi sono mai posto questo problema?
1: È la verità,
2: te.
1: Perché anche te, Parenzo, non penso che c'hai sotto lì un macchinone. Non credo proprio, Parenzo.
2: Non mi sono mai posto.
1: Poi ti sei sposato con una bella donna che non so ancora oggi come fa a stare con te ad aver avuto dei figli con te, perché tua moglie è una bella figa,
2: anch'io.
1: Un gran figone tua moglie.
2: Calmati però calmati.
0: Vabbè, che ha fatto un complimento,
1: sei insieme con un cesso, cosa ti dovevi dire? Insieme con un mostro
2: animale, calmati intanto animale.
0: Ha fatto un complimento dicendo che tua moglie è una gran figa,
1: posso dirlo qua in diretta, ragazzi, a tutti i radiospettatori della Zanzara, la moglie di Parenzo è una gran figa.
2: Sei un animale. Calmati,
1: è una gran
2: bestia.
1: Figa, guarda.
2: E tu sei un animale, come perché? Perché è una bestia, un animale.
0: Ma
2: è un
0: energumeno. Complimento fatto da una persona. Ormai siamo arrivati oggi. Non è una
1: dice
0: persona,
1: che
0: è un maiale.
1: Si offendono.
0: Dice è scomparso l'uovo. Guarda, la prova che
3: ma non si dice così.
0: Perché non
3: come
0: si dice?
3: Questo figa sua moglie, ragazzi, dai. Ci scusiamo con la moglie di Parenzo, cioè, esatto, sì. È veramente vergognoso, mi dissocio.
1: Questa qua, caro Giuseppe, è un'ingiustizia, perché uno come Parenzo non può avere una figa del mangiare.
2: Mamma mia,
1: non può,
2: ma anch'io me ne rendo conto, lo so, sono stato fortunato.

0: sai cosa ha fatto? Ha pescato il jolly dal mazzo. Sai che sono un giocatore, gli ha messo lì sei mazzi, ha pescato il jolly. Pensa che culo che c'ha questo qua. Pensa che culo che ha.
1: Musica, musica. Torniamo alle condizioni, diciamo, fisiche.
2: Sì, ma la differenza tua, non me lo sono rigiocato quel jolly, capito qual è la differenza? Una volta che ho incassato, per usare la metafora, non me lo sono rigiocato su altri tavoli. Mi sono tenuto quello in mezzo.
0: Però ti posso dire, con una figa così, con una figa così me la sarei tenuta pure io.
2: Ma tu non ti sai
0: altre con una figa
2: così. Ma tu non sai tenere niente. Cazzo di fegato grasso.
1: Perché
2: mi
1: raccontavo una cosa: tu, in assenza di alcol, ti sei buttato su quello, sull'altro tuo vizio, diciamo, sull'altro.
0: Ma voglia, ma io ti dico la verità: io ultimamente sono stirato, no?
1: Sì.
0: C'ho i miei soliti debiti,
1: sì,
0: con
1: quanti,
0: gente
1: quanti
0: che
1: ce
0: ha qualcosina, con gente che però ha i soldi, sì, come io quando avevo i soldi, Giuseppe, tu lo sai, ho prestato, sì, fior di soldi e nessuno, sì, mi ha ridato un centesimo.
1: Tu hai debiti con gente che ha i soldi.
0: Che ha i soldi? Cioè, io vado a chiedere a quelli che hanno i soldi. Costruzzino ha avuto in passato, poi tutto sistemato, okay, tutto risolto. Però quello che dico io, cioè, sì, io adesso che sono stirato, io le mie serate ormai le passo tutte nei casinò.
1: A tutte le
0: io giro nei casinò, vado in Val d'Aosta, vado in Svizzera, vado di, cioè, qua, prendo la macchina, anche se ho 500 euro di merda, una volta salivo con 50.000, lo sai, Giuseppe, sì, vado lo stesso, mi faccio anche 300 chilometri, entro, respiro quell'aria, non c'è neanche un orologio, il tempo non esiste, tutte le macchinette, i tavoli, le carte, e io vado fuori di testa, impazzisco, impazzisco. E ho meno soldi, giuro, la sala gente, sostirato, sostirato, è la verità.
1: Posso dirti una cosa? A me queste confessioni di Filippo, che io so che sono vere, non sono
0: io sono la persona più vera, sì, in assoluto, Giuseppe, lo sai.
1: Cioè il fatto che lui, senza i soldi di prima, lui dice 500 euro di merda. 500 euro per chi gioca sono effettivamente una cifra di merda.
3: Sono mezzo stipendio di una persona normale.
1: Ma lui non è una persona
0: 500
1: normale.
0: Euro, una volta li davo di mancia, per 10 li davo di mancia agli impiegati, dai. Non scherzare, briganti.
3: No,
0: dai.
3: No, è mezzo stipendio di una
0: persona normale. Sono quelli che lavorano al casinò, no?
2: I pezzi per sì, ma tu li usi, pezzi, lo usi in modo dispregiativo.
0: Ma che dispregiativo? Io quando vinco do la mancia a tutti, sono un signore e regalo soldi anche a tutti i miei amici che sono con me a casinò.
1: Però ultimamente mi hai detto che hai vinto una certa cifra.
0: Sì, ho vinto una cifra sostanziosa e ti dico la verità.
1: Nell'ordine di
0: 20.000, così, sì, no? Ti dico la verità, io sono andato a casa, no?
1: Sì.
0: E sono stato 3 ore da solo, sì, in camera mia, continuavo a contarle. Sì, continuavo a contare
4: sola,
0: soldi, continuavo con li contavo.
4: Sei una persona,
0: sai perché,
4: sola,
0: Giuseppe?
4: Mi fai tanta tristezza.
0: Ma perché dici che sono solo? Ti sto facendo la confessione di un gambler, sì, non so se sai cosa vuol dire te,
4: sì,
0: gambler,
4: sì, un giocatore.
0: Io sai perché li conto sempre i soldi? Perché mi dureranno quella notte che dormo, perché poi il giorno dopo quei soldi li svaniscono, me li ballo per forza. Io cosa ho fatto la sera dopo? Ho sistemato qualche debituccio, qualcosina. E poi ovviamente sono risalito e sono andato alla canna, quindi quel momento lì, quel momento lì che li conto, me li godo i soldi, perché ce li ho,
1: è l'unico momento in cui te li godi.
0: Adesso non posso neanche più andare fuori a mangiare a bere, che sono conciato con sto fegato di merda. Cosa posso fare? Devo solo giocare, basta.
1: Cioè tu dici, nella situazione di questo fegato, perché hai capito che cosa, però, che
0: ho capito, ti dico la verità, che
1: la
0: vita senza il bere è una noia di merda,
1: la vita senza sballo.
0: La vita senza sballo è uno schifo, noiosa, una roba brutta.
4: Io
0: mi domando la gente che non beve tutta regolare come fa a campare. Io se non mi sballo, Giuseppe, non mi diverto. Io ho bisogno di sballarmi, di sfondarmi di alcol. Io non mi drogo, lo sanno tutti, poi tutti dicono che mi drogo,
1: io
0: non mi drogo.
1: Io posso confermare.
0: Lo può dire Luciano.
1: Io sono, guarda, conosco Filippo ormai da tanti anni e ha i suoi problemi, i suoi vizi, il bere, il gioco, eccetera, ma vi assicuro che è impossibile che abbia solo lontanamente provato una droga. Non gliene frega
0: non me ne frega un cazzo. E
3: ma
0: ti posso
3: l'alcol
0: dire,
3: è
0: Giuseppe,
3: una droga,
0: ma
3: è un messaggio estremamente pericoloso.
0: Però briganti, ti posso dire una cosa,
3: è un
0: non ti offendi,
3: estremamente
0: eravamo dietro le quinte
3: questo,
0: che già abbaiavi dietro le quinte,
3: e volevo
0: già
3: sentire loro,
0: già abbaiavi,
3: però
0: ti ho visto qualche cappello bianco, cioè, secondo me, a parte da parrucchiere, se vuoi, io sono morto di fame adesso, ma 50 euro per fare una tinta te li posso dare senza problemi.
3: Ma io devo devo rispondere a queste bassezze, queste volgarità. Questi sono i tuoi argomenti. Le offese personali.
0: Cosa guardi una ragazza? Guardi la maglietta della ragazza.
3: Ma scusami, ma le offese personali. Ma le offese personali contro una donna.
1: La prima cosa che guardi una donna.
3: Ma pulisciti la bocca quando parli di me.
1: I capelli
0: e le tette. Ho notato i capelli bianchi della brigante.
3: Vabbè, però Giuseppe, scusami, dai. Ma quali capelli bianchi? Scusate.
0: Qualcosina c'hai, briganti, dai.
1: I capelli.
3: Ma levati questi occhi di dosso. Ma chi ti permette di dare giudizi fisici su di me? Ti qualifichi sempre come una persona di un livello veramente infimo.
1: Ferma. Allora,
3: infimo, sei una persona infima.
1: Allora, tu volevi fai altre cose, vai, hai detto nei casinò, eccetera.
0: Giro tutto,
1: passi
0: casino.
1: La serata, passi le serate in un altro modo. Ma volevi essere a Rozzano per le ronde?
0: A voglia, in prima fila, cazzo. Senti, quando ho visto il video mi hanno cazzato Rozzano forever. Poi attenzione, a Rozzano c'è una sala Las Vegas gioco dove io vado sempre, quindi ho conosciuto tanti ragazzi di Rozzano. Quando ho visto il video mi è venuta un'adrenalina come se giocassi 10.000 a Monte Carlo come una volta su una casella. Mi è venuta una carica
1: favorevole
0: a voglia
1: ronde.
0: Ma tu ci vogliono ste ronde? Ti dico che sono favorevole coi cecchini su tetti, vuoi no per le ronde? Però le ronde armate. Io avrei aggiunto anche le armi a questi
2: ma
0: ragazzi,
2: i cecchini sui tetti,
0: tutti
2: cazzo
0: in prima
2: gazza,
0: fila, spettacolare, che bello. Giuseppe, questa è l'Italia che voglio
1: tu
0: io.
1: Dici,
0: le ronde strada, sì, facciamoci giustizia,
1: c'è la giustizia
0: da sola
1: privata.
0: Visto che lo Stato non fa un cazzo, facciamo giustizia privata.
1: Scusami Filippo, c'è un elemento, però non è che tu individui delle persone e sai già se sono colpevoli o non colpevoli.
0: Ma tra di loro, figurati a Rozzano, se non sanno chi è il delinquente, chi spaccia o chi non spaccia, lo sanno tutti.
2: Spari
0: dai.
2: Dall'alto, dici, nel dubbio spara.
0: Non nel dubbio, se uno cerca di fare il fenomeno, gli dà due bei colpi in testa,
1: via.
0: Schiatta e vedrai che non si fa avanti più nessuno.
1: Musica. A favore delle ronde di Rozzano. Filippo Sciappani.
3: Perché questo è il livello
0: Rozzano,
3: dei sostenitori delle
0: Rozzano,
3: ronde
0: io vado
3: della giustizia fai da te. E questo è il livello.
0: Io Giuseppe a Rozzano vado spesso a ballarmi la fresca nella sala che c'è lì dove c'è il cinema. È Rozzano forever. Io sono diventato un fan di tutti quelli che sono scesi per le strade. Complimenti, anzi,
2: mi
0: vado da bere. Se domani c'è la fresca vado a Rozzano da bere per tutti.
1: Allora, un'altra cosa,
2: scusi. Ma perché non ti leggi un libro anziché andare a ballare la fresca?
0: Ma chi legge libri nel 2026? Tu leggi libri nel 2026?
2: Sì,
0: io l'ultimo libro gliel'avevo già detto a Cruciani, l'ultimo libro che ho letto è quello di Nino Ciccarelli, l'ultra piuttosto dell'Inter, Curva Nord, Bike Milano.
3: Che cazzo
0: leggo io? Come
3: ignoranza.
0: Quelli che vanno a fare. Ma io vedo oggi Giuseppe, mio nipote c'ha 15 anni.
1: Sì. Lo è, il figlio di tuo fratello.
0: Il figlio di mio fratello. Sì. Zio, devo andare a vedere il museo. Ma che cazzo vai a vedere il museo? Che non ti interessa un cazzo nella vita in futuro.
2: Ma che ragazzo,
0: musei,
2: scusa.
0: Musei.
1: Scusi,
0: ma dai, Giuseppe,
1: voglio rubare una cosa su questa, qualche secondo, ma tra Romeo e Salvini tu sei anche distante.
0: Allora, io sono distante. Beh, Salvini non lo posso vedere. Mio fratello, sai che non ci parlo, lo vedo forse una volta all'anno, però se devo scegliere scelgo il mio fratello. Perché? A parte che con Salvini, questo è il mio umile parere, mio fratello non ho neanche sentito. Cioè, secondo me Salvini sta facendo perdere una fracca di voti alla Lega.
1: Questo
0: lo sanno tutti, non c'è bisogno di... Secondo me mio fratello sta portando avanti i suoi ideali da una vita, le sue battaglie storiche, e secondo me mio fratello merita tutta la vita. Poi lo sai, Giuseppe, Salvini non lo posso vedere, dai.
1: Cioè, tu secondo te andrebbe cacciato dalla Lega domani mattina?
0: Chi, Salvini? A voglia, subito, dai. Si dovrebbe dimettere,
2: perché
0: una persona che non vede i risultati si dovrebbe dimettere.
2: Ma nessuno si è candidato.
0: Se io, Giuseppe, ti faccio una promessa che devo, che ne so, qualificare un quartiere e non riesco a farlo, mi devo dimettere.
1: Ma Vannacci ti piace?
0: Vannacci per forza, tutta la vita,
1: cioè,
0: Vannacci.
1: Oggi voteresti Vannacci?
0: Sì, Vannacci.
3: Ma si vede. E l'elettore perfetto di Vannacci. E l'elettore perfetto di Vannacci. Caffone e aggressivo contro le donne. Lei odia le donne.
0: Ma dai,
3: Caffone
0: e
3: aggressivo contro le donne.
0: E adesso io vado in giro nudo come le puttane. E nessuno mi deve dire niente.
3: Lei è un livello infimo con le donne.
0: Volete la parità dei sessi? Posso andare in giro anche in mutande se voglio.
3: E guardi, mi può puntare il dito quanto vuole. Io non ho paura veramente.
0: Ma mica ti faccio briganti. Io te l'ho detto
3: lei
0: prima.
3: È di un livello
0: briganti,
3: infimo.
0: Io te l'ho detto prima. O ti
3: calcio
0: la lingua in bocca o
3: infimo.
0: Te lo tiro fuori qua fuori dalla stanza. Devi solo decidere cosa scegliere. O con la lingua o andiamo dall'altra parte.
3: Te le mando un decreto per stare lontano da me.
1: Grazie, italiani.
5: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8,
1: ragione, lo dica, lo dica, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: settimana alle porte, vi starete già domandando che cosa si può fare. Beh, riposarsi, oppure uscire, incontrare gli amici, oppure vi suggerisco fare ancora una puntatina in spiaggia con la scusa di verificare se davvero il sole ha tutta quella energia di cui avete sentito dire si può fare, ovvero la trasmissione di Radio 24, nata per approfondire i temi dello sviluppo ambientale e sociale sostenibile, il programma che va a caccia di soluzioni ai problemi della nostra società. Sono Laura Bettini e vi aspetto con Si può fare il sabato alle 10 e la domenica alle 9 in podcast a qualsiasi orario anche di lunedì.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
2: Terremoto 2016. L'identità ritrovata di Arquata del Tronto. Di Maria Piera Cecchi.

0: Un muro in pietra ancora in piedi, due volte a botte perfettamente disegnate e una targa, ufficio turistico. Questo è quel che resta di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, una targa che suona come una beffa all'ingresso del paese, distrutto dalle scosse di terremoto del 24 agosto e 30 ottobre 2016. 52 morti fra Arquata e la frazione di Pescara del Tronto. Qui non si potrebbe entrare, del resto a vedere cosa? Mucchi di macerie, non c'è più neanche la strada che portava al borgo e che portava alla rocca medievale, ora imbrigliata dalle strutture di supporto e sorvegliata da una gru, ma che, fiera, ci prova ancora a dominare la vallata del Tronto su cui si snoda la strada consolare romana della Salaria che da Roma porta all'Adriatico. Tutto intorno una natura che se ne frega del terremoto e mostra tutta la sua bellezza. Arquata è l'unico comune in Europa a trovarsi dentro ben due parchi, quello dei Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti della Laga. Una bellezza sfregiata dalla faglia che ancora si distingue molto bene fra il verde, che ha cambiato per sempre il volto di queste montagne. Non si potrebbe dunque entrare ad Arquata del Tronto, ma l'urgenza di vedere a che punto sono i lavori di ricostruzione dopo 10 anni è sia la mia, io che questi posti l'ho vissuti quando ero qui ad Ascoli Piceno, come anche quella degli uomini che da queste parti vivono e lavorano. E allora un permesso chiesto in fretta e furia e siamo dentro. Gran silenzio, noi che ci aggiriamo attenti a non inciampare nelle macerie, un po' storditi da tanta bellezza tradita, accompagnati da Francesco Riti del Soccorso Alpino Speleologico delle Marche.
1: Siamo sulla piazza di Arquata del Tronto e naturalmente quel che resta è un pezzo di pavimento storico della piazza e più il cappello della torre del comune. E dall'altra parte possiamo vedere solo la rocca perché non c'è più niente, è stato abbattuto tutto e paradossalmente sembra anche più vicino adesso il castello. Sì.
0: Perché?
1: Perché non abbiamo più la prospettiva delle altre case, quindi come se si fosse avvicinato.
0: E invece questo cappello della torre?
1: Ha fatto probabilmente da martello a tutta la struttura sotto, ed è rimasto qui e lo hanno lasciato qui, penso, come memoria storica, presumo.
0: Arquata è completamente disabitata ormai, c'è possibilità di rivedere Arquata ricostruita?
1: Ma la vita dell'uomo è scandita dal tempo, dipenderà dal tempo.
0: Ma lei ci crede?
1: Io ci devo credere, naturalmente dentro di me ho... Inizio ad avere dei dubbi sui tempi, non sul fatto che venga fatto, ma se poi verrà portato a termine tra 50 anni non sarà servito a chi c'è nato e vissuto qui.
0: Chi è nato e vissuto qui vive ora nelle SAE, soluzioni abitative di emergenza, che alla faccia dell'emergenza ospitano chi ha deciso di restare da ben 10 anni. Sono le casette con gli abitanti di Pescara e Arquata, in attesa di tornare, forse, a casa.

0: Il sindaco Michele Franchi che vuole buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Io voglio buttare il prodotto ostacolo, come ha detto lei. Sicuramente al quadra capoluogo Pescara devono avere risposte immediate. Adesso le deroghe ci sono, sono passati 10 anni, sono tantissimi e ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. L'importante adesso è che oltre alla ricostruzione c'è bisogno sicuramente di quelle deroghe in più. Il cratere ristretto è fondamentale, è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Qui dobbiamo riattrarre le persone a venire qui, qui ci vogliono delle deroghe in più. Qui ci
0: Venire qui per
1: vogliono.
0: fare cosa?
1: Ma per vivere, qui si vive bene. Già anche la stessa gru d'arquata,
0: Già
1: la
0: vedere una
1: gente
0: gru mette
1: mette
0: in
1: più
0: qualche
1: speranza.
0: modo più
1: Però
0: speranza.
1: io voglio dare risposte sicuramente a quelle persone che attendono da 10 anni e soprattutto hanno paura di attendere ulteriori 10 anni.
0: Il timore dunque è di dover aspettare altri 10 anni per rivedere una casa vera. Ma la mia impressione è che se Amatrice sembra aver imboccato la strada giusta, qui bisogna ancora accontentarsi del buon umore che ci infonde una gru. Perché il lavoro da fare è tanto, come ci diciamo con il commissario straordinario del governo per la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Tanto lavoro da fare, tant'è che noi in questo momento siamo fra le casette, le nuclei SAE, di Pescara del Tronto. Ci sono ancora troppe persone che vivono nelle casette e se ne lamentano.
2: Erano 14.500 nel 22, ora sono complessivamente le persone fuori casa 8.700, questo vuol dire che sono ancora troppe perché sono loro a pagare per primi proprio quei ritardi iniziali.
0: Arquata del Tronto praticamente rasa al suolo, ancora i lavori non sono neanche iniziati, l'abbiamo visitata.
2: Per quanto riguarda Arquata, il progetto da 52 milioni, Arquata Borgo, parte a settembre, però c'è anche da dire che a Tufo si sta lavorando, che a Trisungo avvieremo probabilmente la riconsegna di circa 20 case proprio in questi giorni, quindi tanto da fare, ma io sono fiducioso.
0: C'è speranza di rivedere questi borghi di nuovo popolati, perché nel frattempo molte persone sono andate via?
2: Sì, anche prima del 24 agosto bisogna dire che questi erano borghi malconci, ho sempre vissuto qui. Il terremoto altro non ha fatto che produrre uno stress ulteriore. I dati ci dicono che grazie alla ricostruzione che sta riprendendo forza e vigore stiamo correggendo il trend che rimane negativo né ad Arquata, nel cratere, ma in tutta Italia.
0: Perché una famiglia, una giovane coppia dovrebbe restare o tornare qua?
2: Perché innanzitutto sa che questo è un luogo che alla fine è a 30 km dal centro di Ascoli, a 70 km dal mare, si vive bene. Se solo sapessimo dare, lo stiamo facendo, c'è un data center che si avvia proprio in questi giorni, le migliori condizioni per poter lavorare. Allora, fra cambiamento climatico che rende torrido e impossibile vivere nelle grandi conurbazioni urbane, tra obiettiva forza di questo nostro tessuto, io penso che questi siano i luoghi migliori dove vivere. Guardi dove siamo.
0: La bellezza del paesaggio, certo, ma non basta. Per ricostruire una comunità occorre anche restituire a questa comunità i riferimenti artistici di cui era ed è ricca. Ad Amatrice, lì dove la vita è ripresa, nell'area food dove i turisti si fermano a mangiare l'amatriciana e dove gli abitanti possono ritrovarsi, si lavora sulle opere ferite. Ci accompagna Stefania Zucconi, restauratrice di beni culturali.
3: Ci troviamo nella sede distaccata del museo dedicato a Floriana Svizzeretto, un ambiente che accoglie le opere di grandi dimensioni.
0: Quindi qui state recuperando tutte le opere negli
3: Qui
0: edifici che sono andati distrutti.
3: arrivano le opere danneggiate dal sisma, opere che sono state per molto tempo all'interno dei depositi e di volta in volta attraverso finanziamenti privati, attraverso art bonus, sono arrivate delle opere pittoriche che sono state lavorate in questo posto.
0: Che cosa vediamo qui dietro?
3: Il pulpito della chiesa di San Francesco, restaurato dai restauratori del legno.
0: Andiamo nell'altra stanza perché
3: Sì.
0: ho visto delle opere anche lì. Che cosa vediamo qui?
3: Vediamo l'opera più importante in questo periodo, la tela dipinta d'olio di San Giuseppe da Leonessa. Un'opera importante perché è stata commissionata dal santo 3 giorni prima di morire.

0: Cosa significa per lei recuperare, lavorare su queste opere
1: Beh,
0: recuperate da edifici danneggiati, dalle macerie?
1: dare fiducia alla popolazione che è molto devota, ci tiene molto e questo, oltre al recupero fisico conservativo dell'opera, è anche un recupero di unione, della comunità.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
3: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è il paziente zero e va fermato. Pezeschian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Stripoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Carlo Salvatore in regia, in apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino, gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami, Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
4: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza. Siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile. È parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'assemblea. Intanto i mediatori, Qatar e Pakistan, ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e i Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Araghchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
5: He is patient zero, the one from whom...
4: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buonsenso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
6: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
3: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione